0: fuori. Così oggettivamente è difficile, perché su uno puoi scommettere, ma dove scommette su due attaccanti, su tre, insomma, è tosta, eh. È veramente tosta.
1: Sì, in effetti a volte mancano anche le... Sì, vabbè, questo è fallo.
0: Questo è fallo, arbitro! Che cavolo! Ma forse sarebbe anche da cartellino giallo! Io boh, vabbè,
1: a volte mancano anche le parole per...
0: Sì, hai detto bene.
1: Ma per commentare queste
0: situazioni che vediamo, perché cioè ieri abbiamo visto, per esempio, no, ma poi le partite, Gonzalo Ramos, che per l'amore di Dio hanno pagato 70 milioni, ha sbagliato anche lì, tanto fuori Bogard, dentro Alibegovic, non mi sembra tanto contento Bogard di questa sostituzione, eh. Comunque vai a dare la mano a Spalletti, e l'altro è David. Allora 5 a David e 6 a Bogà,
1: sì,
0: per quanto mi riguarda.
1: Sì.
0: Sei d'accordo?
1: Sì,
0: sono 5
1: d'accordo.
0: A David e 6 a Bogà. Allora, adesso Nico va dietro la punta e può portare probabilmente anche un po' di pericolosità, e vediamo anche Alibegovic al posto di Bogà. Tanto si presenta subito molto bene Nico, vincendo un duello. Speriamo ci metta voglia, ci metta intensità. Sono curioso di vedere.
1: Vabbè,
0: anche
1: a questo
0: Alibegovic.
1: Punto penso che Nico rimarrà, quindi ecco,
0: penso di sì.
1: Potrebbe essere, non lo so, un'arma in più. Quando è stato quell'anno alla Juventus ha fatto molto male.
0: Sì,
1: è stato anche un anno caratterizzato dagli infortuni, se non mi sbaglio, quindi magari non l'abbiamo visto al 100% delle forze, non l'abbiamo visto tanto, però ecco, magari può darci quella mano in più, non lo so, al netto anche dell'infortunio del Diz. Secondo me sul mercato in questi ultimi 3 giorni dovremo puntare su un attaccante.
0: Sì, e ovviamente centrocampista di scorta a tutti i costi, cioè nemmeno lo mettiamo come ragionamento, perché deve arrivare, e sono d'accordo, l'attaccante devono, insomma, con due braccia, due piedi, una testa, e insomma, che sappia giocare un minimo a calcio,
1: che sappia tirare in porta,
0: che sappia tirare in porta, perché hai detto molto bene, ci sono momenti in cui è difficile anche trovare le parole corrette, perché siamo alla seconda giornata di campionato e c'è ancora tanto tempo per migliorare, tantissimo tempo per migliorare. Però alcune cose le stiamo vedendo da David da un anno, e Kolumani non mi immaginavo si presentasse così.
1: No, secondo me avrebbe bisogno di un gol per...
0: Sì, è vero, sì, ma che dobbiamo fare?
1: Io, no, guarda, certo.
0: Io sono sincero, se Milik a 20 minuti io lo tolgo Kolumani, perché anche a Frosinone è rimasto in campo ma non ne aveva più, e si era anche demoralizzato perché aveva sbagliato quel gol clamoroso. Qui tanta attenzione, perché Locatelli ha ammonito, ma sta tenendo il centrocampo da solo. Anche qui si era aperta una voragine nella nostra zona mediana, è rientrato Locatelli che ha fatto fallo, no? Ma insomma è andato a recuperare un pallone, perché se no andavano in porta. Ora le squadre si stanno un po' allungando. Dai Francisco, calcio d'angolo. Comunque o inventa con Cesao, o veramente abbiamo poche alternative.
1: Ma questo è un problema, eh.
0: Certo che
1: è un
0: problema.
1: Il giorno che Conceição manca per qualunque motivo, che fai?
0: Speriamo che Alibegovic cominci a macinare gioco, e speriamo che la Juventus migliori. C'è poco da fare. Calcio d'angolo per la Juve. Potrebbe essere interessante. Vediamo, viene fuori ancora uno schema. Ci sarebbe Kalulu libero, che infatti riceve il solito poco movimento in area di rigore. Eccolo Alibegovic. Vediamo un po'. Ci abbiamo messo un'ora per battere sto calcio d'angolo. No!
1: Oh, era Nico. Cavolo.
0: Nico, parata clamorosa del portiere al volo. Nico, una saetta. Guarda la differenza tra David e Nico.
1: Questa entrava,
0: saetta di Nico Gonzalez.
1: Sì.
0: Abbiamo trovato il portiere che ha fatto il miracolo. Bremer non ci arriva qui. Qui ragazzi siamo stati sfortunati. Bravissimo
1: per
0: il portiere.
1: Per la terza volta, perché abbiamo preso il palo di Conceição.
0: Guarda che collo pieno. Mamma mia. Mentre il portiere così l'ha presa, Nico ha sfiorato un gol che sarebbe stato meraviglioso. Ma anche qua ha fatto più o meno la stessa cosa di David. La differenza è che David ha tirato fuori allo stadio e Nico ha sfiorato il gol. Continuo a dire, con tutti i limiti, meriteremmo il vantaggio, perché il palo, questa occasione di Nico, la Juve dovrebbe essere in vantaggio. Ora verrà a vedere un attimo anche i numeri. Leggi qualcosa, vai Claudia, però onestamente il vantaggio ce lo meritiamo alla grande, al netto poi insomma di tutte quelle cose che ci siamo dette fino a questo momento.
1: Locatelli da solo non può reggere tutto il centrocampo, se non cominciamo a giocare col centrocampo a tre la vedo dura, ma ragazzi da Genova.
0: No, è vero, perché Luiz è questo, ti dà e ti toglie. Comunque siamo a 0,90 di expected goal e quindi insomma siamo quasi a un gol, il palo in questa occasione. Però è vero, centrocampo, Locatelli sta facendo un lavoro matto e disperato e sta veramente portando la croce del centrocampo. Prego.
1: Ciao, ma se Davide è fuori dal progetto e non l'ha mai fatto giocare in precampionato, perché farlo giocare stasera? Spalletti è un po' in confusione, no. Ho paura di vedere Koppainers tra poco. Comunque no. Schema e palla con Cesao, troppo poco. Ciao Giacomo da Susa.
0: Ciao Giacomo, ma io guarda, credo che stasera, visto che è una partita che devi vincere a tutti i costi, lui ha provato a giocare in realtà con, tra virgolette, due punte per dare un pochino più di pericolosità. Ma intanto c'è Nico, palo!
1: No, non è
0: palo di Nico, palo di Nico, gol! E porca miseria, Nico, un po' di culo, Nico, anche a noi, eh! Vai, no. Nico! E vai, Nico!
1: Mamma
0: e vai, Nico! E vai, Nico! E vai, Nico!
1: Mamma
0: e
1: mia.
0: Vai, Nico! E vai, Nico! E porca miseria!
1: Ha fatto più Nico in quanto?
0: Ma in due minuti ha spaccato tutto. Nico, ti devo chiedere anche scusa, perché dico che c'è la faccia imbronciata. Ma tieni la sta faccia imbronciata! Porca miseria, Nico Gonzalez! Che spettacolo! 1-0, Nico ha tagliato la partita.
1: L'ha cambiata lui.
0: Ha preso un palo clamoroso.
1: Palo, ha preso due pali.
0: Palo, sì, poi tiro, pallone che carambola su un giocatore del Parma e finisce in rete.
1: Mamma mia. Se questo è Nico, può essere davvero...
0: Mettiamo l'attacca. Nico, io dopo mi sdraio per terra, ti faccio qualsiasi cosa. Cioè, è entrato Nico, un fulmine. Mai vista una roba del genere a Nico Gonzalez?
1: Davvero? Teniamocelo. Cioè,
0: andiamo
1: vabbè,
0: da Samuel, dai. Veramente Nico, ragazzi, rigenerato.
1: Che gli è successo?
0: Non lo so, ma un gol pazzesco. Tra l'altro ha preso un palo, cioè è entrato, tiro, parata miracolosa del portiere, palo, gol. Che Dio ce l'abbia in gloria.
1: Davvero?
0: Onestamente
1: potrebbe essere Nico il vero acquisto.
0: Sì,
1: magari di questo mercato.
0: Sì, perché
1: mercato.
0: Poi io c'è un'altra cosa che non ho mai capito, Nico. Qual è il suo vero ruolo? Non l'ho mai capito. Attenzione, perché la partita è lunga. Attenzione, Vicario!
1: Mamma mia,
0: Vicario, però
2: finalmente un portiere.
0: C'abbiamo un portiere.
1: È vero.
2: Abbiamo un portiere.
0: Oh, no, l'ho vista ora! Dio. Cosa abbiamo rischiato?
1: Mamma mia!
0: Cosa abbiamo rischiato, Samuel?
2: Però. No, cosa abbiamo rischiato? Cosa ha preso? È diverso, adesso è cambiato la narrazione. Cosa ha preso?
0: Mamma mia! Allora, prima parata sul tiro da fuori, poi parata difficilissima, Samuel, su un colpo di testa, si è allungato... E il signore ci ha dato la mano, mettiamola così, ha fatto una parata pazzesca.
2: No, guarda, glielo devo da Spalletti, i muscoli di Vicario si sono sbitorsoluti alla grande proprio.
1: Occhio però adesso, perché il Parma
0: ma
1: si
0: che
1: sta...
0: è successo, Samuel? Perché dopo il gol dell'1-0 ci siamo sgonfiati?
2: Dopo il 1-0 si ritirano le partite, la svista di pressione, mi ricordo di più, perché stai ancora aspettando il gol, non mi sapere.
0: Samuel, aspetta che non ti sentiamo, Samuel, sentiamo
2: Marisa.
0: Ora sì, vai.
2: Mi sentite?
0: Sì.
2: Se non scherzi, dicevo lì, non mi sa sentire di difensiva, c'è stata, non ricordo da parte di chi. E poi lì ha fatto tutto, Vicario ha fatto una grandissima, veramente, doppia parata tra l'altro. Lui ha fatto una doppia parata. Sì. E con il con la finale, con il braccio di Vicario, veramente, cioè, sin di area di rigore. Di linea di rigore veramente spettacolare. Però adesso la Juve non molla, è ripartita subito, si è rimessa subito in ordine, sta ripartendo ed è ripartita in una maniera corretta.
0: Devo dire, l'ho rivista molto male Kalulu in chiusura in questa circostanza, perché si è fatto prendere il tempo, colpo di testa. Era Kalulu.
1: Kalulu non tanto bene Kalulu. Oggi.
0: No,
1: però,
0: Kalulu, ma è vero, Kalulu non mi è piaciuto. Tra l'altro Vicario ha proprio fatto cenno ai suoi ragazzi, testa, perché siamo sbandati clamorosamente subito dopo il gol. Invece di caricarci, ci siamo scaricati. Mi dici la tua, Samuel, sull'ingresso di Nico?
2: ragazzi, mi ha subito un grosso nemico, che ne parlavo con Antonio proprio prima, e questa deve essere la formazione titolare, questa deve essere la formazione titolare, infatti lo stanno dimostrando. Però, come ti ho detto prima, io comprendo la scelta di Bogato, a fine primo tempo, no? Un giocatore che comunque ti dà più fiducia, un po' per aiutare l'inserimento alle Begovic. Comunque Bogato, l'abbiamo detto per tutto il finale di stagione scorso, è stata l'unica nota positiva da gennaio in avanti della Juve, quindi comprendo la scelta di mettere Miglio al posto di Begovic da titolare questa sera, anche perché comunque ciò non cancella che la Juve col Parma deve essere in vantaggio per lo tempo, indipendentemente da Begovic titolare o no. Però diciamo, ecco, questa è una formazione che vedo titolare, io e Antonio vediamo titolare.
0: Anch'io, e magari con un attaccante al posto di Colomani.
2: No, chiaro, ad oggi con il materiale tecnico presente questa sera.
0: Sì, sì. Grazie Samu, e ci risentiamo dopo. Fra pochi minuti torniamo anche da Antonio. Respiriamo un attimo perché è successo veramente di tutto. Ci sono due notizie: insomma, si può far gol da fuori e si può parare. Noi abbiamo visto Di Gregorio dire che lui è un portiere forte, reattivo. Abbiamo visto il portiere forte e reattivo.
1: Adesso andrebbe chiusa, però.
0: No, adesso andrebbe chiusa a tutti i costi. Sì, adesso abbiamo l'opportunità di chiuderla, dobbiamo chiudere, perché l'1-0 l'abbiamo vista a Frosinone, ti tiene sempre sulle spine. Allora comincerei. Il problema, vedi, Douglas Luiz secondo me è stanchissimo, però se lo levi chi metti? Con Miners, cioè, è come dire, insomma, uno ci pensa. Un altro, oh, grande Douglas, ha vinto 3-2, arbitro, meno male.
1: No,
0: ha dato fallo con questo, ragazzi. Questo è veramente dei problemi seri. Quest'arbitro ha dei problemi seri quando vede la Juventus, evidentemente. Comunque, e l'altro che toglierei è decisamente Colomani. Decisamente. Ah, perché l'ha toccata con la mano. Certo, se non subiva il fallo, magari con la mano non la toccava. Però ecco, gli altri cambi che farei sono questi. Secondo me Douglas è stanco. Anche Locatelli è stanchissimo, però Locatelli ormai è abituato a questi ritmi. Però per dare un po' più di brillantezza là davanti, toglierei Colomani. Guarda, te la butto lì. Io al limite proverei anche Ekator. Fondo giochiamo contro il Parma. Se sta bene, e Colomani lo toglierei, non lo porterei fino al 90esimo anche oggi. Ora forse cerchiamo un po' di abbassare i ritmi. Leggi qualcosa, vai Claudia. Quindi siamo giunti al 69esimo, Nico Gonzalez sugli scudi, Juventus in vantaggio 1-0, due grandi parate anche di Vicario.
1: Guardate che se Nico sta bene è titolare fisso, ha fatto due finali mondiali, ha giocato nella Liga, molto molto molto sottovalutato come rinforzo se mette la testa. Marco,
0: non ho niente da aggiungere, è assolutamente corretto, se ha voglia mette la testa. Colomani!
1: No.
0: Davanti al portiere, indovinate com'è finita?
1: Che sotto ha parato il portiere.
0: Che ha parlato. Colo. Vabbè, dai, andiamo avanti.
1: Douglas Ruiz, rinato, Domenico D'Ancona.
0: Guarda, Domenico, tra luce e ombre, però un Douglas Ruiz totalmente diverso. Sì. Lo confermo.
1: Vicario è stato un bel portiere, quella nata nera al Tottenham sono quelle annate che capitano, non certo un termosifone di certo non è un termosifone di Gregorio. Francesco da Ischia.
0: Oh, qui è stato bravo Colo, finalmente aveva anticipato il portiere. Va bene, 70esimo, Nico Gonzalez 1 Parma 0, Antonio per altri 3 minuti di cronaca.
2: Per i primi minuti in cui le due squadre si fermano, costrette un po' dalla fonda, costrette perché al 70esimo l'arbitro invita tutti ad andare a fare una pausa acqua, quindi il cooling break confermato anche questa sera, diciamo che ci sta, ci sta anche che la Juventus possa approfittarne per ragionare, per raccogliersi attorno al proprio allenatore, dopo il vantaggio che naturalmente ci auguravamo che potesse arrivare, soprattutto cambiare un po' l'inerzia della partita. È entrato in campo un giocatore che conosciamo molto bene, le caratteristiche che alza il livello internazionale della squadra, che è un giocatore che con tutti i suoi limiti in questa squadra appena entrato ha dimostrato di avere una marcia in più. Ci aveva già provato in cui anzi palla al piede, se l'era allungata pochi istanti dopo essere entrato, tra l'altro fischi molto molto prolungati per David, rincuorato poi un po' da tutta la panchina, in primis da Pinsoglio, come umanamente comprensibile, ma naturalmente gli applausi a scena aperta erano per Alaj Begovic. Diciamo che noi avevamo individuato questa come formazione probabilmente titolare annunciata, sperata ieri tra le righe da mister Spalletti, quella che ha cambiato il volto della serata, forse anche per la stanchezza degli avversari, forse anche per una grande giocata balistica che nel primo tempo magari non sarebbe arrivata, ma intanto è entrato Nico Gonzalez. A questo punto è un giocatore che, da quanto sappiamo, sapevamo già volere a tutti i costi tenere l'allenatore. Non penso che la Juventus, nelle condizioni di mercato in cui si trova a convivere in questi minuti, in queste ore, possa anche solo ipotizzare di privartene. Detto questo, ci aveva già provato con un'incursione, un tiro al volo deviato da un ottimo Corvi, il portiere nulla ha potuto, poi sulla respinta e sul il tiro conseguente proprio di Nico Gonzalez, che si è regalato la grossa soddisfazione di attrarre a sé l'attenzione del pubblico bianconero con un'esultanza che non si vedeva da tempo, allontana fantasmi naturalmente anche per questo ritorno che non nessuno di noi ipotizzava potesse essere almeno a stasera ancora una certezza. Ed è proprio Nico Gonzalez che va a recuperarsi un pallone in mezzo al campo, ci stava anche probabilmente il fallo a favore della Juventus, anticipato invece dal difensore centrale Drobnik della Parma, un Parma che però non si arrende, e chiaramente il risultato dà ancora la possibilità di credere a un discreto Parma, buono nel primo tempo quando la Juventus era in forte situazione di confusione. Qualcosa di meglio togliendo David, io penso che sia una mossa, come vi dicevo prima, mi confrontavo anche con altri colleghi, da parte dell'allenatore dice io ci provo con due attaccanti, ma vedete quello che è l'assemblaggio, quanto è complicato e soprattutto convivere quando le cose non girano come dovrebbero. Un gol che speriamo possa garantire quantomeno la vittoria questa sera, in sofferenza o quello che sarà. Mancano ancora 74esimo, quindi 16 minuti alla fine di questa partita, 16 più almeno altri da recuperare. Sono pronti altri due cambi, Kelly che prenderà il posto di Lukumi a mio avviso, e poi vediamo pronto anche di spalle con la numero 20 Andrea Cambiaso, che a quel punto capiremo bene se andrà, eccolo qui, la 6 con il 26, e quindi il primo ad applaudire l'uscita dal campo dell'ex Bologna è Douglas Luiz, sostituisce Lukumi ed esce anche Consensao, quindi Cambiaso per Consensao. La Juve ha bisogno naturalmente un po' di forze fresche, soprattutto di far riposare quei giocatori che hanno tentato di scardinare le giocate della Parma. Atteso da Spalletti che gli batte il 5, lo rincuora, non ci sono altre spiegazioni attorno a questo cambio. A 15 minuti dal termine con la Juventus in vantaggio per 1-0, corre come un disperato, ha capito che si è riconquistato la fiducia dell'ambiente bianconero. Qualcuno ipotizzava, anche noi ipotizzavamo ci potesse essere qualche mugugno per Nico Gonzalez. Diciamo che è arrivato scontento, pensava di ripartire velocemente e di non fermarsi alle via bianconero. Le necessità lo hanno portato sicuramente ad un confronto con l'allenatore, che vuole investire su di lui, e a questo punto è la mezza punta, la sottopunta, come è stata dichiarata ieri, che può aiutare anche a sbloccarsi. A quel punto Colomoni, un Colomoni che si è detto è stato dirottato sulla sinistra, Nico in mezzo e Cambiaso a destra, questi sono i tre più offensivi. Arretra Alaj Begovic, che è partito molto bene e naturalmente deve incastrarsi al meglio nei tasselli bianconeri. Siamo al 77esimo minuto, ci sarà un cambio anche per il Parma a breve, la Juventus non deve farsi schiacciare nella propria metà campo, ci prova adesso con uno scatto felino da parte di Colomboni che lotta, non commette fallo, si può proseguire ma il Parma resta in possesso palla, 1-0 il risultato, linea a voi, resto in collegamento per eventualmente segnalarvi qualcosa di caldo, freddo, bollente o quello che sarà, palla in mezzo, il Parma reclama un calcio di rigore, si continua, c'è il giocatore del Parma a terra, si continua con la ripartenza di Colomboni, ancora Colo, dalla sulla destra, trattenuto, c'è l'ammunizione, se il giocatore non è ultimo uomo, vanno ad interrompere la situazione per dare la possibilità di intervenire alla il VAR. Staremo a vedere, non posso permettermi nessun tipo di giudizio.
0: Ora
2: per il fatto che il giocatore del Parma resta a terra, noi ci fermiamo e aspettiamo indicazioni.
0: Ha rischiato tantissimo Alebegovic.
2: Rischiamo, non rischiamo. Attenzione.
1: Questo è fallo.
2: Attenzione, sì, quello su perché scivola Alebegovic, mi sembra che scivoli, vada in anticipo.
0: E non ce lo hanno fatto ancora rivedere, Antonio, il rischio è enorme, però non ci hanno fatto vedere cosa prende, il rischio è enorme.
2: Sì, non c'è, infatti ho visto solo un fermo immagine, vediamo un po' la decisione, poi vi do la linea. Calcio di punizione per la Juventus, quindi si prosegue, nulla di irregolare, quindi non ci stanno facendo rivedere nulla. Ci confermano però anche il direttore in gara.
0: No,
2: in campo.
0: Antonio, allora
2: calcio.
0: Adesso l'abbiamo rivisto, la sensazione è che rischi la vita, perché rischia la vita, ma prende una zolla del campo e non il giocatore. Questa è la sensazione.
1: Forse non lo prende subito.
0: Forse non lo
2: Se no, lo dico sicuramente, l'intervento della tecnologia.
0: Assolutamente.
2: Quindi ci è sembrato anche a noi che non fosse, che fosse andato in scivolata, che avesse rischiato, che non avesse voluto fare quel tentativo di chiusura, ma che non sia andato diretto sulla punta del piede, sulla caviglia, sulla gamba d'appoggio del giocatore del Parma, e non mi sembra che tolto il difensore che poi è stato ammonito sulla ripartenza della Juventus,
0: Troilo,
2: lamentati più di tanto. 79 minuti a Torino, una partita che non finisce qui, ma con Colomboni che sbaglia ancora una cosa abbastanza semplice, pronti ad entrare con la 23 e con la 47, prendiamo nota, con a te Abdussalam, con a te, ragioneremo anche sui cambi.
0: Va bene, allora intanto mi sento di dire in
2: Touré, fuori Touré, un cambio offensivo.
0: Mi sento di dire
2: Juventus, linea voi.
0: Mi sento di dire, Antonio, sì, qui Colomboni va tolto. Spalletti deve capire che Colomboni va tolto, così come lo doveva togliere a Frosinone.
1: Beh, anche perché Agatore Milik 10 minuti ce li avrà.
0: Se no, altrimenti non portiamoli neppure in panchina. Non portiamoli neppure in panchina. Se non hanno 10 minuti un quarto d'ora, non portiamoli in panchina. Situazione in emergenza. Metto Nico Gonzalez centrale. Tanto le punte ce l'abbiamo, metto Nico, ma Colomboni va tolto. Detto questo, il giocatore Alebegovic prende la zolla. Però ha rischiato la vita. Quindi Alebegovic deve sapere che questi interventi non vanno fatti, perché ha rischiato veramente tanto.
2: Posso dire che a mio avviso siamo più corretti, anche il tuo giudizio è molto più corretto dopo aver visto la fotografia del primo tempo, e io penso che sia stata proprio quella la volontà, non voglio insistere su questo concetto, perché altrimenti dici come mai non hai giocato con le due punte, lui ha provato con le due punte, non giustifico, provo a ragionare quella che può essere una situazione. Io ieri avevo intuito che avrebbe voluto giocare in questo modo, forse c'è stato un compromesso ragionato da parte sua con se stesso, con le caratteristiche dei giocatori, di provare a motivare chi ha giocato titolare. La novità quindi era Lucumi al posto di Kelly che adesso è rientrato al centro della difesa e ha fatto riposizionare Lucumi in panchina, e poi viste le assenze, non ci aspettavamo quella di McKennie,
3: non pensavamo di poter vedere Thuram naturalmente titolare, ma magari un apporto a partita in corso, anche se questo problema persiste da 5 mesi e siamo costretti a mandarlo a Lione, forse attraverso

0: sicuramente non puoi sentire, non puoi capire esattamente per chi sono indirizzati. Si rischia perché siamo alla seconda giornata, si ha la possibilità però di vedere Nico Gonzalez, senza voler esaltare nessuno, perché l'abbiamo cercato, non era piaciuto, non si è incastrato nei fratelli bianconeri, adesso ci aggrappiamo a lui. Purtroppo la situazione è proprio questa.
1: Ma
0: diciamo che in mezzo al campo non lavori come dovresti lavorare, e il Parma è sembrata una squadra di buona classifica. Intanto arriva al tiro la calcio di punizione che fa la barba al palo, controlla Corbi, Edoardo Corbi, portiere titolare di questo Parma, che in questo momento sta perdendo la sua seconda partita in 2-2. Ricchi esce il numero 11 Alquist, e quindi la prova anche quella del numero 11 in del campo per tenere, cercare di tenere le maglie del retroguardia bianconera un po' larghe. Dicevo, in mezzo al campo, dovendo costruire in un momento di difficoltà, chiaro, si sei limitato molto, e nel primo tempo c'è stato veramente caos tecnico, caos agonistico, tutto anche quella frenesia che è conseguenza di quello che vedi, senti, capisci che non gira a dovere, e percepisci dal campo quelle che sono le facce molto arrabbiate dei tifosi attorno. Al momento il risultato ci dà ragione, bisogna tenere lontane le insidie, perché abbiamo capito di avere un portiere che non prende gol al primo tiro e neanche al secondo, però la partita è lunga e prenderlo al primo o all'ultimo, anche non per responsabilità diretta dell'esterno difensore, significa che c'è qualcosa, ma farà anche il terzo tiro. Telefonato quanto volete, ma attenzione a questo numero 9, subentrato al posto di Montani, sempre vicino all'area di rigore, sempre pericoloso anche come in questo caso, un po' meno efficace rispetto al colpo di testa di 15 minuti fa circa, la parata a terra, semplice da parte di Vicario. Il portiere c'è, ha dimostrato, cerchiamo di dimostrare almeno di aver lottato e di aver sudato, che pur sudato questa vittoria. Siamo capelli che chiede di fermare il gioco perché il centro
1: del Antonio a terra. Una cosa però, avvicinati un po' al telefono perché si sente male, sente molto lontano.
2: Eccoci, grazie.
1: Ora benissimo,
2: e si era allontanato anche il microfono perché sono in modalità tifoso e l'urlo probabilmente ha allontanato l'urlo di rabbia, perché vedevo inquadrato Locatelli che diceva che c'è un problema alla coscia per il giocatore a terra.
1: Chi è?
2: Della Juventus, nel cerchio di centrocampo. Vediamo un po'.
1: Cambiaso.
2: Intanto su calcio di punizione.
1: Si tocca la caviglia.
2: Cambiaso,
1: ti confermo, è Cambiaso, si tocca la caviglia.
2: Cambiaso.
1: Sì, si tocca la caviglia.
2: Zoppica ed uscirà al suo posto con Miners.
3: Capirai.
1: Mamma mia.
2: 86 minuti. Almeno sono applausi tiepidi di comprensione da parte dei tifosi. Costretto al cambio per questo problema, entra ed esce Cambiaso. Non so se caviglia o meno.
1: Caviglia, abbiamo
2: no,
1: visto.
2: No, dice che la caviglia, ma adesso il dottore fuori indica anche un problema al polpaccio.
1: Ah,
2: dice, ho preso un colpo alla caviglia. E poi ha sentito qualcosa al polpaccio. Ha indicato il polpaccio in maniera vistosa, e l'avevamo capito anche dall'allarmismo in campo di Locatelli, che ha fatto
1: sì,
2: come
1: è vero.
2: Si è strappato, si è allungato qualcosa, chiaramente non potevo essere più preciso dopo. Ha sentito tirare dalla caviglia in su, auguriamoci che non sia davvero, che sia una botta e basta, che abbiamo avuto un po' il movimento non regolare del polpaccio, altrimenti se il polpaccio è, chiaramente domani mattina accertamenti, ma abbiamo ritrovato anche noi il nostro Camillo De Michelis che ci saprà aggiornare già dal noi qui dallo stadio al termine della partita. Camillo sicuramente ci servirà domani mattina.
1: Sì, tra l'altro Antonio, questo è molto importante perché ti accorcerebbe ulteriormente l'eventuale rotazione a centrocampo, perché cambiato in emergenza.

0: Antonio, non urlare perché non abbiamo
1: pallone. Non abbiamo recuperiamo.
0: Ah, okay.
1: Lo vogliamo andare a recuperare sulla tre quarti. Lo recuperiamo, viene servito con Miners. Che
2: tenta
1: con un grado di volontà per al solito di voler cacciare in porta, trova il diagonale giusto, trova l'angolo giusto.
0: Ho segnato col Miners.
2: Oh mio Dio! Oh mio Dio!
1: Ritroviamo nella stessa serata, nel secondo tempo.
0: Antonio, Antonio, una cosa.
1: Si è cambiate le nuvole, se si è cambiato il vento, speriamo di sì. Piedi per terra, linea voi.
0: Non urlare perché se urli non sentiamo niente. Quindi gol di Kuhn Meinertz è una cosa incredibile, è una cosa incredibile. La Juve è stata molto brava a andare a recuperare il pallone, diagonale di Kuhn Meinertz, come dici te. Abbiamo sentito alla fine le nuvole, forse sono cambiate, è cambiata l'aria. Speriamo, perché questo è un gol da Kuhn Meinertz.
2: Ha fatto un bel gol.
0: Ha fatto un bel gol, forse da quando è arrivato alla Juventus questo è il primo gol di Kuhn Meinertz alla Kuhn Meinertz, ed è qualcosa di strano, Antonio.
1: L'Atalanta.
0: Bravo. L'Atalanta. Bravissimo.
1: Di quando lo prendevamo all'Atalanta, che
0: bravissimo.
1: Comunque tirava, colpiva, andava a segno.
2: Che sia la volta buona.
1: È calato,
0: guarda, è veramente incredibile, perché io anche a Frosinone l'avevo visto totalmente fuori da ogni logica. Qui invece magari Antonio sto gol lo ricarica, che ti devo dire, non risolve la problematica a centrocampo, però comunque segni un gol, magari ti si accende qualcosa.
1: Ma sai, si deve riaccendere un po' tutto il sistema Juve, probabilmente con queste risposte Spalletti azzecca la migliore risposta di ieri, quella che noi non dobbiamo giocare contro nessuno, dobbiamo giocare contro noi stessi, essere Juve. Chiaro che adesso non è questo 2-0, non è la grinta di Nico Gonzalez che vediamo in questo momento e di Jesus, ma certamente bisogna ripartire da questo atteggiamento, no? Che può portare a risvegliare un po' l'anima, gli umori, la grinta, l'orgoglio di questa squadra.
0: Antonio, però io, perdonami, ti devo, Antonio, ti devo fermare. Antonio,
1: scusate, ma io non riesco a sentirmi bene.
0: No, bisogna che io ti fermi perché non si sente niente. Dallo stadio, giustamente, ci stanno scrivendo e quindi o migliori la qualità dell'audio o se no andiamo avanti noi. Dimmi te. Ora sì, però devi andare avanti così, Antonio, ti lascio la linea, vai avanti così perché giustamente non si sentiva niente, per cui se, ti lascio la linea per questi ultimi minuti, però come prima, che era perfetto.
1: 90° minuto, 5 di recupero sul 2-0, la Juventus naturalmente adesso deve stringersi semplicemente per non far riaprire la partita. Il Parma invece sta provando veramente, cioè non esaurisce le sue batterie nonostante il doppio svantaggio, e forse ad un certo punto aver creduto anche di poter strappare un punto a Torino. Lotta Colomani, la nostra tre quarti difensiva, Nico Gonzalez si avvita, riesce a fintare l'appoggio in avanti, salendo invece all'indietro dove non ne aveva sicuramente spazio per ricevere agevolmente il pallone, lo perde però adesso Locatelli brutalmente, palla in avanti, Antis deve arretrare Celik che un po' sta faticando, c'è il raddoppio di Kuhn Meinertz. Poi vorrei tornare un po' sul ragionamento che facevamo nel corso del pomeriggio insieme anche a Chiara, alla nostra redazione di Bianconera News, quella che a questo punto con un mercato ballerino senza sostanza, probabilmente i pugni della continenza sulla scrivania li ha battuti per tenere Kuhn Meinertz già da qualche giorno, confermando almeno l'utilità numerica del giocatore alla luce del fatto che la preoccupazione su Thuram è lecita e probabilmente gli era stato garantito che eravamo agli sgoccioli per poterlo recuperare. Nico Gonzalez e Kuhn Meinertz, due giocatori che quindi dovranno necessariamente tornare utili non solo in questo momento e dopo questo secondo tempo ci sta provando anche Colomani, che ha subito fallo e si guadagna un calcio di punizione al limite dell'area di rigore, lato sinistro, e quindi potrà, in questo momento riceve anche i meritati applausi per la strategia che l'ha portato fino al limite dell'area di rigore, riceve anche la pacca sulla schiena da parte di Nico Gonzalez, che mi sembra l'uomo in più, l'uomo diverso, il leader, il trascinatore in questa serata, in questa partita, quando nulla ci aspettavamo da lui e niente e neanche molto di più se non dall'impiego per necessità. Invece è arrivato il gol che ha sbloccato, che ha aperto, che ha indirizzato la partita verso questo successo. Perdonatemi, siamo praticamente a 2 minuti oltre il 90esimo, che avevano garantito naturalmente che avrebbe continuato il cronometro a segnalarci il tempo. Il tiro deviato, sporcato, ma sicuramente non pericoloso da parte di Douglas Luiz, che a mio avviso sì, ben si è comportato, ma diciamo che dal regista bianconero là in mezzo anche la serata avrebbe dovuto diciamo così indurlo a un movimento un po' più veloce. Però intanto queste ultime battute, ci avviciniamo al quarto minuto di recupero, traversone troppo lungo da parte di Arvid, che taglia tutta l'area di rigore, ma dal lato destro raggiunge addirittura ed esce dalla linea laterale del campo dall'altra parte. Al piccolo trotto Kalulu, con l'esperienza, va a recuperare il pallone, aspetta che questi alzino, ce ne sono due che gli vanno incontro, pallone restituito alla francese, è segnato lungo per Tumainen, autore del secondo gol della Juventus. Ancora rimessa laterale, Tumainen, uno dei tre oltre la metà campo, trattenuto, forse c'è un fallo anche, anzi senza il forte, anche abbastanza duro nei confronti di Nico Gonzalez, quando poi più che essere il migliore, aver sbloccato il risultato ed essere ancora il più pericoloso, rientrano, come probabilmente avete visto anche da casa, cercando di azionarsi il pallone, sta beccando la gamba sinistra. Da dietro Locatelli, lancio lungo per Kalulu, che era rimasto lì davanti, troppo lungo l'appoggio e lui non tocca neanche lui il pallone. Finisce qui, 95 minuti, 5 di recupero, 2 gol nella ripresa, i fischi del primo tempo, i cambi che hanno chiaramente cambiato la partita, chiaramente in questa circostanza non sempre è una regola di questo tipo che vale un campionato, il primo piano se lo guadagna, e non può essere diversamente, se lo guadagnano a dire il vero Nico Gonzalez e Tumainen. Sorride anche, lasciando la postazione, il nostro Gianni Balzarini, con cui riprenderemo poi nei prossimi impegni casalinghi, già la prossima settimana, quando la Juventus giocherà la sua seconda partita domenica prossima in casa contro il Milan, e quello sarà il test verità, perché la prima è sofferto di più in un certo modo dopo essere passato in vantaggio, questi Frosinone, quel Frosinone che oggi ha battuto con molto stupore il Fiorentina in casa, e che quindi potrebbe aver anche, per certi versi, condizionato, come per dire guardate che nulla è scontato nel calcio. Un primo tempo non brillante della Juventus, e poi i fischi per David, la situazione offensiva che non funzionava come magari si era un po' preparata, ma forse anche un po' per come si voleva cercare di capire, di migliorare in questi ultimi 3 giorni di mercato la situazione. Io penso che la situazione sia abbastanza chiara. La Juventus o convincerà David ad andare da qualche parte recuperando qualche soldo, perché anche solo il prestito gratuito servirebbe a poco, soprattutto se sarai costretto anche a pagare naturalmente l'ingaggio, oppure al 51%, non voglio sbilanciarmi perché quest'anno è difficile anche per Cavedali, ma Sara e Ottolini, capire quale sarà la situazione tra 3 giorni, potrebbe essere questa la formazione della Juventus. Abbiamo visto che non basta sperare nelle giocate di Raibegovic, e su questo bisogna dare atto che le partite non regalano colpi ad effetto, ma poi ci vuole quella garra, quella cattiveria, quell'esperienza, quella personalità che alla fine hanno quei giocatori con più presenze nel nostro campionato, con più esperienze in Serie A, con quell'esperienza non messa ancora a completa disposizione della Juventus, da quando sono alla Juventus, se sono rimasti alla Juventus, dico, sappiamo benissimo qual è il suo percorso, ma che a questo punto potrebbero convincere tutti a rimanere per il bene della Juve, per il bene del campionato della Juventus, per il bene personale, perché potrebbero essere quelle cartucce su quale magari non avresti puntato, ma che costretto a puntarci sopra ti hanno già dato qualche risultato. Un commento veloce con Samuel Sapienza e poi la linea a voi. Raccoglieremo tutte le dichiarazioni con allenatore alla fine partita, verrà a parlare anche un giocatore come normalmente si fa, e poi naturalmente ci concentreremo sugli altri risultati domani, ma soprattutto sui vostri commenti. La Juve non ha risolto i problemi, almeno li ha risolti, o quantomeno ha dimostrato di aver quel carattere che nelle ultime due partite si era venuto a mancare, quando il percorso era in discesa. Sapere che questa Juve è riuscita a correre, a raggiungere, a toccare con un dito il risultato di vittoria in salita in queste due prime giornate di campionato, in trasferta Pordenone, e stasera dopo i primi 45 minuti che non erano affatto incoraggianti, naturalmente ci fanno sperare che almeno una Juve operaia e che voglia sudare, lottare sempre e in tutti i momenti, almeno all'inizio, questi sono i risultati. Domenica c'è il Milan, e col Milan tanto esaltato capiremo se una Juve operaia, se una Juve che ripartirà dal meglio di questa sera potrà anche eventualmente fare il primo sgambetto ai rossoneri. Siamo in tappezza, sei il commento e grazie per una serata difficile anche in tribuna stampa. Ce l'abbiamo fatta, la vittoria è importante, che non risolve come detto giustamente tutti i problemi, però sicuramente dalla squadra modo di lavorare più tranquillamente da domani vista della partita col Milan, e comunque un secondo tempo che Spalletti ha corretto delle scelte secondo me sbagliate dall'inizio, però abbiamo rimediato e fatto vedere anche qualcosa di molto buono, no? Quindi non è tutto da buttare via, e il fatto che abbiano segnato proprio Nico Gonzalez e addirittura Cobb Miners possono essere anche un segnale di speranza in vista del resto della stagione.
0: Bene, bene, bene. Allora, grazie Antonio, grazie Samuel, buon lavoro.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, grazie, buon lavoro a voi in tribuna stampa. Grazie veramente. Dunque, ci portiamo a casa tre punti che pesano, che valgono. Arrivati dopo una partita dominata dalla Juventus, diciamo anche nel primo tempo la Juve meritava la vittoria, poi per un motivo o per l'altro non riusciva a sfondare. Nel secondo tempo l'ingresso di Nico ha decisamente cambiato la partita, poi il miracolo. Hai visto, Claudia, che gol è questo di Cobb Miners alla Juve?
2: L'ottavo gol.
0: Il primo ovviamente, credo il secondo in campionato, perché gli altri sono arrivati in altre competizioni. È stato un gol tipo quelli che faceva l'Atalanta. Per cui intanto il suo dovere la Juve l'ha fatto in queste due partite. Il dovere era quello di portare a casa 6 punti e l'ha fatto, perché il calendario l'aveva messo di fronte Frosinone, che oggi ha vinto a Firenze, e Parma. Quindi da questo punto di vista la Juve ha fatto il proprio dovere in un sabato iniziato male, perché la storia che sì, tutta questa roba qua che ci siamo raccontati, in un sabato che ci ha fatto capire che la Juve dovrà, poi avremo Mirko Nicolino dopo Marco Sanfelici, dovrà entrare sul mercato pesantemente. Pare che la Juve abbia fatto già un'offerta al Tottenham per Sarr.
2: Pare sia fatta addirittura.
0: Beh, questo però un po' mi fa pensare, perché se il Tottenham subito dà il via libera, però va bene così. Per me il punto fatto il centrocampista rimane quello dell'attaccante a tutti i costi, perché David anche questa sera ha fatto veramente
2: male. Poi adesso occhio all'infortunio di Conceição, di Cambiaso, perché se Cambiaso sta fuori diverse settimane o addirittura qualche mese, e noi sulla sinistra sì, ora ci gioca Selic, ma non è la prima scelta. E poi è una rotazione in meno anche per il centrocampo. Quindi in queste 48 ore, 72 ore, la Juventus dovrà fare massimo, cioè minimo due operazioni, se riesce a farne tre addirittura meglio. Ultima cosa, e vengo da te Claudio e poi da tutti voi, tanto siamo insieme fino a mezzanotte e mezzo, quindi allunghiamo, come avete visto, il post partita con due collegamenti, con i vostri messaggi. L'altra cosa, ragazzi, abbiamo un portiere, cioè vi rendete conto, abbiamo un portiere che non prende gol al primo tiro, anzi magari te lo salva. Quindi io sinceramente, dopo un sabato dove Fabio Urbisaglia ci ha distrutto di messaggi sulla nostra chat, prendiamo quello, quell'altro, e da stamattina dove siamo arrivati qua col giramento di scatole, stasera vado a letto sereno, ecco, vi dico la verità. Claudia.
3: Ma sì, io penso che sia stata una buona partita dove si è visto anche un miglioramento, secondo me, rispetto a Frosinone.
2: Sì, concordo.
3: Perché nel secondo tempo abbiamo fatto meglio del primo. Poi io... a parte alcuni piccoli minuti, non ho mai avuto la sensazione che la Juventus potesse perdere o pareggiare questa partita, perché
2: no, perdere mai, pareggiare sì, anch'io onestamente
3: la partita l'abbiamo fatta noi, quindi insomma, poi abbiamo un portiere, quindi abbiamo anche un pezzo in più.
2: Sì, un pezzo, una garanzia.
3: una garanzia. Sì,
2: e comunque
3: esatto.
2: Un pezzo in più, perché un pezzo in più,
3: esatto,
2: che c'avevamo.
3: Che infatti ha salvato il risultato, perché se sì, sull'1-0 vai sull'1-1 in quel modo, forse la partita non finisce così.
2: Sì, sì, è vero. Quindi, ha fatto due interventi decisivi, tanto esatto, quanto il gol di Gonzalez.
3: Esatto. Poi ecco, pure il recupero di Gonzalez può essere una notizia, una cosa molto buona.
2: Questo è un aspetto da sottolineare.
3: Alla fine la partita l'hanno cambiata i cambi, è entrato Nico ed è cambiata la partita, è uscito David ed è entrato Nico.
2: Ha ragione Antonio, deve essere la formazione iniziale.
3: Poi anche, leggevo anche qualche messaggio, gli amici dicevano che Colomoni ha iniziato a giocare meglio senza David. Io non ho notato questa cosa, onestamente. Secondo me Colomoni è ancora un pesce fuor d'acqua. Non capisco come sia possibile, cioè, non lo so, mi sembra che mi ha preso il gemello sbagliato, perché io me lo ricordo il Colomoni dei sei mesi. La prima partita che fa contro il Napoli entra e segna.
2: Sì, sì. No, ma non solo. Questo però vi dimostra una cosa, ragazzi, che un conto sono sei mesi, un conto poi è un anno, fa tutta la differenza del mondo. Poi hai sottolineato il portiere, io vi voglio ricordare una cosa, ma perché è giusto metterlo nel dibattito e ricordarlo. Vi ricordate quando dicevate che il portiere non conta? L'importante è avere quelli che fanno gol, il portiere basta mettercene uno? Eh no, perché quando hai una squadra che non parte sempre da 1-0, perché se è Ronaldo parti sempre da 1-0, allora un gol lo può prendere, tanto sai che uno lo fa, è male che vale pareggio. Quando non è così, avere un portiere fa tutta la differenza del mondo, perché come diceva Claudia prima, vai 1-1, poi diventa difficile, qualche mugugno, qualche fischio. Invece,
3: beh, poi considerando la squadra che siamo in questo momento, ti demoralizzi totalmente.
2: Esatto.
3: E rischi anche di perderla magari.
2: Esatto. Invece c'hai un portiere che ti salva il risultato. Poi prenderà gol, sbaglierà, però intanto sai,
3: stasera ci ha salvato.
2: Guarda, Massimiliano dice un portiere ci può garantire almeno 5 punti se non 10, ma sono alla Spezia. Alla Roma banalmente ne ha garantiti una quindicina l'anno scorso, quindi io da questo punto di vista è chiaro, ragazzi, siamo in una fase di costruzione. Però intanto questa sera vedi anche il sorriso di Kumaes, speriamo, io lo critico da una vita, tutti lo critichiamo da una vita, però se miracolosamente questo ragazzo si riprende,
3: ce l'abbiamo,
2: magari.
3: Alla fine gli acquisti non sono quelli solo fuori dal campo, ma anche quelli che hai già,
2: che hai già in squadra. Lo stesso Nico Gonzalez, io sono stato critico con Nico Gonzalez, ho fatto anche un reel che mi sembra ha fatto 60.000 visualizzazioni in cui dice vattene.
3: Sì, è vero.
2: Vero, ma mi cospargo anche il capo, dice, perché se lui ha voglia di rimanere alla Juve e le gambe lo reggono, perché anche uno che purtroppo fisicamente è un po' fragile, io lo metto anche punta a volte. Va bene, allora Cinzia dice Colomani molto meglio nella ripresa. Allora Cinzia, guardavo i numeri, lui ha tirato 4 volte, tutte nella ripresa. Però c'è una cosa che non sono riuscito poi a, a commentare con Antonio, ma abbiamo tutto il post partita. 3 duelli vinti su 12, eh?
3: Mamma mia,
2: sono pochi. E li aveva persi tutti a, a, a Frosinone. Secondo me ancora tu l'hai finito prima un pesce fuor d'acqua, e anche secondo me è ancora un pesce fuor d'acqua. Però magari piano piano anche lui riuscirà, sai, le vittorie portano in, cioè sta settimana lavori meglio,
3: vabbè, e... dai, diciamo qualche, secondo me qualche miglioramento già c'è stato,
2: sì,
3: eh?
2: Sì, sì.
3: Da Frosinone ad oggi.
2: Douglas Lewis ha fatto una grande partita.
3: Vero.
2: Ha fatto una grande partita.
3: Ha fatto 90 minuti.
2: Esatto, ha fatto 90 minuti. Poi è chiaro che Douglas Lewis non gli puoi chiedere anche la fase difensiva, perché non la fa. E c'è stato un Locatelli, secondo me, superlativo. Però, dai, sentiamo un po' di vocali, poi Claudia, leggiamo. Siamo già una marea di messaggi, grazie veramente di cuore. C'è chi sottolineava prima, Claudia, che sei stata meravigliosa quando hai detto "oh mio Dio", l'ha scritto un amico, è stata un'espressione bellissima per il gol di Kuhn Meinert.
3: Ero incredula.
2: Un po' di vocali.
4: Ciao ragazzi, Nicola sempre da Mykonos.
2: Beato te.
4: Volevo farvi notare due differenze: lo sguardo di Jonathan David e quello di Nico Gonzalez quando è entrato. E poi Vicario, ciao e sempre forza Juve.
2: Guarda, è molto bello questo messaggio, perché lo sguardo è importante. Poi magari se uno c'ha lo sguardo, Livorno si dice a pesce lesso, Porello, cioè così. Però secondo me lui non c'ha lo sguardo a pesce, lui c'ha uno sguardo in questo momento un po' perso. Nico Gonzalez è entrato come una saetta, è vero, verissimo. Facciamo così, altri due vocali e poi testuali. Claudia, verifica la cosa di Sarra, perché
3: sì,
2: secondo Fabrizio Romano,
3: esatto,
2: è fatta.
3: Quello, sì. La Juventus ha raggiunto un accordo sui termini personali con Pepe. Pape Matar Sar.
2: Papa, lo chiameremo Papa Sar.
3: Lui vuole il trasferimento. L'affare ora dipende dalle trattative tra i club con il Tottenham, presto con clausola di acquisto. Gli Spurs vogliono includere anche un obbligo condizionato, ecco, di acquisto.
2: Ecco, ora vediamo, perché l'obbligo su Pape Sar io ci penserei un po'. Poi però sentiremo Mirko. Prego.
5: Sì. Comunque buonasera, è una sofferenza, questa squadra mi fa sempre soffrire, e all'inizio Spalletti ha sbagliato la formazione iniziale, e in ogni caso la cosa che più mi fa imbestialire è la conduzione arbitrale, che comunque è, diciamo che un po', è sempre un po' anti-Juve. Poi il rigore secondo me non c'era, visto che a noi rigori simili non ce l'hanno dato. Forza Juventus, Giuseppe da Crotone.
2: Un po', Giuseppe, sei stato buonissimo. Tra l'altro, se non vado errato, aiutami, perché mi hai fatto venire un flash. Crotone, ma Forno non è quello che annullò tre gol a Morata a Crotone? È lui? Mi sembra quello che poi si prese gli elogi dei vari anti-juventini perché aveva annullato due gol o due o tre gol a Morata. Mi sembra sia lui, mi sembra sia proprio lui. Prego.
6: Ciao Salvatore De Roccherino. Allora, a me la partita non mi ha convinto, soprattutto nel primo tempo. Non avevamo le distanze tra i reparti, la manovra era molto lenta, il centrocampo soprattutto. E poi cioè, qui c'è un altro problema, cioè, qui abbiamo fatto, è stata fatta una campagna acquisti con 8 giocatori nuovi, ma qui non c'è l'impressione di essersi rinforzati, cioè, la svolta alla partita l'ha dovuta dare Nico Gonzalez, ciao.
2: Che però è un acquisto nuovo. Sul primo tempo hai ragione. Primo tempo non è iniziato male il primo tempo, ragazzi, però c'era quella sensazione che non segnavi. Questo è vero. Intanto vengono premiati Nico Gonzalez come miglior giocatore, e l'altro è Lukumi. Leggi qualcosa, vai Claudia.
3: La partita è cambiata per Nico. Due pali, un gol e recuperi. Recuperi palla con rabbia. È lui di cui abbiamo bisogno. E certo non un attaccante vero sarebbe un'altra cosa. Poi Luzza mi è piaciuto tantissimo, Salvo.
2: Allora, intanto Matteo, correttamente, Forno a Crotone espulse anche Chiesa al suo esordio con la... Bravo, è lui. Infatti è lui. Mentre se... ovviamente qui gli amici se ne approfittano, mandano i messaggi, io li leggo poi. Arbitro Forno maledetto, dice Fabrizio, che però aggiunge: dentro di me cresce l'idea che Spalletti un paio di cavolate le fa ogni volta. Stasera credo anch'io, sì. Fabrizio e Matteo, grazie dei vostri messaggi, bellissimo. Forno maledetto, bellissimo. Forno si scherza naturalmente, prego.
3: Nico Gonzalez non lo deve vendere la Juve, è forte, ma la Juventus deve concretizzare di più. Forza Juve fino alla fine, Piero d'Altamura.
2: Non c'è un errore su questo. Vai.
3: A me questa Juve piace. A me questa Juve piace, e se Spalletti recupera gli acquisti due anni fa, tutto è possibile, chissà. Quintiliano con Papasar. Ah no, il Camerlengo.
2: È vero, Quintiliano, ragazzi, Quintiliano e Papasar siamo rovi. Ora voi vi immag-
3: eccolo.
2: Vi- ecco, vai, vai, Fede.
7: Aiuto.
2: Aiuto. Voi vi immaginate come lo può
7: chiamare? Eccolo.
2: Voi vi immaginate come Quintiliano può chiamare Sar?
7: Tic tic tic to to to.
2: Oddio. È questa roba qua, è questa roba qua. Quintiliano con Papa Sarra ci va a nozze.
8: Va bene, va bene.
2: Sì, vai, altri due testuali, poi vocali e poi andiamo da Marco Sanferro. Sì, è stata un po' complicata, però io, ragazzi, ragione ti facevo prima. Per me, quando c'è Rossi, non è mai un problema, perché so che Federico lo risolve. E guardate che avere in regia uno che ti dà serenità è tutto in questa trasmissione. Quindi grazie Federico, dopo vengo a darti un bacetto.
9: Ma tu sei Fabio Tozzi?
2: No, non sono Fabio Tozzi. Stasera abbiamo vinto, possiamo anche scherzare un po'. Vai.
3: Buonasera Alessandro, che giornata strana, particolare per la Juventus. Prima Giuntoli ci soffia da sotto il naso un calciatore, tutti davano alla Juve. Poi stasera si vince con i gol di due calciatori portati da Giuntoli, che fino a stasera sembravano più fuori che dentro. Com'è strana la vita, a volte anche quella sportiva. No, saluti, forza Juve da Gianni da Vallo dalla Lucania.
2: Hai ragionissimo, guarda, io ve lo dico, io ho un conto aperto con Giuntoli, perciò ma per tutta una serie di motivazioni magari sbagliate da parte mia. Quindi una partita che seguirò con grande attenzione è proprio Juventus-Atalanta, perché è vero che oggi abbiamo vinto con gli acquisti di Giuntoli, per l'amor di Dio, però noi abbiamo perso tante partite per il portiere di Giuntoli. Comunque, prego.
3: Che bello avere un portiere. Paolo da RM Fleming.
2: Roma Fleming. Oh, Roma Fleming. Okay. Sentiamo un paio di vocali. Che bello avere un portiere, Paolo. Ci siamo dimenticati.
10: Buonasera Radio Bianconera, bellissima vittoria. Nico è da riconfermare, c'ha la garra, c'ha la cazzimma, c'ha quello che ci vuole per fare i gol. Ha cambiato la partita, ma la cattiveria che ci mette per aggredire il pallone, per andare a calciare, è qualcosa che è da insegnare per gli altri.
2: Sì, l'ho visto molto
10: fino
2: bene.
10: Alla fine, buonasera.
2: L'ho visto molto bene. Allora Claudia, poi ovviamente le dichiarazioni sta parlando anche Vicario. Vai, altro vocale, poi colleghiamoci con Marco, così iniziamo con Marco, poi tutti i vostri messaggi. Vi ripeto, stiamo insieme fino a mezzanotte e mezzo, quindi c'è spazio per tutti. Prego.
11: Luigi da Udine.
2: Ciao Luigi.
11: Contento per il risultato, ma qua urgono rinforzi. Tra infortunati, tra tutto, tra le scarsità, io non mi faccio abbindolare dal gol di Koopmeiers e neanche da Nico Gonzalez, che
2: da nulla,
11: non so quante partite giocherà, io spero tutte, ma però con gli infortuni anche con l'Atletico Madrid non è che ha giocato moltissimo.
2: Questo è un punto, Luigi, è vero.
11: Servono rinforzi, servono come il pane. Deve darsi una mossa il duo Carnevali e Massara, deve darsi una mossa. Serve un centravanti, che quei due là davanti non se ne fa uno neanche di quei due.
2: Guarda Luigi, sono strano.
11: Servono centrocampisti.
2: Ma dice le cose giuste. E hai toccato il punto focale sulla questione Nico Gonzalez, perché Nico Gonzalez anche a Madrid ha avuto quei soliti problemi. Ha detto bene, ce l'auguriamo che possa giocare tutte le partite. Poi se gioca così è un Nico Gonzalez voglioso, desideroso, perché si è visto come è entrato in partita. Quindi dici delle cose molto corrette. Elena da Prato ci scrive. Aspetta, perché poi
3: ha
2: qui
3: segnato anche Open Da stasera.
2: Pure Open Da, pure Open Da. Allora, dov'era Elena da Prato? L'ho persa. Perché poi qui c'è questa. Eccola qua. Al gol di Koopmeiners sono impazzita. Domani nevica. Non ho visto l'esultanza di Nico. Dedicata a McKennie. Poi questo portiere giallo lo amo. Digre, non ti ho mai sopportato. Oh, Elena, mi è venuto in mente una cosa. Io ho visto Wes in tribuna, insomma, era messo abbastanza bene, eh? C'aveva due amiche, credo due amiche, cioè la mora e la bionda sotto. E è vero, l'esultanza è dedicata a lui. Ah, pure Openda ha segnato stasera,
3: sì,
2: col Leone.
3: Ma pare abbia proprio salvato il Leone stasera, che pensate, stava perdendo, ha fatto il gol del pareggio.
2: Pensa te. Allora, Marco, ciao Marco.
3: Ciao Marco.
8: Eccomi qui. Ah, volevo, se mi è permesso, volevo aggiungere un piccolo contributo rispetto al signore che questa sera l'ha vestito di fucsia e che girava per il campo in mezzo ad altri 22 disperati.
2: Mamma mia.
8: Qualche tempo fa, oltre ad aver buttato fuori Chiesa e annullato dei gol a Morata, ma è stato chiacchierato perché forse era passato davanti protettoriamente, non lo so, davanti a qualche altro suo collega. Comunque sì, quello è un pericolo pubblico, va tolto immediatamente dalla circolazione, augurandogli una vita meravigliosa.
2: Ma lontano dai campi, bravo.
8: Ma lasciamo stare l'arbitraggio.
2: Sì, guarda, è stato chirurgico in alcuni errori che, attenzione, non hanno influito sulla partita, grazie a Dio, ma ha avuto una gestione.
3: Avrebbero potuto
2: forse. Scandalosa.
8: Sono assolutamente d'accordo. Comunque sia, cosa posso dire? Questa sera finalmente abbiamo trovato. Che succede?
2: Niente, ti sento benissimo, Marco.
8: Sì, questa sera finalmente abbiamo trovato la quadratura del cerchio. Cioè, ormai giochiamo a due in mezzo al campo e sotto punta ci mettiamo Nico Gonzalez e Davide lo mettiamo in panchina, magari anche in tribuna. Punto.
2: Sì, magari lo vendiamo anche, Marco. Lo vendiamo anche se vuoi.
8: Eh?
2: No, dicevo, lo vendiamo pure volendo. David.
8: Sì, no, d'accordo, possiamo vendere, possiamo fare qualsiasi cosa. L'importante è che non giochi vicino a Colomoni, perché è un po' la cosa dei numeri relativi, cioè meno per meno fa più, insomma, si elidono uno con l'altro. Sembra polo positivo, polo negativo, buon finito. Non, uno si annulla e l'altro annulla l'uno. Mentre invece con Nico Gonzalez è tutta un'altra cosa. Tra l'altro ha anche un grande coraggio che ci manca, cioè quello di tirare da questa sera ha tirato da 30 metri, sì, più o meno, perché era decisamente fuori dall'area. Quindi, e ha tirato veramente una lecca, come si dice dalle mie parti, mostruosa. Posso finalmente parlare bene di Douglas Luiz?
2: Devi,
8: perché questa sera secondo me ha letteralmente dominato il centrocampo, insomma, ed è stato veramente bravo sotto tanti aspetti, belle giocate, via la palla pulita, oltretutto ha anche dimostrato che fisicamente c'è, se è motivato secondo me abbiamo trovato un buon regista, uno che insomma può dettare i tempi alla squadra. Naturalmente Locatelli non fa più quello che faceva prima, ma lo copre praticamente come è il suo paravento.
2: Guarda, proprio su Luiz ho i numeri. Allora, praticamente un passaggio chiave, ricordo sempre che il passaggio chiave è quello che permette a un compagno andare al tiro, una precisione di passaggi del 93%, 52 passaggi a segno su 57 nella metà campo avversaria, che sono quelli un pochino più delicati, 13 su 13 nella nostra metà campo, quindi ha fatto veramente una partita. Pensa che ha perso 10 palloni, ok, però ne ha recuperati 4, e questo è interessante, e è riuscito anche in due dribbling, quindi e ha vinto, aspetta che stavo guardando il numero dei duelli, ha vinto 5 duelli su 8, perciò veramente una prestazione di livello di Douglas Luiz.
8: Assolutamente, benissimo. Scusami, mi permetto di salutare te, ma di salutare anche Claudio, perché non l'ho fatto subito.
3: Ciao,
8: scusa,
3: Marco.
8: Sono stato ineducato.
3: No, ma che, figurati.
8: Questa sera Questa sera poi abbiamo una trasmissione che è praticamente targata a Santarelli, quindi a questo punto insomma saluto la famiglia.
2: Marco, poi ovviamente andiamo con le tue pagelle. Poi un'altra cosa, che bello avere un portiere, no? Perché poi Vicario prenderà gol, sbaglierà, però abbiamo un portiere che sia a Frosinone che oggi al primo tiro non prende gol. Pensa che novità.
8: Beh, per noi è una novità, perché negli ultimi 2 o 3 anni insomma non è che avevamo più granché. Secondo me, tra l'altro, il fatto di... mi è dispiaciuto terribilmente anche per quello che ha scritto, con tutto il sentimento, ma avere tolto Perin di mezzo, secondo me psicologicamente ha un po', come dire, avvantaggiato Vicario, nel senso che ormai è stato preso lui, benissimo, dobbiamo continuare con lui senza creargli dei dubbi. Il fatto di sentirsi titolare lo ha aiutato, e naturalmente in maniera indiretta ha aiutato anche la squadra. La prima parata di questa sera era una parata che un portiere di Serie A insomma dovrebbe fare, sì. Ma la seconda è stata eccezionale per la rapidità nei tempi di esecuzione e quindi riflessi molto molto elevati, quindi ben venga. Oltretutto ho notato che ha bloccato la palla lì, tenendo conto anche che c'era un suo compagno proprio davanti.
2: Bravissimo, bravissimo.
8: Quindi anche dal punto di vista insomma della gestione del tutto, perché parare non è solo parare, è anche parare in maniera che sia effettivamente efficace, questo ci ha aiutato. Questa è una squadra che probabilmente ci farà soffrire, probabilmente soffriremo con noi, ma se abbiamo un paio, 2, 3 punti fermi su cui far girare tutto, beh, io penso forse non vinceremo lo scudetto, ma una stagione accettabile possiamo, sì, comunque.
2: Concordo, Marco, concordo. Intanto guarda, ti do un aggiornamento di mercato, perché messaggio numero 170 di Fabio Urbisaglia nella nostra chat ci fu veramente oggi, guarda, ride anche Marco, perché anche Marco è nella nostra chat, ha visto che oggi siamo stati subissati da Fabio Urbisaglia, che ci conferma che De Zerbi ha confermato che Pape Sarr ha chiesto di andare via. Questa notizia di Alfredo Pirulla. La Juve in corsia di sorpasso in azione d'oggi pomeriggio dopo il naufragio e trattativa che sì, ha già superato un paio di club per il centrocampista e vuole accelerare. Ora Marco, Pape Sarr, ti dico la verità, a me non fa impazzire. Si era presentato molto bene al Tottenham, poi è stato fermato un po' dagli infortuni. È il classico, mi verrebbe da dire, medianaccio. Non ha fatto male al mondiale con il Senegal, però se devo dire tra che sì e Pape Sarr chi preferivo decisamente che sì, ma insomma lui ha fatto la sua scelta, se sarà lui lo prendiamo e speriamo che possa far bene.
8: Ma sì, ma allora io penso sempre così: se questo giocatore del Tottenham viene alla Juventus con la voglia di fare e con l'entusiasmo di chi sa di poter affrontare un'avventura positiva, eccetera, ben venga. Ecco, io a proposito di che sì, vorrei dire una cosa, no? Vorrei fare un intervento, diciamo così, un po' originale. A forza di sentire che sì era lì sul limitar di dite, come si dice, insomma, sul crinale, vengo, non vengo, eccetera. Quando ho sentito parlare di Roma, io non mi sono stupito, perché dicevo, ma in fondo che sì arriva dall'Arabia, vede che la Roma è interessata, va a fare Champions League, e quindi forse tutto sommato, se dovesse andare alla Roma, ci sarebbe un motivo, no? Perché invece di fare l'Europa League, va a fare la Champions. E poi ti scopro che si accontenta della Conference. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che questo è l'ennesimo esempio del fatto che il calcio di oggi è fatto di gente che deve mettere insieme i soldi, deve fare i soldi, non ha più un minimo di sentimento e non ha più un minimo di, come dire, di voglia di avventura, non so, di sfida.
2: Sono niente, d'accordo,
8: si
2: Marco.
8: Si tratta solo di mettere insieme dei soldi.
2: Sono
8: e
2: d'accordo.
8: Allora stia tranquillamente all'Atalanta, non abbiamo problemi. Sì, dispiace, ma poi fino ad un certo punto.
2: Ma guarda, io ormai non mi meraviglio più di niente. Però mi dispiace, per amor di Dio, perché era un giocatore che ci avrebbe fatto comodo, soprattutto perché abbiamo questo problema serio con Thuram che si opererà e quindi poteva in qualche modo sostituirlo. Però hai detto tutto benissimo, Marco. Ha preferito l'Atalanta, la Conference League, e giustamente i soldi che gli ha dato Sarri, Giuntoli, bene, ha fatto una scelta. Per me uno che preferisce l'Atalanta alla Juventus, oltretutto in Conference, va bene. Sono ormai, sono questi giocatori qua, Marco, sono questi tempi qua, sono questi procuratori qua. L'unica cosa che mi viene da dire è che Massara e Carnevali dovevano conoscere il procuratore, perché non è la prima volta che fa questo giochino, perché lui ha giocato su tre tavoli, Juve, Roma e Atalanta.
8: No, certamente, certamente. Cioè, io preferisco, voglio dire, Nico Gonzalez è stato accostato all'Atletico di Madrid, è avanti di questo passo, con scambi, con Sollot, eccetera, eccetera. Beh, io francamente l'entourage di Nico e Nico stesso, almeno non mi risulta che abbiano fatto affermazioni un po' singolari, un po' fuori dalle righe o di questo genere. È un ragazzo che si è messo a disposizione, quando è entrato si è fatto trovare pronto e ha deciso una partita. Secondo me sono questi i giocatori sui quali dover contare per risalire la china, perché comunque stiamo risalendo la china. E a proposito, Alessandro, tu sei contento quando a Livorno succede che qualcuno al basket vince le partite?
2: Certo,
8: eccetera, eccetera.
2: La libertà,
8: certo.
2: Certo.
8: Io torinese come sono, e tu mi conosci, permettimi che questa sera vado non solo a letto tranquillo, certo, e sereno, ma vado a letto contento, contento come le nespole. Noi in piemontese diciamo tranquilli come i pucciu sono le nespole. Sai perché? Perché si mettevano nella paglia, no? Perché sì, così maturavano, eccetera. Perché siamo in testa alla classifica, va bene, ne prendiamo atto, ma soprattutto in fondo ci sono Toro e Fiorentina, e guarda, sono quelle congiunzioni astrali che non succedono sempre. Quindi io questa sera vado tranquillo e sereno.
2: Eccola la classifica. No,
8: tanto queste cose capitano.
2: Hai ragione. Tra l'altro la botta che ha preso oggi la Fiorentina è clamorosa, 3-0 in casa dal Frosinone dopo che ne aveva prese 4 a Roma. Il Torino, sì, anche il Torino non lo vedo messo per niente bene, però devo dire che delle due quella che mi colpisce di più, Marco, è proprio la Fiorentina.
8: Assolutamente sì, assolutamente sì. E tra l'altro, guarda caso, il mercato,
2: già,
8: è quella cosa che non sempre riesce bene, perché sembra che Paratici faccia i miracoli a Firenze. In realtà la Fiorentina ha preso 7 reti in 2 partite, va bene, e non mi sembra poi che a Firenze siano tanti contenti.
2: No,
8: quindi ogni tanto bisognerebbe anche, come dire, misurare il valore dei giocatori che vengono ceduti, che vengono acquistati. Questa sera tra l'altro do 7 a Spalletti, perché comunque sia il risultato è stato deciso da due suoi cambi, e quindi bene o male ha raddrizzato un pochettino la situazione con dei cambi importanti. Dico questo, avrei visto molto volentieri Milik al posto di Colomani,
2: anch'io,
8: magari all'inizio del secondo tempo, però va bene così,
2: Sì. Tra l'altro guarda, sto leggendo ora, e poi Marco vai con le tue pagelle, che David è stato subissato dai fischi, poi magari chi era allo stadio ce lo può confermare, però pare che quando è uscito ci sia stata una, insomma, tanti fischi. Che ne dici?
8: Sì,
2: che li capisco.
8: E vabbè, ma erano, per carità, dispiace fischiare un tuo giocatore, però evidentemente è un giocatore che ormai direi che ha finito tutti i bonus, insomma, per cui ci può stare.
2: Guarda, ti faccio arrabbiare adesso e poi dopo vai con le pagelle, perché ci segnalano, ma io non ho nessun dubbio che la Rai ha cominciato la trasmissione dicendo negato un clamoroso rigore al Parma con Tardelli che dice clamoroso rigore non dato al Parma, quindi pare che anche Tardelli stia, insomma, dicendo che c'era un rigore netto per il Parma. Io non mi meraviglio più di niente, né di Tardelli né di tanti altri, quindi non lo so te Marco,
8: ma io difficilmente bazzico quelle trasmissioni, quindi
2: sì, anch'io
8: ne prendo atto. Io penso che questa sera Marelli abbia detto esattamente le cose come sta, insomma, voglio dire, non c'erano gli estremi del calcio di rigore e non è stato dato, punto, finito, cioè, questi che con i canoni di tutti quanti noi, compresi noi juventini, fanno Teleroma International mascherandola come fosse la televisione di Stato, che cosa vuoi? Ne prendiamo atto, l'abbiamo visto tante volte, insomma,
2: non
8: mi stupisco da più. Ma guarda, sai cosa ti dico? Che se è andata così è perché probabilmente cominciamo anche magari a essere un po' presenti.
2: Speriamo.
8: Non dico a far paura, ma
3: a dare fastidio.
2: Speriamo. Vai Marco con le tue pagelle. Intanto sì, la questione Pape Sarr, è chiaro che De Zerbi l'ha detto, adesso la Juve, loro vogliono metterci l'obbligo, la Juve l'obbligo non lo può inserire, secondo me però alla fine si potrà fare. Prego.
8: Ah, guarda, io parto dal peggiore in campo, che è David, con 5.
2: Concordo.
8: E poi 5,5 con l'Omani. Dopodiché è anche Kelly ha fatto un intervento che non mi è piaciuto per niente, 10 metri davanti all'area di rigore. E poi ci sono dei 7, Vicario 7, Douglas Lewis 7, Nico Gonzalez 7. Con Seisao 7, perché guardate nel primo tempo, se qualcuno ha pensato di non aver buttato via i soldi del biglietto deve ringraziare Francisco,
2: sì.
8: E Spalletti 7, gli altri sono tutti intorno 6, 6 e mezzo, mi pare che Celic abbia fatto un'ottima partita,
2: sì,
8: Bremer, Calulu e Locatelli, perché anche Locatelli ha chiuso molto,
2: concordo,
8: insomma, ha schermato Douglas Lewis ed è importante, perché se Douglas è libero secondo me riesce ancora a esprimersi in maniera elevata.
2: Marco, grazie mille, appuntamento con te a domenica sera dopo Milan, dopo Juventus Milan. Grazie Marco.
3: Ciao Marco.
8: Grazie a te Alessandro, un saluto a Claudia, a te, e buon lavoro, buon proseguimento.
2: Grazie. Allora, intanto devo dire che ringrazio Pietro che insomma dice che ci ama, grazie Pietro, grazie veramente di cuore. Stavo leggendo i messaggi che stanno arrivando dagli amici che erano allo stadio, no? Quindi dal caro Bruno da Cuneo, dice confermo grandi fischi, Barbara, ciao Barbara, saluto anche Andrea, Davide ha riuscito fischi non solo quando è uscito, Mauro dice vero fischi per David, però non si fa, scrive Mauro. Qualcuno ci dice che appunto Marelli ha detto che era rigore, mentre Giaccherini ha detto che era rigore. Confermo, era allo stadio, David era stato fischiato purtroppo anche quando è entrato con Miners. Sì, confermo, un sacco di fischi per David, quindi ce lo dice anche Pietro. Io ero allo stadio, avevo visto, ho visto in televisione questa squadra. Vabbè, ok, ho letto dopo Pietro, insomma. Andiamo avanti, dai.
3: Ciao Vicario.
2: Vai con Vicario.
3: Avevo molta emozione. Oddio, scusate.
2: Vai.
3: Ok. Avevo molta emozione, come ho già detto, è un sogno che si realizza. Ora bisogna cavalcarlo con entusiasmo, umiltà ed equilibrio. Oggi è una grande serata per me, per la squadra e per il risultato. Vincere non è mai scontato, è quello per cui lavoriamo, ma l'avversario va rispettato. È sempre ostico, ti sporca la partita e questa è una vittoria che ci prendiamo. Da domani si riparte. Non c'è tempo per poggiarsi sugli allori. Lavoreremo già pensando a domenica prossima. Quando per 60 minuti non sei stato chiamato in causa e devi rispondere alla prima azione degli avversari, è difficile. È per questo che è questo che ti serve qui alla Juventus? Assolutamente sì. Oggi mi è riuscito bene. Ovviamente l'obiettivo è entrare in questa modalità e mentalità. Essere il portiere della Juventus è così. A volte non ci si riesce, a volte sì. L'obiettivo è lavorare in quella direzione, forte e convinto, sapendo di far parte di una grande squadra e di un gruppo unito, con grandi obiettivi e testa grande. In testa e grande voglia di vincere le partite. Io voglio sottolineare, io vengo da un precampionato particolare, ma sono felice, sono carico e voglio continuare così.
2: No, tra l'altro è stata fatta una domanda assolutamente intelligente. Cioè, quando sei alla Juve, per 60 minuti guardi la partita, poi ti arrivano due palloni e devi farti trovare presente. Con Di Gregorio andavamo 1-1. Mi dispiace, Di Gre, ora tanto vai a insegnare.
3: Ma secondo me anche a Frosinone con Di Gregorio non finiva.
2: Sì, sì, appunto. Quindi, e questa sottolineatura è molto importante. Poi, ripeto, prendere a gol ci farà perdere le partite, perché ai portieri succede. Però, vai, andiamo avanti.
3: Cosa ti hanno detto quando è arrivato Grabara? Ti è stata garantita la titolarità? Io penso che la maglia della Juventus vada meritata giorno dopo giorno. Quando entri a far parte di questo club capisci questo obbligo morale. Io cerco di fare quello che mi viene chiesto. A volte ci si riesce, a volte mi riesce meglio e a volte peggio. Ma voglio sempre farlo con entusiasmo e concentrazione. Scegliere allenatore, io proseguo così.
2: Ma io penso che qui ci sia, ci debba essere una gerarchia. La gerarchia è quella di vicario titolare Grabara secondo. Secondo non vuol dire il secondo degli anni 80 che faceva zero presenze in tutte le competizioni, ma vuol dire un portiere che magari il giovedì può fare il titolare in in Europa League. È possibile, oppure fare qualche partita anche in campionato, magari proprio in Europa League il portiere titolare può essere Grabara. Io non lo conosco onestamente, so che era il Wolfsburg che è retrocesso, che ha preso tanti gol, ma è chiaro se sei in una squadra che poi fa fatica è anche più difficile, però lo conosco pochissimo. Conosco Vicario, lo conosco molto bene e abbiamo visto che Vicario è un portiere in questo momento da Juventus, perciò non metterei sul piatto adesso della discussione chi fa il titolare. Il titolare è Vicario, punto. Grabara avrà le sue possibilità, comunque quelle 15-20 partite secondo me tra Europa, campionato, magari Coppa Italia, le farà. È bene avere due portieri di livello, ci mancherebbe altro.
3: C'è anche Nico.
2: Vai con Nico.
3: Sono contento per la squadra, abbiamo fatto un grande lavoro durante questa settimana, abbiamo preparato bene la partita, sono felice per loro, pensavo di giocare a calcio, quello che piace a me. L'esultanza per McKennie, gliel'ho detto prima della partita che se sarei entrata avrei segnato e alla fine è andata così. Ieri era il suo compleanno, quindi un bel regalo.
2: Ah, ecco perché c'era l'amore della bionda McKennie. Intanto fammi salutare Daniele Livornese come noi e Juventino e Libertassino. Beh,
3: ah,
2: sei perfetto.
3: Meglio di così.
2: Meglio di così non potevi averci. Magari ci vediamo, giovedì sarò a Livorno, anzi giovedì e venerdì non ci sarò, vi lascio con Marangio, che forse se torna, vabbè, torna Marangio, fammi un po' sentire Marangio se c'è, perché anche oggi Marangio, cioè 170 messaggi di Urbisaglia, ma anche Marangio, che poi ragazzi non vi leggo quello che diceva Marangio su che, lasciamo perdere, va, perché ecco, Marangio di mercato ne prende mezza, non ne mi prendeva in giro me perché c'è una gara che dicono che no, non è vero, vabbè, dai, andiamo avanti.
3: Non ti si sottovaluta troppo? Questa domanda non la posso rispondere, stai ai giornalisti, ti dico la stessa cosa, mi piace giocare a calcio e oggi abbiamo fatto una bella partita. Ma quanto aspettavi una serata così? Sono felice, trovare il gol e aver vinto mi fa andare a casa contento.
2: Bene, bene, siamo contenti anche noi, siamo sempre in attesa anche le parole di Spalletti, che ancora non ha parlato. Tra un po' andiamo anche da Mirko Nicoli, ma facciamo una raffica di messaggi, perché insomma c'è tantissimi amici che ci stanno ascoltando e quindi andiamo a sentire anche un po' di messaggi in questo bel post partita, in un sabato che è iniziato male, ma che è finito. Bene, prego.
12: Luigi da Udine.
2: No, Luigi era passato prima. Vai Fede, intanto sto vedendo l'uscita di David, giustamente Pinzoglio, ovviamente un grande uomo spogliatoio Pinzoglio, è andato subito a dargli il 5. Vai.
13: Un saluto a tutti voi, io sono Francesco da Montreux in Svizzera.
2: Ciao.
13: Dai, però il secondo tempo è stato un'altra cosa. Il primo tempo inguardabile. Inguardabile questa Juve. Nel secondo tempo, quando si va a fare un po' di pressing, quando si mostra che abbiamo un po' di volontà ad andare a cercare la palla, e è tutta un'altra cosa. E poi ragazzi, io vi dico una cosa, Nico, bisogna tenerlo, e Kop quest'anno farà molto meglio, anche se ancora non è quel giocatore che ha giocato all'Atalanta.
2: Guarda, io
13: dai, dobbiamo credere, andare forte e mettercela tutte, e si vincerà anche col Milan, forse.
2: Speriamo. L'unica cosa con cui non sono d'accordo con questo amico è sul primo tempo inguardabile. Ne ho visti altri di primi tempi veramente inguardabili. Questo è stato un primo tempo dove è mancato il gol evidentemente, però l'aggettivo inguardabile mi sembra un pochino eccessivo. Secondo tempo sicuramente migliore. Allora, prima dell'altro vocale, non sono contento che è arrivato questo messaggio, perché così almeno possiamo spiegare alcune cose. Perché l'amico Pier Lorenzo dice: mi piacerebbe una risposta a questa domanda. Per me si è stato detto che avete detto che si aspettava la Juve, che voleva solo la Juve. Mi chiedo, se fosse stato vero, i dirigenti della Juve devono aspettare le ultime 72 ore dalla fine del mercato per capire le esigenze del giocatore? Delle due l'una: o si dicono una marea di cazzate, lo urli perché lo scrivi maiuscolo, quando si parla di mercato, oppure i nostri dirigenti sono degli incompetenti. Allora, Pier Lorenzo, ti parla uno che non ama il mercato e che non fa il mercato, per cui potrei dire raccontano una marea di cazzate per fare contenti tutti, perché poi ho visto oggi, no, i commenti, ah, capite nulla, io ho chiesto anche ad alcuni, mandatemi il curriculum, perché magari se voi siete, non dico a te Pier Lorenzo, dico, cioè, se siete così esperti di mercato, magari io troviamo un insider di mercato che fa le pulci a Fabrizio Romano, a Fedo Pedullà, a Gianluca Di Marzio, magari a Mirko Nicolino. Oh, se siete così bravi, candidatevi. Questo lo dico in generale. Rispetto a quello che dici te, che è assolutamente

0: In questo caso nessuno ha preso in giro nessuno, perché la Juventus era su che sì, perché c'è stata 3 mesi? E questo forse è la cosa che non entra in testa, ma in generale, la Juve ha dei parametri da dover rispettare.
1: L'ho detto pure Carnevali prima.
0: L'ha detto pure Carnevali, cioè io lo capisco che non vi piaccia questa cosa, ed è corretto che non vi piaccia, ma deve rispettare dei parametri. Quindi la trattativa è iniziata tempo fa, doveva far uscire dei giocatori che poi non sono usciti in maniera sufficiente, però ha detto una cosa la Juve: guarda, anche se non mi bastano le uscite, ti faccio entrare lo stesso. Lui dice sì sì sì, va bene, vengo, tutto a posto. Si incontrano, si vedono, quindi non sono state raccontate mare di cazzate, e neppure i dirigenti sono degli incompetenti. Sono stati ingenui? Forse sì, perché dovevano conoscere il personaggio con il quale trattavano. Ma la verità è che la notizia c'era, la traccia c'era, la trattativa c'era. Se poi cambi le carte all'ultimo momento, ragazzi, nel mercato la sfera di cristallo non ce l'ha nessuno. E ripeto, ne parla uno che il mercato lo legge nei messaggi, lo legge da quelli che ritengo più affidabili. Ma voi pensate che anche i santoni del mercato, che ripeto fanno un lavoro matto e disperato, non sbagliano mai? E se sbagliano sono dei cazzari? Non funziona così, ragazzi, il mercato non funziona così. E a volte, quando dico mi piacerebbe farvelo provare una volta come si lavora sul mercato, io sono convinto che dopo 23 ore, nemmeno 24, ritornereste a fare un altro lavoro. Perché bisogna avere una costanza, veramente non dormi la notte su alcune cose. Io ne sono sempre stato lontano proprio per questo. Perché poi c'è un momento in cui il telefono lo spengi. No, lì non lo spengi mai. E ti devi fidare di quello che ti raccontano. E a volte i colleghi vengono utilizzati per arrivare ad altro. Perché quando il procuratore di che sia Tecamba, Adebamba o Cionagamba, come si chiama, va a bussare alla Roma... Io il mercato non lo faccio, perché ma lì mi si è acceso un campanello, che probabilmente si è accesa sicuramente anche ai nostri dirigenti, però si sono fidati e hanno fatto male, però si sono fidati. Quindi la verità in questo caso, dico all'amico, non è né una che si dicono marea di cavolate, né che siamo di fronte a degli incompetenti. Siamo di fronte a delle persone, giustamente senza scrupoli, che pensano al loro interesse. E te la dico fino in fondo: se devo dare 6 milioni o 5 milioni a un personaggio del genere, compreso il procuratore, che se li prenda ad aggiuntoli, va bene così. Intanto sta parlando Spalletti, sentiamo altri due vocali, poi due o tre testuali, poi andiamo a Mirko Nicolino.
2: Ciao ragazzi, Bruno qui dallo stadio, stanchissimo, sono a pezzi perché è stata veramente un'altra partitaccia, primo tempo orribile, secondo un po' bene, mi è piaciuto Gonzalez, il tuo vicario, piano piano mi ha portato a casa, però ragazzi c'è ancora molto da fare, io non so, centravanti Cerchesi, gioco Cerchesi, cerca trova, speriamo di giocare un po' meglio col Milan, altrimenti sono cavolazzi, ciao.
0: Grazie Bruno, un abbraccio. Con Milan, ragazzi, sono una partitaccia, lo sappiamo, però la Juve intanto il suo dovere l'ha fatto. 6 punti, 2 partite, dobbiamo provare a battere anche il Milan, ci mancherebbe altro, però intanto 6 punti, 2 partite l'ha fatte. Prego.
3: Ciao ragazzi, campione da New York, io vorrei che, se possibile, il direttore, se gli danno la possibilità di fare una domanda all'allenatore e dire a nome dei tifosi, ci dovete dire veramente che futuro abbiamo, perché i tifosi sono veramente stanchi, perché non si può. Alla fine sì, come dice Zuliani, 3 points, però veramente c'è, cioè, qui a livello di salute non ci arrivo, io non ci arrivo a fare stagione, forse io.
0: Ma è futuro, ragazzi, io... Mi raccomando, cerca di arrivarci, perché ti vogliamo bene e ti vogliamo sentire sempre. Ragazzi, io credo che il futuro sia molto chiaro di fronte alla Juventus. Dobbiamo per la 174esima volta dal 2020 ricostruire. Non è tutto facile. Ci sono squadre più attrezzate di noi. Dobbiamo fare i conti col fair play finanziario. Con il settlement agreement, per essere più precisi, che non è proprio il fair play finanziario, ma sai che hai questi addosso. Stiamo cercando di barcamenarci tra un prestito

0: prestito, una cessione che non arriva. Dite sì, ma hanno venduto e sono tutti in prestito. Beh, io, siccome appunto sentivo le radio romane in questi giorni, alla Roma li imputano la stessa cosa, che non sono riusciti a vendere un giocatore, perché vendere è difficile. Poi bravo l'Atalanta che vende Anor a 60 milioni 40 milioni, bravi, c'è da fargli complimenti, come direbbe Allegri. Brava il Milan che ha resistito e vende Leao a 50 milioni, bravi. Oggettivamente non ci abbiamo neppure giocatori a 50 milioni, quindi siamo in una fase di ricostruzione dove tutto quello che riusciamo a prendere dobbiamo prendere, guadagnare e sorridere anche di una vittoria contro il Parma, perché il futuro è un futuro che si sta ridisegnando faticosamente, passando da stagioni faticose, veramente molto faticose. Questa nasce con alcune speranze, per quanto mi riguarda, soprattutto in Europa, ma con la consapevolezza che è una squadra che dobbiamo decisamente completare. Ecco. Quindi, però mi raccomando sulla salute. Altro vocale, poi siamo in attesa di Mirko che sta per arrivare.
1: Buonasera, Bianconera. Beh, bel risultato, ma comunque sia si confermano la crisi a livello di tutto il reparto offensivo della nostra Juventus. Pensate bene, solo che per passare in vantaggio e poi magari raddoppiare è servito un giocatore che fino a 20 minuti fa voleva andare via, o non so se ancora vuole andare via dalla Juventus, e con Myers che volevamo vendere al primo che passa a Torino che se lo porta via, quindi niente, mo per fortuna che c'è sta un portiere a Torino che è Vicario, perché oggi Vicario ha salvato la partita, se no dall'1-0 un vantaggio nostro passava a 2-1 per Parma. Beh, comunque buone. Per fortuna Vicario gioca con noi, però, è una buona notizia.
0: Questo bene, però un gol vale sempre uno, cioè nel senso che Vicario fa due parate più o meno sulla stessa azione, quindi però hai detto bene, è una buona notizia, avere un portiere che para è decisamente una cosa che non avevamo. Tanto sta per arrivare Mirko, anche in video. Leggi qualcosa, Claudia?
2: Ciao ragazzi, prendo spunto da quella Massi. Io non ci vedo.
0: Come non ci vedi?
2: No. Massima taoista che recita così: ciò che il Brugo chiama fine del mondo, il resto del mondo lo chiama farfalla. E volendo mutuarla sulla nostra situazione, direi: ciò che il resto del mondo chiama stagione fallimentare, quella Juve la chiamiamo anno zero. Ciao, Cesare da Milano.
0: Non conosco la Massima taoista, ma adesso l'abbiamo conosciuta. Vai.
2: Io non credo che la società non avesse un piano B. Sar non si chiude dal nulla in poche ore. Voi che dite, Michele da Ferrara?
0: E guarda, ora te lo faccio vedere a Mirko appena arriva. Anzi, andiamoci subito. Ciao Mirko, buonasera.
3: Ciao a tutti, buonasera.
2: Ciao Mirko.
0: Allora, parto proprio da qui, prima di analisi della partita. Vedo uno Spalletti che si sta abbracciando l'inviato di Dazon. Insomma, bene. No, ma partiamo dall'intreccio di... Mi sa che qui l'hanno fatto un po' arrabbiare, però. Poi dopo ci arriviamo. L'intreccio di mercato di oggi, Mirko. Oggi la nostra chat bolliva, l'ho detto prima. Fabio Urbisaglia ci ha distrutto dai messaggi, però sempre sul pezzo, meno male.
3: Però vai. È andata un po' come... vi avevo raccontato, che poi non è un mistero, no? Il fatto che nelle trattative di mercato ci sia chi vada a sedersi al tavolo, si fa l'accordo con una società e poi con quell'accordo va a giocare al rialzo con altre squadre, che poi quello che sostanzialmente ha detto stasera Carnevali, perché Carnevali inizialmente è stato un po' morbido, poi però ci è andato giù pesante quando ha detto probabilmente che sì, non voleva venire alla Juventus perché gli davamo quanto ci aveva chiesto e forse qualcuno ha fatto il furbo andando a giocare su più tavoli, ed è quello che alla fine è successo, perché si è detto nelle ultime ore la Juve non arrivava ai 4,5 che chiedeva l'Atalanta. Sì, la Juve ha offerto da sempre 4,5 più bonus, poi è spuntata questa richiesta di un bonus per lui alla firma e un bonus pure per la gente alla firma, un doppio bonus che faceva arrivare la cifra fuori dai paletti per la Juventus, per come la Juventus deve muoversi in queste ore. Quindi ad un certo punto è sembrato chiaro anche alla Juventus che sostanzialmente non volevano venire da noi, né che sia né il suo agente. Quindi onestamente dispiace, perché le visite mediche erano già programmate, tutto quello che vuoi, la tifoseria aveva fatto l'acquolina, aveva l'acquolina in bocca per il suo arrivo. Spalletti ieri si era espresso e si era sbilanciato anche tanto, però onestamente un calciatore e un agente che fanno così io me li tengo lontani. Quindi subito chiusa questa trattativa, la Juventus ha iniziato a trattare con il Tottenham per Sarr, che in questo inizio di stagione ha avuto dei problemi fisici e non ha giocato, quindi per questo motivo, non perché non fosse un giocatore interessante o comunque ritenuto valido dal Tottenham. Vediamo se si incastrano le situazioni, perché anche qui la Juventus deve prendere il giocatore in prestito, deve fare in modo che la cifra non superi una determinata soglia. Il Tottenham sembra al momento preferire l'obbligo di riscatto, vediamo come la chiude.
0: Che giocatore è Sarr, Mirko?
3: Ma è un centrocampista, per quello che dicono i numeri, molto generoso, che unisce le due fasi. Gli esperti lo definirebbero un centrocampista moderno. È chiaro che la Juventus in questo momento, senza l'arrivo di Kessié, con l'uscita comunque di Miretti e con Thuram soprattutto, che non sappiamo oggi quando sarà a disposizione, ci sarà questo consulto, se si dovrà operare sarà fermo almeno 2 o 3 mesi, quindi capisci che in questo momento la Juventus ha bisogno di tutto. Quello che abbiamo visto secondo me con il Parma è che ora Locatelli con Douglas Luiz di fianco imposta di meno, perché la parte di impostazione, di costruzione del gioco la fa più il brasiliano. Però se hai uno come Sarr che ti fa quello che faceva Thuram, secondo me è molto utile.
0: Senti, rimanendo sempre, poi arriviamo a analizzare la partita, Mirko, ma oggi chiaramente è stato un sabato particolare.
3: Un delirio,
0: meno male che la Juve almeno ha vinto la partita. L'altro tema, c'è poco da fare, è quello dell'attaccante. Poi stiamo cercando di capire l'infortunio di Cambiaso, però insomma David ormai, anche Colomani molto male, molto male. Però con la manina l'abbiamo preso e non lo possiamo cedere. Però su David che notizie mi dai? Perché credo che insomma questo giocatore deve lasciare Torino a tutti i costi.
3: Allora, David sembrava che non ci fosse più possibilità, poi si è aperta questa strada con l'Atletico Madrid, che da un semplice sondaggio si è trasformato in una trattativa vera e propria. C'è l'apertura del giocatore, c'è l'apertura dell'Atletico, però a determinate condizioni. La Juventus prima di questa sessione aveva fissato la cifra di David a 30 milioni. È chiaro che è una cifra che, visto il precampionato e viste le prime due giornate, non, nessuno ti dà, però c'è questa possibilità che si incastri come attaccante di riserva all'Atletico Madrid. Si deve trovare la formula giusta, ovviamente l'Atletico di inserire obblighi di riscatto, vediamo come si sviluppa la cosa, non c'è più tantissimo tempo e vediamo se riescono a fare la doppia operazione con Sorlot. Però onestamente io stasera molto male, capisco che Spalletti nella conferenza stampa di ieri abbia provato ancora una volta a difenderlo, motivarlo, è tecnico, può fare anche il sottopunta, però onestamente il sottopunta di oggi,
0: mamma mia,
3: è peggio della punta di David solito. Quindi poi a me, io sto leggendo tantissimi commenti positivi su Colomani, devo dire la verità, perché mi piace leggere le analisi di tutti, però a me non è piaciuto nemmeno Colomani.
0: Nemmeno a me.
3: Sì, ha giocato tanto per la squadra, ok, però Colomani è stato preso per fare i gol. 38 milioni più 12 di bonus, tu devi arrivare a doppia cifra di gol, già 2 partite ti sei rimasto a secco.
0: Sì, no, non è piaciuto, ti dico l'età, nemmeno a me. Poi è vero che senza David forse è un po' migliorato, però siamo sempre lì. Altra cosa che ti chiedono, perché ora vedi come arrivi te, Mirko, ingolosiamo tutti i nostri radioascoltatori e amici che ci guardano in televisione, poi però dobbiamo parlare della partita. Zegrova
3: si era già fermato un'altra volta in questo precampionato per un problemino lieve. Pare, almeno la versione ufficiale, che abbia questo nuovo problemino lieve, però Nei giorni scorsi abbiamo raccontato proprio io e te, Ale, sì, che Spalletti si è rimasto letteralmente impressionato dall'impatto di Nico Gonzalez. Qual è la riflessione che è stata fatta in questi giorni in casa Juventus? Ok, Nico Gonzalez è un giocatore fisicamente fragile, ok, perché lo sappiamo, ha avuto tanti infortuni muscolari sia alla Juve sia alla Fiorentina e anche nella parentesi all'Atletico Madrid. La riflessione è: essendo altrettanto fragile Zegrova, perché, giustamente dice Spalletti, non tenere più Nico Gonzalez, che fa più ruoli, comunque quando gioca copre più metri di campo, è un po' più cattivo, è un po' più ficcante, e quindi alla fine si sta cercando di far uscire Zegrova, che di proposte ne ha, soprattutto quella araba è una proposta che secondo me Zegrova, nella situazione attuale in cui è, cioè giocatore che rischia di non giocare praticamente mai da titolare alla Juventus e fare pochi spezzoni, secondo me è un'occasione che dovrebbe cogliere.
0: E libererebbe un po' di ingaggio di monte salariale, perché poi il problema resta sempre quello,
3: sì,
0: no?
3: Sì, libererebbe qualcosa. La Juventus in questo momento deve liberare. Quelli che sono andati via hanno liberato qualcosa, ma gli ingaggi più pesanti della rosa sono per esempio quelli di David. Ci sono giocatori alla Juventus che giocano poco e che prendono stipendi mostruosi. Lo stesso Pop Mainz, che poi stasera comunque è entrato e ha fatto pure gol, è entrato per puro caso perché si è fatto male,
0: sì, cambiato. Altrimenti,
3: probabilmente come ultima sostituzione Spalletti avrebbe fatto altro, non lo so. Però anche Pop Mainz è uno di quelli che la Juventus vorrebbe far uscire. 4 milioni e mezzo più bonus sono quasi 8 milioni lordi, quindi più gli ammortamenti, il residuo a bilancio, insomma la Juventus deve liberare risorse
0: e farlo in 72 ore, insomma è abbastanza complicato. Mirko, partita di stasera, ti è piaciuta la Juve oppure più una Juve a due facce, cioè secondo tempo meglio rispetto al primo, cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto?
3: Cerco di farla breve. Primi 5-10 minuti partiti forte, consapevoli del fatto che il Parma di Cuenca gioca da sempre un calcio molto sparagnino, no? È un 5-3-1-1 con tanta densità nei propri ultimi 30 metri, quindi la Juve ha iniziato veloce cercando con il palleggio di creare gli spazi per entrare in area, ma poi col passare dei minuti non ci riusciva. Il palleggio si è rallentato, il Parma ha preso un po' di coraggio, poi l'inizio della ripresa era sostanzialmente sulla falsa riga del primo tempo, tanto è vero che poi Spalletti al 55esimo decide di fare i cambi, cosa che di solito invece aspettava di fare intorno al 65esimo. Stavolta anticipato, secondo me ha fatto bene, perché l'ingresso di Nico Gonzalez ha letteralmente spaccato la partita, letteralmente è stato secondo me il migliore in campo assieme a Douglas Luiz, assieme a me è piaciuto tantissimo anche Lukumi, per esempio.
0: Sì, è vero.
3: Ho scritto e stavo preparando i pezzi, tra cui ovviamente l'analisi tattica per Bianconera News. Kelly appena entra, con tutto il rispetto, per citare Juric, subito una grande cagata, recupera un pallone e poi si pianta con la palla in mezzo ai piedi davanti all'area di rigore, la perde e finisce che subiamo un'azione pericolosa. Ecco, a me Lukumi dà più garanzie di Kelly, quindi diciamo che dopo questa partita sono un pochettino più tranquillo, nel senso che mi aspettavo, dopo una giornata come questa, Spalletti nervoso perché non arrivano gli acquisti, mi aspettavo una Juve un po' più ansiosa, e invece, come ha detto Vicari, ho visto una Juve che è stata abbastanza paziente anche nel secondo tempo, e poi ripeto, i cambi, un po' soprattutto quello di Nico Gonzalez, hanno dato quel qualcosa in più. Alej Begovic molto fumoso perché voleva spaccare il mondo, lo capisco questo ragazzo, però nemmeno Boga aveva fatto chissà che cosa, no. Quindi credo che comunque c'è, dopo due partite con squadre per carità di bassa classifica tra virgolette, 6 punti, clean sheet e un animo un po' più sereno, direi che ora pensiamo da domani a chiudere questo mercato per bene, però almeno stiamo sereni per il fatto che il nostro dovere in queste due partite l'abbiamo fatto in termini di punti.
0: Ti chiedo l'ultimissima cosa e poi vi faccio sentire Spalletti. Intanto rivedo McKenny, ragazzi. McKenny un bomber vero, eh? Io McKenny, hai visto, si è presentato con due amiche, insomma, notevoli. Poi la bionda e la mora, giustamente. Se tu dovessi puntare un euro, lo punteresti sul fatto che ci teniamo David o che bene o male si riesce a fare un colpo là davanti?
3: Le parole di Carnevali mi hanno rassicurato, nel senso che mi ha confermato ancora una volta che abbiamo di fronte un dirigente che non si piega di fronte a certe situazioni. Probabilmente la Juventus poteva avere anche un margine di manovra per alzare qualcosina, che sì, ma la Juventus non c'è stata. Questo significa che la Juventus sta lavorando per non farsi più intrappolare in determinate situazioni, e mi lascia fiducioso per il fatto che nelle ultime ore di mercato riuscirà a fare qualcosa di utile.
0: Grazie Mirko, grazie, buon lavoro, ti leggiamo su Bianco Nera News ovviamente. Ciao,
3: buonanotte
0: Mirko.
3: Ciao Mirko.
0: Buonanotte, buonanotte. Allora, l'hai preso il calendario Europa League, sì, della Juve? Benissimo, perché è uscito anche il calendario di Europa League della Juve. Ve lo diamo e poi facciamo sentire Spalletti e poi ultima mezz'ora con tutti i vostri messaggi. Questo è il calendario delle partite della Juve, arrivato nel tardissimo pomeriggio. Prego.
2: 17 settembre, 21, Juventus NEC.
0: Quindi cominciamo con il NEC alle 21, domenica abbiamo detto? Giovedì?
2: 17 settembre.
0: Giovedì 17 settembre. A questo punto occhio, perché poi verranno ovviamente anche fatti gli anticipi e i posticipi. Noi giocheremo con l'Atalanta, con l'Atalanta del simpaticissimo Sarri, del simpaticissimo Giuntoli, del simpaticissimo Sarri. Prego. E che sì, ovviamente. Vai.
2: 15 ottobre, ore 21, Celta Vigo Juventus.
0: Quindi andiamo subito. Cioè, insomma, un inizio in un girone, in una fase a campionato semplice. Però NEC è una squadra da tenere sott'occhio, come ci ha raccontato Lucio Marinucci, e Celta Vigo si è molto indebolita, però in casa rompo un po' sempre le scatole.
2: 22 ottobre, ore 18:45, Juventus-Ren.
0: 18:45 Juventus-Ren, poi?
2: 5 ottobre, ore 21, AZ Alkmaar.
0: Juve.
2: Sì.
0: Quindi questa alle 21?
2: Sì.
0: 5 novembre alle 21.
2: 26
0: poi?
2: Novembre, ore 21, Juventus Omonia.
0: Nicosia, quindi qui secondo me dovremmo provare a chiudere il discorso. Poi?
2: 10 dicembre, 18:45, Apoel Beersheba Juventus.
0: Quindi andiamo lì, probabilmente si giocherà, cioè, sicuramente non si giocherà in Israele, credo si giocherà in Ungheria da quelle parti. Quindi anche la partita alle 18:45, vedi
2: 21,
0: Rossi si sta segnando tutto.
2: 21 gennaio, ore 18:45, Ferencvaros Juventus.
0: E lì spero che avremo già chiuso il conto.
2: Anche perché è l'ultima, il 28
0: Real
2: gennaio
0: Sociedad.
2: Alle 21, Real Sociedad.
0: Allora noi non ci andiamo, stiamo scegliendo la partita,
2: no,
0: andare,
2: conviene.
0: Ma l'ultima non conviene. Quindi questo è il calendario, andiamo con le parole di Spalletti.
4: E mi è piaciuta molto. Poi è vero, non siamo stati bravi a strappare quello spazio per una triangolazione, per un tiro in porta, nei movimenti lì di accerchiamento all'area di rigore abbiamo fatto un po' di confusione, ci è mancata l'incornata dentro perché abbiamo fatto 20 cross. Voi vi appellate a quel colpo di testa dove naturalmente Guglielmo Vicario ha fatto una grande parata, perché quella è la situazione del dubbio del risultato, perché ho sentito il risultato, la Juve ancora qui là sotto e sopra. Colpo di testa abbiamo ricevuto. Noi di quei cross lì se ne è fatti 25 nel primo tempo e non siamo stati bravi a fare un colpo di testa. Poi abbiamo fatto una partita serissima, i calciatori hanno fatto una partita con obiettivo, con motivi, con qualità di gioco, con pressione continua. Siamo stati qui dentro tanto a fare queste situazioni qui. Poi è chiaro che ci vuole la zampata, ci vuole poi l'estrema qualità, ci vuole l'anticipazione, ci vuole, però quando stai tanto così io sarei contento di rimanere dentro l'area di rigore quanto ci siamo stati in più. Poi se non si fa gol è chiaro che per voi va tutto male, però il problema è che probabilmente non siamo stati così precisi da impensierire di più, ma di situazioni ce ne sono state molte, insomma, ecco.
5: Ciao Luciano, vado su Kolumani. Ho visto un Kolumani che ha interpretato le sue caratteristiche, le sue potenzialità, soprattutto quando si sono aperti gli spazi e soprattutto quando è entrato Nico Gonzalez. Io non so se ha bisogno magari di un giocatore come Nico più lì vicino. Cosa ne pensi? Perché di partite chiuse ne troverete tante, no? Se è un giocatore che per caratteristiche nello spazio stretto magari fa più fatica e quindi magari averci un giocatore che ci gioca lì dentro lo può agevolare, ecco.
4: Ma io penso che lui sappia giocare in tutte e due le situazioni, perché è un calciatore veloce, tecnico e che ha qualità estrema. Ci deve mettere un po' più di sangue nelle situazioni, un po' più di cattiveria, un po' più di ghigno, perché è quello che secondo me gli mette a posto tutto, perché poi sa fare ogni cosa. È chiaro che per fargli trovare più spazio bisogna parlare con gli avversari. Se venite a parlare con gli avversari e ci vengano a attaccare, si trova più spazio dietro. Se loro vanno al limite dell'area, di spazio non se ne trova e Kolo ha le qualità per venire via, per ritagliarsi lo spazio da riattaccare dopo, dopo aver palleggiato, aver relazionato con la squadra. Noi abbiamo fatto una grande partita oggi, i ragazzi hanno giocato una grande partita, poi voi potete dire quello che vi pare, perché non posso fare paragoni, se no vi faccio sentire che dite di un'altra partita e che dite della Juventus in base a quello che è stato il comportamento, e vi faccio vedere che differenze ce ne sono poche o ce ne sono molte in base a quello che si dice. Però noi abbiamo fatto una partita serissima, abbiamo concesso due situazioni, non è rigore perché allarga la gamba il calciatore del Parma, il calciatore del Parma che va a mettere il piede vicino, ma poi ora c'è Orsato, ve le leva lui queste muse, io non rischio la galera un'altra volta nel dare un bacio a una, perché ve lo spiega lui come funziona poi sul...
6: Però se vuole baciare De Giuseppe secondo me non c'è problema, contatto, mister.
4: Ma neanche per me c'è problema, si figuri.
7: Non è un problema,
4: neanche un bel ragazzo.
7: Prendiamo e portiamo a casa.
4: Appunto. Allora, appunto, però questo, cioè quando si parla di contatto, si ritorna lì, ma che roba è un contatto? Ma che è? Un impatto. Un impatto è un impatto. Oh. Se no questo è un contatto. È lui che allarga il piede, non lo tocca quasi neanche. Niente. Lui gli va ad allargare la gamba, a cercare l'intervento, di essere colpito sull'intervento di Alaj Begovic. E infatti in un minuto l'hanno liquidata, come giusto così.
6: Grazie mister, le chiedo solo grazie velocemente se sa già cambiato, se è qualcosa di grave o di abbastanza superabile, velocemente.
4: Bisogna fargli aspettare. Vedere, bisogna fare delle accertamenti domattina. Non mi veniva, grazie, certamente Spalletti. Me l'hanno suggerito.
0: Allora, mi è piaciuto Spalletti anche perché insomma, parlare di quel rigore lì giusto alla Rai, ora ho visto Stefano che mi dice una cosa, pare che insomma la conduttrice, quella insomma, che deve giocare tutta con le luci, no? Che stia incalzando Spalletti per la loro fantascientifica analisi dello pseudo rigore, pazzesco. Però ragazzi, lo sapete, no? Poi figuriamoci, quest'anno la Rai, che come diceva il buon Marco Sanfelice, una sorta di Teleroma, quest'anno hanno l'idea di far vincere scudetto alla Roma, quindi è chiaro che ogni cosa, per cui io non mi meraviglio di niente. Quello non è mai rigore nella vita, mai, credo che l'abbia detto pure Marelli, me lo confermi vero Claudio, ha detto che non è calcio di rigore, quindi voglio dire, il discorso finisce lì, ma non è mai calcio di rigore. Poi se per Tardelli, per la conduttrice, per calcio di rigore, se ne facessero una ragione. Tra l'altro, un'altra cosa molto corretta che dice Spalletti è che quest'anno con Orsato ha detto che poi sicuramente ci saranno situazioni in cui saremo noi a incavolarci, però ha detto meno VAR, più decisione di campo. Questa è stata decisione di campo, forse l'unica decisione che ha preso corretta è il poro, come direbbero a Roma, Fornò, e basta, cioè veramente basta. Poi io vi do sempre il suggerimento, perché vi dovete fare il sangue marcio o amaro, come pare a voi, guardando sta roba qua? Poi dicevano, è chiaro, cerco di sentire tutto. Però non mi meravigliate, e oggettivamente, ragazzi, non vi meravigliate neppure degli ex giocatori della Juventus. Perché se vado a memoria di ex giocatori della Juventus pronti a difendere la nostra Juve, ce ne sono veramente pochi. Faccio fatica a trovarne. Quando si sono trovati, vabbè, a parte il capitano, quando si sono trovati a dover discutere. Poi io, Tardelli, figuriamoci, è stato un nostro giocatore e gli abbiamo voluto tanto bene. Però mi fermo qua, insomma, poi ha ragione, lui ha visto il rigore, fa bene a dichiarare rigore, noi non ce ne frega assolutamente niente. Due vocali, poi un po' di testuali su Cambiaso. Claudia, dunque domani mattina non ci sono
2: non c'è niente.
0: Questo, ragazzi, potrebbe essere un problema serio, quello di Cambiaso potrebbe essere un problema serio, perché se si toccava veramente il polpaccio, noi abbiamo avuto la sensazione alla caviglia, però come diceva Antonio c'è stato poi una problematica evidentemente al polpaccio, e il polpaccio sapete che è una brutta bestia, quindi bisogna stare attenti. Prego.
8: Ragazzi, buonasera, Fabrizio di Castellammare di Stabia.
0: Ciao caro.
8: Mi ha letteralmente rapito, affascinato, sedotto lo sguardo cattivo di Nico Gonzalez. Ma la domanda conseguente viene spontanea: è mai possibile che lo sguardo della tigre lo deve avere l'unico giocatore che pare volesse andare via e che la Juve vuole dar via? Possibile una roba del genere? Nico Gonzalez tutta la vita e fino alla fine forza Juve.
0: Ciao, guarda, anche questa è un'analisi molto, molto interessante, è vero. Diciamo che poi la mimica facciale non è uguale per tutti, ma al di là di questo lui è entrato in una maniera straordinaria. Forse si è convinto di rimanere alla Juve.
2: Chissà, magari anche lui ha voglia di rivalsa.
0: Può essere, anche perché poi l'Atletico Madrid sì lo vuole, ma non ha mai fondato il colpo. Cioè, se tu vuoi un giocatore, non so, 5 milioni ti fa la differenza, la Juve lo vuole da 25, loro non si sono mai spostati a 25, sono rimasti sempre su 20, e magari Nico ha voglia di rivalsa e di dimostrare a tutti che può fare bene alla Juventus. Quindi hai ragione, quello sguardo ci ha colpito tutti. Ripeto, io chiedo scusa perché invece l'ho sempre visto come un giocatore che quasi faceva un favore, e stasera ha fatto grande il favore perché ha cambiato totalmente la partita. Prego.
9: Buonasera ragazzi, Gianluca da Perugia.
0: Ciao,
9: sapete
0: Gianluca,
9: che c'è? Io stasera festeggio come festeggio tutte le vittorie,
0: bravo,
9: della Juve.
0: Bravo.
9: È ovvio, qualche difficoltà c'è, bravo, però tutto questo pessimismo io non lo condivido. Avanti così fino alla fine.
0: Amico mio, bravo, bravo, perché si festeggia sempre quando si vince. Guarda il poro Cairo, che saluta tutti l'arbitro, no, che stanno facendo la partita. Beh, una bella combo, questa la dico piano, tanto non succederà mai. Fiorentina-Torino in Serie B sarebbe tanta roba,
2: No.
0: Però non si può dire, vabbè, tutte e due è impossibile, ragazzi, perché poi è talmente facile salvarsi in questo campionato che è impossibile. Però vi dico la verità,
2: vabbè, dai, l'anno scorso una c'è andata vicina.
0: La Fiorentina non è questa la situazione, però il Torino sarebbe veramente bello con quel, non mi sta simpatico Cairo, per l'amor di Dio. Prego.
2: Beh, neanche i suoi tifosi sta simpatico.
0: No, infatti.
10: Ciao Ale, ciao Claudio. Allora, io sono contentissimo per la vittoria, io quando si vince sono sempre contento, e sono curioso adesso stasera, al di là del fatto che sicuramente siamo una squadra tutt'altro che perfetta, ma adesso voglio vedere stasera se ci sarà qualche professorone che si dovrà lamentare di qualcosa anche stasera. Lorenzo da Roma.
0: Ciao Lorenzo, ma guarda Lorenzo, ti posso dire la verità, sicuramente qualche messaggio mi è sfuggito perché siamo ora siamo entrati nel giorno nuovo, quindi ha azzerato il conteggio, però devo dire che al di là, come dici te, della consapevolezza, caro Lorenzo, di dover in qualche modo completare la squadra, però io vedo soddisfazione per come abbiamo cominciato la puntata, no? Con il disastro, che se tutto, io vedo soddisfazione nei messaggi. Poi è chiaro, cioè quello più contento, quello meno contento, però mi sembra che basta vedere il prossimo messaggio che chiamo, tutto da rifare, via tutti, via.
2: Vabbè, durante la partita un po' di disfattismo però c'era,
0: però durante la partita, raga, io lo dico sempre, colpo di tacco ci sta, cioè durante la partita, e è giusto anche che sia così, no? È la pancia che parla, ed è giusto, soprattutto nel primo tempo eravamo un po' così. Però Lorenzo, grazie per il tuo intervento, ti dico, ecco, vedendo ora, avrò subito smentito il 2-0 e soprattutto il secondo tempo ha addolcito la pillola di questo sabato che era cominciato male. Leggimi qualcosa, poi sta a sentire il prossimo vocale, sta a sentire, via Carnevali, via Mazzara, facciamo schifo sicuramente. Vai.
2: Ale, però non facciamoci sedurre da Nico, ha fatto una grande partita stasera, ma non dimentichiamoci quanto era irritante 2 anni fa Adam.
0: E Adam qui ci riporta oggettivamente su una cosa vera, vera Adam, vedi, poi c'è anche la lucidità dell'amico Adam. Sì, 2 anni fa è stato molto irritante, però diceva Claudia, magari ha voglia di rivalsa, dico io, magari una testa diversa. Guardate che resto convinto, non facciamoci la testa in positivo, però guardate che quell'anno lì la combo, proprio di combo, Giuntoli, Thiago Motta, ne ha combinate di tutti, il clima dentro la squadra non era sereno, perciò magari perché quello che dice Adam è vero, insomma, Nico non ha fatto una buona, tant'è vero che poi se ne è voluta andare proprio di corsa. Prego.
2: Ciao ragazzi, Liborio Fucecchio. Una grande partita di tutti, soprattutto il portiere. Dopo un'ora ha preso 2 tiri importanti e ha fatto 2 grandi parate. Poi Luiz, grande partita. Nico Gonzalez, grande prova. Io lo terrei. Nico ci può servire. L'unica pecca è il ragazzo bosniaco, ha giocato mezz'ora, ha fatto poco, però ci sta. Prima partita in un campionato difficile e diverso dove ha giocato. Secondo me quest'anno ci divertiremo. Cosa ne pensate?
0: Liborio, intanto saluto a Fucecchio, vicino Firenze. Che dicono i tuoi amici fiorentini? Beh, devo di piano, se ricordiamo sempre il nostro editore, il nostro amministratore delegato, insomma, tutti i tifosi della Fiorentina, giustamente. Sai, Alej Begovic, anche qua, noi ci aspettiamo moltissimo da questo ragazzo, e darà. E dici bene, era la prima partita. L'unica cosa che mi sento di dire oggi, ecco, deve stare un po' più attento su quell'intervento, perché quello non è mai rigore, mai, mai, mai.
2: Però beh, trovi la serata attento, sbagliata, te lo danno,
0: te
2: per
0: lo
2: rigore.
0: Danno, te lo danno, devi stare molto attento. Vero Salvatore, verissimo, 2 anni fa abbiamo fatto fare a Nicolo esterno il centrocampo a 5, verissimo, bravo. E gli faceva fare anche Tudor, se non vado errato, verissimo. Quindi poi Nico, io lo dico sempre, Nico ha secondo me una dote che può fare tutti i ruoli. E se voi mi chiedete qual è il ruolo di Nico, boh, perché l'ho visto fare la prima punta, l'ho visto fare, come dice correttamente l'amico Salvatore, l'esterno e il centrocampo a 5, l'ho visto fare la mezzala, l'ho visto fare tutto a Nico Gonzalez, quindi è anche una dote, attenzione. Però se gli troviamo un ruolo che può essere quello sotto punta, sì, può essere, oppure se si dovesse giocare a volte, perché l'ha fatto con Thiago Motta, anche il riferimento centrale, se dovesse mancare qualcosa, può fare anche quello, mi pare, nella finale mondiale forse, o nella finale di Coppa d'America, non mi ricordo, che lui ha fatto la punta centrale, quindi insomma può fare anche quello. Secondo me Spalletti ci può lavorare e me lo auguro. Claudia, 2 vocali, poi sentiamo qualche altro vocale.
2: Mi sintonizzo ora, sto viaggiando verso casa da ritorno allo stadio in Pullman, contento del risultato, evviva, forse abbiamo veramente un portiere e Nico stasera sembrava un Vidal o un Tevez, che garra, l'ha vinta lui ragazzi, poi non c'è da fidarsi, ma se gioca così tanta roba. Ciao da Raffaele da Bergamo.
0: Ciao Raffaele, un caro abbraccio, d'accordo su tutto, prego.
2: Il primo tempo ci ha detto che con un centravanti tosto potevamo segnare, nel secondo tempo c'è stato un giocatore che ci ha fatto capire che se non è un centravanti tosto si può fare gol tirando da fuori aria, grazie Nico. Marco da Imola.
0: È vero, vero, vero, vero, vero, guarda, questa è un'altra chiave di lettura, Nico ce l'ha questo, ce l'ha la conclusione da fuori, sì, giustissimo. Tu Raffaele appunto sta tornando allo stadio in Pullman, un abbraccione caro Raffaele. Rossi, dai, sentiamo altri 5-6 vocali, poi piano piano ci avviciniamo alla conclusione di questa bella puntata, prego.
11: Ciao ragazzi, che Daniel, il vostro macchinista. 2 su 2, Juventus che anche oggi ha meritato la vittoria. Abbiamo avuto uno spavento 5 minuti subito dopo il gol, però la Juventus è da 2 partite che vuole vincere e di riffa di raffa le vince. Continuiamo così. A questo punto credo che Nico Gonzalez rimanga e poi finalmente abbiamo un portiere, ragazzi, finalmente abbiamo un portiere che ci ha salvato e forse ci ha portato 2 punti, forse ci ha portato 2 punti. Ciao ragazzi, entusiasmo e forza Juve sempre.
0: Ciao caro, comunque mezz'ora di più in trasmissione, tanta roba. Sì Fabio, sì, cerchiamo quest'anno di darvi, di farvi più compagnia, soprattutto nel post partita, decisamente. Sì, poi noi siamo stanchi, però va bene, vai, che siamo in una certa età, io almeno.
12: Dopo il caldo infernale che dura ormai da mesi, vediamo un'ottima regia di Douglas Luiz, segnare Nico Gonzalez e segna persino Cop Miners. Non esultate, sono i segni dell'apocalisse. Ciao, Renato da Genova. PS, ma un Romero qualsiasi, era così complicato trovarlo?
0: Allora,
12: buonanotte.
0: Ciao amico mio, intanto ci dicono che Spalletti alla Rai li ha mutuliti tutti, grande Spallettone. Allora, io però qui vi porto su un altro ragionamento che, ho fatto prima, che è quello di Pellegrino. Noi volevamo Pellegrino, Pellegrino è iniziato alla Fiorentina e sembra un Pellegrino, cioè nel senso giocatore che sta facendo fatica. Allora sì, l'ho visto Romero stasera, ma non so, noi dobbiamo alzare il livello, Renato, noi dobbiamo alzare il livello da questo punto di vista. Poi la tua analisi è corretta perché abbiamo visto un giocatore che stasera ha fatto qualcosa, però alla luce anche del David attuale, di quello che abbiamo visto, secondo me questi giocatori tra virgolette da scommessa non servono, ne abbiamo fatte già troppe di scommesse. Allora, se non riesco a fare quello che voglio fare, non dico che rimango così, perché è un po' come il discorso ora Pape Sarr, a me non è un giocatore che fa impazzire, sono molto sincero, però è chiaro che lì devi andare a coprire, no, una falla che ti si è aperta, e quindi in 72 ore cerchi di fare quello che puoi fare, ed è chiaro che non vai a prendere il Modric che c'ha 30 anni, ok, non vai a prendere un fenomeno. Io la butto lì, onestamente, tra Pape Sarr e Fofana. Fofana già conosce il campionato italiano, poi a me non è mai dispiaciuto Fofana, è chiaro che ha dei piedi insomma rivedibili, li hanno montati un po' sbagliati, però è uno che fa tanta sostanza. Uguale vale per l'attacco. Ora, che cosa si riuscirà a fare? Sorloth, che a me piace, sarebbe un colpo secondo me, che ci dà la possibilità anche di giocare in maniera diversa. Però anche lì è un mese che ci stiamo provando, che si riesca a risolvere tutto in 72 ore, me lo auguro. Rios in prestito al Benfica, Luca, sì, lo ha seguito Massara quando era alla Roma, è vero, Rios sarebbe un colpo, è un colpo che dal mio punto di vista fai in estate, non la fai a 3 giorni alla fine del mercato, se poi riuscissi a farlo sarebbe tanta roba. Massara lo cercava, è vero, l'ha cercato tanto l'anno scorso, non credo, io ho l'impressione che poi alla fine, poi magari Claudio vedi anche se dagli esperti di mercato sto scendendo qualcosa, credo che a meno di colpi di scena veramente l'attaccante, il centrocampista potrebbe essere il senegalese del Tottenham. Prego.
13: Ciao Ale, sono Fred.
0: Ciao caro.
13: Tua figlia.
0: Ciao.
13: contento per il gol di Gonzalez, veramente speriamo che sia il nuovo acquisto, quello vero e proprio in attacco. Cop Miners ancora non ci credo, ma ci voleva, speriamo che lo svegli un po'. Alebejovic l'ho visto molto timido, magari giustamente la prima partita, speriamo bene. Comunque c'è soltanto una certezza: David deve andare via, e soprattutto il centrocampista deve arrivare, perché adesso abbiamo visto anche Cambiasso infortunato, siamo messi un po' maluccio, quindi ci dobbiamo aspettare almeno 2 giocatori, speriamo bene. Ciao da Fred.
0: Fred, 2, vediamo anche la vicenda Cambiaso, perché Allora, io leggevo che magari Giuntoli ci vorrebbe fare un favore e prendersi Caballa. A quel punto la Juve potrebbe andare su Miranda del Bologna. Anche lì non è che mi aggiunge niente, però metti un tassello. Vediamo, se si prendesse Caballa, io sarei abbastanza contento. Caballa è un altro giocatore totalmente fuori dal progetto della Juve.
2: Alla Juve, niente, solita storia. Però pare che Daron si voglia unire alla Roma. Ci sarebbero delle trattative in corso.
0: Ah, quindi Daron è in uscito. È in uscita da Bergamo perché aveva detto che sì. Beh, Daron ha fatto
2: vorrebbe
0: tanti
2: giocare
0: anni,
2: la Champions con Gasperini.
0: Lui ha fatto tanti anni. Vedi? Addirittura, quindi tutti questi 100 episodi da prendere, ma alla fine, è un usato sicuro Daron per la Roma. Vediamo. Altri due vocali.
14: Buonasera Radio Bianconera, sono Aldo.
0: Ciao Aldo.
14: Sono uscito dallo stadio, primo tempo la Juventus è stata un po' lenta, a parte i primi 10 minuti che andavamo a 1000, poi abbiamo un po' alla volta rallentato, l'unico squillo è stato quel palo di Sisco con Sensao. Nel secondo tempo però la Juventus ha dominato e finalmente abbiamo scoperto di avere un portiere. Tornando alla polemica lì del calcio di rigore, non calcio di rigore, assolutamente non c'è quello del Parma, però nessuno parla. Nel primo tempo invece all'inizio di un fallo da rigore su Locatelli, c'è uno step on foot evidentissimo, lui c'è praticamente c'è stata una triangolazione con Colomani e era stata chiusa la triangolazione.
0: Sai che non me lo ricordo,
14: Locatelli anticipa il difensore, mi sembra che era un numero 37, non so chi fosse, e questo numero 37 gli va a dare un pestone. Io l'ho visto chiaro, poi col cellulare sono andato a vedere le immagini ed effettivamente c'era, però non sente parlarne nessuno.
0: Devo dire che non me lo ricordo, sono sincero,
2: No, neanche io ci ho fatto caso.
0: Non ci ho fatto caso, però ecco, insomma, mi sembra che, poi leggiamo qualche altra cosa, Claudia, mi sembra che l'elemento sul quale tutti siete d'accordo è che bisogna prendere attaccanti. Questo mi sembra veramente... Che non ci siano dubbi, perché più o meno vedo addirittura Pier D'Ancona dice: ma possibile che nella nostra Serie B non ci sia un ottimo centravanti italiano? Guarda, in realtà se è un buon centravanti in Serie B c'è, è poi Giampaolo, non è italiano, ma quello che è al Palermo, quello che era al Venezia, se vi ricordate, quello è un buon attaccante. Però è chiaro che il Palermo non era mai, ora ci dovevi pensare prima. Io credo che in questo momento, al di là poi dell'eventuale operazione Sarra, chiamiamolo Sarra, diciamoli a Quintiliano che si chiama Sarra, perché se no veramente lo mandiamo in difficoltà. Pensate ai colpi di tacco con Quintiliano e Pape Sarra. Vabbè, se
15: aiuto. Dovessi...
0: bravo Quintiliano, aiuto. Ecco, che quella che può essere un'operazione che te imposti adesso, chiamando un po' come fece la Juve quando andò via Cristiano Ronaldo, no? Chiamò Mino Raiola, non so chi è il procuratore di Sarra, ma magari un amico di Carnevale o di Massara, e sono andati subito lì. Viceversa, su un attaccante... Perché il punto, ragazzi, è anche un altro. Cioè, a 3 giorni a fine del mercato le rose sono praticamente complete, nel senso, i titolari ci sono. Allora, io cosa vado a prendere? Un titolare a chi? Non me lo danno. Vado a prendere a 3 giorni a fine del mercato quei giocatori fuori dal progetto. C'è poco da fare. Noi, perché ora di David è chiaramente fuori dal progetto, anche se ha giocato, ma Gonzalo Ramos, per dirvi, il Milan non lo cede, no? Ora ha fatto il primo nome che mi è venuto in mente, Malen, non lo cedono. Perciò devi andare a prendere, è come se vai al mercato a fare la spesa a mezzogiorno e mezzo, prendi quello che è rimasto, poi se hai fortuna fai la pescata giusta, però diventa difficile. Sorloth è in bilico, magari a loro, io non so cosa hanno visto e spero che stasera non abbiano visto la partita, però si sono invaghiti di David e se lo portano a casa. Ripeto, spero che stasera non abbiano visto la partita, se no oggettivamente la vedo difficile. Ultimi due vocali, vai Fede.
16: Ciao ciao Claudia, ciao Alessandro,
0: ciao.
16: Sono Ettore da Genova, volevo Ettore. Dirti di non stare a pensare alla Rai. La Rai ormai è diventata una tele Meloni.
0: Vabbè, questo non c'entra niente. No, ragazzi, però per favore la politica lasciatela fuori. Questo non c'entra assolutamente niente con quello che hai detto, perché sennò poi giustamente si scatenano gli altri. Quindi questo non c'entra niente. Oh, era andato tutto liscio stasera. Quindi poi anche perché ora uno può vedere come gli pare, ma cosa c'entra eventualmente la Meloni con lo sport? Onestamente, ora poi è come si dice, piove governo ladro con tutti i governi che ci sono, ma questo ovviamente ti posso dire Ettore, c'entrava veramente niente. Prego. E non rispondetevi, prego ragazzi, siamo in conclusione, dai.
15: Ciao ragazzi, buonasera a tutti e forza Juve. Allora, tre bei punti, però primo tempo maluccio, secondo tempo è entrato Nico Gonzalez, mossa di Spalletti, fatto un golasso. Colomani secondo me se si sblocca tanta roba, veramente forte. Mi è piaciuto un po' l'Ibegovic, finalmente ha segnato Kop Meiners, che non pensavo mai più. Per cui bene, tre bei punti, adesso con calma penseremo alla prossima gara. Godiamoci questa bella vittoria perché ci voleva. Ancora abbiamo cantato tutta la partita. Io sono grande, senza voce, ma ti sono sento contento di aver visto questa partita qua. Forza Juve sempre.
0: Ah, che bello. No, grazie, anche perché poi quando c'è l'entusiasmo, amico, dice Colomani veramente forte. Ci sto, è bello, un bellissimo segnale. L'ultimo testuale, Claudia, poi l'ultimo vocale, ci salutiamo.
2: Allora, una domanda mi frulla in testa. Vai. Ma perché non hanno preso una punta come punta un profilo come Pinamonti? Non è fortissimo, ma poteva darci una mano, Luca.
0: Sai che Luca non dice una cosa sbagliata, hai detto bene, non è fortissimo, è andata alla Lazio, però è un mestierante della Serie A, tra l'altro viene da Sassuolo, sì, ci poteva stare, lo sai? Ci poteva stare, continuo a pensare che c'è qualcosa che non mi torna sulla questione Icardi, perché io ci avrei pensato, però sì, concordo. Ultimo vocale.
17: Ma ciao carissimi,
0: Carmelo.
17: Abbiamo vinto. Già comincio con le pagelle anche del direttore. Ma lascialo giocare. Questo qui è entrato da qualche minuto. Già c'è la croce addosso. È un'esperienza qua, là. A volte siamo noi che facciamo troppe parole, ragazzi. Lo so, dobbiamo vincere, dobbiamo giocare, lottare con quello che c'è, sperando che se in questi giorni chissà qualche rafforzamento arrivi. La cosa di che si fa male, perché insomma dopo tre mesi ce l'hai in pugno, poi te lo strappano, boh. Comunque speriamo bene, forse Juve.
0: Ciao caro. Allora, tutto è bene quel che finisce bene, abbiamo vinto 2-0, siamo in testa alla classifica, ovviamente nel mucchione.
2: L'Inter è fuori dalla Champions
0: in questo momento. Domani mi guarderò con grande interesse Como, Napoli-Como, ovviamente con grande interesse, vedere un po' Napoli di Allegri al cospetto del Como di Fabregas. È chiaro che in questo momento siamo appena all'inizio, ma soprattutto ragazzi, domani ci saranno novità, credo, sul mercato. Noi domani non ci saremo, ve lo dico, perché quest'anno abbiamo fatto questa scelta di avere il giorno della partita lunghissimo, quindi con le 2 ore prima e le 4 ore dopo, e il giorno, diciamo, post partita, sempre se non succede qualcosa di clamoroso. Quindi se domani succede qualcosa di clamoroso, tipo la Juve prende Mbappé, siamo in diretta. Se no, seguite tutto su Bianconera News, su Tutto Juve. Torniamo ovviamente lunedì, perciò tra l'altro da lunedì nuovo palinsesto con le novità che vi ha ricordato il direttore, poi a breve ricominceremo anche con il serale del martedì, che si sposta al martedì perché il giovedì c'è l'Europa League. Grazie Claudia.
2: Grazie a voi.
0: Grazie all'ottimo Federico Rossi, grazie a tutti voi,
18: grazie,
0: buonanotte.
18: Grazie a te, grazie a te.
0: Beh, è chiaro, ma vabbè, no, però finiamo con l'amico, col tormentone di quello che è stata l'estate, no? Cioè, ma tu sei... dobbiamo chiudere con questo. Tanto ringraziamo Gambelli che ci ha salutato, però...
19: Ma tu sei Fabio Tozzi?
0: No!
19: Tozzi Fabio.
2: Che poi comunque sei proprio...
0: Neppure.
2: Non è il tormentone dell'estate, sei di che sei arrivato tardi.
0: Ah, perché...
2: Da mo che gira.
0: Ah, vabbè, capito. Allora, ricominciamo da capo.
19: Ma tu sei Fabio Tozzi?
0: No!
19: Tozzi Fabio.
0: Neppure.
19: Fabio Tozzi?
0: No!
19: Leonardo Tozzi?
0: Nemmeno.
20: No, spiace.
0: Appunto. Grazie a tutti, Fede, grazie. Buonanotte.
20: Ti giuro,
0: andiamo a letto. Perché insomma è stata una lunga, io sperando che Fabio Urbisaglia non ci metta. Spendiamo tutti.
21: Sì, però,
0: appunto. Ciao ragazzi, buonanotte.
22: Colpo di tacco.
23: Scendi in campo anche tu e vivi con noi di Radio Bianconera le emozioni della partita.
22: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
23: Vincenzo Chiarenza. Vincenzo Chiarenza nasce a Termini Imerese il 27 settembre 1954. Nel corso della sua carriera ha ricoperto tutti i ruoli possibili. Inizia come attaccante, poi come centrocampista e infine come difensore. Cresciuto nelle giovanili della Juventus, nel 1973 passa alla Sampdoria, con cui debutta in Serie A a 19 anni. In blu cerchiato colleziona 15 presenze e un gol, segnato curiosamente proprio contro la Juventus. Nell'estate del 1974 viene ceduto al Brindisi in Serie B. Proprio in Serie Cadetta Chiarenza troverà la sua collocazione ideale, divenendo quasi un veterano della categoria. In cadetteria vestirà anche le maglie di Avellino, Bari, Taranto, Triestina, Atalanta e Lazio. Con le ultime due ritorna, anche se per poco, in Serie A, riabbracciata anche con la maglia dell'Udinese. La sua carriera da calciatore si concluderà in C2 con le maglie di Legnano e Novara. Complessivamente sono 44 le presenze in Serie A, 284 quelle in Serie B. Nel 1991 inizia la sua carriera da allenatore che, come quella da giocatore, vede i propri albori proprio tra le fila della Juventus. In bianconero Chiarenza guiderà diverse squadre del settore giovanile, prima gli esordienti, poi i giovanissimi e gli allievi regionali. Poi passa alla Berretti, con cui conquista lo scudetto di categoria nel 2001-2002. Infine allena la Primavera nel 2003, con cui vince uno scudetto, due Coppe Italia Primavera, due Supercoppe Primavera e due tornei di Viareggio. La sua lunga esperienza nelle giovanili bianconere si concluderà nel 2008. In seguito allenerà Ascoli, Sanremese e Como.
22: Eroi in bianconero.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo molto del campionato perché ormai alle porte la seconda giornata della Serie A e dunque analizzeremo le varie partite, ma naturalmente daremo uno sguardo approfondito anche al mercato perché manca sempre meno alla conclusione della sessione estiva delle trattative. E dunque andiamo subito a salutare il nostro ospite. In collegamento con noi c'è Eugenio Ascari, agente di grande esperienza. Ciao Eugenio, ben ritrovato.
1: Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori.
0: Parliamo inizialmente dei sorteggi Champions, Inter, Roma, Napoli e Como. A chi è andata meglio secondo te?
1: Ma secondo me all'Inter è andata abbastanza bene, a parte la presenza del Real Madrid, però è un girone accessibile, un girone che può permettere all'Inter di spingersi oltre. Napoli un attimino, incontrandosi anzi anche Manchester City, non ha un girone facilissimo perché ha queste due big del calcio inglese. Deve aggiungere anche il Bruges che in campo europeo riesce sempre a esprimersi al meglio, il Porto che è una squadra collaudata, e quindi credo che il sorteggio migliore sia riso all'Inter. Il Napoli ha più difficoltà e il girone di Roma è Como, un girone difficile ma non impossibile.
0: Senti, a proposito della Roma, questa squadra con Dybala e Malen in questa condizione può puntare allo scudetto?
1: Ma credo che sia prematuro parlarne ora. È chiaro che se Malen dovesse continuare con questo rendimento, la tripletta partita, e Dybala dovesse mantenere questa condizione fisica e non dovesse avere intoppi di natura fisica, veramente alla Roma potrebbe non essere precluso nessun obiettivo. Però chiaramente la concorrenza è strenua. Soprattutto l'Inter credo che si confermerà come la squadra da battere. Il Napoli dispone di un tecnico che ha nel suo DNA proprio i connotati del vincente e ha una buona squadra, e quindi credo il Milan e la Juventus ad oggi li vedo leggermente indietro rispetto all'Inter che è la favorita su tutte e al Napoli e alla Roma che e a mio giudizio sono le prime dirette inseguitrici.
0: Tra l'altro la Roma non è che abbia fatto questo mercato sfavillante, tanti obiettivi non sono stati raggiunti, però comunque resta una squadra collaudata con Gasperini che, avendo alle spalle un anno di lavoro con la sua squadra, può comunque incidere ancora di più.
1: Indubbiamente sì, aveva inseguito dei calciatori che poi non è riuscita a mettere sotto contratto, però comunque si è riuscita ad accaparrarsi il terzino destro nazionale argentina dell'Atletico Madrid e Molina, che rappresenta un ottimo cambio rispetto al Seri che è passato a scadenza di contratto alla Juventus. Di Mora, di questo esterno alto portoghese, se ne parla benissimo. Castro rappresenta veramente un'alternativa straordinaria a Malen. Dietro agli attaccanti sono rimasti comunque oltre Dybala anche Sulé, a cui si aggiungerà a breve Pellegrini, non appena avrà recuperato dall'intervento che ha subito al tendine d'Achille. Quindi le conferme di Cristante, Pellegrini, Mancini, Dybala, Sulé e Malen, che è stato riscattato, credo che rappresenti veramente un punto di partenza straordinario. Se poi gli inserimenti

0: trasferì al Barcellona, quindi mantenne alta la linea di galleggiamento. E poi si tratta di capire se le stagioni trascorse in Arabia abbiano un attimino allentato la sua forza agonistica, il suo strapotere fisico, che rappresentava un po' le sue peculiarità. Ecco, probabilmente io non credo che in Arabia si giochi ai ritmi del campionato italiano, spagnolo, per non dire quello inglese, quindi probabilmente il punto interrogativo più pregnante riguarda proprio questo fatto qui, se che si abbia mantenuto le caratteristiche che aveva quando ha lasciato il nostro campionato.
1: Lunedì scorso, Fiorentina all'Olimpico, troppo brutta per essere vera, una batosta anche inaspettata, francamente.
0: Onestamente, in questi termini, sì, una squadra che non ha posto la minima resistenza, che non ha dimostrato cattiveria agonistica, che probabilmente non è stata schierata neppure nella maniera migliore da parte del tecnico, a parte l'esclusione di Kenne, che poi ha avuto una motivazione che è trasparsa in maniera chiara di lì a qualche giorno attraverso la sua cessione al Como. Di conseguenza probabilmente Grosso aveva già annusato questo sentore, no? Di un calciatore che si stava staccando e distaccando dal gruppo, però l'impiego di João Mario come esterno basso sinistro penso che abbia lasciato tutti molto perplessi. E poi probabilmente anche lo stesso Attà non attraversa ancora un periodo, non ha ancora raggiunto la condizione fisica che l'anno passato all'Udine gli ha permesso di diventare uno degli interni centrocampo più forti del nostro campionato.
1: Ecco, Ken al Como, Zirkzee molto probabilmente alla Fiorentina, cambia molto per la squadra di Grosso a livello tattico, ma cosa pensi comunque di questa mossa, di questo cambio?
0: Ma io credo che sia un cambio che potrà portare dei benefici alla Fiorentina. Zirkzee è un 9,5, come si suol dire. È vero che nelle ultime 2 stagioni al Manchester United ha giocato non tantissimo e ha segnato ancora di meno, però altrettanto è vero che anche quando Kane arrivò alla Fiorentina 2 anni fa era reduce da una stagione alla Juventus e contrassegnata da 0 segnature. Zirkzee sicuramente aggiunge qualità tecnica, perde in profondità la Fiorentina. Però può disporre anche di un'alternativa come Pellegrino, che è il classico uomo d'aria. Cioè, probabilmente Kane è una via di mezzo, no? Fra Zirkzee, classico 9,5, sottopunta, e Pellegrino, che è una prima punta, una torre, un uomo d'aria, un ariete che dà il meglio di sé nel gioco aereo. Kane racchiudeva un po' tutte e due queste caratteristiche: era un giocatore da contropiede, un giocatore che faceva reparto da solo. Caratteristiche che Pellegrino ha già dimostrato di non possedere nell'ultimo incontro disputato dalla Fiorentina a Roma, si è già intuito che non possa andare a ricoprire, diciamo, la zona di campo che frequentava Kenne. Hanno caratteristiche diverse. Torno a ripetere, Pellegrino è un classico ariete, un uomo d'aria che ha bisogno di servizi all'esterno, e secondo me il modulo del 4-3-2-1 con due trequartisti e senza esterni non è neppure un modulo che possa esaltare le qualità tecniche del centravanti argentino.
1: Di sicuro ora Grosso avrà un bel lavoro da fare per trovare la quadratura del cerchio, oltretutto dopo una sconfitta come quella con la Roma. Insomma, c'è bisogno di ritrovare subito una vittoria e poi nel momento in cui arriverà Zirkzee bisognerà pensare appunto a trovare il modulo giusto per questa squadra.
0: Indubbiamente sì, però l'organico della Fiorentina credo che sia completo in tutti i settori, quindi è una squadra che è stata costruita con criterio, con logica, con giocatori di qualità, da Massantuono, ad Attà, a Valdepenas, a Pellegrino stesso, al Zirkzee qualora dovesse arrivare, dovesse essere specializzata, a Gimenez, João Mario, Dragusin, Vieri. Quindi è una squadra che soprattutto nel reparto arretrato, con De Gea in porta, anche diverse alternative al ruolo. Per il momento Dodon è ancora passato al Nottingham Forest, credo, e quindi può disporre di un doppio ricambio sulla fascia destra. A sinistra fra qualche mese rientrerà Parisi, a destra ci sono Gimenez e João Mario, a sinistra Valdepenas e Parisi, come centrale Dragusin, Vieri e Ranieri. Quindi è una squadra che sembra non avere buchi nell'organico. Fabian si sta avvicinando alla
1: Fabian è andato a
0: Lazio.
1: Parma, è andato a Parma.
0: È andata al Parma ufficiale, e anche su Gudmon sembra che ci siano degli interessamenti da parte del Bologna, che potrebbe lasciar partire Rowe in direzione Berga.

0: Sì.
1: è una trattativa abbastanza ben avviata. La cifra richiesta al Bologna, 35 milioni, potrebbe essere colmata dall'Atalanta, che da qui a poco, da qui a breve, dovrebbe incassare una cifra stratosferica attraverso la cessione di Anora al Chelsea. Si parla di 45-46 milioni, quindi tutte le pedine, tutte le tessere dovrebbero andare al loro posto.
0: Senti, tornando alla Juventus, sul centravanti, la società bianconera si è complicata la vita.
1: Zirkzee sembra più vicino alla Fiorentina che alla Juventus, e su riguardo a Sollot, Simeone ha posto il divieto per la sua cessione all'Atletico Madrid, quindi oggi andare a individuare un attaccante che abbia le caratteristiche richieste da Spalletti non è semplice. Chiaramente non lo era Zirkzee, perché se Spalletti nel dopopartita di Frosinone si è lamentato della poca confidenza con il gol da parte di Colombo Anì, credo che le stesse titubanze le avrebbe avute nei confronti del centravanti olandese. Quindi individuare un calciatore che faccia il caso di Spalletti, che possa andare a sostituire come caratteristiche il partente Vlahovic, non è semplice. Sollot forse è quello che le riveste in maniera più piena, un altro potrebbe essere uno che sembrava fosse un obiettivo della Fiorentina, l'ex udinese Bedo, però chiaramente non credo che rappresenti una prima scelta per la Juventus.
0: Ecco, quelle parole di Spalletti su Colomoni rischiano di essere state troppo pesanti per il giocatore, rischiano di condizionarlo?
1: Ma sono risuonate piuttosto strane, perché è un giocatore che è stato inseguito dalla Juventus per 2 mesi, che la Juventus ha già cercato di riaccaparrarsi lo scorso gennaio. Quindi si è trattato di un inseguimento di lunga data, e che diciamo già le prime difficoltà siano uscite dalla bocca di Spalletti queste parole. Chiaramente non hanno suonato come incoraggiamento nei confronti dell'attaccante. È vero che a Frosinone ha sbagliato un gol clamoroso, però credo che Colomboni è un lavoratore, un centravanti che lavora, un centravanti che si fa sentire anche quando non segna. Quindi quelle che erano le sue caratteristiche, credo che la Juventus e Spalletti le avessero ben presenti, e mi hanno un po' stupito. Quindi mi ha stupito questa uscita di Spalletti, che probabilmente ha rischiato di compromettere anche, diciamo, l'autostima del calciatore.
0: Il Como, oltre a Ken, prende Ricci. Non è ancora però definitivamente esploso Ricci. Cosa ne pensi?
1: Ricci è un ottimo giocatore, ha fatto benissimo ad Empoli, si è confermato a Torino, a Milano ha disputato una stagione quasi interamente da titolare, però non brillando nella maniera che ci saremmo aspettati. Altrettanto è vero che il Milan è rimasto fuori dalla Champions League, quindi ha deluso un attimino le attese anche come complesso, oltre che nella espressione dei propri singoli. Io credo che a Como possa trovare l'ambiente giusto, anche se il centrocampo del Como dispone già di 2 titolari come Perrone, da Cugna, a cui si è aggiunto Milla dal Getafe, che rappresenteranno dei concorrenti non facili da sorpassare nelle scelte di Fabregas da parte di Samuele Ricci, che però è ancora un giocatore giovane, appena 25 anni, era professionista estremamente serio. È chiaro che nel 4-2-3-1 di Fabregas possa giocare soltanto come mediano, perché sulla tre quarti Fabregas dispone già di 1000 alternative, con giocatori che hanno caratteristiche più adatte per andare a ricoprire quelle zone di campo: Diawò, Passe, Baturina. Quindi Jesus Rodriguez è una squadra completa, una squadra che si è attrezzata con 2 ricambi per ogni ruolo in previsione della sua prima partecipazione alla prossima Champions League.
0: Ma
1: E
0: in
1: che
0: campionato, secondo te,
1: attraverso
0: Eugenio, che ruolo si potrà ritagliare il Como realisticamente in campionato?
1: di mina vagante che può andare a creare la vita difficile a chiunque, a qualunque squadra. Ora si è anche italianizzata attraverso l'arrivo di Ricci e di Ken, che si sono aggiunti al Liberali, che era stato acquistato dal Catanzaro qualche settimana fa e che ha fatto un ottimo esordio sabato scorso ad Udine. Quindi io credo che il Como abbia un'identità ben precisa, ecco, sia una delle squadre per le quali più si sente l'impronta del tecnico, e questo è un vantaggio indifferente.
0: Che pensi invece dello spagnolo Guiu, obiettivo del Napoli?
1: Bartolo Buio aveva segnato dopo 33 secondi dal suo esordio la prima palla toccata, quindi sembrava che fosse nata una stella da affiancarsi ai più grandi spagnoli dell'ultima generazione. Poi non ha mantenuto completamente le attese, perché nel biennio al Chelsea non ha giocato tantissimo e non ha segnato tanto. Quindi è altrettanto vero che è un giocatore giovanissimo. Lo paragonava a Lamine Yamal come prospettive 3 anni fa, non appena esordì, però chiaramente Lamine Yamal ha avuto una traiettoria diversa in questi 6 anni al Barcellona e nella nazionale. Guiu si è un attimino fermato, a Napoli potrebbe trovare un ambiente giusto per rilanciarsi, anche perché dopo la partenza di Lukaku e con la probabile partenza di Lucca, io credo che il Napoli abbia necessità di affiancare a Højlund un altro attaccante che possa dargli il cambio. E quindi, risultando difficile arrivare a Gabriel Jesus, Guiu potrebbe essere un'ottima alternativa. Poi un giovane in linea, diciamo, con i costi aziendali del club, con un ingaggio che non sfora quelli che sono i tetti contrattuali del Napoli.
0: Walter Mate naturalmente sarebbe più esperto, più maturo. È un altro
1: Prego.
0: obiettivo. Walter Mate, il giocatore
1: Sì,
0: tedesco.
1: però sembra che addirittura era stato affiancato anche alla Fiorentina, no? Sembrava fosse un nome di riserva per Paratici, qualora non dovesse riuscire ad accaparrarsi Dirks. Sarebbe più esperto, ha caratteristiche diverse, ma io credo che per il gioco del Napoli potrebbe essere più adatto Guiu, che potrebbe fungere da ricambio a Højlund, ma dare il cambio anche a un esterno alto, sia ad Alisson, a Giovane, perché ha giocato anche la seconda punta, quindi è un giocatore più duttile e più funzionale al gioco del Napoli.
0: Gabriel Jesus, difficile per il Napoli, però avresti avuto la curiosità di vederlo nel nostro campionato?
1: Sì, però credo che disponga di un contratto di 6
0: Sì.
1: milioni netti, quindi lo scoglio maggiore è rappresentato dall'entità del suo contratto. Chiaramente è un giocatore che avrebbe elevato sicuramente il livello del Napoli, avrebbe arricchito anche il nostro campionato di un protagonista straordinario, ma la sua partenza, il suo arrivo, soprattutto alla luce che dovrebbe fungere da alternativa Højlund, lo vedo molto difficile.
0: Senti, a proposito di
1: Sarebbe.
0: attaccanti, ti chiedo in un minuto, Pio Esposito, secondo te, progressivamente è in grado di guadagnarsi la titolarità nell'Inter?
1: Secondo me ci sta già provando, sta già rischiando di scalzare Thuram, che è arrivato, è rientrato in ritardo chiaramente dopo l'esperienza dei mondiali a Milano, e sta sfruttando al meglio queste occasioni che gli vengono concesse. Quindi è un giocatore giovane, però già ricco di un'esperienza triennale, il biennio allo Spezia, più l'anno passato trascorso all'Inter come terza o quarta punta, lo hanno arricchito di esperienza e lo hanno fatto maturare tantissimo. Il gol che ha segnato sabato col Monza è stato veramente di una fattura straordinaria, sublime.
0: Assolutamente sì, il gol di tacco, anche se probabilmente quello di Çalhanoğlu è stato ancora più bello, però comunque resta il gesto tecnico da
1: Su cui
0: parte
1: però secondo me ha delle responsabilità anche Pizzignacco,
0: di. Sì.
1: sul gol di Çalhanoğlu, bellissimo, ma non esente da colpo il portiere.
0: Eugenio, grazie mille.
1: Grazie a te, buon proseguimento. Ciao, ciao Lorenzo.
0: E dunque, dopo questa ampia, approfondita chiacchierata con Eugenio Ascari, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Dal lunedì al venerdì.
2: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì. Il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta. L'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, ad essere un vincente sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su Radio Bianconera. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
0: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: L'unica che conta.
2: Cose di calcio.
1: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Buon venerdì 28 agosto, questo è Cose di Calcio, inedito Cose di Calcio, questo venerdì l'ultimo con il vecchio orario, lunedì
1: si ricomincia
0: dalle 13, segnatelo sull'agenda. Intanto questo è il sommario, vigilia di Juve Parma, assieme a Kenner che lavora ancora a parte come Rugani,
1: e Nico Gonzalez,
0: conferenza stampa di Spalletti alle 16.
1: Alla Juve, alla Fiorentina, aspettando dal Madrid.
0: Si avvicina prepotentemente l'arrivo dell'Ivoriano. Sorteggio Europa League, Juve Milan in prima fascia, attenzione. Rischio Besiktas e Bournemouth, ovvero le squadre dove sono andate nell'ultima sessione in questa settimana.
1: Proprio giocatori della Juventus.
0: Denuncia in arrivo per Infantino, la UEFA, l'omette, sotto Tusa, questo è altro, ma soprattutto tanto colore, tanta previsione, amici ascoltatori, Bianconera, l'unica che vi ascolta, l'unica che ascolta, quindi non dovete ascoltare, sì, dovete ascoltarla come state facendo, ben ritrovati, incominciano forse ad arrivare i botti del mercato, tutto ruotava attorno a un centrocampista, un attaccante.
1: Abbiamo cominciato a ricamare attorno la tela di Pinele, è cominciata larga con le maglie larghe, e dovrebbe stringere la Juve, cerca sempre di ottenere le migliori condizioni, questa è la situazione.
0: Parlavo questa mattina con il mio programma live, al bar, con gli amici che saluto, che non mi offrono il caffè, state tranquilli, non ci neanche il bar, ma tanto lo sanno, quello più comodo per non arrivare tardi in redazione, altrimenti come fare, a salutare Yves, sempre puntuale, pronto in cabina di regia.
1: Ben ritrovati, sono arrivato in quel momento lì, sentivo in quel momento lì all'incirca, Yves sempre felice, mi ha detto io voglio seguire Claudio Giuliani, facesse la trasmissione anche a mezzanotte perché mi diverto, come poche altre volte.
0: Saluto Claudio, anche perché vi ha salutato lui stamattina Riccardino, il nostro Riccardino, fosse brasiliano Riccardino sarebbe più già noto e famoso. Noi abbiamo scelto la competenza, ce ne priviamo con diritto di poterlo riprendere casomai avesse del tempo anche per rientrare su Torino. In bocca al lupo Riccardo, grazie, faccio un grosso in bocca al lupo al nostro Fabio Zaccaria, che avete già avuto modo di conoscere, spiegato anche il motivo per cui lo avete cominciato a sentire in Cose di Calcio, segue le giovanili, ci saprà illustrare sempre bene senza illuderci, perché chi viene qui e fa un colloquio col direttore per illudere, per raccontare e poi per scoppiazzare non ha diritto di fare questo mestiere. Se uno vuole urlare, pretende e ha poca voglia, no, di fare il mestiere del giornalista, che è una cosa diversa, non so se è migliore o peggiore o se rende di più o di meno, forse su questa risposta avrei qualcosa anche da dire, ma sostanzialmente ha voglia di seguire la Juve, di crescere in questa squadra. Ebbene, Fabio Zaccaria, da lunedì mattina lo sentirete tra le 8 e le 9, tra le 8 e le 9. Allora, l'audio nel momento in cui iniziamo, so che ce lo segnalate subito perché siete dei perfezionisti, lo sappiamo benissimo, ma è una questione di linee, di adattamento, di mixer che deve livellare, deve livellare un po' i volumi, e quindi vi chiediamo sempre la pazienza di prendervi un caffè veloce quando c'è il passaggio dalla nostra regia torinese a quella di Roma, e quindi ve l'ho spiegato in maniera da non ripetermi poi tutte le volte. Ancora imperfetta la linea, non di Radio Bianconera, del sistema Italia, siamo un po' imperfetti nella connessione. Chiaramente ci impegneremo a fare meglio per non farvi neanche sussultare mentre prendete il caffè tra un programma e un altro. Ditemi sinceramente, con l'arrivo di Kessié, lo do al 98,74%, per far vedere di essere preciso, perché ho visto veramente navigare a vista quest'anno sul mercato. Mi sembra anche di poter dire polemicamente, perché poi ci sono quelli che credono, gli amici degli amici, no? Quelli che dicono, oh, ma non sapete, non fate, non dite. in generale a tutti, al tifoso. Uno, a me sembra che anche la Juventus negli ultimi anni, la Sminuz, scusa, possiamo avere un po' di sconto, aspetta, ti richiamo tra una settimana. Ha fatto così con Conte 2 anni fa e sta facendo adesso i salti mortali per arrivare a quello o quell'altro giocatore, conservando la dignità, almeno adesso, di non cacciare proprio tutti, svendendo, sbattendo le porte, perdendo da Szczęsny a Danilo, a Rabiot, ad altri. Poi c'è qualcuno che se lo meritava, poi sarebbe servito. Fare troppo, tutto assieme e in fretta, a mio avviso, non serve. Facendo in questo modo, però, mi sembra anche che siamo passati dalla certezza di Zirkzee all'entusiasmo per Dibu Martinez, che intanto va da un'altra parte. A me hanno riferito che noi su Dibu Martinez, ma me l'hanno riferito adesso, perché non è che i parenti del giocatore parlino subito. Siamo andati, sì, buongiorno, siamo la Juve. Sai il momento che vivi, non è che puoi andare e sbatterci contro, proporre la valigetta dei soldi, la buona uscita, quello che vorrebbe anche David. Ma sei andato cauto. Se non affondi il colpo, se non proponi, e l'altro dito rotto, non dito rotto, aspettiamo, cerchiamo di capire. Avevi 5 o 6 piani, hai deciso per altri portieri. E speriamo che il secondo portiere sia un portiere migliore di Di Gregorio, ve lo dico oggi, perché a me è che si elogino quando vedo troppi video, ma poca ciccia, solo i dati che fanno comodo, poca ciccia, e non vado a vedere, come non ho fatto neanch'io, le 42 partite, se ricordo bene, e i tanti gol che ha preso in una squadra che ci dicono ieri un agente non aveva interesse a dire che era bravo o era cattivo. È un agente che mi dice qui stanno brindando in Germania perché hanno ceduto il loro portiere di una squadra retrocessa. Attenzione, o sei Buffon o non lo sei Buffon. Se sei Buffon, e non può esserlo neanche lui a quel prezzo lì, se sei carne secchi, difendi la porta come l'ha fatto con l'Atalanta, che non mi sembra una difesa che abbia una difesa impenetrabile, che ha vinto 1-0 e va avanti col proprio turno, la condizione atletica fa. Però c'è un portiere che ti salva, ti può andare male una volta, ma sto rivedendo anche a Zed, no, non è lui, pensavo fosse carne secchi, assolutamente no. Ci sono portieri e portieri. Quindi io non sto a criticare, io ascolto tutti, anche voi, quelli che vi esaltate dalla maschera, me lo manda quello, quell'altro. Aspetto, perché non lo conosco bene. Sarebbe il top aver trovato anche un portiere che mangia le caviglie al portiere vicario, al portiere titolare. Sarebbe il massimo. Qualche piccolo dubbio ce l'ho. Ma al di là di questo, la domanda oggi è, intanto saremo alla Continassa, allo Stadium, per seguire la conferenza di Spalletti. Io ascolterò se è cambiato il tono dei suoi interventi. Dopo che mi dicono da dentro, non abbiano apprezzato il suo atteggiamento. Non ce l'ha detto Moggi. Moggi ha rincarato la dose. E non è che si sentano dentro e Moggi da fuori. Che non ha il Vangelo, ma sicuramente racconta meno barzellette degli altri, almeno come stile. Cioè lui ti dice, questo sarebbe l'ideale in una squadra di calcio, anche se 20 anni dopo, rispetto alla sua ultima attività, il calcio magari è cambiato. Ma gli uomini, i professionisti, non cambiano, devono agire con un protocollo ben definito. Da dentro non hanno apprezzato consigli, commenti, a metà applausi, metà sorrisi e metà schiaffi. Quello lo devi fare nello spogliatoio. Lo faceva così Lippi, lo faceva così Capello. Potrebbe continuare a fare, anche se è cambiato il tempo, anche Spalletti. Io oggi, prima di tutto, ascolterò le sue risposte. Ascolterò il suo tono di voce. Sapete che secondo me oggi non farà commenti di quelli con quei voli pindarici, che a volte potrebbero mandare in tilt anche i giocatori quando sanno di essere magari non nella prima, nel primo girone attorno a lui dei candidati a giocare la prossima partita? Temo questo, temo, mi auguro che sia servito un confronto civile, ma mi auguro anche che con queste prospettive sia più sereno. Io l'avevo già visto un po' più sereno, poi mi avevano detto no, quindi capite, a volte mi sbilancio anch'io, sbaglio anch'io i miei giudizi, nel bene o nel male, perché tanto se a voi dicessi che è tranquillo, l'hai visto solo tu tranquillo, se dicessi che è nervoso, bisogna smettere di fare radio nerazzurra, no? E la verità sta sempre un po' attorno a tutti, però fidatevi anche un po' di più di chi naturalmente mangia pane Juve tutti i giorni da vicino, per raccontarvi la verità, perché io preferisco ascoltare delle pseudo verità che si possano avvicinare, poi raffreddare ed allontanare, che non vedere accarezzare i cagnolini, no? Perché è la giornata del cane, qualche giorno fa, siamo tutti contenti, ma forse la funzione della Juventus è un'altra, onestamente, no? Spiegarmi qualcos'altro, dirmi se Yıldız mi si opera, i motivi, o devo aspettare la festa del gatto? Cioè, non lo so, mi spiego come direi ai miei collaboratori, ma la gente vuol sapere le notizie. E allora le notizie sono che se fosse arrivato o se arrivasse Zigzè, sarebbe scoppiato un temporale incredibile. Perché è vero che vale tutto, ma io mi sono accorto che i saggi del mercato, ieri sera seguivo una trasmissione importante, professionisti validi, come tutti noi, stilosi, tutto quello che volete. Ma chi ha lo strumento per capire, intuisce, anche dalle chat, e ringrazio i colleghi di Bianconera News, tutto Juve, tutto Mercato Web, che non è che devono convincermi su quello che loro ricevono come messaggio dai procuratori. Perché qui il giornalismo sta crollando veramente. Un conto è arrivato all'aeroporto e te lo dice il magazziniere lì, il finanziere di Caselle. Un conto è si avvicina, si allontana, si intromette la Roma. Si intromette la Roma, è la più grande bufala che vi possono raccontare, che vi abbiamo raccontato anche noi di Radio Bianconera, che ci siamo fidati, ma non di una persona, perché noi non ci fidiamo di una persona, ci fidiamo della notizia, che è diversa. Quindi fidatevi di Radio Bianconera. Magari arriviamo 10 minuti dopo, magari ci azzecchiamo prima, perché se andate a vedere i primi nomi fatti, i più probabili, salutiamo il nome di Yves che è una certezza, i primi nomi che abbiamo fatto riconducevano che per arrivare a certe strategie, certo che dovevamo partire dal centrocampista e dall'attaccante, hai preso la strada più semplice, poi sei arrivato al primo pianoro e hai aspettato le opportunità. Sui portieri siamo andati sul piano B e C, Volevamo fare altro. Lukumi è una certezza anche per le scelte e la volontà dell'allenatore. In mezzo al campo, diciamo che entro il weekend arriverà, che sì, non serve neanche troppo aspettare, ma se tu riuscissi a piazzare ancora due giocatori, perché no? E poi il pacco, il decoder Juve viene consegnato all'allenatore. Io penso, e lo chiedo a voi, con Sorlot, operazione con Nico, dare, avere, risparmiare, non lo so, dovremmo finire poi in quel modo. Con o senza vice di Cambiaso, questa squadra è più forte di quella dell'anno scorso? Può ambire di arrivare tra le prime quattro? Può ambire di qualificarsi e illuderci che possiamo vincere l'Europa League e magari trovare la scorciatoia piena di gioia per andare in Champions l'anno prossimo? Secondo me sì, e mi mantengo cauto, perché di tempo ce n'è, anche se manca Yıldız, credetemi, La necessità di giocare con Yıldız e con Senzao, ve lo ripeto da un anno, non era la strategia mia, cioè si cercavano delle alternative per mettere uno e togliere l'altro, non perché non meritino entrambi, ma se non hai altro, se non hai lo Zegrova, se non hai quello o quell'altro, non vai da nessuna parte. Detto questo, arrivassero, siamo eleganti, non faccio finta di guardare il cellulare, mi dicono che Zirkzee va alla Fiorentina. Queste squadre riescono a fare un po', a potenziare un po' il loro mercato, anche il Como, perché finora non erano sotto osservazione dell'UEFA. Cerchiamo di capirlo. Il Milan ha un bilancio inattivo di 1,50 euro o all'incirca e può aver sforato quest'anno perché spera di fare l'investimento, come quando chiedi il mutuo per comprare la casa. Non è un delitto. Rispetti la legge se restituisci poi quei soldi. E quei soldi speri di restituirli loro, come abbiamo fatto noi con Giuntoli. Abbiamo peggiorato con Comolli, no? Si sommavano varie problematiche. Quest'anno, con la lente di ingrandimento, con la volontà di non rischiare già di più, ma anche già nella lista che devi consegnare per l'Europa League, di stare cauto, dimostrare attenzione al bilancio. Non sono il Ministero della Finanza, quelli dell'UEFA, che non sono dei santi, no? Che non sono dei santi. Lo vediamo in FIFA, figuriamoci in UEFA, figuriamoci in FIGC, il signor Malagò adesso prende le distanze. Ma lì è la politica che gli impone determinate scelte, non la politica sportiva. Infatti c'è un ministro che sta zitto e un presidente invece che parla della federazione gioco calcio. Altre volte si invertono i ruoli. Noi ve le raccontiamo magari male, ma ve le raccontiamo in modo che almeno una volta le abbiate sentite. Se arriva una punta ad affiancare a Colo, se davvero arriva il centrocampista e un terzino, si può ambire anche a qualcosina di più. Chiaro, coerente col suo ragionamento, con la sua riflessione, l'amico che ci sta scrivendo da Twitch, e li saluto tutti. 11:24, mi date qualche risposta? Saluto anche il nostro tecnico da Roma, ovvero Costantino, che saluto. Nel prossimo blocco, oggi, la prima ora con me, andiamo ad analizzare la Juventus col nostro opinionista quando la Juve gioca in casa. Mi sembra che sia ancora in vacanza, opinionista d'estate, oserei dire, sotto gli ombrelloni. Cercheremo di capire dal suo punto di vista quanto è cambiata la Juventus, quanto potrebbe cambiare. Vicinissimo Zirkzee, vicinissimo Zirkzee alla Fiorentina. Mercato eccellente, adesso l'allenatore grosso, tirami sto rigore, perché sennò a Firenze non passi un anno con la formazione che ti hanno messo a disposizione. Capite che il percorso è in prima fila, ce ne sono tante, diciamo che partiamo tutte in prima fila, le migliori. Non bastano gli investimenti, bisognerà poi amalgamare bene il tutto. E poi come vi aspettate dall'Europa League, da questo sorteggio? Io sono andato a vedere, quindi... Caro Costantino, se c'è qualche vocale, dimmelo e lo andiamo già a sentire. Saremo attrezzati per andare lontano? Ah, l'abbiamo, che voce squillante. Allora, intanto ascoltiamone qualcuno. Io ti lancio poi il contatto del nostro ospite per... il prossimo blocco, e poi ricordo, la prossima ora, domande contro domande, qui ci sarà, e vedete il microfono già pronto, anche Paolo Rossi. L'ultima ora poi con lui, quindi XL diventa di 3 ore, e lo diventerà dalla prossima settimana, il martedì, il mercoledì e il giovedì. Cioè le puntate centrali cominceranno all'1, finiranno alle 4. Prima avremo il Club degli Inviati con 2 ore, raddoppia anche Camillo, in compagnia, inviato nel vero senso della parola, di Giulia Borletto. Quindi facciamo un po' come i programmi televisivi, con Giulia in collegamento, con Camillo, o da studio, o spesso e volentieri, sapete quali sono le sue prime case. Dopo Radio Bianconera c'è il J Medical, c'è l'aeroporto, c'è il centro di Torino, ci sono i tifosi, c'è tutto quello che ci deve raccontare, come solo lui sa fare, Camille De Michelis, il nostro inviato. Perfetto, andiamo ad ascoltare qualche vocale, allora riscaldiamo la puntata e poi tutto sul Parma, sulla Juve, sul mercato, sulle sensazioni anche del nostro Savi Carlone nel prossimo blocco.
2: Buongiorno direttore, Marco da Roma. Allora, già dal mercato attendo di vedere, non sono molto ottimista sul fatto che la Juve riesca a fare centrocampista, attaccante e terzino tutti e tre con le arrivo uscire. Vedremo, aspettiamo martedì a questo punto. Riguardo però le strategie, sono un po' preoccupato perché sabato noi andremo a Parma senza centrocampo, o meglio avremo il solo Locatelli e Douglas Luiz che non dà certezza dei 90 minuti, McKennie non si sta allenando, Thuram non ha fatto un minuto reduce da un infortunio, Miretti è volato in Turchia, che sì, anche se arrivasse non sarebbe disponibile, ma non arriverà comunque prima di sabato sera. Ci rimane Coop Manners, che non lo vogliamo far giocare perché lo vogliamo forzare a uscire, quindi siamo corti e questo è un errore.
0: Siamo corti, intanto circolano queste immagini di ieri per le vie di Milano della nostra triade insieme al procuratore di Che Sì. Lo stile è riconoscibilissimo per ognuno dei personaggi presenti, apro e chiudo la parentesi, a sinistra Tonda e a destra Graffa, abbiamo pensato tutti la stessa cosa, scusate la risata, ma sono di carne e ossa anche io e quindi ho pensato quello che ho visto comparire poi in forme anche troppo volgari, cioè parlasse, non dico neanche il don, il miglior don conosciuto nella vita, ma fondamentalmente ci può cascare l'occhio. Detto questo, grazie per il tuo intervento. Io ripeto che debba avere per forza il vice di Cambiaso, con tutto quello che ho, anche no, ci sono state squadre più forti e più deboli che hanno fatto di necessità virtù. Togliamoci dalla testa che dobbiamo avere anche già un pallone a testa, cioè a volte si inizia con quello che hai, onestamente, e non cerchiamo alibi, perché c'è chi ha lavorato in situazioni peggiori, e iniziali. Qui mi sembra che la situazione sia cambiata. Ripeto, non è un consiglio a Spalletti, è un consiglio a tutti di darsi una regolata, oltre ad avere fiducia a noi tifosi. Detto questo, ascoltiamo un altro vocale e poi andiamo in pausa. E la domanda è sempre la stessa. Se arrivassero, e diciamo che ci sono molte possibilità, i giocatori che abbiamo detto, almeno questi due, il centrocampista e l'attaccante, che non ci servirà, cioè non saranno pronti per scendere in campo domani contro il Parma, che tipo di partita vi aspettate contro il Parma? Luciano Moggi, che non è il Vangelo, ma non è un barzellettiere, anche se racconta molto bene le barzellette, ma quelle vere, ci dice che sarà ancora più difficile per l'atteggiamento del Parma quando la Juve è costretta davanti al proprio pubblico, sentendo la pressione, di fare già molto bene subito. Però passiamo in vantaggio come abbiamo fatto a Frosinone e vedi che magari anche gli altri non si scioglieranno per il caldo la cui temperatura si è abbassata in questa ultima settimana a Torino, ma si potrebbe un po' sciogliere perché capisce di rivedere forse l'ombra migliore del colore bianconero. Vocale.
3: Ciao Daniele da Belforte. Allora,
0: ciao.
3: Mi aspetto un po' e niente dalla Juve, è indecifrabile, vedremo sul campo. Quello che mi aspetto e che vorrei il 26 maggio 2027 alzare l'Europa League al cielo a Francoforte, e così vinciamo una Coppa Europea che è ora, ed andiamo in Champions League. E mi piacerebbe incontrare Bayer Leverkusen, Benfica, Benfica a Lisbona, poi Ferencváros e Austria Salisburgo, Crystal Palace, Barnemon, Hoffenheim e il Besiktas. E il Besiktas, ecco, mi intriga questi abbinamenti, anche se sono tra le più difficili per ogni fascia, secondo me.
0: E allora aggiungo la domanda, perché tu sei l'urna, ormai ti definisco sei l'urna, sei già tutto, sei lì pronto, con gli occhi puntati alle 13, Paolo Rossi seguirà insieme a voi la diretta del sorteggio, ma la squadra di Miretti e Vlahovic, la vorresti affrontare in trasferta o in casa? Vi aggiungo questa chicca, questa cattiveria, così immagino già le vostre risposte. Io preferirei qui a Torino, vederlo non segnare, perché adesso è un avversario, basta. Avrei voluto, Spalletti l'avrebbe voluto, essi lo avrebbero voluto, tutti lo avrebbero voluto, non è vero? Adesso è un avversario, quindi lo voglio vedere sbagliare qui a Torino, ma attenzione, marcatura stretta, alla Montero direi, alla Lucumi direi oggi, o anche alla Bremer, mi accontenterei, per modo di dire. A tra pochissimo entreremo nel merito di Parma, mercato e speranze bianconere con Savi Carlone, a tra poco.
4: Cose di calcio.
5: Radio Bianconera
4: è l'unica che conta.
6: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
7: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
9: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Calcio 11:40, fino alle 12 in mia compagnia, poi si aggiungerà Paolo Rossi e un'ora con lui per analizzare nel dettaglio le avversarie della Juventus in Europa League. Intanto, parlando di Europa League, e prima di metterci in collegamento con il nostro ospite di oggi. Anzi, mi dicono che ce l'abbiamo già. Savi Carlone, chiudo gli occhi o li tengo aperti o bastano le orecchie? Buongiorno.
10: Buongiorno, mi sentite?
0: Ti sentiamo, quindi ti abbiamo solo in audio, giusto? O intuisco in questo momento? Al momento, sì. Ah, secondo me no, io non ti vedo, allora pensavo. Ma non è un problema.
10: Io mi vedo nella telecamerina.
0: Quando apparirai scopriremo anche se sei già operativo o meno, però Juventino sempre, anche magari sotto l'ombrellone, fossi sotto l'ombrellone. Ben ritrovato Savi, quindi si riparte, eh? Sembrava tanto lontano la giornata, non di oggi, quella di domani, e siamo lì a 24 ore dal match della Juventus. Cosa ti dice l'estate del mercato bianconero? Cosa ti dice la prima giornata di campionato e quindi come ci presentiamo domani contro il Parma?
10: Allora, intanto Juve-Parma ad agosto. Intanto vi ringrazio per, insomma, l'opportunità anche questa volta e quest'anno, insomma, di essere ospite del vostro Antonio. Saluto anche tutti i radio o teleascoltatori, perché qui tra l'audio e il video è sempre un mistero, no?
0: Esatto.
10: Cosa ci dice che Juve-Parma ormai ad agosto? Juve Parma ad agosto è diventata come una poltrona per due alla vigilia di Natale, no? Sembra quasi un grande
0: bellissimo
10: classico. Ne abbiamo parlato.
0: Questo è Savi Carlone che riconosciamo. No. Questo è quello con cui abbiamo barattato tanti caffè pur di averlo anche questa stagione. Continua così, complimenti. Dai,
10: voglio
0: dimmi.
10: Sottolineare sempre a proposito di Romagna, Emilia, perché adesso sono in Romagna, oggi che noi ci siamo conosciuti grazie a una piadina a Cesena, se ricordi, in quel... Atalanta Juve 0-0, no? L'inizio.
0: No, sei impreciso. Ci siamo conosciuti amichevolmente già con una piadina tra le mani, grazie al fatto che tu fossi primo in coda e io l'ultimo, e quindi ho abusato della nostra amicizia, della nostra conoscenza. Ma grazie ad un ospitata in comune da vicini di banco in una trasmissione televisiva, dove io ho apprezzato i suoi interventi, dottor Carlone. Sia preciso, perché poi non mi diventa credibile, cioè già adesso non crederei più che questa è una poltrona per due, Juve Parma è una poltrona per due, se lei non mi dice le verità. Lei deve garantirmi sempre di dire il meglio e le verità, naturalmente, come fai sempre.
10: Ma io ho una memoria che non è di ferro, quindi... Sicuramente la decisione della piadina lo ricordo come una cosa più intima, così,
0: esatto. Mangiato su un gradino
10: torniamo alla Juve, insomma, che gli altri non so quanti. Sì. Esatto. Allora, e cosa ci dice? Che sempre per fare questi ricorsi, la partita a Frosinone con quella traversa che trema alla fine, non mi ricordo un po' quella di Genova dell'anno scorso, no? Forse fu Masini. Mi ricordo che prese una traversa del Genoa al 97esimo, una roba simile, no? Anche lì una partita e c'era un altro allenatore. Io la settimana scorsa speriamo che finisca in fretta questa stagione.
0: Adesso
10: 2025-2026, perché
0: attenzione che adesso ti vediamo anche.
10: Un ombrellone alle mie spalle.
0: Esatto.
10: Sì.
0: Devo solo capire se è un ombrellone da pioggia o da sole, ma anche questo interessa poco. Prego, ti abbiamo interrotto l'interconnessione, adesso ti sentiamo anche bene. Ho preso tempo per far stabilizzare il nostro collegamento. Eccolo qui, il nostro Savi Carlone. Okay. Tutte le volte che la Juve giocherà in casa, lui il giorno prima o il venerdì, chiaramente, ci dirà la sua, da un ombrellone, da un ufficio, da casa, in coda al supermercato. Prego, Juve-Parma, seconda giornata.
10: Esatto. Seconda giornata che si annuncia, la cosa erano due grandi, Vlahovic, David e Vlahovic, no? Sono due grandi ripudiati, uno ufficiale e l'altro, insomma, non è che gliele stanno mandando tanto a dire, quindi vediamo che cosa succede quest'anno. Proprio il Parma, mi ricordo, fece una partita molto difensiva, ero allo stadio in quella partita lì perché ero curioso di vedere la nuova Juve di Tudor lanciatissima, anche perché io insieme a Paolo Rossi mi ero esposto dicendo che eravamo a lottare per lo scudetto e solo Marocchino ci portò poi sulla terra, detto, no, ma dove doveva andare? Però in sesto, settimo posto, no. Cosa bisogna fare? Noi siamo ancora molto simili all'anno scorso, secondo me molto simili, con uno Spalletti anche che vedo un pochino seccato, quando deve rispondere a certe domande che però sono parte del ruolo che lui copre. La differenza è che c'è una società che sembra essere un pochino più concreta, informazione, con gente un po' più competente nel ruolo. Alla fine anche lì, insomma, gente fantasiosa con algoritmi e cose varie è stata mandata poi a fare gli algoritmi in altrove. Io non sono preoccupato, sono obiettivamente di fronte a una squadra che anche negli annunci dice speriamo nel quarto posto, ma penso che la storia della Juve non meriti questo.
0: D'accordo con questo tuo finale del ragionamento, però ti chiedo se nei ragionamenti che fai o approvi, accetti, condividi ragionevolmente, ci metti anche la consapevolezza di capire che ci vuole del tempo, che non è la pazienza nel non giudicare quello che capita, quello che vediamo, quello che è, ma di capire che per un gruppo dirigenziale nuovo, con un allenatore che per loro è nuovo, no? Cioè non devono anche interconnettersi con lui, senza entrare in giudizi, abbiamo già dato giudizi molto molto poco criptici e molto critici, lo ha fatto anche Luciano Moggi qualche giorno fa, sulle esternazioni, sull'opportunità di dire certe cose, cioè lo capisco anch'io che certe cose le so e non le posso ancora esprimere in un certo modo, le devo lasciare intuire perché potrei sbagliarmi, sono qui anche per come dipendente di una società, però al di là di questo tutti devono migliorare. La consapevolezza di dire o di far capire ai nostri tifosi, e noi due lo siamo anche, no? Tifosi di questa squadra, che amiamo da sempre, che ottenere molto di più subito, dopo che cambi tanto, non è la prima volta dopo il mega ciclo vincente di 9 scudetti, ma è dopo i 9 scudetti, alti e bassi, problemi, arbitri, federazione, tutto quello che vuoi. Però siamo, posso dire, una copia certificata ma non originale della Juve che vorremmo? E quanto tempo servirà? Lo chiedo a te, Savi.
10: Sai cos'è, Antonio? Che viviamo sempre un po' come i giochi dei bambini, un piede salva l'altro, no? Sei gente come un piede salva l'altro, tu metti un piede fuori ma c'è l'altro che è ancora dentro. E ogni volta c'è, è la dirigenza che è nuova, quindi salviamo l'allenatore, il gruppo, poi e abbiamo cambiato tanti giocatori, quindi salviamo l'allenatore e la dirigenza che ha cambiato tanti.
0: Bravo, una volta
10: il giocatore è arrivato, beh, ma è appena arrivato, cosa vuoi che la dimensione di una squadra calcio è data da qualcosa di più di quelli che sono solo i TikTok e tutte le altre cose che vengono esposti poi in maniera fortemente social. La DNA della Juve, secondo me, ma io sono un vecchio boomer, Antonio, non sono un giovane che si diverte con quello, sarebbe quello di vedere giocatori che sono giocatori che hanno il dovere di rispettare questa squadra, che ha degli obiettivi diversi da quelli che ci raccontiamo. Però è vero, ci va tempo e pazienza. Il problema è che quando la pazienza la racconti dall'anno già di Sara, da lì lo stai raccontando, poi inizi a vivere di ricordi come fanno altri. Questo non è una cosa che secondo me è accettabile. Cioè, ogni volta inizia un nuovo corso, ogni volta trascinandosi, però cosa vuoi? Hanno sbagliato quelli prima e quindi adesso questi devi lasciarli il tempo. Diamocelo il tempo. Diciamoci allora, vabbè, quest'anno ci va bene di nuovo arrivare ai sesti, settimi e poi tanto stiamo costruendo per l'anno prossimo. La mia sensazione è che ci sia sempre l'idea di fare una progettazione, una progettualità, ma l'affanno di voler costruire per fare qualcosa in fretta. Ricordiamoci quando l'anno scorso venne mandato via Tudor, che venne detto chiaro, e con questo qui Ricchiavandi non vince più una partita. Voglio dire, non c'era una progettualità, c'era la missione di qualcosa che era da distruggere e rimettere su in fretta. Questa cosa qui un po' mi preoccupa, perché mi auguro che anche dal punto di vista dirigenziale vengano dette anche delle parole che siano un pochino più chiare, più obiettive. Invece la mia idea, l'obiettivo è viviamo la giornata e confidiamo nel fatto che nelle 3-4 in qualche maniera ci entriamo, cosa che non è successo l'ultima volta. Lo dimentichiamo, ma non è successo.
0: Facciamo finta di sapere già qual è la formazione titolare domani. Sappiamo che non c'è Ildiz, dovremo capire oggi in conferenza, Alaibegovic piuttosto che Boga, che vogliono dire anche due cose diverse, due segnali diversi.
10: Sì, sì.
0: A parità di condizione, perché poi non sappiamo se Boga sta benissimo e Alaibegovic no, o viceversa. Però sarebbero due segnali in un momento di emergenza, non di una domenica, aspettando, sono un po' più attento dal punto di vista difensivo. Capiremo già anche un po' l'attenzione tattica a quella che vuoi far emergere come Juventus. Là davanti devi giocare con quello a cui hai tirato le orecchie. Io oggi sarò curioso in conferenza di vedere, e mi sbilancio, l'atteggiamento che avrà più da coccole, più da carota che da bastone, secondo me, perché mi dicono che poi il bastone e la carota l'abbiano usato anche a microfoni spenti, a telecamere spente e non in silenzio i dirigenti, ma con molta diplomazia, perché non vuoi andare alla rottura e che quindi non sia piaciuto. Per l'Europa League ti aspetti, perché poi è a metà settembre, ti aspetti che la Juve...
10: Sì.
0: No, scusa, la prima domanda che volevo farti non è sull'Europa League, mi sono trascinato oltre, è quelli che già fanno parte di questo gruppo da tempo, che giocheranno già domani, che hanno visto le difficoltà, che capiscono, i giocatori capiscono su che pianeta sono, da dove sono ripartiti, su quale navicella sono, ti chiedo, dal capitano in su o dal capitano in giù, c'è la consapevolezza anche in loro che bisogna fare qualcosa veramente di più e di meglio?
10: La consapevolezza c'è, ma ti rispondo con una frase che mi ha detto non più di un mese fa un ex giocatore della Juve, e sì, l'ho sentito, e mi ha detto: Sarri, questi sono scarsi. Proprio me l'ha detto così, senza mezze misure. Quindi, dopo la... cioè, proprio me l'ha detto così. Quindi, dopo la consapevolezza, c'è poi la capacità di fare. Secondo me quest'anno bisogna puntare molto di più a un obiettivo, cioè quello di non lasciare per strada punti contro squadre contro le quali i punti li devi fare, o di rippa o di rappa. Considera una roba, se noi domenica scorsa ci siamo già trovati con un margine su una diretta concorrente come il Como, dato da due traverse al 90esimo, noi l'abbiamo subita la traversa e ci siamo portati a casa i 3 punti, il Como ha preso la traversa e non si è portato a casa 3 punti, sono 4 punti che ballano, perché sai, da una vittoria a un pareggio è questo è importante.

0: fatto che sono di nuovo qui, non è un montaggio che mi ha le spalle. No.
1: Che sei in diretta, non è uno
0: Sono
1: sfondo,
0: in
1: non è
0: diretta.
1: uno sfondo. Da quello che
0: No,
1: so,
0: ma
1: la
0: non sono
1: faccia da
0: come.
1: Juventino, la faccia da
0: Sentiti,
1: Juventino.
0: sì, molto, molto, molto Juventino.
1: Molto,
0: Senti, devo dire poi quindi, va bene, facciamo tutto da capo o andiamo avanti così? Non
1: molto. No, se no
0: va
1: ti
0: tanto bene
1: criticano,
0: questo.
1: cioè solo no, perché
0: Esatto.
1: in questo mondo di fenomeni, no? Il bello della diretta è anche questo, perché non sono entrato in quella polemica, ma veramente l'ignoranza di chi commenta, no? La
0: No,
1: volgarità,
0: terribile,
1: la
0: terribile,
1: maleducazione, eccetera,
0: terribile.
1: eccetera, ci fa capire. Che si possono anche permettere di accettare me te con un
0: Ah,
1: errore umano. Senti,
0: certo.
1: cos'è che ti fa capire o no che è più facile e più difficile dell'anno scorso? A me c'è quel sintomo, quella risposta di Spalletti che dice ci sono 7-8 squadre per 4 posti. Sono aumentate anche le squadre.
0: Sono aumentate le
1: Ahimè.
0: squadre. Ricordiamo che l'anno scorso, quando abbiamo fallito un obiettivo, attenzione, non in rincorsa, fallito un obiettivo che avevamo noi già tra le mani, la risposta che è stata data è si poteva arrivare anche più indietro. C'è una frase di un sportivo americano, Vince Lombardi, che dice: vincere è un'abitudine. Ed era bellissima, insomma, questa abitudine che avevamo nei 9 anni. Qualcuno aggiunge, sfortunatamente lo è anche perdere. Noi dobbiamo strapparci di dosso quell'abitudine ad accettare la possibilità di arrivare sesti, settimi, ottavi e metterci in condizione di dire, sentite, nei primi quattro ci siamo, noi dobbiamo puntare a essere, se va male, secondi, se va malissimo, terzi. Oggi invece c'è questa consuetudine di dire, vabbè, stiamo partecipando a un campionato che fra l'altro non è neanche un campionato così difficile. Dal mondo dicono che secondo me è il campionato più difficile al mondo. Non è la Premier, né la Serie A degli anni 90 in cui noi arrivavamo terzi, era un disastro. No. E questa cosa qui
1: Certo.
0: che mi mette un pochino in con un puntone interrogativo che spero che venga spazzato completamente via dai fatti, eh? Perché magari può essere anche un modo di giocare un po', girare a luci spente, visto che forse la personalità di questo gruppo con le luci accese rimane abbagliata.
1: È una battuta finale prima di lasciarti a uno degli ultimi bagni, no? Lì in Riviera Romagnola, l'Europa League. Ti aspetti qualcosa? Il colpo a sorpresa d'effetto della Juventus, prima fascia è una fascia da terza di Champions League, diciamo, Bayer Leverkusen,
0: Sì,
1: Juventus
0: perché poi
1: Milan,
0: esatto.
1: Lione, AZ Olympiacos, Real Sociedad, Marsiglia, Benfica. Mi fai il girone Savi Carlone? Quello che se lo azzecchi rimani in vacanza, te lo offriamo anche noi, no? Il girone è facile. Chi ci metti dentro? So che ci sono squadre. Io fino a dopo il sorteggio non le vado mai a studiare. Però ti dico che seconda fascia c'è un Victoria Pilsen, che ho imparato a pronunciare bene. In terza fascia c'è un Lecca Poznan, i polacchi, uno Sturm Graz che mi riporta indietro. In quarta fascia c'è addirittura. Ops, un Besiktas. Mi fai il girone,
0: Allora,
1: Carlone?
0: ricorda una cosa, che il Bodo Glimt dell'anno scorso, che fu una delle migliori vittorie nostre in Champions League, da tutti era considerata una squadra materasso, poi questi hanno fatto fornitura per una bella nazionale. Hanno fatto fuori gli altri che sono andati poi a passeggio, insomma, a prendere schiaffi anche in casa da questi qui. Quindi io devo dirti la verità, su queste cose faccio sempre fatica, sono onesto, e sono onesto anche perché non ho neanche un foglio davanti con dirti, ah, questa mi piacerebbe, questa no. Secondo me invece al contrario, noi siamo più eccitati se giochiamo contro squadre che un blasone ce l'hanno e ci serve anche di più in Europa, lo sai?
1: Perfetto, la battuta è, mi dici perché mi ha cambiato anche il sondaggio di oggi, quindi lo giro anche agli amici a casa 340 54 25 34. Dicono, eccolo qui, l'ho ritrovato. Con questa squadra contro il Parma sarà una figuraccia. Vediamo se Elkan avrà il coraggio di affrontare i fischi dello stadium. Che cosa dobbiamo fare per evitare?

0: questa catastrofe nucleare di pessimismo nelle nostre menti, perché poi critica noi giornalisti che magari facciamo qualche appunto di volta in volta in vista della partita. Cioè, il tifoso della Juve cosa deve aver chiaro in testa? Cioè, domani bisogna vincere 6-0 con gol in rovesciata di Vicario o che cosa? Per uscire a vinciamo il campionato, perché poi non esci neanche con questa espressione. Qual è il punto che può unire i veri tifosi della Juventus? Me lo fai capire? Cioè, vinciamo, pareggiamo, perdiamo, analizziamo, ci incavoliamo. Però, partendo da tutte le cose che ognuno di noi sa, per essere equilibrato, che cosa dobbiamo accettare, eventualmente, dovremmo accettare?
1: Allora, hai detto una parola giusta, per essere equilibrato bisogna avere equilibrio in tutto, nei giudizi, nei pregiudizi, eccetera. Le partite si vincono anche 1-0, eh? Non è che si vincano sempre 4-5-0, anzi, gli inizi scoppiettanti di anni fa con i 3-0 a Verona e poi giochiamo in casa, i 3-0 col Como in casa, eccetera, non sono sempre il preludio poi a un sole che duri tutto l'anno, tutt'altro, tutt'altro. Ma domani dobbiamo vincere,
0: Chiarissimo.
1: questa Juve ci deve abituare. Quindi noi dovremmo essere prima, per evitare la catastrofe, dobbiamo essere prima di tutto meno catastrofisti. Ecco. E non male che sulla pelle abbiamo i segni comunque di anni in cui se ne è partendo un po' così. Quindi vincere, abitua a vincere.
0: Chiarissimo, grazie Savi Carlone. Ho visto perché adesso si aggiunge anche Paolo Rossi dalla prossima ora, aspettando l'Europa League. Quando ti ha visto sotto l'ombrellone, ho visto che non, ha rifiutato di ascoltare le tue affermazioni perché è un po' invidioso, solo per quello. Ma che
1: Digli
0: ritroverai anche
1: allora
0: tu
1: che
0: nel
1: sono
0: corso della stagione. Che è finto,
1: digli
0: che è
1: che sono
0: finto.
1: i
0: Sta
1: smart
0: piovendo.
1: working, sono i smart working comunque,
0: Smart
1: esatto, sono i
0: working,
1: smart
0: li
1: working.
0: conosco quelli come te.
1: Va
0: Grazie, Savi Carlone. L'appuntamento è
1: ciao.
0: rinnovato per aggiornare quello che ci ha appena detto con qualcosa di più, vediamo se ci abitueremo alla vittoria, al successo, come ci hai appena accennato. Riaggiorniamo il database ogni volta il venerdì prima delle partite di campionato in casa della Juventus. Per tutti gli altri che non vorranno ascoltarti, possono ascoltare quando giochiamo in trasferta. Ciao Savi
1: Infatti,
0: Carlone, alla prossima.
1: ciao,
0: Buona continuazione.
1: grazie a
0: Ciao, ciao,
1: tutti.
0: ciao, ciao. Grazie. Molta saggezza, molta lucidità anche quest'anno. Quindi, riconfermato, Savi Carlone, prendete nota. L'ospite, il nostro opinionista, è il teorico pratico di casa Juventus tutti i venerdì, prima delle partite in casa. Io ho tantissimi dati, avrei voluto già parlare con voi. Al tifoso, adesso lo chiedo subito a Paolo, lo chiederò a Paolo. Paolo, ma cosa chiedi ai tifosi di vincere? Cioè, se vinciamo 4-0, 1-0, se pareggiamo 1-1, se giochiamo bene, se giochiamo male, quale sarà l'atteggiamento giusto? Quale sarebbe l'atteggiamento giusto? Me lo dite anche voi? Quale sarebbe la domanda giusta o la risposta giusta di Spalletti? Quante domande, troppe. Parliamo anche di Europa League, tra poco.
2: Cose di calcio.
3: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
2: Paolo Di Canio, attaccante italiano che si è fatto conoscere al pubblico per la grande grinta che mostrava in tutte le partite. Paolo Di Canio nella sua carriera ha girato moltissime squadre ed ha anche vestito la maglia della Juventus. L'ex giocatore classe 1968 è arrivato alla corte della vecchia signora nel 1990. La Juve si assicura le prestazioni di Di Canio per 7,5 miliardi di lire. L'attaccante resterà a Torino per 3 stagioni ma non raccoglierà grandi successi. In bianconero è stato allenato da Maifredi e da Trapattoni, ma con quest'ultimo non avrà un gran rapporto. Proprio il poco feeling con Giovanni Trapattoni spingerà Paolo Di Canio a lasciare la Juventus per trasferirsi a Napoli. In bianconero l'attaccante collezionò 78 presenze e segnò 6 reti. Di Canio, prima di lasciare Torino, riuscì però a vincere un trofeo e nel 1992-1993 vinse la Coppa UEFA. Nel novembre 1994 Di Canio tornò alla Juventus, ma restò fuori rosa e poi passò al Milan per 6,38 miliardi di lire. La carriera di Di Canio poi è proseguita all'estero e in Inghilterra ha raccolto diverse soddisfazioni. Quando ha appeso gli scarpini al chiodo, l'ex attaccante ha intrapreso la carriera di allenatore e si è seduto anche su panchine estere, come quelle dello Swindon Town e del Sunderland. Adesso Di Canio è un apprezzato commentatore televisivo e in particolar modo si occupa della Premier League. L'ex attaccante è anche un personaggio controverso e spesso è stato al centro di polemiche, in particolare quando fece il suo ritorno alla Lazio, finì nell'occhio del ciclone perché nel 2005, dopo una vittoria nel derby, fece il saluto romano. Questo gesto fece davvero scalpore sia in Italia che all'estero e provocando anche l'interesse della FIFA. Di Canio ovviamente ci tenne a precisare che le sue esultanze non avevano a che fare con comportamenti politici di alcun tipo. Il Di Canio calciatore però sarà ricordato anche per un gesto molto nobile, perché quando era in Inghilterra decise di fermare un'azione che lo avrebbe portato al gol perché il portiere avversario era a terra. Questo gesto arrivò dopo che gli venne inflitta una lunga squalifica per aver spintonato e fatto cadere un arbitro di Premier League.
3: Eroi in bianconero. La prima radio sportiva del mondo bianconero,
2: bianconero, che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
4: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
2: Cose di calcio.
0: Cose di calcio XL, ciao Paolo Rossi, annunciato.
6: Ciao Antonio, buongiorno a tutti.
0: Paolo, oggi è la classica formula che ritroveremo dalla prossima settimana, il martedì, il mercoledì e il giovedì. Insieme, un'ora, quella centrale, cominciamo alle 13, da solo, io, 13-14.
6: Io e te?
0: Io e Paolo, appunto, e l'ultima ora, l'approfondimento con Paolo. Oggi l'approfondimento è un assist.
6: Oggi
0: il Parma.
6: Il Parma da un lato, il sorteggio di Europa League dall'altro.
0: Che sì, insomma,
6: siamo alle battute finali, si sta accendendo tutto, non solo per noi chiaramente, ma questo è un bene. Ecco, è bene che la squadra però si è concentrata su domani, ma tu da questo punto di vista oggi verificherai che insomma sicuramente Spalletti avrà il polso per
0: oggi essere, sarà tranquillo,
6: per
0: mi
6: essere concentrato. Sì, penso anch'io, anche perché non arrivano ancora notizie definitive di altri ingressi, ma ci saranno e c'è da tenere la barra dritta con non pochi problemi, perché questa è la prima settimana di tante che purtroppo ci vedrà senza Yıldız, ma forse se ci vedrà anche senza McKennie, ti pongo già una domanda che poi magari sicuramente gireranno a Spalletti, non so se la farai tu, se ne hai già una pronta, ma giochiamo davvero con Boga, con Sessao, Alaibegovic, cioè facciamo questo modulo che è stato definito 4-2 fantasia, o ti aspetti sulla tre quarti qualche cos'altro, o addirittura mi hanno detto che sono state fatte delle prove di 4-3-3.
0: Ti stavo dicendo quello. Che secondo me potrebbe essere il modo per ridisegnare la Juventus, però mi coglio un po' impreparato sulla riflessione, perché ho dovuto preparare l'urna, le palline, quella calda, quella fredda, e poi seguire un po' la partita dell'Atalanta ieri sera, andato a segno con Scamacca, l'attaccante lì che te la butta dentro,
6: però di piede, approfittando di un tiro un po' sgambo di
0: Ho visto l'eliminazione della squadra di Salah, che mi aspettavo come buona candidata per l'Europa League. Ho visto Miretti che ha ritrovato il sorriso e che fa già il tifoso, come dico che anche qui dovremmo inventarci qualcosa con la zebra, fare una garetta.
6: L'ho visto però nel primo saluto, era praticamente, credo, in un ufficio con la tenda dietro, sembrava casa mia, non era propriamente così appassionato.
0: Hai comprato la tenda?
6: No, mai avuta. Però dico, mi sembrava un po' così misero.
0: Sì, no, l'ho visto
6: però
0: dopo.
6: Poi
0: l'ho visto dopo.
6: Adesso è nell'esperienza in cui devi trovare fuori carattere.
0: Senti, ma se la terza fascia arrivassero due squadre nell'urna della Juventus, che sono quella inglese, dove c'è il nostro ex portiere potrebbe anche tornare,
6: Barnum.
0: No? Esatto, e poi di quarta fascia il Beşiktaş, dove li vorresti affrontare, a Torino o in trasferta? Così è il mio giochino. Iniziamo con le domande.
6: Beh, a Torino forse, perché credo che in entrambi i casi, tanto per Di Gregorio quanto per Vlahovic, il pubblico inciderebbe in qualche maniera. Ma devo dirti, a me piacciono poi questi incroci. Chiaro che ti può anche andare male, no? Nel senso che Di Gregorio ti può fare la partita della vita e magari qualcuno inizia a rimpiangerlo, Vlahovic ti può fare la partita della vita e trova degli estimatori, già ne aveva tanti. Però è anche il sale del calcio, il confronto con gli ex, a maggior ragione in un contesto europeo, ci farebbe scrivere, ci farebbe parlare, ci farebbe appassionare, quindi va bene. Devo dire che, ripeto quello che continuo a dire e che mi incuriosisce molto di questa Europa League. Se tu guardi i partecipanti, insomma, sto leggendo qua la prima fascia: Bayer Leverkusen, Benfica, Juve, Milan, Lione, AZ Alkmaar, Olympiacos, Real Sociedad e Marsiglia. Beh,
0: Ne prendi due, è una
6: mini Champions a quel livello.
0: Fascia
6: dopo
0: terza,
6: no,
0: di Champions.
6: Ecco, fascia terza, quarta, dipende. Però voglio dire, cioè, è un confronto interessante. Quest'anno la cosa curiosa dell'Europa League è che le inglesi in realtà sono più basse. Cioè, Crystal Palace, Bournemouth e Sunderland sono squadre in terza fascia. Quindi è una competizione che devi affrontare con grande serietà. Io lo continuo a dire, per me questa è un'opportunità. Cioè, bisogna. Ieri credo che un po' tutti abbiamo sofferto a vedere quei nomoni che siamo abituati a frequentare e che ci piace frequentare. Non lo facciamo quest'anno. Approfittiamone per fare una grande Europa League, per appassionarci all'idea di che cosa, non più di vediamo dove arriviamo, cioè vediamo se arriviamo ai sedicesimi, agli ottavi, perché questo è stato l'orizzonte da un po' troppi anni, purtroppo, con Juventus più forti di questa. Vediamo se adesso questa coppa ce l'andiamo a portare a casa, vediamo dove riusciamo ad andare. Questo io credo che sia molto stimolante per noi, stimolante per il Milan e stimolante per il Benfica, che sai che ha questa maledizione delle coppe. è stimolante per il Bayer Leverkusen, che solo 3 anni fa ha fatto la finale di Europa League con l'Atalanta, ha vinto il campionato tedesco. Cioè, ci sono tante, in Marsiglia, che è sempre un brutto cliente da affrontare quando vai lì, e insomma ci sono anche stadi molto molto interessanti. Se farai qualche viaggio, io credo che non vedrai né delle brutte città né degli stadi banali.
0: Mi affido a te per i consigli.
6: Sì, sì, ma io ti augurerei... Allora,
0: Paolo Rossi. Fammi il girone Paolo Rossi.
6: Ma secondo me mi piacerebbe che tu andassi a Lione, che comodo, dai. Sì, è comodo. Sì. Magari quando passi per Valsusa ti becchi 2 schiaffi, voglio dire. Però Lione non mi dispiacerebbe che andassi. Poi un viaggio in Spagna con la Real Sociedad, non te lo vuoi fare, dai.
0: Allora, dai. Francia, Spagna.
6: Spagna. Poi,
0: quindi poche ore con un aereo.
6: Zagabria
0: non sono mai stato.
6: Non sei mai stato, vedi? Bene. Ti faccio andare io. Salisburgo, bellissima città.
0: Salisburgo,
6: sì. Mozart, eccetera.
0: Immagino i collegamenti, ecco. Col violino.
6: Poi Poznan, eri stato a Poznan,
0: no,
6: in Polonia?
0: No, me lo ricordo molto bene.
6: Quella neve. Poi andiamo a Londra, no. Dai, Crystal Palace, vai a Londra.
0: Sai che con la Juve non sono mai più stato, ecco, cioè, dal 2006.
6: Vai a Londra, poi vai in Armenia, che altrimenti se non vai con la Juve, quando mai? Vai a vederti l'Ararat e poi facciamo anche un viaggio in Germania ad Hoffenheim. Dai, io credo che sei fatta giro così.
0: Ma io avrei messo...
6: E io il giovedì ti chiamo, ti vedo, da lì mi fai vedere... Tu cosa ti saresti messo?
0: Allora, dove c'è la neve, ci sarà il nostro Camillo De Michelis.
6: Eccolo, ecco. Cioè, tu ti scegli le destinazioni calde? Guarda che no. Ti do una notizia, è caldo dappertutto, ormai.
0: Ok, allora non sei un negazionista.
6: No, sai che l'altro giorno guardavo una cosa...
0: No, scusa, io guardavo questa immagine ieri, dimmi se abbiamo pensato le stesse cose.
6: C'è, dimmi.
0: C'è.
6: Ci sono
0: i nostri dirigenti a Milano, sì. Insieme al
6: ma mi sembra che facessero shopping di Monte Napoleone.
0: Esatto.
6: Vedendo le persone che c'erano.
0: Esatto. Forse per comprare che sì,
6: devi andare
0: via Monte Napoleone
6: a portargli il presente.
0: Era il procuratore di che sì, perché sta per arrivare. E domenica, su invito, c'è un allenamento aperto della Juventus. Ci fanno vedere qualcosa.
6: Ci fanno vedere qualcosa.
0: Ci fanno vedere qualcosa.
6: Speriamo. No, ti dicevo che guardavo in archivio. Noi negli anni '80 giochiamo a un certo punto contro la squadra finlandese, l'Aka. E loro scelgono di venire a giocare in Francia perché faceva troppo freddo. Cioè, oggi questa
0: non
6: cosa
0: sapevo
6: qui,
0: questo.
6: Cioè, questa cosa qui.
0: Cioè,
6: la squadra finlandese decide di andare a giocare a Strasburgo perché in Finlandia era proibitivo, no? E cioè adesso non credo, quindi dai, ti fai dei bei viaggi, secondo me.
0: Okay.
6: Ti fai dei bei
0: di questo
6: viaggi.
0: Ne parleremo, anzi ne parlerai dall'una.
6: Vediamo cosa esce
0: vediamo
6: fuori,
0: cosa esce fuori e speriamo di. È arrivato un bellissimo messaggio. Vorrei solo una squadra che offra speranze.
6: Sì, giusto.
0: Bello, vero? Non fiducia, che mi comprino questo, che mi comprino quest'altro. Che mi offra speranze. Io faccio i complimenti all'amico che ce l'ha appena mandato. Con gli acquisti di Pirlo, Lichtsteiner, Vucinic, Marotta trasformò una squadra da 7° posto al 1°. Così come Moggi nel 95 con Ferrara, Sousa, Deschamps, Jugovic. Oggi non vedo quella prospettiva.
6: No,
0: e allora,
6: No, però attenzione.
0: Bello, complimenti.
6: Però attenzione, è vero, in questo momento non la si vede. Poi però io ti faccio questo film, che naturalmente è un film molto ottimistico, che però può riprodurre un po' le speranze del nostro ascoltatore. Ti faccio il film che Lukumi diventa pari a Bremer. Ti faccio il film che Douglas Luiz ci fa vedere delle belle cose. Ti faccio il film che sì, è un centrocampista determinante e che Alaj Begovic non ci fa ovviare a questa pesantissima assenza di Yıldız. E poi ti faccio anche il film che Colomani invece sui 15 gol se li va a fare, a dispetto delle critiche feroci che ha ricevuto in questa settimana per un gol oggettivamente banalissimo che avrebbe dovuto fare. Quindi le cose possono cambiare. Noi quando... cioè bisogna sempre risalire non a quello che sai, ma a quello che non sapevi. Mi spiego. Oggi noi sappiamo che cosa è stato Pirlo, cosa è stato Vidal, cosa è stato Vucinic, cosa è stato Lichtsteiner. Ma all'epoca io ricordo che nell'estate, quando partecipavamo ai dibattiti, magari in qualche televisione, in qualche radio, ci dicevano: ah, che bello, io ho fatto un grande stadio, però io non ho fatto la squadra. Il precampionato, se ti ricordi, non fu brillante, tutt'altro. Avevi la sensazione che avessi preso un Pirlo in condizioni splendide, ma c'era ancora tutto da costruire. Per cui io non sto facendo, sia ben chiaro, non sto dicendo che succederà. Sto dicendo che però mi sembra che dei presupposti perché questa cosa possa aprire delle speranze. Guarda, io te la dico anche solo banalmente così quest'anno. Io vorrei che la Juve facesse meglio dell'anno scorso. Per fare meglio vuol dire fare più strada in Europa League, visto che è più facile da Champions, fare un piazzamento migliore in campionato, obiettivo minimo arrivare tra le prime quattro, e magari, anzi senza magari, riuscire a fare una Coppa Italia in cui ci andiamo a giocare la finale. Io penso che questo sia, e soprattutto quello che l'anno scorso ci raccontava molto bene sempre Domenico Marocchino, costruire le premesse perché si apra un percorso vero per arrivare a vincere, cosa che oggi non abbiamo perché l'anno scorso l'abbiamo buttato via. Oggi non partiamo, se l'anno scorso fossimo arrivati sesti, ma avessimo avuto la percezione che quella squadra comunque aveva avuto gli episodi negativi ma era cresciuta, oggi noi la collocheremmo tra le prime. Invece non è così, per cui vediamo che cosa succede. Però c'è ancora tanto mercato, perché se ti arriva un una punta e magari un terzino per avere un'alternativa di Cambiaso,
0: perdonami, poi sarebbe un mercato non di top ma top per
6: sì,
0: quello
6: sì,
0: che
6: mercato...
0: giusto?
6: Sì.
0: Cioè a quel punto lì non dico che devi vincere lo scudetto,
6: no, però...
0: ma devi, cioè, ti devi dare una mossa da solo, cioè non ci sono, non parlo neanche di alibi. Devi capire che quando pareggerai hai buttato via un'occasione.
6: Ma soprattutto, guarda, io vorrei che fosse...
0: Non potremmo poi dire, Paolo, perdonami, ma che sì non è Zidane, quello non è quell'altro, e quello non è Cabrini.
6: Io mi auguro che la Juve diventi una squadra, tra virgolette, razionale, che non è facile nel calcio di oggi. Che cosa intendo per razionale? Intendo che... e perché dico che non è facile il calcio di oggi? Perché nel calcio di oggi sono talmente tanti gli impegni che gli scivoloni li fai. Però l'anno scorso l'Inter come ha vinto lo scudetto? Razionalmente, ha battuto le piccole. L'Inter ha un percorso terribile con le grandi l'anno scorso. Non ha fatto la differenza, noi ne siamo una prova. Noi con l'Inter ci siamo misurati totalmente alla pari. Una volta abbiamo vinto e una volta abbiamo perso. E potevamo anche non perdere se non avessimo giocato in 10 uomini. Quindi... E questo è valso nel derby per il Milan, per l'Inter, col Napoli e con tante altre situazioni. Ma l'Inter cosa ha fatto? Ha vinto con le piccole. Ecco, io spero che la Juve non torni a essere quella che abbiamo visto in questi anni, in cui noi siamo arrivati a novembre, dicembre fuori dai giochi e guardavi l'elenco delle occasioni perdute e ti vedevi la gara con Lecce, la gara col Frosinone, cioè, quindi non è che non ci saranno degli inciampi, ci mancherebbe. Però io preferirei vedere una Juve che mi batte le piccole e poi con le grandi, quando si misura, è inferiore e va bene, lo accetto. Piuttosto che vedere una squadra che quando ha gli stimoli fa anche la partitona, vedi l'anno scorso Juve-Napoli che abbiamo fatto il capolavoro dell'anno, che quando è sottoterra, vedi Roma, trova anche le risorse per pareggiare e poi se la butte via con Lecce, con Sassuolo, con la Fiorentina che l'anno scorso era una squadraccia, col derby.
0: Paolo, in base a quello che hai appena detto, era una domanda che avrei voluto girarti anche prima, ho iniziato a trattarlo con Savi Carlone e con gli amici a casa. La situazione è particolare, è ancora, è ancora da capire, no? tra i tifosi. Al di là che arrivi o non arrivi, diciamo che arrivi, che sia la migliore condizione, no? Per affrontare non certamente domani il Parma, perché chi arriva non gioca domani col Parma, perché siamo alla seconda giornata, perché. Qual è il consiglio che tu daresti o che farebbe capire che il tifoso della Juventus presente allo stadio, non quello che ci scrive dal bar, no? È consapevole della situazione che stiamo vivendo. Cioè, domani devi vincere 4-0, ti convince che abbiamo risolto i problemi. Cioè,
6: prima sentivo Savi, no? Che diceva, ricordiamoci dei 3-0 degli anni passati, Como, Verona, grandi partite di Thiago Motta, e poi inizia la pareggite.
0: Realisticamente.
6: L'anno scorso.
0: Io chiedo il risultato cosa ci dirà?
6: Ci deve dire, allora, noi l'altro giorno abbiamo vinto, abbiamo meritato di vincere, a dispetto del fatto che poi abbiamo rischiato, ma l'abbiamo meritato. Tu devi vedere crescere degli aspetti, la capacità di creare occasioni, perché l'altro giorno non ci deve sfuggire il fatto che noi nel primo tempo ne abbiamo avute 4, e una grossa, ma quella grossa, quella con Kalulu, si è inventata lui. Le altre sono nate da situazioni d'angolo che contano, eh? Speriamo di avere in ogni partita i calci d'angolo battuti bene come a Parma, però ci vuole qualcosa in più. Chiaro che se, perché questo è il calcio, se noi avessimo segnato il 2-0 nel secondo tempo con l'azione bellissima che avevamo fatto Yıldız, Colomani, Çelik e Kroos in mezzo per Conceição, oggi diremmo, beh, si vede la mano ai Spalletti, visto la Juve ha un gioco vario, visto Çelik a sinistra che non è sul ruolo, si trova addirittura più avanzato, visto Yıldız e Colomani vicini sanno giocare, bisogna tradurre. Quindi io spero che domani la Juve dimostri di avere serenità, coraggio, mentalità e vedere delle crescite. Ne abbiamo parlato quando abbiamo visto la partita col Frosinone, ad esempio Bremer mi è sembrato dominante. Bremer, sì, deve
0: esplosivo.
6: Essere, ecco, deve essere quella roba lì. Se Bremer è quella roba lì, ma non col Frosinone, non col Parma, quando poi affrontiamo dei grandi, già il nostro livello si alza. Se il portiere non ci crea dei danni, a me basta questo, già il nostro livello si alza. Se Colomani segna, perché a Torino ha segnato, ed è chiaro che questo è un tema, il nostro livello si alza. Cioè, tutti questi aspetti, ma non è che ce li dobbiamo neanche augurare subito, dobbiamo avere dei segnali. Io, l'ho detto dopo Frosinone, tra la bellezza del primo tempo e la bruttezza del secondo tempo, penso che comunque il bicchiere sia mezzo pieno. Quindi domani dobbiamo avere...
0: Si è riempito, si sta riempendo.
6: Ecco. E poi, come dici tu, se arrivano dei nuovi ingressi, può cambiare il modulo, possono cambiare in corso d'opera le partite. Ecco, mi aspetterei anche questo, che se domani per caso ci fosse una situazione di difficoltà, o comunque tu lo cambi, la cambi a squadra, perché nel secondo tempo... magari invece se, proprio perché sei tranquillo col punteggio, puoi anche iniziare a fare gli esperimenti, questi iniziano a dare delle risposte, perché la panchina, certo, a Frosinone ci ha fatto abbassare il livello invece che farci alzare, sì, e questo non va bene,
0: ci ha un po' sgonfiato le gomme. Vorrei rispondere a Lorenzo Albano Laziale, che mi chiede perché no, voi giornalisti non andate in conferenza a chiedere direttamente a Spalletti, e dicevo, cosa devo, non ho ancora chiesto, il motivo di questo attacco da Serie B. Lorenzo, perché non ritengo che sia un attacco da Serie B. Io, Paolo, cosa risponde?
6: Ma no, ma scusatemi, però. Io
0: vado, cioè, va bene tutto,
6: no, vado
0: però
6: fuori in queste cose qui, perché...
0: Ma non per Lorenzo,
6: no, bisogna
0: vedere tante
6: cose. È un attacco da sesto posto? Ok, allora la domanda che puoi fare a Spalletti, gli dici, per l'attacco che abbiamo, lei ritiene che la Juve possa crescere? Possa fare qualcosa di meglio? Parlare di Serie B, scusatemi, ma sono espressioni da... Ma neanche da bar. Perché io non è la squadra di Serie B. Io mi imbestialisco quando i nostri tifosi sviliscono quello che siamo. Siamo brutti, ok, ma non siamo horror. Siamo brutti, che è una cosa diversa.
0: Siamo incompleti, non siamo omogenei.
6: Siamo incompleti. Non siamo la Serie B. Poi vedremo, perché tra l'altro... I campionati,
0: no, per rassicurare anche Lorenzo,
6: cioè, si possa, no, ma nel senso che poi, come dire, cioè, io penso che se tu vai a fare una domanda del genere, la volta dopo non ci sei più in conferenza.
0: No, ma a parte quello, no, però lo spiego, perché poi qualcuno può pensare, perché però, non lo penso, cioè non è che posso dire perché la Juve non ha vinto 8-0 col Milan.
6: Lei ha denunciato Spalletti, hai denunciato Colomani l'altro giorno, hai usato espressioni dure, ma domanda: quanti gol ti aspetti da Colomani? Questa è una domanda, ma non se è un attacco alla Serie B. Perché noi non siamo...
0: Se non è un attaccante da Juve.
6: Cioè, Colomani, ma ragazzi, ma non è... Ma che attaccante alla Serie B? Ma ragazzi, ma facciamo la finale mondiale Colomani. Cioè, io veramente su queste cose non capisco.
0: Di certo Spalletti non deve fallire. Su questo siamo tutti d'accordo. Però quando ve l'abbiamo detto già qualche settimana fa, forse prima di quelli che fanno il copia e incolla, no? Eccetera, sembrava che spianassimo la strada ad Antonio Conte. Lungi da noi quello. Difenderemo la Juve, se sarà il caso di difenderla, e analizzeremo di settimana in settimana, come diceva Paolo, la crescita o no. Certo che vincere 1-0 domani, con secondo me difficoltà maggiori, con un Parma che viene dopo la sconfitta, che si chiude, che proverà a sfruttare come ha fatto nelle ultime uscite, cioè venire qua a vedere che la Juve è in bambola, e oso, provo, sì, no? Diventa una partita diversa da quella di Frosinone e dell'anno scorso. Vedere una Juve che reagisce, che risponde, che vince solo 1-0, che costruisce, che sbaglia ancora, certo che poi andrei a dire, ragazzi, bisogna sbagliare meno, alla Juve soprattutto, onestamente. Però vorrei vedere quello che ha appena ricordato Paolo. Se che sì ce lo soffia la Roma, Gasperini vince lo scudetto. Io ti dico che sono quasi convinto, no? Non è una speranza. Che arrivi alla Juventus e che l'operazione di disturbo che c'è stata, ma non così come ce l'hanno cantata, perché abbiamo scoperto ormai il giochino. Ci sono quelli, non tutti bravi, bravissimi o scarsi, che aspettano il messaggio del procuratore per appoggiare, no, o raffreddare una trattativa. Noi li ascoltiamo dopo, li ascoltiamo prima, se hanno voglia parlano, altrimenti la parola passa a noi, con altre 100 telefonate, un percorso un po' più lungo, no? Però che ti porta alla vetta della montagna, probabilmente. Detto questo, mi fai ascoltare, Costantino, un vocale, così chiudiamo questo primo blocco con Paolo e poi analizziamo un po' di curiosità di Juve-Parma, aspettando l'Europa League, e qualche accenno l'abbiamo già fatto.
7: Ciao amici bianconeri, sono Gigi da Cesenatico. Io volevo dire che quello che mi ha preoccupato non è il tanto siamo brutti oppure siamo scarsi, perché non è vero, ma è la questione psicologica. Crollare al 70esimo perché eri sopra di un gol e hai cominciato ad avere i brividi di paura è quello che non mi piace, per quello che vorrei avere giocatori di livello. Per il resto, a parte i gol mangiati che sono stati clamorosi, non ho visto una brutta Juve. Ciao a tutti.
0: Ciao, io vi continuo a ripetere, giusto, anche perché concediamo sempre un tempo, mezzo tempo.
6: No? Però già nella prima parte del secondo tempo abbiamo fatto casino.
0: Non
6: eravamo più in grado di esprimere grande gioco.
0: Ci siamo espressi poco sull'errore, no? Perché anche sempre Lorenzo dice, vi capisco, ma i palloni davanti alla porta si devono segnare. È vero, quello è l'attaccante top, la prima punta vera. Quello che non ha difetti nel marchio di fabbrica. Ma attenzione, io lo dico, non so se ne abbiamo parlato anche insieme, ogni tanto mi ripeto e chiedo scusa a te e agli ascoltatori, ma l'errore di Consensao io lo ritengo più grave, no?
6: Più che altro perché è in azione, mentre l'altro è una spizzata che gli arriva da Bremer, forse improvvisa, lui calcola male il rimbalzo. Consensao
0: facendo i puntigliosi.
6: Sono due errori gravi comunque, dire. Cioè, il problema è che, appunto, quando una squadra...
0: Di uno però non abbiamo parlato, quando perché riguarda squadra... Consensao.
6: Quando
0: l'altro
6: una squadra
0: sì,
6: però è in condizione di segnare, lo deve fare. C'è gol facili, ecco.
0: Certo. Non...
6: il problema di Colomani, che su Colomani c'è già un dibattito, ti arriva il primo pallone semplice e lo sbagli male. Questo è il punto. Mentre Consensao, tutto sommato, l'altro giorno, cosa fa? Ti fa l'assist per il gol, ti fa un gran tiro da fuori, è effervescente. E Consensao non è ancora freddo. Però è vivo.
0: Ricordiamoci che un gol sbagliato è come prendere un gol al primo tiro in porta. Non difendo Di Gregorio, ma sì, vi faccio capire che devo saper mettere i due fotogrammi in ordine o catalogarli,
6: certo,
0: nello stesso modo.
6: Certo.
0: Ho un centrocampista in mezzo al campo che dà il pallone sempre in modo comodo al compagno, se non all'avversario, pensaci tu, perché quello è un errore, soprattutto se vesti la maglia della Juventus. Ci fermiamo qualche secondo, ci sono dei vocali, ripartiamo da lì, ma analizzeremo anche le curiosità di Juve-Parma di domani sera, 20:45, allo stadio.
2: Cose di calcio.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
9: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
10: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Cose di calcio.

0: Le 12:40, 20 minuti ancora insieme. Paolino più Paolo, poi Paolo, poi Paolo più Europa League. È tutto quello che c'è da raccontare. Intanto noi ci dirigeremo direzione Continassa per la conferenza stampa di mister Spalletti. Spalletti sta per essere accontentato, addirittura d'arrivo che sì, poi tocca il centroavanti. Questa è la prospettiva anche del direttore di tuttojuve.com, ovvero l'amico collega Claudio Zuliani. Sorteggio Europa League alle 13, le quattro fasce, un po' le abbiamo accennate giocandoci, però mi fermerei, tanto poi avrete Paolo a disposizione per tutte le curiosità. Il girone è un po' quello sulla fase riga, il girone
1: di Champions,
0: di Champions, certo. No, le modalità sono praticamente quelle. Uno sguardo anche a tutto Juve, scusate, Bianconera News, la quale... Juve che sì, conto la rovescia, svolta vicina, poi Yıldız fuori per due mesi, le alternative di Spalletti sono due, tu quale ti aspetteresti Paolo? Perché alla fine non l'abbiamo detto forse, quale sarebbe la più corretta? Le avessi tutti che stanno tutti bene, perché poi non abbiamo seguito gli allenamenti, e recuperassi anche McKennie, perché secondo me...
1: Se recuperi McKennie, per me McKennie è un giocatore determinante in quella posizione, quindi non ci sarebbero dubbi. Allora... Io vedo che un po' di media insistono su questo modulo nel quale, che mi sembra molto spregiudicato. Poi, se Spalletti lo prova, lo testa e ritiene che possa avere un senso, certo, Parma è una partita che possiamo immaginare come una partita nella quale loro, tra l'altro, hanno un po' una vocazione difensiva, quindi si arroccheranno abbastanza. Avere giocatori che saltano l'uomo può servire. E noi a quel punto lì ne avremo anche addirittura... praticamente tre, perché avresti Boga, Alai Begovic, cosa so. Io ho la sensazione che o cambia modulo o mi va a mettere con Miners dietro le punte, perché se te lo aggiungi a, a centrocampo.
0: Poca fiducia in Thuram?
1: Thuram bisogna vedere come sta. Cioè io
0: diciamo stessero tutti bene.
1: Se stanno tutti bene, io credo che giochiamo... con la formazione dell'altro giorno, con Boga al posto di Yıldız, se stiamo in partenza.
0: E Lukumi sta... non titolare, secondo te?
1: Lukumi potrebbe anche provarlo, però...
0: Iniziare o finire una partita?
1: Io forse
0: un approccio, finire, un approccio di questo
1: finire.
0: Tipo. Hai rettificato
1: anche per non bocciare Kelly, che mi sembra
0: anche
1: che,
0: per non bocciare che Kelly. Comunque ci sono questi aspetti da, da tener conto.
1: Insomma.
0: Certo che sì. Editoriale, mercato e non solo, Carnevali Massara da Juve garantisce Moggi, ne ha parlato anche proprio a questi microfoni l'altro giorno. Infortunio Yıldız, abbiamo recuperato anche perché ne ha parlato e ce l'ha girato lui stesso, proprio Massimo Giletti, un video inaccettabile. Airoldi, dov'era? Perché quell'azione di cui parli... No, della Bella che ha portato poi all'eroe di Consensao, parte dal forse il pestone nei confronti di Yıldız. C'è ancora silenzio attorno ai tempi, le tempistiche, però, l'operazione.
1: Io perdonami, sai che sono contro il calcio della moviola. C'è bene tutto, te ne sei accorto in campo? No.
0: E allora, cioè, non è
1: questo
0: il gioco del calcio.
1: Non è inaccettabile.
0: Perfetto,
1: inaccettabile. Perfetto. Allora dobbiamo tornare. Allora
0: era inaccettabile.
1: La linea giustamente di Orsato sia quella che ha colpito tutti. Non c'è stato un richiamo al VAR nella scorsa giornata, che non capitava da tempo.
0: Da quando perché... non c'è il VAR.
1: Esatto. Quindi poi si possono discutere tutte le situazioni di Moviola.
0: No,
1: se partiamo che ogni volta
0: ce l'hanno con...
1: ecco, non
0: senti questi 5 minuti in più di gioco.
1: Bene. Bene, oh, finalmente, perché ci adeguiamo a sono tanti 5 minuti, sono tanti 5 minuti di tempo effettivo.
0: Io ho visto più movimento nell'entrare, nell'uscire, nel perdere meno tempo, nel cercare di far meno i furbi, cioè, il tentativo è quello.
1: Dobbiamo arrivare a giocare almeno un'ora, come succede in tanti campionati, come succede quasi in Champions League, l'Italia si deve si deve adeguare, finalmente, basta con le proteste eccessive, parla il capitano. Cioè, si fa in sede internazionale, deve farlo anche il calcio italiano.
0: È stata bella una scena in cui a un certo punto si era creato qualcosa attorno all'arbitro, vicino, sì, all'arbitro, e Locatelli è andato a dire, parla con me, cioè anche tu arbitro, sono io il capitano, cioè ha mimato veramente questo. Cioè, rimettere al centro il pallone, il gioco, il capitano e l'arbitro...
1: Ma non è così complicato.
0: Non è così complicato. Senza alzare sempre tutti il braccio e a polemizzare il giorno dopo. Sono d'accordo con te. Ascoltiamo un vocale perché sono riuscito a chiudere le mie curiosità e statistiche. No, le ho ritrovate, però ascoltiamo un vocale.
2: Buongiorno ragazzi, sono Enzo da Roma. È un piacere sentire Paolo Rossi, a cui io porto molta stima. Lo seguo da tanti anni. Forse è l'unico che ha equilibrio, competenza, è molto corretto. È uno dei juventini veramente... molto equilibrato, mi fa molto piacere. Detto questo, io sono ottimista, devo essere sincero, dobbiamo aggiustare alcune cose per diventare una bella squadra. Credo e penso, come Paolino, il direttore, che si arriverà e non andrà alla Roma. Per il resto, poi, se riusciamo a trovarci centravanti e compagnia bella, Juve diventa una squadra da scudetto, lotta per lo scudetto. Non so se lo vincerà, però lotterebbe. Un bel centravanti che sia. Io, per esempio, preferisco Mateta, ma questo è un gusto mio personale. Arriva che essi, secondo me, lottiamo per lo scudetto. Per il resto, sempre forza Juve fino alla fine. Un abbraccio, ragazzi. Ciao, ciao.
0: Grazie, grazie anche a te.
1: Beh, grazie, soprattutto perché insomma
0: se li merita tutti, no, altrimenti no, non sarebbe
1: veramente
0: qui.
1: Notevoli
0: e l'equilibrio anche del tuo messaggio, perché certo. Un tifoso juventino da Roma è sempre
1: sotto assedio. Quindi
0: però lui non ha l'elmetto,
1: però io credo che, guarda, io penso che quest'anno paradossalmente il nostro ridimensionamento ci potrà anche far tornare un certo tipo di entusiasmo, perché magari ci rendiamo conto che conquistiamo di volta in volta uno status superiore. Io non sono d'accordo con il nostro ascoltatore sul fatto che noi diventiamo automaticamente da scudetto se arrivano Mateta e Chessy. Dico che siamo più forti l'anno scorso, però. Cioè, che hai cambiato l'organico. Poi non dobbiamo trascurare, perché vedo che chiaramente in questo calcio molto drogato dal mercato ce lo siamo già dimenticato, che noi abbiamo un infortunio gravissimo su Yıldız. Cioè, togliete Yıldız, siamo d'accordo che è il miglior giocatore della Juve, tecnicamente, toglietemi Lautaro all'Inter, toglietemi Dybala alla Roma, togliete McTominay al Napoli, e vediamo se riescono a sostituirlo. Magari sì, ma non è detto. Quindi noi non dobbiamo trascurare questo aspetto facendoci confondere dalle ultime prestazioni di Yıldız. Perché Yıldız è un giocatore determinante. Bogan non ha quelle caratteristiche di Yıldız. Poi, se Yıldız, il vuoto che lascia, permette di creare un'opportunità a Bogan o a Ibegovic o a cambi tattici, e questo si trasforma in qualcosa di utile, bene, vuol dire che siamo molto bravi, o meglio, che Spalletti è molto bravo a trovare delle soluzioni. Però la notizia di questa settimana non è una bella notizia per la Juve, perché comunque hai tolto il giocatore che aveva comunque la capacità di superare l'uomo e che l'anno scorso è andato in doppia cifra, in gol e assist.
0: Posso stuzzicarti però su un aspetto? È il miglior giocatore della Juventus, forse perché ne abbiamo pochi di quel livello lì.
1: Anche.
0: O forse
1: anche.
0: Perché è l'unico. Uno. Due. Non pensi però che togliere Lautaro all'Inter, perché hai citato Lautaro...
1: Sì. Potevo citare un altro.
0: Sì, un altro. Calhanoglu. Un altro. Sì.
1: Non lo so, però Lautaro mi sembra poi quello che...
0: Lautaro,
1: che
0: Calhanoglu...
1: Non togli so. Di Marco all'Inter, che, ecco, che l'anno scorso ha fatto 18 assist. Insomma.
0: Perché lo vedi... Perché lo vedi costante nel suo rendimento.
1: Bravo, sì.
0: No? Lui sì. O quelli che hai citato. Togliere quella pedina lì nel momento migliore, quando molto ruota attorno a Di Marco, sì, a Calhanoglu, a Lautaro, è un conto. Toglierlo, come abbiamo visto anche nell'Inter, quando non stava bene, quando è un po' cupo, quando pensa ad altro, quando ho il tentativo di toglierlo, forse te ne accorgi meno. Io spero che togliendo Yıldız ancora in questo momento in cui il mondiale, la stanchezza, il cerotto, la stagione finale l'anno scorso, la prospettiva strapositiva, ma ancora una collocazione in campo distante dall'area di rigore per volontà, scelta o invito dell'allenatore, porti a dire, non per fortuna che si è fatto male, così do spazio a Lajbegović, ma qualcuno lo pensa, sempre che fosse Lajbegović, ma sostanzialmente Paolo dire meglio in questo momento, cioè ancora di che l'aereo non è decollato, se sì, non nel momento no, cruciale.
1: Questo è vero, onestamente. Perché Spalletti, tra l'altro, ha modo intanto di fare dei test. E due, te dico anche diversamente, che la squadra si deve educare a pensare senza. Diversamente. Cioè, a non pensare come troppo spesso tanto fa.
0: C'è lui,
1: la palla o con Sessao.
0: Bravo,
1: risolvono.
0: Bravo,
1: no, questo bravo, sicuramente bravo. E ripeto, io domani mi aspetto che se nell'ultima mezz'ora entra Lajbegović ci accenda, poi me lo dirai tu che sarai allo stadio, ma ci accenda, cioè noi abbiamo bisogno di giocatori che riescano a regalarti entusiasmo e quindi anche a generare degli effetti positivi,
0: che capiscano quello che serve, no, ecco, vista l'assenza anche di Yıldız momento. Cosa ti impone
1: Yıldız spesso ha questa funzione, perché quando riceve palla comunque tu hai l'idea che qualcosa nasca, la famosa fucilata nella notte di cui parlò Spalletti, no? Dopo poche volte che l'aveva allenato e visto, quindi noi dobbiamo indubbiamente supplire un'assenza grave e trovare delle idee. Aggiungo, se arrivasse Mateta o Sorloth o comunque un attaccante, la Juve può anche decidere di giocare qualche volta con due punte
0: alla Lajbegović più vicino. Cioè, io penso che Lajbegović non riesce a tenerlo così tanto distante dalla porta.
1: Io credo che di soluzioni, ma adesso te ne dico una che neanche, non è mai stata neanche ventilata.
0: Sì?
1: Neanche mai ventilata, no?
0: Giudicatela voi da casa.
1: Ma se la Juve formulasse, non è la mia idea,
0: sì?
1: non è il modulo che mi piace, ma io ti dico, se la Juve gioca col 3-5-2, come fa l'Inter? Affrontiamo l'Inter, giochiamo col 3-5-2. E hai che sì, Locatelli e Douglas Luiz a centrocampo, metti due esterni che spingono, e c'è lì che uno che spinge, attenzione, è uno che spinge bene, e a sinistra ne te ne trovi un altro buono, e metti due punte vere che ti vanno a raccogliere cross, e se avessi Mateta i cross per lui ci sarebbero, e hai un attaccante forte di testa, siamo così impossibilitati a giocare? No.
0: Diversi da alcune squadre che stiamo elogiando in questo momento?
1: Dico, no, siamo così. Quindi, io credo che dobbiamo immaginare una Juve capace di trasformarsi. Tra l'altro, penso che sarà anche una condizione necessaria, perché è vero che tu hai costruito la squadra per avere la doppia figura, no? Cioè, per cui Douglas Luiz, Locatelli, che so io, appunto, che sì, Thuram, hai quattro centrocampisti, li puoi intercambiare. Però poi, appunto, ci avrai una Coppa, un'Europa League, dove dovrai far ruotare molto. Quindi potremmo usare tutto l'organico, a differenza di chi fa la Champions, dove non vai a fare esperimenti. In Europa League ti puoi anche permettere il lusso di far giocare nelle prime partite qualche volta di più le riserve, per non spremere e per portare a un livello maggiore la rosa. Cara, che questa ad esempio è stata una delle chiavi della Roma dell'anno scorso, che poi non ha fatto strana Europa League eliminata a Bologna, ma ha fatto crescere il gruppo. Quindi Europa League ci può essere utile anche per quello, perché se tu in Europa League giochi con Ekator, Boga, Lajbegović e Zegrova, comunque stai provando delle risorse nuove. E perché no? Quindi io credo che di opportunità, se riempiamo la squadra con un centrocampista, un altro attaccante che vuole Spalletti e un esterno sinistro per avere un'alternativa di cambiaso, questa squadra ne abbia tante. Non so se da scudetto, no, però ne ha tante ed è quello che dobbiamo sperare. Se non arrivasse il centrocampista, ragazzi, siamo out, oggettivamente.
0: Io sono convinto e mi gioco, non la credibilità, spero che passi anche da tante altre cose indovinate o riportate correttamente come notizie, che sì, sia davvero una questione di decidere la cifra giusta non dell'ingaggio, non della durata, non della conferma della sua parola, non di avere frettissima, perché tanto l'abbiamo capito, no? Che si fa all'ultima curva, ok? Mi aspetto in questo weekend, al massimo, onestamente. Ma quella categoria di giocatori aspetta che tu proponga al procuratore quello che abbiamo visto girare ieri con i nostri dirigenti a Milano, non per loro, in modo ufficiale, no? Che ci sia una buona entrata, la chiamo io.
1: Sì.
0: Arrivo a zero, accetto dei compromessi di ingaggio, arrivando da dove arrivo, ne avete anche un po' bisogno, la macchina la conoscete, quanto è? Perché se no potrebbe a quel punto la parola, cioè si chiude quella porta, fai una telefonata e dall'altra parte sono pronti a fare la proposta, non so se indecente, ma sicuramente valutata accettabile da parte dell'entourage di Chessy. Verrebbero in mente tante domande, una su Cambiaso, tienila lì se avessimo ancora tempo, ma volevo parlare di un dato che mi ha incuriosito.
1: Cambiaso allora, domani monitorato, perché è a rischio fischi, secondo me. A Mugugni. E quindi domani deve... Se è intelligente, domani fa il suo, si gioca, fa il compito giusto, non si azzarda a fare cose particolari, perché domani se me, a rischio Mugugni. Sai che noi all'inizio mugugniamo sempre per uno, no? E Vlahovic, e Locatelli. Quest'anno tocca a Cambiaso. Se è intelligente, domani fa una partita giudiziosa, senza provare cose pazzesche.
0: Senti, ma sei l'allenatore del pallone, allora faccio la seconda parte della domanda. Tu lo faresti, l'allenatore del pallone, Paolo Rossi, lo farebbe giocare all'inizio e poi lo tolgo, non ce la facesse, sì, sperando che giocasse giochi bene, eccetera, o lo faresti entrare al posto di qualcun altro, Çelik, forse, se venisse riconfermato, e quindi in quel momento il passaggio potrebbe essere quello critico, pensando anche a questo aspetto.
1: Io credo che la difesa che abbiamo visto col Parma a me è piaciuta molto, io Çelik non lo toglierei in questo momento.
0: Con il Frosinone.
1: Non lo toglierei col Parma.
0: Ok,
1: quindi Cambiaso parte in panchina, capisce delle cose, entra. Quando entra deve mentalizzarsi subito, magari quando entra si becca qualche fischietto, perché purtroppo il nostro pubblico è così.
0: O magari ci saranno tanti applausi per Çelik.
1: Speriamo che non ci siano questi
0: saranno mugugni. Velocissimi nel cambio.
1: Per me, se fischi alla prima giornata, seconda, prima partita di Torino, non ha nessun senso, però conosco il pubblico.
0: Però un po' ci può stare.
1: Conosco il pubblico di Torino.
0: Conosciamo.
1: Però appunto... secondo me riconfermare Çelik in un ruolo, tra virgolette, non suo, in una zona non sua, però è anche vero che ormai si può giocare anche a terzini col piede invertito, non è uno scandalo.
0: Fare le cose semplici, e non beccarsi il cartellino giallo nel primo intervento, non sbagliare il primo passaggio.
1: Secondo me...
0: è un pallone in mezzo per Colomoni.
1: Esatto.
0: È semplice. Esatto. La facciamo semplice. Il dato invece di cui volevo parlare con te è il seguente. Non so che giudizio dai a Carlos Cuesta, forse l'hai anche conosciuto tu.
1: No,
0: Juve.
1: Direttamente.
0: Poi è andato in Serie A, cioè a me ha colpito questo allenatore che arriva in Serie A, che resta al Parma, che resiste al Parma, no? È partito non bene quest'anno.
1: Sì.
0: Mi ha colpito questo dato. In Serie A sono arrivate le 11 vittorie che ha ottenuto da quando è allenatore del Parma, sono arrivate tutte con un solo gol di differenza, di scarto, 7 successi per 1-0, quindi una squadra che finora ha vinto 7 volte per 1-0 e 4 volte per 2-1 quando ha vinto, ma con un Parma che perde potenziale offensivo e che deve cercare una nuova identità. Questo dato...
1: Non prendiamo un brutto avversario domani, oggettivamente, diciamolo.
0: Lo riconosciamo.
1: Nel senso, sicuramente è un allenatore

0: città a noi favorevole, perché allora poi si creano degli spazi.
1: Visto che ci stiamo riscaldando, abbiamo preparato il materiale per analizzare. Ti vedo già attento sulle palline, le stai vedendo, le girano bene, è tutto computerizzato, stiamo sì, barando. Ormai Paolo è vaccinato.
0: Ormai sono un'intelligenza artificiale.
1: Ho tenuto la domanda per te, poi io vado di là in redazione e poi mi dirigo, vado a mettere anche i pantaloni lunghi.
0: Sì,
1: diciamolo.
0: Ecco, non presentarti in conferenza, perché poi ti schiamino per un giocatore e ti fanno firmare un contratto.
1: Ecco, e poi dici, Paolino, perché oggi non è venuto a lavorare? Senti, ho conservato per te questa domanda. Ci fai fare un tuffo nel passato?
0: Sì.
1: Io non sarei all'altezza, come lo sai certamente tu. Il 9 settembre 1990 il Parma è stato il primo avversario in Serie A della Juventus, cioè la Juventus è stato il primo avversario
0: a Parma.
1: Sì. Successo bianconero per 1-2 al Tardini con le reti di Napoli e Roberto Baggio su rigore.
0: Sì. Juve in maglia nera. Juve in maglia nera, elegante, la Juve di Maifredi. Sì, sì, noi abbiamo battezzato il Parma. Poi, ragazzi, chi ha la metà, o anche la tua, si ricorda l'epopea degli anni 90 col Parma, Perché
1: assolutamente, che partite, Coppa UEFA, Coppa Italia.
0: Nel 95 ci giochiamo lo Scudetto, la Coppa Italia e la Coppa UEFA. È stato il Parma più bello e non so se ci sarà mai più, perché era il Parma della Parma, di Tanzi, con fior di campioni. Qualcuno l'abbiamo preso anche noi, no? A Parma sono passati Buffon, Cannavaro, Thuram. Oggi è un'altra realtà. Credo che, ripeto, domani il pronostico debba essere necessariamente a senso unico, però sapendo che la Juve deve acquisire la credibilità appunto con questo tipo di squadre, perché se domani vediamo anche solo una cosa fatta meglio, è una partita positiva.
1: E allora ti dico, e poi ti lascio veramente, perché abbiamo superato le 13, andiamo in pausa tra poco, il dato che dovremo migliorare tra tutti, la mia intelligenza superficiale mi ha detto che, essendo stata la Juventus terza per tiri totali alla prima giornata,
0: sì,
1: i padroni di casa, la Juventus, ha totalizzato 19 tiri nel primo match stagionale contro il Frosinone. Pensa, non sapevo, meglio il Sassuolo con 20 e il Como con 22. Io mi auguro che si tiri una volta in meno e si segni un gol in più, perché la regola è: se tiri nello specchio della porta, ogni 3 tiri un gol.
0: Sì.
1: Qui, se fossero stati tutti nello specchio della porta, i 19 tiri, vuol dire 6 gol, no? 6 gol lì di mezzo, con la regola della mia intelligenza artificiale, fanno 3, 1. Mi avrebbe garantito anche di poter finire 3-1 contro il Frosinone, fosse andato quella palla in rete. Sei d'accordo? È un dato? I tiri?
0: Frosinone,
1: la costruzione...
0: Juve doveva finire 2-0, dai. Cioè, nel primo tempo dovevamo mettere dentro uno dei palloni che abbiamo avuto. C'è stata la grande parata, comunque, sulla conclusione di Kalulu, che ha deviato in maniera impercettibile ma significativa quella conclusione sul palo. Adesso i dati statistici sono relativi, perché dopo una partita ci mancherebbe altro, dipende anche dall'avversario, dall'evoluzione del punteggio, però indubbiamente domani, ecco, domani fatti questo film: Colomani da solo davanti al portiere segna, cambia tutto, Colomani spara alto, cambia tutto davvero, cioè è un problema. Quindi domani è una partita delicata, non uno spartiacque, però è una partita che ci può regalare qualcosa, ma ci può anche inquietare in qualcosa, e la Juve deve affrontarla con attenzione.
1: Comunque abbiamo vinto ed è già positivo, e allora
0: certo,
1: intanto continuiamo a vincere. Un gol nel primo tempo lo voglio, qualche magari atteggiamento superficiale, qualcuno di meno, e poi vado a chiudere la partita deciso, cominciare con la tigna giusta anche nella ripresa. Paolo, io ti lascio per il sorteggio d'Europa League.
0: Vai.
1: Prima giornata 16-17 settembre, lo sapete, colpo di tacco, da questo momento in poi è aperto tutte le volte che la Juve gioca in casa o in trasferta, sempre che riusciamo ad arrivare dove l'urna ci dirà, naturalmente, ma il collegamento non lo negheremo mai. Grazie a voi, noi ci ritroveremo con cose di calcio versione senza l'XL il lunedì e il venerdì. Da lunedì si comincia dalle 13 alle 15, martedì, mercoledì e giovedì alle 14 arriverà anche Paolo Rossi, dalle 14 alle 16 sarete anche in sua compagnia. Grazie, buon weekend, forza Juve, let's go, e noi ci risentiamo nel pomeriggio con i collegamenti durante e dopo la conferenza stampa di Spalletti alle 16. Ciao, ciao Paolo, buona
0: ciao, ciao, ciao, a dopo.

0: cose di calcio.
1: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
0: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
0: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
3: Ci vuole sacrificio.
0: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
3: Ascoltaci.
0: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
4: Bentornati a Cose di Calcio, seguiremo naturalmente il sorteggio in diretta e faremo già delle prime valutazioni. Io lo dico prima, io non so se voi avete dei desideri particolari, io penso che quando si fa un sorteggio di Europa League, vale anche in parte per la Champions, però io per la Champions posso anche capire che vai a valutare davvero un po' la forza delle squadre. In Europa League, ma non per sottovalutarle, ma tu sei in prima fascia, io anzi per certi versi mi augurerei che la Juve avesse un livello di avversari, non dico il più alto possibile, ma non banale, perché e magari la cosa di cui più guardare, la cosa da guardare meglio è magari l'entità proprio chilometrica delle trasferte, no? Se vai a giocare chiaramente molto lontano, questo può incidere poi, visto che giochi al giovedì. Però non sarei spaventato dal sorteggio, perché anche per la formula che c'è, ricordiamoci, appunto, si gioca con lo stesso girone, mega girone della Champions, non ti garantisce vincere le prime due, non sei fuori se ne perdi le prime due, ma noi dobbiamo fare un percorso importante. Siamo in prima fascia, siamo tra le favorite, se parti in prima fascia non valgono più i discorsi che si faceva gli anni scorsi per la Champions, valgono i discorsi da prima fascia, quindi nelle prime otto ci devi entrare, altrimenti hai fatto un percorso negativo. Ci sono tanti vocali, tanti messaggi, parleremo di questo, parleremo di Juve Parma, parleremo del mercato insieme a voi in questa ora. Io sono qui apposta e quindi andiamo a sentire un vocale. Io ringrazio già la regia di Roma che mi offre il supporto.
5: Ogni volta che girano le palline penso alla Magagna.
4: Non ho capito bene il messaggio, ma va bene. Allora vado a leggere anche qualche vocale. Ildiz manca da 6 mesi, manca anche in Champions, purtroppo. Maurizio, no, io non sarei così drastico. Io penso che Ildiz ha avuto un calo di rendimento e lo abbiamo percepito, lo abbiamo anche capito perché e lo si è percepito ancora meglio durante il mondiale, lo si vedeva giocare con questa benda al ginocchio, ha avuto un problema fisico, è stato spremuto sicuramente nella prima parte, ma non per cattiva volontà dell'allenatore o anche per mancanza di alternative, ma perché comunque quando hai il giocatore migliore c'è poco da fare e ne hai bisogno, lo fai giocare. Io credo che il bilancio di Ildiz complessivo dell'anno scorso sia stato molto positivo, perché questo ci dicono i numeri, e dopodiché è chiaro, e questo deve essere per me è un cruccio forte, è chiaro che questa stagione parte male per lui, non sarà facile gestire questi 3 mesi, poi ci dobbiamo augurare che quando torna intanto che recuperi prontamente l'efficienza fisica e poi che la Juve sia in corsa per qualche obiettivo in maniera tale che lui ci possa non solo dare una mano ma possa essere valore aggiunto. Però chiunque frequenta il calcio e sa che le biografie, le carriere dei grandi calciatori attraversano anche dei periodi difficili, dei periodi dove il fisico ti chiede qualcosa, ti chiede delle prove, e quindi, per carità, bisogna sapere rispondere con calma, magari questo non sarà il miglior anno di Yildiz proprio per le ragioni dette, però dobbiamo fare in modo che appunto quando lui torni la Juve abbia una sua identità e lui sia il valore aggiunto, non più come dire la portata principale, ma possa avere una Juve in cui magari anche non deve entrare per forza di cose in campo con l'idea devo risolvere io le cose, perché c'è già una struttura che lo mette in condizione. L'unico uomo d'area che possiamo prendere è Retegui, ci farebbe fare salto di qualità in attacco come è successo alla Roma l'anno passato con Malen, Bebo dalla provincia di Milano. Bebo, io non so come dirlo, però noi quando parliamo di Retegui ci stiamo dimenticando quanto guadagna. Cioè, Retegui ha un contratto che va sulla parte fissa a 16 milioni, c'ha dei bonus che la portano anche a 20 per 4 anni con l'Alcassia. L'Alcassia l'ho già avuto per un anno, Retegui ha fatto la stagione non di primissimo livello, cioè per essere chiari il suo compagno d'attacco Quiñones, che avete visto anche al Mondiale, è stato il capocannoniere, lui ne ha fatti la metà, e per me uno che guadagna 16 milioni non lo porti a casa offrendogli un contratto che non sia almeno della metà, quindi lo escludo, oltre al fatto che sinceramente, avendolo visto un po' di volte, mi è sembrato un po' appesantito diciamo mentalmente e fisicamente l'anno scorso, cioè non ha trovato, a differenza di altri giocatori che in Arabia hanno trovato una loro dimensione, delle motivazioni forti e delle vittorie, perché per intenderci, quando parliamo di Kessié, qualcuno tira fuori appunto la carta e però magari c'è il fatto che è andato in un campionato meno competitivo. Kessié si è vinto due Champions d'Asia, quindi stiamo parlando di un giocatore abituato, e vi assicuro che quelle sono partite nelle quali gli stadi sono strapieni, c'è tensione, ci sono fior di giocatori, molti dei quali arrivano dall'Europa, non solo, ma anche dal Sud America, e quindi non è assolutamente fuori dai giochi da questo punto di vista, mentre intanto stanno andando in questo momento in sovrappressione i giochi di come dire, di assegnazione dei gironi, delle fasce, ma staremo a vedere naturalmente appena ci sarà una prima risposta dell'urna, ve la comunicherò ufficiale, per adesso siamo ancora ai convenevoli. E dicevo che sì, è un giocatore che poi l'abbiamo visto al Mondiale essere assolutamente in forma, in palla, e quindi questa è la nostra speranza. Ma che sì, è in scadenza di contratto, quindi la Juve gli sta offrendo un biennale, e si discute proprio del fatto che lui magari ne vorrebbe 3 di anni, a 7 milioni. Retegui ne guadagna 20, quindi Retegui è un a meno che proprio lui decida per qualche motivo che questa cosa va in qualche maniera risolta, nel senso che non gli piace più dove sta e allora vuole qualche cos'altro, altrimenti non è possibile per lui arrivare in Italia. Io penso, poi ripeto, i calciatori possono essere strani, ma quando guadagni 16 milioni all'anno capite bene che c'è un grande come dire downgrade, si dice in questi casi, no? Se vai a giocare a meno della metà. Poi le motivazioni possono essere tante, importanti, eccetera. Però io penso che appunto l'affare Retegui non si farà mai in questo contesto, e peraltro non mi sembra che sia uno dei nomi usciti fuori seriamente. Cioè, mi sembra che in questo momento la concentrazione della Juve è anche su un altro profilo, cioè di un attaccante più pesante d'aria, ma anche più pesante, almeno questa è stata la richiesta di Spalletti. Allora andiamo a sentire un altro vocale.
5: Ogni volta che girano le palline,
6: direttore, questo buongiorno, sono Michele da Roma. E secondo me, come dici tu, non c'è nessuno che si strappa i capelli perché si è fatto male Yıldız, perché Yıldız è un buon giocatore, ma non è quel campione che se ci manca crolla tutto, perché non c'è niente che deve crollare, perché non c'è niente molto di costruito. Secondo me, se ce lo compravano per quei 100 milioni in Inghilterra, facevamo bene. Col massimo rispetto del giocatore, ma stiamo parlando di categorie trascurabili o comunque alle quali si può rinunciare a malincuore, ma rinunciare, secondo me. Ciao.
4: Io non sono d'accordo perché penso che Yıldız abbia 21 anni. Cioè, in questo momento, poi per carità, cioè, sia ben chiaro, ci sono giocatori già affermati a quell'età che sono indubbiamente dei campioni, li abbiamo visti ai mondiali, insomma, no? Però io penso che la Juve debba farsi questa domanda, e se l'è fatta e ha risposto con un rinnovo di contratto. Intanto fermo un attimo questo ragionamento, perché gli avversari della Juve sono l'Omonia, squadra cipriota, il Celta Vigo, il Nec Nimega olandese, e adesso spunteranno ancora, quindi direi allora Juventus, Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rennes, Ferencvaros, Omonia, Celta Vigo, Nec Nimega e l'Apoel Beersheba, cioè squadra israeliana. Quindi Spagna, Olanda, Francia, Ungheria, Cipro, Spagna, Olanda e Israele. Direi che non ci è andata male. Ripeto il discorso che ho fatto prima, che mi sembra, come dire, non particolarmente rappresentativo, però non incontriamo nella prima fascia la peggiore, avversari importanti, avversari interessanti, però non ci è andata male, diciamo. Ma poi facciamo delle valutazioni in corso d'opera, quando inizieremo anche a capire se giochiamo in casa o fuori, eccetera. Dicevo, io spero che la Juve abbia l'ambizione di avere in casa un campione, e Yıldız, secondo me, noi siamo veramente un po' fuorviati dai giudizi e dal fallimento finale dell'anno scorso, non suo, ma di tutta la squadra. Per me Yıldız, e tra l'altro, se Yıldız non diventa un campione, i 100 milioni di cui si parla sono favole, perché poi, per carità, in Inghilterra comprano tanti giocatori che non sono ancora campioni a cifre spropositate. Ma ho l'impressione che uno come Yıldız debba rubare l'occhio. Cioè, in Inghilterra stanno facendo anche molte operazioni in questo senso per, difensori. Allora, intanto aggiorno. In casa noi giocheremo contro la Real Sociedad, e questa è la notizia, mentre giocheremo fuori contro AZ Alkmaar, che è una squadra che in questo momento è in testa in Olanda, è partita molto bene, quindi dobbiamo al grande vivaio la AZ Alkmaar, bisogna fare attenzione, però direi che appunto Real Sociedad in casa non è male come situazione per la Juve nel sorteggio. Ripeto il concetto, poi naturalmente bisogna vedere il calendario, che cosa succede, però non mi sembra che ci sia andata particolarmente male. Io, come dire, pensavo che fosse un po' più problematico incontrare squadre come il Bayer Leverkusen e anche un inglese di quelle medie, perché noi potremmo fare fatica. Real Sociedad, Rennes, Omonia, Nec Nimega olandese, AZ Alkmaar olandese, Ferencváros in ungherese, il Celta Vigo e l'Apoel Beersheba, avversario israeliano. Quindi questa è la situazione. Juve che gioca in casa contro la Sociedad, Rennes, Omonia e Nec Nimega. Questo poi il calendario, sapete che dovrà essere ancora formulato, e da lì tra l'altro dipenderanno poi anche il gioco degli anticipi e dei posticipi. Nella seconda parte, cioè dalle 13.30, nell'ultima parte di questa nostra trasmissione, vado anche a fare un po' il punto su come stanno andando queste squadre e ne andiamo a raccontare un po'. Vi dicevo appunto di Yıldız, io trovo che in questo momento ci sia un po' di pessimismo, ma io credo che lo statuto del giocatore sia molto semplice, è il miglior giocatore che abbiamo. Mi augurerei che quest'anno, visto i 3 mesi di pausa, dicessimo: oh, la Juve non è Yıldız dipendente. E devo dire che il lavoro per Spalletti da questo punto di vista può essere anche molto molto intrigante, perché deve cambiare modo di pensare, e io penso che questo sia sempre un grande stimolo per un allenatore, avendo delle risorse a disposizione. Però che Yıldız sia un giocatore che può fare le nostre fortune, io direi proprio di sì, ecco. Questo. Francesco, buon pomeriggio, sorteggio non troppo benevolo, perché AZ e Real Sociedad sono 2 squadre toste. Sì, però attenzione, sono squadre toste, ma siamo in un girone. Cioè, tu puoi anche non fare bottino pieno, ma nelle prime 2 fasce ve le vado a ricordare. C'era Bayer Leverkusen, c'era Benfica, c'era Lione, c'era l'Olympiacos, che è una nostra conoscenza, ci abbiamo giocato tante volte, c'era Marsiglia. Nella seconda abbiamo preso il Ferencváros, che non mi sembra la peggiore. Abbiamo preso il Rennes, che è una squadra, quella sì, secondo me molto tosta, perché in Francia ha fatto delle cose interessanti, però stiamo parlando di un girone. Cioè, io la dico diversamente, la Juve può battere tranquillamente, cioè deve fare bottino pieno in casa in Europa League. Fatti quei 12 punti, ti vai a fare ancora una vittoria e un altro pareggio. Il calcolo l'anno scorso in Champions è che con 16 punti arrivavi agli ottavi, e ce l'hai fatta, insomma. Quindi non andrei a drammatizzare, semmai trovo stimolante misurarsi con un calcio come quello olandese, che non è in questo momento in grande salute, lo è la Z, ripeto, che è partito molto bene. Nek Rimega è stata la grande sorpresa l'anno scorso, che è riuscita a prendere il 3° posto, poi ha perso i preliminari di Champions, ha fatto una grande impresa togliendo il posto di fatto all'Ajax, che aveva certamente più qualità e più possibilità, quindi una grande sorpresa. Però devo dire che anche quest'anno in campionato non è che sia partita benissimo. Le due spagnole per me sono 2 squadre interessanti da misurarci, però con dei ritmi di gioco un po' più bassi di quelli che si hanno in Germania e in Inghilterra, che noi potremmo patire. Quindi, ripeto, per me non è un brutto sorteggio, ma come sempre, poi ricordiamoci in questi anni con chi siamo usciti, cioè con tutte squadre che dove noi ci davamo dei favoriti, ed è successo a noi e anche alle altre. Visto sorteggio per nulla malevole, abbiamo l'obbligo di arrivare nel primo 8, Severino dalla Val Camonica. Io vi dico apertamente, ma non c'era sorteggio che non ci toglieva questo obbligo. La Juve nella prima fascia, la Juve deve arrivare nel primo 8, punto. Juve, Milan, Bayer Leverkusen, cioè dei grandi di questa competizione, devono arrivare nelle prime 8. E ripeto, non è un'impresa così impossibile. Andiamo a sentire un vocale.
7: Buongiorno a tutti, buongiorno Antonio da Genazzano. Io, per quanto riguarda Yıldız, ragazzi, ho il mio pensiero, cioè io sono innamorato come tutti i juventini di Yıldız, però io ho paura che sia un giocatore, sì, bello da vedere, ma non all'altezza del numero 10 della Juventus. Sì, è giovane, ma non troppo, e mi sembra che non faccia mai quello scatto. Praticamente nei momenti decisivi non dobbiamo essere nasconderci, e ci è mancato Yıldız, non lo possiamo giustificare. Noi, se siamo arrivati sesti, è stato anche e soprattutto perché è mancato l'uomo più rappresentativo, che dovrebbe essere Yıldız. Cioè, non stiamo parlando di un gregario, ragazzi, stiamo parlando di uno che ha il numero 10 della Juventus, e il rapporto qualità giocate e assist, secondo me, è poco, perché sei il numero 10 della Juventus, non il numero 10 di un'altra squadra. Quindi io penso, spero che esploda tutto insieme, ma ho paura che il Yıldız sia questo. Antonio da Genazzano, sempre forza Juve.
4: Allora Antonio, io a me piace molto, io sono veramente innamorato di Yıldız, nel senso che tu Antonio dici tifoso della Juve innamorato di Yıldız. No, perché io già sto notando critiche particolari su Yıldız. Però capisco il fatto che qualcuno dica, come dici tu, il numero 10 della Juve deve arrivare a fare la differenza. Lui l'anno scorso è entrato in difficoltà nelle ultime 10 partite della stagione. Cioè, sostanzialmente, c'ho qua i dati, non mi sto inventando nulla. Yıldız inizia a prendere dei 5 da Atalanta-Juve, che pure vinciamo, e si capisce in quella partita che ha un fastidio fisico evidente, fa una brutta partita col Verona che è stanco e fa una orribile partita come il resto della squadra con la Fiorentina. E Yıldız è andato in doppia cifra e si dice ma il numero 10 della Juve, il numero 10 della Juve che ha 21 anni, c'è la domanda da farsi semmai: e quante volte noi abbiamo dato la maglia del giocatore più importante, se vogliamo dire in termini di gioco, col numero 10 a un ventenne? Perché Yıldız la prende che ha 20 anni. Cioè, io sono di quelli che si diverte a paragonare la carriera di Yıldız a quella di Del Piero, perché mi voglio farla proprio, analizzarla in parallelo, non partendo da dove è finito Del Piero, che tutti sappiamo che è il mito e quindi non è paragonabile con nessun altro, e io chissà se nella mia vita vedrò un altro Alessandro Del Piero. Ma a 20-21 anni Del Piero non aveva la responsabilità di Yıldız, era in un'altra Juve. Del Piero fa 20 anni nel 1994, novembre del 94, e poco dopo fa quel gol pazzesco con la Fiorentina. La prima stagione di Del Piero alla Juve è una stagione nella quale ha davanti Roberto Baggio e approfitta dell'infortunio. Del Piero cos'ha di incredibile? Che nel giro di 2 anni esplode, ed esplode a un livello pazzesco. Ma la responsabilità se la prende dentro una Juve che vince, e nella quale lui può anche attraversare momenti dove non segna o va in difficoltà. Uno, perché c'è anche Roberto Baggio, e due, perché c'è una squadra pazzesca che sta forgiando Marcello Lippi. Ma non possiamo paragonare quella esperienza a oggi, dove Yıldız vicino spesso aveva il deserto o comunque un livello insufficiente. Quindi io credo che su Yıldız veramente noi stiamo dando a Yıldız una responsabilità assurda. Bisogna avere il senso delle proporzioni. E ripeto, se ci andiamo a vedere i 21 anni Del Piero, cioè la prima stagione vincente, quella del 94-95, dove lui fa delle cose pazzesche, no? Fa i gol a col tiro a giro suo e fa la rete con la Fiorentina, eccetera. I numeri non sono migliori quelli di Yıldız. Ha avuto anche lui dei momenti di pausa. Poi cos'ha Del Piero? Che l'anno dopo in Europa sfonda. Ma in quella squadra lì, ripeto, ma non per dire che Yıldız vale Del Piero, ma che noi facciamo dei discorsi su Yıldız che nessun'altra squadra italiana fa sul numero 10. Perché un'altra squadra, Nico Paz, che è un giocatore di altrettanto grande valore, sta dentro un Como in cui ha funzionato molto altro. Ma ripeto, io penso che questo aspetto non si possa dimenticare. Poi che ogni anno Yıldız ci debba dare qualcosa in più è evidente, e quello che mi dispiace è che proprio questo non può capitare nel momento in cui adesso lui starà fermo 3 mesi. Però questa discussione su Yıldız come il principale responsabile di una squadra che l'anno scorso si è sgonfiata totalmente e ha avuto dei giocatori che hanno avuto tutti un rendimento inferiore al suo, che ci ha trascinato a furia di prestazioni fino ad un certo punto, mi sembra evidente. Poi ha avuto un problema fisico, cioè se giochi con un problema quando Del Piero si è infortunato gravemente dopo Udine, ci ha messo 1 anno e mezzo a rientrare a grandi livelli, cioè non si può prescindere da questo, ripeto. Ma Del Piero non stava in quella squadra lì, non stava in una squadra dove veramente l'anno scorso abbiamo avuto la maggior parte dei titolari sotto rendimento. Chiedere che Yıldız riesca a risolvere tutto mi sembra francamente un po' troppo. Ci fermiamo, poi facciamo il punto sulle nostre avversarie.
0: Cose di calcio. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
0: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera. L'unica che conta.
1: Radio Bianconera.
0: È l'unica che conta.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Cose di calcio.
4: Allora, riprendiamo a parlare. Allora, io volevo non chiudere, ma approfondire il discorso che abbiamo appena fatto su Yıldız, visto che è arrivato un vocale in cui criticava il giocatore dicendo ma non possiamo annoverare come un campione perché i numeri 10 della Juve devono garantirci altro. Si è scatenato il dibattito. Poi facciamo un minimo di focus su iniziale sui nostri avversari della Europa League, visto che c'è stato il sorteggio. E vi vado a leggere proprio dei pareri molto diversi, no? Che è significativo proprio di come giustamente, secondo me, tra l'altro, i grandi giocatori determinano delle idee diverse, perché c'è chi pensa che sia grande, chi non lo è abbastanza, chi pensa che non sia abbastanza e chi pensa che invece possa diventare grandissimo. Io sono di questi, ad esempio, ma non è che pretendo di aver ragione. Provo a dare degli elementi e vede, guardate qua lo spettro dei pareri, ne scelgo tre. Francesco De Ischia: l'età di Yıldız, Del Piero giocava con i campioni come Ravanelli, Vialli, Baggio, e poi aveva un allenatore come Marcello Lippi, e questo era l'aspetto che vi dicevo prima, il contesto quanto aiuta un giocatore o meno. D'accordissimo invece a Leonardo da Brescia con l'ascoltatore Antonio su Yıldız: è fortissimo ma non è una stella che trasforma la squadra, adesso è forse un gradino sotto al nostro Pogba nel suo prime. E anche qui mi viene a dire, ma Pogba nel suo prime arriva in una squadra già fatta di campioni? Cioè, quanti giocatori, mi verrebbe da dire, no, questo paragone, visto che io spesso sono incline a farlo con Del Piero, ve lo faccio su Baggio. Baggio arriva alla Juve, che è già affermato, ha fatto un mondiale pazzesco, a Firenze ha fatto vedere le meraviglie, e la Juve lo compra per edificare un nuovo progetto. Baggio alla Juve faceva la differenza, sì, ma dove ci portava? Ricordo la famosa frase di Baggio nel 94 che dice: mi sono stufato di vincere solo i tornei da bar, perché Baggio ci porta a vincere una Coppa UEFA. E se Yıldız facesse questo, ma un giocatore da solo non può fare tutto. Questo, e noi chiediamo a Yıldız, secondo me, qualcosa che è impossibile da realizzarsi a meno che sei Maradona, perché questo è il punto. Ma neanche, a parte che poi quando si parla di Maradona e di sue squadre vincenti bisogna anche parlare poi magari di quelli che venivano costretti ai gregari e che non, ma altrimenti non ce la puoi fare. Quindi io penso che questo aspetto debba essere valutato. Pogba in che squadra viene inserito? E Pogba, siamo certi che nel suo prime aveva raggiunto dei livelli eccezionali. Per favore, e qui invece Andrea, potete oscurare chi critica Yıldız? Qui si fa gara a chi critica di più. Cerchiamo di essere positivi e sostenere la nostra Juve. Abbiamo tanto bisogno di creare un ambiente favorevole per oscurare la società. Quanto a Spalletti, diamogli chi vuole, perché sa, quest'anno zero alibi. Allora, chiariamo un aspetto, Andrea. Ma intanto la censura non si deve fare mai, a maggior ragione quando si parla di calcio. E nel calcio, se i pareri sono espressi in maniera educata, civile e approfondita, hanno tutti diritto. Cioè io posso anche sentire e leggere 10 pareri contro Yıldız che uno sono legittimi, io li posso discutere e li discuto, ma sono legittimi, non è che si deve oscurare. Due, perdonatemi, ma questo è un luogo di dibattito, non è che se qui noi parliamo in termini critici generiamo chissà quale effetto e siamo, dobbiamo essere un partito tutto favorevole alla Juve, ai suoi uomini, all'allenatore, eccetera. Qua si discute amabilmente quando si riesce. Io prima mi sono arrabbiato con un ascoltatore che ha detto: ah, ma se così allora non scrivo più, perché ha usato l'espressione serie B per l'attacco della Juve, che io reputo offensivo, ma se lui lo pensa, lo dica e continua a scrivere e noi lo leggeremo. Chiaro che però rispondo. Non è che si può pensare che io do ragione a chi mi dice che l'attacco della Juve è la serie B. Gli spiego perché non sono d'accordo, ma fa benissimo a scriverlo se questo è il suo parere. Io dico che ogni tanto i tifosi della Juve arrivano a mortificarsi troppo, perché per far capire che non gli piace questo attacco si arriva a un'espressione che io reputo insultante per una squadra come la Juve. Ma la si vuole fare, la si fa, perché se viene fatta in maniera civile, e lo dico quindi all'ascoltatore che prima ha scritto, continua a scrivere tranquillamente e noi dibatteremo come si deve fare, con franchezza, con serenità e con la sincerità che ci si deve. Poi, ripeto, io non penso che... Non siamo la radio ufficiale della Juve, che certe cose le deve dire e altre non le deve dire. Qui siamo un luogo di tifosi che si confrontano e, ripeto, quando è civile il confronto e quando è fatto nei termini giusti, tutte le idee sono corrette. Quindi io non oscurerò mai, ma non lo farà nessun altro dei collaboratori di Radio Bianconera, chi pensa un'idea diversa dalla mia, che è assolutamente normale e magari hanno anche ragione. Io dico che in questo momento non è che dicendo che Yıldız non fa la differenza facciamo del male al giocatore, perché di pareri così credo che ne leggerà e ne sentirà 50.000 e sta a lui dimostrare il contrario. Io dico che la valutazione su Yıldız è esagerata, quella che facciamo, cioè noi abbiamo un'aspettativa nei suoi confronti che non abbiamo mai avuto per nessun altro, perché nessun altro era nelle condizioni di Yıldız, cioè quello di essere il miglior giocatore della Juve a 21 anni. Perché Del Piero, ripeto, entra in una Juve che ha il pallone d'oro in carica. Il pallone d'oro in carica. Se Yıldız fosse entrato in una Juve che aveva il pallone d'oro in carica, giocava con libertà, giocava con leggerezza e aveva un esempio davanti. Chi ha davanti Yıldız? Questo è il punto. E bisognerebbe un po' fare dei ragionamenti su questo. Vocale, poi andiamo a ragionare un attimo sulle squadre.
9: Buongiorno a tutti, Giovanni dal Brasile, felicissimo per questo sorteggio che spero ci porterà tra le prime 8. Volevo solo commentare una cosa su Kenan Yıldız, che è certamente il miglior giocatore in rosa. Mi impressionarono le parole di Mimmo Marocchino quando lo ha giustamente, a mio avviso, definito un funambolo, e oggi un funambolo fantastico. Ancora non è un fuoriclasse, è un grandissimo giocatore, può crescere, diamogli il tempo di crescere con calma. Un abbraccio a tutti e oltre la fine, forza Juventus.
4: Grazie Giovanni. Funambolo purtroppo nel calcio italiano viene un po' considerato il giocatore anche fumoso. Io penso che in questo ho un'idea diversa da Marocchino, che giustamente ha visto dei grandi campioni e ci ha giocato insieme, quindi pretende molto. Io penso che Yıldız debba essere anche messo nelle condizioni di non fare il funambolo e di essere utile. A me l'altro giorno non è spiaciuto, perché nelle difficoltà che ci sono state ha fatto una partita sufficiente mettendosi al servizio dei compagni. Poi mi viene a dire, se Conceição gli dà la palla giusta era libero per segnare, ha messo due traccianti per Celik, tre compreso quello del secondo tempo quando proprio prende il pestone e va a fare una bella azione, e ci ha messo, e ho trovato anche una certa connessione con Douglas Luiz. Fanno questo di lui un campione? No, ci mancherebbe altro. Campione lo vado a valutare alla fine di una stagione se mi ha fatto la differenza in continuità. Ma l'anno scorso, nella prima parte della stagione, Yıldız la differenza l'ha fatta in una marea di partite. E meno male che l'abbiamo avuto, perché altrimenti non so dove saremmo finiti. Punto sull'Europa League. Allora, noi affrontiamo due squadre spagnole, il Real Sociedad in casa e il Celta Vigo in trasferta. Il campionato in Spagna è appena partito, sono state già giocate due giornate, tra l'altro in maniera un po' strana, perché come sapete le big sono entrate dopo, quindi hanno giocato prima la seconda giornata e poi la prima. Ieri per intenderci Barcellona ha recuperato, e in questo momento la Real Sociedad non è partita particolarmente bene, visto che ha perso due gare, le prime due, la prima col Betis 1-0 e la seconda 4-1 con il Real Madrid, con tripletta di Kylian Mbappé, proprio l'altra sera, quindi non è partita bene. Il Celta Vigo è partito facendo un punto in due giornate, ha pareggiato in casa del Valencia 0-0 nella prima, ha perso in casa con l'Osasuna. Cioè, ora, vuol dire poco, perché poi tra l'altro dobbiamo dire ovviamente che spesso in Europa si hanno delle partite diverse rispetto al campionato e si può assistere anche a squadre che fanno molto bene in Europa e male in campionato, viceversa. Questo lo sappiamo bene, però stiamo prendendo due squadre che in Liga non sono partite bene. In Eredivisie noi affronteremo la ZA Alkmaar, e ve l'ho detto, la ZA Alkmaar in questo momento è l'unica squadra a punteggio pieno in Olanda. Ha fatto un'ottima partenza, le ha vinte tutte e tre, 8 gol fatti, un solo subito, il che la rende la migliore difesa del campionato olandese. E questa settimana, tra l'altro, giocherà in casa domani sera contro i Guay di Eagles, squadra che in questo momento è terza, è un test significativo per capire quali sono le sue ambizioni. La ZA Alkmaar, lo dico spesso, ha un grandissimo vivaio, ha dato diciamo i natali calcistici appunto a Combines, a Reinders, a tanti altri giocatori. È un luogo da osservare con attenzione da squadre da Europa League, che non riesce quasi mai a inserirsi nel grande giro che riguarda il PSV, il Feyenoord e l'Ajax, che sono le tre big d'Olanda. Il NEC Nijmegen, che l'anno scorso è stato la grande sorpresa che quest'anno affronteremo, è partito con una sconfitta clamorosa in casa e nella prima giornata ha perso contro il Telstar, squadra bizzarra, ve lo racconto perché commento il campionato olandese e quindi vi do queste notizie perché le vivo. Il Telstar l'anno scorso, neopromossa, ha battuto due volte PSV, che ha stravolto il campionato come gli succede ormai da un po' di anni a questa parte. Questo per dire che è una squadra un po' matta. E NEC Nijmegen si è ripreso nella seconda giornata andando a vincere sul campo del Willem per 4-1. Ripeto, squadra meteora, nel senso che l'anno scorso è stata la grande squadra sorpresa, vedremo quest'anno. Chiudo con il Rennes, anzi non chiudo perché poi vi darò anche le notizie sul Ferencvaros. In Francia il campionato è appena partito e Rennes alla prima giornata ha pareggiato 2-2 col Paris Saint-Germain, rischiando di vincere, quindi facendo una grande prestazione. È una squadra che intanto ha un grandissimo ambiente ed è una squadra sicuramente da prendere con le pinze, partendo dal presupposto che comunque, insomma, noi con Rennes giocheremo in casa e poi giocheremo fuori in Ungheria col Ferencváros, che invece è partito malissimo in Ungheria, perché dopo 4-5 giornate, vado a controllarlo direttamente, lui ha giocato 3 partite, ne ha vinta una, ne ha pareggiata una, ne ha persa una, e in questo momento è in fondo in classifica, ma deve recuperare comunque 2 partite, quindi insomma una squadra direi normale. Qualcuno mi ha scritto, e lo vado a leggere, la Juve ha preso, è la squadra più forte del girone. Io questo non lo credo, io credo che dobbiamo dimostrarlo, però ci dobbiamo aspettare una Juve che utilizzerà queste partite, tra l'altro, con una situazione interessante, che è quella di essere favoriti. Ci darà una responsabilità, cioè, diciamocelo pure, lo vivremo, noi ne pareggeremo di partite nella fase a gironi, verosimilmente, non penso che la Juve farà un filotto totale, però lì misureremo una responsabilità diversa, perché non giochi più contro le big d'Europa, dove dicevi, vabbè, ma noi dobbiamo fare un percorso, qui è diverso. E con queste squadre ci sarà interessante, perché poi noi italiani siamo un po' sempre snob, no? Guardiamo gli altri e diciamo, ma chi sono? Noi abbiamo il nome e la storia, andiamo a misurarci contro squadre che magari sono in quel momento lì decima in Spagna, quarta in Francia, prima in Olanda, e andiamo a vedere che cosa siamo. E io credo che sarà molto interessante, ripeto, dal male della nostra mancata partecipazione in Champions potrebbe uscire invece uno dei principi cardine, se non addirittura l'elemento più determinante per ricostruire un'identità forte della Juve nelle coppe europee. E Antonio da Grosseto, sorteggio favorevole, ora affondiamo per un centrocampista e un centravanti, speriamo di riuscire a liberarci di più zavorre possibile anche in prestito, pur di liberare slot e diminuire l'incidenza bilancio, con che sia avremo finalmente un po' di carisma a centrocampo per le punte, qualche nome nuovo magari. Per le punte qualche nome nuovo io me lo auguro, nel senso che fino adesso il mercato della Juve qualche volta è stato anche sorprendente. E quindi, nel senso che sono spuntati dei nomi, Garbara e Celic, non erano nomi che erano stati fatti, lo stesso Cator. Quindi, chissà, staremo a vedere. È chiaro che c'è un gioco di incastri, appunto, come si è detto, qualcuno deve uscire, qualcuno deve entrare, e quindi questo deve verificarsi. Andiamo a sentire un vocale.
10: Buongiorno, sono Antonello da Padova. Volevo fare una riflessione sul discorso di chiudere le partite. Premetto che chiaramente piacerebbe a tutti vincere sempre 2-3-0, però purtroppo non è possibile questo sempre. Quindi a quel punto, quando tu hai una partita che non riesci a chiuderla e arrivi a 20 minuti dalla fine, a 25, a mezz'ora dalla fine, e sei sull'1-0 e vedi che fai fatica a fare 2-0, lì a quel punto una squadra, ecco, la Juve quando vinceva, no, gli scudetti, cosa subentrava su quel, perché anche lì vincevamo delle partite a 1-0 che non riuscivamo a chiuderle, però la sicurezza e la tecnica lì venivano fuori, mentre noi adesso cosa succede? Andiamo sempre in affanno, in ansia, e fai errori tecnici alla quale poi dai la possibilità agli avversari, come il Frosinone, che voglio dire non è uno squadrone, a momenti pareggiava la partita, ma come tante volte è successo l'anno scorso. Questo è il mio pensiero. Grazie e forza Juve.
4: Antonello, io ti aggiungo a questa riflessione, che trovo più che corretta, un altro aspetto. Tu dici deve subentrare la sicurezza. Io credo che per la natura della Juve la sicurezza, la dico così, di una squadra che sappia gestire la vittoria non c'è per le caratteristiche. La Juve non è una squadra che sa fare possesso conservativo, quindi la Juve contro le piccole le deve chiudere le partite, perché altrimenti rischia, oppure si attrezza, diventa brutta, sporca, cattiva, mette un difensore in più, fa storcere il naso a qualcuno, ma non corre più dei rischi. E il problema nostro è questo. che noi abbiamo giustamente, secondo me, un'altra mentalità, ma a Frosinone, per me, la gravità del finale è figlia della confusione della prima parte della ripresa. Cioè la Juve ha fatto una grande occasione, ha avuto una grande occasione con Conceição e basta, perché l'altra, quella che lui si è inventato con un tiro da fuori, è proprio un'azione personale. Per il resto abbiamo iniziato a sporcare il gioco, a non prendere più tanto campo. Cioè, se la Juve, ed è questo il punto per cui tutto il dibattito che spesso si fa tra risultatisti e giochisti mi sembra un po' fuori luogo, la Juve deve giocare bene per vincere. C'è poco da fare, altrimenti non ha, a meno che si doti, e io credo che abbiamo tra l'altro gli strumenti, di una mentalità difensiva in cui non si vergogna di fare le barricate anche contro le piccole. Ma non è questa la Juve, e forse non deve esserlo in questa fase, però... Se fai così, allora devi riuscire a vincere, perché noi abbiamo troppi, perdonatemi l'esagerazione, non abbiamo troppi giocatori che stoppano così perfettamente la palla da fare un grande possesso. In più, domenica era calato vistosamente Douglas Luiz e l'abbiamo pagato questo, e le riserve, invece di entrare e ragionare, tentavano la giocata, e questo deve assolutamente cambiato, perché altrimenti corri il rischio appunto di perdere dei punti, e anche questo va, appunto, è un processo di crescita, deve succedere, e bisogna assolutamente riuscire a farlo. Può l'Atletico permettersi di cedere Sorloth e Julian Alvarez? Ho dei dubbi, scrive Claudio. Sì, ho dei dubbi anch'io, però Julian Alvarez, per le ultime dichiarazioni di totale guerra da parte dell'Atletico col Barcellona, con toni fortissimi, è stato detto tra le parti, si è superata una linea rossa, cioè c'è un muro contro muro totale, e faccio fatica a pensare che si risolva in fretta questa situazione. Poi chiaramente non è interesse di nessuno perdere delle risorse tecniche che diventano economiche, e che sono economiche, però staremo a vedere che cosa succederà in casa Atletico. Ricordiamoci che tra le ipotesi con l'Atletico che noi abbiamo c'è comunque quella di dargli dei giocatori. Uno è Nico Gonzalez, si è parlato anche di Jonathan David, quindi magari ci sarebbe una sostituzione, magari Simeone è interessato più a un giocatore come Jonathan David, che ha delle caratteristiche diverse rispetto a quello di Charlotte. Staremo a vedere. Elio dice: penso che l'aspetto più positivo del girone, che noi non abbiamo trasferte lunghe e in posti polari in inverno. Vero, bravo Elio a sottolinearlo, anche questo è uno degli aspetti che abbiamo su cui abbiamo riflettuto nella prima parte, perché giocando il giovedì, che è una variabile importante, è qualcosa di cui tenere conto, e quindi un dettaglio non trascurabile. Io vi ringrazio molto per l'attenzione, vi invito naturalmente a seguire oggi le trasmissioni di approfondimento, a partire naturalmente dal snodo importante della conferenza stampa di Luciano Spalletti. Noi ci vediamo la prossima settimana dalle ore 14 in compagnia con Antonio Paolino, alle 16 a Cose di Calcio, martedì, mercoledì e giovedì. Grazie per l'attenzione, buona giornata a tutti.
0: Cose di Calcio. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
11: Radio Bianconera
0: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo. Fatti approfondimenti di giornata. Notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo. Per chi non vuol sentire ragione. A cura della redazione di Radio Bianconera.

0: Pronti a partire su questa bella base di Colpo Gobbo, venerdì 28 agosto, ultima puntata della passata stagione radiofonica, e perché poi dalla prossima settimana Colpo Gobbo slitta, come abbiamo già detto, come disse Galliani, alle 15, così come anche la Juve del lunedì, quindi ci saranno degli assestamenti di orario, ma imparerete tutto molto, molto facilmente. Allora, è prepartita perché domani sera 20:45 Juve-Parma, tra l'altro adesso Torino sta piovendo, ma ho visto che domani le previsioni sono buone, dovrebbe essere una bella serata serena con 24-25 gradi di temperatura, quindi senza scuse di pioggia o di afa, e quindi la Juve non avrà scuse da questo punto di vista. E vediamo, insomma, la curiosità principale è capire come Spalletti sostituisca Yıldız con i due candidati, Alay Begovic e Boga, a meno di cose di tipo cambio modulo che al momento non sono in preventivo. Per quanto riguarda la portiera, invece, credo che Vicario sia comunque il titolare, anche se Grabar è un altro abituato a stare titolare nella sua nazionale, quindi ci sarà una bella competizione tra questi due portieri in tutti i ruoli. Insomma, Spalletti vuole competizione e il mercato sta andando in quella direzione lì. Ovviamente oggi è anche il giorno del sorteggio dei gironi, o meglio delle partite nel maxi girone di Europa League, e la Juve ha pescato due spagnole, due olandesi, una cipriota, e poi cosa abbiamo ancora? Una francese, un'israeliana, e quindi queste sono, la Juve affronterà appunto in casa, adesso vediamo quali sono soprattutto quelle in casa che magari interessano di più i nostri amici. Real Sociedad, quindi chi si abbona, diciamo così, alla stagione di Europa League della Juve, si troverà allo Stadium la Real Sociedad, quindi bella partita di sicuro, il Rennes, squadra francese, l'Omonia Nicosia, che invece è cipriota, e NEC olandese. In trasferta ci sono la AZ Alkmaar, l'altra olandese, il Ferencváros in Ungheria, dove la Juve nel 2020, stavamo guardando prima, andò a vincere 4-1 dopo che all'andata nel girone aveva sofferto fino al 90esimo con un gol di Morata che decise poi la partita sul 2-1. In trasferta anche in Spagna col Celta di Vigo, e in Israele, o vediamo dove, con l'Apoel Beersheba. Questi sono i Shiva, non so come si legga onestamente. Questi sono gli abbinamenti per quanto riguarda l'Europa League, però dicevo, in questo momento la priorità è senza dubbio il campionato, anche se penso che, insomma, l'Europa League, al di là di questo, insomma, immagino che la Juve abbia come obiettivo minimissimo entrare nelle otto, che poi vanno direttamente agli ottavi, perché, voglio dire, già mi sembra che con queste avversarie si possa tranquillamente avere questa ambizione senza particolari problemi, al di là del rispetto che tutti devono alle squadre che sono qualificate in Europa League, col fatto che si gioca il giovedì, diciamo che sono evitate trasferte insidiose nel nord Europa o nell'est, diciamo così, più estremo in inverno, che già quelle in passato avevano lasciato il segno sulle gambe dei giocatori, mi ricordo, e quindi quello è già una buona cosa, però ci sarà da lottare naturalmente come sempre in tutte le competizioni. Poi faremo un po' il focus in particolare sulle spagnole oggi, visto che abbiamo più tardi un collegamento proprio con un collega spagnolo, e queste sono, insomma, le novità che riguardano l'Europa League. Voi che peso date a questa competizione in questa stagione? Io personalmente l'ho già ripetuto tante volte, non dico che la metto al primo posto, perché comunque il campionato ha sempre il suo fascino, però la Juve, che non vince un trofeo internazionale da troppo tempo, che nel XXI secolo non figura tra le squadre italiane che hanno alzato trofei internazionali, secondo me farebbe bene a metterla. E poi è chiaro, come obiettivo, poi è chiaro, ripeto, che quando c'è l'eliminazione diretta influiscono tanti fattori, anche se arrivi in finale non sei sicuro di vincerla, però diciamo che l'obiettivo deve essere messo nel mirino, secondo me, quest'anno, in maniera un po' più seria, anche nelle scelte magari di formazione, nelle rotazioni. Vediamo anche gli abbinamenti del calendario quando la Coppa si farà seria, perché l'anno scorso, insomma, abbiamo visto che nei momenti chiave della Champions la Juve si è trovata a giocare con Roma, Napoli, Como, insomma, non proprio facilissime da ammortizzare in campionato. Focus però adesso sulla partita con il Parma, lo facciamo col mister Massimo Storgato. Mister, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Ben ritrovato. Allora, intanto partiamo ovviamente da quella che è la notizia della settimana, che è l'infortunio di Kenan Yıldız. Al di là del fatto che la Juve le alternative ce l'ha, come Boga, come Alay Begovic, anche con Colomuani, caso mai arrivasse un centravanti, può fare quel ruolo di esterno, le chiedo però, secondo lei che cosa c'è di più preoccupante in questo infortunio, ecco, per la Juve?
2: Ma è chiaro che un briciolo di imprevedibilità e di fantasia in meno, però vorrà dire che Consensao dovrà dare qualcosa in più e tutti gli altri faranno

0: Yıldız, mancheranno quei due o tre gol che farà in questi due o tre mesi che sarà assente.
1: Speriamo che le faccia qualcun altro.
0: Esatto, cioè, quindi coi se, coi ma, è facile fare le statistiche, però insomma che Yıldız sia di doppia cifra a fatica, ok. Giocatore di talento, ok, giocatore giovane che ha brillantezza, se sta bene, quindi tanto di cappello. È chiaro che non è un giocatore esperto da doppia cifra, quindi la rosa davanti dovrà sopperire.
1: Ecco, lei vede comunque Alai Begovic oppure pensa che Boga, tutto sommato, dia più garanzie? Non lo so, perché il talento di Alai Begovic, insomma, i tifosi lo vogliono vedere fondamentalmente, perché è un giocatore che incuriosisce e che è stato pagato anche una cifra consistente, quindi vuol dire che la società crede in questo tipo di operazioni.
0: Quindi se crede la società, e quindi con l'avallo di Spalletti, quindi credo che avrà le sue chance insieme a Boga, quindi le alternative ci sono, vediamo, lanciamo questi giovani che sarebbe anche ora. Peccato che non sono italiani, però va bene così.
1: Ecco, tra l'altro leggevo una statistica, visto che con lei arriviamo sempre anche sul discorso della nazionale, visto che segue le nazionali giovanili, che quest'anno, diciamo, la Serie A ha ancora meno italiani in campo in generale. Questo secondo me è un problema che è anche difficile da risolvere in questo momento, perché anche uno pensasse, vabbè, la Juve deve rinforzarsi comprando giocatori italiani, ma chi compra? Nel senso che poi alla fine quelli che davvero potrebbero dare un di più, tipo i Tonali, Palestra, eccetera, hanno valutazioni tali per cui ormai vanno all'estero a giocare questi qua, perché in Italia non c'è più la possibilità di acquistare e di pagare quegli ingaggi. E quindi qua ci ricolleghiamo al discorso a medio-lungo termine, che è quello della necessità del calcio italiano di tornare a formare dei calciatori in grado di fare la differenza nella Juventus, nel Milan, nell'Inter, nella Roma, nel Napoli, insomma, perché si
0: è
1: fa
0: chiaro
1: fatica.
0: Che anche le regole sono state fatte, ci sono cresciuti in Italia o nei settori giovanili italiani, però poi il minutaggio va a scadere, quindi non c'è fiducia nei giovani. Ho letto le statistiche di ieri o di oggi che sono meno italiani dell'anno scorso e il minutaggio è ancora peggio, quindi la regola è, bisogna lavorare sui settori giovanili, dare la priorità nelle squadre inferiori di far giocare italiani, e poi chiaramente se il trend continuerà in questa maniera non ci resta che obbligare a mettere sei italiani in campo, come si fa nei campionati minori. È chiaro che gli interessi economici delle società professionistiche si metteranno di traverso, però purtroppo o si cambiano i documenti dei vari giocatori stranieri che sono di seconda generazione che diventano italiani, o se no diventa un grosso problema.
1: Tipo gli Emerson Palmieri, i Reteghi, questi qua, insomma, ultimamente entrano in nazionale. Cioè, una volta c'era l'eccezione, mi ricordo, Camoranesi era un'eccezione, Sivori era un'eccezione, però insomma, esatto. Adesso sta diventando un po' troppo una regola per tagliare, insomma, un po' la strada e arrivare dritti all'obiettivo di avere un giocatore pronto subito. Dopodiché sono cose che si possono fare, che fanno tutti, non è che niente.
0: Ma credo che poi alla fine sia un discorso anche economico, no?
1: Sì.
0: Come si è fatto il decreto crescita, paghi di meno i giocatori, benissimo. Se fai giocare un giocatore italiano in Serie A, hai uno sgravio fiscale del 2%, sto dicendo dei numeri a caso.
1: Sì, sì, certo.
0: Alla fine, magari uno fa giocare 7-8 italiani e risparmia il 50% delle tasse, non lo so, secondo me potrebbe essere una strada.
1: Ah, quando si va sui soldi poi li convinci.
0: Bravissimo.
1: Tutti, in
0: esatto,
1: fretta e furia,
0: esatto.
1: Diciamo, perché ormai abbiamo visto che anche ormai gente, per dire, che ha sempre seguito il calcio con lo spirito di vedere della squadra più forte possibile, adesso sono tutti, anche i tifosi, attenti a noi, Paletti della UEFA e quell'altro, eccetera, quindi quella è diventata la priorità. Tornando,
0: ma è una regola anche quotidiana, perché certo. Uno dà un castigo a un bambino, no? A un ragazzino, però gli metti la multa, sta tranquillo che quella cosa lì non la fa più.
1: Ma come giocatore di calcio anche funziona, esatto. Abbastanza così, diciamo, quando, esatto. Quando li toccano il portafoglio è più efficace come sanzione. No, le chiedo, tra l'altro nel Parma gioca da Fara, no? Il portiere che la Juve ha dato al Parma, e vediamo anche quali incastri di mercato, perché leggo che per esempio tra gli interessi del Parma c'è anche quello di Ekator, che è l'unico giovane italiano che la Juve ha messo in rosa quest'anno. È una soluzione utile questa, cioè mandare Ekator eventualmente in prestito al Parma, oppure, visto che anche la Juve di attaccanti fondamentalmente c'ha Colomoni, David che sa

0: sappiamo quanto sia considerato in generale dai tifosi e in particolare dall'allenatore. Milik, che non si sa esattamente che cosa possa garantire, e quindi alla fine, se devi anche ai Cator, rimani senza attaccanti fondamentalmente.
1: Nel calcio di adesso la componente economica è in primo piano, in secondo piano sugli incastri del regolamento, e in terza figura è la parte tecnica, e quindi diventa sempre più difficile fare mercato, mettere insieme i tre tasselli, che poi per me il campo chiaramente è la priorità, però purtroppo le società devono fare anche quadrare i conti e anche i regolamenti, che sono molto ligi sotto quell'aspetto lì, e quindi purtroppo ci rimette le penne magari qualche giocatore di talento, qualche giocatore italiano, qualche altro che purtroppo bisogna sacrificare.
0: Ecco, invece venendo all'organico attuale della Juve, si parla tanto di Kessié in questi giorni, la Juve farebbe bene a fare un sacrificio anche economico piuttosto per questo giocatore, cioè prenderlo e poi vedere di aggiustare i conti in qualche modo negli ultimissimi giorni di mercato.
1: Come caratteristiche tecniche il giocatore che manca alla Juve, ma credo che manchi anche un giocatore del genere anche alla Roma, perché so che c'è anche la Roma su Kessié, e quindi sarà una bella lotta, quindi chi avrà più dinero secondo me da spendere si aggiudicherà che sì, perché chiaro che la Juve ha sempre un certo fascino, però la Roma fa la Champions e quindi l'ago della bilancia potrebbe anche andare verso la Roma, non lo so, questa è un'ipotesi da tifoso.
0: Sì, vediamo cosa succede, perché diciamo che sono tutte e due comunque con l'obbligo di fargli spazio in qualche modo a livello economico, il primo che ci riesce vince, insomma, in linea di massima. Esatto. credo che sarà così. Invece per la vicenda centravanti, allora quello che ha detto Spalletti dopo la partita con il Frosinone di Colomoni ha un po' colpito tutti quanti, no? Questo fatto che abbia detto, se due anni che non gioca ci sarà un motivo, deve essere insomma più concreto, fare più gol, eccetera eccetera. Come ha letto lei da mister queste parole? Stimolo per il giocatore, messaggio indiretto alla società, messaggio generale alla squadra, messaggio giusto o sbagliato, insomma?
1: Secondo me mi auguro che Colomoni sia un giocatore permaloso, e quindi credo che sia Spalletti, come sua caratteristica, credo che sia una persona, un allenatore molto diretto, e quindi senza peli sulla lingua gliel'ha detto tramite la stampa. Spero che gliel'abbia detto anche in faccia, perché insomma
0: magari prima è meglio sempre.
1: Esatto, credo che nello spogliatoio ti dica le cose e poi lo ribadisca in sala stampa. Io la farei così, poi non so come la pensa Spalletti, ma credo che sia solo uno stimolo diretto a un giocatore che ha apprezzato, che considera importante, quindi datti una mossa, che è due anni che non giochi e quindi ti devi dare una mossa, perché qui ci abbiamo bisogno di te, ci crediamo in te, ti abbiamo comprato, la società ha speso, tutta una serie di situazioni. Poverino, è stato anche sfortunato perché si è mangiato un gol clamoroso. Perché se avesse fatto gol in quella maniera magari le considerazioni erano diverse, però il valore del giocatore è importante, deve ritrovare una condizione, solo giocando potrà farlo.
0: Tra l'altro sentivo la spiegazione tecnica di Fabrizio Ravanelli, che ha intervistato Tutto Sport, sull'errore di Colomoni, vediamo se la condivide, cioè non ha fatto il saltello con il piede d'appoggio.
1: Condivido in pieno.
0: Quello è, alla fine basta poco, diciamo così.
1: Hai visto poco. Ma è una. Purtroppo questo è nelle scuole calcio è un insegnamento che sta mutando. Noi ai nostri tempi si insegnava prima al saltello e poi a colpire la palla. Adesso si colpisce la palla col piede d'appoggio piatto a terra. Ed è un errore madornale, perché la traiettoria della palla, tu colpisci sempre la palla sotto, stando fermo. Invece se salti la palla, per mandarla diritta va presa sulla bisettrice centrale, quindi se tu non fai il salto con una palla a mezza altezza, la palla non ti andrà mai dritta, ma ti andrà sempre alta.
0: Anche perché se per sbaglio la prendi con la parte bassa del piede, rimbalza davanti alla porta ma va dentro lo stesso, insomma, quindi bravi, questo po', quello è il concetto. Ma perché si smettono di insegnare? Curiosità mia personale, cioè persino io con i bambinetti del C-Turin, che è una squadra qua di quartiere di Torino, insegnavo a colpire così il pallone, ma perché si smette di fare queste cose qui? Per pigrizia, per cosa?
1: La sola parola, moda.
0: Moda. E qual è la moda di adesso? Insegnare altre cose?
1: È quella, perché tutti fanno così, qualcuno se l'ha inventato, però il problema del concetto qual è? Io devo insegnare una cosa, prima ti spiego il concetto e poi te lo faccio fare, e te lo faccio vedere e ti giustifico anche il perché. Invece no, si fa così e basta, tutti lo fanno così, ho capito, però...
0: Beh, se tutti vanno a sbattere la testa contro il muro non è una bella idea andarci a sbattere, diciamo così, questo è il concetto di base. Però purtroppo è dura...
1: Il problema è che si allenano i giocatori non pensanti, il giocatore deve pensare cosa fare, che cosa è, che cosa mi fai fare, perché io ti posso dire, senti, buttati da quel balcone che va bene, ah sì? Io mi butto, ma perché? Allora ti spiego perché se ti devi buttare da quel balcone cosa succede? Qualche allenatore capace di spiegartelo?
0: Questo è il grande dubbio, specie con i bambini, con i piccoli, perché poi se quelle cose lì
1: sicuramente con i bambini
0: le acquisisci, poi sono come le tabelline, diciamo, come imparare ad andare in bicicletta,
1: per fare le equazioni uno va a fare addizione, sottrazione, c'è una progressione didattica che ti insegna la scuola. Nello sport è uguale.
0: E poi anche nella scuola, se certe cose non le imparate da piccolo, fai molto più fatica a impararle dopo. E quindi è tutta una catena di Sant'Antonio, così come l'altro mio grande, diciamo, dolore, che ogni volta che vedo una partita dei professionisti qualunque, non anche della Juve, ma in generale, è quando vedo i gol presi con i cross dalla tre quarti, con tutti i difensori che guardano il pallone. Questa è una cosa che continua a non capire, ma non importa, sono io che non mi adeguo, diciamo, ma va bene lo stesso.
1: Esatto. No, siamo antichi.
0: Però visto che si è parlato tanto di Baresi giustamente nelle settimane scorse, se qualcuno rimettesse il libero, secondo me farebbero fatica a fare tanti gol gli attaccanti, anche oggi, chi lo sa.
1: Basterebbe solo già la marcatura uomo.
0: Basterebbe quella, bisogna saperla anche fare, perché non tutti sono più in grado di farla.
1: Anche lì si è parlato di tattica di reparto, ma la tattica individuale, la marcatura uomo non si insegna più, si insegna direttamente la tattica di
0: squadra,
1: reparto. Quindi la tattica individuale viene a mancare, quindi mi hanno insegnato a fare le equazioni, però se devo fare una somma non riesco più a farla.
0: E qui sono problemi. Una valutazione su Celik, che è forse la nota più positiva, nel senso che non c'erano grandi aspettative sul suo arrivo, invece è già stato subito messo titolare al posto di Cambiaso, e questo secondo me è un doppio messaggio: un premio a Celik, che secondo me è un giocatore concreto, ha fatto vedere questo, e l'altro un messaggio a Cambiaso: non puoi più andare avanti come fino adesso, devi sbloccarti.
1: È un giocatore di affidamento concreto che può fare i due ruoli, quindi è un avviso per tutti, sia per quel terzino destro che per il terzino sinistro. E quindi non c'è più bella cosa che la concorrenza nei vari ruoli. Chi ce l'ha più forte va avanti, e quindi sono tutti avvisati.
0: Grazie mister per questa bella chiacchierata. Grazie. Mi piace anche parlare di calcio ogni tanto, pensi un po' che difetto. Alla prossima.
1: Grazie, buongiorno.
0: Buongiorno. Avete sentito a volte la spiegazione, no? Senza star lì a fare tante, basta fare il saltello, come fanno le scuole calcio, e fai gol da lì, oppure se tieni indietro la schiena il pallone va alto, queste cose qui che dovrebbero essere l'ABC di tutti i calciatori. I vostri messaggi sono già arrivati in diversi, dunque andiamo con ordine. Chi è questo qui? Nino, Juventino San Benedettese in Sud Carolina, e allora andiamo così. Tra l'altro è stato Yves a San Benedetto quest'estate, anche lui ha apprezzato molto il monumento di San Benedetto. Lavorare, preferisco l'umore del mare, è sicuramente il monumento mio preferito d'Italia. Ma il tiro da fuori, questo grande sconosciuto da 5 anni per la Juventus, lo provano in allenamento? Qualche schema per quando hanno possesso di palla per tirare dal limite dell'area, lo fanno? Sono 5 anni che nessuno tira da fuori, nessuno, vecchi e nuovi che arrivano. E questa è la considerazione di Nino. Sì, in effetti i gol da fuori nella Juve sono merce abbastanza rara ultimamente, non ci sono grandi tiratori, ci provano intanto Locatelli con risultati a tratti negativi e a tratti imbarazzanti, direi, anche per il modo in cui colpisce il pallone. Ogni tanto con Seisau proprio dal limite, tipo col Frosinone, però non è proprio un tiro da fuori quello, diciamo, salta l'uomo al limite e poi tira. Io non lo so, gli allenamenti non li vedo, posso sperare che vengano provati questi, vengano provati corner, vengano provate soluzioni per spiazzare la difesa e lasciare il campo libero per un tiro da lontano, però bisogna averceli anche tiratori. Tiratori in questa squadra pochini, perché McKennie uno da dentro l'area di rigore, con Seisau uno dentro l'area di rigore, Ildiz qualche bel tiro da lontano lo può fare, ma mi sembra anche lui che abbia fatto anche qualche gol da fuori area, ma non tantissimi. Colomuani è un altro da gol da vicino, tra virgolette, da area di rigore. Locatelli è così. Douglas Luiz magari qualche tiro da lontano ce lo farà vedere da qua alla fine del campionato. Vediamo, poi sono finiti, nel senso che questi sono. Oh, il compleanno di McKennie, che però non si sa se giocherà domani. Bravo, no, hai fatto bene a dircelo. Compleanno di McKennie, che ripeto, non si sa se domani sarà della partita perché ha avuto dei problemi fisici. E quindi la conferenza stampa di Spalletti alle 16, quindi alla fine della nostra trasmissione, dovrà chiarire questo. E poi spero che il collega Simone Nasso, che adesso sono risalito, che aveva fatto la domanda, gli rifaccia la domanda su Milik, visto che l'allenatore gliel'ha chiesto di ricordarglielo, per capire esattamente Milik se lo dobbiamo considerare abile e arruolato per questa stagione oppure no.
2: Dipende un po' anche da lei.
0: Sì, più che da me, dipende dalle condizioni fisiche del giocatore. Per quanto riguarda invece il mercato, a parte che sì, in uscita, come dicevamo, c'è questo doppio abboccamento col Parma stesso per Rugani e per Ekator, c'è Zegrova che sembra interessare alla Lazio, e poi vediamo se bolle qualcos'altro in pentola da qua alla fine del mercato. Nomi in arrivo, sempre gli stessi, sempre che arrivino, che sono che sì, appunto, Sorloth, e poi vediamo chi altro. Zirkzee invece sembra più indirizzato al momento alla Fiorentina. Poi ancora, Joseph da Matera: non mi capacito come una società come la nostra non abbia analizzato bene la rosa della Juventus. Il parco attaccanti è composto da 4 giocatori, dei quali nescuno un centravanti. Mai possibile. Milik doveva rescindere a giugno, Ekator doveva essere subito girato in prestito e fare la stessa cosa a fare le ossa. David lasciamo perdere. Prendere subito Icardi a zero a ogni costo, altrimenti la vedo dura sbloccare gare con le piccole. E questo è uno dei grandi problemi della Juve: sbloccare le gare, oppure quando le sblocca chiuderle prima di complicarsi la vita. E quindi in entrambi i casi serve l'uomo d'area, perché di occasioni la Juve ne ha sempre tante nel corso delle partite, almeno con Spalletti è stata una regola abbastanza continua quella di avere tante occasioni nel corso della partita. Manca quella concretezza. Icardi è uno che gol li ha sempre fatti. Vediamo insomma quale sarà. Sorloth è un altro che gol li sa fare. In organico il centravanti c'è, che è Milik, ma come sappiamo adesso vediamo quale sarà il suo destino, e sul resto siamo d'accordo. Io lo dico da tanto tempo che al di là di un nome o dell'altro comunque devi fare conti con un parco attaccanti che al momento è composto da Colomuani, Milik, Ekator e David, e con questo parco attaccanti non puoi andare lontanissimo, onestamente. Mi alzi la base, quindi vuol dire che siamo al notiziario, e allora a fra poco.
3: Colpo Gobbo. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta, un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Colpo Gobbo.
0: Eccoci qua, pronti a ripartire con Colpo Gobbo di oggi, venerdì 28 agosto, le 14.35 minuti, Luigi Schifo per servirvi, il Super Manuel in regia. Ricordiamo che alle 16 c'è la conferenza stampa di Spalletti, che darà due dritte più che altro sull'alternativa magari a Ildiz, e tra l'altro su Ildiz Chiellini al margine del sorteggio di Europa League poco fa ha detto che lo perderemo per qualche mese, non è entrato nel dettaglio di quanto. Qualche indiscrezione dice che la Juve proverà a recuperarlo addirittura per la pausa di novembre per le nazionali, che sarebbe un recupero abbastanza rapido. Vediamo insomma, fine anno, novembre, dicembre, vediamo quando sarà al meglio. L'importante è appunto che il problema venga risolto definitivamente, che il giocatore possa esprimersi al meglio, perché è dalla scorsa primavera che non vediamo più il vero Ildiz, e la Juve ha pagato anche questo tra tutte le altre cose che non andavano, che ha pagato. Ancora i vostri messaggi. Dunque, Giacomo da Susa: se non arriva il centravanti col fisico, è una buona soluzione dare Ekator al Parma e non avere nessuno da inserire a centroarea anche come alternativa di schema? Capisco che con David in rosa saranno troppi. Caro Giacomo, è la mia riflessione di prima, cioè nel senso che già hai quattro attaccanti in croce praticamente, perché uno è giovane, è Cator, uno è quello che abbiamo visto l'anno scorso che è David, l'altro è Milik che è un giocatore sulla carta per il momento, poi vediamo se ci saranno novità positive, e poi hai Colomoni. Questo è il parco attaccanti della Juve. Se togli Cator, magari riesci miracolosamente a dare in prestito David, Milik, cosa fai la stagione con Milik e Colomoni? Non è una cosa proponibile, insomma. Credo che davvero la Juve comunque un attaccante lo debba prendere da qua alla fine del mercato, a prescindere da tutto il resto, e oltre a che sì, che è molto importante. Per rispondere anche all'amico Michele che chiede che si dice lo prendiamo, pare che ci sia un accordo verbale forte tra Massara e che sì, che ha dato garanzie di aver dato la parola alla Juve. Dopodiché sappiamo anche che i giocatori, di fronte a certe cifre, poi se la Roma offre di più, offre la Champions, la Juve deve essere brava a convincerlo nel minor tempo possibile prima che se lo faccia portare via da sotto il naso, come si suol dire. Quindi non lo so, al momento non ci sono novità definitive, vediamo che cosa sarà. Tra poco appunto andiamo in Spagna perché... Ah, ok. Abbiamo Mario Gago di Radio Onda Zero. Ciao Mario.
2: Ciao Luigi, un piacere salutarvi. Come state?
0: Bene, grazie. Tu lì in Spagna avete finito di festeggiare, che ho visto che l'estate è stata lunga di festeggiamenti. Tra l'altro abbiamo portato anche bene, perché ci eravamo sentiti poco prima di Spagna-Portogallo e poi da lì c'è stata la cavalcata trionfale della Spagna, insomma.
2: Qua c'è stato un'estate pieno di feste, perché poi i giocatori hanno girato, hanno andato sui paesi e poi sì, comunque ci sono stati un sacco di omaggi, li abbiamo visti alcuni, per esempio a Cucurella questa settimana, nella partita Real Madrid-Real Sociedad. Ieri c'è stata un po' polemica perché era previsto fare anche un omaggio, fare il ricevimento ai campioni del Barça, Barça e Atleti, che hanno più di nessuno in altra squadra, però per diciamo diverse cose politiche che sono successe nella partita precedente di Elche-Barcellona, dove la polizia caricato contro alcuni fans del Barcellona che avevano la bandiera indipendentista della Catalogna, hanno deciso di cambiare, hanno detto che hanno fatto l'omaggio alla bandiera della Catalogna, ecco, hanno cambiato questo. Ma comunque è stato anche bel ricevimento a Rodri, che sicuramente è l'acquisto dell'estate, secondo me, in Spagna è uno dei più importanti acquisti anche in Europa, no? L'MVP della finale che alla fine è andato al Barcellona.
0: Poi c'è questa vicenda, così poi veniamo alle cose anche che riguardano la Juve, di Julian, no, con l'Atletico Madrid, e che blocca un po' tutto quanto, nel senso che finché non si risolve quella vicenda lì, anche l'Atletico Madrid pensare di dare via Sorloth, visto che la Juve è interessata, non lo so se la prende in considerazione, se prende in considerazione Nico Gonzalez o qualcun altro, perché a quel punto magari ha bisogno anche di qualcun altro. Qual è la situazione dell'Atletico Madrid in questo momento, Mario?
2: La situazione Julian Alvarez è diventata insostenibile, perché sono già tre giorni che non si allena. Comunicato ufficiale del club, non è in disposizione a allenarsi, cioè non ha un infortunio, indisposto, non si può allenare, nessun infortunio. Tre giorni di fila. La partita precedente, Atletico Madrid-Villarreal, ci sono stati fischi per lui che è subentrato, e poi quando hanno letto le formazioni anche è stato fischiatissimo. Poi a fine partita tutti i giocatori dell'Atletico de Madrid sono andati a abbracciare la curva come si fa di solito, tutti tranne Julian Alvarez, che se n'è andato da solo in uno spogliatoio senza guardare. Poi anche se guardiamo le immagini in panchina prima di subentrare, cioè la situazione è veramente insostenibile del giocatore con l'Atletico Madrid, col Cholo Simeone e tutto. Detto ciò, in questa settimana abbiamo sentito dichiarazioni di Joan Laporta, presidente del Barcellona, dicendo che l'offerta su Julian c'è di 100 milioni. E ieri dichiarazioni pesantissime dell'amministratore delegato dell'Atletico de Madrid, Miguel Ángel Gilmarín, dove ha detto che non venderanno assolutamente a Julian Álvarez al Barcellona, mai. Che è una questione di etica che loro hanno deciso e che non vogliono rinforzare, diciamo così, a una
0: diretta avversario,
2: sì, okay. Sì, una rivale per il campionato. Però c'è l'Arsenal a questo punto, e c'è un Arsenal che potrebbe fare un'offerta interessante, vicino a 150 milioni di euro magari, provare a risolvere la situazione. L'unica uscita che si vede ora, oltre a poter convincere al giocatore che, come vi dico, non si allena da 3 giorni di fila col club, i tifosi non lo vogliono praticamente più, e diciamo che è difficile che sia il giocatore stella di un club quando, ecco, tu hai detto che te ne vuoi andare dal mondiale e comunque non stai avendo un'attitudine, un cambio di comportamento, diciamo così, ora che è iniziato il campionato.
0: E quindi questo come può incidere sulla vicenda Sorloth, sempre che sia reale? Perché da noi se ne parla tanto qua di questo interessamento della Juve, in Spagna un po' meno, però visto che qualcosa per esempio su qualche sito sportivo è comparso di interessamento della Juve per Sorloth, l'Atletico è davvero disposto a cederlo intanto, ed eventualmente con che formula? Perché la Juve, sai che soldi pochini, e quindi bisogna dare spazio alla fantasia in quel caso, ecco.
2: A questo punto diciamo che sì, dipende tutto da Julián Álvarez, perché se alla fine Julián deve rimanere, l'Atletico voleva rinnovarsi anche in attacco. È uscito forte anche il nome di Osimhen per l'Atletico de Madrid, vecchio conosciuto del campionato italiano, no? Il Napoli, ora il Galatasaray, solo che il Galatasaray sta chiedendo troppo soldi, quindi anche un'opzione difficile per l'Atletico de Madrid. A questo punto, essendo vicino al mercato, ecco, dipenderà appunto praticamente tutto dalla uscita di Julián Álvarez, perché cambiare tutto il fronte di attacco dell'Atletico di Madrid non lo vedo facile, e diciamo che più di quello, cioè prima che non ci sia una soluzione su Julián Álvarez, non vedo all'Atletico di Madrid trattando sulla vendita di Sorloth, che comunque un giocatore che è stato criticato all'Atletico perché a volte ha sbagliato tante occasioni, ma comunque nelle partite contro il Barcellona ha fatto il suo, e a volte per il tipo di gioco di Simeone diventa molto utile. Quindi a questo punto vedo difficile veramente l'uscita di Sorloth, e anche diciamo una trattativa possibile per provare a riavere a Nico González, no? Che è uno giocatore che voleva anche Simeone, però diciamo che tutto deve sbloccarsi la situazione, e non è su questo punto neanche. So che è uscito in Italia l'opzione di Jonathan David per l'Atletico di Madrid. Devo dire che in Spagna, anche sentendo un po' delle fonti dell'Atletico di Madrid, non è un giocatore che entusiasma, non è un giocatore che farebbe tipo un scambio, no? Mandare via Sorloth per portare a Jonathan David.
0: Anche perché uno il giorno e l'altro la notte, quindi diciamo che sono due giocatori completamente diversi tra di loro, perciò se uno ha bisogno di Sorloth difficilmente ha bisogno di David, però può essere anche che cambi modo di giocare, per la carità. Quindi in pratica ci stai dicendo che, cari tifosi della Juve, guardate bene quello che fa Julián Álvarez, perché se va via lui è difficile. È vero che hai magari 150 milioni lì da spendere, che anche all'ultimo momento qualcuno lo trovi per sostituirlo, diciamo così, però è altrettanto vero.
2: E lui, scusami se ti interrompo, perché anche c'è una opzione, perché se tu vendi Julián Álvarez all'Arsenal, che a questo punto è l'unica opzione, perché se tu
0: hai tolto il Barcellona, certo.
2: È stato Barcellona, in questa operazione potrebbe entrare Gyökeres. E quindi da quel punto di vista, se ti arriva Gyökeres, ecco, potrebbe essere sì una soluzione immediata, e lì magari Simeone, ma comunque, cioè, tu devi avere due attaccanti, quindi neanche così l'Atletico di Madrid, se non si assicura un sostituto per Sorloth che non sia Jonathan David, vedo difficile che venda il norvegese. Cioè, dipende da Julián Álvarez, sì, però comunque vedo molto difficile.
0: Se va via anche solo, devono arrivare in due in pratica, e quindi siamo al 28 di agosto, diciamo che i miracoli è complicato
2: cambiare il fronte d'attacco così a 3 giorni di fine del mercato,
0: anche perché
2: dura. Gli
0: obiettivi dell'Atletico Madrid sono alti sia in campionato che in Champions, quindi non è che devi avere un organico ovviamente all'altezza in tutti i reparti. Ti chiedo invece come stanno Real Sociedad e Celta di Vigo, visto che saranno le avversarie della Juve spagnole in Europa League. Che mi dici della Real Sociedad e del Celta di Vigo?
2: Ti dico, la Real Sociedad è una squadra che gioca molto bene al calcio, è l'attuale campione di Copa del Rey, tra l'altro ha vinto la finale contro l'Atletico di Madrid l'anno scorso giocando molto bene al calcio. C'è stato l'arrivo di Matarazzo, questo italo americano che ha cambiato assolutamente il club e che diciamo che i giovani gli ha fatto giocare un stile molto diretto. C'è anche Mikel Oyarzabal, no? Il massimo capocannoniere della Spagna, campione del mondo, diciamo così, anche se non è per tanti un bomber, però è l'anima di quella squadra. E quindi è una squadra che deve avere molta attenzione la Juve. È vero che è iniziato non benissimo il campionato, si la trova nelle prime giornate, la prima giornata è subito da settembre, o comunque in ottobre secondo me sarà più facile che poi quando iniziano ad avere ritmo. E anche un po' lo stesso del Celta, il Celta di Iago Aspas, ultima stagione di Iago Aspas, un giocatore veterano, anche Borja Iglesias, ma sono due squadre che provano a giocare a calcio, che impostano e che provano a avere la palla. Probabilmente dietro gli manca qualcosa, non sono difese veramente forti, però una cosa che deve capire la Juve è che queste partite si giocheranno nel centro del campo e che deve prendere molta attenzione e qua non lasciare tutta la palla a loro, perché sono squadre che ti schiacciano dietro. Il Celta già ha imparato anche dell'anno scorso, ha fatto bella Europa League, ha perso contro il Friburgo finalista, ma ha fatto buoni risultati anche contro squadre francese, contro il Rennes se non sbaglio. Ma comunque sono squadre che il livello di rosa è inferiore alla Juventus, ma che se la possono giocare di te a te. Quindi c'è bisogno in quelle partite di una Juve che si mostri in attacco e abbia la personalità di togliere la palla, di fare un press in alto, perché altrimenti hanno giocatori interessanti che non lasceranno la palla al rivale.
0: E poi in generale il calcio spagnolo ha un bel feeling con l'Europa League, perché le storie di Valencia e Siviglia sono lì sotto gli occhi di tutti, quindi
2: Villarreal,
0: bravo. E quindi sicuramente quel modo di giocare, che poi in parte abbiamo visto anche nella nazionale, cioè che tende comunque sempre a dominare il gioco a prescindere che si chiami Real Sociedad, Celta o altro modo, quindi la Juve dovrà fare attenzione a questo. Caro Mario, grazie per essere stato con noi per questa bella chiacchierata, ti do l'appuntamento la prossima volta se avrai piacere e ci risentiamo presto. Ciao, grazie.
2: Grazie per invitarmi, scusate non poter stare più volte, però qua l'impegno, il lavoro di qua di là, Champions. Avremo la Formula 1 a Madrid anche.
0: Mancava anche quella a Madrid, avete tutto lì a Madrid, sì. Adesso c'è il nuovo Bernabeu anche, insomma, siete messi bene.
2: Però ci sentiamo,
0: Ci
2: vedremo a Torino presto.
0: Va bene, ti aspettiamo, braccia aperte, ciao Mario, a presto. Diego, non fare furbo, mi scrive Diego, facciamo uno scambio, Gonzales in cambio di Julian Alvarez, bravo, mi sembra uno scambio alla pari, però alla pari assolutamente, mi sembra un'ottima soluzione. Poi invece Massimiliano da Roma, rimarremo così fino a gennaio, c'è sempre meno tempo e ancora non si riesce a chiudere perché sì, ho anche l'impressione che se Milik tiene sarà lui l'attaccante, ma spero di essere smentito, Massimiliano. Ma guarda, ribadisco, su Milik la questione è fisica, quindi io mi auguro che valutino bene, non possono veramente fare un errore del genere, cioè dire ok, se non c'è Colomani c'è Milik e poi quando hai bisogno di Milik è infortunato, non si può fare un errore del genere, e quindi mi auguro che non lo facciano, perché la situazione di Milik è arci nota al J-Medical e a tutto lo staff, anche a Carnevali, anche a Massara, cioè tutti conoscono, e quindi aspettiamo che anche Spalletti magari oggi ci dice qualcosa. O invece il nostro amico su Twitch Pasqua, si ferma così, Ti Pasqua, avendo sentito quello che ha detto Mario Gago, dice difficile Sorlot, punterei a questo punto su Zirze o Mateta. Sì, direi anch'io che con questa prospettiva di Julian Alvarez così ballerina a 3-4 dalla fine del mercato, con una cifra tanto importante in ballo, insomma, o è già tutto deciso e anche l'Atletico Madrid sa già di prenderne altri due con i soldi di Julian Alvarez e quindi eventualmente può mettere sul mercato Sorlot, o altrimenti in effetti la vedo molto molto complicata come situazione. Come caratteristiche fisiche, più Mateta credo che accontenterebbe Spalletti, se no Zirze, che comunque uno, sempre che non si accasi nel frattempo alla Fiorentina, che gli sta facendo la corte, perché poi col passare dei giorni diminuiscono anche le opportunità sul mercato, perché adesso i botti di fine mercato, lo sappiamo, in Italia siamo specialisti perché sono quelli che si fanno a basso costo. Caro Manuel, abbiamo per caso dei vocali? Sì, ti ricordi che hanno lanciato la busta quando oltre?
5: Lanciavano le buste che chiudevano le porte.
0: Adesso c'è la PEC, quindi quella non si può lanciare, però era divertente.
5: Però quella era una bella cosa.
0: Era una bella cosa buttare le buste oltre per arrivare entro la mezzanotte, era all'epoca, penso che stavolta sia alle 20.
5: C'era l'uomo grande che chiudeva le porte.
0: Sì, sì, sì. Altri tempi, adesso con la PEC basta avere mandato all'ora giusta e sei salvo, insomma. Vai pure.
6: Buongiorno Luigi, Silvano da Empoli. Allora, bah, ho visto un pochino i sorteggi degli avversari, ma io direi che sono abbordabili. La squadra sono abbordabili, forse ce la dobbiamo dire un pochino con il Milan, ma se riusciamo a piazzare altri tutti gli acquisti, come un centrocampista, che dovrebbe essere che sì. Una punta, magari Sorloth, secondo me ce la giochiamo, perché è troppo tempo che non siamo un trofeo, e poi magari se riusciamo a vincere il trofeo ce ne andiamo in Champions direttamente. Buona giornata, forza Juve.
0: Ah certo, l'Europa League garantisce, se la vinci, l'accesso diretto alla Champions, ti vai a giocare anche la Supercoppa Europea, che butta la via, e quindi sicuramente un trofeo importante. Poi ribadisco, e qua torno al messaggio del nostro amico Marco, che ricorda, curiosamente nel 99-2000 incontrammo il Rennes in Intertoto e l'Omonia e il Celta in Coppa UEFA, speriamo non finisca come allora, anche se quello lì, l'Intertoto contro il Rennes del 2000, era luglio, quindi prima dell'inizio della stagione, perché poi con l'Intertoto serviva semplicemente, era un torneo estivo di poche partite per qualificarsi alla successiva Coppa UEFA. Era la Juve di Ancelotti, si qualificò, poi non la vinse la Coppa UEFA, quindi così. Però il Rennes ci porta alla mente l'ultimo trofeo europeo vinto dalla Juventus, appunto, l'Intertoto del 2000. Tristezza totale, quindi adesso la Juve deve cercare di fare una bella stagione europea. Come abbiamo sentito, le spagnole sono agguerrite, le olandesi sono un'insidia. Immagino che la cipriota e l'israeliana si possano battere con l'organico attuale. Quello che dicevi tu di vincere la Coppa, l'Europa League con dei rinforzi, bisogna vedere questi benedetti rinforzi se in questi quattro giorni riusciranno ad alzare l'asticella della squadra, che in alcuni reparti, in alcuni luoghi, tra l'altro anche il terzino sinistro, a proposito del terzino sinistro, leggevo di questa ipotesi di scambio col Bologna tra Cabal e Miranda, e leggendo Miranda mi è venuto in mente che mio padre mi diceva che c'era stato un centravanti brasiliano della Juve per un anno, negli anni 60, che si chiamava appunto Miranda, e quella Juve non vinse lo scudetto, che poi litigò con Sivori e andò via per questo, e quindi insomma mi è venuto in mente questo aneddoto con il nome di Miranda, che appunto è un terzino sinistro, così come si era parlato di Miele, così come si era parlato di Emerson Palmieri. Anche lì qualcosa bisogna fare, a centrocampo di sicuro la Juve deve fare in tutti i modi per arrivare a che sì, perché alternative di giocatori con lo spessore a spasso che si possano raggiungere poche o niente, e quindi se sbaglio, eccolo qua, Armando Miranda, Juventus 62-63, vedi che mi ricordavo bene, questo Miranda era un centravanti, ecco, questo qui era grande grosso per l'epoca, e questo potrebbe essere utile nella Juve di oggi, tanto non c'è Sivori con cui litigare, quindi qualche gol lo potrebbe garantire. Poi ancora i vostri messaggi. Gildo da Ancona: ma è possibile che ancora dobbiamo chiudere? Perché sì, speriamo di non fare come Flop Mainers, dice lui, tanto voluto, poi alla fine una delusione pazzesca. Ma diciamo che Cop Mainers e tutti i giocatori cresciuti, nati e cresciuti nell'Atalanta di Gasperini, hanno sempre avuto un po' quel rischio lì, che sì, obiettivamente mi sembra un giocatore che da quel punto di vista lì dà garanzie. È stato un po' a giocare, diciamo, a bagnomaria lì nei campionati meno importanti negli ultimi anni, però visto il mondiale mi sembra un giocatore ancora integro, forte, che ha voglia di fare e poi di rimettersi in discussione nel campionato italiano dopo aver preso una barca di soldi. Direi che anche questo va a suo favore, ecco, perché uno che non viene a giocare per i soldi, perché lì dove stava sicuramente da quelle parti ne avrebbe guadagnati di più, ma viene a giocare per mettersi in discussione in un campionato importante. Speriamo che sia con la maglia della Juve, non con quella della Roma, che è l'altra in questo momento che si sta battagliando, insomma sta battagliando con la Juve per arrivare a che sì. Poi ancora Vincenzo che ci dice che sì, sta aspettando la prossima uscita della Roma, ha vinto Di Marzio che lo dice da tanto, stavolta il grande romano si è sbagliato, non so, queste sono polemiche tra giornalisti in cui non entro, vediamo insomma se che sì sta aspettando un'uscita della Roma o della Juve, oppure i suoi procuratori stanno giocando a chi gli offre la percentuale alla firma più alta. Potrebbe essere anche questa la spiegazione di tutto questo ambaradan. Non sottovalutate mai questo aspetto dei procuratori, che poi alla fine sono loro che dirigono la baracca. Poi ancora, chi è che ci scrive? Vabbè, Di Marco abbiamo detto, Joseph da Matera l'avevamo detto, c'era la nostra amica Terry che avevo visto prima, ma poi lo recupero. Il suo Carlo ci scriveva questo: a prescindere dall'attaccante e da che sì, quello che non deve accadere è non cedere se non in prestito secco Licina. E su questo credo che siamo tutti d'accordo, un giovane di belle speranze, un bel sinistro. Ripeto, anche qui secondo me c'è il procuratore che sta facendo un po' il furbino, dice: se è fatto male Ildiz, magari diamo una chance al ragazzo in prima squadra, se no andiamo da qualche parte dove ci garantiscono qualche presenza in prima squadra e così via. Speriamo, insomma, se un talento, che la Juve riesca a blindarlo o a darlo in prestito secco, come dice il nostro amico Carlo. Abbiamo ancora dei vocali, caro Manuel, vai pure.
7: Ciao Luigi, Luca da Cuneo, buon pomeriggio, forza Juve. Allora, io sul girone ti dico, secondo me si può fare, se cioè riusciamo a passarlo, e a parte forse Real Sociedad e Getafe che mi preoccupano un pochettino di più, però l'Europa League quest'anno come competizione per me possiamo metterla tra gli obiettivi principali da fare insieme al campionato, però vedremo. Detto questo, Open Bar non ha dato news, ma soprattutto io domani sera sarò a vedere la gara della nostra Juventus contro il Parma e ti chiedo un po' che sensazioni hai per questa partita. Forza Juve!
0: Sì, allora, e così rispondo anche a chi mi chiede sempre Pasqua, probabile formazione con il Parma. Diciamo che aspettiamo la conferenza di Spalletti, che è alle 4, però indicativamente mi aspetto una Juve un po' più cattiva rispetto a quella vista col Frosinone, in cui ha fatto una bella partita, ma è in grado, insomma, di mettere le cose a posto nel corso della gara, anche se l'anno scorso e anche due anni fa con i Parma sono sempre state gare tirate, quindi mi aspetto comunque una gara tirata in cui la Juve però possa essere più concreta, col fatto che la prima in casa, che ci sarà la spinta comunque del pubblico che aiuterà, perché tra l'altro a Frosinone non c'era neanche il pubblico, di questo non abbiamo ancora parlato, e della squalifica per 5 trasferte, perché è nelle prime 10 giornate, quindi non sono 10 trasferte le vietate, ma sono le 5 nelle prime 10 giornate. Comunque sia, anche l'aspetto, diciamo così, della mancanza di pubblico. Probabile formazione ce la dice, guarda, basta chiedere, Manuel l'ha già fatta, ha parlato lui con Spalletti. Vicario in porta, Kalulu, Bremer, Kelly e Celik in difesa, con l'alternativa eventualmente Lukumi al posto di Kelly, Locatelli e Douglas Lewis e McKennie, che però rimane in dubbio per adesso, a centrocampo con Seisao, Boga, Colomani, oppure con Seisao, Alaibegovic, Colomani. Quindi, come vedete, ci sono tre dubbi fondamentali di formazione, che sono, dando per scontato che Celik viene confermato a sinistra, sono il ballottaggio Boga, Alaibegovic, McKennie con qualcuno che potrebbe essere con Meiners, chi lo sa, a centrocampo, o Thuram se in condizione di giocare, e Kelly con Lukumi. Per il resto dovrebbe essere quella formazione lì che vediamo in video in questo momento. Siamo arrivati al notiziario. Allora, guarda, è inutile cercare
5: qualcuno
0: nuovi argomenti.
5: Qualcuno mi è piaciuto. Qualcuno...
0: esatto. Uno a caso di quelli della panchina ricchissima del centrocampo della Juve. fra poco, notiziario.
3: Colpo Gobbo. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo.
0: Eccoci qua, ripartiamo con la seconda ora di oggi, venerdì 28 agosto, per Colpo Gobbo. Ancora i vostri messaggi. Abbiamo messo prima una probabile formazione, che però vi invito a non prendere proprio così come oro colato, perché è una cosa che abbiamo così escogitato qui senza avere ancora indicazioni né dal campo né dalla conferenza stampa di Spalletti, che sarà alle 16. Quindi tre dubbi fondamentali, dato per scontato che Celik venga confermato al posto di Cambiaso. I tre dubbi potrebbero essere ballottaggi, diciamo così, Lucumi, Kelly per centrosinistra, poi in difesa naturalmente, a centrocampo le condizioni di McKennie da valutare fino all'ultimo e eventualmente l'alternativa se possa essere Thuram o possa essere qualche altra soluzione, Cop Meiners o ancora magari una più offensiva, chi lo sa, mettere sia Alai Begovic che Boga, a quel punto potrebbe essere anche una soluzione più offensiva. Vediamo insomma quali saranno le scelte. E poi l'altro dubbio, appunto, chi gioca a sinistra tra Boga e Alai Begovic. Ci chiedono se, quindi, Vicario sta bene? Sì, ha avuto solo dei crampi Vicario, poi si è allenato regolarmente tutta la settimana, così ha dato la possibilità a Perin di fare l'ultimo saluto, diciamo così, in campo, non ai tifosi che non c'erano allo stadio, ma per quelli che hanno seguito la Juve in questi anni, e di prendersi anche l'ultimo infarto con la traversa al 93esimo minuto. Poi c'è invece il nostro, c'era anche chi ci chiedeva dell'ultimo arrivo Ali Camara della Next Gen, che cosa ne sappiamo? So che uno alla destra che viene dal Belgio, che è stato pagato 1,5 milioni, ma più di questo non mi sbilancio, perché vorrei prima vederlo almeno un paio di volte. E quando comunque un giocatore della Next Gen viene pagato quella cifra, normalmente viene preso per fare un certo percorso poi nel calcio professionistico e possibilmente nella prima squadra della Juve, un po' come adesso è stato prima per Yıldız, adesso per Licina e poi tanti altri, insomma, che la Juve ha mandato in giro. Però si spera che prima o poi la Juve becchi anche quelli giovani che possano poi entrare nella prima squadra e fare la differenza, come la fa Yıldız. Poi ancora Gigio ci scrive: io comunque, a parte che sì, non prenderei nessun altro, porterei centravanti della Next Gen, perché di questi Mateta e Sorloth non mi fido. Dai, diciamo che il punto forte della Next Gen non è proprio avere un centravanti in grado di giocare con la prima squadra, però magari verrà fuori qualche giovane talento. Io credo che giocatori di esperienza invece servano, e ripeto, la Juve non può affacciarsi alla nuova stagione con questo parco attaccanti, perché fa un po' acqua da tante parti. Poi abbiamo Beppe, va bene, vai Beppe BJ, ciao Beppe.
8: Ciao carissimi, ciao, ben ritrovati.
0: Ti ritrovo volentieri dopo un po' di tempo. Caro Beppe, ti ho lasciato meditare in questi mesi e sbollentare anche un po' una stagione.
8: Sbollentare forse
0: è
8: meglio.
0: È meglio, perché poi sennò sappiamo che tu sei uno. Tra l'altro ho visto un video carinissimo tu in questi giorni di come hai preso con tristezza l'addio di Gregorio.
8: Sì, diciamo che ancora ne siamo addolorati, io in famiglia e... facciamo fatica a riprenderci, ma ci riprenderemo, pazienza.
0: Ecco, no, adesso scherzi a parte, tu sei un tifoso che vive la curva, insomma, che sensazioni hai? Cioè, come si avvicina la curva in generale, comunque il tifoso da stadio della Juve a questa stagione? Perché la risposta agli abbonamenti è stata buona, entusiasmo l'abbiamo visto anche troppo nella partita con la Next Gen. Ti chiedo insomma se c'è fiducia, oppure se prevale il fatto che siamo alle solite, di nuovo una squadra quinto sesto posto, eccetera eccetera.
8: Allora, facciamo una cosa, Luigi, dividiamo un attimino in due quella che può essere l'approccio alla gara di domani della curva. Sarà sicuramente esplosivo, sarà una curva che darà il 100% e lo farà di qua a fine stagione. Se però guardiamo un attimino e prendiamo singolarmente ogni tifoso che andrà, diciamo, poi a tifare e si siederà in curva, o meglio, in curva non si siede, penso che non c'è tanto ottimismo. Tanto ottimismo attualmente non si vive. Allora, veniamo da un sesto posto. Diciamo che il mercato finora non è che ci abbia regalato qualcosa da dire: sì, mamma, quest'anno siamo diversi. Io penso, come in molti tifosi pensano, che la Juve oggi non sia stata ancora rinforzata, perché dobbiamo ancora vedere quello che sarà Di Gregorio. Perdonatemi, Vito, è colpa tua che me lo metti in bocca. Quello che sarà Vicario, quello che sarà anche Grabara.
0: Tra l'altro, qua una cosa mi permetto di dire: abbiamo alzato i centimetri di sicuro, 5-6 centimetri per portiere in più, che aiutano, perché che comunque, non è male. 1,94 e 1,95 sono questi due.
8: L'ho detto anche Spalletti quando ha visto la prima volta Di Gregorio, ha detto è un gigante questo qua, diciamo che i centimetri li abbiamo messi. Però se dobbiamo dire attualmente quale può essere l'umore dei tifosi, specialmente quelle che poi andranno lì a sostenere, ci sono anche io, non è che ci sia tanto ottimismo. Ripeto, secondo me, secondo molti, non ci siamo rinforzati abbastanza. Però io spero di sbagliarmi, poi magari il mercato di qua alla chiusura ci regalerà ancora qualche colpo. Siamo ancora in attesa che venga, diciamo, ufficializzato, che arrivi la fine dell'acquisto di Chessy, che secondo me può essere veramente un colpo che può dare un po' di euforia. Ecco, manca, diciamo, quel colpo che dia quell'euforia, magari che possa incentivare i tifosi a crederci di più.
0: Sì, più che altro che si veda finalmente un centrocampista di esperienza, di sostanza, che è troppi anni che la Juve non riesce a metterlo in organico. E poi manca comunque anche qualcosa in attacco, ribadisco. Non so se condividi questo messaggio che mandano adesso gli amici su Twitch, cioè Ekator non sarebbe male, prima di pensare ad altri, magari farlo giocare un po' col Parma e vedere di che pasta è. Adesso io non lo so se sia pienamente disponibile perché ha avuto un problema fisico, penso che sia tornato convocabile, non lo so. Comunque, in generale, tu hai fiducia in questo ragazzo oppure sarebbe meglio comunque la strada del prestito per lui?
8: Allora, io sono onesto. Diciamo che Ekator oggi non è ancora in forma da poter garantire alla Juve chissà quale fiducia, però tornerà in forma, non è che chissà chi infortunio abbia avuto. Allora, Ekator lo vedevo bene in un attacco completo. Ekator lo vedevo bene nell'attacco di Tevez, Llorente, Morata. Lo vedevo bene in mezzo a Higuain, a Dybala, eccetera. Perché? Perché in mezzo a dei campioni, se non vai bene, tanto c'è chi risolve i problemi. Oggi la Juve ha un problema grosso, non possiamo negarlo. Un problema che si chiama attaccante. Punta, il numero 9. La Juve non ce l'ha. Perché Kolumani non è una nuova, non è una punta, è un 9, ma lo possiamo chiamare il falso 9. Non è un 9, non è il
0: 9 e mezzo, diciamo così. Ecco.
8: 9 e mezzo, diciamo, lo vedo molto più come seconda punta. Poi io vedo un giocatore che secondo me, se non giocasse dove l'ha schierato Spalletti, ma come seconda punta e accanto gli mette una vera punta, un attaccante. Io penso che col lavoro che fa Kolumani renderebbe ancora di più. Tornando ad Ekator è troppo giovane per dargli tutta questa fiducia. C'era un attacco più completo, un attacco con una qualità, diciamo, eccellente. Sì, lì stai bene perché tanto, diciamo che c'è la forza. Se ti ricordi, stessa età, parliamo di Moessi Kean. Moessi Kean nella prima stagione alla Juve segnò tantissimi gol, ma ricordiamoci che Kean in quella Juve aveva giocatori in attacco infinite. Se non sbaglio, Kean esordì pure nella stagione dove c'era Ronaldo alla Juve. Cioè, tutto troppo facile giocare con certi giocatori. E Ekator oggi purtroppo non è che ha un reparto offensivo di un livello altissimo come lo era qualche anno fa. Perciò io non punterei su Ekator, perché alla Juve oggi servono giocatori pronti. Non siamo nell'anno, diciamo, come dire, nell'anno post vittoria. Vabbè ragazzi, calmiamoci tutto, abbiamo vinto tanto, aspettiamo, facciamo crescere. La Juve oggi è ad un punto di non ritorno, dobbiamo tornare a vincere e abbiamo bisogno di giocatori pronti.
0: Ecco, tra l'altro sentivamo prima il nostro amico collega dalla Spagna, Mario Gago, che ci diceva che per Sorloth la situazione è tutt'altro che semplice, perché c'è di mezzo Julian Alvarez che sta facendo le bizze, non si sa se vada via oppure no, e quindi anche l'Atletico Madrid è un po' inchiodato a questa situazione. Manca mancando 3-4 giorni alla fine del mercato. Un'altra pista potrebbe essere quella di Mateta, che ha quelle caratteristiche lì sempre fisiche. Invece in diversi mi chiedono perché la Zegrova alla Lazio. Io credo semplicemente perché a questo punto Spalletti ha deciso di tenersi Nico Gonzalez. Che dici?
8: Guarda, io l'ho detto proprio 2 ore fa. Io 2 ore fa avevo proprio fatto un video e raccontavo proprio questo. La Juve che diciamo punta su Nico Gonzalez e non su Zegrova, però c'è un grande perché. Dobbiamo spiegare per quale motivo la Juve punta su Nico Gonzalez e non su Zegrova. È una questione di mercato, una questione di soldi. Tu vendi facilmente Zegrova. Zegrova lo vendi 10 milioni, già non hai fatto un minusvalenza, non hai perso soldi. La Juve per vendere Nico Gonzalez, dobbiamo essere onesti, la Juve non può scendere al di sotto dei 25 milioni di euro. Oggi chi è che ti dà 25 milioni di euro per Nico Gonzalez? È una scelta molto più economica che una scelta tattica, tecnica. Poi sappiamo che Spalletti, uno come Nico lo vuole provare, lo vuole sperimentare, però dobbiamo essere anche un po' onesti. È una scelta economica più che una scelta di campo. È ovvio che è facile vendere Zegrova. Un posto in quella, diciamo, in quel reparto bisogna liberarlo, perché con l'arrivo di Arabekovic bisogna liberare un posto. È vero sì che si è fatto male Kenan Yildiz, ma uno in quel reparto deve essere ceduto, che sia Zegrova, che sia Nico Gonzalez, che sia Bogà, che sia con Sesao Spalletti ha detto non si tocca. Sono 2 nomi e sono Zegrova e Nico Gonzalez. Nico Gonzalez, diciamo che quello che oggi non si riesce a vendere, arrivasse fra un minuto un'offerta di 25-28 milioni, ti faccio vedere che Zegrova rimane alla Juve mentre Nico Gonzalez si esce.
0: Sì, e poi c'è il discorso degli ingaggi, perché Nico Gonzalez l'anno scorso non era a bilancio per la Juve, quindi se lo metti a quest'anno devi togliere qualcun altro e più o meno metti uno che fa lo stesso ruolo, perché sennò è così. Oh, tra l'altro, certo, notizia di pochissimi minuti fa che ci segnalano in diversi, Massimiliano da Roma e anche Diego, che Licina è stato appena prestito secco alla Cremonese, quindi questa è la scelta sul giovane che da un lato alcuni nostri amici dicono vabbè, siamo alle solite, giovani, la Juve non li lancia eccetera eccetera, da in prestito come è successo per tanti altri, da Fara e via di seguito, da Fara che tra l'altro sarà avversario, eccolo qua, prestito alla Cremonese. Dall'altro la buona notizia è che un prestito secco non è il Napoli, e quindi tutto sommato è tutto rinviato di un anno fondamentalmente la decisione su di lui. Intanto lo valuti in una squadra come la Cremonese che si è retrocessa in Serie B, però che è una piazza di una certa storia, di una certa importanza in Italia. Ecco, tu come valuti questo tipo di operazioni in generale?
8: Allora, siamo sempre alle solite. Purtroppo siamo in quella parte della vita della Juve dove non possiamo aspettare. Cioè, si parla ormai da mesi, diciamo, che la Juve, come si diceva, non mi ricordo quel termine inglese che si nominava fino a poco tempo fa, quello dell'instant team. L'ho detto bene, l'instant team.
0: Bravo, mi piace, sì sì, è un po' che non si sentiva, è un po' dai tempi di Ronaldo
8: perfetto, l'instant team. Oggi purtroppo dobbiamo andare a sederci su questo termine, perché chi è che vuole aspettare Licina? Chi è che vuole puntare su Ecatorre? Chi è che invece vuole un attaccante pronto e finito di 30 gol? Chi vuole un Chessy? Tutti. Perché? Perché sappiamo che è una garanzia. Licina si sa che è un grande giocatore, e infatti la Juve che poteva tranquillamente monetizzare, ricordiamoci che ai tempi di Giuntoli i giocatori così si monetizzava da grande. La Juve ha scelto un prestito secco perché crede in Licina. Ma questo è l'anno che Licina alla Juve non può trovare spazio, perché purtroppo non si possono fare scommesse. Perciò secondo me è una giusta operazione. Hai detto bene Luigi, benissimo, va a Cremona in una piazza, diciamo, che è importante, nonostante in una piazza che abbiamo la paura magari che chissà quale retrocessione possa arrivare e sparire. La Cremonese è una società che è stata in Serie A, società diciamo che ha storia, bene. Perciò secondo me lì Licina può fare assolutamente bene. Io lo vedo più sprecato quando invece si buttano alla next gen certi giocatori che hanno già bisogno di fare una certa esperienza. Questa è la mia opinione.
0: Anche perché la Juve ha speso quanto per Alaibegovic? 38 milioni, adesso non mi ricordo più. Una cifra
8: sono
0: comunque
8: 35 più bonus, siamo
0: quindi,
8: lì.
0: Siamo lì, e quindi ovviamente da quella parte lì, perché Licina gioca da quella parte lì, hai Yildiz quando tornerà, hai Bogà, hai Alaibegovic. Sì. Licina sarebbe stato in coda, invece così va a giocare. Credo che questa possa essere una spiegazione. Invece in diversi ci scrivono, faccio un riassunto, insomma. C'è chi è innamorato di Zegrova comunque e ci dice che secondo il nostro Alessandro da Ostia, che dice non capirò nulla di calcio, ma secondo me Zegrova è il giocatore con più talento tecnico della Juve, perché darlo via, oppure qualcun altro dice ma vabbè, se ci danno solo 10 milioni per Zegrova tanto vale tenercelo e dare a 10 milioni Nico Gonzalez, e non lo so però per il bilancio questa cosa qui, perché bisogna sempre attenzione a quello che rimane a bilancio.
8: Ma forse qualcuno è giusto dirlo senza niente di male, che nessuno si offenda, qualcuno deve ricordarsi che noi non siamo l'Inter. Non siamo liberi di fare quello che vogliamo, che sia libero, cioè che sia non libero, che sia ovviamente chiaro per tutti, perché abbiamo Chinè in un angolo, Cefri in un altro angolo e dall'altro che ci guarda Infantino. Aspettano che sbagliamo.
0: Infantino finché dura, diciamo, però Cefri
8: Infantino finché dura, però fin quanto è lì sappiamo la cravatta di che colore è. Ricordatevelo, che la cravatta racconta una storia, quella di Infantino. E allora, la Juve quest'anno ha una cosa anche importante da tener conto. La Juve

0: quello che la Juve quest'anno praticamente deve, diciamo, tenere conto proprio di quei conti che saranno importanti poi per fare pace proprio con l'UEFA. E Zegrova e Nico Constantine sono l'esempio perché non vendo Nico a 10 anziché vendere Zegrova, perché la Juve purtroppo è obbligata a far fuori un giocatore in quel reparto e purtroppo quello che sembra debba sacrificarsi a Zegrova. Ma ripeto, arrivasse un'offerta per Nico Gonzalez, la Juve è pronta alla cessione per Nico, ma purtroppo non arriva.
1: E giorni che mancano sono 4, 3 diciamo ormai praticamente, quindi è ovvio che adesso bisogna stringere. E credo anche che ci sia un altro motivo, secondo me, io in testa questa cosa, cioè che Spalletti dica: ok, Zegrova bravo, ma tanto lui lo mette sempre nell'ultimo quarto d'ora, perché secondo lui è un giocatore che non ha le caratteristiche fisiche per giocare nel calcio italiano 90 minuti. Questo io mi sono fatto l'idea che si è fatto Spalletti di Zegrova, magari sbaglio, però da quello che ho visto nella sua gestione lo inquadra così. Io mi tengo Nico Gonzalez, anche perché adesso non ho Yıldız per non so quanti mesi, perché anche Chiellini è stato generico, ho detto qualche mese, quindi non ci ha detto esattamente quando tornerà. E tengo uno che comunque gol li sa fare, che è Nico Gonzalez, perché tanta bella gente, nel senso che con Seysao, Zegrova, Alajbegović, Bogà, tutta bella gente, tutti bravi giocatori, ma
0: Assolutamente sì.
1: quanti gol possono garantire costoro? Nico Gonzalez è uno che è abituato a giocare partite pesanti, è andata alla finale del Mondiale, l'ha giocata da titolare, e a fare gol pesanti, anche se nell'ultima esperienza della Juve non tanto, perché ha avuto infortuni, secondo me era utilizzato in un ruolo che non gli piaceva, eccetera, eccetera. Ci sta anche questo ragionamento, secondo me.
0: Ah, assolutamente sì, anche perché la Juve ha un problema grosso. All'inizio ne parlavamo, il problema del gol. La Juve, con il modulo che sta utilizzando Spalletti, che è quello del 4-2-3-1 con i tre trequartisti e un'unica punta, la Juve oggi si ritrova una punta che non ha mai fatto più di 15 gol, e già questa è una defaianza. Hai tre trequartisti che nella loro carriera non hanno mai superato neanche la doppia cifra, se non Kenan Yıldız, che ha fatto 11 gol. Nico Gonzalez, perdonatemi, con Seysal lo scorso anno ha fatto 2 gol, per un trequartista sono pochi. Weston McKennie avrà fatto 5-6 gol, sono pochissimi. Cope Miners, si è provato in quel ruolo, ha segnato praticamente 1-2 gol. Quando giochi con tre trequartisti, devono essere tre trequartisti che in tre devono segnare almeno, io dico in tre, almeno 50 gol, e non sono esagerato, perché io purtroppo sono un disgraziato che vivo di nostalgia. L'ultimo 4-2-3-1 con Dybala, Cuadrado, Mandzukic portava a casa in tre quasi 60 gol. E anche che quel giorno il grande Pipita non voleva segnare, c'era chi sopperiva a, diciamo, alla sua, diciamo, come dire, assenza. Oggi, se non c'è un trequartista che segni almeno 10 gol, la Juve va in difficoltà. Tanto è vero che tutti diamo la colpa a Di Gregorio. Fermiamoci: colpa di Di Gregorio, bene. Quanti gol ha fatto Yıldız? 11. Dal numero 10 me ne aspettavo almeno 20. Quanti gol ha fatto con Seysal? Acquistato complessivamente col prestito secco 50 milioni, ha fatto 2 gol, pochissimi. Weston McKennie, 6 gol. Cioè, se hanno fatto in 3 neanche 20 gol, perché la colpa è solo di Di Gregorio? Guardiamo un reparto che ha molti problemi. E allora, Spalletti, quello che dici tu è un ragionamento che ci sta rendendo plausibile. Mi tengo Nico, che almeno so che quegli 8-10 gol me li fa. E se tu dalla parte del baricentro in poi aggiungi 10 gol, quei 10 gol sono almeno, non esagero, almeno 10 punti. 10 punti ci portavano in Champions. Spalletti non è uno scemo.
1: Ne bastavano 3 per la Champions, quindi basta anche meno, ma
0: No, per
1: soprattutto
0: dire, per
1: ha
0: dire.
1: anche quel peso, secondo me, quella garra, quella personalità, perché comunque è un giocatore di personalità che Zegrova non ha obiettivamente, diciamo, per fare paragone tra i due. Ecco, poi dopo possiamo fare tanti discorsi su Zegrova. Oh, c'è chi ci dice, ed è Pakir su Twitch, ci scrive: ma che sia senza squadra a giugno e non si allena, come puoi giudicarlo pronto e non da riatletizzare? Sì, da riatletizzare sì, ma pronto nel senso di un giocatore fatto, finito, in grado di giocare a certi livelli, mentre sul giovane non lo sai mai se veramente è una scommessa vinta oppure no. Credo che questo intendessi dire tu quando dicevi che sì, il giocatore è pronto, no?
0: Assolutamente sì, a parte che sì, si è visto anche, se non sbaglio, magari ho visto un altro giocatore che sia fatto il mondiale
1: Sì,
0: o
1: sì.
0: sbagliamo. E
1: Sì, era
0: allora,
1: fatto.
0: è che sia al mondiale, diciamo che era in forma, chi l'ha visto giocare,
1: È
0: chi l'ha visto
1: rimasto
0: anche a casa.
1: colpito positivamente, certo.
0: Diciamo di sì, ma non solo io, ma chi l'ha visto giocare, anche i propri compagni, che ha parlato, che sì, veramente grande spolvero. Però a me questa cosa mi piace, dire: ma non gioca da tempo. Ricordo che quando arrivò un certo Carlitos Tevez alla Juve è finito, è fallito, sovrappeso, ma
1: Carlitos ormai... Me la marcia,
0: litiga con tutti, spacca tutto uno spogliatoio.

0: Cioè, ma quello ormai non gioca più, ha fatto solo panchina, ricordiamo 50 gol in 2 anni, Carlito Tevez. Perciò, ascoltami, datemi la mela marcia che sì, che io la metto in campo. E, allora, facciamo così. Preferite vedere giocare Cobb Miners a centrocampo? Che sì, ditemi voi. E dai, adesso facciamo decidere loro.
1: Ecco, mettiamola ai voti. No, tra l'altro qualcuno ci chiede, ma alla fine Cobb Miners deve rimanere, perché se arriva che sì, numericamente siamo 6 a centrocampo, sì, però numericamente è uscito Miretti, entra che sì, numericamente ci sta. Il problema di Cobb Miners, che magari la Juve lo darebbe anche al miglior offerente, il problema è che non c'è un offerente e quindi siamo sempre lì, nel senso che poi è un giocatore che a bilancio costa tanto, quindi per venderlo dovresti avere un'offerta da 30 milioni, che sicuramente non arriverà. Darlo in prestito magari al giocatore che dice di no perché vuole giocare le sue chance alla Juve, e sei lì con le mani legate, diciamo. In una di quelle situazioni, delle tante situazioni che si sono create in questi anni, no? Cobb Mainers, come tanti altri, rappresentano un po' tutti i soldi che sono stati messi male dalla Juve in questi anni, ecco.
0: Diciamo malissimo, se andiamo a guardare i soldi che lui ha speso per i tre giocatori, diciamo proprio nell'era giunto, sono state Cobb Miners, Nico Gonzalez, Douglas e Luiz, abbiamo speso la bellezza di 60, 50, 110, 100, 150 milioni in tre. Di questi tre giocatori oggi uno non ha il posto fisso, c'è un motivo, c'è un motivo, c'è. Cobb Miners, stesso discorso vale come Nico Gonzalez. Cobb Miners sì, lo vendiamo, ma chi lo prende? C'è. Non c'è l'offerente, ma qui c'è il sofferente che sono io. C'è Luigi, tipo se la Juve. Eh
1: Ogni
0: sì,
1: volta
0: perché non
1: che
0: trovo.
1: vabbè, diciamo che a Frosinone è entrato peggio di lui, è entrato Cambiaso, se vogliamo trovare
0: Cambiaso,
1: oh,
0: diciamo,
1: un
0: Cambiaso
1: lato
0: ormai diciamo
1: positivo.
0: che batte tutti. Quello sa perché Cambiaso entra così, così non fa sfigurare gli altri. Ci penso io a
1: Ecco.
0: sfigurare così, se non
1: Ah,
0: sente peggio in
1: ecco.
0: campo.
1: È il punto di riferimento verso il basso, si è messo questo in testa. No, l'ultima
0: Questa si chiama umiltà.
1: umiltà, ecco, bravo, che non mi sembra proprio la qualità di alcuni giocatori della Juve, ma comunque non importa. No, l'ultima, perché poi dobbiamo chiudere, ti chiedono, ci chiedono, in particolare Vittorio, Spalletti avrà il coraggio di far giocare Alajbegovic domani? Io dico di no, giocheremo con il morto che cammina. Cobb Mainers, dice lui, no, dai, a quel posto lì ci mette Boga piuttosto. Cobb Mainers, se non ce la fa McKennie, magari c'è il rischio che, ma non penso, insomma, troverà una soluzione. Magari giocano, ripeto, se manca McKennie, non lo so, perché magari si è allenato, ha fatto festa stanotte che era il suo compleanno e poi domani gioca, però se non gioca McKennie, ma chi lo sa che non mi faccia giocare contemporaneamente Alajbegovic e Boga? Potrebbe anche essere una soluzione offensiva questa, non lo so, anche se poi gli equilibri un po' ne risentono, ecco.
0: Allora, secondo me o gioca Alajbegovic o gioca Boga. Scordiamoci Alajbegovic-Boga con Sesau, scordiamoci. Se domani succede vuol dire che talmente sono felici che hanno venduto Cobb Miners e Cambiaso che Spalletta la felicità, schiera tutte e tre, ma chi se ne frega, ma non penso assolutamente. Penso che a schierare sarà uno tra Alajbegovic e Boga. E poi starà a vedere le condizioni di questo McKennie. Stiamo a vedere veramente quale sarà poi la scelta. Allora, io un Alajbegovic titolare ci credo, anche se secondo me, guardando un po' l'aspetto, diciamo quello che è un po' diciamo l'anzianità, se vogliamo vedere l'esperienza alla Juve, Boga, sì, non è che è arrivato 10 anni fa, però almeno ha 6 mesi in più. E allora, guarda, faccia, andiamo alla realtà: domani giocherà Boga, ma mi auguro che gioca Alajbegovic.
1: Ecco, diciamo che così, speriamo che convinca Spalletti più che altro, perché comunque la società ha investito dei bei soldi su di lui. Se vogliamo fare paragone ben di più rispetto a quello che è stato investito su Boga, che è stato un acquisto d'emergenza a gennaio, che poi si è meritato, insomma, di restare alla Juve ampiamente, però Alajbegovic è un altro tipo di acquisto, quindi credo che anche la società abbia piacere che venga tutelato. Vediamo come anche in allenamento, noi non li vediamo, quindi è Spalletti che sa esattamente. Tra l'altro, leggo che è sempre vivo il mercato per quanto riguarda il vice Cambiaso, perché Cedi che è una soluzione d'emergenza in questo momento, vediamo chi sarà.
0: Sì.
1: E poi pare che anche la seconda squadra di Parigi, il Paris FC, abbia fatto un sondaggio per David, vediamo un po' se va in porto questa trattativa. Grazie Beppe per essere stato con noi oggi, per questa bella chiacchierata, 20 minuti volati. Ciao, a presto.
0: Grazie a voi, un bacio a tutti gli spettatori di Radio Bianconera. Ciao Luigi, ciao.
1: Ciao, ciao Beppe. Ricordiamo allora la notizia di questa mezz'ora, diciamo così, di mercato, cioè la cessione in prestito di Licina dalla Next Gen alla Cremonese in Serie B. Questa è la decisione, prestito secco deciso da Carnevali e Massara. Restate con noi, tra poco torniamo con la volata finale e vediamo un po' se salta fuori qualcosa di ufficiale dal mercato. A fra poco.
2: Colpo Gobbo. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Colpo Gobbo.

0: Eccoci qua, siamo all'ultima parte di Colpo Gobbo per oggi, venerdì 28 agosto, le 15:36 minuti, tra un poco più, meno di mezz'ora, parlerà anche Spalletti alla vigilia di Juve-Parma di domani sera alle 20:45 allo Stadium, esordio casalingo per i bianconeri questa stagione. Intanto ha parlato Giorgio Chiellini a margine del sorteggio dell'Europa League e a proposito di Yıldız ha detto: siamo stati sfortunati per l'infortunio di Kenan, assenza pesante, ma dentro il gruppo c'è ottimismo e fiducia, non c'è quella negatività che si vuole mettere da fuori. Come sta Yıldız? La situazione è chiara, poi ci saranno i bollettini medici. Infortunio al metatarso, si dovrà operare e starà fuori qualche mese. Come vi dicevo, appunto, non c'è una definizione precisa, ma per fortuna non è un infortunio che pregiudica nulla, rientrerà al 100% rispetto al crociato o infortuni del genere, quindi questo rassicura sulle condizioni di quando Yıldız tornerà. Poi, per quanto riguarda il mercato, le valutazioni fatte finora, le operazioni fatte finora vengono valutate così da Chiellini. Chiaro che dopo alcune annate negative è più difficile avere sicurezza durante la partita nei momenti di difficoltà. Secondo me abbiamo aggiunto personalità, aggiunto solidità a questo gruppo e sono cose che l'anno passato sono mancate. Non ci hanno permesso di raggiungere la Champions. Per me la squadra è più forte, solida e spessa. E c'è l'allenatore che comincia dall'inizio a vivere i giocatori. Siamo pronti, poi sarà sempre il campo a parlare. E allora, siete d'accordo con Chiellini che dice: per me la Juve è più forte, solida e spessa rispetto all'anno scorso e il mercato è ancora aperto, detto faremo ancora qualcosa, eccetera, eccetera. Siete d'accordo che è già così oppure deve arrivare anche che sì? Per esempio il nostro amico Pasqua su Twitch risponde subito: per me, anche secondo me, la rosa è migliore. E allora diamo benvenuto a Filippo Vagli. Ciao Filippo.
1: Ciao Luigi, grazie per l'invito, a te e le amiche e gli amici di Radio Bianconero.
0: Allora, sei d'accordo con Chiellini che dice che comunque la Juve è più forte, più solida e ha messo a posto anche qualcosa come personalità rispetto all'anno scorso, a prescindere da come finirà il mercato, da cui ci si aspetta almeno ancora un paio di arrivi importanti, ecco.
1: Ma sì, allora, molto forti secondo me non siamo, ma qualcosa di più sì, perché io credo che Vicario, pur non essendo tra i 10 migliori portieri del mondo, forse neanche tra i primi 15, per carità, ma sicuramente è qualcosa di più di Gregorio, soprattutto dell'ultimo di Gregorio. Abbiamo preso un giocatore in difesa come Celic, che è arrivato così tra poca cosa, però è un giocatore che ha già dimostrato di essere giocatore molto utile. L'anno scorso non ce l'avevamo. Abbiamo ripreso Douglas Luiz, che per carità avrà il passo lento, compassato, tutto quello che vogliamo, però insomma, nel nostro centrocampo un altro giocatore della qualità di Douglas non c'è. Per ora c'è anche Nico Gonzalez, vediamo se rimarrà o meno. Nico è comunque un giocatore importante, abbiamo Alai Begovic, tutto da scoprire, però insomma è un giovane che ha grande qualità, e abbiamo Colomoni, che l'anno scorso insomma rispetto a Openda credo che sia un upgrade. Quindi non siamo sicuramente la squadra favorita per lo scudetto, credo ci siano squadre più attrezzate, però sicuramente la Juventus, insomma, secondo me qualcosa in più ha, e poi se dovesse arrivare che sì, quel qualcosa in più aumenterebbe notevolmente, perché per sì, che per il nostro centrocampo credo sarebbe un giocatore molto importante, spero sarà un giocatore molto importante.
0: Ecco, domani sera con il Parma, chi ti aspetti tu? Alai Begovic, Boga? Al posto di Yıldız, che per un po' abbiamo sentito starà fuori, ecco.
1: Ma guarda, allora io muoio dalla voglia di vederlo a Alai Begovic dall'inizio, quindi mi piacerebbe molto, conoscendo Spalletti, che è un tecnico abbastanza conservativo. Mi aspetto più facilmente dall'inizio Boga o addirittura Cambiaso esterno alto, perché lo ha già fatto giocare a destra, non a sinistra, però secondo me potrebbe esserci anche quella soluzione. Alai Begovic a gara in corso, attenzione però, perché c'è anche un Weston McKennie in corso, perché ha qualche problema fisico, quindi chissà mai, magari che possono giocare sia Boga che Alai Begovic, ma ripeto, all'inizio me lo aspetto più in panchina il bosniaco.
0: La cosa di Alai Begovic e Boga, insomma, la lanciavo anch'io, però è anche vero che poi a centrocampo, specie se uno dei due è Douglas Luiz, insomma è difficile reggere quattro giocatori offensivi, tutti offensivi, perché poi alla fine insomma credo che ci sarà una soluzione più equilibrata. Bisogna vedere anche come sta Thuram, che potrebbe essere almeno part time utilizzato nella partita, e come sta McKennie, quindi ancora tanti punti interrogativi.
1: Sì.
0: per questa zona di campo. Ti chiedo una tua valutazione sul prestito di Licina alla Cremonese, che è la notizia di mercato di oggi, insomma, in attesa di quelle più grandi, però per adesso giocatore preso con prospettive importanti dal Bayern Monaco e viene ceduto la Cremonese in Serie B, prestito secco, ecco, questa è la formula.
1: Era la soluzione che auspicavo. Intanto la cosa fondamentale è che sia un prestito secco, nel senso che l'anno prossimo, senza nessun tipo di condizioni, tornerà la Juventus. Nei giorni scorsi erano uscite queste voci, no? di un corteggiamento da parte del Napoli che poteva rischiare di soffiarci il giocatore. Quindi, insomma, intanto noi l'abbiamo congelato, lo mandiamo a Cremona, che è vero, è Carilina, è comunque una piazza importante con un allenatore che i giovani li ha sempre fatti giocare, spesso li ha valorizzati. Quindi, insomma, io credo sia la soluzione migliore. La Serie B è un palestra per un giocatore come Licina, che ha sicuramente tante qualità, però, insomma, lo abbiamo visto anche in qualche spezzoncino di partita, sia in Next Gen l'anno scorso, lo scorso campionato, ma anche quest'anno in amichevoli. Mi sembra abbia talento, ma ha tanto da costruirsi anche dal punto di vista fisico-atletico. Credo che un anno in Serie B gli farà molto bene, poi l'anno prossimo tornerà alla base e verrà valutato da quello che sarà l'allenatore nella prossima stagione.
0: Ecco, dicevamo prima con il nostro amico Mario Gago di Radio Onda Cero in Spagna che la pista Sorloth sembra alquanto complicata perché è tutto legato a Julian Alvarez, che in questo momento sta facendo un po' il matto, diciamo così, non va a allenarsi, a questa offerta di Barcellona e Arsenal, insomma è tutto un po' per aria. Ti aspetti che comunque possa essere una soluzione? Ho visto l'andazzo, fa bene la Juve magari ad andare su qualcun altro, si era letto di Mateta, di Zirkzee, su cui peraltro c'è anche la Fiorentina, perché io ribadisco, il parco attaccanti attuale della Juve non è un parco attaccanti tranquillizzante, perché dietro Colomoni chi c'è? Ekator, che non sappiamo esattamente che ruolo avrà in questa stagione, Milik, che non sappiamo esattamente se sarà abile o ruolabile, e David. Questo è il parco attaccanti della Juve, lì bisogna operare esattamente come a centrocampo, cioè questi due arrivi secondo me sono imprescindibili, più ancora del vice Cambiaso, che magari lo fai poi all'ultimo giorno con qualche scambio, ecco.
1: Sì, anche perché il vice Cambiaso abbiamo visto che Celik lo può fare, quando Lucumi entrerà in condizione magari ci puoi mettere anche Kelly, no, a giocare in quella posizione come terzino bloccato a sinistra, quindi la vedo meno una necessità. Il centravanti è una necessità, e come, perché come dici giustamente tu, al di là di Colomuani, che poi già centravanti puro non è, va bene, comunque è un attaccante, è la teoria di giocatori che abbiamo. Jonathan De Vida ha dimostrato ampiamente di non poterlo fare, Arek Milik che ahimè purtroppo è un'incognita, è più fuori che dentro, è più fuori che incognita, e Ekator è un ragazzo giovane da valutare, da vedere, ma insomma sicuramente non può sobbarcarsi da solo. Tra l'altro Juventus gioca con una punta sola, l'attacco di un club come la Juventus punta, spero, mi auguro che punti a fare non solo il campionato ma anche in Europa, insomma, hai visto il sorteggio oggi.
0: Infatti poi ti volevo chiedere un parere,
1: insomma non mi sembrano squadre eclatanti, come ne parleremo. Però è chiaro che devi presentarti con almeno un altro centravanti di buon livello. I nomi che girano sono sempre quelli, a meno che, ripeto, ci sia qualche traccia che stiano facendo Carnevali e Mastara, anche se in questi giorni mi sembrano molto più orientati a chiudere la trattativa, che sì, però spero, mi auguro, stiano lavorando anche sul tavolo del centravanti. Sai, su Sorloth o su Mateta potrebbe anche darsi che sia un qualcosa che si deciderà proprio veramente sul foto finish, non dico l'ultima ora del primo di settembre, ma non ci andiamo,
0: la molto penultima lontano. Diciamo
1: forse la penultima,
0: verso le 6-7 del pomeriggio
1: è possibile, però io me lo aspetto, ecco, insomma, così come mi aspetto che sia in mezzo al campo, mi aspetto che arrivi un centravanti con le caratteristiche che chiede Spalletti e di buon livello, perché altrimenti se no sarà difficile poter fare una stagione solo con questo parco attaccanti o competere su più obiettivi.
0: Ecco, tra l'altro, o se no c'è la soluzione che ci suggerisce, scherzando, il nostro amico Pakir su Twitch, dice vabbè, se non lanciamo Gatti centravanti e tanti saluti, ma diciamo nell'ultimo quarto d'ora sì, si può fare, ma stabilmente magari, sì. Sempre che qualche tifoso non la zoppi in settimana,
1: esatto,
0: che già qualcosa. No, ti chiedo che peso dai all'Europa League di quest'anno, adesso al di là delle avversarie, che peso specifico dai a questa competizione per la Juve? Cioè, quando sarà il momento di scegliere sperando che la Juve entri nelle 8, come insomma è possibile, ampiamente augurabile che ci entri, che poi si vada all'eliminazione diretta. In quel momento lì, se tu dovessi fare delle scelte obbligate, diciamo così, quelli forti li metti in Europa League o in campionato?
1: Ma guarda, secondo me dipende molto come ti troverai in classifica, diciamo, tra fine marzo e primi di aprile, nel senso che l'Europa League, secondo me, la devi portare avanti e devi cercare di trovarti in primavera nella condizione di poter arrivare in fondo, con la speranza nello stesso tempo di essere in una buona posizione di classifica anche in Serie A, perché devi puntare tutto solo sull'Europa League come via d'accesso alla Champions è molto rischioso, perché poi alla fine ne vince una sola.
0: Basta sbagliare l'ultima partita, cosa che la Juve fa abbastanza spesso, purtroppo.
1: Quindi io non punterei esclusivamente lì, perché è vero, magari gli avversari sono di qualità inferiore rispetto all'Inter, ad esempio, rispetto al Napoli, però ripeto, ne vince una, mentre tu invece in campionato hai almeno 4 slot, quindi secondo me bisogna portare avanti entrambe le competizioni, più la Coppa Italia. Ecco perché devi portarti, diciamo, di partenza con un paio di giocatori che a ruolo più o meno intercambiabile. Ma ripeto, se dovesse arrivare che sì, e un centravanti che potrebbe, che so, l'automatica, io credo che la Juventus possa, se tu bene, chiaramente, possa avere l'organico per poter non dover necessariamente puntare su una delle due manifestazioni, ma giocartele in maniera assolutamente parallela.
0: Oh, tra l'altro il nostro amico Forza Onore scrive un po' di cose, tipo che domani spera che la Juve entri in campo decisa e non molli come l'ultima partita dello scorso anno, e questo credo che sia il grande tema, più che non in questo momento specifico per queste partite, più che non il mercato, la testa con cui la Juve entra in campo. E poi lui dice... più che altro, più che far giocare quelli forti, dice lui, sono tutti più o meno dello stesso livello, perché abbiamo tanti buoni giocatori, non abbiamo più i campioni, questa è la verità, ci scrive il nostro amico Forza Onore su Twitch. Sì, diciamo quelli forti intendevo quelli che in quel momento stanno meglio, ecco, perché in effetti in alcuni ruoli non sai esattamente chi possa essere il titolare. Io ci metterei anche il portiere quest'anno, perché sto Grabara qui non è mica l'ultimo arrivato, e poi sì. In tanti ruoli in effetti c'è il ballottaggio, e questo può essere un bene, perché insomma si giocheranno un po' per uno e saranno tutti, anche questo fatto di aver fatto la preparazione senza il mondiale per club, di aver avuto tanti giocatori a disposizione abbastanza presto, considerato che quasi tutti sono usciti abbastanza in fretta dal mondiale, a parte Nico Gonzalez, direi che queste cose possono aver favorito il lavoro. Ti chiedo appunto come ti aspetti la Juve col Parma dal punto di vista della testa, e se hai qualcosa da dirci sul Parma, visto che tu sei di quelle parti, perché quest'anno ha venduto bene il Parma, ma ha comprato altrettanto bene, secondo te?
1: Ma allora, guarda, il Parma è la squadra dell'anno scorso, grosso modo senza Pellegrino e senza Circati, due giocatori che erano un po' uno il punto di forza della difesa e l'altro il punto di forza dell'attacco. Ha comprato, ma non, secondo me, non ha sostituito né Circati né Pellegrino, con due giocatori di pari livello, quindi io il Parma oggi come oggi, poi magari nel corso del campionato crescerà, ma oggi la vedo leggermente inferiore all'anno scorso, già che ha un anno in più di esperienza in categoria, lo stesso allenatore che l'anno scorso era l'allenatore più giovane della Serie A, probabilmente anche quest'anno l'allenatore più giovane della Serie A ha un anno in più comunque di esperienza nella nostra massima serie. È una squadra molto conservativa, è il Parma di questa, è una squadra che gioca con un baricentro basso, l'anno scorso ha vinto tantissime gare con un gol di scarto, tantissimi 1-0, una squadra che gioca bassa, che cerca di colpire il contropiede, quindi io mi aspetto una Juventus, un Parma chiuso, arroccato, che cercherà, ripeto, di farci male in contropiede, una Juventus invece che dovrà fare la partita, dovrà prendere il possesso della metà campo del Parma, e mi auguro una Juventus che spinga veramente a mille e che possa magari già alla fine del primo tempo essere magari con un paio di gol di vantaggio per poi dopo gestire la ripresa. E così vedo molta differenza, insomma, a livello tecnico fra Juventus e il Parma. Non dimentichiamoci che i miei concittadini la scorsa settimana sono stati battuti in casa dal Cagliari nella prima di andata, e quindi insomma è una squadra che è ancora in costruzione, e a livello qualitativo e tecnico, a mio avviso, insomma, partita fra Juventus e Parma. Poi si parte sempre da 0-0 e quindi la partita va giocata.
0: Poi con questa Juve qui non sai mai come cade la mela dall'albero, e quindi diciamo non sai mai se è in giornata buona oppure no, se si complica la vita oppure no. Vediamo, perché a Frosinone, diciamo, UCAS, come dico io, ufficio complicazione, affari semplici, è tornato ad aprire anche le porte ad agosto.
1: Abbiamo tremato.
0: E quindi diciamo che non si sa mai, ed è questo che ci scrivono anche in diversi, che dipenderà più dalla testa della Juve che non dal Parma. Tra l'altro col Parma c'è questo possibile incrocio di mercato con Rugani ed Ekator, che potrebbero essere dati in prestito alla formazione gialloblu. Vediamo se così sarà. Ti chiedo per finire se ti dispiace un po' che non sia arrivato Pellegrino alla Juve.
1: A me dispiace molto, io ci avevo creduto, perché Pellegrino l'ho visto giocare più volte dal vivo ed era proprio il prototipo del centravanti a livello di caratteristiche che aveva chiesto Spalletti. In assoluto il centravanti forte nei colpi di testa della Serie A nella scorsa stagione, Gentino, Garra, aria agonistica,
0: forte di testa,
1: fortissimo di testa, un armadio di 1,95 m che non lo sposti, è capace di far salire la squadra. Poi, per carità, non è quel giocatore che ti paga l'occhio, non è il giocatore che si inventa, si costruisce il gol da solo, ma è uno di quei giocatori che quando ti manca 20 minuti, mezz'ora alla fine, non riesci a segnare, se incomincia a buttare dentro dei palloni, lui due su tre li prende di testa e spesso la porta la vede. Quindi considerato che la Fiorentina lo ha acquistato senza tra l'altro fare un investimento strepitoso, a me sarebbe piaciuto molto vederlo Pellegrino con la maglia del Parma, e credo sarebbe stato un ottimo acquisto, però insomma ormai è acqua passata, quindi speriamo ne possa arrivare un altro. Se dovesse arrivare Sorlo, Matetà, sono comunque due giocatori che hanno quelle caratteristiche, fermo restando, ripeto, che chissà mai che i direttori, come li chiama Spalletti, ti possano stupire con qualche colpo magari.
0: Secondo me, guarda, tu hai in mente Icardi e non lo dici perché è svincolato, no?
1: Ma guarda, allora, Icardi, io ti dico, a me Icardi non dispiacerebbe, sinceramente. Poi bisogna vedere il rapporto con Spalletti, perché ai tempi dell'Inter sicuramente c'erano state frizioni, per usare un eufemismo. Bisogna vedere le condizioni di Maurito, però fare gol come andare in bicicletta, no? Una volta che impari sei sempre capace di farlo, e secondo me con la mole ad esempio di occasioni che ha costruito la Juventus a Frosinone domenica scorsa, secondo me un Icardi in area di rigore, almeno un pallone,
0: diciamo che il 2-0 lo facevi, diciamo, tra il pallone di Colomani e quello di Conceição, diciamo che un 2-0 in area ci saltava fuori,
1: quindi non è che me lo sogno di notte, però se dovesse arrivare a Torino scontento non sarà.
0: Non ti stracci le vesti, come si suol dire, poi ovviamente bisogna. Poi c'è il nostro amico Walter da Belluno che ci scrive: ricordo che sì, si può prendere anche dopo la fine del mercato, sì, perché svincola. Sì, bisogna vedere se lo lasciano, però, perché se poi c'è un altro che fa l'offerta buona, te lo porta via.
1: Infatti, la corsa contro il tempo è proprio per quello, perché c'è la Roma, ma non solo. Il giocatore è molto appetibile, perché qui devi pagare solo l'ingaggio, e quindi bisogna assolutamente anticipare la concorrenza avversaria. Certo, lo puoi tesserare quando vuoi, essendo svincolato, ma prima lo prendi e meno rischi che te lo possano soffiare.
0: E soprattutto lo prendi, che già, perché lì a centrocampo la Juve ha bisogno di certezze.
1: Siamo molto forti.
0: Bisogno di certezze, perché numericamente, come magari ci siamo anche, ma come qualità sappiamo che
1: qualità, esperienza, fisicità,
0: personalità,
1: è chiaro che il presidente sono tutte cose che potrebbe
0: ecco, una cosa volevo chiederti di pallavolo, visto che sei stato un grande pallavolista, ti chiedo, hai visto quel set di Italia-Germania?
1: Quanto
0: è finito?
1: 64-62, il più lungo della storia della pallavolo da quando c'era Rally Poincite, veramente qualcosa di incredibile.
0: Sembrava un punteggio da basket, ho detto, avrà sbagliato, ha scritto, scritto volley invece che basket,
1: invece è stato proprio così.
0: Poi l'Italia ha anche vinto alla fine, anche se ha perso quel set, quindi è andata bene così. Grazie Filippo e buon tutto, a presto.
1: Grazie a te Luigi, è sempre un piacere, un saluto a te e a tutti gli amici di Radio Bianconera.
0: Dunque, Roberto da Roma ci scrive: se domani non gioca la Ibegovic, già soprannominato Alai, abbiamo sprecato 35 milioni. Calma, come direbbe Allegri, calma, è un ragazzo giovane, 19 anni, anche non dovesse giocare titolare, poi magari subentra e segna, va benissimo così, voglio dire, e poi il posto va guadagnato, perché è vero che l'investimento è stato fatto, però Spalletti, ribadisco, vede i giocatori in settimana in allenamento, noi no, e quindi nessun allenatore si tira la zappa sui piedi. Se vede che sta meglio l'Ibegovic o che funziona meglio l'Ibegovic rispetto a Boga, mette l'Ibegovic. Non penso che si faccia del male da solo o che guardi la carta d'identità prima degli allenamenti, vede come stanno e decide lui in base alle scelte anche tattiche che deve fare per la partita con il Parma, che ci aspettiamo appunto, come ci diceva anche Filippo, un Parma chiuso, attento a non concedere spazi e a colpire, sperando che la Juve non lasci praterie, che non faccia errori individuali, che non passi il pallone a quelli con la maglia di un altro colore, tutte cose che ci siamo dette 100.000 volte anche la passata stagione. Caro Manuel, forse abbiamo per finire ancora qualche vocale da sentire, guarda un po'.
2: Ciao Luigi, Luciano da Roma, abbonato in Sud e ovviamente domani presente a Torino e anche presente a Frosinone la scorsa settimana. Allora, rispetto al tuo quesito, io credo che potenzialmente possiamo essere più solidi dello scorso anno. Il discorso è che noi abbiamo sempre delle assenze importanti nei ruoli centrali, appunto come la punta centrale, il terzino sinistro e probabilmente anche qualche cosa al centrocampo. Anzi, non probabilmente, sicuramente, ma soprattutto abbiamo degli equivoci tattici che secondo me Spalletti ancora non ha capito come risolverli, perché abbiamo tantissime mezze punte, tantissimi esterni, non abbiamo appunto un terzino di ruolo a sinistra, ci sono giocatori che ancora forse non si è capito bene che cos'è che possano fare da grandi, e quindi o la risolviamo internamente con l'esplosione di giocatori e con la giusta sistemazione da parte di Spalletti, o con qualche cosa che viene dall'esterno. Meglio sarebbe con tutte e due le cose. Quindi la mia risposta è: vedremo. Non sono sicuro che siamo più completi dello scorso anno e più solidi. Questi ultimi giorni di mercato ce lo diranno, oppure ce lo dirà Spalletti nelle prossime giornate di campionato.
0: Sì, vediamo ovviamente sempre il campo che parla. L'ha detto Chiellini, io solo ho riportato le parole di Giorgio Chiellini, che dice che secondo lui la Juve è più forte e più solida rispetto alla passata stagione. Per rispondere al tuo quesito, credo che l'inserimento di alcuni giocatori di esperienza, di garra, di personalità, aiuti anche a crescere quelli che sono così nel limbo della Juve, e anche la competizione interna aiuti a crescere. Quindi queste due cose forse la Juve di qualcosa ha messo dentro in questa rosa, vediamo insomma, perché anche l'anno scorso la Juve è partita bene con Tudor, poi è andata come è andata. Sì, ho visto anch'io, caro Forza e Onore, questa notizia dell'ultima ora che è stata ribattuta da tutto Juve, cioè che hanno fatto due conti, differenza tra Europa League e Champions League, ovvero meno 33 milioni che più o meno, dice lui, il valore, il rinnovo di Vlahovic per 3 anni, sì, ma tante cose, 33 milioni è un giocatore in più che ti compri, è un problema in meno per ovviamente per il bilancio, paletti in meno della UEFA, eccetera, eccetera. E quindi lo sapevamo già prima che questo, anzi, ci si aspettava anche un meno 50 a un certo punto, quindi meno 33, poi bisogna vedere quanto vai avanti, i premi, quante partite vinci, eccetera, eccetera. Però indicativamente di partenza siamo messi così e vediamo come andrà a finire. Ricordo, la notizia di mercato del giorno è una notizia minore ma non troppo, cioè il prestito secco di Licina al Cremonese in Serie B e dalla Next Gen alla Serie B. E per quanto riguarda invece la formazione, vediamo cosa dice Spalletti, che adesso inizia la sua conferenza stampa allo Stadium, ma diciamo che i dubbi sono fondamentalmente le condizioni di McKennie, chi gioca tra Boga e Alaibegovic al posto di Kenan Yıldız, e se in difesa c'è questo ballottaggio tra Kelly e Lukumi, o se è ancora presto per Lukumi. Siamo arrivati in chiusura, grazie a Manuel in regia, a voi per essere stati numerosi anche oggi. Noi ci risentiamo lunedì con la Juve del lunedì, che cambia orario, ve lo ricordo, dalle 3 alle 5 e non più dalle 2 alle 4. Ciao a tutti e naturalmente buona partita. Ciao.
3: Colpo Gobbo. Fatti approfondimenti di giornata. Notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo. Per chi non vuol sentire ragione. A cura della redazione di Radio Bianconera.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Paura a un rave party che si stava svolgendo ad Aarau in Svizzera. Diversi colpi di arma da fuoco sono stati sparati sulla folla che stava partecipando all'evento. La polizia cantonale, con un post su X, ha segnalato che gli spari hanno provocato diverse vittime e si è rivolta alla popolazione invitandola a restare lontana dall'area interessata. Le forze dell'ordine hanno invitato inoltre chi ha assistito alla scena a mettere a disposizione delle autorità foto e video.
0: Proseguono le operazioni di ricerca delle oltre 3 migliaia di persone disperse a seguito dell'alluvione che ha colpito il distretto di Rasuwa tra Nepal e Tibet. Il bilancio delle vittime in continuo aggiornamento continua ad aggravarsi. Secondo gli ultimi dati sarebbero oltre 750 le persone che hanno perso la vita. Il Dipartimento di Stato americano ha annunciato lo stanziamento di 3,6 milioni di dollari per aiutare i territori colpiti dalla calamità naturale. Secondo la CNN ci sarebbero almeno 90 cittadini americani dispersi nel paese. Intanto in Nepal si temono altre inondazioni.
1: Il direttore della CIA, John Ratcliffe, ha proposto un incontro trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky durante la sua visita a Mosca all'inizio di questa settimana. Lo riferiscono ad Axios due fonti informate. Intanto nella notte le forze russe hanno tentato un nuovo attacco a Kiev. A seguito dei bombardamenti sono stati segnalati incendi in diversi quartieri della città. Ieri un raid russo sul distretto di Buka ha colpito un deposito dell'esercito, facendo 37 morti e oltre 40 feriti.
0: Shock a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. Una donna è stata uccisa nel pomeriggio di sabato nella sua abitazione dopo una violenta lite col suo compagno. Secondo la prima ricostruzione degli investigatori sarebbe stata accoltellata. L'uomo, che si trovava ancora in casa all'arrivo dei carabinieri, è stato fermato. A chiamare il 112, spiega il sindaco Carlo Pali, sono stati i vicini di casa allarmati dalle urla che provenivano dall'appartamento.
1: Una tromba d'aria con grandine si è abbattuta ieri pomeriggio su Cremona, provocando danni pesanti ancora non quantificabili. Tetti scoperti, almeno 10 chiese ferite, compreso il Duomo, migliaia di alberi caduti e circa 10.000 auto danneggiate. 8 famiglie sono state evacuate, i feriti sono una quarantina, nessuno grave. Il sindaco Andrea Virgilio ha detto: siamo al lavoro, ci vorrà tempo.
0: La MotoGP, Marc Marquez domina la sprint race di Aragon, prendendosi la prima posizione in curva 1 e vincendo in solitaria davanti al fratello Alex e a Bezzecchi. Quarto Acosta, quinto il leader del mondiale Martin. Lo spagnolo di Aprilia ha ora 29 punti di vantaggio su Betz e 33 sul campione in carica. Bagnaia chiude undicesimo, cadute per Di Giannantonio e Marini. Oggi il gran finale, gara lunga alle 14.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, stabile e in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità pomeridiana sulle Alpi con più nubi su quelle centro-orientali. Temperature stabili, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e generalmente soleggiato su tutte le regioni, con poche nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime comprese tra 31 e 35 gradi. A sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, a tratti offuscato da alcune sottili velature in transito sulle regioni ioniche. Temperature pressoché stabili, massime comprese tra 35 e 40 gradi.
4: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
6: Tommaso a Firenze. Senti, sentendo la conferenza stampa di Spalletti, ma poi con le dichiarazioni dell'altra settimana, io ho dei dubbi che ci sia veramente questa convergenza piena tra Spalletti e Massara, perché ribadisce sempre, insomma, su Colomani, insomma, le sue dichiarazioni dell'altra settimana, della fine dell'altra partita, insomma, fanno capire che non è comunque il tipo di giocatore di centravanti che voleva, come si sapeva probabilmente. Anche su Alabegovic, sì, dice sempre è bravo, ma sempre ribadisce il fatto gli hanno preso, come a dire, forse volevo un altro tipo di giocatore.
7: Salvatore da Catania. Io penso che la campagna acquisti attuale del nostro direttore generale oggi sia un mix che condivido tra necessità immediate e lungimiranza, perché come dici giustamente tu, non si investe su un allenatore di 68 anni ma si investe sulla società. Quindi gli acquisti di Ekator e di Alai Begovic sono delle opportunità che oggi puoi fare a determinati costi e che domani probabilmente non potrai più fare.
6: Ciao Nicola, San Maurizio. Ma dalle parole di Spalletti, però, secondo me non si sa esprimere in un determinato modo, cioè non si sa esprimere, perché Massara e Carnevali secondo voi vanno dalla gente di Chessy e si guardano dalla gente di Chessy sapendo che c'è il fair play finanziario e quindi non possono prendere Chessy? Cioè mi sembra un po' strana la cosa, cioè che lui non si sia espresso come si doveva esprimere o non abbia voluto far capire determinate cose ai giornalisti che erano di fronte e un altro paio di maniche.
8: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
9: È la vigilia della seconda giornata di campionato, domani all'Allianz Stadium che si profila tutto esaurito, mancano un paio di centinaia di biglietti da vendere, quindi l'amore continua e sempre comunque a prescindere da parte dei tifosi bianconeri contro il Parma, e speriamo insomma che si vinca anche questa, magari con meno difficoltà, anche se per esempio, caro Federico Rossi, che saluto, ci sono un po' di defezioni, un po'. La prima intanto il Diz, la conoscevamo già, la storia la conosciamo, dovrà essere operato probabilmente la prossima settimana, sinonimo di tre mesi di stop, forse sì, credo tre mesi, e quindi Spalletti già avrà un dubbio, ma ne avrà due lì sulla tre quarti, perché l'altro assente sicuro è McKennie, affaticamento muscolare, quindi sulla la tre quarti potrebbe essere ridisegnata, no? E quindi Alai Begovic e chissà, e Boga magari giocheranno insieme, staremo a vedere, oppure Nico Gonzalez, che però sembra sempre sul mercato, o meglio sta aspettando una chiamata da Madrid, sta aspettando che la Juventus prenda accordi con l'Atletico Madrid, e sotto questo aspetto entriamo nel perimetro del mercato. Anzi, l'altro dubbio eventualmente, da come ha risposto Spalletti oggi in conferenza, ditemi la vostra sulle parole del tecnico bianconero, l'altro ballottaggio potrebbe esserci tra Lukumi e Kelly, anche se Spalletti ha detto in realtà Kelly ha fatto un'ottima partita, è in forma, quindi staremo a vedere se ci sarà l'esordio di Lukumi e anche l'esordio eventualmente di Ala Begovic, caro Federico Rossi, devi ricordarti Ala perché lui è un ala sostanzialmente, Begovic. Vediamo, intanto è ufficiale, stavamo aspettando l'ufficialità, Miretti è un nuovo giocatore del Besiktas, è un nuovo giocatore del Besiktas. Io ho in mente una cosa, no? È vero che ieri abbiamo detto, no? che si arriverà, o meglio arriverebbe, usiamo ancora il condizionale, a prescindere da un'uscita, ma ho quasi l'impressione che magari questa ufficialità di Miretti possa indurre la società Juventus a fare l'annuncio di che sì. Manca qualcosina, probabilmente per quanto riguarda il bonus alla firma, però ragazzi, a prescindere da quello che scrive qualche giornale che ancora insiste sulla possibilità che la Roma possa fare uno sgambetto alla Juventus, che sì, avrebbe, questo l'ha scritto Tutto Sport, io sono corretto perché cito le fonti, avrebbe praticamente detto in settimana sia a Spalletti che a Massara
8: io vi ho dato la parola e la manterrò. Quindi ha rinunciato a tanti soldi di ingaggio, rinuncerà probabilmente anche a qualche euro, diciamo così, rispetto a questo bonus alla firma. In realtà mi pare di capire che la Juventus vorrebbe fare un contratto di 2 anni più 1, e giustamente l'entourage dice: perché non facciamo direttamente 3? E soprattutto questo bonus alla firma, a prescindere dall'importo, che sicuramente sarà inferiore rispetto a quello iniziale, adesso le cifre ancora non le conosciamo, la Juventus vorrebbe inserirlo come aveva proposto a Vlahovic nell'ultimo anno di contratto, quindi nell'ipotetico terzo anno. Però sostanzialmente che sì, è un promesso sposo della Juventus. Per quanto riguarda invece le cifre di Fabio Miretti, la va in prestito fino al 30 giugno 2027 nella squadra di Vincenzo Italiano e anche di Vlahovic. Diritti di prestazioni sportive, dice la nota della Juventus, del calciatore Fabio Miretti, a fronte di un corrispettivo di 2 milioni, prestito con 2 milioni adesso, oltre ad oneri accessori per 0,1 milioni. L'accordo prevede la facoltà, quindi il diritto, non l'obbligo, da parte del club turco di acquistare a titolo definitivo le prestazioni del giocatore, tirando fuori ulteriori 13 milioni. Se dovesse andare a buon fine, 13 più 2, 15, sostanzialmente 16 milioni, diciamo così, dai, bonus compreso, in bocca al lupo compresi, bonus ormai li inseriscono ovunque, ma in bocca al lupo a Fabio Miretti. Io, da quello che avevo letto qualche giorno fa, il ragazzo aveva proprio lui chiesto: io non voglio andare via a titolo definitivo, perché vorrei tornare alla Juventus o comunque in Italia. Questo è un po' il discorso. Per quanto riguarda Spalletti, non so quale cosa vi sia rimasta più impressa, a me fondamentalmente poco, perché Spalletti secondo me sta anche capendo che non bisogna esagerare nella comunicazione. Vedi Colomania, ha richiarito tutto, ha detto: io volevo dire che il giocatore, è chiaro che ha corretto un po' il tiro rispetto alle dichiarazioni post Frosinone. Del resto è lì, bisogna stare attenti quando si fanno delle dichiarazioni a caldo, magari ti può uscire fuori dalla bocca qualcosa che tu non dovresti e non vorresti dire, e quindi diciamo che ha un po' rimediato. Dai, vediamo se domani Colomani, che sicuramente giocherà come terminale offensivo, magari segnerà e smentirà un po' tutti, me compreso. Io anzi sarei molto contento di essere smentito rispetto alla, diciamo così, non proprio eccelsa capacità realizzativa del giocatore francese, che però deve essere messo anche nelle condizioni. Ma oggettivamente contro il Frosinone due occasioni, una impossibile da sbagliare, quantomeno da prendere dallo specchio della porta. E poi vediamo se Lucumi giocherà da titolare, insomma, e il resto della formazione è sempre la stessa, perché c'è Douglas Luiz, c'è Locatelli a centrocampo, poi gli intoccabili Kalulu, Bremer a sinistra. Io stamane avevo letto, sarebbe veramente una bocciatura definitiva, ma non credo, di nuovo come terzino sinistro avevo letto Celik al posto di Cambiaso, siccome è adattato comunque Celik come quarto a sinistra della linea difensiva. Io non credo che farà questo Spalletti, sarebbe veramente una bocciatura totale per Cambiaso. Invece presumo che giochi proprio Cambiaso e spero che cominci a rimettersi sulla retta via, ecco, diciamo così. Dai, questi sono un po' i dubbi sulla tre quarti. Certo, con l'assenza sia di quella che sapevamo già di Ildiz e quella che abbiamo saputo oggi di McKenny, è probabile che il 18enne bosniaco, che però a settembre, il 21, compirà 19 anni, potrebbe avere l'occasione per iniziare. Chissà, magari, come ho scritto ieri io nel podcast, dal buio purtroppo di Ildiz potrebbe illuminarsi una nuova stella, un'altra stella, non una nuova, perché Ildiz per me già lo è una stella. Siete preoccupati o no su questo ritardo? Chissà, su che sì, io francamente non più di tanto, perché continuano a dirmi alcuni colleghi di Roma che seguono la Roma che la Roma non è su che, cioè ha provato quasi timidamente su che sì, ma non è sempre stata la Juventus in vantaggio sulla Roma, ma soprattutto è sempre stata la Juventus la preferenza dello stesso presidente, caro Federico Rossi, perché il soprannome di che sì è presidente. Questi sono un po' gli argomenti, mercato e ovviamente campo. Ci aspettiamo, Spalletti l'ha anche detto, dobbiamo giocare da Juve, dobbiamo dominare, questo è un po' l'input, ma io avrei aggiunto a questa frase, caro Luciano, avrei aggiunto però dobbiamo metterla dentro la palla, perché se domini le partite, fai tanti tiri di cui diversi in porta, crei occasioni da gol, alcune importanti, grandi, se andate a leggere, no? Le grandi occasioni da gol, quando legge i numeri Alessandro, poi devi metterne dentro più di due di gol, devi cercare, anzi ve la dico tutta, di congelare il risultato già nel primo tempo, invece di soffrire, di stare sempre lì, perché il calcio poi ti riserva delle brutte sorprese, tu magari domini a tante occasioni, poi a un certo punto magari sei un po' più stanco, l'avversario prende coraggio e può essere, ci può succedere qualsiasi cosa, può anche pareggiare la partita, cosa che purtroppo spesso è accaduta nella passata stagione. Quindi questi sono un po' i temi sul discorso centravanti. Restiamo sempre sulla scia di Sorloth / Mateta. In realtà, per quanto riguarda quest'ultimo, il francese, lui vorrebbe andare via dal Crystal e l'entourage lo avrebbe proposto a un paio di club, tra i quali la Juventus. Anche se, sempre leggendo, mi pare di capire che Spalletti preferirebbe Sorloth. Sorloth è un discorso un po' più complicato, un po' più intrecciato. Intanto bisogna capire se De Vid cosa vorrà fare da grande, perché io ho visto, no, nelle ipotesi, nei dubbi di Spalletti, mettono Ayla Begovic, Boga e David. Ma David, ragazzi, io credo che sia fuori, l'ha capito anche lui, lo sappiamo benissimo, quindi io non lo metterei nemmeno tra i dubbi di Spalletti, mettiamola così. Ciao Quintiliano, sinceramente non capisco perché Ayla Begovic può giocare ai mondiali e non può giocare con il Parma. Bravo Vincenzo da Formia. Inoltre, hai visto a quanto è andato via Dibu? La metà di quanto volevano da noi i peracottari d'oltremanica. Vincenzo, guarda Vincenzo, la metà no, lui è andato via a 7,5, non volevano 15, volevano però minimo 10, ma ci ho pensato, l'ho detto anch'io ieri mi pare, leggendo questa notizia. Io per esempio, ve la dico tutta, se fossi con la Juventus non farei più affari con la Aston Villa, perché ve lo ricordo che l'Aston Villa dovrebbe ringraziare la Juventus, perché quando, nella stagione in cui prese Douglas Luiz, l'Aston Villa aveva necessità di cedere un calciatore, di fare cassa entro il 30 giugno, altrimenti avrebbe subito una penalizzazione di 6 punti. La Juventus prese Douglas Luiz, valutazione 51 milioni, dei quali 12 mi pare totali o 13, due ragazzi che gli abbiamo dato, Ling Junior e Barrenechea, comunque sia la valutazione di 51. La Juventus fece un favore all'Aston Villa in quell'anno e non mi pare che poi l'Aston Villa si sia ricordato di questo, ecco perché io non farei più affari con l'Aston Villa. Oppure ti vengono a chiedere un calciatore, voglio questa cifra, senza se e senza ma, non mi sposto da quella cifra. Secondo me bisogna cominciare a mettere anche dei paletti rispetto a queste trattative con dei club che magari si comportano male con te. Anche questo è un aspetto importante, è un aspetto importantissimo, anzi direi. Dopodiché, caro Federico Rossi, al 340-54-25-74, oggi è vigilia, diteci un po' la vostra sulla sensazione per domani, chi schierereste di questi dubbi di cui avevo parlato, quali sarebbero le vostre scelte, e poi ovviamente a pochi giorni dalla chiusura del mercato che avverrà martedì alle 20, se siete preoccupati o meno rispetto a, in primis che sì, che insomma ieri abbiamo detto che era vicinissimo, ancora lo è, in realtà non si è più allontanato, e se siete preoccupati, fiduciosi, diciamo così, sulla possibilità che la Juventus possa prendere anche il famoso centravanti di cui necessita. Vai Fede.
10: Ciao Quinti, da Michele.
9: Oi, Michele.
10: Grazie per la compagnia anche stasera.
9: Grazie a te.
10: Niente, la verità a me che sì, non mi entusiasma personalmente, però speriamo che torni quello che era una volta e faccia la differenza centrocampo. Un'altra cosa, tutti dicono che Alai Begovic non doveva giocare queste partite perché per non bruciarlo subito, per farlo ambientare, ma caspita, ha fatto il mondiale sto qua, voglio dire, e quindi non penso che sia così, tra virgolette, immaturo per giocare nella Juve. Dimmi un po' di qua. Ciao, forza Juve.
9: Grazie Michele. Allora Michele, questo tuo messaggio rispetto all'ultima parte su Alai Begovic è sulla scia di quello di Vincenzo. Siccome ero d'accordo con Vincenzo e sono d'accordo anche con te, dobbiamo un po' smetterla, in Italia adesso parlo, di dire è troppo giovane, aspettiamo, si brucia. I giovani vanno utilizzati. Se tu ritieni che un giovane sia forte, lo fai giocare. È chiaro che se dovesse fallire per esempio l'esordio, non va crocifisso, non va bocciato. Io mi ricordo lo scorso anno il Napoli lanciò un ragazzo, un terzino mi pare destro, però francamente non ricordo il nome. Conte lo fece giocare, solo non l'ha fatto più giocare perché andò male. E invece no, se tu ci credi, perché se la Juventus ha preso questo ragazzo, non credo che l'abbia preso tanto per casualmente. Lo ha preso perché ritiene che abbia delle qualità per emergere nella Juventus. Ok? Quindi, siccome c'è un... Tra l'altro aggiungo, siccome domani c'è un'esigenza importante, si è fatto male il Diz e domani manca McKennie, se non lo fai giocare domani e con il Parma, con tutto rispetto del Parma, quando lo fai giocare? Ma poi è talentuoso, cioè io lo farei giocare domani, ripeto, tra l'altro mi pare anche che sia dal punto di vista caratteriale un giocatore, forse è la sfacciataggine dei giovani, però non lo vedo uno che si fa pressare dall'ambiente, dalla maglia, così è a naso, ecco. Sapete che insomma questi giocatori dell'est ce l'hanno un po', mi ricordo anche Vucinic in passato, mi viene in mente Vucinic adesso, no? Un giocatore comunque talentuoso, non si faceva per niente schiacciare dalla pressione, sono un po' più leggeri, che non significa, attenzione, superficiali, dal punto di vista della pressione. Secondo me parecchi di loro, poi ci sono delle eccezioni ovviamente come spesso accade, però la reggono la pressione perché vivono diversamente il calcio e spesso devo ammettere che alcuni di loro magari... Ci sono anche dei calciatori che hanno avuto delle storie brutte perché l'ex Jugoslavia, eccetera, eccetera, hanno anche la tempra, hanno il carattere, malgrado l'età. E quindi spero, ve la dico tutta, io spero, lo farei giocare e spero che giochi Alai Begovic sulla tre quarti, al posto di Iltiz. Tanto se non gioca da titolare, credo che in corso d'opera gliela dia la possibilità a Spalletti, sia che la Juventus sia in vantaggio e quindi magari con il risultato più o meno acquisito, ma ve la dico tutto, anche se per esempio il risultato non fosse sbloccato, anche per sbloccarlo io lo farei giocare dall'inizio, bisogna cominciare a fare così, altrimenti io mi sono un po' impressionato, sono rimasto stupefatto ma positivamente della Roma vista qualche sera fa all'esordio con la Fiorentina, perché Gasperini non si fa i problemi, ha fatto giocare un giocatore, non mi ricordo il nome, nemmeno perché degli altri non è che mi rimangano impressi, della primavera, l'ha schierato, non ha avuto tutti questi problemi, così come il giovane portoghese, tac, te l'hai preso, vuol dire che l'allenatore te l'ha indicato, crede in lui e quindi va fatto giocare, dai. Allora, facciamo così Fede, vado a riprendere una notizia, ho letto qualcosa di ultimissime su che sì, nel frattempo sentiamo qualche altro amico, vai.
11: Io mi ricordo che quando arrivò il bosniaco Spalletti disse: non l'ho scelto io, è un giocatore di Massara.
9: Io non credo che abbia
11: lui
9: detto questo.
11: Ne avrebbe
9: però
11: voluto un altro, o spendere i soldi in un altro ruolo. O mi viene l'impressione che siamo nella situazione di Gasperini Massara con Spalletti. Sbaglio, Claudio?
9: Grazie, guarda, io ti dico la sincera verità, non ho sentito questa frase di Spalletti e ti dico onestamente non credo che l'abbia pronunciata. cioè ora capisco che alcune volte magari chiunque può sbagliare, no? In comunicazione, durante le conferenze, eccetera. Ma non credo che un allenatore navigato come Spalletti dica: beh, Alebegovic non lo volevo, è un giocatore di Massara. Anche se fosse vero, ma non lo so se sia vero perché non ho notizie sotto questo aspetto, non credo che lui abbia detto questo. Poi, per carità, se tu l'hai ascoltato con le tue orecchie, magari mandami il virgolettato, però a me non risulta che l'abbia detto. Invece il collega a comando, caro Federico Rossi, fa un po' il punto della situazione sulla trattativa tra la Juventus e

0: Economico su cui le due parti stanno ancora limando le rispettive posizioni. Sulla base dell'ingaggio e sulla durata del contratto, l'intesa sembra già raggiunta. Con la formula dei biennale, l'opzione da circa 5 milioni che rappresenta la cornice su cui si sta costruendo l'accordo. Nelle prossime ore sono attesi nuovi aggiornamenti che potrebbero portare che sia a diventare a tutti gli effetti un giocatore della Juventus, pronto a rinforzare la rosa di Spalletti proprio nel momento in cui il centrocampo bianconero ha più bisogno di alternative affidabili. Diciamo così che il centrocampo della Juventus ha bisogno di alternative da qualche anno. In questa stagione, per esempio, uno come che sì sarebbe un'alternativa giusta. Manca un minuto e mezzo alla pausa. Volevo, perché io oggi il podcast che tra poco pubblicherò l'ho fatto con questa chiave la Juventus di Spalletti questa volta non ha Albi, ok? Due punti. Poi ho scritto il messaggio di Chiellini. Voi avete ascoltato le parole di Chiellini, che lui è sempre molto tranquillo, però bisogna sempre decifrare quello che dice. Mi è venuto in mente questo, già avevo in mente questo pezzo. Chiellini mi ha dato un ulteriore assist, perché dice abbiamo rinforzato la squadra, siamo più forti, più solidi e abbiamo più personalità, ha detto. Poi aggiungo, intanto vabbè, ovviamente ha detto purtroppo il Dizio, l'infortunio, lo sapete tutti, dovrà operarsi, dovrà stare fuori qualche mese, 2-3 penso, però forse più sui 3 che su 2, tra 2-3 ma credo 3. E poi ha detto quest'anno, e questa secondo me è la frase, no? L'ha detto sempre che punta sull'effetto Spalletti, però quest'anno Luciano Spalletti ha preso la squadra dall'inizio. E questo per un allenatore è fondamentale, importante. E io traduco anche che, siccome l'hai presa dall'inizio, e voi lo sapete quanto io ami come allenatore Spalletti, no? Sì, gli albi non ci sono, ma non ci sono per Spalletti. Ora la società sta facendo il massimo per dare una rosa competitiva, anzi ha anche aggiunto Chiellini, competitiva, cioè quelli sono tutti segnali, come dire, ragazzi, adesso la squadra c'è, siamo diventati più forti. Caro Luciano, tra l'altro l'ha indicato Chiellini, l'ha proposto Chiellini, a Elkan ha detto di sì. Adesso non ci sono più alibi e quindi il minimo sindacale dovrà essere la qualificazione in Champions League. Ha detto per lo scudetto l'Inter è più avanti, però aggiungo io, è chiaro che non devi partire battuto e dire oh, puntiamo al quarto posto, al terzo posto. Si punta sempre al massimo, sapendo però che il minimo sindacale deve essere la qualificazione in Champions League. Se volete poi, credo che ne abbiate già parlato, io vi dico la sincera verità, ho una sorta di rifiuto di parlare di Europa League, degli avversari, perché quando ho letto i nomi di quegli avversari mi è venuta un po' di depressione pensando a tutti gli anni di Champions League. Però se vuole dire qualcosa anche sulla Europa League, che però secondo me la Juventus in Europa League dovrà provare ad andare fino in fondo, anche perché aggiungo, se dovessi vincerla andresti direttamente in Champions League, ma a prescindere, la Juventus ha bisogno di rialzare qualche trofeo a livello internazionale, non si vince per esempio da una vita. Tra poco avremo collegato via Teams Soldatino di Livio.
1: Fuori di Juve. Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta.
1: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.

0: giorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.

0: caro Fede Rossi, questi timpani, speriamo domani che lo stadio faccia sentire la sua voce, tutto pieno quasi ragazzi, a parte che come sapete gli abbonamenti sono andati ancora una volta molto molto bene, insomma il popolo juventino ha risposto presente, l'amore c'è sempre, spero che la squadra finalmente risponda sul campo e che non faccia come lo scorso anno quando ad un passo dal traguardo, ad un passo dalla qualificazione, secondo me crollò quasi psicologicamente, cioè forse psicologicamente, e non, per esempio non vinse contro il Verona, da lì è iniziata proprio la caduta totale. Allora Paganini vi svelo, dice Paganini Paolo della Direi Sport, vi svelo quanto ha offerto la Juve a Chessy. Vediamo cosa dice. L'offerta per il centrocampista, finanziamenti, dice Paolo Paganini tramite il suo profilo X, ha parlato delle prossime mosse della Juve eccetera eccetera. 7 milioni di euro in 2 anni più opzione per il terzo. 7 milioni a me mi sembrano troppi. La Juve ha detto ha fatto questa offerta, che il motivo è che Carnevali vuole investire soldi su una punta fisica, Paletti vorrebbe Mateta più complicato, quindi secondo lui 7 più 2 a me mi sembrano un po' troppi. Io ho letto 5 più bonus, ma non 2 di bonus, a meno che non si abbassi fortemente, diciamo così, il bonus alla firma, ok? Però vediamo, dai, più opzione per il terzo, 7 milioni di euro in 2 anni, più opzione per il terzo in 2 anni, secondo me non è così, però forse hanno sbagliato a scrivere. Poi la Juventus, la Carnevali vuole ovviamente investire soldi su una punta fisica tra virgolette, quindi Spalletti vorrebbe Mateta più complicato, Sorlot, ha scritto il giornalista di Rai Sport. Le indiscrezioni confermano come la pista che porta all'ex mediano del Barcellona, cioè che sì, stia prendendo quota con il passare delle ore, rappresentando quell'usato sicuro in grado di portare muscoli, sostanze e dinamismo in mezzo al campo. Secondo me anche sotto il profilo tecnico, non è che adesso che sì sia soltanto sostanza, muscoli eccetera, secondo me intanto anche personalità, la Juventus necessita di personalità, ma anche tecnicamente non è proprio malissimo, qualche gollettino nelle gambe ce l'ha, quindi secondo me sarebbe attualmente di quelli ingaggiabili un profilo adatto per la Juventus. Chissà cosa ne pensa il mio amico Angelo Di Livio. Ciao Angelo, eccoci.
1: Ciao, come stai?
0: Tutto bene, ma hai finito i 400 tornei estivi che hai fatto nelle spiagge di tutta Italia, dove sei stato acclamato giustamente come un fuoriclasse, perché tu quello sei? Quanti ne hai fatti?
1: No, ne ho fatti tanti, ma bisogna essere obiettivi e riconoscere la realtà, che ormai l'età è avanzata. Sono un uomo immagine, caro amico mio. Devo fare quello.
0: Guarda che ci sono tanti calciatori ancora in Serie A che secondo me rendono meno di te, ma non voglio fare i nomi, non nella Juventus, in generale. In generale. Allora, caro Angelo, siamo a pochi giorni dalla chiusura, intanto alla vigilia del match contro il Parma, ma anche a qualche giorno dalla chiusura del mercato, che finora secondo te possiamo definire come? Finora,
1: Io credo che sia stato fatto... siano stati fatti dei buonissimi acquisti. Lukumi secondo me è un buonissimo acquisto. Con Lukumi, Bremer, Kalulu, secondo me la Juve ha una delle difese più forti d'Italia, di questo ne sono convintissimo. E ci aggiungo anche Selic, che non ruba l'occhio, ma è un giocatore che comunque pulito, lineare, che ci può stare. A me è piaciuto molto a Frosinone. E poi hanno investito su questo talento alla Begovic, che secondo me sono rimasto un po' male di non averlo visto in campo a Frosinone, perché questi sono giocatori che comunque li devi sempre far partecipi di ogni situazione, anche 15 minuti, però secondo me è un talento forte. E adesso, dopo l'infortunio purtroppo di Yıldız, credo che avrà un po' più di spazio, me lo auguro, perché a me piace tanto. E ho sentito prima che parlavi di Chessy, magari ci cascano, perché è un giocatore secondo me è un giocatore completo, perché in posta si inserisce, a forza fisica, sarebbe un giocatore veramente che porterebbe potenzialità al reparto, ne sono convinto. Mancherebbe un attaccante diverso da Colomani,
0: che stanno cercando
1: Surlot o Matetà,
0: secondo te?
1: Matetà, che a me te lo ricordi l'anno scorso che te lo dicevo, Matetà mi piace molto, però mi piace anche Surlot, mi piacciono tutte e due perché sono diversi. Surlot forse è un giocatore che mi piace per la sua cattiveria, per la sua completezza e con la sua prestanza fisica, mi piace molto, mi piacciono tutte e due. Io non lo so se che cosa vuole fare David, se vuole andare via, se c'è la possibilità di, a pochi giorni dalla chiusura del mercato, se c'è questa possibilità di fare un'operazione così importante. Però ecco, nonostante tutto, io quindi ti devo dire che la Juve secondo me è una buona squadra. Una buona squadra. L'importante è che non rivediamo, ecco, la vecchia Juve come abbiamo visto a Frosinone.
0: Bravo.
1: A Frosinone credo che abbiamo visto un po' la vecchia Juve, no? C'è sbagli dei gol incredibili e poi alla fine rischi di pareggiare, quello che ha fatto un po' lo scorso anno. Ecco, su questo deve assolutamente migliorare, si deve migliorare tanto.
0: Hai fatto un'analisi perfetta. Torniamo un attimo indietro, perché il fatto che tu non lo abbia nominato, hai bocciato Cambiaso?
1: Io Cambiaso vorrei capire che cosa
0: vuole fare da grande.
1: Cioè, in questo momento io ti dico che preferisco tutta la vita Selic.
0: Seppur adattato a sinistra, dici? Seppur adattato a sinistra.
1: Selic può fare tutti e due i ruoli, non è quel giocatore che ti fa brillare gli occhi, ma è un giocatore funzionale. Cambiasso credo che in questo momento, mi dispiace dirlo, sia quel giocatore troppo deludente, non riesce a ritrovare se stesso. Non lo so cosa gli sia successo, perché ha veramente tutto, Cioè lui non è un terzino, è un'ala, un rifinitore, ha un piede delicatissimo, però è troppo sotto il suo potenziale.
0: È vero, ha ragione. Poi, che sì, ok, ne abbiamo parlato. Per quanto riguarda David, l'attacca, insomma, David paradossalmente, a parte che sta lui rallentando un po' l'acquisto di un altro centravanti, però lo vorrebbe l'FC Paris, squadra di Ligue 1, ma lo vorrebbe anche l'Atletico Madrid, caro Angelo, perché
1: sarebbe perfetto.
0: Si potrebbe incastrare con Surlot uno scambio, poi con Guagli non lo so, magari due operazioni distinte. Però c'è anche il discorso Nico Gonzalez, perché Nico Gonzalez vuole tornare all'Atletico Madrid. L'Atletico Madrid vorrebbe aspettare l'ultimissimo giorno per offrirti di meno. E però non dispiacerebbe nemmeno a Spalletti, quindi sono questi incastri con l'Atletico Madrid.
1: No, anche dopo l'infortunio di Ildiz, secondo me io ci andrei un po' cauto con Nico Gonzalez. Cioè, nel senso, è vero che la Juve ha due pedine importanti per arrivare all'attaccante, perché uno Nico e l'altro David, quindi si potrebbero incastrare, ma io credo che se la trattativa non è già avanzata in questo momento, ti rimane anche difficile fare un'operazione così,
0: certo,
1: capito?
0: Certo.
1: Cioè, non lo so, mi auguro che possa essere già avanzata come situazione, perché sennò la vedo veramente difficile.
0: Sono d'accordo con te, non è avanzata, è soprattutto il giocatore che vuole tornare all'Atletico, anche perché ha la stima del Ciolo Simeone, quindi però non è che la Juventus possa regalarlo, perché l'accordo originario per il riscatto era di 32 milioni, non si sono verificate le condizioni e loro vogliono offrire poco, sui 20-22, la Juventus dice da 32 non possiamo passare a 22, bisognerà capire, speriamo che la Juventus lo prenda, anche perché, caro Angelo, dopo quello che ha detto oggi un po' rivisto le dichiarazioni, ma caldo su Colomani
1: è quello, te lo ricordi, quelle Spalletti. E nessuno riesce a capirlo. È chiaro che vuole spronare il giocatore, perché secondo me ha fatto male, perché se qualcuno dice che a Frosinone ha fatto bene, cioè, sbaglia anche un gol incredibile. Cioè, rispetto a Conceição, che comunque ti spacca la partita, sbaglia un gol incredibile anche Conceição, però è dentro la partita. Però io dico che anche un bel faccia a faccia, bravo, durante la settimana,
0: invece di andare davanti, pensi, alle telecamere,
1: così gli dai pressione. Poi ognuno di noi ha il suo modo di reagire, di prendere quello che tu dici, capito? Invece un faccia a faccia, secondo me, è più pulito, è più semplice e non viene fuori niente.
0: Lo schifo, ci ho fatto un pezzo, pensa Angelo, su questa cosa, ci ho fatto un podcast dicendo che i panni sporchi la Juve deve tornare a lavarli in famiglia, come una volta, ammesso che si tratti in questo
1: caso, hai usato la parola giusta, tornare è giusto così, perché è la Juve. Perché dopo ci marcia la gente, siccome la Juve ha tutti il fucile sempre puntato, dopo ci marciano, vedi, spogliatoio rotto,
0: bravo, esatto.
1: È così.
0: Guarda,
1: è così.
0: Ho un esempio, e tu credo che lo sappia, mi ricordo che in un periodo, in una fase, Del Piero e Pippo Inzaghi non è che andassero proprio d'accordo, ok? Lo sapevamo. Invece,
1: ma in campo sì, però.
0: Un giorno si presentarono davanti alle telecamere, ma noi siamo amici, ora o vero o non vero.
1: No. In campo erano perfetti, cioè nel senso,
0: sì, certo.
1: Inzaghi era egoista, vabbè, gli attaccanti sono egoisti, e Del Piero andava fuori di testa, andava fuori di testa chiunque, però c'era un bellissimo rapporto in campo, erano
0: sì.
1: Va bene così, quando è così va bene tutto.
0: Va bene, infatti.
1: Va bene tutto.
0: Altro discorso, Angelo, oggi io non ti chiedo nemmeno il commento sull'Europa League, perché ti dico la verità, già leggendo Europa League accostata alla Juventus, leggendo quegli avversari, mi sono un po' depresso, mettiamola così, perché dopo anni di Champions League, però possiamo dire che la Juventus dovrà provare ad arrivare fino in fondo su questa Coppa?
1: Noi quando l'abbiamo fatta, tu te lo ricordi, siamo arrivati fino in fondo e abbiamo perso pure la finale. Purtroppo, però abbiamo vinto Scudetto e Coppa Italia.
0: Me lo ricordo.
1: E ragazzi, quello che si meritano è un grandissimo impegno in questa competizione. Il girone sembra molto abbordabile, ma noi vogliamo vedere quella qualità giusta, caratteriale, non solo la tecnica, la bella giocata. Noi vogliamo vedere la Juve forte, una Juve che comunque non snobba gli avversari e affronta tutti con il coltello fra i denti. Questa deve essere la Juve. Questa è la Juve, ragazzi.
0: Esatto.
1: Questa è la mentalità.
0: Esatto,
1: questa è la mentalità che deve ritrovare.
0: Allora, Angelo, io oggi invece, siccome ne faccio uno al giorno, oltre ad altri pezzi, il podcast l'ho fatto in questa chiave, con il titolo questa volta la Juve di Spalletti non ha alibi, due punti, il messaggio di Chiellini. Ora Giorgio lo conosce, è sempre tranquillo, però oggi dopo i sorteggi, parlando di campionato e di squadra, ha detto: siamo una squadra più forte, più solida, siamo competitivi, è chiaro che per lo scudetto l'Inter è davanti a tutti. Poi ha detto, sempre con molta tranquillità, però secondo me vanno decifrate le dichiarazioni, ha detto: poi quest'anno Luciano Spalletti parte dall'inizio e quindi per tutti gli allenatori è una cosa importante. E io ho un po' tradotto, no? Come dicendo, ormai non ci sono più alibi, possiamo dirlo però, Angelo, che quest'anno per Spalletti, per i giocatori, non ci sono più alibi, alias minimo sindacale Champions League, perché sarebbe inammissibile un altro fatto.
1: Io credo che quando tu giochi in un grande club devi avere anche un po' di pressione, cioè io dico questo, cioè nel senso, la Juve perché non deve provare a vincere lo scudetto?
0: Bravo.
1: La Juve, sì, è vero, ha ragione Giorgio, la Juve è più forte, secondo me pure, l'Inter. L'Inter sì, ma la Juve, anche la Juve si è rinforzata
0: Rispetto all'anno scorso.
1: Allora, tu parti da un lavoro già dello scorso anno, io quest'anno vogliamo vedere miglioramenti, ma soprattutto cattiveria sotto porta, quella voglia di spaccarla la porta.
0: Vero.
1: Capisci? È questo secondo me che manca, troppa leziosità. L'anno scorso hai buttato via dei punti che ho rocolato, cioè proprio una cosa assurda, assurda. E quest'anno sei ripartito come l'anno scorso. Mi auguro mi auguro che si possa migliorare.
0: Infatti io ho scritto che il post immediatamente successivo alla partita, i fantasmi del passato, questa volta è andata bene, puntini puntini, perché ho rivisto dei fantasmi, come ci siamo lasciati
1: sulla traversa che ha preso il Frosinone. Mamma che sinceramente mia. Non ha tirato pochissimo in porta, certo. Però ti fanno gol e poi fanno 1-1 e tu butti via due punti. Questo secondo me è un aspetto che veramente, ma no, non credo che abbia colpa l'allenatore in questo caso, perché con Cesao, che è un funambolo straordinario,
0: deve fare qualche gol in più. L'ultimo angelo Antonio da Caserta dice: Quinti, puoi chiedere ad Angelo, che saluto, perché gli piace Celic, gli assomiglia, mi sembra un soldatino come Angelo, ma Angelo è molto più bravo e ci mancherebbe di lui. Ragazzi, io ve lo dico, vabbè, dopo glielo dirò privatamente quello che avrei intenzione di fare con Angelo, perché non lo posso dire in diretta. Angelo Di Livio, non è soldatino perché aveva dei mostri, ma Angelo Di Livio era uno forte vero, ma non lo dico perché sta qui, non sto scherzando, lo sai come la penso su questo.
1: A parte ti ringrazio, no, io credo che ci devono essere anche quei giocatori che comunque ti danno la possibilità di giocare da 6 e mezzo, quei giocatori un po' che non un poco appariscenti ma molto umili, molto umili. Non ci scordiamo che Celic è un nazionale, titolarissimo,
0: ma sì, ma poi non si è mai infortunato
1: con Montella,
0: è un affidabile.
1: Qui a Roma lo hanno sempre criticato e lo criticano per come è andato via, bla bla bla bla, ma ti dico che è un giocatore che piace a tutti gli allenatori,
0: certo.
1: Infatti anche a Gasperini quando è andato via
0: lo so,
1: è rimasto molto, dispiaciuto molto. È come un altro giocatore, Cristante, è un giocatore che tutti gli allenatori fanno giocare.
0: E questo io lo dico sempre a tutti, c'è un amico mio romanista, magari ve lo diamo, ma se ogni allenatore lo fa giocare, ci sarà un motivo o no?
1: È così. Ci sono quelle figure di giocatori che devono stare in campo, devono assolutamente stare in campo.
0: Gli ultimi due, vedete che poi funziona sempre così.
1: Vai tranquillo.
0: Nino Juventino San Benedettese, ma in Sud Carolina, sentendo parlare Angelo, sarebbe bello, senti che proposta, sarebbe bello per la prima squadra una volta a settimana avere 2 ore di carica da parte degli ex che hanno fatto la storia della Juve, come Di Livio, Ferrara, Rampulla, Peruzzi, Del Piero, Trezeguet, Camoranesi, mamma mia, mi sto sentendo male, Trezeguet, Camoranesi, invitare tutti questi una volta a settimana in giro per caricare e trasmettere la Juve. Juventinità, grazie. Ma sarebbe una buona proposta. Ma
1: basta che guardano la storia della Juve,
0: esatto.
1: sanno dove stanno, accendono un po' il cervello,
0: esatto.
1: E capiscono che lì è per pochi, non per tutti, quella società.
0: Io ho saputo, tramite Antonello Valentini, che tu conosci, che ha parlato con Carnevale e Carnevale gli ha detto: a tutti i nuovi arrivati gli facciamo fare il giro del museo per vedere i trofei vinti e i giocatori che hanno indossato la maglia della Juventus. Sarà anche simbolica la cosa, ma potrebbe essere invece significativa sotto questo aspetto qui. L'ultima, grande Angelo, ho avuto modo di vederlo a Palermo, manifestazione Champions League, un grande abbraccio, ce ne fossero di come lui, Gianni da Palermo. E così ti possiamo salutare, caro
1: grazie,
0: Angelo. Allora Angelo
1: mille,
0: mi ha fatto una promessa che adesso ribadirei in diretta: una sera verrà qui da me e poi gli offrirò una pizza dopo la trasmissione.
1: Bellissimo, perfetto.
0: Giusto?
1: E birra.
0: Tanto se,
1: e birra.
0: Certo, tanto sei vicino alla radio, mi hanno detto, ma lo so dove abiti più o meno, e quindi ti aspetto qua.
1: Sì, organizziamo, molto volentieri.
0: Ma, e
1: molto
0: poi ti volentieri. Devo fare una semiproposta, tra l'altro, poi
1: va bene,
0: ne parleremo.
1: Va bene.
0: Grazie Angelo,
1: va bene.
0: Un abbraccio, grazie
1: e buona
0: serata.
1: A tutti.
0: Grazie
1: ciao.
0: Angelo Di
1: ciao,
0: Livio.
1: Ciao.
0: Grazie. Allora, io sono cresciuto con la Juve di Livio, come faceva a fregare tutto ogni volta con la stessa finta idolo, un saluto Ivan, mannaggia, peccato che l'abbiamo salutato, altrimenti ti avrebbe risposto in diretta Angelo Di Livio. Ma caro Federico Rossi, abbiamo qualche amico anche via audio e possiamo mandarlo, dai. Poi avremo un collega di Bianconera News che è già intervenuto diverse volte qui, soprattutto in Due in Bianconero, Nerino Stravato, da Latina più o meno, da Minturno, mi ha detto che è Minturno, vai.
2: Ciao Zio Quinti, sono Paolo da Ferrara.
0: Paolo.
2: So che a volte mi becco del pessimista, però io mi auguro come sempre di sbagliarmi, ma si stanno verificando alcune situazioni. David non lo smuovi neanche con le cannonate. Addirittura sento parlare che gioca Nico Gonzalez. Ma ci vogliamo prendere in giro? Siamo su scherzi a parte? Ma veramente? Qui si esce su scherzi a parte. Che sì, il procuratore spara dei soldi, ma era prevedibile, quindi non arriverà neanche che sì.
0: E ma anche no, qua Paolo,
2: sono
0: dai.
2: Molto dubbioso, anche se tutti dicono che è in arrivo, sta diventando un parto dolorosissimo. Per quanto riguarda tutto il resto, manca l'attaccante, manca il terzino a posto di quell'ettoplasma di Cambiaso, manca il centrocampista se non arriva che sì, manca Libegovic che non lo fa giocare perché è come se mancasse, manca il Diz, domani manca anche McKennie e pensiamo di battere il Parma in scioltezza. Io molti dubbi. Chiaramente spero di sbagliarmi, sarò sicuramente al televisore, tiferò Juventus, ma sono molto molto deluso. E soprattutto è un mercato difficile, ma lo sapevamo. Ciao ciao.
0: Allora, che è un mercato difficile e complicato, lo sapevamo. Ho spiegato anche i motivi nel podcast di oggi, dicendo che, anzi, qualche giorno fa, anche chi si aspettava che fosse tutto semplice, probabilmente vive un mondo parallelo rispetto a quello bianco-nero, no? Però Paolo, sei troppo disfattista. Adesso mi ha un po' messo agitazione. Perché se troppo, che sì, è molto vicino, cioè non può saltare. Se prendiamo che sì, se prendiamo il centravanti, Paolo devi recitare il mea culpa, dice scusate per il mio, non pessimismo, sei quasi disfattista. Invece non è così, perché ci sono buone possibilità, ripeto, salvo cataclismi, questa è la mia frase, quando le cose sono quasi fatte, salvo cataclismi, che sì, sarà un giocatore della Juventus. Dopodiché, un po' più complicato il discorso legato al centravanti per i motivi di cui sopra, cioè David, vogliamo capire cosa vorrà fare, perché io gli vorrei dire a David, caro Jonathan o Johnny, se vogliamo chiamarti in maniera amichevole, ma se tu sai che sei fuori dal progetto, ma un po' di anche di orgoglio personale nel dire me ne vado in un'altra squadra e ti dimostro che io sono da Juventus, e invece no, quasi quasi sei disposto a restare anche se sei fuori dal progetto. Io questi calciatori non li capisco, caro Federico. Vabbè, siamo giunti comunque al break, tra poco il collega di Bianconera News, Nerino Stravato.
3: Fuori di Juve.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Ciao, io rimango più o meno dello stesso pensiero di questi giorni, nel senso l'importante è chiudere che sì, non vedo così male la permanenza di Nico Gonzalez, e a meno che non si arrivi a uno scambio con Sorloth, e poi se arrivi anche un Mateta anziché un Sorloth o qualcun altro, bene, se no anche l'allenatore deve essere bravo a dimostrare il suo valore, importante al momento è chiudere che sì. Se rimanesse Nico, ripeto, a parte lo scambio con Sorloth, per me non sarebbe comunque sia così male, visto la mancanza di Ilz per alcuni mesi e il fatto che lui possa ricoprire più ruoli. Un saluto, un abbraccio, Domenico D'Ancona.
6: Sai quando arrivò il bosniaco, Spalletti disse: è un giocatore non scelto da me, ma da Massara. Io l'ho vista come che il giocatore a lui non piaceva o interessava, ne voleva un altro. Claudio.
7: Ciao Salvatore De Roccarigola, premesso che secondo me c'è questo clima spasmodico e ansiogeno attorno alla Juve, che veramente, cioè, siamo agli inizi, però ok, ma ci siamo fissati con sto Alibegovic che per me può e deve giocare, anche se poi non capisco perché Boga non debba giocare, però se gioca poi non è che iniziamo il gioco al massacro, perché poi abbiamo visto altre volte che cosa è successo, no? Perché poi li conosciamo bene, tifosi e giornalisti della Juve.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: qua, caro Federico Rossi, ben ritrovati. Tra poco collegamento con la redazione di Bianconera News. Bianconera News, faremo un'irruzione, vediamo un po' le ultimissime, però insomma siamo in attesa tutti quanti di sapere le ultimissime di mercato. Rispetto invece alla partita di domani, bene o male le ultimissime, chiamiamole così, o meglio i dubbi li conosciamo di Spalletti, ve l'ho detto anch'io, qualcosa io non sono sicuro che esista un ballottaggio da come ha risposto Spalletti, poi magari ha risposto in un modo e agirà in un altro, perché dice no, ha fatto bene Kelly, vedremo, perché togliere adesso Kelly secondo me no, quando c'è un titolare che comunque non fa male perché dovresti toglierlo, a meno che il nuovo arrivato non sia veramente tanto tanto forte. Io sono certo che prima o poi Lukumi si prenderà quel posto lì, fa anche rima, e mi viene anche da pensare questo. Io non sono per esempio sicuro che Çelik, che a me piace perché è un giocatore affidabile, lo puoi utilizzare ovunque, però adattato a sinistra, a me non sono d'accordo con Angelo quando dice ha fatto bene a Frosinone. Non mi è piaciuto molto, forse era la prima volta, non lo so, ma non credo che però emozione, perché non è il tipo da emozionarsi, non è più un ragazzino. Staremo a vedere, perché sono molto curioso domani di conoscere e di vedere alcune scelte di Luciano Spalletti, così come sono molto curioso di capire come la pensi il mio collega di Bianconera News, Nerino Stravato. Ciao Nerino. Eccoci.
1: Ciao, buonasera Quinti.
0: Come stai?
1: Tutto bene.
0: Io pensavo che lui fosse di Latina, invece ci ha tenuto a sottolineare che dimmi in turno. Ho detto guarda che è diversa la cultura. Alzo le mani perché anch'io sono di un paesello abruzzese, quindi insomma capisco di rivendicare la questione territoriale. Scherzo ovviamente Nerino. Intanto ti volevo chiedere questo. Mi dici cosa ti è rimasto maggiormente impresso rispetto alla conferenza stampa di Spalletti?
1: Allora, una cosa su tutte che è diciamo un messaggio indiretto è il riferimento a quanto ha detto Sinner alla squadra, no? Ho fatto anche un approfondimento questa sera che uscirà su Bianconera News.
0: Bravo.
1: Cioè il messaggio di Sinner è quello di dire quando c'è la pressione mi concentro su quello che devo fare, cioè il colpo tecnico, la giocata nel tennis, e questo secondo me è un messaggio che Spalletti indirettamente ha voluto dare alla squadra, perché quello che abbiamo visto nei 20 minuti finali di Frosinone è proprio questo parallelismo, nel senso non sono riuscito a chiudere la partita, il Frosinone ha alzato il livello agonistico, è stata più la paura di subire che la voglia di giocare e concentrarsi sulla giocata. Non abbiamo subito tantissimo, però poi come ha detto prima anche il grandissimo Angelo Di Livio, prendi gol al 91esimo su un calcio d'angolo, finisce 1-1 e raccontiamo tutta un'altra partita. Quindi secondo me un aspetto importante è questo messaggio che lui ha lanciato indirettamente alla squadra, cioè fare e concentrarsi sulla giocata piuttosto che preoccuparsi di quello che può succedere in negativo.
0: E quindi sostanzialmente restare se stessi, questa è la sintesi, giustamente, perché poi magari, e questa è una questione secondo me Nerino che poi purtroppo si è rivelata fatale nella passata stagione. Quello che hai detto, l'ultima cosa che hai detto tu, secondo me è stata proprio la genesi della mancata qualificazione, perché io quando non batti il Verona secondo me c'è stata una specie di disconnessione mentale che poi ti ha portato a giocare male, ma credo che sia derivato tutto da una questione mentale. Forse anche Spalletti ha preparato male la partita, fermo restando, e questo lo sappiamo purtroppo, che diciamo così c'è un deficit di personalità nella Juventus, no, questo lo sappiamo.
1: Sì, assolutamente, ma è questo quello che ha portato la Juventus fuori dalla Champions, perché noi abbiamo perso punti con Lecce, punti col Verona, cioè bastavano due di questi quattro punti per parlare di un altro campionato, probabilmente tre di questi quattro punti, perché poi consideriamo anche la Fiorentina, che è un'altra partita che abbiamo giocato sotto livello, soprattutto di personalità, perché queste tre squadre che ho citato l'anno scorso erano nettamente tecnicamente più scarse di noi. Cioè Ed è proprio lì che il discorso della personalità entra, e il discorso che facevamo prima, sì, sulle frasi,
0: esatto,
1: di Sinner.
0: Esatto.
1: Cioè, se io sono tecnicamente valido e faccio la giocata che devo fare con personalità, in collaborazione con la squadra, a differenza del tennis dove gioco da solo, io riesco a portare a casa il risultato col Frosinone, a giocarmela con chi ha il mio stesso livello e a provare a mettere in difficoltà chi è superiore a me.
0: Esatto. Fermo restando, caro Nerino, e questa è l'altra criticità riscontrata nella Juventus dello scorso anno, ahimè, fantasmi visti anche a Frosinone, che devi mettere dentro la palla. La Juventus contro il Frosinone, 19 tiri, se non sbaglio 8-9 in porta, 4 grandi occasioni da gol e una sola rete. Stessi problemi della passata stagione. E vengo, mi aggancio per venire al mercato. Di conseguenza la Juve necessita di un centravanti diverso da Colomani, rispetto al quale oggi ha corretto il tiro Spalletti, ma non torniamo sulle dichiarazioni post Frosinone. La, mi pare di capire ormai, a meno che Massara non tiri fuori il Malen di turno, che la lotta sia a due, Sorloth Mateta. Intanto ti chiedo, secondo te alla fine chi è più in vantaggio, e invece chi prenderesti tu se dipendesse da te? Perché gli unici due mi sembra siano rimasti loro.
1: Allora, se io per un gusto personale prenderei Sorloth, perché secondo me è quello che si può legare di più con le esigenze di Spalletti, e che potrebbe anche giocare in collaborazione in alcune situazioni con Colomoni, che potrebbe giocare anche da seconda punta. Mateta è anche un buon profilo, però c'è da valutare la condizione fisica, anche se poi è stato convocato da Deschamps al Mondiale, quindi è un giocatore che era nella rosa.
0: A scapito di Colomoni stesso.
1: Esatto, esatto. Quindi... in questo momento c'è bisogno di quelle caratteristiche, quindi chi arriva può dare una mano in più. È chiaro che però secondo me in questo momento, anche per il discorso di relazioni con l'Atletico Madrid, potrebbe essere in vantaggio Sorloth, ma è una mia sensazione.
0: Sì, sì, sì, certo, certo, bisognerà capire il nodo. Il nodo si chiama David. Questo possiamo dirlo, perché non sappiamo cosa voglia fare da grande. Io gli vorrei scrivere anche due righe, gli vorrei fare quasi dedicare un podcast, caro David, ma un po' anche di amor proprio. Io, se fossi escluso da un progetto, farei di tutto per andare via. Qualche richiesta ce l'ha, solo che pare che voglia la buona uscita. Non so se risulti anche a te, pare che voglia la buona uscita, ma soprattutto non si accontenta di qualsiasi club, e quindi diventa un po' un problema rispetto alla necessità e la possibilità poi di prendere un attaccante. Sorloth, sì, forse anch'io potrebbe essere in vantaggio, perché c'è anche l'incastro eventuale con Nico Gonzalez, che magari non ci sarà uno scambio nel caso, ma potrebbero essere due operazioni, diciamo così, disgiunte. Però Nico vuole tornare all'Atletico Madrid, la Juventus vuole Sorloth, bisognerà capire l'accordo. Comunque sia, secondo te si farà un centravanti però prima di martedì alle ore 20, quando chiuderà il mercato? Sì, altrimenti i nostri amici qua mandano 20 messaggi e già sono depressi alcuni. Si farà questo centravanti secondo te, Nerino? Sì.
1: Ma io credo di sì, anche se già stiamo facendo un piccolo strappo alla regola, perché a quanto sembra che sì, potrebbe essere preso senza l'uscita di un altro eventuale centrocampista,
0: ne
1: no? Quindi potrebbe, però io credo che le richieste di Spalletti siano abbastanza chiare.
0: Chiaro.
1: La società fino ad adesso ha dimostrato di venire incontro a Spalletti, anche andando contro quelle qualche strappo alla regola nei bilanci e nei conteggi del mercato, quindi io credo che alla fine questo attaccante arriverà. Però c'è da dire anche che bisogna poi guardare anche quelle che sono le dinamiche del fair play finanziario, come ha anche sottolineato lo stesso Spalletti, e quindi poi andarsi ad impiccare per prendere magari un centravanti che non è così, poi non sarà poi così decisivo, potrebbe essere un autogol. Esatto. Ecco perché Spalletti secondo me oggi ha sottolineato di nuovo le capacità di Nico Gonzalez, perché Nico Gonzalez è un giocatore che in alcune situazioni, soprattutto con la sua qualità di inserimento e di colpi di testa, potrebbe eventualmente rientrare in rotazioni importanti, e lui
0: sì, sì.
1: Secondo me non so, parole di facciata, lui ci conta veramente.
0: No, ma io lo so, sono convinto, io lo conosco molto bene Spalletti, perché ho seguito per 15 anni la Roma, e quindi le due Rome spallettiane le conosco, ci ho anche discusso, vabbè, con Spalletti lo sai, soprattutto prima era molto facile perché lui è permaloso, io sono permaloso, si discuteva, poi si faceva pace e vabbè. Secondo me gli piace, tra l'altro hai ragione, perché Nico Gonzalez sulla tre quarti può farti tutti e tre i ruoli, ma proprio all'estrema razio potrebbe fare anche un falso 9 se dovesse avere bisogno alla squadra, però staremo a vedere. Hai nominato giustamente che sì, ora sono preoccupati i nostri amici. Tu devi sapere, caro Nerino, anzi immagini, che dal 2019, da quando cioè quando è nata Radio Bianconera, c'è stata una sorta di evoluzione di pessimismo da parte dei tifosi della Juventus e quindi anche dei nostri radioascoltatori, e da una parte anche comprensibile, perché abituati a 9 scudetti consecutivi, alcuni non accettano tra virgolette la Juventus non vinca. Invece secondo me proprio in questo momento bisogna stare vicini alla squadra. Che sì, adesso sono tutti preoccupati. Io ho detto, ragazzi, a un passo dalla Juventus. Tra l'altro a me risulta, perché ho amici dentro la Roma, che la Roma sia fatto un tentativo, ma non era vero. La Roma vicina a che sì, guarda caso lo ha scritto sempre lo stesso giornale, no? Comunque sia, credo che sia molto vicino. Al di là di questo vicino o non vicino, secondo te, perché, ammesso che tu lo creda, che sì, sarebbe l'uomo giusto?
1: Allora, da un punto di vista tecnico, è quel giocatore che aiuterebbe alla squadra, come dice Spalletti, a diventare più fitti. Quindi copre tanto campo, è un giocatore fisico, è un giocatore che ha dimostrato anche nell'ultimo mondiale di avere una condizione fisica importante. E poi, da un punto di vista della diciamo gestione dello spogliatoio, è un giocatore che può portare carattere, un giocatore che può portare personalità, che secondo me, e come abbiamo detto anche prima, e come ha fatto capire anche il grandissimo Angelo Di Livio, che ha vissuto una Juve di un'altra epoca, di un altro livello,
0: di un altro pianeta,
1: manca alla Juve, perché al tifoso della Juve, secondo me, e anche agli ascoltatori di Radio Bianconera, sì, manca vincere, è chiaro, perché la Juventus ha sempre abituato a vincere, ma manca vedere la juventinità, manca vedere... Esatto. Quei 20 minuti di Frosinone fatti in una maniera diversa rispetto a quelli che sono stati fatti la settimana scorsa. Quindi la presenza di Kessi, più che di altri profili che abbiano caratteristiche tecniche simili, si è parlato anche di Fofana, che era in uscita dal Milan, vero. Che è in uscita dal Milan, secondo me può dare quel qualcosa in più.
0: Fermo restando che, se è vero, come sta dimostrando, che Spalletti voglia rivitalizzare come regista Douglas Luiz, io credo che uno come Kessié da una parte e uno tra Thuram e Locatelli dall'altra non possano che far bene in un ipotetico, perché secondo me si potrebbe passare anche a un centrocampo a tre, caro Nerino, non so come la pensi tu, quindi sarebbe anche utile affinché il processo di rivitalizzazione di Douglas Luiz in fase di regia possa andare bene, perché Douglas Luiz i piedi li ha buoni, però sappiamo benissimo che altre caratteristiche non le ha. Non so come la pensi tu su Douglas Luiz e questa anche ipotesi di centrocampo a tre, nel caso in cui arrivasse che sia.
1: Allora, io ho fatto anche qualche articolo di approfondimento sulla questione. Secondo me in questo momento la Juve non può fare a meno di Douglas Luiz per le qualità tecniche e per le soluzioni che dà in fase offensiva, perché ha delle giocate e vede dei corridoi che i giocatori in rosa attualmente della Juventus non vedono. Quindi ti garantisce e ti dà delle soluzioni diverse in fase offensiva e dell'imprevedibilità che con gli altri centrocampisti, che hanno altre caratteristiche, non abbiamo. È chiaro che, come hai detto tu, però accanto ha bisogno di persone che gli coprano campo, esatto. Quindi che gli coprano le spalle nel momento in cui lui ha queste, non amnesie, ma non ha proprio quella caratteristica atletica e fisica di coprire il campo in una determinata maniera come può fare un Locatelli, un McKennie o un Kessié in questo caso.
0: Esatto, sono d'accordo con te. Discorso invece portiere, secondo te alla fine Vicario resterà primo portiere? Ho questo dubbio io, che magari il ragazzo polacco possa pian piano, perché se Spalletti dice è un 1 bis... Non lo so, magari è una frase di circostanza, vuole stimolare la concorrenza, tra virgolette, che però certe volte l'importante è che sia giusta, perché poi il ruolo del portiere è un po' delicato. Secondo te alla fine Vicario primo e il polacco secondo portiere?
1: Ma io ti posso dire, non, senza nulla togliere a Vicario, che secondo me è un ottimo portiere, io me lo auguro, perché tu hai detto hai seguito la Roma per tanti anni, no? La Roma ha avuto due situazioni in cui sì. il secondo portiere poi è diventato un portiere di livello internazionale. Il primo è Alisson e il secondo è attualmente Svilar.
0: Ah, Svilar adesso no, perché pure Szczęsny ha avuto la Roma.
1: Anche Szczęsny, esattamente. Però Szczęsny, diciamo, quando è arrivato era già, aveva già una titolarità. Io me lo auguro. Ho visto le statistiche di questo ragazzo che è arrivato, Grabara, che sono, nonostante il Wolfsburg sia stata una squadra retrocessa nella seconda serie tedesca, ha delle statistiche importanti sia a livello di percentuale di parate che come interventi decisivi durante la partita. Ho avuto la sensazione anche dagli addetti ai lavori che il ragazzo abbia fatto subito una buona impressione, quindi l'augurio è che Vicario sia messo in grossa difficoltà, perché vuol dire che abbiamo trovato un portiere a un costo accettabile di livello importante.
0: Sì, esattamente. Prima di salutarti volevo chiederti questo. Io credo, siccome sono uno sponsor di Spalletti, però poi siccome facciamo questo mestiere e a differenza di tanti tifosi della Juventus non è che mi innamori talmente delle mie idee che spero che la Juventus vada male finché prevalga la mia idea, cioè alla fine si tifa sempre Juventus, quindi ok Spalletti, però quest'anno possiamo dirlo che a prescindere da come si chiuderà il mercato, visto, e oggi le parole di Chiellini secondo me non sono casuali, visto che parte dall'inizio, non ci sono alibi, possiamo dirlo questo, Norino? Per Spalletti, ma anche ovviamente per i giocatori,
1: Certo, per il mercato importante, per lo sforzo che sta facendo la proprietà e la società, la Juve non può fare sicuramente lo stesso risultato dello scorso anno, deve fare sicuramente meglio. L'obiettivo Champions è assolutamente da prendere, perché oggi ti dico la verità, non ho nemmeno guardato il sorteggio di Europa League.
0: Bravo. Ma io non ne sto parlando perché sono quasi depresso nel leggere quei nomi, te lo giuro.
1: Leggere il Como che dovrà andare a giocare col Barcellona o contro il Manchester United e noi, con tutto il rispetto, giocare a Nicosia piuttosto che con l'Opel Bisceva, no? Che ci ricordiamo per un'eliminazione clamorosa agli amici nerazzurri di qualche anno fa, però insomma avversari che non sono a livello della storia della Juventus. Io devo dire la verità, un po' mi ha buttato giù di morale.
0: Te lo sto dicendo, anche a me.
1: Però ricordiamoci sempre che la Juve del ciclo vincente, prima di Trapattoni e poi di Marcello Lippi, è passata proprio dall'allora Coppa UEFA, sì, con una vittoria e una finale, per poi dopo diventare quella Juventus che ha fatto il ciclo di fine anni 90 fantastico.
0: Nerino, ci stiamo salutando, vuoi ricordare l'appuntamento con il tuo pezzo alle ore? A che ora lo programmi e su cosa? Ricordiamolo?
1: Allora, dalle 22:20 circa in poi ci saranno due approfondimenti importanti. Il primo è quello di cui abbiamo accennato di Sinner, e il secondo, ne abbiamo anche parlato, della questione Nico Gonzalez e di come Spalletti, secondo me, in cuor suo speri che questo mercato non glielo porti via.
0: Esattamente, Bianconera News, grazie Nerino, alla prossima, grazie e buona
1: grazie
0: serata.
1: Grazie a te Quinto, un saluto a tutti gli ascoltatori, buona serata a te.
0: Grazie, un abbraccio. Allora ragazzi, stiamo cercando di capire, io vi dico la sincera verità, ieri pensavo che entro oggi venisse annunciato che sì, perché ho detto chissà, magari non c'entra l'ufficialità di Miretta al Besiktas, però magari così per far vedere. Invece mi pare che per questa sera, caro Federico Rossi, non se ne parli, perché sono, ma quanto cambi? Non soltanto quando ci sarà l'ora, ecco, abbiamo un orologio, pensate, che non lo rimettiamo mai quando c'era l'ora legale, l'ora solare, cioè si aggiorna sostanzialmente quando cambia l'orario, quindi vediamo se succederà qualcosa prima delle 21, ma non credo, o domani, però domani c'è la partita, boh, non lo so, martedì si chiude il mercato, questa è l'unica cosa certa per il momento. Andiamo a qualche amico da casa, vai Fede.
2: Buonasera amici di Radio Bianconera.
0: Ciao.
2: Volevo un vostro commento su questo presunto vero o verosimile inserimento della Roma sull'acquisto di Kessié, se potrebbe essere una ritorsione, un tentativo di un po' di ventente avvelenato della Roma per lo scippo di Celik e insomma anche per un po' per creare problemi alla Juventus. Però vorrei anche dire, adesso siamo tutti ottimisti, tutto bello e vi dicendo, però se un affare come Kessié, che va avanti da 3 mesi, salta per 5 milioni di commissioni a dare adesso o tra 2 anni, cioè per 5 milioni, adesso lo so che non sono bruscolini, però ci potremmo anche esporre da qualche parte, li recuperiamo 5 milioni prima dei 3 anni dell'agreement, credo io, no?
0: Sì, però, sì,
2: sicuramente
0: sì.
2: Mi sbaglio. Forza Juve, speriamo che si venga fino alla fine e anche oltre.
0: Grazie, guarda, io sul discorso della Roma già l'ho detto, mi è stato riferito, io ragazzi non seguo la Roma, però mi rivolgo a chi la segue, sempre a quelli più bravi, no? Mi è stato detto che non sì, tentativo avrebbe voluto Gasperini, ma non c'è mai stata, diciamo, non c'è mai stato un tentativo di assalto vero della Roma, ma soprattutto, ve lo ripeto, la Roma non è mai stata in vantaggio sulla Juventus, o meglio, la preferenza, la scelta di che sì, è sempre stata la Juventus, tant'è che oggi tutto sport, insomma, ha messo il virgolettato, quindi presumo che sia vero. Quando dice che sì, ha avuto un paio di telefonate, una con Spalletti e una con Massara, sostanzialmente gli ha ribadito ad entrambi: io vi ho dato la parola e manterrò la parola, e quindi credo che sì, diventerà un giocatore della Juventus. Credo sempre che sia questione di tempo. Posso aggiungere la mia frase? La mia frase che spesso uso: salvo cataclismi, ecco, deve succedere non so cosa affinché che sì non venga. Però siccome hanno trovato l'accordo sulla durata del contratto, sull'ingaggio, manca qualcosa a livello di bonus alla firma. Questo è un po' va sempre ricordato che sì, che proviene dall'Arabia Saudita. Comunque sia, già ha deciso di ridursi drasticamente l'ingaggio rispetto a quello che prendeva, ma ci mancherebbe altro, altrimenti non credo che potesse o possa, perché ancora non è avvenuto, tornare in Italia. Grande Angelo, ha avuto questo l'abbiamo letto prima. Mannaggia, peccato amico mio, perché non c'è più Dilivio. Buonasera Quintiliano, vorrei porre una domanda al grande Dilivio: dove giocherebbe il capitano della Juve di oggi? Locatelli non so, Juve, Paolo da Sasso Corvaro. Guarda Paolo, è una domanda facilissima questa, quindi posso risponderti anch'io, e credo che anche Di Livio con molta delicatezza ti risponderebbe così: con tutto rispetto di Locatelli, che è un ottimo calciatore, un bravo ragazzo, un juventino, Locatelli nella Juventus di Livio sarebbe in panchina sicuro al 100%, perché la Juventus di Livio era composta da mostri. Ma anche in panchina c'era, per esempio, uno era Padovano, era uno che poteva giocare titolare in tutte le squadre, ma era riserva della Juventus. Riserva poi è anche un termine, magari può sembrare un po' dispregiativo, era un'ottima alternativa, ha fatto dei gol importanti. Vi ho citato Padovano perché è il primo che mi è venuto in mente. Quindi pensate la forza di Livio nell'essere titolare in quella Juventus. Ecco perché quando dicono soldatino, che è una cosa simpatica, poi lui spesso lo ha raccontato, se magari verrà qui fisicamente poi ci faremo raccontare qualche aneddoto di quella Juventus, è soldatino, ma giocava in una Juventus di mostri, cioè giocare in quella Juventus vuol dire che sei forte, altrimenti non giochi. Siamo giunti all'ultimo break, Fede Rossi, la speranza sai qual è, Fede? Che entro le 21 ci sia qualche novità su che sì. Non ci credo molto a questo punto, però ci spero. Vai.
3: Fuori di Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stampa di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stampa di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Ultimi 24 minuti. Sai, stavo facendo caso, Federico, che magari sarà... Tutte le volte che riprendiamo l'ultimo blocco 19, 36 e 24. Bisogna, domani me li gioco questi numeri, magari vinciamo qualcosa, Fede. Allora, caro Marco, sarò anche provincialista, però io oggi a leggere, poi tu sarai sicuramente un fenomeno, immagino, a leggere quei nomi, altro che deprimente. Evidentemente ti accontenti. Se noi saremo provincialisti, tu evidentemente sarai uno con scarsa ambizione, secondo me. Uno che scrive questo ha scarsa ambizione. State esagerando tutti, è solo la prima partita, è d'agosto, dai, su fino alla fine. Roberto, guarda, io non sto facendo nessuno. È chiaro che siamo all'inizio, è chiaro che bisogna vedere la fine del mercato, è chiaro che però, siccome noi facciamo questo mestiere, non so tu che mestiere faccia, dobbiamo analizzare, dobbiamo fare la cronaca, dobbiamo di un evento, anche se la cosa è circoscritta a quell'evento, però dobbiamo analizzarla. E la cosa che è balzata subito, perché credo che anche un bambino, no, l'abbia capito, la prima cosa che ti viene in mente, mamma mia, la Juventus dell'anno scorso, perché tante occasioni, pochi gol, e ha rischiato di nuovo la partita, anche se il Frosinone non ha fatto quasi nulla, ma alla fine comunque ha colpito una traversa. Il calcio, purtroppo, siccome io ho diversi annetti, qualche annetto più di Federico Rossi, hanno viste tante di queste cose nel calcio, che tu domini, fai, però poi alla fine rischi anche con una spizzata, anche se l'avversario sta a 90 minuti senza fare quasi nulla, comunque senza impensierirti, perché questo è accaduto contro il Frosinone. Può bastare una palla, tic, e tu non vinci la partita. L'anno scorso ci abbiamo rimesso la Champions League. Quindi, per esempio, sotto questo aspetto, ecco la cosa che vorrei in questi ultimi 20 minuti: cosa vorreste vedere, al di là della vittoria, altrimenti è troppo scontato e banale, cosa vorreste vedere domani dalla squadra nella sfida casalinga, prima sfida alla

0: sicuramente, dai, se no lasciamo stare, cioè...
1: Beh, certo.
0: E poi penso che Nico alla fine andrà all'Atletico in cambio di Sorloth. Sono queste le tre pedine, speriamo che si concretizzino, perché alla fine la Juve cambierebbe completamente faccia con queste tre pedine. A presto, buon programma come al solito. Ciao,
2: grazie, Vinti. Grazie mille Luca, un abbraccio. Fatto bene a citarlo, ho letto anch'io stamane, la Juventus Massara starebbe pensando ad ingaggiare dal Bologna dopo Lucumi anche questo Miranda, che è un giocatore spagnolo, solo che mi pare di capire che anche Cabal, ecco, Cabal è un altro. Praticamente sembra che Cabal, perché gli abbia, pare che gli abbia offerto al Bologna Cabal più ovviamente un conguaglio a favore del Bologna stesso, per questo Miranda, questo giocatore spagnolo. Però sembra che Cabal non voglia accettare la destinazione bolognese. Cabal, ma che cosa vuoi fare? Vuoi restare nella Juventus per stare fuori dal progetto? Io non li capisco questi calciatori, boh, vabbè. Allora, vado a leggere su tutto Juve questo intreccio, visto che stiamo aspettando, al di là di che sì, qualche notizia sull'attaccante, intreccio Nico Gonzalez, la mossa a sorpresa della Juve spiazza l'Atletico. Cioè, Nico Gonzalez qualche settimana fa è tornato a Torino, questo lo sappiamo. Il club spagnolo vorrebbe riprendere con sé l'esterno offensivo argentino, e mi viene da aggiungere, l'esterno offensivo argentino vuole tornare e restare questa volta all'Atletico Madrid. La Juve non ha alcuna intenzione di concedere un nuovo prestito, aprendo unicamente alla possibilità, ecco, si deve impuntare, di una cessione a titolo definitivo. La posizione della società piemontese appare chiara e inflessibile, con la ferma volontà di valorizzare al massimo il patrimonio del club e non svendere i propri elementi della rosa. A fare il punto su quanto stiamo dicendo è Fabrizio Romano, esperto di calciomercato. L'abbiamo raccontato tante volte, dice Fabrizio Romano, come su Nico Gonzalez si fosse parlato di prestito, qualcuno l'aveva accostato all'Inter, non solo, abbiamo anche, mi ricordo anche l'Atalanta lo ha cercato, abbiamo sempre detto il giocatore in prestito per la Juve non esce, almeno fino ad oggi, lo ha detto anche Spalletti. Quindi la Juve dice, se devo prestarlo lo tengo con me, altrimenti se dovesse arrivare un'offerta a titolo definitivo è diverso. Vedremo cosa accadrà con l'Atletico, che è sempre rimasto un po' intorno a Nico, ma senza affondare. Le parole del giornalista confermano quanto l'entourage della società stia lavorando per difendere le proprie decisioni. L'eventuale partenza di Nico avverrà soltanto a fronte di una proposta economica concreta e soddisfacente, ma soprattutto a titolo definitivo. E quindi questo è il discorso. A quel punto l'Atletico Madrid non può più scherzare. Ti serve, vuoi Nico Gonzalez a titolo definitivo? A me interessa Sorloth. Quanto lo valuti Sorloth? 40, 38, non lo so. Io Nico Gonzalez lo valuto tot. Differenza, una differenza, oppure vuoi David? Parliamone, però non puoi imporre tu Atletico Madrid. Io sono d'accordo, se questa è la linea della Juventus, sono d'accordo, non puoi imporre tu, non puoi dettare tu i tempi e le modalità del mercato, delle operazioni, caro Atletico Madrid. Questo è un po' il discorso. Vai Fede.
3: Ciao Quinti, sono Esso da Roma. Io non so preoccupato per quanto riguarda che sì, io penso come a te che si arriverà. Io sono di Roma e tu conosci benissimo l'ambiente romano, quindi questi stanno già alle stelle dopo aver vinto con la Fiorentina, che è una squadretta io ho visto la partita, regà, ma non lasciamo perdere, però se sono già gasati, questa è un'altra storia. Per quanto riguarda la Premier, volevo dire una cosa, caro Quintiliani. E facci caso, i soldi, i soldoni, le cifre mostruose che girano in Premier, i soldi fanno girare fra di loro, vanno a comprare un giocatore da 100 milioni, 120, 150, sì, esatto. Discreto, buono, mediocre, ma non è che se arriva a Juventus, che so, il Diz devono da 80 milioni, non è che te ne danno 150, quindi per me i soldi fanno girare fra di loro. Poi il ragazzino deve giocare. E per quanto riguarda il portiere, hai visto? Io non avrei mai preso, 34 anni, ci hanno fatto quella infamata, hanno venduto di meno e da noi volevano di più. E attenzione al portiere polacco, secondo me io ho fatto un grande affare, se lo riscatta è un gran bel portiere e sa, giocherà pure col vicario. No?
2: Staremo a vedere sul discorso portiere, dibattito aperto. Bonic ha detto addirittura più forte di vicario. Secondo me fondamentalmente io la penso così. Sul discorso vicario a me non è che faccia impazzire, però adesso della Juventus, però non dico nemmeno che

0: sia un portiere mediocre, scarso, un ottimo portiere. Però secondo me sta condizionando alcuni il giudizio su Vicario il fatto che lui sia stato preso dopo aver cercato altri, Alisson in primis, lo stesso Dibu Martinez come in seconda battuta, addirittura Suzuki. Alla fine sembra che dice ok, è un ripiego, la quarta scelta, comunque sia nel giro della nazionale. È vero, ha fatto male con il Tottenham, ma il Tottenham è andato male tutto il Tottenham, cioè stava per retrocedere in Serie B, ha avuto anche delle discussioni, peraltro avevo letto con Tudor, Vicario, ma con Tudor credo che non sia difficile discutere. E quindi c'è questo giudizio un po' condizionato su Vicario, perché è stato preso dopo vari tentativi. C'è un ex allenatore di Vicario nel Venezia, lui ha detto guardate che Guglielmo è uno forte, era già forte prima, cioè ha anche la mentalità da Juventus, è uno caratterialmente forte. Quindi questo è un po' il discorso, però l'unica cosa certa è che sicuramente adesso il parco portieri, chiamiamolo così, della Juventus, i due portieri sono sicuramente entrambi forti, ecco. È vero, il polacco, il Fogsburg è retrocesso, però lo ha detto Nerino, no? Lui è molto esperto, vede i numeri, le cose, comunque lui ha dei numeri importanti lo stesso. Poi se una squadra retrocede, non credo che un calciatore in assoluto, a meno che non faccia quattro papere, le chiamo così, non è che dipenda da un calciatore, in questo caso dal portiere. Così come, ve la dico tutta, io Di Gregorio mi ha molto deluso come se n'è andato, non ha salutato ragazzi poi alla fine, Io ho detto magari questa sera non ha fatto un saluto, lui ha cancellato la Juventus, quindi è stato un errore. Hai visto quando si incontrano un uomo e una donna, no? Magari si sposano anche, ok, poi capiscono che non c'entrano nulla l'uno con l'altro, quindi un incidente di percorso, ma per entrambi, ma soprattutto non c'entrava nulla Di Gregorio con la Juventus. E quindi dico che adesso i due portieri comunque sono entrambi affidabili, e questo è già un buon punto di partenza, ci mancherebbe. La difesa, ora bisogna capire veramente Cambiaso cosa voglia fare da grande, perché questa questione Cambiaso, se domani non dovesse giocare, io però credo che giochi, se non dovesse giocare nemmeno domani, ragazzi, si apre il caso Cambiaso, che fa anche rima, ma io credo che giochi, sarei veramente sorpreso se non giocasse. Vai Fede.
1: Ciao Zio Pinti, entrare da Grosseto, ma io da quello che dice Spalletti, il silenzio della società, questo prendere giocatori che non si sa chi li voleva, non è che sia proprio tanto ottimista, eh? O la narrazione è sbagliata, o la comunicazione da parte della società di Spalletti è sbagliata, se no mi sembra che ci sia nuovamente una gran confusione che sì, non è prodromica ad alcun tipo di successo, bensì a un altro periodo in cui non si saprà mai quello che si farà il giorno dopo, la domenica non si saprà mai che cosa aspettarci, e poi si arriverà a gennaio e quindi riprometteranno di riprendere i giocatori che vuole. Spalletti ha messo nel concesso che Spalletti a gennaio ci arrivi, perché in questa maniera mi sa che si arriverà un momento di frizione più elevata, e o se ne va lui o lo mandano via, perché così non mi sembra che ci sia assolutamente collaborazione tra tutti quelli che sono nella Juve, e quando lui li chiama i direttori, occhio che in Toscana questo qui è un po' una presa di giro, coglietecela, io sono toscano, ce la colgo, quando dice i direttori è anche un po' uno spotto da retta. Quindi,
0: ma io non credo, per me sei un po' esagerato con il pessimismo, cioè io ragazzi, oh, per carità, il calcio è bello perché ognuno poi le cose le vede a modo suo, no? E questo parlo del calcio giocato, quello sul campo, ma poi anche il discorso delle dinamiche, no? Attorno al calcio, in questo caso comunicazione eccetera, magari io da qualche anno sono dentro la comunicazione, io non credo che, ma secondo voi, scusate, abbiate pazienza, Spalletti 67 anni arriva alla Juventus e mi dicono che era il suo sogno, mi dicono, però per carità, magari non è vero, ma io credo che sia vero, e si mette a prendere in giro, scusami, Vito mi pare da Grosseto, ma secondo te si mette a 67 anni un allenatore si prende in giro i dirigenti della Juventus? A me pare veramente una follia. Non stiamo parlando di terza categoria dove, o prima categoria dove giocavo io in Abruzzo, cioè stiamo parlando di Serie A, stiamo parlando della Juventus. Quindi per me, io ve la dico tutta, alcuni di voi siete un po' prevenuti sul negativismo, non so perché, magari perché non vi piace Spalletti, perché non vi piace la dirigenza, non lo so, però alcune volte esagerate su alcune cose che non sono oggettivamente vere o tangibili. Ma addirittura adesso Spalletti chiama direttori Massara e Carnevali prendendoli in giro. Ragazzi, abbiate pazienza, cioè, per carità, posso rispettare il pensiero di tutti, ma questa mi sembra un po', no, esagerato. Vai, Fede.
2: Ciao, quindi su Alaibegovic, io ho sentito Spalletti, sì. La frase in realtà non era "non lo volevo", ma ha sottolineato "è una scelta del direttore",
0: che magari lui ha condiviso. Come
2: per dire, non ci ho messo bocca io su questa scelta, non che non l'ha condivisa o che non gli piace, ma che non l'ha scelto lui.
0: Allora, Leonardo, infatti te lo stavo per leggere, perché poi Claudio, che ringrazio, ha riportato questa frase, mi era sfuggita oppure non la ricordavo. Spalletti era un pallino di Massara, lo voleva già lo scorso anno, prima della partita col Chelsea, ci dice Claudio. Ora, Leonardo dice, cioè non è che ha detto Spalletti è un pallino di Massara, però io gli ho detto no, abbiamo discusso. Cioè, comunque la fanno i direttori sportivi il mercato, certo su indicazione degli allenatori, però la Juventus non è che possa fare il mercato l'allenatore, dà indicazioni, che magari gli ha detto un nome e loro dicono "guarda, con quella tipologia possiamo prendere Alaibegovic", però da qui a dire, cioè, ecco perché vi dico, adesso state diventando anche tutti esperti di comunicazione. Io la posso leggere anche in un altro modo questa frase: era un pallino di Massara, però probabilmente lui avrà detto, Massara gli avrà detto "abbiamo questa ipotesi, questa possibilità per il vice del Diz, che ne pensi?" Può darsi pure che gli abbia detto "va bene", oppure "se non ci sono alternative diverse", invece subito negativizzate, no? Non l'ha preso lui, è di Massara, quindi c'è, diciamo così, disconnessione. Cioè, io, secondo me bisogna rientrare un po', bisogna un po' cercare di rientrare nei ranghi della normalità per quanto riguarda la Juventus, perché alcune traduzioni sono sempre negative, qualsiasi cosa viene negativizzata da tanti di voi, non tutti. Buonasera signor Quintiliano, vorrei una tua opinione sulle varie dichiarazioni di Spalletta riguardo degli acquisti fatti da Comolli e Massara, cioè non ha avallato, come lì lasciamo perdere, non ha avallato, non ha esaltato, ma solo e sempre ridimensionato, per non dire peggio, tutti gli acquisti, per ultimo Lucumì, ma Lucumì l'ha voluto lui, ragazzi, esaltando oltremodo la prestazione di Kelly. Vedete, ragazzi, comunque se siete giornalisti, complimenti, perché è riuscito a tradurre le frasi in maniera diversa da me, per carità, da Kelly verso Frosinone, anche perché si è perso totalmente colui che di testa ha centrato la traversa all'ultimo minuto, Paolo da Sasso Corvaro. Allora, intanto non potrà mai dire un allenatore del suo giocatore che ha fatto male, però come fai a dire adesso, no? Lucumì l'ha voluto lui, ragazzi. Se lui esalta Kelly, ma perché deve invece magari a Kelly gli avrà detto "oh, hai fatto quell'errore, sta attento la prossima volta", e non lo viene a dire a voi, insomma, in pubblico, anche perché già secondo me ha sbagliato, e lo dicevamo anche con Di Livio, a dire quelle cose di Colomani pubblicamente. Forse qualcuno gli avrà detto "Luciano, attenzione, magari qui sei alla Juve, qualsiasi cosa dici viene poi strumentalizzata". Adesso anche in questo caso, no? Lui dice "ha fatto una buona prestazione, Kelly", già avete tradotto "Lucumì non gli piace". Lucumì, che io sappia, poi voi magari sarete più informati di me sicuramente, Lucumì l'ha voluto proprio Spalletti perché gli piace, oltre che sotto il profilo tecnico-tattico, anche sotto quello della personalità. Vai, Fede.
3: Quintiliano, buonasera. Paolo da Roma.
0: Paolo,
3: come stai?
0: Tutto bene.
3: Senti, un paio di pensieri liberi.
0: Vai.
3: Premesso che io sono ottimista, mi piace Colomani, mi piace il bosniaco.
0: Per fortuna.
3: Credo che potremmo lottare per lo scudetto con qualche altro puntello.
0: Dici?
3: Poi un'altra cosa. Rimpianti. No Arthur, no Kuhnmeier. il più grande rimpianto è quando abbiamo mandato via Dybala a zero e abbiamo preso Vlahovic. Grande errore. Ciao Quintiliano.
0: Ciao, ciao, ciao. Allora, su Dybala, quando tocchi il discorso di Dybala, io sono innamorato di Dybala. C'era, arriva bene, ha deciso così. Ragazzi, su Vlahovic io lo so, lo sapete, Vlahovic l'avrei tenuto, però poi siccome sono onesto intellettualmente e professionalmente, dico anche che se facciamo il bilancio dell'esperienza di Vlahovic con la Juventus è negativo, anche, anzi soprattutto perché è stato pagato tra una cosa e l'altra 80 milioni di il cartellino, più poi gli ingaggi che gli sono stati dati, non ultimo quello di 12 milioni, ma lì non c'entra nemmeno come lì, è una gestione prima, no? E quindi non so se sia un impianto, ecco, magari se sia Dybala con Vlahovic sarebbe stato meglio, però Vlahovic sicuramente non è stata un'esperienza, io l'avrei tenuto, vi dico, però se dovessimo fare il bilancio con la Juventus rispetto a quello che è stato pagato, diciamo un po' tradito le aspettative, mi sarebbe piaciuto averlo, vederlo dall'inizio con Spalletti, perché secondo me avrebbe fatto diversi gol, poi magari posso sbagliare. Allora, di nuovo buonasera signor Quintiliano, puoi chiamarmi anche Quintiliano però, vorrei solo ricordarvi che il tanto bisfrattato Nico Gonzalez, da chi è bisfrattato Nico Gonzalez? Da me sicuramente no, è colui che ha giocato da titolare la finale dei mondiali nella posizione del Diz e ancora lo mettiamo in discussione, fa bene Spalletti a trattenerlo e a dare il ben servito a tanti altri, Paolo da Sasso Corbaro. Paolo, io mai bisfrattato Nico Gonzalez, però se, come dicono e pare che sia vero, il calciatore vuole tornare e restare all'Atletico Madrid, io un calciatore con il mal di pancia non lo voglio avere mai in squadra, perché risulta nocivo poi, no? A meno che Spalletti non lo convinca e non gli dica guarda io ti metto al centro del mio progetto, ma la vedo un po' dura. Ma Nico Gonzalez, guarda, talmente non l'ho bisfratto che dei tre acquisti dell'era Giuntoli, che chiamiamo tutti flop perché due sicuri, Cop Meiners, Douglas Lewis e poi Nico Gonzalez, ho sempre detto che paradossalmente quello che meno ci si aspettava ha fatto qualcosa, qualcosa l'ha fatta Nico, fermo restando che è stato pagato 40 milioni, però io non l'ho bisfratto assolutamente, ci mancherebbe. Vai Fede.
4: Ciao Quinti, Bruno, buonasera.
0: Oh, Bruno.
4: Ma io leggendo sempre tutto di Oming Radio che pare che non giochi il bosniaco, adesso il nome ragazzino,
0: Alaj Begovic.
4: Comunque, che non giochi lui, ma io non capisco, hanno preso un giocatore, tutti dicevano che era il sosia calcistico di Idiz, che giocava nella stessa posizione, che si spezzavano i piedi, e adesso purtroppo Idiz si è fatto male e non lo facciamo giocare. Cioè, questo mi sembra un controsenso totale, 18 anni, 19 anni, cosa importa? E il suo ruolo deve giocare, ma io veramente 35 milioni e 40 e poi non li fa giocare, io su Spalletti non lo capisco. Poi urge sempre il centravanti, ragazzi, qua c'è bisogno di un centravanti, lo trovi in qualche parte, in bio, dove, però c'è troppo bisogno di un centravanti, perché abbiamo visto troppe partite allo stadio e mancava sempre qualcuno in centro area, ne abbiamo troppo bisogno di uno che faccia sportellate. Dai, saremo allo stadio come sempre, fino alla fine.
0: Grazie Bruno e buona partita per domani. Purtroppo, caro Quinti, anch'io, come molti altri amici del tuo programma, ho forti dubbi sul nostro allenatore. Speriamo gli diano la punta al centrocampista che chiede, così gli togliamo gli albi. Non so, sono perplesso. Un caro saluto a Alex da Sassari. Ecco Alex, questo tuo messaggio io lo ammiro, perché dici la tua su Spalletti, ma non speri che la Juve perda. Hai fatto un discorso giusto. Ti aggiungo di più e parlo da uno che è contento, no? Che ci sia Spalletti. No, secondo me anche ad oggi, se si dovesse fermare il mercato, la Juventus deve andare, non ha alibi lo stesso Spalletti, perché comunque parte dall'inizio, eccetera eccetera. Quindi questo ti ammiro per il tono con cui tu esprimi il tuo parere, che è diverso per esempio dal mio e di altri, però lo rispetto, ci mancherebbe altro. Omar da Borgosesia, se prendiamo intanto i giorni passano e non prendiamo nessuno, siamo realisti per favore. Poi però, caro Omar da Borgosesia, se martedì la Juventus ha preso sia il centravanti che sì, rimandi un altro messaggio Perché se no, ragazzi, molti di voi non riesco a capire perché negativizzino tutto. O forse lo so, ma non lo dico. Ad aprile, se ci avessero parlato di che sì, lo avremmo etichettato come un bollito da rabbia. Ora sembra la panacea di tutti i mali, il potere dei media. Marco da Torino. Marco, io già ho capito anche tu che elemento sei, fai tutti i messaggi, diciamo, negativi, di critica. Ti vorrei invitarti, perché sennò, se tu mandi un messaggio del genere, sembra che tu viva in un mondo parallelo bianco-nero. Cioè, che sì, attualmente è uno dei pochi che puoi prendere. L'altra ipotesi era Goretzka, che mi pare abbia firmato con il Aston Villa, Tottenham, comunque è andato in un club inglese. Cioè, non so se l'abbiate capito, la Juventus non è che può permettersi chiunque, ma non è la panacea di tutti i mali. Ma attualmente, secondo me, in questa Juventus, uno come che sì, se sta bene fisicamente, e non credo che alla Juventus siano talmente autolesionisti da prendere un giocatore non in forma, tra l'altro l'abbiamo visto ai mondiali, credo che sia un giocatore che faccia al caso della Juventus, perché non è che ce ne siano tantissimi altri ingaggiabili, attenzione, perché se tu avessi a disposizione 50-60 milioni forse prenderesti uno più forte di che sì. Questo è un po' il succo del discorso. Buonasera, quindi il mercato è complicato per colpa di Spalletti e compagni che non sono andati in Champions. Josué, bene. State esagerando tutti, dice Roberto, è solo la prima partita d'agosto, dai su fino alla fine. Fede, siamo fino alla fine, siamo giunti anche noi alla fine, quindi domani tu farai colpo di tacco, io no, noi ci vediamo lunedì. Ti ringrazio, grazie a tutti voi. Fuori di Juve torna lunedì 19-21, ma domani, attenzione, state con noi perché c'è il pre-partita e ovviamente tutta la serata con gli amici Alessandro Santarelli e compagni di colpo di tacco. Ciao a tutti.
5: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
6: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva di Daniele Campanari. Un gol di Nico Gonzalez e uno di Kop Meiners regalano la seconda vittoria in altrettante gare di campionato alla Juventus, che ieri sera allo Stadium ha battuto il Parma. Decisivi cambi decisi da Spalletti coi due marcatori che risolvono una gara bloccata fino a quel momento. La seconda giornata di Serie A ha visto disputarsi anche altre tre partite. Nel tardo pomeriggio Sassuolo-Torino è terminata 2-1, Fiorentina-Frosinone è finita 0-3, mentre Monza-Udinese si è conclusa 3-2 in favore dei friulani. Oggi il Napoli sfida il Como, mentre alle 20.45 si giocano Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. A poche ore dalla chiusura del mercato, intanto la Juventus prova a piazzare un colpo a centrocampo dopo il mancato arrivo di Kessié, tornato all'Atalanta. I bianconeri vorrebbero portare a Torino Pape Sarr, centrocampista del Tottenham, un tempo nel mirino anche del Milan. Roma e Atalanta stanno definendo il trasferimento di Martin Deron in giallorosso, mentre Ilaï Hinaoui andrà a Lipsia. Il Fulham invece ha avviato i contatti per Matias Sulé. Il Milan ha dato l'ok al trasferimento di Santi Jiménez al Porto. I due club sono i dettagli. Il tennis con gli US Open al via, e sono tre gli italiani che scenderanno in campo nella prima giornata di match dei tabelloni principali di singolare. A New York alle 17 italiane, Jasmine Paolini aprirà il programma su Louis Armstrong contro la slovena Veronika Erjavec. Previsto sempre nel singolo femminile anche l'esordio di Lucrezia Stefanini, promossa dalle qualificazioni, contro l'ucraina Diana Jastremska. In campo maschile è atteso Federico Cina contro lo statunitense Alex Mikkelsen. Occhi puntati anche su Novak Djokovic, che inizierà il suo inseguimento verso il 25esimo titolo Slam nel primo confronto diretto con Mariano Navone. La MotoGP torna oggi in pista per il Gran Premio di Aragon. Questa mattina si è svolto il warm-up con Marco Bezzecchi, che ha chiuso col miglior tempo davanti a Pedro Acosta e Marc Marquez. Alex Marquez non incide, tanti problemi per Bagnaia, mentre Jorge Martin chiude nelle retrovie. Il ciclismo sfuma il sogno della tripla corona per Tadej Pogacar, che si è ritirato dalla Vuelta che stava dominando fin dalla prima frazione. Nel corso dell'ottava tappa la maglia rossa è rimasto coinvolto in una caduta che gli ha provocato una commozione lacerazione cerebrale, una frattura scomposta della clavicola sinistra, una frattura cervicale stabile, multiple abrasioni. Per Pogačar sarà necessario un intervento chirurgico alla clavicola che verrà posticipato a causa delle precauzioni per la commozione cerebrale. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
5: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, stabile e in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità pomeridiana sulle Alpi con più nubi su quelle centro-orientali. Temperature stabili, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e generalmente soleggiato su tutte le regioni, con poche nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime comprese tra 31 e 35 gradi. A sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, a tratti offuscato da alcune sottili velature in transito sulle regioni ioniche. Temperature pressoché stabili, massime comprese tra 35 e 40 gradi.
8: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera.
5: È l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport.
9: Sabato Sport.
5: Il weekend sportivo di Radio Bianconera.
10: Buona partita, eccoci, ciao ragazzi, ci siamo, ciao Yves, ormai avete imparato, state imparando che sabato sport diventa domenica sport, o potrebbe diventare anche lunedì sport, dipende dalla giornata. Quest'oggi giochiamo di sabato sera, quindi tra pochissimo, tra circa 2 ore e 10 minuti più o meno, esordio all'Allianz Stadium per la Juventus contro il Parma. Tra pochissimo andiamo a guardare quelle che potrebbero essere, o quella che potrebbe essere la formazione ufficiale, quelle che potrebbero la probabile formazione, o quelle che potrebbero essere le scelte di Luciano Spalletti in vista della partita delle 20:45 allo Stadium contro il Parma. Ma sto già leggendo una marea di messaggi che sono arrivati nel corso di queste ore per quello che è successo e che sta succedendo in casa Juventus per quanto riguarda il mercato. Io non vedo l'ora che sia il 2 settembre, perché il 2 settembre il mercato sarà ufficialmente chiuso, perché chiude il primo, cioè martedì alle ore 20, e così almeno chiudiamo ogni tipo di discorso, perché non se ne può più. Ci illudiamo. Poi una cosa va bene, l'altra cosa sembra andare bene, poi in realtà va male, poi ci rilludiamo, poi insomma una roba che veramente non si spiega. Sì, è totalmente altalenante, come dice e mi fa gesto Yves in regia, e purtroppo ragazzi sono qua a comunicare, come sapete, perché chiaramente la notizia non è di adesso ma è di qualche ora fa, o meglio di questa mattina, è saltata la pista che portava a che sì all'improvviso. Ma la cosa più assurda e clamorosa è che è praticamente ufficiale che sì va all'Atalanta. Cioè, noi sono mesi che stiamo lavorando su che sì, da quello che ci dicono, ma è abbastanza ovvia come cosa. Sono mesi che sia messo in stand-by qualsiasi altra trattativa per parlare con la Juventus, perché ha dato priorità assoluta alla Juventus, quindi c'erano tutte le carte per potersi stringere la mano, salutarsi e far vestire che sì con la maglia bianconera. Alla fine salta questa situazione per questioni legate ai bonus alla firma, per, sembra, anche un'ipotesi di clausola di rinnovo per il terzo anno, insomma per situazioni contrattuali, e in men che non si dica arriva Giuntoli che piazza la zampata e che sì va all'Atalanta. Le strane strade del mercato. Peccato che noi negli ultimi anni alla fine, in un modo o nell'altro, comunque la prendiamo male, diciamola così, per non essere volgari, chiaramente. Io non so cosa dire, perché non approvo tanti. Allora, chi non era contento dell'operazione Kessié dall'inizio, è giusto che sia lineare col suo pensiero, che quindi sia contento del mancato arrivo di Kessié. Dall'altra parte, io non approvo chi, e ne ho visti tantissimi sui social, chi fino a ieri non vedeva l'ora che arrivasse Kessié e oggi scrive: vabbè, ma siamo qua a disperarci perché non abbiamo preso un giocatore che ha giocato 3 anni in un campionato che non è un campionato, che qua, che là, che su, che giù. Non abbiamo preso un giocatore che ci poteva far sistemare, se non totalmente, almeno una gran parte del centrocampo. Questa è la realtà. Poi che giocasse in Arabia, tutto quello che volete, ma io non so se avete visto il mondiale, e direi che sì, tutto era tranne che non in condizione di giocare con la Juventus. Però, ragazzi, è un'operazione che è fallita. E ribadisco, la cosa che mi fa più imbestialire è che c'erano veramente tutte le carte in tavola, perché sì, aveva dato priorità alla Juventus, non stava sentendo altre offerte, anche più sostanziose a livello economico. La Juventus voleva che ci si è fermati e bam! L'Atalanta comunica che sia un giocatore della Dea. Cioè, questa roba per me è veramente folle. Folle, folle, folle. Però vabbè, va bene così. Marco P74, la cruda verità è che il mercato da altri 100 milioni non ha migliorato la rosa. Fallimento totale. Mobius 0001, ci hanno fatto un'imboscata Atalanta-Roma con Giuntoli e Gasperini. Appare chiaro, mi farà vedere tanti presunti tifosi che invece di compattarsi sputano contro la società. Non è... Allora, Atalanta e Roma, tra l'altro a Roma non c'entra niente, perché alla Roma non c'è andato che sì. Le altre società... Durante il mercato, ragazzi, le società parlano con i giocatori che vogliono. Giuntoli, non lo so, Carnevali, e chi per loro, Marotta, Ausilio, del Milan non si sa chi parla, ma qualcuno parlerà, però nel senso, sto scherzando, ovviamente. Si parlano, si fanno offerte, si parla, si cerca, è quello il mercato, quindi nessuno ha fatto nessuna imboscata. Che sì, voleva la Juventus voleva che sì, ma non ci si è venuti incontro. Arriva l'Atalanta con Giuntoli, che va incontro a che sì e chiude la trattativa. Questo è quello che è successo, non è andare contro la società. Io ho piena e massima fiducia per Carnevali e continuerò ad averla, perché sono contentissima che Carnevali sia l'amministratore delegato della Juventus. Ma detto questo, ci sono delle problematiche che secondo me sono sopra Carnevali, perché ci sono delle problematiche che la Juventus secondo me non riesce a gestire dal punto di vista economico, e non può, ma non può spingersi più in là. Però le altre lo fanno, e che sì, in 10 minuti dopo che è saltata la trattativa con l'Atalanta, con la Juventus balla Atalanta. Vabbè, mi mandi giù i messaggi di Twitch, che così li leggo tutti, poi passo alla messaggistica. Sganner 80, ci avevamo quasi tutte le carte, mancano le più importanti, i denari. No more bar, di strano per me c'è solo che voi date per fatte situazioni che non lo sono, a volte è meglio essere prudenti. Mobius, la Roma ha fatto l'offerta Civetta, dai, non è d'accordo, non è così, la Roma aveva il dente avvelenato per Celik e l'Atalanta per Kop. Non è vero, non è nessuna offerta Civetta, la Roma aveva bisogno effettivamente del centrocampista, ma alla fine è andato, le squadre non si mettono d'accordo, le società tra di loro, cioè non è una roba che non esiste. Detto ciò, non è che noi diamo per fatte trattative che non lo sono, come dice No More Bar. Noi diamo non per fatte, noi diciamo che sia ad un passo, perché ci sono determinate fonti e perché effettivamente che sì era ad un passo. Era fatta perché sì, ma lo sappiamo meglio di chiunque altro, meglio di chiunque altro. Noi, poi io l'ho fatto veramente per tanti anni il mercato a Sport Italia, quindi so molto bene come funziona, che la trattativa è fatta, ti ficchi su un aereo, stai per andare a Roma e giuro è successo, giocatore, non mi ricordo il nome, però vabbè, è successo quando era Sport Italia, era in viaggio per andare alla Roma, arriva la chiamata del Barcellona, lui cambia rotta e va a Barcellona. Quindi non è che noi diamo per fatte robe, è che finché non c'è la firma non è fatta. Infatti noi non diciamo mai è fatta, diciamo è ad un passo. Perché? Perché può succedere qualsiasi... Gatti, cioè, per fare un esempio, Gatti era un giocatore del Torino. Gatti stava andando a firmare per andare al Torino. È arrivata all'improvviso la chiamata della Juventus, lui ha detto fermate tutti, vado a firmare alla Juve. Questo è successo, quindi Bremer la sera prima era un giocatore dell'Inter. Ve lo garantisco, cosa succede? Arriva la Juventus e Bremer cambia idea e va a firmare la Juventus. Finché non ce la firma, raga, non è fatta. Viserion, il pessimismo ci sta, ma penso anche che non sia il caso di disperarsi per un giocatore che sta in Arabia da 3 anni e che pensa ancora principalmente ai soldi. Questo è il messaggio che, se tu non volevi che sì, sono d'accordo, ma se invece eri uno di quelli che sarebbe stato contento dell'arrivo di Kessié, onestamente non lo comprendo, perché io la pensavo così, poi l'ho visto al mondiale, ho detto no, questo qua ci farebbe comodo, perché nonostante sia da 3 anni in Arabia è più forte dei centrocampisti che abbiamo. Marco B74, vedere Carnevali, Massaro, Ottolini tutti e tre con agente, non chiudere ai dilettanti dopo 3 mesi di abboccamenti, la verità è che manca una dirigenza valida. Mobius, la Juve su Camavinga, Real apre ma c'è un problema, vogliono i soldi. No Morvar, non è così, vi sbilanciate troppo, vi fidate delle vostre fonti e fate male a noi tifosi. Non è vero, noi abbiamo delle fonti, non tutti, ma molti sì, abbiamo delle fonti che sono, se le abbiamo è perché sono fidate, ok? Il re del mercato, che sapete benissimo chi è, che parla con i giocatori e con le società direttamente, l'aveva data per fatta. Ok, quindi non è che noi diamo per fatte cose per illudere voi, perché ci autoilludiamo, soprattutto noi che lavoriamo per testate verticali e quindi tifiamo anche per la squadra per cui lavoriamo, ok? Sinceramente ci autoilludiamo, cioè saremmo fuori di capoccia onestamente. Mi mandi un messaggio vocale, Yves, per favore?
9: Ciao Chiara, salvo da Roma. Io più che essere preoccupato e un po' dispiaciuto, perché sì che reputo un ottimo giocatore, io sono molto preoccupato per la figuraccia che abbiamo fatto come società, proprio per quello che anche tu dicevi, erano mesi e lo seguivamo, arrivare agli ultimi giorni e farsi beffare in questo caso dopo che ci ha portato a spasso lui e il suo procuratore in questo modo. Mi preoccupa più che altro sull'affidabilità della società e spero che riescano a rimediare in questi ultimi giorni, ma sono molto molto preoccupato su questo approccio, che mi fa un po' rivedere quelle che erano le mie considerazioni sul tipo di società che abbiamo. Molto preoccupato per questo, più che perché sì.
10: Sì, si sta parlando di Sar del Tottenham, è un nome che è uscito in oggi, anche perché se la Juve vuole e per me deve fare il centrocampista, perché consideriamo ad oggi che la Juve ha McKennie, che tra l'altro non c'è oggi perché è infortunato, ha Thuram che non c'è e che deve andare in Francia, a Parigi se non sbaglio, a farsi controllare il ginocchio, e quindi due sono fuori, vabbè McKennie rientrerà, però comunque due così. A Cop Mainers, che direi che per carità tutto bene, ma non lo considererei particolarmente. E poi ha due centrocampisti, Locatelli e Douglas Lewis. Douglas Lewis, io contentissima che sia rimasta, ma dal punto di vista fisico io ancora non mi fido particolarmente. Quindi la Juve deve per forza fare qualcosa a centrocampo, è inevitabile che bisogna vedere. Allora, poi... Carnevali, ogni scherzo vale, vabbè, ok. Ciao ragazzi, penso che l'amarezza dei tifosi è legata al vedere una Juve che non è migliorata nei ruoli fondamentali, attacco e centrocampo in primis, i soldi investiti per Lukumi e il bosniaco andavano prima investiti nel portiere, centrocampista e prima punta. Forza Juve fino alla fine, Emanuele. No, io credo che la Juve abbia fatto bene a investire sul difensore, perché comunque serviva, e abbia fatto bene a investire su Alai Begovic. Per me quelle due operazioni sono state fatte e fatte bene. Il portiere alla fine l'hai preso, hai preso per me un ottimo portiere perché hai preso Vicario, e hai preso anche un vice che io non conoscevo, ma ne parlano tutti un gran bene. Sulla prima punta e sul centrocampista sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te. Poi vado avanti. Non leggo messaggi, no, lo sottolineo perché sono scritti maiuscolo e sono tanti. Roberto, non leggo messaggi, ma non perché non voglio, ma perché sono un po' troppo strong, cioè soprattutto prima di una partita non mi sembra il caso, cioè capisco l'amarezza, però direi che di operazioni in questo mercato Carnevali ne ha fatte, e non mi sento di imputare la situazione a Carnevali, perché non è una questione di non trovare l'accordo, ma è una questione puramente economica, e non è Carnevali che mette i soldi, punto. Punto. E beh, ma è oggettivo, Yves, che non è che Carnevali che apre il portafoglio e dice: ah sì, guarda, quanto vuoi, tiè. Non funziona così. Perché se fosse funzionasse così, allora direi Carnevali che dobbiamo... Ma no, Carnevali fa da mediatore, fa l'accordo, sistema tutto. Poi però c'è una società anche alle spalle che ti deve dire, oltre al fair play finanziario, al regolamento, eccetera, eccetera, che ti dicono, questi soldi qua non li puoi spendere. Quindi o si fa così o non si fa. E questo è quello che è successo perché sì. Quindi io non mi sento di darle colpe a Carnevali. Anche perché lui gli accordi li sta trovando praticamente con tutti. Sono poi per questioni economiche che saltano. Dibu Martinez è saldato per una questione economica. Che si è saldata per una questione... Se arriviamo sempre lì, Spalletti non mangerà il panettone. Vergogna, siamo diventati una squadretta, salvo da bel passo. Comunque siamo dove eravamo e arriveremo dove siamo arrivati. Prima lo riconosciamo, prima prendiamo consapevolezza e non ci illudiamo. Ottavi in Europa League, quinto, sesto posto in campionato, se va bene, Diego da Milano. La rabbia enorme, scrive Roberto. Buonasera Chiara, ti vedo dal vivo la prima volta e rimango incantato, sei bellissimo, passa in secondo piano, che sia, un abbraccio Fabio da Cremona. Ciao Fabio, grazie mille. Allora. Ale Black White scrive: buonasera, guardiamo avanti e vediamo di poter fare qualcosa a centrocampo. Buona partita Alessandro da Siena. Allora, a proposito di questo, tra l'altro anche ieri Spalletti ha parlato di che si è in conferenza, tra le altre cose, e visto che prima Nomor VAR diceva ci date per fatte cose che non lo sono, mi sembra che Spalletti in conferenza di che si ne abbia parlato, se non come una cosa fatta, ma con una cosa molto vicina al chiudersi. Io partirei dalla 4, perché così adesso andiamo a vedere quella che potrebbe essere la probabile formazione, perché ragazzi direi che lo sappiamo tutti, il Diz non c'è, Thuram non c'è, McKennie non c'è, insomma è un bel casino in questo momento in casa Juventus. Sentiamo però quello che ha detto Spalletti proprio sulla questione Yıldız.
11: La società ha già preso calciatori che lo possono sostituire, perché Alaibegovic è abituato a giocare in quella posizione lì. E lo ripeto, qui sono stati bravi loro, perché l'hanno seguito, i direttori lo conoscono più di me e hanno deciso di fare questo investimento su Alai proprio per l'età, per le qualità che ha, perché anche Ekator è un altro calciatore che sì, siamo andati a prendere due o tre che ci alzassero un po' il livello in generale, ma anche caratteriale, proprio di spessore. Poi si è preso anche un paio di giovani che possano dare possibilità di futuro, perché sono tutte e due molto interessanti, e Alaibegovic ci può giocare lì. Abbiamo Nico Gonzalez che è ritornato, e dove lo metti porta sempre a casa quello che tu gli vai a chiedere. Lui, tu gli chiedi, gli fai la richiesta, lui codifica e parte, e vedi che esegue quello che tu vuoi. Per cui ci abbiamo alternative, però noi vogliamo lui, vogliamo le alternative, e ci fa male quello che gli è successo, ci dispiace proprio per la qualità del calciatore, ma anche per la perfezione dell'uomo, il campioncino, ecco, che sono tutte cose che speriamo non gli vadano a inficiare su quella che è la crescita, su quella che è la sua moralità, perché che poi non è un infortunio di quelli che dici va a fa un crociato qualcosa, come tipologia di intervento è una cosa molto semplice da fare, chiaro che però richiede quella tempistica di essere fermato lì, insomma, ecco.
10: Ok, questo è quello che ha detto Spalletti. Tra l'altro ci sono un po' di formazioni, o meglio ce ne sono due di probabili, soprattutto che stanno circolando maggiormente quest'oggi. Allora, vi leggo prima la prima di cui si parla, che potrebbe essere il modulo, lo sappiamo, è sempre 4-2-3-1. Vicario in porta, Kalulu, Bremer, Kelly e Çelik. Quindi io direi che il nostro amico Cambiaso, mi sa che la panchina la vedrà spesso. Locatelli, anche perché a me Çelik è piaciuto tantissimo, i numeri di Çelik col Frosinone sono veramente veramente positivi, a differenza di quelli di Cambiaso quando è entrato. Locatelli, Douglas Luiz a centrocampo, e quello che e questa è così per tutti. Quindi la probabile per quanto riguarda porta, difesa e centrocampo è questa e non cambia. Cosa cambia? Che alcuni danno con Seisau Alaibegovic, e ok, come stiamo vedendo anche su tutto Juve, con Seisau Alaibegovic, e danno David alle spalle o comunque in collab, come dicono i giovani, con Colomwani. Quello che cambia rispetto ad altre probabili formazioni è questo: ci sono alcuni che danno Boga al posto di Alaibegovic. Io penso e spero che giochi Alaibegovic al posto di Yıldız. Ma la cosa più assurda è che alcuni danno come probabile Kop Meiners al posto di David alle spalle di Colomwani. Ecco, io mi auguro che Spalletti vada con questa, esattamente quella che stiamo vedendo qua. Quindi Vicario in porta, Kalulu, Bremer, qua c'è Lukumi. Anche questo è un ballottaggio, nel senso che sembra in vantaggio Kelly, ma resta il ballottaggio con Lukumi, perché sembra anche che Lukumi abbia bisogno di un po' di tempo, però lo vedremo, perché anche questo è un altro ballottaggio. Quindi quella di Kami è questa: Kalulu, Bremer, Lukumi, Çelik. Attenzione al ballottaggio con Kelly. A centrocampo, la coppia direi che non può cambiare, anche perché alternative non ce ne sono. Douglas Luiz, Locatelli. Davanti con Seisau, David Alaibegovic, con punto di domanda David barra Kop Meiners, ballottaggio. Alaibegovic barra Boga, ballottaggio. Prima punta, e qua non c'è nessun ballottaggio perché sarà Colomwani. Quindi non ci si sposta più di tanto. Allora... Ibra Capello, società che ormai rasenta il ridicolo peggio dell'Inter morattiano, una squadra scarsa frutto di una proprietà incompetente. Io mi auguro che Spalletti si dimetta stasera perché si è ritrovato in una società ridicola. Buonasera a Chiara, questo l'ho letto. Ciao Chiara, sono Gianni da Palermo, mi piacerebbe dire la mia. E scrivi Gianni, noi leggiamo, manda un vocale, scrivi. A proposito, sentiamolo Iv, un messaggio vocale per favore.
12: Io che capisco poco, dopo le parole di Spalletti ieri in conferenza mi è venuto il dubbio, se non la certezza, che Kessié non sarebbe mai arrivato, sempre per questo problema del far play. O sbaglio, Claudio?
10: No, in realtà da come l'ho sentita io proprio l'opposto, cioè a me sembrava una conferma di quello che era. Madre Santa, ragazzi, ma spiegatemi, se arrivava che sì, tutto a posto? Beh, scroll, sicuramente una gran parte del problema, una parte del problema della Juventus si sarebbe risolta con che sì, per esperienza internazionale, personalità, situazione tattica, perché che sì è perfetto a livello tattico per questa Juventus, anche per una questione numerica sicuramente, quindi in gran parte un problema lo avresti risolto. Juve, non ho capito se era giocano a pallone o a ballottaggio. Ma guarda, caro Juve Droid 27, questo è Spalletti, nel senso che non fa uscire uno spiffero, e a me questo piace, nonostante sia il mio mestiere scoprire e sapere, però a me piace che lui non faccia uscire spifferi dalla continassa, e quindi fino a quando non c'è l'ufficiale le formazioni spesso sono differenti, perché per questo motivo. Sì, ok, ma non è che abbiamo preso Casemiro dei tempi buoni, ma abbiamo perso, ma non c'entra niente che non abbiamo perso Casemiro, che sì, vale 10 volte il centrocampo che abbiamo oggi. Se noi non diciamo questa cosa qua, non siamo onesti intellettualmente, se noi non ammettiamo il fatto che sì avrebbe alzato, e non di poco, il livello tecnico, di personalità e di esperienza del centrocampo che abbiamo oggi. Non è che noi stiamo dicendo, no, siamo disperati, tra virgolette, non abbiamo preso che sì in un centrocampo con Pirlo, Vidal, Pogba. Cioè, non abbiamo preso che sì in un centrocampo che è un centrocampo da quinto, sesto posto, nonostante Douglas Luiz per me già lo abbia alzato. Considerando che i tempi di recupero di Turan potrebbero essere più lunghi del previsto e dato il mancato accordo con Chessy, ci siamo ritrovati col cerino in mano, per cui andranno a prendere di fretta il primo scarsone che gli capita a tiro, giusto per fare numero, ma senza andare a rinforzare la squadra. Anche quest'anno al sesto posto non ce lo toglie nessuno. Massimiliano da Roma. Poi professore Papel, ma non è più il Chessy del Milan, secondo me è bollito. No, basta vederlo al mondiale che Chessy è tutto tranne che bollito, e lo vedremo. Lo vedremo con l'Atalanta, perché tanto è ufficiale. Sganner 80, che si avrebbe alzato livello pure con Thuram in salute, in questa situazione era ancora più importante. Io sono pienamente d'accordo con te. Poi, malato Juve, non curatemi, ci scrive che il Frosinone è in vantaggio. Tra poco vi daremo anche gli aggiornamenti sulle la partita che si sta giocando in questo momento. A tra poco!
5: Sabato Sport.
13: Sabato Sport.
5: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera, nati per vincere.
11: Io sono molto soddisfatto così. Si rincara la dose su Colomani. Io sono fiducioso su Colomani, sono soddisfatto di aver preso Colomani e sono sicuro che diventerà un calciatore fortissimo per noi. Però poi c'è bisogno anche della sua disponibilità, del suo essere serio, di trasferirlo anche nel carattere ed essere poi così determinato a diventare un bomber di quelli veri, come gol che porta a casa, ecco, perché lui ce l'ha tutte le capacità, però la base è sempre il carattere che hai, di non accontentarti, di non lasciarti poi, diciamo, alleggerire su quella che deve essere la tua autodisciplina, la tua ricerca sul fatto che hai giocato nel Paris Saint Germain, il Tottenham, ora ti ha preso la Juventus. E no, ci dobbiamo mettere del nostro dentro le situazioni e lui lo sa che è venuto a darci una mano, e la sua è una mano pesante, una mano importante, per cui sto fatto qui. Poi sono curioso di vedere quello che riuscirà a fare Alibegovic dentro la squadra, perché ha classe, ha leggerezza nel modo di giocare, ha questa sensibilità di piede. È uno che quando tira in porta la sa calciare, lo shock è quello lì, che quando tira in porta gli partono le sassate sia di destro che di sinistro, per cui sono fiducioso di queste robe qui. Lukumi sono certo che farà quello, Selic averlo visto anche a sinistra ci dà una garanzia sulla sua esecutività, come si dice sempre, perché è uno che nell'affrontare le situazioni non sbaglia mai, cura ogni dettaglio di quello che fa, e per cui noi abbiamo due o tre ingressi di quelli che ci possono togliere la curiosità di andare a vedere quelli degli altri, insomma, ecco. E poi ci sono dei calciatori che sono rimasti, avevamo un po' il timore che andassero via, perché poi quando è successo quello lì a fine campionato c'è stato un momento che siamo stati un po' tutti sul mercato, come si diceva, perché c'era, la società è stata brava magari privandosi di qualche giovane a mettere a posto quelli che erano i conti di quel momento lì, e il lavoro è stato fatto, il lavoro è stato fatto, e di quello importante sia da parte dei direttori che da parte della società, lavoro importantissimo. Turan, che cosa voleva sapere? Sono preoccupato di Turan, perché lui ha addosso il livello Juventus e ti togli i calciatori che hanno il livello che ti ci vuole, per cui che ora ci sia un pochettino il tornare indietro su questa situazione mi preoccupa, perché è passata tutta l'estate ed è così.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport.
13: Sabato Sport.
10: Eccoci, siamo ritornati, seconda parte di Sabato Sport. Vi avevo detto che vi ero debitrice dei risultati delle partite che stanno giocando. Appena raddoppiato il Frosinone sta giocando a Firenze. Si parlava di una Fiorentina che si era super rinforzata, stra rinforzata, grande Fiorentina. In realtà la Fiorentina sta prendendo 2-0 in casa con il Frosinone. Il Monza sta pareggiando 1-1 con l'Udinese e il Sassuolo sta vincendo in casa 1-0 contro il Torino. Tra l'altro, piccola nota di servizio e magari lieta, l'assist è di Vasilije Azic, quindi primo assist con la maglia del Sassuolo per Azic. Poi, allora, ciao ragazzi, sono Pippo da Imola, volevo lanciare una provocazione. Siamo sicuri che Yıldız sia veramente il giocatore su cui costruire? Siamo sicuri che spendere i soldi della sua cessione per rifare metà squadra non potrebbe servire? Aggiungo che sia solo un mercenario per rifruttare la Juve per andare all'Atalanta. No, io Yıldız non lo venderei mai, quindi ci sta, la comprendo, la provocazione, per quanto mi riguarda non è... cioè, cederei chiunque prima di Yıldız, quindi non... per me no, cioè piuttosto avrei ceduto Bremer più che Yıldız, sono proprio sincera. Ragazzi, parliamoci chiaro, oggi abbiamo avuto la conferma di essere completamente alla deriva, che tristezza, Leo da Alghero. Mi dispiace perché sì, ma basta sottostare ai voleri dei procuratori. Abbiamo già dato con Kopp, Penda, David, basta abbassare la testa. Non è Maradona, dobbiamo dare una sveglia a Kopp. Gianni da Palermo, ma la sveglia a Kopp sta suonando da 2 anni. Il problema è che lui non si sveglia mai. Ciao bellissima Chiara, senza parole la nostra società pare senza palle fino alla fine. Forza Juve, Silvan da Malta. Ora stanno rincorrendo Fofana, ridicoli, dirigenti ridicoli e falsi, Roberto da Piazza Armerina. Ciao Chiara, per la prima volta in 58 anni mi vergogno come un cane. Sverniciati da Giuntoli. Abbiamo fatto una figura agghiacciante, credevo in questa dirigenza, ma ha dimostrato che con i giocatori di personalità, dei quali avremo bisogno come il pane, non siamo capaci di trattare, non attraiamo più nemmeno le mosche. Ah, ci dice Sigaro Farabundo, ci dice 2-0 Frosinone, non è andato un rigore netto al Frosinone. Ciao, ma noi abbiamo il miglior dirigente d'Italia, ma solo Sassuolo è stato e anche retrocesso. Saluti da Alessandro. Semplicemente il procuratore ha fatto come il gatto col topo e questa Juventus non ha gestioni forti sul mercato. Spero che, non, che ci sia già un piano B, Davide da Bologna. Ma allora questo giunto non era così scarso, visto che ha venduto Anora a 50 milioni e comprato Kessi in 5 minuti. Pier D'Alghero, vabbè, ma io questo l'ho sempre sostenuto, che non fosse scarso, quindi su quello con me sfondi una porta non aperta di più. Non ti mancano i denari, non li puoi spendere, Marco da Macerata. Beh, ma infatti non ho detto che ti mancano, ho detto che non puoi spendere. Bravi Carnevali Ottolini, ma che serviva che sì, buon giocatore, ma sono contento che la società non si sia abbassata più a cifre impossibili. Pazienza, campionato del

0: Juventus, Parma. Stessa storia del portiere Martinez, non ho parole, bravo Giuntoli, ma anche il calciatore serietà meno di zero. Buonasera carissima Chiara, a te e a tutti gli ascoltatori. Turamildiz si è aggiunto, pure Zegrov, un abbraccio Terry. No, guarda, apriamo rapidamente, ma veramente rapidamente, il capitolo Zegrova. Punto primo, e questo io lo dico fin da subito, io Zegrova non lo venderei mai. Punto secondo, l'affaticamento o il fastidio a Zegrova mi puzza tanto di un affaticamento da mercato, nel senso che Zegrova mi sembra evidente che sia sul piede per uscire dalla Juventus, e sembra un po' la situazione febbrile e lo stato febbrile di Gregorio. Quindi non credo che Zegrova abbia delle problematiche, anche perché se c'è una trattativa in questo momento con la Lazio, con anche possibilità di Arabia per Zegrova, difficilmente la Juve ti dice che Zegrova non va per delle problematiche fisiche, se lo porta piuttosto non lo fa giocare ma resta in panchina. In realtà credo appunto che sia una problematica fisica da mercato, non una problematica fisica reale quella di Zegrova. Mauro da Reggio Emilia, ogni volta si dà la colpa alle dirigenze passate, che tristezza. Beh, ma Carnevali sta cercando di ricostruire su delle macerie immense che sono state lasciate dalle dirigenze passate, questa è la realtà. Poi, se vogliamo nascondere la realtà, nascondiamola, però è la verità il fatto che Carnevali stia cercando di costruire su quelle macerie. L'Atalanta in due minuti prende che sì, noi è tre mesi presi in giro dalla dirigenza, devono vergognarsi. Carnevali, non sei da Juve, torna da Sassuolo, questo non sono d'accordo. Prima prendevi che sì, poi spendevi soldi per Alaibegovic, Ecatore c'è lì, che sì, certo. Eh sì, mi sembra ovvio che noi per un giocatore rinunciamo a tre giocatori, di cui uno è una prima punta, vedremo quello che succederà, ma comunque una prima punta. Uno è quello che si dice essere un po' il futuro del calcio, e l'altro è quello che ti va a sostituire un giocatore che è imbarazzante da un anno e mezzo. Quindi, vabbè. Non la penso come te Roberto, perché se avesse preso che sì staremmo qua a dire, magari non avrebbe preso Çelik, staremmo qua a dire non abbiamo preso il vice Cambiaso, forse qualcuno che sostituisca Cambiaso, invece l'abbiamo preso, e tra l'altro Çelik lo abbiamo preso per un tozzo di pane, possiamo dirlo così? Ecco, quindi non mi sembra che il problema sia Çelik. Ecator sicuramente abbiamo speso un po' di più, però Ecator l'abbiamo preso per aiutarci davanti, visto che la situazione davanti è problematica. E Alaibegovic invece, grande operazione per quanto mi riguarda, quindi non condanno nessuna di queste operazioni, onestamente. Sì, stavo guardando la formazione della Juventus, ma è quella di Sky che è abbastanza è simile a quella, la prima che vi avevo letto, quindi il 4-2-3-1 con Vicario in porta, Kalulu, Bremer, Kelly, Çelik, Locatelli, Douglas Luiz in mediana, con Seisao, Jonathan David e Alaibegovic sulla tre quarti, e Colomuani come prima punta. Questa in teoria ad oggi è questa. Nel frattempo ha raddoppiato l'Udinese, quindi l'Udinese sta vincendo e torna avanti sul campo del Monza. Chiara, tu hai capito l'acquisto di Ecator, malato Juve non curatemi? Sì, nel senso che Ecator è comunque l'unica prima punta ad oggi che abbiamo. Questa è la realtà. Purtroppo si è fatto male, quindi non possiamo giudicare quello che è stato questo acquisto, però c'è stata la prima convocazione, quindi oggi sarà a disposizione. Ecator l'hai preso per l'attacco, e mi sembra evidente. Ecator è una prima punta, quindi quello è il motivo dell'acquisto di Ecator. Che sì, è stato serio ed ha aspettato la Juventus per mesi, e la Juve che non è stata all'altezza, Mauro da Reggio Emilia. Sì, però sì, sono d'accordo, ma le cose si fanno anche venendosi incontro. Yves, mi mandi per favore un messaggio vocale? Grazie.
1: Ciao Radio Bianconera, sto ascoltando il disastro che sì, ma io credo che la Juve debba ragionare seriamente anche sul proprio blasone perso negli ultimi anni, e questo da juventino mi piange il cuore.
0: E ci piange un po' a tutti il cuore. Nel frattempo, comunicazione di servizio, Yves, leggi il telefono. Non lo so. I don't know. Allora, Scusate che recupero. Stai difendendo l'indifendibile.

0: Questa società ha portato in ha preso in giro milioni di tifosi, ma io non difendo nessuno, cioè, sono entrata attaccando, prendendo per il sedere, dicendo che l'Atalanta è in tre secondi, non difendo nessuno, io sono contenta che ci sia Carnevali e mi fido di Carnevali, cioè più di così cosa devo dire, non difendo nessuno, ma onestamente non voglio neanche stare qua a massacrare ogni volta quando il campionato è iniziato da mezza giornata. Vabbè, abbiamo perso che sì, probabilmente per qualche manciata di spicci. La proprietà ha il braccino corto, Silvio. Ma c'è anche un discorso di fair play finanziario. Non per forza è la proprietà che non vuole spendere. Cioè, raga, c'è un discorso legato al fair play finanziario anche. E la Juve è sotto l'occhio del fair play finanziario. È stata fatta una multa alla Juventus per il discorso del fair play finanziario. Non è. Cioè, tu puoi avere tutti i soldi del mondo, ma nel frattempo 3-1 dell'Udinese sul Monza, puoi avere tutti i soldi del mondo, ma se sei sotto l'occhio del fair play finanziario, tu il mercato non lo puoi fare, o lo puoi fare stando entro certi paletti. È anche questo il discorso di dover costruire sulle macerie. Cioè, non guardiamo la superficie, guardiamo anche sotto. Ma Spalletti chi glielo dice? A noi serve più un centravanti sul centrocampista, possiamo anche scusare Antonio D'Alessandria, non credo sul centrocampista si possa scusare molto, nel frattempo ha pareggiato il Torino in pieno recupero. Ragazzi, si può spendere quello che si incassa, se no va in Champions, su 70 milioni di meno da spendere. Grazie Scroll 83. Grazie per la spiegazione, perché sembra che si faccia fatica alcune volte a capire questa roba qua. Che non è che tu puoi fare, puoi dare i soldi così a caso. Ci sono dei paletti e si chiama fair play finanziario. Punto. Bisogna che ve lo mettiate in testa, ragazzi. Che non è che Elkan può tirare fuori 80 milioni. Anzi, 200 milioni per fare mercato. Non lo può fare, c'è il fair play finanziario. Chiamasi fair play finanziario. Tanto che, come giustamente scrivevano gli amici prima, l'Atalanta ha venduto e poi ha comprato. E senza Champions League, come giustamente dice Scroll 83, santo cielo, hai 70 milioni in meno da spendere. Cioè, vabbè, chiamatelo David Siviglia, tutti lo vogliono e nessuno se lo piglia. Andrea Damugnano, ci serve ancora un centrocampista, una punta, un terzino sinistro, se no fallimento totale. Allora la colpa è di Elkan, da come stai parlando. No, ma Elkan, ragazzi, però, allora, Elkan può avere milioni di colpe, però di ricapitalizzazioni ne ha fatte anche parecchie. Ciao Chiara, se però l'alternativa è che sì è Fofana del Milan, non ci siamo, sarà anche fisicamente dotato, ma per il resto è disastroso. Poi vedo il Como che prende Ricci per poco e forse era quello che serviva. Ciao Giacomo da Susa. Ciao Chiara, Paolo da Calcinaia, non abbiamo sistemato l'unico reparto cruciale, avanti col centrocampo da sesto posto, ecco perché Massara l'hanno mandato via da Milano e da Roma. Poi ciao Chiara, mi sono collegato ora, per quanto riguarda Zirze sappiamo qualcosa, Filippo da Livorno, no, nel senso che Zirze sta parlando con un po' di club di Serie A, non solo con la Juventus, quindi vedremo, ma anche lì andiamo a prendere Zirze che è la fotocopia di Colomouani, quando Spalletti, anche dopo il Frosinone, e Spalletti da mesi sta dicendo che lui vuole una prima punta che occupi l'area di rigore e oggettivamente Colomouani non lo è, perché io oggi non apro il discorso Colomouani, non lo voglio aprire. Però io continuo a sperare che lui mi smentisca, ma col Frosinone tutto ha fatto tranne che smentirmi, onestamente. Speriamo questa sera. Ma detto ciò, vai a prendere Zirze, spendi soldi per Zirze, per fare cosa? Prendere la fotocopia di Colomouani. Boh. Chiara, possiamo dire tutto e il contrario di tutto, ma non credi, mi fido della tua opinione, che Carnevali o no si sia fatto una figura un po' barbina. Direi basta così, promuovere Ovuso, tenere Nico e andiamo. Giovanni dal Brasile. Ma Nico io lo terrei, l'avrei tenuto a prescindere, quindi sono d'accordo con te Giovanni, sono d'accordo con te. Io non credo che si sia fatta una brutta figura, cioè sì ma no, nel senso che se tu non puoi spendere più di quello, Ragazzi, cioè, a che se gli dici noi possiamo arrivare a questo e lui ti dice no, io voglio quest'altro e raga, non ci si muove da lì. Allora, cioè il tema è un altro, se non hai la possibilità non spendi 35 milioni per Alai Begovic per tenerlo in panchina che quando Yıldız è infortunato, li spendi per un centrocampista o centravanti. Ciao Giuseppe da Roms, ma da Roma credo, guarda che in teoria adesso poi a breve avremmo anche le ufficiali tra penso un quarto d'ora più o meno, in teoria Alai Begovic stasera gioca, ma poi siamo sempre lì, cioè Alai Begovic non ha mai giocato nel campionato italiano. Vogliamo dargli un minimo per conoscere la squadra e adattarsi, per evitare di buttarlo in campo, magari fa una partita non positiva e poi siamo qua i primi a massacrarlo? Chiedo, perché fosse per me i giovani forti giocherebbero dal primo giorno. Ma in Italia non siamo pronti per questa roba qua, perché non siamo pronti a vedere il giovane che sbaglia e poi te lo bruci. Quindi meglio che se ne stia in panchina un attimo Alai Begovic, se questo è il mood. Se invece siamo qua e tutta la tifoseria della Juventus, media compresi, si mettono d'accordo che Alai Begovic gioca e se fa male, non lo massacriamo, io sono la prima a dirlo, facciamolo giocare sto ragazzo. Ma se invece fa una partita non positiva, io poi li voglio sentire tutti e lo bruci. Ma poi un bambino dategli tempo, santo cielo. Beh, dai, scrollo. Un bambino no, cioè fa 20 anni l'anno prossimo. Non è un ballo. All'estero giocano titolari in Champions League e anche cioè, il buon Alai Begovic è quello che ci ha fatto fuori dal mondiale, dalla qualificazione mondiale, quindi quello no. Però, cioè, io il discorso è questo. Se in Italia siamo pronti ad accettare l'errore del giovane, tra virgolette, o comunque del neoacquisto che non ha l'esperienza che ha magari un giocatore molto più pronto, allora ok. Ma se no, raga, lasciamo perdere, continuiamo a fare abbassare il livello del nostro campionato, continuiamo, perché tanto è quello, si continua a fare abbassare il livello del campionato, perché ragazzi, la situazione è questa. Finché non si dà fiducia ai giovani e non gli si consente anche di sbagliare, il campionato italiano continuerà a essere sempre peggio. Ciò che era con i soldi degli altri sono tutti DS tifosi a vincita, Sergio. Beh sì, certo, hai ragione. Claudio Damasio, ciò che era, alla fine forse meglio così. Se viene Sarri, un giovane di prospettiva che può migliorare il nostro centrocampo, che danni ha problemi di qualità enormi fino alla fine. Carnevali, Massara, Ottolini, Chiellini, stasera forza Parma, Pietro la provincia di Roma. Io non ce la posso fare a sentire queste robe. Iv, mi fai sentire un messaggio vocale, per
1: ciao,
0: favore?
1: Ciao, sono Lucia da Milano.
0: Ciao.
1: Cormano. Ma non mi preoccupo, perché sì, se dicono che è rimasto fermo Kulumani 2 anni, allora che sì, che cos'è che ha giocato in quel campionato misero. Se non riescono a concludere niente a centrocampo in attacco, ci sono sempre gli svincolati, insomma c'è anche Mauro Icardi,
0: sì. Cioè,
1: non mi dispero, magari si tira avanti fino a gennaio si aprono ancora le porte per un nuovo mercato. Quest'anno un anno di costruzione, d'altronde non si può costruire con pochi soldi. Io invece sono molto contenta del lavoro che hanno fatto i nuovi dirigenti, e se non è contento l'allenatore che vada via, ne prendiamo un altro. Si sa basta. Che la Juve deve essere ancora costruita per un futuro solido e forte. Un abbraccio a tutti i bianconeri, ciao.
0: Ciao, guarda, io condivido gran parte di quello che hai detto, ad eccezione di Spalletti vada via, perché se non ripartiamo da Spalletti non so più da chi possiamo ripartire, quindi su quello no, però condivido quello che hai detto, anch'io sono abbastanza soddisfatta del lavoro che stanno facendo in questo momento per la situazione che ha la Juve in questo momento, quindi... se stasera non gioca Alai Begovic, gli preferisce Kop Meiners? No, Kop Meiners non è in ballottaggio con Alai Begovic. Kop Meiners è in ballottaggio con Jonathan David. Alai Begovic è in ballottaggio con Boga. È la chiara dimostrazione che il ragazzo non piace a Spalletti. Ciao Tiziano da Milano, non è vero, Alai Begovic piace molto a Spalletti. Pronto Conte, se fa male Spalletti a giugno, io Conte non lo voglio vedere manco in cartolina. Per carità, sì, facciamo un'altra estate appresso a Conte, che poi sceglie dove gli danno più soldi, dai. Facciamo un'altra estate appresso... quelli sono... Ma non mi fate dire robe che non voglio dire, perché Conte io ho la ferita aperta da anni. Mi si era richiusa, speravo di vederlo sulla panchina della Juve l'estate scorsa, dopo quello che ha fatto, preferendo il Napoli per una questione economica. Per quanto mi riguarda, Conte alla Juventus e a Torino non si deve vedere mai più. Quindi non esiste per me Antonio Conte alla Juventus. È per me un capitolo chiuso dall'estate scorsa. Non esiste. Può pregare tutto quello che vuole, ma io le robe che ha fatto non gliele perdonerò mai. Ero pronta a perdonargli la prima, ma dopo quella che ha fatto l'estate scorsa, per quanto mi riguarda, Conte non esiste proprio. Cioè, non esiste. A tra poco!
2: Sabato Sport. Sabato Sport. Passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Sabato Sport.
4: Sabato Sport.
0: Eccoci, terza parte di Sabato Sport. Siamo pronti? Siamo pronti? Ah no, aspetto. Sì. Antonio, ciao, buonasera ormai, direi.
5: Buonasera, una bella serata, speriamo che finisca in bellezza. L'ho chiesto un po' ai tifosi qui presenti. Ciao Chiara, che piacere esordire con te. Stiamo recuperando naturalmente lo staff di Radio Bianconera, che tornerà. Balzarini già pronto, ha trovato il solito parcheggio che gli abbiamo riservato. Samuel Tafes qui con me. Il gruppo, la squadra di Radio Bianconera si sta ricomponendo. E allora Samuel, partiamo da qui. Intanto Chiara, hai domande da farci, quelle difficili per Gianni Balzarini. Media difficoltà Samuel Tafes, i tifosi possono rispondere su tu. Grandissimo, stasera si vince. Aspetta, 3-0. aspetta, 3-0? Da dove arrivi? Intanto voglio sapere. Da Frosinone, forza! Ed eravate a Frosinone allo stadio domenica? No, era troppo comodo, troppo vicino.
6: No, noi vogliamo stare nello stadio della Juve.
5: Nello stadio della Juve, allora di a papà di trasferirsi a Torino, di venire qua, allo zio, al papà, alla famiglia. Tutti da Frosinone, complimenti. Premiati come gruppo squadra 12. Siamo 12, e allora presentiamoli tutti. Allora,
6: Elena,
5: quanto vinciamo stasera? Siete convinti? 3-0, 4, 2-0. C'è ottimismo, nonostante non arrivi che sì.
7: No, è che sì.
5: E che ce ne facciamo noi di che sì? No, non dirlo. Siamo abituati ad altro. Buona partita, seguiteci.
7: Chi c'è, chi non c'è.
5: Ragazzi, avete sentito? Vi presento. Passiamo alle versioni ufficiali. Gianni.
7: Sì.
5: Grazie di essere tornato, ben trovato. Devo dirlo, Gianni si diverte con noi e quindi è qui. Samuel, ti diverti?
7: Anche io.
5: Speriamo di divertirci. L'importante è lì, andremo lì. Esatto, Gianni, una battuta poi ti lascio, andiamo insieme dentro. Siamo in diretta, Radio Bianconera, riprendiamo la stagione. Quando possiamo saremo in tre, quando si lavora di più saremo divisi, ma dovremmo cercare di capire la bussola dove punta. Dove punta in questo momento con un mercato che lascia un po' interdetti.
7: La bussola di che sia puntato verso Bergamo.
5: Ma era così fa... Come mai, Gianni?
7: Atalanta ha offerto di più, perché alla fine chi regola il mercato sono questi. La Juve non può andare oltre certe cifre, perché Tavosi, Paletti, le perfette finanziarie, sembra che servano solamente alla Juventus e basta.
5: Se l'Atalanta ha fatto scacco matto alla Juventus e alla Roma, Giuntoli ha fatto scacco matto.
7: Non è fatta tanto, è una cosa
5: già preparata.
7: Da giorni che sì, probabilmente come prestigio preferiva la Juventus, ma siccome i soldi non contano, ha scelto l'Atalanta.
5: Certo.
7: Aggiungo l'Atalanta.
5: Ciao Tafes, ben trovato. L'uomo delle trasferte, è l'uomo di casa e l'uomo delle trasferte.
7: No, peraltro mi permetto di aggiungere l'Atalanta con 100 milioni belli presto sul conto derivanti dalle cessioni, quindi avevano tanti soldi. Noi invece siamo vincolati all'uscita, perché oltre per finanziare quest'anno c'è anche l'indice di liquidità. Quelli bravi poi vi spiegheranno bene cosa c'è. C'è un nuovo fattore che si aggiunge, esatto, ai mille altri che ascoltiamo, e fa sì che noi, se non facciamo uscire qualcuno, non possiamo far entrare qualcuno. Quello che doveva uscire da noi è quello che era qualche giorno fa fuori dalla Continassa a firmare autografi, quello che poi dalla Continassa rientrava anche, e quindi dalla Continassa rientrava neanche, e quindi che sì, va a Bergamo, e noi adesso abbiamo i due.
5: Perché la cosa tu esatto, riusciremo a fare però qualcosa o si resta così? Perché un colpo d'effetto me lo...
7: per scontato che si possa vedere. Quindi questo significa che siamo al 29,
5: sì?
7: 30, 31, tre giorni, voglio quanto le posso
5: tre giorni, poi tu ne hai viste negli ultimi giorni, caro Balza, per fortuna che c'è Balzanini che mi rincuora.
7: Io la butto lì e salire sul pullman Ibrahimovic.
5: Niccoli Ibrahimovic, attenzione al parallelo.
7: Mi ricordo l'aereo per Torino, poi cambiato all'ultimo. Io dico occhio all'asse Milano-Torino, Milano-Juve, secondo me potrebbe essere l'asse della disperazione, ti troverò già il titolo, se avverrà qualcosa su tra la rotta Milan e Juve sarà l'asse della disperazione.
5: Dobbiamo trasferirci su, Chiara,
0: va bene.
5: Chiedo ancora, Gianni, questa partita, attenzione a pensare che sia facile, lo diciamo da troppo tempo. Sì.
7: Non esistono le partite facili.
5: Non siamo più in quella condizione, in quella comfort zone.
7: No,
5: basta. In che modo basta? Perché Gianni, io me lo ricordo l'anno scorso nell'orecchio. Possiamo invertire i posti così? Gianni mi ripeterà dall'orecchio sinistro. Bisogna chiuderle. Vedi che si ricorda a memoria. Apriamo ste partite e chiudiamole.
7: Bisogna vincere e convincere. Stasera non possiamo permetterci né di perdere, ovviamente, e neanche di fare quella vittoria risicata a luglio. Bisogna vincere e convincere.
5: Consiglio ai tifosi, perché io temo sempre. Stiamo vicini alla squadra.
7: No, perché dai, veramente.
5: Diciamo le cose come stanno, ma siamo vicini.
7: Peggio degli interisti.
5: Questa non ve la doveva dire Balzarini, ma proprio per questo ha ragione. Balza!
7: E ascoltate Radio Bianconera.
5: E ascoltate Radio Bianconera. In casa in trasferta, questo trio quasi sempre sarà il gran completo. E le gioie ce le daranno loro. E tu, Chiara, da studio. Ti lasciamo
0: va
5: perché
0: bene.
5: Dobbiamo andare a prendere i biglietti. È la prima, sai, potrebbe sempre esserci qualche intoppo.
0: Va bene, buona
5: Speriamo
0: partita.
5: Non nei 90 minuti. Ciao.
0: Non mi fa vedere. Non mi fa vedere. Va bene. Allora, tra poco, ragazzi, ecco, lo stiamo guardando. Vediamo lo stadium. Guardate che bello. Tra l'altro, con questo tramonto clamoroso. Cioè, ragazzi, un tramonto a Torino oggi bellissimo. Quindi speriamo che sia un'alba per la Juventus, per la prima della Juventus allo stadium questa sera. Vedremo quello che succederà, speriamo bene. Siamo tutti molto ottimisti per la partita. Guarda che... Ah, questo, ecco, così lo recuperiamo. È il pullman della Juventus che è arrivato allo stadium qualche minuto fa. Così abbiamo visto sia il pullman della Juve che... il pullman del Parma. Tra poco, come abbiamo detto, usciranno chiaramente le formazioni ufficiali, anche perché abbiamo visto entrare il pullman della Juventus allo stadium, quindi a breve chiaramente usciranno le formazioni ufficiali e vi daremo conto di quelle che saranno le scelte di Luciano Spalletti per la partita contro il Parma, che speriamo vada esattamente come quella col Frosinone. Perché? E questo invece è X Juve, i giocatori che fanno la sfilata entrando sul rettangolo verde, perché secondo me ci siamo un po' dimenticati che vincere è l'unica cosa che conta. Io ho letto un sacco di critiche, io l'ho fatta con l'Omani, perché non tanto per il risultato, ma perché continuo a sostenere che, per quanto mi riguarda, si doveva andare su un altro profilo, ma ho letto tante critiche per la partita col Frosinone. Ricordiamoci che è calcio d'agosto, punto primo. Ricordiamoci anche che abbiamo vinto. Quindi ci siamo un po' dimenticati che vincere è l'unica cosa che conta. Ad oggi siamo presi malissimo con tutto sto bel gioco. Dobbiamo vedere la Juve che gioca bene, gioca bene, gioca... Chi se ne frega, portiamo a casa i tre punti, anche sporchi, ma portiamoli a casa. Yves, mi fai sentire un messaggio vocale, per favore?
4: Ciao Chiara, sono Dimitri da Monsulmano Terme.
0: Ciao.
4: Che ti posso dire, se te pensi che in 10 minuti l'Atalanta ha preso che sì, per me ti sbagli, perché queste sono operazioni che le imposti un po' prima. Non è che arrivi lì in 10 minuti, fai un contratto di 3 anni, 4 e mezzo, bonus alla firma, bonus alla gente, è una cosa preparata prima. E quindi Carnevali, Massara, Ottolini ci sono cascati in questa cosa e non va bene, non va bene. Dispiace, loro avevano la parola di che sì e della gente, ma bisogna mai fidarsi di questa gente, mai.
0: No,
4: si sono fatti buggerare. E quindi io non critico né Carnevali, né Ottolini e né Massara.
0: No, vabbè, ma io è chiaro che la mia era una provocazione, dire in 10 minuti è arrivata l'Atalanta e ha chiuso che sì. È chiaro, come, ma l'ho detto anche prima, è chiaro che sì, comunque lui contatti con l'Atalanta ce li avesse avuti, sia lui che la gente, tanto che sì, ha avuto diversi contatti con diverse squadre, è lui che ha dato la priorità alla Juventus, ma lui contatti li aveva, quindi è chiaro che sapeva che una volta chiusa con la Juventus, perché non accettavano le sue condizioni economiche, era ben consapevole e conscio del fatto che poteva andare da un'altra parte, questo sicuramente. Sare fuori progetto in una squadra che ha lottato per la salvezza, mi sembra quando il fratello minore eredita gli abiti smessi del fratello maggiore. Avete presente Stefano Bianconero da Milano? Ciò che era al posto di Spalletti, che tanto i soldi in carriera li ha fatti, il 2 settembre a fronte di questo scempio mi dimetterei. Chiedere un centravanti per 2 anni e poi ritrovarsi con Colo con Colo Pacione e senza centrocampisti di rango, con tutti gli ectoplasmi sul groppone, da Cambiaso a Coop non è da Juve. Chiunque ci sia stato prima, se no si fa come i governi che promettono e poi non mantengono, dando la colpa a chi c'era prima e non cambiando mai niente. Antonio da Grosseto. Allora sentiamo un altro estratto della conferenza di ieri di Spalletti, e visto che stiamo parlando di squadra, di quello che succederà eccetera eccetera, io sentirei proprio quella di Antonio, quindi andrei a sentire la numero 13.
8: Antonio Polino, Radio Bianconera. Il collega mi ha anticipato un po' il tema. Io volevo chiederle da quali certezze, dopo la prima partita e dopo il mercato che non avrà a disposizione naturalmente domani eventualmente, quali sono le insidie e quali le certezze della Juventus? Le avrei aggiunto se le basterebbe vincere, anche alla luce che di fronte ci saranno i tifosi della Juventus esigenti, che magari non entrano in profondità, come ci dice lei, nelle problematiche, per rassicurarli sulla stagione bianconera. Grazie, in vista della partita di domani ovviamente.
9: Ma intanto noi non si gioca contro qualcuno, questo o quello, noi giochiamo le partite contro la Juventus, nel senso che dobbiamo giocare da Juventus tutte le partite, ecco. Bisogna ricercare sempre le stesse cose, andare a giocare la partita nella metà campo avversaria, e quella è una terra di conquista, lo dobbiamo fare, come si diceva, con equilibrio, la ricerca della profondità, perché il gesto tecnico più pericoloso che ci sia è il fatto di andare a giocare in profondità, di andare a giocare ad attaccare la linea difensiva. Temo una partita come quella di domani, temo quelle che sono le cose che il Parma ha fatto vedere, perché è una di quelle squadre che trova sempre la soluzione, sa come fare. L'anno scorso aveva dato via di determinati calciatori, e Cherubini e questa hanno rimesso insieme la squadra, quest'anno ha ridato via dei calciatori importanti, però già si è visto per esempio la velocità di Traoré davanti sulle ripartenze, la qualità di Bernabé, gli inserimenti di Valeri, sono tutta roba che merita un'attenzione alla quale bisogna fare, bisogna creare insomma la possibilità di mettergli contro una squadra. Poi, e questo fa la differenza, perché una squadra senza equilibrio perde spesso la sua identità, però vogliamo andare a fare un calcio offensivo e spesso per fare questo si incide di più con il saper guardare, il saper rendersi conto prima di ricevere la palla, perché quello viene successivamente, su questo fatto qui di prendere conoscenza, di fare dello scan, aumenta le sue qualità, perché non si incide solo con la palla, perché quando c'hai la palla sei preso di mira, sei leggibile, ma quando non c'hai la palla è lì che vieni un po' perso dal mirino degli avversari, è lì il momento importante. Sotto questo aspetto qui noi dobbiamo fare dei passi in avanti. Poi non basta una sola versione di te stesso, serve la capacità di switchare velocemente in base a quello che è lo scorrimento della partita. Ci sono delle cose nel calcio che devi sempre andare a guadagnarti, devi sempre andare a studiare, devi sempre andare a riconoscerle, perché è fatica impegnarsi per andare a trovare qualche cosa di nuovo da riconoscere e da portare come tua qualità e come tuo bagaglio, ecco.
0: Allora, è uscita la formazione ufficiale della Juventus, fuori Alaibegovic, quindi gioca Boga al posto di Yıldız, ma fuori Kelly, come dicevamo, il ballottaggio era con Lukumi, bravo Kami, gioca Lukumi, quindi vicario in porta, Kalulu, Lukumi, Bremer, Çelik, quindi confermata l'assenza di Cambiaso dal primo minuto, come nella prima giornata, e direi che questo è un gran segnale di Spalletti, il secondo. Locatelli, Douglas Luiz in mediana, gioca con Seisao, con Boga esterni, David alle spalle di Kolomwani. Questa è la formazione ufficiale della Juventus. La rileggeremo più volte, anche per chi si collegherà più tardi, ma Lukumi vince il ballottaggio con Kelly, Boga vince il ballottaggio con Alaibegovic, David vince il ballottaggio, e meno male, con Koopmeiners. Questa quindi la formazione scelta da Luciano Spalletti. Mobius dice: adesso dici che l'Atalanta aveva i contatti da prima, dai, prima mi ha risposto altro, lo sapevano, e come Gasp con la Roma è giunto lì per l'Atalanta, ci hanno fatto lo scherzetto ed era pronto da tempo e avevano il momento per farlo, anzi più di uno. Su, dai, guarda che non ti ho risposto diverso, io ti ho semplicemente detto, e continuo a ripeterlo, che non c'è nessun complotto di Atalanta e Roma, semplicemente l'Atalanta aveva bisogno di un centrocampista, aveva le potenzialità economiche per farlo e ha preso che sì, è chiaro, ma l'ho detto da subito che sì, aveva parlato con più club e aveva messo in stand-by tutte le offerte che gli erano pervenute, perché aveva scelto la Juventus e aveva dato priorità alla Juventus. Non ho mai detto il contrario, mai. Ti ho detto che io non credo nei complotti in generale, se non in alcuni ambiti, ma vabbè, non è la location dove parlarne, ma nel calcio non credo nei complotti, perché se no A, farei un altro mestiere, B, non guarderei una partita se credessi nei complotti, e C, visto che amo il wrestling, continuerei a guardare solo il wrestling, che tanto si sa che è tutto preorganizzato, ma mi piace, quindi continuo a guardarlo. Detto questo, quello che dico io è che non c'è stato nessun complotto tra Roma e Atalanta, le società non si mettono d'accordo per fregare un'altra società, non so più come dirtelo, però va bene. L'Atalanta ha preso che sì grazie ai soldi di Coop. Ma cosa c'entra? Non è mercato e non è la partita. Ti ho detto, punto primo, farei un altro mestiere. Punto secondo, non guarderei le partite, perché il mercato poi condiziona le partite. Quindi se pensassi nei complotti non farei niente di tutto questo. Poi tu sei libero di pensarla come vuoi, ma è assurdo questo pensiero. che l'Atalanta e la Roma si sono messe d'accordo per fare lo sgambetto alla Juve. È assurdo. Ciò che era, io capisco che è necessario difendere le scelte difficilissime dei nuovi dirigenti, tuttavia si è detto che sono molto competenti, migliori. Dal 25 maggio sapevamo che bisognava prendere un bomber vero, un centrocampista forte, ad oggi non abbiamo preso né uno né l'altro. E allora, visto che la squadra è la fotocopia identica di quella dell'anno scorso e avrà ovviamente gli stessi risultati, era necessario prendere i migliori dirigenti o si poteva fare anche con quelli più scarsi? Marco da Ancona. Non vedo differenze tra i due, se gioca David o Coop fanno pena tutti e due, Massimiliano da Roma, a me onestamente, io David do fiducia, David continua a dare fiducia. Buonasera Chiara, che dire, il calciomercato non mi è mai interessato, rumors, fonti di qualsiasi giornalista sono solo chiacchiere, amo i fatti, quando un giocatore atterra caselle, quando la Juve fa l'acquisto, io sono assolutamente come te caro Francesco, sul caso che sì non mi sono illuso, alla fine è anche normale che all'ultimo anno chieda tanto, il calciomercato è così, chi offre di più vada a casarsi in una squadra di A o in campionati esteri, Francesco da Ischia. David, siamo su scherzi a parte, Paolo da Ferrara, no, e quelli sono i giocatori, sentiamo un messaggio vocale, Yves.
10: Ciao Chiara, sono Cesar di Milano. Allora, che sì, mi sarebbe piaciuto se fosse venuto anche per un motivo, riuscire ad avere prendere un giocatore dell'Atalanta senza spendere un euro di cartellino, sarebbe stato una bella soddisfazione. E però invece proprio all'Atalanta ritorna evidentemente, quindi non so, una specie di nemesi rispetto a un auspicio un po' maligno che avevo. Vabbè, pazienza, speriamo in meglio. Ciao.
0: Ciao Cesare. Mi dici la differenza tra David e Coop? Ne sono due che non fa per uno? E no, io ribadisco, io ci credo in David. Spero che faccia ricredere tutti in questa stagione. Nel frattempo ha accorciato le distanze il Monza, perché 3-2 sta vincendo sempre comunque l'Udinese. Michele da Genova ci manda la foto che è allo stadio, quindi buona partita caro Michele. Che sì, lo aveva benedetto anche Moggi, abbiamo perso tanto, ma è talmente palese che si è voluto fare la Champions. Ma non è vero, ma guardate che l'Atalanta non fa la Champions League e l'Atalanta non fa neanche l'Europa League, l'Atalanta fa la Conference, o mi sbaglio, mi sono persa qualcosa? Non va all'Atalanta, Enrico, ma fa la Conference, fa peggio che noi. Ciao Raggio di Sole, ciao Daniel. Caso che sì, dico la mia e parto da lontano, vorrei sapere la tua. Uno, il cambio di accordo con il Paris Saint-Germain ci ha strozzato i soldi disponibili per questa sessione di mercato. Due, mi sembra dilettanti non aver avuto l'accordo fatto al 100% con il giocatore e il suo entourage. Tre, beffati non dal Chelsea ma dall'Atalanta. Oggi si dovrebbe presentare Carnevali e microfoni da Daniel Tenerife. Sì, io anche penso che comunque bisogna che qualcuno ci metta la faccia, perché comunque quello che è successo non è molto positivo. Ciao Chiara, complimenti, in bocca al lupo per questa nuova versione di Sabato Sport. Che dire, deluso dal mercato e da questa ultima notizia su Kessié. Io mi sono chiesto che senso ha rinnovare la dirigenza, affidarsi a gente preparata come Massara e Carnevali, e poi per problemi di bilancio, facendo i conti sulle unghie, per poi trattative portate avanti da mesi e saltate all'ultimo momento per un motivo o per un altro. Stasera presentarsi con l'acquisto di Kessié avrebbe dato una spinta in più per la partita, perché la partita con tante defezioni non si presenta tanto facile. Infine, sentire che la sorpresa potrebbe arrivare dalla Premier, un certo Sar, sono svenuto, un sbilunghino di centrocampo che non sa stoppare il pallone, per carità, un abbraccio Chiara, Antonio da Caserta. Ciao, il mercato non è concluso, i limiti di manovra sono stretti, ma una condizione e conduzione del mercato a questi livelli non l'ho mai visto, auspico di potermi ricredere nelle prossime ore. Chiedo scusa per la lungaggine del messaggio, il mio messaggio è sempre scritto e non vocale, ho problemi con la voce, non sarebbe un bel servizio, grazie comunque, anche se non riuscirà a leggere, Antonio da Caserta. L'ho letto, Antonio, l'ho letto assolutamente. Ci mandano 29 agosto 1965, battendo l'Inter di Herrera, la Juve vince la sua quinta Coppa Italia e si qualifica per la Coppa delle Coppe, quindi anniversario. Sicuramente un arrivo di Kessié non cambia di tanto la situazione centrocampo, avrebbe aiutato sicuramente ad acquisire più sicurezza nel gioco, ma non nella qualità. Ci farebbe più comodo uno come Camavinga del Real, mediano costruttore di gioco, Alberto della provincia di Firenze. E magari Camavinga adesso, subito, il problema è che stiamo sempre alle solite. Ciao Chiara, Alfi da Bassano del Grappa, prima di tutto oggi speriamo in questa vittoria, poi credo che Spalletti debba evitare certe dichiarazioni sui suoi giocatori, mi fermo lì. No, secondo me invece ha fatto bene. Per il resto, mancati acquisti dovuti al fatto che comunque non abbiamo venduto un solo giocatore, ma realizzato solo prestiti, e questo è deleterio in funzione anche del mercato prossimo futuro. Tutto porta al fatto che i nostri massari carnevali debbano muoversi con i piedi di piombo fino alla fine. Io invece apprezzo che Spalletti dica quello che pensa sui giocatori senza usare frasi fatte. E quindi dover dire che tutto bello, sono tutti forti, sono tutti bravi, sono tutti perfetti, eccetera, eccetera, eccetera. Sono molto contenta. Mi spiace dirlo, ma al settimo posto, se ci va bene, Massimo da Venezia. Ciao Chiara, Luigi da Barletta. La cosa triste è che l'Atalanta e la Juventus, che si sceglie l'Atalanta, non valiamo più niente. Più che altro hai fatto andare via Miretti, Marco da Benevento, e meno male. E su questo faccio un grande applauso a Massara e a Carnevali e a Ottolini, perché meno male, meno male. Allora, prima di andare in pausa, ragazzi, vi rileggo la formazione ufficiale della Juventus, perché come vi abbiamo detto è uscita qualche minuto fa. 4-2-3-1 con Vicario ovviamente in porta, in difesa Kalulu, c'è l'esordio di Lukumi che gioca al posto di Kelly, Bremer e Çelik che ancora una volta parte dal primo minuto a scapito di Cambiaso che ancora una volta si siede in panchina, Locatelli e Douglas Luiz in mediana con Seisao e Boga sugli esterni con David trequartista alle spalle di Randall Colomwani. Ragazzi, noi adesso ci fermiamo per l'ultima volta, poi l'ultima parte di Sabato Sport e poi la linea passerà ai nostri amici e colleghi di Roma che vi racconteranno Juventus Parma in diretta. A tra poco.
2: Sabato Sport. Sabato Sport.
11: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
9: Si rimane un po' con quella che è l'idea di calcio che abbiamo proposto, però poi quello che diventa fondamentale è come squadra avere equilibrio, perché l'equilibrio non è che lo trovi in un sistema prima della gara, l'equilibrio lo trovi dentro la partita. Bisogna che tu sia bravo a trovarlo dentro lo scorrimento della partita, l'equilibrio. Non riesci a metterlo a posto, a pulirlo e a far sì che si evidenzi quello solo prima della partita. È l'adattarsi a quello che è lo scorrimento della gara, l'equilibrio naturale che devi trovare, un equilibrio dinamico in base a quello che succede, per cui bisogna fare quello. Noi abbiamo possibilità di giocare con Alai Begovic lì, con Nico Gonzalez, con David, sono tutti calciatori che sanno giocare sotto la punta, per cui giocherà uno di questi qui. Noi non siamo usciti dalla partita in quel momento dove loro poi ci hanno randellato quelle due palle dentro l'area di rigore e ci hanno creato un po' di pressione. Noi siamo rimasti dentro la partita e l'abbiamo fatto bene anche quello lì, perché quello succederà contro chiunque. Cioè, gli avversari, nonostante che noi si sia abituati a vincere i trofei, i titoli, ci siamo, però poi quelle due situazioni le creano. Tu bisogna sia bravo a saperle respingere e E poi bisogna che tu sia bravo a vincere le partite. Non si è fatto tutte e due. Diciamo che andava chiusa prima la partita, e questo fatto del carattere, dell'identità l'abbiamo fatta vedere. E il calcio si gioca con il livello oggi, con le qualità, non con le caratteristiche. Abbiamo tutte le caratteristiche in campo, però poi è il livello, è il livello di qualità che fa la differenza, è saper sopperire anche a quella cosa lì che gli altri ti creano e saperla prevedere, saperla usare quando ti succede poi la cosa o l'episodio che ti va contro, sapersi adattare, l'adattabilità allo scorrimento della partita diventa un'altra qualità fondamentale. Per cui noi abbiamo fatto bene, non è che abbiamo rischiato, o meglio, se va dentro sì abbiamo rischiato, ma anche noi abbiamo fatto palo, anche noi abbiamo fatto, se no si può sempre vedere il bicchiere mezzo vuoto, noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, dobbiamo essere più bravi a chiuderla quella partita lì e a giocarla senza il timore che poi l'episodio, la casualità o la fortuna sfortuna ti determini qualcosa di spiacevole, insomma, ecco. Io sarei molto felice riuscissero a giocare un'altra partita così anche con il Parma, ecco, anche per qualità di gioco. Io ho visto molte cose fatte bene, giocate in velocità nel mezzo al campo. Sono stato contento quando l'ho rivista al video.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport. Sabato Sport.
0: Il Sassuolo si è riportato avanti e sta vincendo in casa 2-1 contro il Torino e ha segnato l'intramontabile Mimmo Berardi, cioè non è intramontabile. Nel frattempo anche il Frosinone ha segnato il terzo gol sul campo della Fiorentina. La Fiorentina in questo momento ha un passivo di 7 gol subiti in 2 giornate e ha un attivo di 0 gol fatti. Posso dire? Paratici, stima per Paratici, ma hanno un allenatore che per quanto mi riguarda vale molto molto molto poco, pensiero mio. Scroll 83, ma ho capito gente, c'è gente che rimpiange Miretti, sì, a quanto pare sì, per me questa roba è veramente assurda, però sì, c'è.
12: Riprendiamo anche già che ci siamo.
0: No, per carità, lasciamolo dov'è, che tra l'altro neanche lì vuole stare, quindi può andare dove vuole, non alla Juventus, ma rimpiangere Miretti no. Sigaro Farabundo, anch'io sono contento che Spalletti sia così esplicito, almeno ammette i suoi errori nelle richieste tipo Colo, d'accordo. Da Carnevali non me l'aspettavo, portare le trattative per le lunghe poi può succedere questo, comunque non capisco cosa ci sia da vergognarsi, nel mercato può succedere di tutto, avevo previsto Fofana, mi sa che ci ho preso Vittorio. Sono stanco di vedere una Juve sempre a testa bassa sul mercato, praticamente alla merce dei club, giocatori e procuratori. Ricordiamoci, c'è sempre il fair play finanziario. Abbiamo visto che i giocatori pronti spesso non fanno svoltare, tanto vale guardare un Ecatore, qualche buon elemento della next gen da far crescere in prima squadra. Nicola da Aversa. Se che sì era fondamentale, ora perché abbiamo speso per Lukumi, Alaibegovic ed Ecator? Non capisco quali sono le priorità. Avere 7 sottopunte, 5 centrali e 3 centrocampisti. Salvatore da Rocca Rainola. Ribadisco, Lukumi era fondamentale, prendere un altro difensore era fondamentale. Ecator anche perché una prima punta. Alaibegovic, per quanto mi riguarda, è stato un grande acquisto. A prescindere da utilità o meno in questo momento a livello numerico, ma comunque serve. Chiara, secondo te quale deve essere l'obiettivo minimo in Europa League di questa Juve? Vincerla, perché raga, io pensavo di no, poi però onestamente ho guardato le altre squadre che ci sono in Europa League e ho pensato che se Juve e Milan non arrivano in finale o comunque nello scontro diretto che potrà esserci è veramente un disastro, perché sono nettamente ad oggi le più forti. Però poi ma quanti disfattisti, stiamo tornando grandi, mettendo a posto i conti, prendendo giovani da potenzialità enormi senza farci ricattare da procuratori. Donato, ad oggi abbiamo solo 3 centrocampisti più McKennie, numericamente non sono abbastanza neanche per arrivare a dicembre. Salvatore da Roccarainola. Ciao, potresti dirmi con precisione se Aljic è stato prestato o venduto al Sassuolo in questo inizio di campionato? Sta dimostrando tutto il suo valore. Se fosse stato venduto sarebbe una cosa gravissima. Non è stato venduto. No, non è stato venduto Aljic. Ciò che era un contratto di 3 anni più commissioni e bonus avrebbe pesato all'ordo più di 45 milioni. Non potevamo permettercelo, forse perché sì, neanche volevano Igor da Bergamo. Ma infatti questo è il problema, che si guarda la superficie mai in fondo. Però vabbè. Mi hai fatto segno? No, scusa. Non mi hai fatto... Ok. Tutto giusto, Chiara, siamo diventati una società che ha perso tutto senza difenderci per non aver fatto nulla. Unica cosa che venga detto è che per un po' di anni saremo una squadra di seconda fascia, Roby. Buon pomeriggio, inutile parlare del fair play finanziario, hanno fatto una bruttissima figura, lo sanno come la situazione, non portarla per le lunghe 2 mesi. E speravano che si riuscisse a trovare un accordo. Ma che tifosi abbiamo, capisci, capaci solo di criticare, ci vuole fiducia e vicinanza proprio in questi momenti non facili, forse Juve ora più che mai Pier D'Ancona. Ciao Chiara, sono fiducioso anche con quelli che abbiamo, manca solo una punta vera, per il resto va bene così, forse Juve sempre, Giovanni da Roma, anche un centrocampista mancherebbe in realtà. Iv, mi mandi un... Cosa stai facendo? Mi mandi un messaggio vocale, per favore.
12: Non dare che mi tortura.
0: Mi mandi un messaggio vocale.
13: Chiara, ciao, Freddy da Roma.
0: Ciao.
13: Volevo fare solo una considerazione. Ricordiamoci che l'Atalanta ha venduto per 48 milioni un giocatore di 19 anni.
0: Sì.
13: E ne ha preso uno che ne ha quasi 30, facendogli un contratto sicuramente almeno di 3 anni, con, vorrei sapere le cifre, ma almeno 5 milioni, 4-5 l'anno. Io dico questo, a 33 anni non è più rivendibile. Io preferirei più prendere a centrocampo un giovane che possa crescere insieme alla Juve e diventare sempre più forte. Grazie Chiara, un abbraccio, ciao.
0: Ciao, grazie a te per il messaggio. A chi rimpiange i Miretti, tranquilli che inizio luglio lo potete ammirare ancora alla Continassa. Vincere l'Europa League con questa squadra incompleta, Maria Grazia da Genova. Io credo che la Juve debba per forza puntare a quello, poi che lo faccia, cioè che ci riesca o meno, quello è un altro discorso, però... Non puoi partecipare all'Europa League, soprattutto questa Europa League dove non ci sono chissà quali big, e non provare, onestamente. Mi sorge un dubbio, non vorrei che Spalletti non usasse Alejbegovic perché non è un giocatore che ha richiesto lui. Già mi è parso strano che non l'avesse inserito al posto di Yildiz contro il Frosinone, nemmeno stasera parte titolare Andrea Damugnano. Io non rimpiango Miretti, però a centrocampo siamo veramente corti, quindi il problema non era con Mollì. Maria Grazia da Genova. Il problema è una somma di problemi. Senti, per chiudere questo, sentiamo anche quello che ha detto il buon Spalletti, poi vi rileggo la formazione ufficiale sui sorteggi, visto che stiamo parlando in questo momento di Europa League, la 8.
9: Europa League, mi sembra che l'abbiano già commentate e via dicendo. Sono d'accordo con quello che ha detto Chiellini in generale, perché per noi è anche una responsabilità del calcio italiano, è un girone che a leggerlo così crea la possibilità di essere fiduciosi, però poi le partite vanno giocate e quello che siamo disposti a fare o quello che saranno i risultati che avremo lo dobbiamo far vedere, non lo dobbiamo andare a dire basta, ecco.
0: Ci siamo? Ci siamo? Posso andare? Ciao. Sì, no? Boh, io ci provo. Ci proviamo.
12: Sono ancora nel buio, sto navigando al buio.
0: Ah, ok, sono al buio. Ok, allora aspetto, perché lo sapete che dobbiamo fare il passaggio di consegna in vista della partita. Far giocare David oggi, che è ritenuto un esubero, farà sì che Cabale e Kopp nemmeno si schiodino. Strike da... ma questo non lo leggo. Non lo leggo, non mi mettete le parole brutte nei messaggi, per favore. Vi prego. Comunque io, cioè, onestamente, chi doveva giocare al posto di David? Faccio una domanda. Chiedo! Perché l'alternativa era Kopp. Chi doveva giocare al posto di David? No, non riesco a comprendere cosa vi aspettaste, sinceramente. Cioè, quelli sono i giocatori, e non è che possiamo andare molto, molto lontani da questo. Quello è quello che passa al convento. E onestamente, per me David è il male minore. Sono proprio sincera con voi. La formazione ve la rileggo al volo. Vicario in porta, Kalulu, Bremer, Lukumi che gioca al posto di Kelly e Çelik che gioca al posto di Cambiaso. Per la seconda partita consecutiva Cambiaso parte dalla panchina. Locatelli e Douglas Luiz in mediana. Sulla tre quarti gioca con Seisao, gioca David e gioca Bogà, che sostituisce chiaramente l'infortunato Ildiz, per cui non gioca Alejbegović, che era in ballottaggio, come abbiamo detto, con Bogà. E davanti, chiaramente, l'unica soluzione al momento è Colomwani. C'è stata la prima convocazione per Ekator, è tornato in gruppo anche Gatti. Non ci sono e non sono disponibili Zegrova per affaticamento, tra virgolette. Secondo me è un grande affaticamento da mercato. Non c'è Thuram, che dovrà andarsi a fare visitare un'altra volta al ginocchio. Non c'è McKennie perché ha delle problematiche, non c'è chiaramente Ildiz, che starà fuori per 2 mesi più o meno, visto che si dovrà operare, e lo sappiamo tutti, c'è proprio la sfiga che perseguita la Juventus, a quanto pare è sempre la stessa. Ma cosa succede a tutti i migliori dirigenti italiani appena arrivano alla Continasta? 50 milioni per un attaccante che non piace all'allenatore, 35 per la riserva della riserva di Ildiz, e poi annaspiamo su portiere centrocampista in maniera ridicola. Buonasera, ma ancora David ed in panca giocatori che possono sicuramente dare di più, ma sarà che il nostro male è un allenatore che non cambia modulo, che non sfrutta quello che la società gli dà con notevoli sacrifici ed inventiva? Ok, mi ha fatto il segnale Yves, quindi ciao Ale!
14: Ciao Chiara!
0: Stai? Siete in due, c'è anche Claudia, ciao.
14: Ciao Chiara, intanto guarda, ti faccio i complimenti per come hai gestito, mamma, ma non avevo mia. Alcun dubbio, queste 2 ore, sei bravissima. Beh, ma lo dico perché lo penso, se no non lo direi, Chiara, quindi prendo il tuo testimone. E...
0: non vogliono, guarda, parlare della partita, Ale, io te lo dico, non vogliono, no, proprio.
14: Io invece parlo della partita, poi mi auguro che la partita vada bene e poi parleremo del resto. Hai spiegato tutto molto bene te, Chiara, quindi io non ho niente da aggiungere e ti ringrazio anche di questo, solo che mi sembra che alcune situazioni non le si vogliano capire.
0: Bravo.
14: Tu l'hai detto più volte, dopodiché è chiaro che abbiamo fatto una brutta figura, la Juve ha fatto una brutta figura in tutto questo. Bene, pensiamo però che dall'altra parte ci siamo trovati un procuratore, ed è lì la brutta figura fatta da Carnevali e Massara, che lo dovevano conoscere, perché questo signore lo dovevano conoscere, che ha utilizzato la Juventus per andare all'Atalanta. Questa è la verità. Poi si poteva fare meglio, sicuramente sì, andiamo avanti, ma ripeto, Chiara, sei stata bravissima, hai spiegato tutto, ma so che non è facile.
0: No, per niente. Tra l'altro, ti aspettavi, così entriamo subito a bomba e parliamo della partita, no? Viste le tante defezioni, è chiaro che le scelte poi fossero anche abbastanza quelle, no? Ma ti aspettavi David dietro Colomwani, o ti aspettavi una scelta diversa di Spalletti, Ale?
14: Ti dico la verità, mi aspettavo Nico, lo sai? Mi aspettavo Nico e invece David ci sta, dai, questa partita va vinta, poi è chiaro che dopo pensiamo a tutto il resto, però questa partita va vinta, mi auguro insomma che non sia un fantasma in campo, Chiara, io me lo auguro, dopodiché guarda, poi parliamo solo della partita, lo dico agli amici, uno degli errori, credo, e so che mi dai ragione su questo, è stato investire subito 40 milioni su Colomwani. Io sì, avrei fatto altro, però
0: sì, io questo lo penso molto, spero che li varrà, nel senso, spero che nell'andare avanti nella stagione lui dimostrerà di valerli. Secondo me col Frosinone non lo so, ha dimostrato di essere un Vlahovic 2.0, però va bene, e io sapete che Vlahovic l'ho sempre difeso, quindi per carità.
14: Anch'io.
0: Però ribadisco un concetto anche su Colomwani, no? E su Spalletti in questo caso, e lo chiedo a entrambi, no? Quello che è un po' il vostro pensiero. Nel senso che Spalletti sono da un anno e mezzo praticamente, perché da quando è arrivato con Vlahovic infortunato, che chiede una prima punta di peso in area di rigore. E l'ha richiesta più volte, no? L'ha richiesta più volte. Noi arriviamo con 40-45 milioni per Kolomoani, che con tutto il bene, giocatore buono per me, non sto dicendo che sia scarso, ma tutto è tranne che una prima punta, e l'ha dimostrato, che occupa l'area di rigore. Siamo punto a capo. È un po' questo che secondo me stona. Le richieste di Spalletti che fa in maniera esplicita con quelli che sono poi i giocatori che arrivano.
14: Chiara, perfetto, non ho niente da aggiungere, se no che Spalletti adesso ci risulta sia parecchio arrabbiato, no, per la vicenda che sì, e ci sta. Vediamo cosa riusciremo a portare a casa, anche perché io non rimpiango Miretti, ma numericamente no, per

0: che la faccia lui, ecco quello che ci chiedevamo, se parlasse lui.
1: Brava,
0: oppure no.
1: Bravo. Viene lui ed è giusto che ci metta la faccia lui, perché è direttore generale, quindi è giustissimo, giustissimo. Poi forse magari Massara sarà al telefono a cercare il centrocampista.
0: Sì, che posso dire, cioè il nome che è uscito, a parte Fofana, che lasciamo un attimo da parte, se il nome del centrocampista è Sar, che è la fuori da un progetto, come giustamente ci scrivevano anche gli ascoltatori, però fuori dal progetto Tottenham, santo cielo, che ha rischiato la retrocessione l'altro ieri, io onestamente non so più dove girarmi, anche perché abbiamo 72 esterni, perché la realtà, e a centrocampo, che è il problema che abbiamo da anni, continuiamo a non trovare una soluzione, perché questo purtroppo
1: Verissimo.
0: È il discorso. Ragazzi,
1: guarda,
0: inutile.
1: Io credo, Chiara, che partirà Zegrova, che oggi non è stato convocato semplicemente per, per la questione di mercato, non perché c'è un dolorino, un affaticamento. Partirà Zegrova, rimarrà Nico. Però bisogna portare a tutti i costi un centrocampista. Io lo penso esattamente come te su Papa Sar, lo chiameremo Papa Sar. Non lo so, ma sai, a 72 alla fine del mercato, cioè o hai un piano B o... Guarda, a questo punto io mi prendo Fofana del Milan,
0: sì.
1: Ma il Milan non te lo dà, perché ti verrebbe a rinforzare. Quindi onestamente sono preoccupato.
0: Mi
1: su questo,
0: dite, ma sono vostre le maglie o c'è qualcuno dietro, scritto dietro nelle vostre due maglie?
1: Zero, non ci metto più.
2: Quest'anno ho evitato anche io.
1: Però ti dico una cosa, Chiara, lei si vergogna. L'anno scorso ci ha messo Openda e Zegrova.
2: Sì, l'anno scorso mi è andata male.
1: Cioè, capito? Quindi solo basta, non mettiamo più nome.
2: Detto basta.
1: Ci mettiamo Radio Bianconera dietro, Chiara.
0: Mi sa proprio che è meglio, anche perché vabbè, io su Zegrova continuavo a crederci e speravo di poterci credere ancora, ma evidentemente la situazione è questa. Openda, in realtà potresti farla, Claudia, la maglia di Openda, perché qua tifiamo tutti per Openda, credo, no? Che continuiamo a tifare.
2: Effettivamente quest'anno sì,
1: è vero.
2: Brava.
1: Bravissima.
2: Ci ho visto lungo.
0: Continuiamo a tifare. Oh. Vai.
1: Comunque, Chiara, sto vedendo a bordo campo, Massara è a bordo campo, c'è il Diz, c'è Turam, c'è anche Zegrova a bordo campo, quindi sono tutti lì.
0: Quindi praticamente Zegrova, allora l'altra volta c'era Di Gregorio con la sindrome influenzale,
1: sì,
0: adesso c'è Zegrova con l'affaticamento, tra l'altro sapete cos'è che fa molto ridere? Che Zegrova è ovviamente all'interno di situazioni di mercato, Lazio o Arabia, è ok, no? Ma secondo voi, no? Una società che punta a cedere Zegrova, ma fa uscire sto dannatissimo comunicato, comunque la notizia che Zegrova ha l'affaticamento muscolare, ma davvero
1: no,
0: ci crediamo?
1: No, infatti, diciamo che siamo andati un po' in confusione in queste ultime ore, però guarda, Chiara, io dico questo, alla fine sappiamo che dobbiamo ricostruire e ripartire da zero, e quindi un minimo di fiducia la dobbiamo dare, perché altrimenti non si può cambiare, anch'io, ogni anno non si può cambiare tutto. Certo, c'è una variabile in questo momento, Spalletti, perché Spalletti, se il mercato si chiude così, io credo che potrebbe essere un problema.
0: Ma Spalletti, io ieri l'ho visto, adesso non mi ricordo su quale domanda, che comunque ha risposto in maniera tutt'altro che tranquilla, anche su quella di Turam, perché la gestione di Turam secondo me non è piaciuta neanche a lui, perché l'ha fatto abbastanza capire, però è chiaro che Spalletti sicuramente avrà da dire parecchio. Ma la cosa bella, che non so se avete sentito, che è uscito, no, è uscito nel corso di queste due ore, tra i tanti nomi è tornato quello di Antonio, che io chiaramente ho detto, per carità del cielo, mai nella vita, anche piuttosto 10 anni al decimo posto piuttosto che rivedere Conte sulla panchina della Juventus. Vi piacciono queste vibes contiane?
1: Guarda, dobbiamo trovare qualcosa sulla quale non andiamo d'accordo, Chiara, perché mi sembra che siamo perfettamente lì. No, io però guarda, tanto ci faremo i conti tutto l'anno, ci faremo i conti tutto l'anno, il che vorrà dire che le cose non andranno benissimo, purtroppo. Ma secondo te Conte viene con 4 centrocampisti, con Colomani e David? Non lo so.
0: Senti, prima di salutarci e lasciarvi chiaramente la linea, perché poi la partita incombe, quindi e anche le dichiarazioni di Carnevali e chi parlerà chiaramente della Juventus, mi dite una vostra sensazione, visto che vi ho aperto così, perché era l'ultimo messaggio che ho letto, su quello che sarà e potrà essere l'Europa League, viste anche le squadre che ci sono, che diciamocela tutta, non è che stiamo parlando di squadre di primissimo livello.
1: Va vinta, Chiara, va vinta. Cioè, quantomeno arrivare in finale, per me è il grande obiettivo della stagione.
0: Sì,
2: decisamente.
0: Sì, va bene. Io, sì. Cioè,

0: Secondo me la finale, vedendo le squadre che ci sono, potrebbe essere Milan e Juventus.
1: Esatto,
0: dovrebbe
1: esatto,
0: essere.
1: Esatto.
0: Però poi lo sappiamo come va. Va bene, ragazzi, grazie mille.
1: Vi
0: lascio la linea.
1: Grazie Chiara, noi ci ritroviamo domenica. Bello questo passaggio, mi piace molto. Ciao Chiara.
0: Ciao ragazzi, ciao, buon Chiara. Lavoro, buona partita.
1: Grazie. La nostra grande Chiara Aleati che vi ha tenuto compagnia fino a questo momento.
2: Sabato Sport.
3: Sabato Sport.
2: Il weekend sportivo di Radio Bianconera.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Una donna è morta e 5 persone sono rimaste ferite in seguito a una sparatoria avvenuta nella notte nei pressi di un rave ad Aro, nel nord della Svizzera, vicino a Zurigo. Lo ha annunciato la polizia del cantone di Argovia, precisando che gli autori della sparatoria sono ancora ricercati. Secondo i primi accertamenti, gli spari esplosi questa notte hanno provocato un morto e 5 feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. Sono in corso le ricerche per tracciare gli autori, al momento sconosciuti, ha scritto su X la polizia, aggiungendo che eventuali moventi e le circostanze esatte dell'atto devono ancora essere chiariti.
4: Ce la metterò tutta per tornare con queste poche semplici parole. Alessandro Di Battista, l'ex deputato pentastellato, è riapparso sui social rispondendo a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento dedicatogli dopo il malore che lo ha colpito mentre si trovava a Cuba. Di Battista sarebbe arrivato in ospedale in gravi condizioni dopo aver accusato un forte mal di testa. Dopo il primo ricovero al nosocomio di Santa Clara e il trasferimento a L'Avana, il 48enne è entrato in una fase di ripresa.
5: La Russia sta preparando attacchi massicci contro il settore energetico dell'Ucraina. Ad annunciarlo è stato il ministro della difesa russo, guidato da Belousov sul Telegram. Le forze armate russe stanno preparando degli attacchi massicci contro le installazioni del settore energetico ucraino in risposta agli attacchi continui del regime di Kiev contro le infrastrutture civili e il complesso petrolifero ed energetico della Russia, si legge nella nota.
4: È di un morto e un ferito in gravi condizioni il bilancio della tragedia avvenuta nella notte all'Alpe Boscagna, nell'area dell'Alpe d'Evero, dove 6 persone che si trovavano in una baita ad alta quota sono rimaste intossicate da monossido di carbonio. L'allarme è scattato intorno a 00:30. Sul posto è stato attivato un importante dispositivo di soccorso. Le operazioni sono ancora in corso e sono rese particolarmente difficili dalla posizione isolata della baita e dalle difficoltà di accesso in alta quota.
5: Un uomo di 40 anni è stato trovato morto in un parcheggio di Castellanza, in provincia di Varese. La vittima sarebbe stata raggiunta da diversi colpi d'arma da fuoco. L'allarme è scattato poco prima di mezzanotte. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza e un'auto medica, ma per il quarantenne non c'è stato nulla da fare. Non è ancora chiaro se la vittima sia stata uccisa sul posto o trasportata in un secondo momento nel parcheggio di fronte a una clinica privata.
4: L'Islanda resta fuori dall'Unione Europea, come riporta la televisione pubblica. Dopo 190.000 schede scrutinate, il no ha vinto col 52,5% dei voti al referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione con l'UE. Significa che 99.000 persone hanno votato no e 89.459 sì. L'affluenza alle urne è stata altissima, secondo quanto riportato da NTB. Dato l'esito che emerge alle urne, il tema dell'adesione all'UE non tornerà sul tavolo almeno fino alla fine dell'attuale legislatura, ossia fino al 2028.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
6: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Colpo di tacco.
2: Scendi in campo anche tu e vivi con noi di Radio Bianconera le emozioni della partita.
1: E allora, eccoci, dopo il passaggio di consegne, mi piace questo doppio studio. Allora, noi siamo pronti, sperando di andare avanti fino a mezzanotte e mezza, anche mezzanotte e un quarto, insomma, e non fino alle una di notte, perché questo è un sabato. Allora, io e Claudia, come tutta la redazione, siamo arrivati già devastati. Salutiamo il nostro Fabio Urbisaglia, che avrà toccato 212 messaggi oggi, Claudia, nella chat, perché insomma una giornata tosta. Ci sono già le parole di carnevale,
3: sì, ho qualcosa.
1: Onestamente io su questo gli do ragione. Comunque dai, vai sulle parole di carnevale.
3: Ha stilato una lista delle priorità? Sì, sono due mesi e mezzo belli intensi, però è una bella soddisfazione. Poi credo che ci siano tante cose da fare, credo sia una bella sfida, per cui la si fa con grande passione. Essere poi in una serata come questa all'Allianz Stadium per me è un grande onore, però per adesso questo.
1: Sì, e poi pare che abbia detto, stavo leggendo, che fondamentalmente quello che vi abbiamo raccontato, cioè c'era l'accordo su tutto, poi il procuratore di che sì ha fatto il fenomeno, cioè ha fatto il suo lavoro. Poi si potrebbe discutere, a me tra l'altro, e qui lo dico e qui lo nego, non mi sorprende che sia andata all'Atalanta, ma mi fermo veramente qua, perché hanno fatto bene il loro lavoro, male il nostro. Certo. Due riflessioni, mentre adesso poi Claudia vi darà le altre parole, poi andremo da Antonio. Poi parliamo di partita, perché stasera ci sarebbe da giocare e vincere una partita. Avete visto la Fiorentina che roba? No, tanto per dire. 7 gol in 2 partite, Fiorentina, vedete che grosso andrà a casa velocemente. Di Juric nemmeno parlo, perché è come sparare sulla Croce Rossa. Allora, dov'è che ha sbagliato la Juve? Affidarsi del signor Atenga, Apentà, Apuntà, come cavolo si chiama il procuratore di che sì, che già il Milan ha fatto questa roba qua. Allora, si sa che personaggio è Abemba, Atenta, Adenda, e mi fido poco, però per l'amor di Dio, si sono fidati. È chiaro che lui ha giocato su due tavoli, anzi su tre tavoli, perché nel mezzo ci ha messo pure la Roma, perché questo procuratore dei tempi moderni tratta con la Juve, bussa alla Roma per far accedere la Juve, nel frattempo flirta con Giuntoli, il quale Giuntoli ha un modo di lavorare con i procuratori evidentemente diverso, migliore, probabilmente sì, peggiore, secondo altri. Ha venduto, perché poi bisogna avere anche fortuna, a Nor a 45 milioni e è andato a comprarsi che sì. Bene, ci girano le scatole? Sì, per come è stata trattata la Juventus? Sì, c'è da migliorare? Sì, abbiamo fatto una brutta figura? Sì. Io però di un giocatore che preferisce l'Atalanta alla Juventus non ne sento la mancanza. Ve lo dico, ma non lo dico per esorcizzare la cosa, perché la figura è brutta, l'abbiamo fatta. Però se devo andare a ragionare con uno che mi porta a spasso, perché lui è stato a portare a spasso, per l'amor di Dio ragazzi, le cose ci vanno dette come sono, ma da uno che poi preferisce andare all'Atalanta invece che alla Juventus, vai. È chiaro che però la Juve deve avere un piano B, che probabilmente oggi non ha. Probabilmente oggi non ha, perché se poi vai a bussare a Papa Sarr, che come diceva Chiara è fuori dal progetto del Tottenham, reduce un infortunio, oppure devi andare a bussare al Milan per Fofana, faremo così. Dopodiché
7: Non concordo con chi dice che si dovrebbe andare via Massara, Carnevali. Ragazzi, fosse per voi, ogni settimana cambiereste in direttore. E non si crea mai niente così. Allora, c'hai le altre parole? Vai Claudia, poi andiamo da Antonio.
3: Sumato che sì che va l'Atalanta, cosa non è andato nella trattativa? Poi la preoccupazione di Spalletti per Thuram.
7: Thuram, scusami, anche qui Thuram, perché poi ogni tanto noi facciamo anche il mestiere di giornalisti. Se domenica Spalletti in sala stampa dice sono preoccupato, però non ha presa nessuno, sta, perché bisogna parlare delle dichiarazioni su Colomani. Va bene. A Frosinone l'ha detto, non c'ha nemmeno 10 minuti. E lì io contesto la gestione e del giocatore, perché il giocatore che ora si fa vedere col cappellino all'incontrario bellino, io l'adoro Thuram, ma forse ti dovevi operare quest'estate invece di andare a chiedere ora il consulto a Lione. Però anche della Juve, che doveva sapere che Thuram è fuori. Vai.
3: È quel reparto la priorità della Juve, è lì che si deve intervenire? Per quanto riguarda che sia, è molto semplice. È un giocatore che a noi interessava senz'altro, perché abbiamo trattato lui per più giorni. Noi dobbiamo sempre tenere presente che abbiamo il settlement agreement, che è la cosa più importante. Io ho la fortuna di poter lavorare appena arrivato qui a Torino, sia con il nostro direttore sportivo, capo dell'area sportiva Ricky Massara, Marco Ottolini, e si è creato un grande gruppo di lavoro. Con il mister c'è un rapporto eccezionale, perché tutte le cose vengono condivise sapendo delle problematiche che ci sono. Noi abbiamo una grande proprietà, per cui non è un problema economico, ma è un problema soprattutto dei parametri che l'UEFA ci impone, e dobbiamo stare dentro certi parametri.
7: E questa è la verità, che piaccia o non piaccia va rispettata. Cosa gli contesto a Carnevali e Massara? Il fatto che sapevano con chi avevano a che fare, e non puoi metterli, stavo per l'impiatto di spaghetti, anzi stavo per dire un'altra cosa, a dire la verità, non puoi mettergli due spiccioli, questo volevo dire, poi due spiccioli 3 milioni e mezzo mi fa un po' venire i brividi, ma insomma sai che questo ne guadagna 10, ne voleva 6, te li proponi 3 e mezzo, lui ti dice di sì perché lui ha detto di sì, perché lui ha detto di sì, ma ha detto di sì per andare poi a trattare con quegli altri. E onestamente questi giochi li lascio fare a loro, sono giochi brutti, ma che nel calcio ci stanno, e che due dirigenti navigati come Massara e Carnevali potevano intuire. Poi che noi non possiamo spendere più di tanto, ragazzi, vi piaccia o non vi piaccia, funziona così, che noi siamo ostaggi dell'ingaggi di David, dell'ingaggi di Kuhn Miners, è così purtroppo. Perché il signor Giuntoli invece di spendere perché sì non si è ripreso Kuhn Miners? Perché a noi ci ha portato il bidone, a noi ci ha portato il bidone a 56 milioni. Ora lui furbo si va a prendere che sì. Gli auguro che sì sia un buco nell'acqua, ma glielo auguro di cuore. Però l'ingenuità in questo dei nostri dirigenti, che poi ripeto, un conto è dirlo da qui, un conto è dirlo operando, ma oggettivamente ne escono male. Male. E ora hanno poco più di 72 ore per chiuderla questa situazione. Perché la Juve non può iniziare la stagione che è già iniziata con 4 centrocampisti, perché ce ne abbiamo 4 di cui uno ti devi far segno della croce, che anche oggi non gioca, così come Cambiaso, il signor Cambiaso, al quale io voglio bene come a tutti, ma rifà la panchina anche stasera. Quindi di chi ci dobbiamo fidare? Di Kuhn Miners? Purtroppo non è possibile, ma noi siamo ostaggi di questa gente qua, così come del signor David. Speriamo che stasera riesca a trovare un po' di ispirazione e magari ci regala una vittoria. E ora onestamente vorrei parlare solo della partita, perché abbiamo una partita da giocare, da vincere, giocando bene, giocando male, da vincere, per poi concentrarsi nelle ultime ore di mercato per vedere quello che è possibile fare. È chiaro che la squadra è incompleta, ragazzi, lo sappiamo benissimo, ma è incompleta davanti e è completa a centrocampo.
3: Ci sono altre parole
7: di Carnevale.
3: Allora, per cui parametri, per cui tante volte non si può uscire, sono cose anche complicate, tante volte diventa difficile anche per noi dirigenti, figuriamoci per chi non lo è. Oggi bisogna tener conto del valore del giocatore che si vende, con il suo stipendio e con tutti i suoi bonus, e quello che andiamo ad acquistare non può essere di un euro superiore.
7: Capito?
3: Per cui abbiamo dei paletti e dei vincoli importanti. Con che si sembrava che ci fosse questa possibilità di poter chiudere l'operazione, perché noi siamo riusciti con tante difficoltà a trovare quello che lui aveva richiesto. Probabilmente, non lo so, è un mio pensiero, non era così grande o l'interesse del giocatore nel venire in un grande club come la Juventus, oppure magari da parte del procuratore. Come ben sai, ci sono tanti procuratori che badano più ai propri interessi che non agli interessi del giocatore. Io credo comunque in una cosa, che è una cosa determinante: chi viene alla Juve deve avere una grande voglia e soprattutto un grande orgoglio di vestire questa maglia. Questo vale per tutti. Abbiamo una buona squadra, dobbiamo lavorare tanto, dobbiamo lavorare noi dirigenti, devono lavorare il nostro mister, i nostri giocatori, tutti, i nostri dipendenti, perché questo è l'obiettivo di questa società, tutto il resto conta poco.
7: Io non trovo, detto che poi è chiaro che sono parole, no, volendo anche di circostanza, ma io rispetto a quello che ci hanno raccontato, ma che non hanno raccontato a Radio Bianconera, che hanno raccontato anche a Spalletti, che ha detto ieri in conferenza stampa, è quello che è successo. Guardate, ci sono, no, i grandi santoni del mercato che io rispetto e che stimo perché si fanno veramente un bucio di enorme. Voi andatevi a sentire la ricostruzione che fa Alfredo Pedullà di quello che è successo, e racconta proprio questo. Ma Alfredo Pedullà dice correttamente, perché questo è una cosa che dovevano sapere, che si sono fidati di una persona della quale non ti puoi fidare. È come quando mi sono fidato di Lapadula. Cioè, fidarsi di Lapadula, uno dice, ma lo dico sul serio, uno che lavora con te, gli dice, lavora, lui era un collaboratore, ma insomma, succede una cosa, dicevo, oh, guarda, si fa il cheat, no, ma ci penso io, ti preoccupa, e poi ti frega. È andato bene che c'era Andrea Pietro Paoli, perché se no, altro che moto, c'aveva Lapadula. Però, è come dire, io a Federico Rossi gli darei le chiavi di casa mia, a Federico Rossi, e so che mi posso fidare. Quindi se vado a fare una trattativa con Federico Rossi, so che è una persona leale. Ma siccome nel calcio ci sono tanti Lapadula e pochi Federico Rossi, e bisogna stare attenti, bisogna essere navigati su questo. Quindi l'errore l'hanno commesso, per l'amor di Dio, nessuno lo mette in dubbio. L'unica cosa che non capisco, nelle parole di Carnevali, quando dice sì, i calciatori si fanno fare ai procuratori, fino a un certo punto, perché se io ero che sì, gli dicevo a te banga, a te bunga, a te tunga, come ti chiami, io voglio andare alla Juventus.
3: Invece, beh, quello sembrava,
7: ma perché hanno fatto tutte e due lo stesso gioco, e Cirone perché hanno fatto sulla pelle della Juventus. Poi decisamente, purtroppo, oggi la Juventus, guarda qua, finalmente entriamo in campo belli tosti, questo mi piace. Oggi la Juventus non ha la pill di 10 anni fa, questo, ragazzi, se no ci prendiamo un giro. Però ragiono anche sul fatto, dici, sai, che si va alla Roma, vabbè, va in Champions, no, lui preferisce per il denaro andare in Conference League a Bergamo, all'Atalanta, invece che alla Juventus. Scelte di, come cosa li volevi dire te, che sì, oggi lo puoi dire, è un mercenario. Ma sono tutti così, ragazzi, sono tutti così. Il problema è quello che diceva prima Chiara, no, chi ci metti nella maglia? Nessuno, perché sono tutti uguali. Figuriamoci poi un giocatore che non è neppure italiano, che ha 30 anni, che deve, tra virgolette, monetizzare, che voleva scappare dall'Arabia Saudita, e che ci si aspetta? Il tappeto rosso per la Juve? No. Quindi, sorpreso fino a un certo punto, arrabbiato sicuramente, però adesso andiamo avanti, pensiamo, dato grazie a Claudio e a Silvi Marina, pensiamo alla partita, a vincere questa partita con questa formazione inedita, con David dietro le punte, cioè le punte dietro la punta, quindi abbiamo superato anche questo tabù, no, di non giocare con due punte. Questa volta ce l'abbiamo, di fatto di due ce ne fai una tecnicamente parlando, però sono due attaccanti. Ale Begovic, spero di vedere qualche minuto anche in campo. Per il resto è onestamente la formazione che ci aspettavamo e che deve vincere la partita senza se e senza ma. Vediamo anche il debutto di Lucumi, ero abbastanza convinto che oggi sarebbe sceso in campo lui. Conceição e Bogà secondo me sono in buona forma entrambi. Colomani oggi, se si riuscisse a sbloccare, sarebbe veramente un...
3: Cioè, le ultime parole di Carnevali. Davide titolare stasera, possiamo escludere la sua partenza? Il mio modo di pensare è che tutti i giocatori sono in vendita. Quando ci sono delle opportunità buone dobbiamo sederci e parlare. La scelta non è mai nostra, ci sono anche altri club e il giocatore che determinano tante cose. Manca ancora qualche giorno, ci sono tante possibilità in entrata e in uscita.
7: Fondamentalmente ha detto che va via, insomma, poche parole. Vediamo, poi magari ragazzi, David ci sorprende, non mette bastoni fra le ruote, va via e la Juve si prende un attaccante, detto che poi in questo momento è inutile tornarci sopra, la vera emergenza è a centrocampo, ma anche numericamente, noi abbiamo 4 centrocampisti. Locatelli e Del Prato al centro del campo, appena c'è Antonio andiamo. Ah, ok. Allora eventualmente parto io se abbiamo dei problemi di connessione. Non ci sono problemi, cioè ci sono problemi, ma noi li risolviamo. Siamo qua apposta per risolverli. È vero, scrive un amico: non tutti sono così. Colomani ha fatto un'altra scelta. Assolutamente. Tanto formazione del Parma, Corvi in porta, Del Prato, Troil. No, vabbè, Troilo, perché poi ci sono le altre cose. Occhio davanti a Touré e Lontani, con soprattutto Touré, un giocatore abbastanza interessante. Bernabé, Keita, Ordonez, Valeri sono gli altri. Però ecco, questa ragazzi è una partita da vincere, anche se mi fate dire una cosa, io ho rivalutato la vittoria della Juve a Frosinone, eh? Perché comunque il Frosinone oggi è andato a fare man bassa a Firenze. Ci dicono di un clima abbastanza già infuocato a Firenze. Questi hanno preso 7 gol in 2 partite e non hanno mai segnato. Vedete, no? Paratici. Ah, mamma mia, Paratici, un fenomeno. Sì, fai il mercato, poi però non tutto ti riesce bene. Allora, cominciamo? Sì, cominciamo. Con la Juventus, poi Fede dimmi te appena c'è Antonio, con la Juventus che attacca in questo primo tempo da sinistra verso destra, quindi attacchiamo verso la curva sud con il lancio in profondità di Lucumi che tocca il suo primo pallone al giocatore della Juventus, lo mette a terra con Conceição, va subito allo scontro, Spalletti dice bravi bravi e si alza dalla panchina, batte le mani Lucianone Spalletti. Allora, rimessa laterale a favore della Juventus dopo 24 secondi di gioco. Adesso sviluppiamo sulla sinistra con Celik, si fa vedere Douglas Luiz, riceve con il passo felpato, apre da questa parte sulla destra dove si muove Kalulu. Il Parma è già tutto in posizione di barricate, due linee, una da 5, una da 4, e rimane davanti soltanto il numero 20, per cui la Juve dovrà girare il pallone in maniera piuttosto veloce e piuttosto rapida, non come ha fatto adesso Locatelli che lo ha rischiato di perdere, poi lo va a recuperare, lo gioca appoggiandosi nuovamente su Lucumi che va al lancio in profondità, troppo in profondità, vanno sia David sia Colomani, mettono in difficoltà il difensore del Parma che è costretto a allontanare il pallone in fallo laterale. Rimessa in gioco per la Juventus dopo 1 minuto e 10 secondi, le telecamere indugiano sul giovanissimo Cuesta, l'allenatore più giovane della Serie A. Manovra ancora la Juve con Lucumi, attacca per Kalulu che si è portato stabilmente nella tre quarti campo del Parma, poi Conceição, poi Bremer, cambio campo di Bremer, non è proprio diciamo la sua skill migliore, infatti il rilancio è sbagliato, ma soldatino Celik, uno che non molla mai, ci mette la punta del piede, recupera il pallone, ancora la Juventus nella metà campo del Parma che si chiude tipo linea Maginot, non sarà facile, dobbiamo giocare il pallone veloce, Bremer appoggia per il lancio lungo ancora di Lucumi che calcola male, nel senso che il lancio era anche interessante, un po' alto, con Conceição ha tante qualità ma non quello dell'altezza, è saltato, ha toccato anche il pallone andando con uno stacco notevole, però lo ha toccato per accompagnarlo in fallo laterale. Rimessa in gioco del Parma, 2-10 sul cronometro, manovra per la prima volta la formazione di Cuesta che si stende con Bernabé, lo va a attaccare molto bene, bravo Douglas, mi piaci quando fai così, recupera il pallone sulla tre quarti, lo gioca per David, apertura su Kolumani, sale anche Boga, cerca l'uno contro uno, entra in area di rigore, il traversone allontana Troiolo. Troiolo, lo so, l'ho detto apposta. Sempre lui, la colpa è vostra. di testa su Conceição, ma la Juve insiste questa volta, appoggia dalla destra, dribbling a rientrare di Conceição per Kalulu, appoggio per Bremer, Juve che attacca a pieno organico, difficile trovare spazi, bisogna anche provare con delle imbucate centrali, ci prova Lucomi, pallone sul sinistro, lo mette sul destro, poi arriva Bremer, poi Conceição, vi racconto quest'ultima azione, dopodiché linea allo studio, cioè me la do per conto mio. Conceição va in area di rigore, salta l'avversario, mette nel mezzo, bravo, calcio d'angolo per la Juve. Mi sembra, a questo punto non vi posso più raccontare niente, Claudia, mi sembra comunque la Juventus che in questi primi tre minuti ha provato a mettere alle corde il Parma cercando lo sviluppo soprattutto sulle fasce.
3: Sì vabbè, diciamo che è più o meno il solito gioco, no? Palla con Conceição, vediamo che succede, però questa volta non mi è sembrato tanto vediamo che succede, forse era erano delle azioni un po' più studiate.
7: Sì, sono d'accordo.
3: Siamo entrati bene in area di rigore.
7: E ora seguiamo gli sviluppi anche di questo calcio. Naturalmente, Claudio, un occhio anche ai nostri amici con i messaggi. Mucchio in area di rigore, Parma che difende a zona. Vediamo se dalle palle da fermo riusciamo a tirare fuori qualcosa. Il traversone troppo lungo. Ecco. Sulle palle da fermo dovremmo migliorare un po'.
3: Beh, sono anni che dobbiamo migliorare sulle palle da fermo.
7: Infatti, sono anni che dobbiamo migliorare, anche se a Frosinone abbiamo trovato il gol dell'1-0 proprio grazie ad un'incornata di Bremer.
3: Allora, diciamo così, sono anni che dobbiamo migliorare sui calci d'angolo. Sì. Sui calci d'angolo, sui calci di punizione.
7: Sui calci a fermo lì eravamo riusciti a trovare una buona manovra, è vero, d'accordissimo. Mi sembra che la Juve stia aggredendo molto bene. Adesso ha recuperato un'altra palla proprio a metà campo, ha iniziato con la grinta giusta la Juve, onestamente 5 minuti fatti bene, eh?
3: Sì assolutamente, se riuscissimo a tenere questa grinta, questa cattiveria, sì, in tutta la partita, perché alla fine poi è quello che ci ha
7: penalizzato,
3: cioè, a Frosinone, che il primo tempo abbiamo fatto benino, il secondo tempo il Frosinone ci ha messo alle strette, detto che poi oggi il Frosinone ha battuto la Fiorentina 3-0.
7: Esatto. Nel frattempo c'è una cosa che stavo vedendo, che Kolumani e David fondamentalmente si scambiano tantissimo la posizione, sta giocando praticamente David ora da prima punta, e Kolumani li gira un po' intorno, bella azione della Juve, con Conceição si va a prendere un altro calcio d'angolo, mi pare di aver visto anche un buon Boga in questi primi minuti, insomma la Juve ha iniziato bene, dai, ha iniziato veramente bene.
3: Sì vabbè, ma su Boga io non ho forti dubbi, ha sempre dimostrato, quando è stato chiamato in causa è sempre dimostrato di essere pronto, di essere bravo, l'anno scorso ha fatto molto bene secondo me, quindi su lui non ho dubbi, ma secondo me non è una brutta formazione quella che vediamo stasera.
7: No, sono d'accordo, ci manca qualcosina a centro. Sì. Però hai detto bene, non è una brutta formazione e ci mancano forse delle alternative. Ecco qui il difetto del nostro Francisco, che quando ti trovi di fronte un giocatore molto più strutturato fisicamente di te, se non lo salti subito diventa un problema. Infatti è andato a commettere fallo. No, ma la riflessione la sposo, nel senso, non è una bruttissima formazione per affrontare il Parma. È chiaro che se alzi l'asticella serve altro, soprattutto là davanti a centrocampo, ma per partite come questa è una formazione che deve vincere la partita
3: e
7: stravincerla, e l'ha iniziata bene. Ora ho visto questa che ha chiesto ai suoi di salire, perché insomma 90 minuti così, fallo di Locatelli, calcio di punizione a favore del Parma, è la prima volta che il Parma praticamente si affaccia nella nostra metà campo, ma è già ritornata. Fatemi dire anche che al momento, perché noi quando c'è da dare le mazzate le diamo, quando c'è mazzate metaforicamente, invece da elogiare, mi sembra, Claudia, che anche David sia entrato con il piglio giusto.
3: Sì, è vero, forse questo cambio di posizione gli ha fatto bene, alla fine lui non è una prima punta come non lo è Kolumani, quindi ecco, forse è questo che lo ha messo in difficoltà l'anno scorso. Certo è che era un po' un fantasma l'anno scorso.
7: No, era tutto un fantasma, però è vero, lui in questo momento sembra trovarsi bene proprio perché non ha l'obbligo di tenere sulle spalle l'attacco della Juventus. Si relaziona con... Guarda che
3: infatti
7: adesso
3: prima hanno fatto pure un bello scambio.
7: Hanno fatto un bello scambio, è vero. Come ora, che si sono scambiati la posizione, disorientando la difesa del Parma, si ritorna da Conceição che mette un altro pallone nel mezzo. Girata di Luiz, palla che finisce non lontana. Però io vedo gli applausi dello stadio e sinceramente gli applausi sono anche i nostri, Claudio, perché la Juventus ha iniziato bene. Qui non era facile, praticamente Luiz è andato a una botta al volo di collo pieno da posizione centrale, il pallone si è alzato, si è impennato, però 7 minuti, recuperiamo un'altra pallone, mi sta piacendo la Juve, guarda, mi sta piacendo, sì, veramente tanto.
3: Bravo anche Colo in questa situazione,
7: sì, molto. Andate
3: a riprendere palla,
7: andate a riprendere palla, e stiamo mettendo pesantemente alle corde il Parma, che non riesce veramente a superare la linea del campo. Ora chiaramente i numeri è ancora presto per andarli a vedere, ma credo che siamo sul 90% di possesso palla, se non addirittura qualcosa di più, quindi fa capire che l'atteggiamento è quello giusto. Mi verrebbe da dire, magari avessimo avuto questo atteggiamento in alcune partite dell'anno scorso, tutte quelle finali, però ecco, questa è una nuova stagione, quindi affrontarla così mi ricorda un po', vi dico la verità, anche come la Juve ha approcciato la partita di Frosinone, perché onestamente l'approccio è stato molto simile, non così veemente, però è stato molto simile.
3: Adesso forse la difficoltà è mantenere questo, sì, ecco, questa velocità.
7: Ecco perché dovremmo sbloccarla subito la partita, proprio per questo, perché poi non la puoi tenere, e anche perché magari il Parma invece tenere la linea, immagino adesso sono addirittura 7, è un 7-2 quello del Parma, 7-2-1, quindi magari se va in vantaggio loro sono costretti anche ad aprirsi un pochino. Qui hanno centrato un altro bello scambio, David e Colomani, passaggio di ritorno un pochino troppo lungo. Guarda, Maurizio ci scrive: Colo e Davide potrebbero diventare una bella coppia d'attacco. Tom dice: spero che Davide segni, ma a vederlo mi fa venire il nervoso. Vabbè, dai, non è l'attaccante dei nostri sogni, però oggi è il nostro attaccante, ragazzi, dobbiamo stare. No! Già un'ammonizione per... Vabbè,
3: Luiz. Non ho capito se era Luiz o Lugumi.
7: Vediamo un po'.
3: No, è Lugumi.
7: Ma onestamente ho molto da... Sì, allora il fallo c'è. Fallo su Lontani, che sia un fallo da cartellino giallo. Comunque, Lucumi, benvenuto alla Juve, eh?
3: Mamma mia, oh, veramente.
7: Benvenuto alla Juve, Lucumi. Benvenuto alla Juve. Lucumi si prende subito il cartellino giallo. Tra l'altro, ragazzi, al primo fallo, eh? Primo fallo della Juve, cartellino giallo per Lucumi. Va bene, come direbbe Piccari, va bene. E tanto le cose le conosciamo abbastanza. Ora, la cosa che non dobbiamo fare è farsi prendere dalla frenesia, perché la Juve ha aggredito bene la partita, è messa bene in campo, ha messo in difficoltà giustamente e correttamente il Parma, però ora non deve farsi prendere dalla frenesia, perché la partita è lunghissima, ce l'abbiamo in pugno. Ce l'abbiamo veramente in pugno. Guarda, anche se Lick adesso è andato a contrastare molto bene da quella parte, però dobbiamo stare sereni, perché è lunga, c'è tanto da giocare, tanto da fare, e quindi continuando così, continuando su questa linea, io credo che la Juve la partita la possa tranquillamente portare a casa. È chiaro che poi gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo, anche perché mi pare vedere, ecco, magari ecco sbagliare poi questi palloni. No, anche questo è fallo. Mamma mia. Giustamente Bremer si lamenta, cioè l'ho appena così, spintarella, subito calcio di punizione per il Parma. Io veramente vabbè, ha ragione anche Spalletti, che rimane spiritato davanti alla panchina, perché questo tutto era meno che calcio di punizione per il Parma. E vi ricordo che è già stato ammonito anche Lucumi al primo fallo.
3: Questo potrebbe essere un problema,
7: sì, può essere un problema.
3: Questo è un problema.
7: Giustamente Spalletti si incavola, viene richiamato, ma è un problema, perché al primo intervento ti ammoniscono subito il difensore centrale.
3: Vabbè, sì, poi Lucumi non è uno che...
7: No,
3: insomma,
7: non è uno che... Ma giustamente, non certo, è uno, no, che ci, certo, va piano, però deve stare attento, perché veramente inizio arbitrale pessimo. pessimo, pessimo. C'è anche Colomanina di rigore, attenzione a seguire questo calcio di punizione del Parma, perché dalla tre quarti campo il pallone piove. Colomanina, mamma mia. Vedi? Allora, cos'è successo? Calcio di punizione del Parma. Colomani, secondo me, ha tratto in inganno il difensore perché si è abbassato sul pallone. Cioè, è stato
3: c'era un buco.
7: C'era un buco clamoroso. Meno male che il numero 32 del Parma ha tirato Ordonez, ha tirato all'esterno, si era creato un buco. Pericolosissimo. Ecco. Ora perdiamo un altro pallone, attenzione, perché non vorrei che la Juve in questo momento perdesse un po' le misure.
3: Un
7: ora
3: altro
7: stanno,
3: buco.
7: Stanno attaccando a piano organico sulla sinistra, calcio d'angolo per il Parma. Bisogna fare attenzione soprattutto a quando perdiamo palla nella nostra metà campo, perché loro più o meno lasciano sempre lontani lì davanti per eventualmente sfruttare le palle perse dalla Juventus. Ci sarà un calcio d'angolo per il Parma. Nel frattempo vi ricordo che lo stiamo raccontando noi perché abbiamo qualche problema di collegamento con lo stadio, ma eventualmente al telefono si può fare, Federico? Perché eventualmente io andrei in questo momento al telefono, giusto per sentire un po' anche Antonio. Allora, seguiamo questo calcio d'angolo del Parma, pallone che spiove Vicario con la mano di richiamo, allontana dall'altra parte, però è sempre il Parma che controlla il pallone nel mezzo. Attenzione, attenzione, mamma mia,
3: è la terza volta,
7: è la terza volta sulla sinistra un giocatore del Parma solo ha tirato verso lo specchio della porta. La nostra fortuna che non c'era un attaccante lì. Da un paio di minuti la Juventus ha perso il pallino del gioco e sta facendo prendere un po' di coraggio al Parma, che fortunatamente ha sbagliato due situazioni dal punto di vista tecnico.
3: Sì, però su quella fascia bisogna fare più attenzione.
7: Che alla destra, sì, che alla destra siamo andati un po' in difficoltà. Sanno perché lì c'è Kalulu, che però sta lavorando soprattutto in fase di spinta e quindi ha perso un po' i riferimenti. Qui molto bravo Bremer che si va invece a recuperare. Ci sarebbe un fallo su arbitro!
3: Questo l'ha fischiato.
7: Ma ha fischiato il fallo di mano, ma c'è un fallo grosso come una casa su Bremer. Ma portatelo via quest'arbitro. Ah no, ha dato il fallo di mano a Luiz. Fammi un po' vedere.
3: Penso di sì. Ha dato questo fallo a lui.
7: Ha dato questo,
3: credo.
7: Ah, ragazzi, portatelo via. Portate via quest'arbitro. Non lo voglio nemmeno nominare. Portatelo via. Portatelo via. Portatelo via. Ma questo è pazzo. Questo è totalmente pazzo, quest'arbitro. Ha dato fallo contro. Vabbè. Ok, beh, abbiamo già capito l'andazzo della partita con questo, non lo voglio nemmeno nominare, fatelo voi, con questo direttore di gara che è totalmente nel pallone fino a questo momento, totalmente nel pallone, ha ammonito Lukumi, ha dato adesso, c'era un fallo netto su Bremer, non lo ha fischiato, ha dato il fallo di mano a Luiz che oltretutto nell'azione era stato spinto. Sì, Marco Daimio ha ragione, ha già abbondantemente rotto le scatole l'abito.
3: E siamo solo al quindicesimo.
7: Ci abbiamo Antonio? Vai Antonio!
8: Eccoci, tra mille difficoltà di mercato anche la difficoltà di metterci in collegamento con voi per vivere nel frattempo abbiamo vissuto. Sono in compagnia di Samuel Tafes, riprendiamo così un percorso tutto in salita per quello che riguarda la stagione in corso. 16 minuti di gioco, 0-0 il risultato. Una Juventus che ci sta provando ma che deve stare anche molto attenta a quello che concede. Naturalmente fa già discutere un po' la formazione, però ragazzi dobbiamo rimanere fuori un po' da questi schemi. Avanza Lukumi, sulla sinistra c'è Boga, è stato lui il prescelto per prendere il posto di Yıldız. Tra l'altro tutti gli assenti sono a bordo campo, li abbiamo visti, diciamo tra virgolette, poco sorridenti, per usare un eufemismo. Intanto ci sarà un calcio di punizione dal limite dell'area di rigore, atterrato, ha provato a saltare il diretto avversario, l'idea era buona da parte di Douglas Luiz, diciamo che siamo quelli che eravamo e che abbiamo dovuto naturalmente rivitalizzare, rilanciare. Inquadratura per buona serata a voi, intanto ne approfitto per questo, in questo momento, per quelli che sono le tempistiche per decidere la battuta a rete, ci auguriamo che Douglas Luiz possa naturalmente centrare lo specchio della porta, magari regalarci anche la prima soddisfazione. siamo naturalmente.
7: Siamo naturalmente che abbiamo sentito una botta e deve essere scoppiato tutto. Allora la raccontiamo noi, il calcio di punizione a favore della Juventus.
3: Ci ha fischiato un fallo.
7: Ci ha fischiato un fallo, sì, il primo fallo. Ma lo conosciamo bene questo signore qua, lo conosciamo molto bene. Quindi c'è un calcio di punizione per la Juventus che ovviamente noi non vi possiamo raccontare in diretta, ma vi faremo capire e intuire. Che il giovane portiere del Parma sul primo palo sta piazzando la barriera. Diciamo che la posizione... Un tempo lì c'era Dybala, un tempo c'era anche Pjanic, quella è proprio la posizione di Pjanic, centrale, tre uomini in barriera per il Parma. Luiz ci ha provato a Frosinone, una posizione del genere, è andata leggermente alta. Vediamo adesso se riesce a abbassarla un pochino, perché è posizione proprio centrale, baricentrica al dischetto del calcio di rigore.
3: Ah,
7: sì,
3: barriera.
7: È andata ancora meglio stavolta, ha preso pieno la barriera. Niente, sui calci di punizione, ragazzi, non c'è niente da fare. Ha preso talmente bene la barriera che il giocatore del Parma è rimasto contuso a terra. E... C'erano tre uomini in barriera, riusciti a prendere il terzo, proprio quello più esterno. Battuta maluccio questa punizione. Battuta maluccio. Onestamente qui abbiamo ancora dei problemi. D'altra parte l'unico calciante di punizioni in campo è lui, e non ce ne sono altri in
3: sì,
7: questo momento.
3: Al momento sì.
7: Ci potrebbe essere
3: Locatelli?
7: Ci potrebbe essere Locatelli, esatto, ci potrebbe essere Locatelli, ma c'è, insomma, vabbè, mettiamola così, ragazzi, abbiamo talmente tante magagne in questo momento che alla fine il calcio di punizione lo possiamo derubricare a tempi migliori. Ora cerchiamo di tappare altre lacune. Però comunque rimaniamo in attacco. Abbiamo avuto quei due minuti, Claudia, di sbandamento un po' pericolosi.
3: Sì,
7: però,
3: molto pericolosi.
7: Molto pericolosi. Però mi sembra che adesso la Juve abbia ripreso il suo tram offensivo, che rimane sempre un po' sulla falsa riga di sempre. Si prova dalle corsie, giro palla abbastanza orizzontale con il Parma che evidentemente si chiude. Bel cross di Kalulu, non c'è arrivato Kolumani per poco, non c'è arrivato Kolumani per poco. Io continuo a dire che contro squadre così, sì, la densità nel rigore è importante, però bisognerebbe muovere più velocemente il pallone.
3: Ci
7: ha messo troppo Kolumani, che però chiede un tocco di mano. Il giocatore del Parma ha detto no, petto, ha detto che è petto.
3: Sì,
7: ci ha messo troppo perché lì doveva andare subito alla battuta, sono d'accordo, un dribbling di troppo. Altro calcio d'angolo, vediamo se ogni tanto qualcosa dai calci è arrivato anche Lucumi. Bravo Luco, fatti sentire.
3: Sì, però devi stare attento.
7: Perché è già ammonito, sì, perché è andato, insomma, fatti, guarda un po'. Eccolo! Bravo, bravo, complimenti. Sei un fenomeno, arbitro, sei veramente un fenomeno. Sei veramente un fenomeno. Giustamente Valeri continuava a rompere le scatole.
3: Bremer e Lucumi, insomma.
7: Sì, soprattutto
3: a Lucumi.
7: Il colombiano, niente, allontana sempre il Parma con un colpo di testa. Insistiamo, altro pallone nel mezzo, qui David forse se la lasciava andare era meglio, allontanando ovviamente il pallone dalla rigore, oggettivamente se l'è trovata all'improvviso. No. E niente. Allora facciamo un primo recap dei 20 minuti. Primi 10 minuti Claudia buoni della Juventus, non è che abbiamo creato niente di che.
3: No, però
7: ci siamo fatti vedere
3: una manovra molto veloce
7: e con una buona intensità. Poi siamo sbandati quei 3-4 minuti pericolosamente. Ora proviamo a rialzare un po' la testa alzando anche il pressing, però bisogna fare attenzione perché quando saltano l'uomo loro diventano
3: pericolosi.
7: Lì siamo
3: troppo scoperti sulla fascia di Kalulu,
7: Sì, siamo molto scoperti sulla fascia di Kalulu, siamo molto scoperti, è vero. Antonio, a te.
3: No,
7: Antonio non c'è. E quindi fra un minuto io ritorno in cronaca per raccontarvi gli altri minuti della partita. Siamo ritornati comunque nella metà campo del Parma. Hai ragione, in fase difensiva bisogna fare molta attenzione sulla destra perché hanno individuato quella zona lì. Antonio! Antonio?
8: Sta commentando quello che era una ripartenza del Parma che ha generato e sta dando la possibilità proprio al Parma di battere il calcio d'angolo. Samuel, seguiamolo insieme. Intanto commentaci quello che secondo te è stata questa prima o quarto di partita tra Juve e Parma, appunto. 0-0, traversone respinta da dentro l'area piccola della Juventus, ma pallone recuperato proprio dal Parma sulla tre quarti offensiva.
9: Ma sul primo quarto d'ora ci dimostra che è una...
7: una serataccia, per il collegamento con lo stadio stasera, una serataccia. Antonio mi dice di non strillare, Federico. No, io credo che a questo punto dobbiamo provare con il telefono se vogliamo stare in collegamento con Antonio, altrimenti ragazzi, è la prima, evidentemente anche per noi abbiamo qualche difficoltà che fortunatamente non abbiamo avuto a Frosinone, ma che abbiamo stasera, però insomma siamo qua e vi raccontiamo tutto. Eventualmente proviamo con il telefono, perché ci vuole sempre un piano B anche non solo nel mercato ma anche in radio. Intanto
3: David in copertura.
7: Brava, hai sottolineato una cosa che sto per dire, David che è rientrato in copertura, sempre loro attaccano praticamente solo esclusivamente sulla destra. David è entrato in copertura, è riuscito a toccare il pallone, a metterlo in fallo laterale.
3: Per esempio David così queste cose l'anno scorso non le ha mai
7: Le ha mai fatte, sì, forse perché si sente anche un pochino più tranquillo visto che c'è dalla sua parte anche con lui, però è vero, non le ha quasi mai fatte, diciamo che sta cercando di rendersi utile e magari mettersi in mostra anche in vista di un'eventuale cessione. Allora, 24esimo, vado in cronaca con questa azione della Juventus con Conceição che la mette nel mezzo. Kolumani fa un po' come la bella addormentata nel bosco, perché il pallone era interessantissimo, lui però ci si è addormentato veramente sopra, ha dato la possibilità al difensore del Parma di tornare, gli aveva dato un bel cioccolatino Conceição. Douglas Luiz attacca, passaggio in orizzontale per Selic che entra dentro il campo, ancora Douglas Luiz, quindi Conceição si aggiusta il pallone sul sinistro, rallenta un po' troppo la manovra, Locatelli prova ad appoggiare nuovamente in orizzontale per Lucumi, bisogna alzare i giri del motore altrimenti non si entra mai nella zona pericolosa del campo. Bogà cerca l'uno contro uno, sposta il pallone, ancora Bogà, rientra dentro, Bogà non sa chi servire il pallone, preferisce cambiare tutto sulla destra, mette giù con il petto Conceição, si aggiusta il pallone sul sinistro, rientra sul destro, Conceição nel mezzo, pallone ancora allontanato dalla difesa del Parma, poi Locatelli, poi Bremer, alza un sombrero che trova addirittura Calulo in zona centrale per Lucumi, attacca piano organico la Juventus, lo fa con Douglas Luiz sempre con il suo passo felpato e compassato, Selic che accompagna la manovra di Bogà, ancora Selic, poi Douglas Luiz, ma perdiamo Mekri, si ripassa dai piedi di Locatelli, serie di passaggi, anzi mi verrebbe a dire passaggini, Calulu si sposta e riceve Conceição con Spalletti che sta praticamente teleguidando la manovra della Juve che non trova varchi, allora si retrocede, si passa dai piedi di David che appoggia per Kolumani in posizione di esterno, Conceição, David, Douglas Luiz, calcio d'angolo per la Juve, orchestrata bene questa azione, lenta sì, ma poi siamo arrivati alla conclusione, praticamente David e Kolumani hanno fatto gli uomini assist, non tirano in porta ma servono per gli altri, è andata la conclusione Douglas Luiz, credo che ci sia stata anche una deviazione, credo.
3: Sì, mi è sembrato anche a me.
7: C'è calcio d'angolo? No, c'è cooling break. Si va a bere al 25esimo, mi sembrerebbe anche a me il cooling break, spero che prima o poi lo possa fare. Cooling break 25esimo, quindi avremo ancora un minuto e mezzo di cronaca. Claudia, vai a leggere qualcosa, nel frattempo io vi do anche i numeri iniziali della partita, ricordandovi che a Firenze il Frosinone ha vinto 3-0 contro la Fiorentina, a Monza l'Udinese ha battuto il Monza 3-2 e a Reggio Emilia il Sassuolo ha battuto 2-1 il Torino. Claudia.
3: Ciao ragazzi, Claudio da PN in trasferta a Praga, vi ascolto in app.
7: Ciao, grazie.
3: Per favore non mi dite grande Juve, perché vedo una squadra normale che a volte sembra che quando attaccano non sanno cosa fare e cincischiano col pallone. Daniele da Roma.
7: Daniele, stiamo raccontando quello che vediamo, la grande Juve è un'altra cosa, cercano di portarsi in avanti, onestamente ho visto anche Juve peggiori, sono sincero.
3: Voi veramente vedete qualcosa di positivo? Mi sembra di vedere le stesse cose, gli stessi errori e le stesse annesie. Maria Grazia.
7: Ma Maria Grazia, ho letto anche alcuni tuoi messaggi qua. Ti do un consiglio: stasera spengi la televisione, perché se è tutta una cosa negativa, ragazzi, cioè, mi dite con quale spirito? Con lo spirito del tifoso innamorato della Juventus. Perché se no, se dobbiamo, l'ho detto ieri, non vorrei più rompere le scatole. Se dobbiamo fargli innamorati solo quando vinci 3-0, cioè io a Federico Rossi, che è un amico, gli sto sempre vicino. Ma se a casa con la febbre a 40 li sto vicino di più, anche se non posso uscire o andare a divertirmi, perché se no, ragazzi, veramente, cioè, ripassate, ma lo dico in generale, quando le cose cambieranno. È una squadra in difficoltà, quindi cosa gli vogliamo dare? Le bastonate? Diamogli le bastonate, però magari la partita cerchiamo di giocarla. Vai.
3: Buonasera, ma con tutto il rispetto, come ha fatto l'Atalanta a vendere Anor a 40 più bonus al Chelsea, mentre lo stesso dirigente Giuntoli è riuscito a privarci di Wiesen vendendolo sempre in Piemera a 15? O siamo incapaci, c'è qualcosa che non quadra? Grazie, Max da Reggio Emilia.
7: Io, Max da Reggio Emilia, mi astengo da rispondere, perché diciamo che non lo so. Ma mettiamo così. Allora, rientriamo per un minuto e mezzo di cronaca. Non c'era calcio d'angolo, ma rimessa da fondo per il Parma. Ecco, questo non dobbiamo fare, falci saltare sulla prima pressione, perché siamo leggermente scoperti. Va questa volta in copertura Kalulu, riesce a fermare l'avanzata dei giocatori del Parma, che hanno perso la possibilità di portarsi in avanti in contropiede in superiorità numerica. Allora ripartono dalla zona centrale del campo, stavolta attaccano dalla destra, c'è Lukumi che va a chiudere l'avanzata di Del Prato, gli tocca il pallone e fallo laterale, rimessa in gioco sarà a favore del Parma. Possesso palla 66% Juventus, 34% Parma. Vi racconto questa rimessa in gioco, dopodiché poi torneremo in serie di commento. Il Parma che manovra nella zona centrale del campo, non approfittando di quella che poteva essere una rimessa laterale, anzi tornano nella loro metà campo, con la Juve che si rischia la protezione della propria di metà campo. Niente di fatto, 29esimo del primo tempo, 0-0. Allora ne approfitto anche per darvi qualche numero. Oggettivamente, e lo abbiamo visto, gli expected goal sono pochi, perché abbiamo 0-13 contro 0-6 del Parma, solo 3 tiri, 3 calci d'angolo. Pensate, quel signore che sta brigando la partita non ha fischiato 6 falli, al Parma 1. Vabbè, al Circo Orfei fanno più ridere. Passaggi noi 188-107 il Parma, e ancora tiri in porta ovviamente 0, l'expected goal l'abbiamo detti, 2 tiri fuori, 1 tiro respinto. Oggettivamente dobbiamo essere un pochino più, anzi non un pochino, molto più pericolosi là davanti. Ma qui veniamo alla problematica che conosciamo, che non abbiamo tutte queste grandi punte di riferimento. Però soltanto una cosa voglio dire, visto che, ma è un riferimento casuale, visto che tutta l'estate Pellegrino, insomma, Pellegrino mi sembra che stia sfondando reti in questo momento, Antonio! No, credo che stasera dovremmo inventarci qualcosa noi da studio, ma lo facciamo, non c'è problema, facciamo tutto noi. Allora, quindi dicevo, Pellegrino non mi sembra che in questo momento stia sfondando le reti, per cui tutta l'estate passata con la telenovela Pellegrino, secondo me Pellegrino sta bene dove sta. Poi magari la Juventus avrebbe fatto diversamente, sicuramente alla Juve in questo momento David e Kolumani al 30esimo non hanno ancora tirato una volta in porta, tutto vero, però vedete che poi qualche volta ci si fissa anche su delle situazioni che poi vanno a giocare da altre parti e almeno per il momento non rendono, e hanno più o meno gli stessi problemi che abbiamo noi, come in questo caso, cioè in questa azione, no? Tu non puoi portare con Sesao là davanti, perché non ce la fa, perché non è fisicamente strutturato per ricevere quel tipo di pallone. Fatto sta, Claudio, che al 31esimo abbiamo un po' abbassato il ritmo della partita.
3: Sì, infatti era un po' quella la paura che avevamo, che alla fine siamo partiti bene, siamo partiti forti, veloci, ma poi adesso è molto statico il giro palla.
7: Sì, sì. purtroppo. E ora praticamente noi andiamo in un primo possesso di pressing con Kolumani sulla sinistra, Davide centrale e con Sessão sulla destra. Siamo messi quasi a tre nel primo possesso, mentre vedo che si scalda Milik, vedo che si scalda qualche giocatore nella panchina della Juve. Qui male Bremer, qui molto male.
3: Perdiamo... Però vedi, siamo Kalulu è sempre troppo
7: perché,
3: in alto.
7: Sì, perché Kalulu evidentemente ha l'indicazione di spingere, e quando perdiamo palla, quello che dicevamo prima, noi sulla sinistra loro, destra nostra, siamo pericolosamente scoperti. Qui meno male ci ha messo una pezza Bremer, questo è fallo. Questo è fallo e l'arbitro ovviamente non ha fischiato, però questo era giustamente fallo. Però è vero, quando perdiamo palla noi soprattutto sulla sinistra siamo scoperti, perché Kalulu va a fare fondamentalmente l'attaccante aggiunto. Bravo David, sei andato a recuperare un bel pallone per il solito con Sessão. Ora vediamo se riusciamo a sviluppare, perché sarebbe carina questa azione, eh? Se servisse magari
3: però
7: Boga, ci si mette anche Fornò di mezzo.
3: Secondo me lì, oltre a Boga, sbaglia Colo, perché visto lui...
7: Oh, palo di Conceição! Palo di Conceição! Palo di Conceição! Palo di Conceição!
3: Diciamo la prima vera occasione.
7: Questa è una bella occasione, che si è creata con Sessão. Si aveva sbagliato anche Kolumani, che lì si era messo davanti, è
3: esatto.
7: Vero?
3: Esatto.
7: Questa è sfortuna.
3: Sì.
7: Questa è sfortuna. Palo pieno di Conceição. Portiere battuto, non ci sarebbe mai arrivato, palo pieno. Comunque Conceição sta attraversando un momento di forma clamoroso, eh? Migliore della Juventus, che ha preso il palo, bravo Locatelli.
3: Sì,
7: adesso,
3: è vero, Conceição l'unica cosa secondo me in cui deve migliorare è il tiro in porta proprio.
7: Però qui
3: perché...
7: era andato bene.
3: Sì, no, certo, infatti forse ci ha lavorato, non lo so, però l'anno scorso per esempio non tirava mai.
7: No, qui è andato veramente
3: però
7: molto
3: ora
7: bene,
3: è
7: ha preso...
3: vero. Quest'anno, cioè per adesso
7: ma anche a Frosinone ha fatto molto bene.
3: Sì, sì, vero.
7: Vediamo questa azione che potrebbe essere carina, anche con

0: si è buttato nello spazio. Se io mi posiziono così in area di rigore, il pallone non mi arriva. Bravo, Colo, bravo.
1: Però si è allungata.
0: Ma
1: però vabbè, questo deve fare.
0: Sì, questo
1: anche
0: deve fare.
1: Questo deve fare.
0: Però se lui e David mi vanno in posizione centrale in area di rigore statici, quel cavolo di pallone non arriverà mai.
1: Infatti quello che ha fatto Douglas Luiz lo devono fare loro.
0: Oh, quello imbucata di Locatelli per Luiz che entra così. Portiere ci arriva un attimo prima, ma così apri gli spazi, così apri le difese, non con due pennelloni statici lì nel mezzo. Questo non lo devono fare. Poi quello che dice Claudio è sacrosanto, escono molto più dall'area di rigore, ma se esca loro bisogna che qualcuno c'entri, perché questo giochino non è come basket, si tira anche da tre, e qui bisogna tirare da uno e bisogna entrare nell'area di rigore. E in questo momento l'unica vera occasione che abbiamo avuto è stata quella di Conceição che ha preso il palo.
1: Sì.
0: Questa è la verità. Intanto ci scrive Moreno dalla curva nord, dice arbitro incommentabile. Sono stra d'accordo. È un arbitro che dovrebbe essere, senti che ti dico, sospeso. Non perché fino al momento ha commesso chissà che cosa, ma ha commesso degli errori banali, banali, Moreno, per cui un arbitro così in Serie A non dovrebbe mai arbitrare. Sono stra d'accordo. Marco da Modena dice che gli piace molto la co-conduzione. Grazie Marco, ti ringrazio. Ora tornerà Antonio, però insomma l'importante è che vi raccontiamo tutto quello che sta accadendo. Poi abbiamo un lungo post partita fino a mezzanotte e mezzo con il grande Mess senza cappello d'alpino questa sera.
1: No,
0: stasera niente cappello d'alpino, e poi Mirko Nicolino che ci darà anche tutte le ultime sul mercato. L'unico è Locatelli, ragazzi, anche qui Locatelli ci ha provato. Colo, io
1: allora, ma il Colo che abbiamo avuto sei mesi dov'è?
0: Non lo so, non riesce a incollare un pallone, sembra un simil Vlahovic ogni tanto. Qui addirittura Colomani è andato a scontrarsi con Boga. Non mi sta piacendo Colomani, devo dire la verità, non mi sta piacendo. Se bestemmio, forse mi sta piacendo di più David. Senti che ti dico, mi sta piacendo più David.
1: Si sta muovendo meglio, forse.
0: Si sta muovendo con se sa un'ira di Dio. Questa è punizione.
1: Ha fischiato.
0: Cioè, l'ha preso per la mano. Ci ha pure pensato. Ragazzi, radiate quest'arbitro. Lo dico perché questo
1: male.
0: È cartellino giallo. Questo è cartellino giallo, Forno. Questo è cartellino giallo. Hai ammonito Lucumi e non ammonisci qui i giocatori del Parma. Ma cosa stiamo vedendo? Cosa stiamo raccontando? Boh, io veramente divento. A vedere queste cose poi mi ci arrabbio di più. Perché sono le basi. Sono le basi. Samuel.
2: Buonasera a tutti, buonasera anche a Claudio. Buon campionato a lei.
1: Ciao,
2: che
1: Samuel.
2: Ho avuto il piacere di sentire settimana scorsa. Ciao.
0: Senti, com'è andata la punizione?
2: Meglio che passiamo alla prossima domanda. Bene. No, nulla di pericoloso in questa punizione non ha dato i frutti che speravamo.
0: Allora,
2: guardate che il Parma non sarà lo stavo dicendo prima nel tentativo di collegamento, non sarà un avversario facile per nessuno, come abbiamo visto oggi non è stato neanche il Frosinone. Quindi anche in quest'ottica del risultato di oggi bisogna rivalutare anche quell'1-0 di settimana scorsa, no? Che tutti davano come scarno o altro. Abbiamo visto che invece no, anche Frosinone ha vinto 3-0 a Firenze.
0: Sì, però allora Samuel,
2: ci tenevo a dirlo.
0: Io non so se sei d'accordo su questa analisi. Allora, Juve che non è partita male, ha rischiato qualcosina nel centro del secondo tempo, però tra Colomani e David, cioè, stanno molto più fuori l'area di rigore che dentro. E noi dentro, e soprattutto quando sono dentro, non si muovono.
2: Sì, allora anche io la trovo, sono d'accordo con questa analisi. Allora, in mezzo a certo delle cose che sto vedendo positivo, ovvero la parte in mezzo al campo, molto compatta, secondo me, molto ben posizionata. Non so se siete d'accordo anche voi.
0: Sì, assolutamente.
2: In mezzo al campo vedo veramente una linea molto compatta e sicura di sé. Davanti sono d'accordo con te, perché sembra quasi che vogliono recuperarsi il pallone, no? E quindi tornano indietro, li vediamo molto tornare indietro da Davide e Colomani. Però allo stesso tempo, quando sono invece in mezzo al campo, all'area di rigore avversaria, sembrano un po' spaesati.
0: Fermi.
2: Sì, forse non lo so, la busta lì, perché

0: siamo sulle fasce con Cesao, che magari è un po' edurista, nel senso tenta sempre la giocata, però più a fine personale che al servizio dei due attaccanti, perché comunque lo sappiamo, gioca di velocità, punta all'uomo, salta, rientra, tira in porta, prova a sbaragliare qualche cross in area di rigore molto bassa, filo raso terra, non lo so, provo a spiegarmela così, magari sbaglio, però sì, c'è questo problema di Colomoni e David che sono un po' troppo fermi, no?
1: Ma assolutamente, perché poi alla fine, no, la Juventus sta facendo la partita, però vado a vedere i numeri, 4 tiri, l'unico pericoloso è quello di Conceição che prende il palo, per il resto onestamente produzione
0: esattamente, è questo. Ma sai cosa, perché il gioco che abbiamo noi sulle fasce, no, ci pensavo proprio prima, cioè, comunque è vero, abbiamo tanti esterni, giochiamo molto sull'esterno, vedi con Cesao, vedi Boga, vedi lo stesso Illis quando gioca che si defila, no? Però non è che sono degli esterni, cioè, alla Camoranesi, per farti capire, no? Che dici, anche lui amava il dribbling, puntare l'uomo, però appena aveva il varco libero scodellava la palla in area di rigore. Noi questo non lo facciamo,
1: no.
0: Noi questo non lo facciamo, no? È chiaro che quando tu questo non lo fai, i due arieti o pseudotali vanno in sofferenza, vanno più in sofferenza, e li vediamo, come hai detto e notato giustamente prima, cercare di accaparrarsi loro il pallone dietro autonomamente.
1: Samuel, noi l'hai spiegato molto bene, noi di fatto stiamo giocando con due mezze punte che sono Colomani e David, che si danno anche da fare, per l'amor di Dio, ma che come in questa circostanza sono sempre spalle alla porta. E su questo io devo dire, Spalletti è un anno che lo sta chiedendo, attaccante con caratteristiche diverse, questo va detto, se no siamo, non raccontiamo la vita. Guarda, sono sempre spalle alla porta.
0: Infatti vediamo se riusciranno a chiudere Sorloth, perché lui invece è un giocatore che gioca con guardando la porta, cioè con la testa che guarda la porta, no? Che lo devi servire davanti, magari avere lo stilungone forte fisicamente spronerà le vie laterali a giocare in una maniera diversa, o perlomeno leggermente diversa, senza che si sviluppino le caratteristiche dei due esterni.
1: Cioè, Samuel, e poi ci risentiamo dopo perché vado in cronaca, ci sentiamo magari a fine primo tempo. Per esempio, ho visto l'azione, no? Adesso del colpo di testa di Luiz, ma è già la seconda volta che l'unico, esatto, che si inserisce è Luiz. È Luiz che si inserisce. E questo, per esempio, c'è stato quel lancio verticale di Locatelli dove lui è arrivato con un atto di ritardo, e il colpo di testa adesso, ma mai, mai con i nostri attaccanti.
0: Sì, perché là praticamente dovrebbe esserci quella pennellata, quella pericolosa che abbiamo visto prima, e là ci dovrebbe essere la punta che di potenza c'è già, cioè non è che ci deve essere un centrocampista che si inserisce, ci dovrebbe essere già la punta.
1: Bravo, no? Bravo. Bravo, è proprio quello. Samuel, ci risentiamo a fine primo tempo, ok?
0: Ok, a dopo.
1: Grazie Samuel. Allora, 42-41 sul cronometro, altri 3 minuti di cronaca con il risultato fermo e bloccato sullo 0-0. Palla all'interno dell'area di rigore del Parma, che la gioca con i piedi con il proprio portiere. Adesso accenna una sorta di pressing con un po' più di fatica, però David. C'è un buco nel mezzo del campo, se ne accorge il Parma. Bernabé però preferisce tenere il possesso del pallone. Per il Parma chiaramente lo 0-0 va benissimo, e Bernabé adesso con il suo numero 10 sulle spalle pesca Del Prato sulla destra, l'ex giocatore dell'Atalanta, appoggia ancora indietro, si passa nuovamente da Bernabé. La Juve adesso è un po' sulle gambe, ha spinto abbastanza in questo primo tempo, ovviamente arriva Forno, comanda un calcio di punizione, questa volta ci sta, ai danni di Douglas Luiz, che onestamente non è stato male nel corso di questo primo tempo, anche se insomma è sempre un po' compassato, però credo, e poi ovviamente ne parleremo in intervallo, che con Cesare e Luce siano state un po' le luci di questa Juventus in una serata fino a questo momento, la definirei così, di volontà ma con poco sviluppo. Recuperiamo un pallone sulla tre quarti campo, Luiz cerca Kolumani che però non riesce a impattare il pallone, Locatelli con un po' di difficoltà per Kalulu, poi con Sessao 1-2 con Kalulu, peccato, Luiz questa volta viene preso in contratempo, allora perdiamo nuovamente il pallone, Juve sbilanciata, parte il Parma in contropiede, Soldatino Selic va a fare il suo compito, tira fuori la spada e riesce a bucare il pallone che sennò poteva essere anche pericoloso, Del Prato che ricordo anche nel Livorno qualche anno fa, mi sembra in Serie B, un giovanissimo Del Prato con la palla tra le mani, adesso è diventato addirittura il capitano del Parma, lui che viene proprio dalle giovanili dell'Atalanta, batti e ribatti in una zolla del campo, alla fine ne esce fuori Lukumi per un attimo, devi stare attento perché Fornò non aspetta altro che tirare fuori il secondo cartellino per buttarti fuori, rimessa terra a favore della Juventus quando siamo giunti al 45esimo, vedremo quanti minuti di recupero ci saranno, credo un paio, alla luce anche del cooling break, Locatelli tocca l'ennesimo pallone, si sviluppa la manovra passando da Bremer, si alza Kalulu, i minuti di recupero sono 3, quindi lo racconteremo fino al 48esimo, Vicario con il suo sgargiante completo arancione, Locatelli, mi sa che serve Vicario, infatti l'ho letta prima io addirittura di lui, nuovamente Vicario al rilancio in profondità, si sgancia molto bene Bremer, parte con Sessao che vince il duello, poi il giocatore del Parma riesce, è del Parma? Vabbè, avrò visto male io, ma il giocatore del Parma riesce a toccare il pallone, con Sessao se lo mangia, quindi forse probabilmente ha ragione il collaboratore, l'ultimo tocco di Sessao che stava riuscendo ad andare via, Douglas Luiz recupera, 46esimo, Locatelli, Bremer, bisognerebbe provare l'assalto in questi ultimi minuti, Kalulu molto bene, c'è un varco per Locatelli, corri Colo, ma se non corri nemmeno, adesso David, limite l'aria David, calcio d'angolo per la Juve, Colo, ma se non corri nemmeno, potevi attaccare la profondità, santa miseria, calcio d'angolo per la Juve, lì devi tagliare! E invece cosa fa? Serve l'assist. Sei un numero 9. Calcio d'angolo per la Juventus, ragazzi. Qui il problema dell'attaccante è un problema serio. Lo sapevamo, ma è un problema serio. Di due non se ne fa uno. Speriamo entri Milik. Speriamo Milik stia bene, entri. Perché Milik almeno la porta la cerca. Si è fatto male un giocatore del Parma in area di rigore 46esimo, quindi giocheremo ancora qualche minuto in più. Claudio, se c'hai un flash con un paio di messaggi, perché il gioco è fermo, li andiamo a vedere, così ne approfitto anche per controllare qualche numero della partita. Claudio.
2: Ciao Alessandro, qui Stefano da Villa Poma. Certo che se continua sto tran la vedo non dura di
1: presidente,
2: più.
1: Presidente, sveglia presidente, dai.
2: Ma per tutta la stagione, Spalletti deve inventarsi qualcosa, ma presto.
1: Sì, io concordo su questa cosa che anche Spalletti ci debba mettere del suo, assolutamente.
2: Buonasera e complimenti per la trasmissione. Ma secondo voi la squadra è con Spalletti, nel senso atteggiamento giusto, quindi è un problema di giocatori? Perché sinceramente non sbloccarla a Torino contro il Parma è veramente triste, secondo me. Saluti Giovanni da Castelfranco di Sotto.
1: Provincia di Pisa, io credo di sì Giovanni, credo di sì, ho visto un buon atteggiamento all'inizio, qui stanno emergendo in questa partita tutti i problemi strutturali della Juventus che stiamo raccontando, soprattutto là davanti, guarda stasera onestamente neppure a centrocampo, là davanti, noi là davanti siamo due pesi leggeri, leggerissimi, ci abbiamo Magliocca e Rossi, ci abbiamo Piccari e non lo so, fate voi, cross al calcio d'angolo, figuriamoci. Locatelli riesce a tirare fuori il pallone con Sessao, Douglas Luiz in posizione di ala destra, scivola Douglas Luiz e commette fallo, no, non commette fallo, recupera il pallone, bravo Douglas, con Sessao con il sinistro, il traversone che arriva nel mezzo, sembrava lo stesso cioccolatino di Frosinone, batti e ribatti, Selic, poi con Sessao, siamo vicini allo spigolo dell'area di rigore, ora lato corto, il solito traversone, Douglas Luiz la sfiora, poi non riesce ad arrivare a nessuno dei nostri attaccanti, ancora con Sessao che sta facendo un lavoro matto e disperato, adesso va a ingaggiare anche un duello fisico pur non essendo lui un gigante, però ragazzi lo spirito di con Sessao, ce l'avessero metà della squadra saremmo già campioni d'Italia, nel senso che sta veramente facendo la mosca a Zezé, va a rompere le scatole a tutti, combatte, lotta, ha preso il palo e purtroppo non può fare tutto lui, e questo è il cross di prima. Sai che l'ha tolta Douglas Luiz alla testa di Selic? l'ha tolta Luiz la testa di Celik, se no il pallone arrivava a Celik che poteva anche metterlo alle spalle del portiere del Parma. Peccato, peccato. 49esimo, credo che adesso arriverà il fischio finale del primo tempo, il duplice fischio, si va negli spogliatoi sul risultato di 0-0. Magari poi proviamo a sentire o Antonio al telefono oppure anche Samuel per il commento direttamente dallo stadio. Daremo spazio ovviamente anche ai vocali e ai testuali. Si gioca ancora qualche secondo in più perché
2: via
1: via, ha ragione Claudia, via, perché stiamo cincischiando nella nostra area di rigore, è sempre pericoloso. Il pallone arriva, c'è questa che praticamente è un giocatore aggiunto. È buono questo sviluppo del contropiede della Juventus con Seisao, troppo dietro il pallone, peccato perché era partita molto bene la Juve trovando un varco centrale, non è finita l'azione. Celik dietro per Luiz, questo vizio è sempre la media, e poi figuriamoci se Fornò fa finire l'azione. Fornò veramente, guarda, sei uno scandalo vivente, Fornò sei uno scandalo vivente, te lo ridico proprio a pieni polmoni, Fornò sei uno scandalo vivente. Comunque andiamo agli spogliatoi sul risultato di 0-0. Vi dico la mia, poi sentiamo Claudia, sento voi. Quando andavo a scuola a volte mi dicevano si impegna ma non ci arriva, no, dicevano il contrario, dicevano ci potrebbe anche arrivare,
2: bravo ma non si applica,
1: è bravo ma non si applica. Noi ci siamo applicati ma non siamo stati bravi, soprattutto là davanti, ecco, la dico proprio in una pillola, in una pillola. Ci abbiamo messo volontà, ci abbiamo messo intensità in alcuni tratti, però poi palla con Seisao e vediamo se succede qualcosa. Mi sembra un po' riassunto il primo tempo che adesso vi andrò a raccontare anche con i numeri, Claudia.
2: Ma sì, il problema è sempre il solito alla fine, non si tira in porta, non c'è nessuno che tira in porta, palla con Seisao, vediamo che succede. La cosa è che palla con Seisao, vediamo che succede, ti può andare bene una, due, tre volte, però le partite della stagione sono più di 38, quindi ecco, secondo me bisogna trovare un altro metodo, un altro schema, bisognerebbe che i nostri attaccanti segnino. Però così mi sa che andiamo poco lontani, perché purtroppo nel calcio si deve segnare.
1: E noi abbiamo tirato, pensate, 8 volte. C'è una parata del portiere del Parma, quindi questo già ve lo fa capire. Di 8 tiri totali, solo uno lo specchio alla porta, 0,39 expected goal, che è il palo fondamentalmente. 5 volte abbiamo tirato fuori, 2 tiri respinti. Abbiamo l'88% di precisione nei passaggi sulla tre quarti campo, i duelli li stiamo vincendo perché abbiamo vinto il 57% dei duelli a terra, il 55% dei duelli aerei, e segnatevi questo dato, l'arbitro ci ha fischiato 11 falli, 11 falli. Comunque è una Juve che non ha, in questo momento non ha profondità, e ora vi do anche numeri sia di David che di Luiz, però insomma, scusate, di Colomani, però ecco, secondo me uno dei grossi problemi sono proprio loro due. Pensate, Colomani, gol ovviamente zero, tiri totali zero, tiri in porta zero, tiri bloccati zero.
2: Mamma mia.
1: Qui si parla di Colomani, quindi quello che dovrebbe essere la punta centrale della Juventus. David, anche qua si fa presto, gol 0, tiri totali 1, che è il tiro bloccato, tiri in porta 0. Gol attesi da David 0.05, gol attesi da Colomani 0.0, perché di fatto non ha mai tirato.
2: Mamma mia.
1: Quindi questi sono i numeri degli attaccanti della Juve. Fede, vogliamo andare con qualche vocale? Prepara i testuali, poi chiamiamo Samuel o Antonio per il commento al primo tempo.
3: È un primo tempo veramente inguardabile, un centrocampo di una mediocrità imbarazzante, una squadra di una lentezza unica, squadra senza senso, giocatori, è inutile che parliamo, sapevamo quello che bisognava fare questa squadra a giugno. Non è stato fatto, speriamo nella ripresa almeno qualche cambio, almeno possa mettere il ragazzino che può fare qualcosa, perché la squadra è veramente imbarazzante. Saluti da Peppe.
1: Io metterei Milik, senti che ti dico, se ha mezz'ora, ma io me lo gioco, gli faccio fare l'ultima partita della stagione, ma onestamente noi dobbiamo giocare con una punta di riferimento, senza se, senza ma. Centrocampo siamo sempre lì, l'ho visto male altre volte. Stasera Luiz non mi è dispiaciuto, Locatelli è il solito. Però onestamente siamo lenti, mi verrebbe da dire, di idee. Spesso siamo proprio lenti di idee, perché un paio di volte l'abbiamo anticipate noi dallo studio rispetto a quello che avrebbero fatto dopo. Prego.
4: Buonasera Radio Bianconera. Abbiamo un altro bidone dopo Coppa Menere, Colomuani. E poi abbiamo un altro grosso problema, l'allenatore. Questo va cacciato, non va esonerato. Cacciato.
1: Prego.
5: Saluto a Genova. No, adesso io non è che vorrei criticare il lavoro della nostra dirigenza, lungi da me, ho piena fiducia.
1: Ma si può,
5: ci manca. Ma ragazzi, ma qualcuno vani così, 50 milioni, abbiate pazienza. Io non l'avrei mai preso. Loro però ci hanno creduto, l'hanno voluto, a sto punto. Ma non lo so se diventa un pacco anche questo, per me anche la dirigenza di questa, ma totalmente fallito, speriamo di no.
1: Altri due vocali, poi Claudia seleziona un po' di te, cioè no, seleziona, vai un po' random su tanti testuali che stanno arrivando. Prego Fede, giusto far sfogare un po' anche i nostri amici da casa.
6: Uno schifo totale, ragazzi, uno schifo totale. Io non so come, cioè non trovo nessun sbocco positivo, cioè non so cosa aggrapparmi, ragazzi. Noi quest'anno, io veramente sono veramente preoccupato, penso che se non faremo qualcosa sul mercato prima della chiusura, e penso che non faremo niente, io penso che lotteremo per la conference, queste siamo, non possiamo migliorare purtroppo. Antonio.
1: Ciao Antonio. Claudia, 3 o 4 testuali, poi andiamo a Sam.
2: Squadra chiusa, identici problemi dello scorso anno, siamo sterili come i guanti di un chirurgo prima dell'operazione. Bobo.
1: Questo è bello, speriamo siamo sempre sterili, perché altrimenti insomma, vai.
2: Aiuto. Una cosa, ma in settimana i calciatori quali schemi provano, Carmine?
1: Allora, io sulla questione degli schemi, ragazzi, dico sempre che il calcio non è il basket. Il basket e gli schemi sono fondamentali, il calcio un po' meno, però servono, assolutamente. Vai.
2: Ragazzi, a questo punto avrei preso davvero Lukaku.
1: Per l'amor di Dio, sai che io, quando si parla Lukaku, per me è come la criptonite per Superman.
2: Buonasera, Fabrizio da Chieti. Sono anni che abbiamo uno dei centrocampi più scarsi tra le squadre di vertice. Se poi perdi anche Thuram, ti ritroverai sempre con la palla che viaggia lentissima. Davanti non arriva un pallone giocabile e David è davvero impresentabile.
1: Prego.
2: Si gioca solo sugli esterni che sistematicamente danno il pallone indietro, perché in area non c'è nessuno. O si tira da fuori. Beh, o non si segna. Ci vorranno anni. Gianni dallo stadio.
1: Gianni, guarda, te che sei allo stadio, è la stessa lettura che abbiamo avuto anche noi. Insomma, questo mi conforta. Ciao Samuel.
7: Ciao ragazzi, eccomi. Certo che se la buonasera che viene dagli sms che arrivano e dai messaggi vocali, ragazzi, ho paura di andare a letto questa sera.
1: Sì, anch'io. Io onestamente prego sempre per una vittoria, stasera ancora di più, perché sennò qui ci facciamo le 3 di notte, insomma, perché fra il mercato e la partita siamo sempre lì. Samuel, lo diciamo prima, poi alla fine anno nuovo, problemi vecchi. Allora, la sensazione è che il problema serio, al di là del centrocampo che conosciamo, è là davanti. Io vedo un fantasma in Colomani in questo momento, poi magari si riprenderà.
7: Sì, cioè, chiaro che adesso, per commentare quello che vediamo adesso, si può pure rimandare in onda una qualsiasi puntata della scorsa stagione scelta proprio a caso, e può bastare quella, no? Per dire, perché no, veramente i problemi sono sempre gli stessi, un po' più di solita da dietro che in mezzo al campo. Questo va detto, però ragazzi, le partite si vincono con i gol e non con la solidità e con i posizionamenti. Quindi bisogna sperare che da qui a lunedì, ore 8 se non sbaglio, ricordatemelo voi.
1: Martedì.
7: Osservando che non possiamo neanche vendere frutto nelle persone, cioè non arriverà Mbappé da qua a martedì, no? Quindi bisogna sperare in qualche segnalata e in qualche rafforzamento che può bastare a smuovere gli equilibri in una squadra che ad oggi, per quello che vediamo, ragazzi, fa fatica ad arrivare in Champions League. Cioè, ad oggi lotti per il quarto posto, non avendo la certezza neanche di arrivarci. Quindi sarà un campionato veramente difficile, è appena iniziato, però ci sono anche dei giocatori nuovi che dobbiamo ancora vedere, c'è anche Lebegovic, insomma, adesso non scaviamoci la forza prima ancora di far male, ecco.
1: Certo.
7: Assolutamente, noi commentiamo quello che vediamo, e non ci, almeno parlo anche per me, ma nel senso di parlare anche per voi, non ci interessa dire l'avevamo detto, no, in virtù di chissà che. Ad oggi quello che vediamo è questo, magari, magari, e speriamo, tra 20 minuti sarà esattamente l'opposto, però ad oggi la situazione dice questo, ma... che è veramente, sarà molto molto difficile.
1: La sensazione poi rimane, bravo, rimane che sarà difficile, a meno che in 72 ore si riesca a fare quello che non è stato fatto in 3 mesi. Poi è complicato, però sappiamo anche che magari David riesce ad andare via, porti un altro giocatore, si accende anche un po' di entusiasmo. Io continuo a non capire perché la Juve non va su Icardi, ma è un mio limite,
7: Anch'io è un giocatore che porterei subito, però sappiamo che con Spalletti non ha avuto un rapporto idilliaco, no? Ti ricordi l'anno scorso quando se ne è parlato in occasione del mercato di gennaio? Me lo ricordo perché ero a Parma, c'era la trasferta di Parma, e lì gli chiesero di Icardi e lui, proprio, me lo ricordo ancora, con il toscanaccio proprio disse: no, Icardi non lo si fa, no? Cioè, quindi proprio non è anche il memore degli attriti che ha avuto in passato con quando era all'Inter, non è una sua prima scelta. Detto questo, io lo porterei tra un minuto qui, però poi sai, ci sono anche quelle questioni di, poi, di ingaggio che vanno viste, tutto quanto, quindi non lo so. E poi in realtà, se stiamo a vedere, forse non è neanche l'attaccante dalle caratteristiche che chiede Spalletti, perché Spalletti chiede proprio l'attaccante, cioè non è che chiede la prima punta, e su quelle cardi è uno forse delle più forti prime punte, però lui lo vuole proprio anche strutturato anche fisicamente, cioè vuole proprio l'arietone, no? il Bobo Vieri di una volta, dico, come struttura fisica, e in questo diciamo che Sornot è quello che si avvicina di più.
1: L'ultima cosa che ti chiedo, che fare in questo secondo tempo? Io te la butto lì, se c'è anche una gamba sola metto Milik, provo Nico perché magari qualcosa ti può dare, e mi faccio il segno della croce. Ecco.
7: Anch'io, e poi mi aspetto di vedere Lebegovic, ci sta che giochi Boga, perché comunque un giocatore, Lebegovic è giovane, è appena arrivato, deve integrarsi. Boga, nello stesso tempo, è uno che l'anno scorso, da quando è arrivato, non ne ha sbagliata mezza, e quindi è giusto la scelta di dare come la maglia titolare a Boga in questa prima giornata, perché comunque è quello che ti dà più sicurezza. Detto questo, poi ho preso un giocatore di talento, Bene Begovic, è il sostituto naturale di Indus, ed è quello che dovrà anche giocare insieme ad Indus, no? Perché poi arriverà anche questo tema, no?
1: Certo.
7: Che non è che è stato pagato poco, quindi io mi aspetto anche di vederlo perlomeno qualche minuto adesso in questo secondo tempo, insieme ai giocatori che hai detto te, anche Milik, perché comunque al momento, piaccia o non piaccia, è l'ariete che tu hai, e tu lo hai, e se un giocatore è in panchina vuol dire che può giocare, non dico 90 minuti, ma almeno qualche partita. Quindi se me lo trovo in panchina indistinta, mi aspetto che non abbia problemi fisici, se no era in tribuna.
1: Bravo,
7: a casa.
1: Bravissimo. Va bene, allora ci sentiamo dopo, caro Samuel, ti chiamiamo nel corso della partita, poi vediamo se riusciamo a recuperare anche Antonio. Alejbegovic mi sa che entra, Claudia, guarda.
2: Sì, si sta preparando.
1: Si sta preparando Alejbegovic.
2: Quindi... credo entrerà al posto di Boga. Non credo che levi con Seisao in questa forma.
1: In teoria dovrebbe entrare al posto di... Sì, di...
2: Mi sa che entra pure Cambiaso, era?
1: Sì, era cambiato. C'è anche Ekator, peraltro. C'è anche Ekator che magari... può risultare utile. Fede, fammi sentire qualche vocale. Quindi Alejbegovic, da quello che abbiamo visto, Nico Gonzalez invece no, non mi sembra pronto ad entrare. Alejbegovic si stava preparando, da quello che abbiamo visto. Prego.
8: Buonasera Radio Bianconera, Filippo da Livorno.
1: Ciao Filippo.
8: Ma ce ne rendiamo conto che sta giocando solo in orizzontale la Juve, non fa mai un passaggio in verticale, sempre in orizzontale a cercare sulle fasce. Vedremo.
1: Ciao Filippo, altro vocale.
9: Ciao ragazzi, Dani da Tenerife, appena finito il primo tempo. Beh, direi che abbiamo visto la prima palla data sul movimento al 47esimo, ciò ci spiega un po' come stiamo giocando. E a mio parere non servono quattro difensori in questa partita, perlomeno, quindi potremmo spingere qualcosina un po' più in avanti. E io ho guardato la partita cercando di guardare un po' i movimenti dei due attaccanti, ma sinceramente non ci hanno capito niente, né uno né l'altro. Questa è un po' la mia analisi molto personale, non so cosa ne pensate.
1: Guarda, sono sincero, stavo...
2: Sì, mi sa che... Ah no, c'è anche con Cesare.
1: È una comunicazione di servizio con Federico, quindi non ti ho sentito alla fine, quindi la rimando a dopo, ma stavamo parlando di alcune situazioni appunto tecniche. Allora, con Cesare c'è...
2: C'è pure Boga,
1: e allora Alebegovic, c'è David...
2: C'è Colomani
1: e allora non entra.
2: Semplicemente... Si è messo la maglietta,
1: sì, l'ho visto che si è messo la maglietta. Credo che
2: se l'è messa preventivamente
1: perché magari sa di entrare dopo, perché ci sono tutti, c'è Boga, c'è Colomani, c'è David, c'è Conceição. Credo che difficilmente possa in questo momento entrare alle Alebegovic, però è vero, ha fatto tutto per dare l'impressione di essere un passo dall'ingresso in campo. Leggi un paio di testuali veloci, così poi torniamo subito allo stadio.
2: Il senso di avere due attaccanti che vengono entrambi a centrocampo, gli unici inserimenti sono di Douglas Luiz, magari non essendo esperto vedo male, salvo.
1: No, hai visto benissimo, gli unici inserimenti in questa... abbiamo visto due inserimenti, tutti e due di Douglas Luiz. Allora, ci abbiamo Antonio.
10: Eccoci per l'inizio della ripresa. Vai. Naturalmente c'è un pubblico che sta rumoreggiando. Per dirla in parole semplici, si ricomincia 0-0 il risultato, bisogna andare oltre anche a tutte le disavventure, tutte le parole, tutte le critiche, tutto quello che non si è riuscito a costruire, bisogna fare però anche molto di più, molto meglio nei singoli e collettivamente. Si parlava con alcuni colleghi, intanto la palla finita in fallo laterale sembra quasi che sia la dimostrazione di quello che è il valore, la volontà dell'allenatore è stata quella di mettere in campo, schierare. E sbaglia ancora adesso con la 9 il giocatore bianconero Colomani, dando la possibilità alla Parma di arrivare fin dentro l'area di rigore, di dire, di far vedere questa è la squadra che ho a disposizione, e il pubblico inizia subito a rumoreggiare, come potrete sentire. Parma sulla destra ha vestito la giacca il nostro allenatore, pronto, forse anche si stanno riscaldando diversi giocatori. Ho visto già senza la pettorina Alebegovic, chiaramente bisognerà dare spazio anche al giocatore visto le assenze, però non ci sono stati cambi. Pallone in profondità per il Parma, arriva però prima di tutti gli altri Selic, che entrando in campo stava parlando con Kalulu. Pallone servito centralmente con i piedi da parte di Vicario, a cui viene restituito il pallone, però questa volta da Kalulu, era stato indirizzato precedentemente su Locatelli con una faccia molto, molto poco serena all'ingresso in campo. Adesso tenta di spazzare via un pallone, c'è la chiusura da parte del giocatore che era in marcatura, palla che viene deviata in fallo laterale. Canta la Sud, in silenzio la Nord, avete sentito precedentemente invece il rumoreggiare del resto del pubblico. Costretto al rilancio lungo, oltre la metà campo, un pallone al campanile che però non arriva tra i piedi di David, avanza ancora Kalulu di gran vena sulla destra, sbaglia però, cade a terra, per l'arbitro c'è il fallo, fortunatamente si accorge anche di dover interrompere l'azione a favore della Juventus. Mi sembra discutibile in alcuni passaggi cruciali del primo tempo, alcune decisioni arbitrali. Vediamo, gli è andato col pestone, col piede, sul piede d'appoggio mentre stava appoggiando il pallone. C'è la lamentela di Del Prato, che è assolutamente fuori luogo, chiede spiegazioni a bordo campo anche il tecnico Questa. Calcio di punizione che seguiamo, poi la commenteremo e, come già d'accordo con la regia, potrete chiamare poi e sentire il commento, e ci alterneremo un po' così per tutto il secondo tempo, chiedendo naturalmente venia ai nostri radioascoltatori per problematiche che non dipendono dalla nostra emittente. Calcio di punizione, Douglas Luiz, palla in mezzo di testa, anticipati due bianconeri, la palla finisce in calcio d'angolo, si appresta a batterlo, quantomeno il più vicino è Boga, ma gli va incontro anche Douglas Luiz, che gli lascia poi la palla, resta nelle vicinanze anche Boga. L'arbitro chiede di allontanarsi al giocatore della Parma, ricordando che la Juventus attacca adesso sotto palla per Boga, dentro l'area di rigore, servito, uno schema in mezzo e la palla si alza davvero di pochissimo sul tiro di Lukumi. Lo schema era chiaramente disegnato dalla settimana di preparazione di questa partita. Boga è andato sulla lunetta, il pallone è stato lasciato a Douglas Luiz, non è stata attentissima la retroguardia della Parma, il pallone messo in mezzo all'indietro per Lukumi, che ha colpito a botta sicura, alzando però la traiettoria, troppo lungo il pallone per Conceição, che riesce comunque con il suo solito guizzo ad arrivare nonostante l'imprecisione dettata dal passaggio di David. Guadagna un calcio, una rimessa laterale, ancora 30 secondi per noi, si riparte da dietro, c'è Lukumi in impostazione, palla sulla sinistra, agisce da unico centrale, palla in mezzo, non ci arriva Colomoni. Gli applausi comunque sono sinceri per averci provato quantomeno. Palla all'indietro, Locatelli, Kalulu, accerchiamo il Parma. È stato un po' un assedio all'inizio del primo tempo, quando non siamo riusciti a commentare tempestivamente quanto accadeva in campo. Ancora questa situazione di gioco, poi linea allo studio quando siamo arrivati al 53° minuto, sul risultato ancora di 0-0. La Sud grida: vogliamo 11 leoni. 5 di questi si stanno riscaldando per dare alternativa quantomeno ai giocatori che sono in campo, ma questo dipenderà dalle scelte dell'allenatore. Palla dentro sulla sinistra, attenzione, in mezzo di testa, anticipato, poi prova a tirare ancora al dietro Douglas Luiz, un tocco di troppo, non riusciva a battere la rete. Boga sulla sinistra, un uno contro uno, difensore del Parma mette le mani dietro la schiena. Sarà ancora calcio d'angolo, abbiamo però forato e quindi dobbiamo restituirvi la linea, anzi non commentiamo e sentiamo, e potete naturalmente, mentre viene fermata l'azione da parte del direttore di gara, che non concede l'autorizzazione a battere il calcio d'angolo, adesso lo può battere, non lo raccontiamo. Linea allo studio, 0-0, 52 minuti, la Juve ci sta provando ma non è facile. Linea a voi, 0-0.
1: Sì, abbiamo avuto occasione con Lukumi dove sono stati anche un pizzico sfortunati. E lo schema era interessante, quello sul calcio di punizione, del calcio d'angolo. Lì Lukumi ha fatto tutto bene, purtroppo la palla non si è abbassata. Ci vorrebbe anche quel pizzico di fortuna, perché mi sento di dire che comunque, fra mille difficoltà, mille cose, però tutto sommato, Claudia, il vantaggio lo meriteremo pure.
2: Beh sì, comunque al netto di tutte le difficoltà, del fatto che non si segna, la partita, grazie al cielo, la sta facendo la Juve, ci mancherebbe.
1: Sì, hai detto bene, è chiaro che sì, prima non ci è arrivato Colomoni, la gente lo applaude,
2: Vabbè, io penso anche che comunque le,
1: io
2: i cambi...
1: voglio sapere cosa ho fatto di male nella mia vita per vedere Jonathan David. No, ma perché poi io ricordo ma perché era 3 mesi fa abbiamo, no, sparato ogni giorno a un giocatore che si chiama Vlahovic. Ora ci tocca vedere questa roba qua. Ha tirato al piccione, ha tirato. No, comunque concludi.
2: No, era per traumatizzare. No. Dicevo che comunque i cambi potrebbero,
1: sì,
2: dare una scossa in più.
1: Ora sono necessari. No, io Samuel mi
2: fischi,
1: chiedo...
2: per David dopo,
1: fischi
2: il...
1: per David
2: dopo.
1: Beh,
2: il tiro.
1: Io mi chiedo cosa ho fatto di male nella vita per vedere Jonathan David alla Juve, sinceramente.
11: Ragazzi, dopo quel tiro lì che ha fatto, penso che rimane nelle... negli annali delle case più brutte, nelle case più brutte.
1: Ti sento male, Samuel, ti sento molto male.
11: No, dicevo, quella ciabattata che ha tirato.
1: Bravo,
11: prima.
1: Ora sì, sì, ora
11: penso che rimarrà negli annali delle cose più brutte di essere un campo da calcio.
1: Samuel, ma onestamente, ma come si fa? Ora io ripeto, capisco tutto. E tra l'altro, guarda, oggi li voglio dare 5,5 per l'impegno. Ma questo vuol dire che l'attaccante te non l'ha mai fatto. E noi abbiamo visto una controfigura. E guarda, torno subito da te. Ma anche, tanto l'arbitro contiene il suo show, per l'amor di Dio. Scendi in campo, Samuel, e gli dà in ciaffone, allora, all'arbitro. Scherzo, naturalmente.
11: Intanto, gli dico che... alla Begovic penso che sia il prossimo ad entrare, perché gli sta dando le indicazioni Martuscello, vedo, okay, dare le indicazioni a lui e a Canto non lo riconosco perché ho la testa di Martuscello davanti. Comunque ci sono sicuramente due ingressi.
1: No, e poi un'altra cosa, anche lì Kolumani ci ha raccontato Antonio, non c'è arrivato, ma fa l'attaccante, e se no ci vado io lì, ci arrivo, amen, una volta arrivaci, cioè, boh, scusa lo sfogo, ma ne siamo veramente, ne abbiamo, insomma, ecco, questo un po' le scatole piene, ecco.
11: Adesso, ma io penso che adesso, guarda, solamente i cambi possono dare una scossa a questa partita. Sta facendo un riscaldamento Begovic molto accelerato, veloce, stanno parlando molto, quindi deduco che sarà lui il prossimo a entrare, e dai suoi piedi, ragazzi, dovrà nascere magari un qualcosa, okay, che porterà a portarci in vantaggio, perché ecco qua, infatti ci stanno cambiando la maglia
1: al posto di perché questo è interessante tanti...
11: Io penso che a questo punto sta entrando anche, aspettate, vediamo, non riconosco della maglia perché Nico Gonzalez e Dele Begovic stanno allora entrando, cambiamo.
1: Quindi esce David,
11: Bugà. A questo, ragazzi, ancora adesso vedete David si è girata, però con la conclusione adesso lo vedete, lo raccontate voi. Secondo me Bugà, escono Bugà e David.
1: Sì, decisamente Bugà e David. Per forza. Bugà e David, intanto sto per commentare quello che hai appena detto, c'ho il terrore negli occhi, Samuel, perché poi dopo quel tiro lì, che tanto con Sesau veramente sugli scudi, Kolumani, io, ok, Samuel, ci sentiamo tra poco, dai, grazie,
11: al dopo, a voi,
1: grazie. Io, no, ci sono momenti in cui diventa anche difficile commentare, perché poi sembra veramente riprendersela con un giocatore, però in 2 minuti abbiamo visto David sparare, insomma, nemmeno io dove, e Kolumani vincere un contrasto quasi per miracolo e poi tirare con la punta del piede fuori. Così oggettivamente è difficile, perché su uno puoi scommettere, ma dove scommette su due attaccanti, su tre, insomma, è tosta, è veramente tosta.
2: Sì, in effetti a volte mancano anche le... Sì, vabbè, questo è fallo,
1: arbitro, che cavolo, ma forse sarebbe anche da cartellino giallo.
2: Volte mancano anche le parole per...
1: Sì, hai detto bene.
2: Ma per commentare queste
1: situazioni che vediamo, perché, cioè, ieri abbiamo visto, per esempio, no, ma poi le partite, Gonzalo Ramos, che per l'amore di, hanno pagato 70 milioni, ha sbagliato anche lui, tanto fuori Bugà, dentro Ali Begovic, non mi sembra tanto contento Bugà di questa sostituzione, comunque va a dare la mano a Spalletti, e l'altro è David. Allora, 5 a David e 6 a Bugà,
2: sì,
1: per quanto mi riguarda.
2: Sì.
1: Sei d'accordo?
2: Sì, sono
1: 5
2: d'accordo.
1: A David e 6 a Bugà. Allora, adesso Nico va dietro la punta, e può portare probabilmente anche un po' di pericolosità. E vediamo anche Ale Begovic al posto di Bogat. Intanto si presenta subito molto bene Nico, vincendo un duello. Speriamo ci metta voglia, ci metta intenzità. Sono curioso di vedere.
2: Vabbè,
1: anche
2: a questo
1: Ale
2: punto
1: Begovic.
2: Penso che Nico rimarrà, quindi ecco,
1: penso di sì.
2: Potrebbe essere, non lo so, un'arma in più. Quando è stato quell'anno alla Juventus ha fatto molto male.
1: Sì,
2: è stato anche un anno caratterizzato dagli infortuni, se non mi sbaglio, quindi magari non l'abbiamo visto al 100% delle forze, non l'abbiamo visto tanto, però ecco, magari può darci quella mano in più, non lo so, al netto anche dell'infortunio del Diz. Secondo me sul mercato in questi ultimi tre giorni dovremo puntare su un attaccante.
1: Sì, e ovviamente il centrocampista di scorta a tutti i costi, cioè nemmeno lo mettiamo come ragionamento, perché deve arrivare. E sono d'accordo, l'attaccante devono, insomma, con due braccia, due piedi, una testa e insomma, che sappia giocare un minimo a calcio,
2: che sappia tirare in porta,
1: che sappia tirare in porta, perché hai detto molto bene, ci sono momenti in cui è difficile anche trovare le parole corrette, perché siamo alla seconda giornata di campionato e c'è ancora tanto tempo per migliorare, tantissimo tempo per migliorare, però alcune cose le stiamo vedendo da David da un anno, e Kolumani non mi immaginavo si presentasse così.
2: No, secondo me avrebbe bisogno di un gol per...
1: Sì, è vero, sì, ma che dobbiamo fare?
2: No, guarda, certo.
1: Io sono sincero, se Milik a 20 minuti io lo tolgo Kolumani, perché anche a Frosinone è rimasto in campo ma non ne aveva più e si era anche demoralizzato perché aveva sbagliato quel gol clamoroso. Qui tanta attenzione, perché Locatelli ha ammonito, ma sta tenendo il centrocampo da solo. Anche qui si era aperta una voragine nella nostra zona mediana, è rientrato Locatelli che ha fatto fallo, no, ma insomma è andato a recuperare un pallone perché sennò andavano in porta. Ora le squadre si stanno un po' allungando. Dai Francisco, calcio d'angolo comunque, o inventa con Cesao, o veramente abbiamo poche alternative.
2: Ma questo è un problema, eh.
1: Certo che è un
2: problema. Il giorno che con Cesao manca per qualunque motivo, che fai?
1: Speriamo che Ale Begovic cominci a macinare gioco, e speriamo che la Juventus migliori. C'è poco da fare. Calcio d'angolo per la Juve. Calcio d'angolo per la Juve potrebbe essere interessante. Vediamo, viene fuori ancora uno schema. Ci sarebbe Kalulu libero, che infatti riceve il solito poco movimento in area di rigore. Eccolo Ale Begovic. Vediamo un po'. Ci abbiamo messo un'ora per battere sto calcio d'angolo. No!
2: Oh, era Nico.
1: Nico, parata clamorosa del portiere al volo. Nico, una saetta. Guarda la differenza tra David e Nico.
2: Questa entrava,
1: saetta di Nico Gonzalez.
2: Sì.
1: Abbiamo trovato il portiere che ha fatto il miracolo. Bremer non ci arriva qui. Qui ragazzi siamo stati sfortunati. Bravissimo
2: per la
1: portiere.
2: Terza volta, perché abbiamo preso il palo di Gonzalo.
1: Guarda che collo pieno. Mamma mia. Mentre il portiere così l'ha presa, Nico ha sfiorato un gol che sarebbe stato meraviglioso. Ma anche qua ha fatto più o meno la stessa cosa di David. La differenza è che David ha tirato fuori allo stadio e Nico ha sfiorato il gol. Continua a dire, con tutti i limiti meriteremmo il vantaggio, perché il palo, questa occasione di Nico, la Juve dovrebbe essere in vantaggio. Ora verrà a vedere un attimo anche i numeri, leggi qualcosa, vai Claudia, però onestamente il vantaggio ce lo meritiamo alla grande, al netto poi insomma di tutte quelle cose che ci siamo dette fino a questo momento.
2: Locatelli da solo non può reggere tutto il centrocampo. Se non cominciamo a giocare col centrocampo a tre, la vedo dura, ma le grazie del Genova.
1: No, è vero, perché Luiz è questo, ti dà e ti toglie. Comunque siamo a 0,90 di expected goal e quindi insomma siamo quasi a un gol il palo in questa occasione. Però è vero, centrocampo, Locatelli sta facendo un lavoro matto e disperato e sta veramente portando la croce del centrocampo. Prego.
2: Ciao, ma se David è fuori dal progetto e non l'ha mai fatto giocare in precampionato, perché farlo giocare stasera? Spalletti è un po' in confusione,
1: no.
2: Ho paura di vedere Koppijners tra poco. Comunque
1: no.
2: Schema e palla con Cesao, troppo poco. Ciao Giacomo da Susa.
1: Ciao Giacomo, ma io guarda, credo che stasera, visto che è una partita che devi vincere a tutti i costi, lui ha provato a giocare in realtà con, tra virgolette, due punte, per dare un pochino più di pericolosità. Intanto c'è Nico, Paolo!
2: No, non è
1: Paolo di Nico! Paolo di Nico! Go! E porca miseria, Nico, un po' di culo Nico. Anche a noi, eh! Vai, no. Nico! E vai, Nico!
2: Mamma
1: e vai,
2: mia.
1: Nico! E vai, Nico! E vai, Nico!
2: Mamma
1: e
2: mia.
1: Vai, Nico! E vai, Nico! E porca miseria!
2: Ha fatto più Nico in quanto?
1: Ma in due minuti ha spaccato tutto, Nico! Ti devo chiedere anche scusa perché dico che c'è la faccia imbronciata, ma tieni la sta faccia imbronciata! Porca miseria, Nico Gonzales! Che spettacolo! 1-0, Nico ha tagliato la partita.
2: L'ha cambiata lui.
1: Ha preso un palo clamoroso.
2: Palo, ha preso due pali.
1: Palo, sì, poi tiro, pallone che carambola su un giocatore del Parma e finisce in rete.
2: Mamma mia. Se questo è Nico, può essere davvero.
1: Mettiamo l'attaccante. Nico, io dopo mi sdraio per terra, ti faccio qualsiasi cosa. Cioè, è entrato Nico, un fulmine. Mai vista una roba del genere a Nico Gonzales.
2: Davvero? Teniamocelo.
1: Andiamo da Samuel, dai. Veramente Nico, ragazzi, rigenerato.
2: Che gli è successo?
1: Non lo so, ma un gol pazzesco. Tra l'altro ha preso un palo, cioè è entrato, tiro, parata miracolosa del portiere, palo, gol. Che Dio ce l'abbia in gloria.
2: Davvero?
1: Onestamente
2: potrebbe essere Nico il vero acquisto.
1: Sì,
2: magari di questo mercato.
1: Sì, perché
2: mercato.
1: Poi io c'è un'altra cosa che non ho mai capito, Nico. Qual è il suo vero ruolo? Non l'ho mai capito. Attenzione perché la partita è lunga. Attenzione, Vicario!
2: Mamma mia,
1: Vicario! Però
12: finalmente un portiere.
1: Ci abbiamo un portiere.
2: È vero.
1: Ci abbiamo un portiere.
12: Abbiamo un portiere.
1: Oh, l'ho vista ora! Cosa abbiamo rischiato?
2: Mamma mia!
1: Cosa abbiamo rischiato, Samuel?
12: Però. No, cosa abbiamo rischiato? Cosa ha preso? È diverso, adesso è cambiato la narrazione. Cosa ha preso?
1: Mamma mia! Allora, prima parata su tiro da fuori, poi parata difficilissima, Samuel, su un colpo di testa, si è allungato... E il signore ci ha dato la mano, mettiamola così, ha fatto una parata pazzesca.
12: No, guarda, glielo devo da Pasqualetti, muscoli di Vicario si sono sbitorsoluti alla grande proprio.
2: Occhio però adesso perché il Parma
1: Ma che è successo, Samuel? Perché dopo il gol dell'1-0 ci siamo sgonfiati?
12: Dopo il 1-0 si dice che sono partito, la colazione di una sbiscia di pressione, mi ricordo di più perché sta aspettando il gol, non mi disse bene.
1: Samuel, aspetta che non ti sentiamo Samuel, ti sentiamo malissimo. Ora sì, vai.
12: Mi sentite?
1: Sì.
12: Se non dicevo lì, non lisa pensiera difensiva, non ricordo da parte di chi. E poi lì viene stato tutto di cara, ha fatto una grandissima, veramente doppia parata tra l'altro. Ha fatto una doppia parata. Sì. E con la finale con il braccio vitale veramente, cioè di area di rigore. Di linea di rigore veramente spettacolare. Però adesso la Juve non molla, è ripartita subito, si è rimessa subito in ordine, sta ripartendo ed è ripartita in una maniera corretta.
1: Devo dire, l'ho rivista molto male Kalulu in chiusura in questa circostanza, perché si è fatto prendere il tempo, colpo di testa. Era Kalulu.
2: Kalulu non tanto bene
1: Kalulu.
2: Oggi.
1: No,
2: però,
1: Kalulu, ma è vero, Kalulu non mi è piaciuto. Tra l'altro Vicario ha proprio fatto cenno ai suoi ragazzi, testa, perché siamo sbandati clamorosamente subito dopo il gol. Invece di caricarci, ci siamo scaricati. Mi dici la tua, Samuel, sull'ingresso di Nico?
12: Ragazzi, la mia sull'ingresso di Nico è che parlavo con l'Antonio proprio prima, e questa deve essere la formazione titolare. Questa deve essere la formazione titolare, infatti lo stanno dimostrando. Però, come ti ho detto prima, io comprendo la scelta di Bogato, a fine primo tempo, no? Il giocatore che comunque era più fiducia, un po' per aiutare nell'inserimento alle Begovic, comunque Bogato, l'abbiamo detto per tutto il finale di stagione scorso, è stata l'unica nota positiva da gennaio in avanti della Juve, quindi comprendo la scelta di mettere Migno al posto di Begovic da titolare questa sera, anche perché comunque c'è un cancella che la Juve col Parma deve essere in vantaggio per lo tempo, indipendentemente da El Begovic titolare o no. Però diciamo, ecco, questa è una formazione che vedo titolare, perché io e Antonio vediamo titolare. adesso.
1: Anch'io, e magari, magari con un attaccante al posto di Colomani.
12: No, no, chiaro, ad oggi con il materiale tecnico presente questa sera.
1: Sì, sì. Grazie Samu, e ci risentiamo dopo. Fra pochi minuti torniamo anche da
12: da
1: Antonio. Respiriamo un attimo perché è successo veramente di tutto. Ci sono due notizie, insomma, si può far gol da fuori e si può parare. Noi abbiamo visto Di Gregorio dire che lui è un portiere forte, reattivo. Abbiamo visto il portiere forte e reattivo.
2: Adesso andrebbe chiusa, però,
1: No, adesso andrebbe chiusa a tutti i costi. Sì, adesso abbiamo l'opportunità di chiuderla, dobbiamo chiudere, perché l'1-0 l'abbiamo vista a Frosinone, ti tiene sempre sulle spine. Allora comincerei, il problema, vedi, Douglas Luiz secondo me è stanchissimo, però se lo levi chi metti? Con Miners, cioè, è come dire, insomma, uno ci pensa. Un altro, oh, grande Douglas, ha vinto 3-2, arbitro, meno male.
2: No,
1: ha dato fallo con questo, ragazzi. Questo è veramente dei problemi seri. Quest'arbitro ha dei problemi seri quando vede la Juventus, evidentemente. Comunque, e l'altro che toglierei è decisamente Colomani. Decisamente. Ah, perché l'ha toccata con la mano. Certo, se non subiva il fallo, magari con la mano non la toccava. Però ecco, gli altri cambi che farei sono questi. Secondo me Douglas è stanco. Anche Locatelli è stanchissimo, però Locatelli ormai è abituato a questi ritmi. Però per dare un po' più di brillantezza là davanti, toglierei Colomani. Guarda, te la butto lì. Io al limite proverei anche Ekator. Fondo, beh, giochiamo, sì, contro il Parma. Se sta bene. E Colomani lo toglierei, non lo porterei fino al 90esimo anche oggi. Ora forse cerchiamo un po' di abbassare i ritmi. Leggi qualcosa, vai Claudia. Quindi siamo giunti al 69esimo. Nico Gonzalez sugli scudi. Juventus in vantaggio 1-0. Due grandi parate anche di Vicario.
2: Guardate che se Nico sta bene è titolare fisso. Ha fatto due finali mondiali. Ha giocato nella Liga. Molto molto molto sottovalutato come rinforzo se mette la testa, Marco.
1: Marco, non ho niente da aggiungere. È assolutamente corretto. Se ha voglia mette la testa. Colomani!
2: No.
1: Davanti al portiere, indovinate com'è finita?
2: Che sul tabellone.
1: Chi ha parlato? Colo. Vabbè, dai, andiamo avanti.
2: Douglas Ruiz, Rinato, Domenico D'Ancona.
1: Guarda, Domenico, tra luce e ombre, però un Douglas Ruiz totalmente diverso. Sì. Lo confermo.
2: Vicario è stato un bel portiere. Quella annata nera al Tottenham sono quelle annate che capitano. Non certo un termosifone di certo non è un termosifone di Gregorio. Francesco da Ischia.
1: Oh, qui è stato bravo Colo. Finalmente aveva anticipato il portiere. Va bene. 70esimo, Nico Gonzalez 1, Parma 0. Antonio, per altri 3 minuti di cronaca.
12: Per i primi minuti in cui le due squadre si fermano, costrette un po' dalla foga, costrette perché al 70esimo l'arbitro invita tutti ad andare a fare una pausa acqua, quindi il cooling break confermato anche questa sera, diciamo che ci sta, ci sta anche che la Juventus possa approfittarne per ragionare, per raccogliersi attorno al proprio allenatore dopo il vantaggio che naturalmente ci auguravamo che potesse arrivare e soprattutto cambiare un po' l'inerzia della partita. È entrato in campo un giocatore che conosciamo molto bene, le caratteristiche che alza il livello internazionale della squadra, che è un giocatore che con tutti i suoi limiti in questa squadra, appena entrato, ha dimostrato di avere una marcia in più. Ci aveva già provato in cui, anzi, palla al piede, se l'era allungata pochi istanti dopo essere entrato, tra l'altro fischi molto molto prolungati per David, rincuorato poi un po' da tutta la panchina, in primis da Pinsoglio, come umanamente comprensibile, ma naturalmente gli applausi a scena aperta erano per Alaj Begovic. Diciamo che noi avevamo individuato questa come formazione probabilmente titolare annunciata, sperata ieri tra le righe da mister Spalletti, quella che ha cambiato il volto della serata, forse anche per la stanchezza degli avversari, forse anche per una grande giocata balistica che nel primo tempo magari non sarebbe arrivata. Ma intanto è entrato Nico Gonzalez. A questo punto è un giocatore che, da quanto sappiamo, l'avevamo già
10: volere a tutti i costi tenere l'allenatore, non penso che la Juventus, nelle condizioni di mercato in cui si trova a convivere in questi minuti, in queste ore, possa anche solo ipotizzare di privarsene. Detto questo, ce l'ha già provato con un'incursione, un tiro al volo deviato da un ottimo Corvi, il portiere nulla ha potuto, poi sulla respinta e sul il tiro conseguente proprio di Nico Gonzalez, che si è regalato la grossa soddisfazione di attrarre a sé l'attenzione del pubblico bianconero con un'esultanza che non si vedeva da tempo, un allontana fantasmi naturalmente anche per questo ritorno che non nessuno di noi ipotizzava potesse essere almeno a stasera ancora una certezza. Ed è proprio Nico Gonzalez che va a recuperarsi un pallone in mezzo.

0: quando le cose non girano come dovrebbero. Un gol che speriamo possa garantire quantomeno la vittoria questa sera, in sofferenza o quello che sarà. Mancano ancora 74esimo, quindi 16 minuti alla fine di questa partita, 16 più almeno altri da recuperare. Sono pronti altri due cambi, Kelly che prenderà il posto di Lukumi a mio avviso, e poi vediamo pronto anche di spalle con la numero 20 Andrea Cambiaso, che a quel punto capiremo bene se andrà, eccolo qui, la 6 con il 26, e quindi il primo ad applaudire l'uscita dal campo dell'ex Bologna è Douglas Luiz, sostituisce Lukumi ed esce anche Costenzao, quindi Cambiaso per Costenzao. La Juve ha bisogno naturalmente un po' di forze fresche, soprattutto di far riposare quei giocatori che hanno tentato di scardinare le giocate del Parma, appeso da Spalletti che gli batte il 5, lo rincuora. Non ci sono altre spiegazioni attorno a questo cambio. A 15 minuti dal termine con la Juventus in vantaggio per 1-0, corre come un disperato, ha capito che si è riconquistato la fiducia dell'ambiente bianconero. Qualcuno ipotizzava, anche noi ipotizzavamo ci potesse essere qualche mugugno per Nico Gonzalez. Diciamo che è arrivato scontento, pensava di ripartire velocemente e di non fermarsi alle via bianconero. Le necessità lo hanno portato sicuramente ad un confronto con l'allenatore, che vuole investire su di lui. A questo punto è la mezza punta, la punta, la sottopunta, come è stata dichiarata ieri, che può aiutare anche a sbloccarsi. A quel punto Colomoni, un Colomoni che si è detto è stato dirottato sulla sinistra, Nico in mezzo e Cambiaso a destra, questi sono i tre più offensivi. Arretra Alajbegovic, che è partito molto bene e naturalmente deve incastrarsi al meglio nei tasselli bianconeri. Siamo al 77esimo minuto, ci sarà un cambio anche per il Parma a breve. La Juventus non deve farsi schiacciare nella propria metà campo, ci prova adesso con uno scatto felino da parte di Colomoni, che lotta, non commette fallo, si può proseguire, ma il Parma resta in possesso palla. 1-0 il risultato. Linea a voi, resto in collegamento per eventualmente segnalarvi qualcosa di caldo, freddo, bollente o quello che sarà. Palla in mezzo, il Parma reclama un calcio di rigore, si continua, c'è il giocatore del Parma a terra, si continua con la ripartenza di Colomoni, ancora solo, dalla sulla destra, trattenuto, c'è l'ammunizione, se il giocatore non è ultimo uomo, vanno ad interrompere la situazione per dare la possibilità di intervenire alla il VAR. Staremo a vedere, non posso permettermi nessun tipo di giudizio.
1: Ora
0: per il fatto che il giocatore del Parma resta a terra, noi ci fermiamo e aspettiamo indicazioni.
1: Ha rischiato tantissimo Alajbegovic.
0: Rischiamo, non rischiamo. Attenzione.
2: Questo è fallo.
0: Attenzione, sì, quello sul col... perché scivola Alajbegovic, mi sembra che scivoli, vada in anticipo.
1: E non ce lo hanno fatto ancora rivedere, Antonio. Il rischio è enorme, però non ci hanno fatto vedere cosa prende. Il rischio è enorme.
0: Sì, infatti ho visto solo un fermo immagine, vediamo un po' la decisione, poi vi do la linea. Calcio di punizione per la Juventus, quindi si prosegue, nulla di irregolare, quindi non ci stanno facendo rivedere nulla. Ci confermano però anche il direttore in gara.
1: No,
0: in campo.
1: Antonio, allora
0: calcio.
1: Adesso l'abbiamo rivisto, la sensazione è che rischi la vita, perché rischia la vita, ma prende una zolla del campo e non il giocatore. Questa è la sensazione.
2: Forse non lo prende subito.
1: Forse non lo
0: o ci
1: forse
0: sarebbe
1: non
0: stato,
1: lo prende subito.
0: Se no, lo dico sicuramente, l'intervento della tecnologia.
1: Assolutamente.
0: Quindi ci è sembrato anche a noi che non fosse, che fosse andato in scivolata, che avesse rischiato, che non avesse voluto fare quel tentativo di chiusura, ma che non sia andato diretto sulla punta del piede, sulla caviglia, sulla gamba d'appoggio del giocatore del Parma. E non mi sembra che, tolto il difensore che poi è stato ammonito sulla ripartenza della Juventus,
1: Troilo,
0: lamentati più di tanto. 79 minuti a Torino, una partita

0: partita che non finisce qui, ma con Colo Muani che sbaglia ancora una cosa abbastanza semplice, pronti ad entrare con la 23 e con la 47, prendiamo nota, con a te Abdusalam, con a te. Vi aggiorneremo anche sui cambi.
1: Va bene, allora intanto mi sento di dire in
0: Ture, fuori Ture, il cambio offensivo.
1: Mi sento di dire mi sento di dire Antonio, sì, Colomani va tolto. Spalletti deve capire che Colomani va tolto, così come lo doveva togliere a Frosinone.
2: Beh, anche perché Agatore e Milik 10 minuti ce li avranno.
1: Brava, se no altrimenti non portiamoli neppure in panchina. Non portiamoli neppure in panchina. Se non hanno 10 minuti un quarto d'ora, non portiamoli in panchina. Situazione in emergenza, metto Nico Gonzalez centrale. Tanto le punte ce l'abbiamo. Metto Nico, ma Colomani va tolto. Detto questo, il giocatore Ale Begovic prende la zolla. Però ha rischiato la vita. Quindi Ale Begovic deve sapere che questi interventi non vanno fatti, perché ha rischiato veramente tanto.
0: Posso dire che a mio avviso siamo più corretti, anche il tuo giudizio è molto più corretto dopo aver visto la fotografia del primo tempo. E io penso che sia stata proprio quella la volontà, non voglio insistere su questo concetto, perché altrimenti dici come mai non hai giocato con le due punte? Lui ha provato con le due punte, non ti dico, provo a ragionare quella che può essere una situazione. Io ieri avevo intuito che avrebbe voluto giocare in questo modo, forse c'è stato un compromesso ragionato da parte sua con se stesso, con le caratteristiche dei giocatori, di provare a motivare chi ha giocato titolare. La novità quindi era Lucumì al posto di Kelly che adesso è rientrato al centro della difesa e ha fatto riposizionare Lucumì in panchina. E poi viste le assenze, non ci aspettavamo quella di McKennie, non pensavamo di poter vedere Thuram naturalmente titolare, ma magari un apporto a partita in corso, anche se questo problema persiste da 5 mesi e siamo costretti a mandarlo a Lione forse attraverso una riflessione un po' più attenta o approfondita. Ci saremmo potuti arrivare prima a fare questo approfondimento, visto che non è andato in nazionale, visto che non ha assaltato la tournée e visto che la situazione probabilmente è davvero problematica. Detto questo, i due attaccanti non hanno funzionato. Mi sembra però anche abbastanza semplice capire che si deve andare veramente benissimo, ma quando le cose non girano bene è difficile un po' per tutti, a meno che non entri a partita in corso. Ed ecco che mi aspettavo quindi un David al posto di Colomani eventualmente, per evitare il 50% dei vizi. 50% perché uno lo togli, uno lo metti, sicuramente non puoi sentire, non puoi capire esattamente per chi sono interessati. Si rischia perché siamo alla seconda giornata, si ha la possibilità però di vedere Nico Gonzalez, senza voler detto esaltare nessuno, perché l'abbiamo cercato, non era piaciuto, non si è incastrato nei fratelli bianconeri, adesso ci aggrappiamo a lui. Purtroppo la situazione è proprio questa.
1: Ma
0: diciamo che in mezzo al campo non lavori come dovresti lavorare, e il Parma è sembrata una squadra di buona classifica. Intanto arriva al tiro la calcio di punizione che fa la barba al palo, controlla Corbi, Edoardo Corbi, portiere titolare di questo Parma, che in questo momento sta perdendo la sua seconda partita in 2-2. Ricchi esce il numero 11 Alquist, e quindi la prova anche quella del numero 11 del campo per cercare di tenere le maglie del retroguardia del Tonera un po' larghe. Dicevo, in mezzo al campo, dovendo costruire in un momento di difficoltà, chiaro, si sei limitato molto, e nel primo tempo c'è stato veramente caos tecnico, caos agonistico, frutto anche di quella frenesia che è conseguenza di quello che vedi, senti, capisci che non gira a dovere, e percepisci dal campo quelle che sono le facce molto arrabbiate dei tifosi attorno. Al momento il risultato ci dà ragione, bisogna tenere lontane le insidie, perché abbiamo capito di avere un portiere che non prende gol al primo tiro neanche al secondo, però la partita è lunga e prenderla al primo o all'ultimo, anche non per responsabilità diretta dell'esterno difensore, significa che c'è qualcosa, ma farà anche il terzo tiro. Telefonato quanto volete, ma attenzione a questo numero 9, subentrato al posto di Montani, sempre vicino all'area di rigore, sempre pericoloso anche come in questo caso, un po' meno efficace rispetto al colpo di testa di 15 minuti fa circa, la parata a terra, semplice da parte di Vicario. Il portiere c'è, ha dimostrato, cerchiamo di dimostrare almeno di aver lottato e di aver sudato, seppur sudato, questa vittoria. Siamo capelli che chiede di fermare il gioco perché se non fermare
1: le Antonio, a terra, una cosa però, avvicinati un po' al telefono perché si sente male, si sente molto lontano.
0: Eccoci, grazie.
1: Ora benissimo, ora benissimo.
0: Benissimo, e si era allontanato anche il microfono perché sono in modalità tifoso e l'urlo probabilmente ha allontanato l'urlo di rabbia, perché vedevo inquadrato Locatelli che diceva che c'è un problema alla coscia per il giocatore a terra.
1: Chi è?
0: Della Juventus, nel cerchio di centrocampo, vediamo un po'.
1: Cambiaso,
0: intanto su calcio di punizione.
1: Si tocca la caviglia.
0: Cambiaso,
1: ti confermo, è Cambiaso, si tocca la caviglia.
0: Cambiaso.
1: Sì, si tocca la caviglia.
0: Zoppica ed uscirà al suo posto con Miners.
2: Capirai.
1: Mamma mia.
0: 86 minuti. Almeno sono applausi tiepidi di comprensione da parte dei tifosi. Costretto al cambio per questo problema, entra ed esce Cambiaso. Non so se caviglia o meno,
1: caviglia,
0: vediamo un
1: caviglia,
0: po'. Sì,
1: Antonio, caviglia. Abbiamo
0: no,
1: visto
0: dice che la caviglia, ma adesso il dottore fuori indica anche un problema al polpaccio.
1: Ah,
0: dice, ho preso un colpo alla caviglia e poi ha sentito qualcosa al polpaccio, ha indicato il polpaccio in maniera vistosa e l'avevamo capito anche dall'allarmismo in campo di Locatelli, che ha fatto
1: sì,
0: come
1: è vero.
0: Si è strappato, si è allungato qualcosa, chiaramente non potevo essere più preciso dopo. Ha sentito tirare dalla caviglia in su, auguriamoci che non sia davvero, che sia una botta e basta, che abbia avuto un po' il movimento non regolare del polpaccio, altrimenti se il polpaccio è, chiaramente domani mattina accertamenti, ma abbiamo ritrovato anche noi il nostro Camillo De Michelis che ci saprà aggiornare già dal noi qui dallo stadio al termine della partita. Camillo sicuramente ci servirà domani mattina.
1: Sì, tra l'altro Antonio, questo è molto importante perché ti accorcerebbe ulteriormente le eventuali rotazioni a centrocampo, perché cambiato in emergenza. Antonio, non urlare, perché non abbiamo
0: pallone,
1: non abbiamo
0: recuperiamo.
1: Ah, okay.
0: Lo vogliamo andare a recuperare sulla tre quarti. Lo recuperiamo, viene servito con Miners che tenta con un grado di volontà al solito di voler cacciare in porta, trova il diagonale giusto, trova l'angolo giusto.
1: Ha segnato con Miners.
2: Oh mio Dio! Oh mio Dio!
0: Ritroviamo nella stessa serata, nel secondo tempo.
1: Antonio, una cosa.
0: Si è cambiate le nuvole, se si è cambiato il vento, speriamo di sì. Piedi per terra, linea voi.
1: Non urlare, perché se urli non sentiamo niente. Quindi gol di Kuhn Meinerz è una cosa incredibile. La Juve è stata molto brava ad andare a recuperare il pallone. Diagonale di Kuhn Meinerz, come dici te, abbiamo sentito alla fine le nuvole, forse sono cambiate, è cambiata l'aria. Speriamo, perché questo è un gol da Kuhn Meinerz.
2: Ha fatto un bel gol.
1: Forse da quando è arrivato alla Juventus, questo è il primo gol di Kuhn Meinerz alla Kuhn Meinerz. Ed è qualcosa di strano, Antonio.
0: Sì, l'Atalanta.
1: Bravo! Bravissimo!
0: Di quando lo vedevamo all'Atalanta.
1: Bravissimo!
0: Comunque tirava, colpiva, andava a segno.
2: Che sia la volta buona.
0: Calato.
1: Guarda, è veramente. boh, incredibile, perché io anche a Frosinone l'avevo visto totalmente fuori da ogni logica. Qui invece magari Antonio sto gol lo ricarica, che ti devo dire, non risolve la problematica a centrocampo, però comunque segni un gol, magari ti si accende qualcosa.
0: Ma sai, si deve riaccendere un po' tutto il sistema Juve, probabilmente con queste risposte Spalletti azzecca la migliore risposta di ieri, quella che noi non dobbiamo giocare contro nessuno, dobbiamo giocare contro noi stessi, essere Juve. Chiaro che adesso non è questo 2-0, non è la grinta di Nico Gonzalez che vediamo in questo momento e di Jesus, ma certamente bisogna ripartire da questo atteggiamento, no? Che può portare a risvegliare un po' l'anima, gli umori, la grinta, l'orgoglio di questa squadra.
1: Antonio, però io, perdonami, ti devo, Antonio, ti devo fermare. Antonio,
0: scusate, ma io non riesco a sentirmi bene.
1: No, bisogna che io ti fermi perché non si sente niente. Dallo stadio, giustamente, ci stanno scrivendo e quindi o migliori la qualità dell'audio o se no andiamo avanti noi. Dimmi te. Ora sì, però devi andare avanti così, Antonio, ti lascio la linea, vai avanti così perché giustamente non si sentiva niente, per cui se, ti lascio la linea per questi ultimi minuti, però come prima, che era perfetto.
0: 90° minuto, 5 di recupero sul 2-0, la Juventus naturalmente adesso deve stringersi semplicemente per non far riaprire la partita. Il Parma invece sta provando veramente, cioè non esaurisce le sue batterie nonostante il doppio svantaggio, e forse ad un certo punto aver creduto anche di poter strappare un punto a Torino. Lotta Colomani, la nostra tre quarti difensiva, Nico Gonzalez si avvita, riesce a fintare l'appoggio in avanti, salendo invece all'indietro dove non ne aveva sicuramente spazio per ricevere agevolmente il pallone, lo perde però adesso Locatelli brutalmente, palla in avanti, Antis deve arretrare Celic che un po' sta faticando, c'è il raddoppio di Kuhnmeier. Poi vorrei tornare un po' sul ragionamento che facevamo nel corso del pomeriggio insieme anche a Chiara, la nostra redazione di Bianconera News, quella che a questo punto con un mercato ballerino senza sostanza, probabilmente i pugni della continenza sulla scrivania li ha battuti per tenere su Miners già da qualche giorno, confermando almeno l'utilità numerica del giocatore alla luce del fatto che la preoccupazione su Turam è lecita e probabilmente gli era stato garantito che eravamo agli sgoccioli per poterlo recuperare. Nico Gonzalez e Kuhnmeier, due giocatori che quindi dovranno necessariamente tornare utili non solo in questo momento e dopo questo secondo tempo. Ci sta provando anche Colomani che ha subito fallo e si guadagna un calcio di punizione al limite dell'area di rigore lato sinistro, e quindi potrà in questo momento riceve anche i meritati applausi per la serpentina che l'ha portato fino al limite dell'area di rigore. Riceve anche la pacca sulla schiena da parte di Nico Gonzalez, perché mi sembra l'uomo in più, l'uomo diverso, il leader, il trascinatore in questa serata, in questa partita, quando nulla ci aspettavamo da lui e niente e neanche molto di più se non dall'impiego per necessità. Invece è arrivato il gol che ha sbloccato, che ha aperto, che ha indirizzato la partita verso questo successo. Perdonatemi, siamo praticamente a 2 minuti oltre il 90°, che avevano garantito naturalmente che avrebbe continuato il cronometro a segnalarci il tempo. Il tiro deviato, sporcato, ma sicuramente non pericoloso da parte di Douglas Luiz, che a mio avviso sì, ben si è comportato, ma diciamo che dal regista bianconero là in mezzo è anche la serata avrebbe dovuto, diciamo così, indurlo a un movimento un po' più veloce. Però intanto queste ultime battute, ci avviciniamo al quarto minuto di recupero, traversone troppo lungo da parte di Antis che taglia tutta l'area di rigore, ma dal lato destro raggiunge addirittura la ed esce dalla linea laterale del campo dall'altra parte. Al piccolo trotto Kalulu, con esperienza, va a recuperare il pallone, aspetta che si alzino, ce ne sono due che gli vanno incontro, pallone restituito alla francese, segnato lungo per Tumainen, autore del secondo gol della Juventus. Ancora rimessa laterale, Tumainen, uno dei tre oltre la metà campo, trattenuto, forse c'è un fallo anche, anzi senza il forte che è abbastanza duro nei confronti di Nico Gonzalez, quando poi dice essere il migliore, aver bloccato il risultato ed essere ancora il più pericoloso, si entrano, come probabilmente avete visto anche da casa, cercando di azionarsi il pallone, ma beccando la gamba sinistra. Da dietro Locatelli, lancio lungo per Kalulu che era rimasto lì davanti. Troppo lungo l'appoggio e lui non tocca neanche lui il pallone. Finisce qui. 95 minuti, 5 di recupero, 2 gol nella ripresa, i tizi del primo tempo. I cambi che hanno chiaramente cambiato la partita, chiaramente in questa circostanza, non sempre una regola di questo tipo che vale un campionato. Il primo piano se lo guadagna e non può essere diversamente. Se lo guadagnano, a dire il vero, Nico Gonzalez e Tumainen. Sorride anche, lasciando la postazione, il nostro Gianni Balzarini, con cui riprenderemo poi nei prossimi impegni casalinghi, già la prossima settimana, quando la Juventus giocherà la sua seconda partita, domenica prossima, in casa contro il Milan. E quello sarà il test verità, perché la prima hai sofferto di più in un certo modo dopo essere passato in vantaggio, questi Frosinone. Il Frosinone che oggi ha battuto con molto stupore il Fiorentina in casa e che quindi potrebbe aver anche per certi versi condizionato, come per dire guardate che nulla è scontato nel calcio. Un primo tempo non brillante della Juventus e poi i fischi per David, la situazione offensiva che non funzionava come magari si era un po' preparata, ma forse anche un po' per come si voleva cercare di capire, di migliorare in questi ultimi 3 giorni di mercato la situazione. Io penso che la situazione sia abbastanza chiara. La Juventus o convince la David ad andare da qualche parte recuperando qualche soldo, perché anche solo il prestito gratuito servirebbe a poco, soprattutto se sarai costretto anche a pagare naturalmente l'ingaggio, oppure al 51%, non voglio sbilanciarmi perché quest'anno è difficile anche per Cavedali, ma Sara e Ottolini, capire quale sarà la situazione tra 3 giorni, potrebbe essere questa la formazione della Juventus. Abbiamo visto che non basta sperare nelle giocate di Raibegovic e su questo bisogna dar atto che le partite non regalano colpi ad effetto, ma poi ci vuole quella garra, quella cattiveria, quell'esperienza, quella personalità che alla fine hanno quei giocatori con più presenze nel nostro campionato, con più esperienze in Serie A, con quell'esperienza non messa ancora a completa disposizione della Juventus da quando sono alla Juventus, se sono rimasti alla Juventus. Nico, sappiamo benissimo qual è il suo percorso, ma che a questo punto potrebbero convincere tutti a rimanere per il bene della Juve, per il bene del campionato della Juventus, per il bene personale, perché potrebbero essere quelle cartucce su quale magari non avresti puntato, ma che costretto a puntarci sopra ti hanno già dato qualche risultato. Un commento veloce con Samuel Sapienza e poi la linea a voi. Raccoglieremo tutte le dichiarazioni con allenatore alla fine partita, verrà a parlare anche un giocatore come normalmente si fa. E poi, naturalmente, ci concentreremo sugli altri risultati domani, ma soprattutto sui vostri commenti. La Juve non ha risolto i problemi, almeno li ha risolti, o quantomeno ha dimostrato di aver quel carattere che nelle ultime 2 partite si era venuto a mancare quando il percorso era in discesa. Sapere che questa Juve è riuscita a correre, raggiungere, toccare con un dito il risultato di vittoria in salita in queste due prime giornate di campionato, in retrocessa Pordenone, e stasera dopo i primi 45 minuti che non erano affatto incoraggianti, naturalmente ci fanno sperare che almeno una Juve operaia e che voglia sudare, lottare sempre e in tutti i momenti, almeno all'inizio. Questi sono i risultati. Domenica c'è il Milan e col Milan, tanto esaltato, capiremo se una Juve operaia, se una Juve che ripartirà dal meglio di questa sera potrà anche eventualmente fare il primo sgambetto ai rossoneri. Siamo in tappezza, sei il commento e grazie per una serata difficile anche in tribuna stampa. Ce l'abbiamo fatta, la vittoria è importante, che non risolve come detto giustamente un po' tutti i problemi, però sicuramente dà alla squadra modo di lavorare più tranquillamente da domani in vista della partita col Milan, e comunque un secondo tempo che Spalletti ha corretto delle scelte secondo me sbagliate dall'inizio, però abbiamo diciamo rimediato e fatto vedere anche qualcosa di molto buono, no? Quindi non è tutto da buttare via, e il fatto che abbiano segnato proprio Nico Gonzalez e addirittura Cobb Miners possono essere anche un segnale di speranza in vista del resto della stagione.
1: Bene, bene, bene. Allora, grazie Antonio, grazie Samuel, buon lavoro.
0: Grazie a voi.
1: Grazie, buon lavoro a voi in tribuna stampa. Grazie veramente. Dunque, ci portiamo a casa tre punti che pesano, che valgono. Arrivati dopo un primo, dopo, allora, diciamo subito, dopo una partita dominata dalla Juventus, diciamo anche nel primo tempo la Juve meritava la vittoria, poi per un motivo o per l'altro non riusciva a sfondare. Nel secondo tempo l'ingresso di Nico ha decisamente cambiato la partita, poi il miracolo. Hai visto, Claudia, che gol è questo di Cobb Miners alla Juve?
2: L'ottavo gol.
1: Il primo ovviamente, credo il secondo in campionato, perché gli altri sono arrivati in altre competizioni. È stato un gol tipo quelli che faceva l'Atalanta. Per cui intanto il suo dovere la Juve l'ha fatto in queste due partite. Il dovere era quello di portare a casa 6 punti e l'ha fatto, perché il calendario l'aveva messo di fronte Frosinone, che oggi ha vinto a Firenze, e Parma. Quindi da questo punto di vista la Juve ha fatto il proprio dovere in un sabato iniziato male, perché la storia che sì, tutta questa roba qua che ci siamo raccontati, in un sabato che ci ha fatto capire che la Juve dovrà, poi avremo Mirko Nicolino dopo Marco Sanfelici, dovrà entrare sul mercato pesantemente. Pare che la Juve abbia fatto già un'offerta al Tottenham per Sarr.
2: Pare sia fatta addirittura.
1: Beh, questo però un po' mi fa pensare, perché se il Tottenham subito dà il via libera, però va bene così. Per me il punto fatto il centrocampista rimane quello dell'attaccante a tutti i costi, perché David anche questa sera ha fatto veramente male. Poi adesso occhio all'infortunio di Conceição, di Cambiaso, perché se Cambiaso sta fuori diverse settimane o addirittura qualche mese, e noi sulla sinistra sì, ora ci gioca Selic, ma non è la prima scelta, e poi è una rotazione in meno anche per il centrocampo. Quindi in queste 48 ore, 72 ore, la Juventus dovrà fare massimo, cioè minimo due operazioni, se riesce a farne tre addirittura meglio. Ultima cosa, e vengo da te Claudio e poi da tutti voi, tanto siamo insieme fino a mezzanotte e mezzo, quindi allunghiamo come avete visto il post partita con due collegamenti, con i vostri messaggi. L'altra cosa, ragazzi, abbiamo un portiere, cioè vi rendete conto, abbiamo un portiere che non prende gol al primo tiro, anzi magari te lo salva. Quindi io sinceramente, dopo un sabato dove Fabio Urbisaglia ci ha distrutto di messaggi sulla nostra chat, prendiamo quello, quell'altro, e da stamattina dove siamo arrivati qua col giramento di scatole, stasera vado a letto sereno, ecco, vi dico la verità. Claudia.
2: Ma sì, io penso che sia stata una buona partita, dove si è visto anche un miglioramento secondo me rispetto a Frosinone,
1: concordo.
2: Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio del primo. Poi io, a parte alcuni piccoli minuti, non ho mai avuto la sensazione che la Juventus potesse perdere o pareggiare questa partita, perché
1: no, perdere mai, pareggiare sì, anch'io onestamente
2: la partita l'abbiamo fatta noi, Quindi insomma, poi abbiamo un portiere, quindi abbiamo anche un pezzo in più.
1: Sì, un pezzo, una garanzia.
2: Una
1: dai,
2: garanzia, una garanzia. Sì,
1: e comunque
2: esatto.
1: Un pezzo in più, perché un pezzo in più,
2: esatto,
1: che c'avevamo.
2: E infatti ha salvato il risultato, perché se sì, sull'1-0 vai sull'1-1 in quel modo, forse la partita non finisce così.
3: Sì, sì, è vero. Quindi, ha fatto due interventi decisivi, tanto esatto, quanto il gol di Gonzales.
2: Esatto. Poi ecco, pure il recupero di Gonzales può essere una notizia, una cosa molto buona.
3: Questo è un aspetto da sottolineare.
2: Alla fine la partita l'hanno cambiata i cambi, eh? È entrato Nico ed è cambiata la partita, è uscito David ed è entrato Nico.
3: Che ha ragione Antonio, doveva essere la formazione iniziale.
2: Poi anche, leggevo anche qualche messaggio, gli amici dicevano che Colomoni è da giocare meglio senza David. Io non ho notato questa cosa, onestamente. Ma secondo me Colomoni è ancora un pesce fuor d'acqua. Non capisco come sia possibile, cioè, non lo so, mi sembra che mi ha preso il gemello sbagliato, perché io me lo ricordo il Colomoni dei sei mesi. La prima partita che fa contro il Napoli entra e segna.
3: Sì, sì. No, ma non solo. Questo però vi dimostra una cosa, ragazzi, che un conto sono sei mesi, un conto poi è un anno, fa tutta la differenza del mondo. Poi hai sottolineato il portiere, io vi voglio ricordare una cosa, ma perché è giusto metterlo nel dibattito e ricordarlo. Vi ricordate quando dicevate che il portiere non conta? L'importante è avere quelli che fanno gol, portiere basta mettercene uno? Eh no, perché quando hai una squadra che non parte sempre da 1-0, perché se è Ronaldo parti sempre da 1-0, allora un gol lo può prendere, tanto sai che uno lo fa, male che vale pareggio. Quando non è così, avere un portiere fa tutta la differenza nel mondo, perché come diceva Claudia prima, vai 1-1, poi diventa difficile, qualche mugugno, qualche fischio. Invece,
2: beh, poi considerando la squadra che siamo in questo momento, ti demoralizzi totalmente.
3: Esatto.
2: E rischi anche di
3: perderla magari. Esatto. Invece c'hai un portiere che ti salva il risultato. Poi prenderà gol, sbaglierà, però intanto sai,
2: stasera ci ha salvato.
3: Guarda, Massimiliano dice un portiere ci può garantire almeno 5 punti se non 10, ma sono alla Spezia. Alla Roma banalmente ne ha garantiti una quindicina l'anno scorso, quindi io da questo punto di vista è chiaro, ragazzi, siamo in una fase di costruzione. Però intanto questa sera vedi anche il sorriso di Koeman, speriamo, io lo critico da una vita, tutti lo critichiamo da una vita, però se miracolosamente questo ragazzo si riprende,
2: ma
3: ce magari l'abbiamo, ce l'abbiamo magari.
2: Alla fine gli acquisti non sono quelli solo fuori dal campo, ma anche quelli che hai già,
3: che hai già in squadra. Lo stesso Nico Gonzalo, io sono stato critico con Nico Gonzalo, ho fatto anche un reel che mi sembra ha fatto 60.000 visualizzazioni in cui dice vattene.
2: Sì, è vero.
3: Vero, ma mico spargo anche il capo, dice, perché se lui ha voglia di rimanere alla Juve e le gambe lo reggono, perché anche uno che purtroppo fisicamente è un po' fragile, io lo metto anche punta a volte. Va bene, allora Cinzia dice Colomani molto meglio nella ripresa. Allora Cinzia, guardavo i numeri, lui ha tirato 4 volte tutte nella ripresa, però c'è una cosa che non sono riuscito poi a commentare con Antonio, ma abbiamo tutto il post partita, 3 duelli vinti su 12,
2: mamma mia,
3: sono pochi, e li aveva persi tutti a Frosinone. Secondo me ancora tu l'hai definito prima un pesce fuor d'acqua, e anche secondo me è ancora un pesce fuor d'acqua, però magari piano piano anche lui riuscirà, sai, le vittorie portano cioè sta settimana lavori meglio.
2: Vabbè, dai, diciamo qualche miglioramento già c'è stato.
3: Sì,
2: da Frosinone ad oggi.
3: Douglas Lewis,
2: vero.
3: Douglas Lewis ha fatto una grande partita.
2: Ha fatto 90 minuti.
3: Poi è chiaro che Douglas Lewis non gli puoi chiedere anche la fase difensiva, perché non la fa. E c'è stato un Locatelli, secondo me, superlativo. Però, dai, sentiamo un po' di vocali, poi Claudia, leggiamo, siamo già una marea di messaggi, grazie veramente di cuore. C'è chi sottolineava prima, Claudia, che sei stata meravigliosa quando hai detto oh mio Dio, ha scritto un amico, è stata un'espressione bellissima per il gol di Koeman.
2: Ero incredula.
3: Un po' di vocali.
4: Ciao ragazzi, Nicola sempre da Mykonos.
3: Beato te.
4: Volevo farvi notare due differenze, lo sguardo di Jonathan David e quello di Nico Gonzalez quando è entrato. E poi Vicario, ciao e sempre forza Juve.
3: Guarda, è molto bello questo messaggio, perché lo sguardo è importante. Poi magari se uno c'ha lo sguardo, Livorno si dice a pesce lesso, Porello, cioè così. Però secondo me lui non c'ha lo sguardo a pesce, lui c'ha uno sguardo in questo momento un po' perso. Nico Gonzalez è entrato come una saetta, è vero, verissimo. Facciamo così, altri due vocali e poi testuali. Claudia, verifica la cosa di Sarra, perché
2: sì,
3: secondo
2: vedendo,
3: Fabrizio Romano,
2: esatto,
3: è fatta
2: quello, sì. La Juventus ha raggiunto un accordo sui termini personali con Pepe, con Pape Matar Sarr.
3: Papa, lo chiameremo Papa Sarr.
2: Lui vuole il trasferimento. L'affare ora dipende dalle trattative tra i club con il Tottenham, presto con clausola di acquisto. Gli Spurs vogliono includere anche un obbligo condizionato di acquisto.
3: Ecco, ora vediamo, perché l'obbligo su Pape Sarr io ci penserei un po'. Poi però sentiremo Mirko. Prego.
5: E comunque buonasera, una sofferenza, questa squadra mi fa sempre soffrire, e all'inizio Spalletti ha sbagliato la formazione iniziale, e in ogni caso la cosa che più mi fa imbestialire è la conduzione arbitrale, che comunque è, diciamo che un po', è sempre un po' anti-Juve. Poi il rigore secondo me non c'era, visto che a noi rigori simili non ce l'hanno dato. Forza Juventus, Giuseppe da Crotone.
3: Un po', Giuseppe, sei stato buonissimo. Tra l'altro, se non vado errato, aiutami, perché mi hai fatto venire un flash. Crotone, ma Forno non è quello che annullò 3 gol a Morata a Crotone? È lui? Mi sembra quello che poi si prese gli elogi dei vari anti-juventini perché aveva annullato 2 gol o 2 o 3 gol a Morata. Mi sembra sia lui, mi sembra sia proprio lui. Prego.
6: Ciao Salvatore De Roccherino. Allora, a me la partita non mi ha convinto, soprattutto nel primo tempo non avevamo le distanze tra i reparti, la manovra era molto lenta, il centrocampo soprattutto. E poi qui c'è un altro problema, qui abbiamo fatto, è stata fatta una campagna acquisti con 8 giocatori nuovi, ma qui non c'è l'impressione di essersi rinforzati, la svolta alla partita l'ha dovuta dare Nico Gonzalez. Ciao.
3: Che però è un acquisto nuovo. Sul primo tempo hai ragione. Primo tempo non è iniziato male, il primo tempo, ragazzi, però c'era quella sensazione che non segnavi. Questo è vero. Intanto vengono premiati Nico Gonzalez come miglior giocatore, e l'altro è Lukumi. Leggi qualcosa, vai, Claudia.
2: La partita è cambiata per Nico. 2 pali, 1 gol e recuperi. Recuperi palla con rabbia. È lui di cui abbiamo bisogno. E certo, non un attaccante vero sarebbe un'altra cosa. Poi Luizza mi è piaciuto tantissimo, Salvo.
3: Allora, intanto Matteo, correttamente, Forno a Crotone, espulse anche Chiesa al suo esordio con la Juve. Bravo, è lui. Infatti è lui. Mentre se, ovviamente qui gli amici se ne approfittano, mandano i messaggi, io li leggo poi. Arbitro Forno maledetto, dice Fabrizio. che però aggiunge: dentro di me cresce l'idea che Spalletti un paio di cavolate le fa ogni volta. Stasera credo anch'io, sì. Fabrizio e Matteo, grazie dei vostri messaggi, bellissimo. Forno maledetto, bellissimo. Forno si scherza naturalmente, prego.
2: Nico Gonzalez non lo deve vendere la Juve, è forte, ma la Juventus deve concretizzare di più. Forza Juve fino alla fine, Piero d'Altamura.
3: Non c'è un errore su questo, vai.
2: A me questa Juve piace... A me questa Juve piace, e se Spalletti recupera gli acquisti 2 anni fa, tutto è possibile, chissà. Quintiliano con Papa Sarr. Ah no, il Camerlengo.
3: È vero, Quintiliano, ragazzi, Quintiliano e Papa Sarr siamo rovinati. Ora voi vi immag-
2: eccolo.
3: Vi- ecco, vai Fede.
7: Aiuto.
3: Voi vi immaginate come lo può
7: eccolo.
3: Voi vi immaginate come Quintiliano può chiamare Sarr?
7: Tic tic tic to.
3: Oddio. È questa roba qua. Quintiliano con Papa Sarr ci va a nozze.
8: Va bene.
3: Sì, vai, altri 2 testuali, poi vocali e poi andiamo da Marco Sanferro. Sì. È stata un po' complicata, però io, ragazzi, ragionamento facevo prima. Per me quando c'è il Rossi non è mai un problema, perché so che Federico lo risolve. E guardate che avere in regia uno che ti dà serenità è tutto in questa trasmissione, quindi grazie Federico, dopo vengo a darti un bacetto.
9: Ma tu sei Fabio Tozzi?
3: No, non sono Fabio Tozzi. Stasera abbiamo vinto, possiamo anche scherzare un po'. Vai.
2: Buonasera Alessandro, che giornata strana, particolare per la Juventus. Prima Giuntoli ci soffia da sotto il naso un calciatore tutti, ma proprio tutti, che tutti, ma proprio tutti davano alla Juve. Poi stasera si vince con, due, con i gol di due calciatori portati da Giuntoli, che fino a stasera sembravano più fuori che dentro. Com'è strana la vita, a volte anche quella sportiva. No, saluti, forza Juve da Gianni da Vallo dalla Lucania.
3: Hai ragionissimo, guarda, io ve lo dico, io c'ho un conto aperto con Giuntoli, perciò ma per tutta una serie di motivazioni magari sbagliate da parte mia. Quindi una partita che seguirò con grande attenzione è proprio Juventus-Atalanta, perché è vero che oggi abbiamo vinto con, i, con gli acquisti di Giuntoli, per l'amor di Dio, però noi abbiamo perso tante partite per il portiere di Giuntoli. Comunque, prego.
2: Che bello avere un portiere. Paolo da RM Fleming.
3: Roma Fleming, oh, Roma Fleming. Okay. Sentiamo un paio di vocali. Che bello avere un portiere, Paolo. Ci siamo dimenticati.
8: Buonasera Radio Bianconera, bellissima vittoria. Nico è da riconfermare, c'ha la garra, c'ha la cazzimma, c'ha quello che ci vuole per fare i gol. Ha cambiato la partita, ma la cattiveria che ci mette per aggredire il pallone, per andare a calciare, è qualcosa che è da insegnare per gli altri.
3: Sì, l'ho visto molto
8: fino
3: bene.
8: Fino alla fine, buonasera.
3: L'ho visto molto bene. Allora Claudia, poi ovviamente le dichiarazioni sta parlando anche Vicario. Vai, altro vocale, poi colleghiamoci con Marco, così iniziamo con Marco, poi tutti i vostri messaggi. Vi ripeto, stiamo insieme fino a mezzanotte e mezzo, quindi c'è spazio per tutti. Prego.
10: Luigi da Udine.
3: Ciao Luigi.
10: Contento per il risultato, ma qua urgono rinforzi. Tra infortunati, tra tutto, tra le scarsità, io non mi faccio abbindolare dal gol di Koopmeiers e neanche da Nico Gonzalez, che
3: da nulla,
10: non so quante partite giocherà, io spero tutte, ma però con gli infortuni anche con l'Atletico Madrid non è che ha giocato moltissimo.
3: Questo è un punto, Luigi, è vero.
10: Servono rinforzi, servono come il pane. Deve darsi una mossa il duo Carnevali e Massara, deve darsi una mossa, serve un centroavanti, che quei due là davanti non se ne fa uno neanche di quei due.
3: Guarda Luigi, sono
10: servono centrocampisti.
3: No, ma dice le cose giuste. E hai toccato il punto focale sulla questione Nico Gonzalez, perché Nico Gonzalez anche a Madrid ha avuto quei soliti problemi. Ha detto bene, ce l'auguriamo che possa giocare tutte le partite. Poi se gioca così è un Nico Gonzalez voglioso, desideroso, perché si è visto come è entrato in partita. Quindi dici delle cose molto corrette. Elena da Prato ci scrive... aspetta, perché poi
2: ha segnato anche Open Da stasera.
3: Pure Open Da, pure Open Da. Allora, dov'era Elena da Prato? L'ho persa. Perché poi qui c'è questa. Eccola qua. Al gol di Koopmeiners sono impazzita. Domani nevica. Non avevo visto l'esultanza di Nico, dedicata a McKennie. Poi questo portiere giallo lo amo. Digre, non ti ho mai sopportato. Oh, Elena, mi è venuto in mente una cosa. Io ho visto Wes in tribuna, insomma, era messo abbastanza bene, eh? C'aveva due amiche, credo due amiche, cioè la mora e la bionda sotto. E è vero, l'esultanza è dedicata a lui. Ah, pure Open Da ha segnato stasera,
2: sì,
3: col Leone.
2: Ma pare abbia proprio salvato il Leone stasera, che pensate, stava perdendo, ha fatto il gol del pareggio.
3: Pensa te. Allora, Marco, ciao Marco.
2: Ciao Marco.
11: Eccomi qui. Ah, volevo, se mi è permesso, volevo aggiungere un piccolo contributo rispetto al signore che questa sera era vestito di fucsia, che girava per il campo in mezzo ad altri 22
3: mamma
11: disperati.
3: Mamma mia.
11: Qualche tempo fa, oltre ad aver buttato fuori Chiesa e annullato dei gol a Morata, ma è stato chiacchierato perché forse era passato davanti protettoriamente, non lo so, davanti a qualche altro suo collega. Comunque sì,
3: ah, sì,
11: quello è un pericolo pubblico, va tolto immediatamente dalla circolazione, augurandogli una vita meravigliosa.
3: Ma lontano dai campi, bravo.
11: Ma lasciamo stare l'arbitraggio.
3: Sì, guarda, è stato chirurgico in alcuni errori che, attenzione, non hanno influito sulla partita, grazie a Dio, ma ha avuto una gestione.
2: Avrebbero potuto
3: forse. Scandalosa.
11: Sono assolutamente d'accordo. Comunque sia, cosa posso dire? Questa sera finalmente abbiamo trovato. Che succede?
3: Niente, ti sento benissimo, Marco.
11: Sì, questa sera finalmente abbiamo trovato la quadratura del cerchio. Cioè abbiamo un ormai giochiamo a due in mezzo al campo e sotto punta ci mettiamo Nico Gonzalez e David lo mettiamo in panchina, magari anche in tribuna. Punto.
3: Sì, magari abbiamo lo vendiamo anche, Marco. Del 4, lo, 2, 3, 2. Lo vendiamo anche se vuoi.
11: Eh?
3: No, dicevo, lo vendiamo pure volendo, David.
11: Sì, no, no, d'accordo, possiamo vendere, possiamo fare qualsiasi cosa. L'importante è che non giochi vicino a Colomoni, perché è un po' la cosa dei numeri relativi, cioè meno per meno fa più insomma, si elidono uno con l'altro, sembra polo positivo, polo negativo, buon finito. Non, uno si annulla e l'altro annulla l'uno. Mentre invece con Nico Gonzalez è tutta un'altra cosa. Tra l'altro ha anche un grande coraggio che ci manca, cioè quello di tirare da... questa sera ha tirato da 30 metri, sì, più o meno, perché era decisamente fuori dall'area. Quindi e ha tirato veramente una lecca, come si dice dalle mie parti, mostruosa. Posso finalmente parlare bene di Douglas Luiz?
3: Devi,
11: perché questa sera secondo me ha letteralmente dominato il centrocampo, insomma, ed è stato veramente bravo sotto tanti aspetti, belle giocate, via la palla pulita, oltretutto ha anche dimostrato che fisicamente c'è, se è motivato secondo me abbiamo trovato un buon regista, uno che insomma può dettare i tempi alla squadra. Naturalmente Locatelli non fa più quello che faceva prima, ma lo copre praticamente come è il suo paravento, è il suo paravento.
3: Guarda, proprio su Luiz ho i numeri. Allora, praticamente un passaggio chiave, ricordo sempre che il passaggio chiave è quello che permette a un compagno di andare al tiro, una precisione di passaggi del 93%, 52 passaggi a segno su 57 nella metà campo avversaria, che sono quelli un pochino più delicati, 13 su 13 nella nostra metà campo, quindi ha fatto veramente una partita. Pensa che ha perso 10 palloni, ok, però ne ha recuperati 4, e questo è interessante, e è riuscito anche in due dribbling, quindi e ha vinto, aspetta che stavo guardando il numero dei duelli, ha vinto 5 duelli su 8, perciò veramente una prestazione di livello di Douglas Luiz.
11: Assolutamente, assolutamente, benissimo. Scusami, mi permetto di salutare te, ma di salutare anche Claudio, perché non l'ho fatto subito.
2: Ciao,
11: scusa,
2: Marco.
11: Sono stato ineducato.
2: No, ma che figurati.
11: Questa sera poi abbiamo una trasmissione che è praticamente targata a Santarelli, quindi a questo punto insomma saluto la famiglia.
3: Marco, poi ovviamente andiamo con le tue pagelle. Poi un'altra cosa, che bello avere un portiere, no? Perché poi Vicario prenderà gol, sbaglierà, però abbiamo un portiere che sia a Frosinone che oggi al primo tiro non prende gol. Pensa che novità.
11: Beh, per noi è una novità, perché negli ultimi 2 o 3 anni insomma non è che avevamo poi granché. Secondo me, tra l'altro, il fatto di... mi è dispiaciuto terribilmente anche per quello che ha scritto, con tutto il sentimento, ma avere tolto Perin di mezzo secondo me psicologicamente ha un po' avvantaggiato Vicario, nel senso che ormai è stato preso lui, benissimo, dobbiamo continuare con lui senza creargli dei dubbi. Il fatto di sentirsi titolare lo ha aiutato, e naturalmente in maniera indiretta ha aiutato anche la squadra. La prima parata di questa sera era una parata che un portiere di Serie A insomma dovrebbe fare,
3: sì.
11: Ma la seconda è stata eccezionale per la rapidità nei tempi di esecuzione e quindi riflessi molto molto elevati, quindi ben venga. Oltretutto ho notato che ha bloccato la palla lì, tenendo conto anche che c'era un suo compagno proprio davanti.
3: Bravissimo,
11: quindi anche dal punto di vista insomma della gestione del tutto, perché parare non è solo parare, è anche parare in maniera che sia effettivamente efficace. Questo ci ha aiutato. Questa è una squadra che probabilmente ci farà soffrire, probabilmente soffrirà, soffriremo con noi, ma se abbiamo un paio, due, tre punti fermi su cui far girare tutto, beh, io penso non forse non vinceremo lo scudetto, ma una stagione accettabile possiamo, sì, comunque.
3: Concordo, Marco. Concordo. Intanto, guarda, ti do un aggiornamento di mercato, perché messaggio numero 170 di Fabio Urbisaglia nella nostra chat. Ci fu veramente oggi. Guarda, ride anche Marco, perché anche Marco è nella nostra chat. Ha visto che oggi siamo stati subissati da Fabio Urbisaglia, che ci conferma che De Zerbi ha confermato che Pape Sarr ha chiesto di andare via. Questa notizia di Alfredo Pirulla. La Juve in corsia di sorpasso in azione di oggi pomeriggio dopo il naufragio e la trattativa che sì, ha già superato un paio di club per il centrocampista e vuole accelerare. Ora, Marco, Pape Sarr, ti dico la verità, a me non fa impazzire, si era presentato molto bene al Tottenham, poi è stato fermato un po' dagli infortuni, è il classico, mi verrebbe da dire, medianaccio. Non ha fatto male al mondiale con il Senegal, però se devo dire tra che sì e Pape Sarr chi preferivo decisamente che sì, ma insomma lui ha fatto la sua scelta, se sarà lui lo prendiamo e speriamo che possa far bene.
11: Ma sì, ma allora io penso sempre così: se questo giocatore del Tottenham viene alla Juventus con la voglia di fare e con l'entusiasmo di chi sa di poter affrontare un'avventura positiva, eccetera, ben venga. Ecco, io a proposito di che sì, vorrei dire una cosa, no? Vorrei fare un intervento, diciamo così, un po' originale. A forza di sentire che sì era lì sul limitar di dite, come si dice, insomma, sul crinale, vengo, non vengo, eccetera, quando ho sentito parlare di Roma, io non mi sono stupito, perché dicevo, ma in fondo che sì, arriva dall'Arabia, vede che la Roma è interessata, va a fare Champions League e quindi forse tutto sommato se dovesse andare alla Roma ci sarebbe un motivo, no? Perché invece di fare l'Europa League va a fare la Champions. E poi ti scopro che si accontenta della Conference. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che questo è l'ennesimo esempio del fatto che il calcio di oggi è fatto di gente che deve mettere insieme i soldi, deve fare i soldi, non ha più un minimo di sentimento e non ha più un minimo di, come dire, di voglia di avventura, non so, di sfida.
3: Sono d'accordo, ma
11: si tratta solo di mettere insieme dei soldi.
3: Sono d'accordo.
11: Allora stia tranquillamente all'Atalanta, non abbiamo problemi. Sì, dispiace, ma poi fino ad un certo punto.
3: Ma guarda, io ormai non mi meraviglio più di niente. Mi dispiace, per l'amor di Dio, perché era un giocatore che ci avrebbe fatto comodo, soprattutto perché abbiamo questo problema serio con Thuram che si opererà e quindi poteva in qualche modo sostituirlo. Però hai detto tutto benissimo, Marco, ha preferito l'Atalanta, la Conference League e giustamente i soldi che gli ha dato Sarri, Giuntoli, bene, ha fatto una scelta. Per me uno che preferisce l'Atalanta alla Juventus, oltretutto in Conference, va bene. Sono ormai, sono questi giocatori qua, Marco, sono questi tempi qua, sono questi procuratori qua. L'unica cosa che mi viene da dire è che Massara e Carnevali dovevano conoscere il procuratore, perché non è la prima volta che fa questo giochino, perché lui ha giocato su tre tavoli, Juve, Roma e Atalanta.
11: No, certamente. Cioè, io preferisco, voglio dire, Nico Gonzalez è stato accostato all'Atletico di Madrid e avanti di questo passo con scambi, con Sollot, eccetera eccetera. Io francamente l'entourage di Nico e Nico stesso a me non, non mi risulta che abbiano fatto affermazioni un po' singolari, un po' fuori dalle righe o di questo genere. È un ragazzo che si è messo a disposizione, quando è entrato si è fatto trovare pronto e ha deciso una partita. Secondo me sono questi i giocatori sui quali dover contare per risalire la china, perché comunque stiamo risalendo la china. E a proposito, Alessandro, tu sei contento quando a Livorno succede che qualcuno al basket vince le partite?
3: Certo,
11: eccetera, eccetera.
3: La libertà,
11: certo. Certo. Io torinese come sono, e tu mi conosci, permettimi che questa sera vado non solo a letto tranquillo, certo, e sereno, ma vado a letto contento come le nespole. Noi in piemontese diciamo tranquilli come i pucciu sono le nespole, sai perché? Perché si mettevano nella paglia, no? Perché sì, così maturavano, eccetera. Perché siamo in testa alla classifica, va bene, ne prendiamo atto, ma soprattutto in fondo ci sono Toro e Fiorentina, e guarda, sono quelle congiunzioni astrali che non succedono sempre, quindi io questa sera vado tranquillo e sereno.
3: Eccola la classifica. No,
11: tanto queste cose capitano.
3: Hai ragione. Tra l'altro la botta che ha preso oggi la Fiorentina è clamorosa, 3-0 in casa dal Frosinone dopo che ne aveva prese 4 a Roma. Il Torino, sì, anche il Torino non lo vedo messo per niente bene, però devo dire che delle due quella che mi colpisce di più, Marco, è proprio la Fiorentina.
11: Assolutamente sì, e tra l'altro guarda caso il mercato,
3: già,
11: è quella cosa che non sempre dice bene, perché sembra che Paratici faccia i miracoli a Firenze. In realtà la Fiorentina ha preso 7 reti in 2 partite, va bene, e non mi sembra poi che a Firenze siano tanti contenti.
3: No,
11: quindi ogni tanto bisognerebbe anche, come dire, misurare il valore dei giocatori che vengono ceduti, che vengono acquistati. Questa sera tra l'altro do 7 a Spalletti, perché comunque sia il risultato è stato deciso da due suoi cambi, e quindi bene o male ha raddrizzato un pochettino la situazione con dei cambi importanti. Dico questo, avrei visto molto volentieri Milik al posto di Colomani,
3: anch'io,
11: magari all'inizio del secondo tempo, però va bene così.
3: Sì. Tra l'altro ora sto leggendo, ora e poi Marco vai con le tue pagelle, che David è stato subissato dai fischi, poi magari chi era allo stadio ce lo può confermare, però pare che quando è uscito ci sia stata una, insomma, tanti fischi. Che ne dici?
11: Sì.
3: Che li capisco.
11: E vabbè, ma erano, per carità, dispiace fischiare un tuo giocatore, però evidentemente è un giocatore che ormai direi che ha finito tutti i bonus, insomma, per cui ci può stare.
3: Guarda, ti faccio arrabbiare adesso e poi dopo vai con le pagelle, perché ci segnalano, ma io non ho nessun dubbio che la Rai ha cominciato la trasmissione dicendo negato un clamoroso rigore al Parma con Tardelli che dice clamoroso rigore non dato al Parma, quindi pare che anche Tardelli stia, insomma, dicendo che c'era un rigore netto per il Parma. Io non mi meraviglio più di niente, né di Tardelli né di tanti altri, quindi non lo so te, Marco, ma
11: io difficilmente bazzico quelle trasmissioni, quindi
3: sì, anch'io
11: ne prendo atto. Io penso che questa sera Marelli abbia detto esattamente le cose come sta, insomma, voglio dire, non c'erano gli estremi del calcio di rigore e non è stato dato, punto, finito, cioè, questi che con i canoni di tutti quanti noi, compresi noi juventini, fanno Teleroma International mascherandola come fosse la televisione di Stato, cosa vuoi? Ne prendiamo atto, l'abbiamo visto tante volte, insomma,
3: non
11: mi stupisco da più. Ma guarda, sai cosa ti dico? Che se è andata così è perché probabilmente cominciamo anche magari a essere un po' presenti.
3: Speriamo.
11: Non dico a far paura, ma
2: a dare fastidio.
3: Speriamo. Vai, Marco, con le tue pagelle. Intanto sì, la questione Pape Sarr, è chiaro che De Zerbi l'ha detto, adesso la Juve, loro vogliono metterci l'obbligo, la Juve l'obbligo lo può inserire, secondo me però alla fine si potrà fare. Prego.
11: Ah, guarda, io parto dal peggiore in campo, che è David, con 5.
3: Concordo.
11: E poi 5 e mezzo a Colomani. Dopodiché è anche Kelly ha fatto un intervento che non mi è piaciuto per niente, 10 metri davanti all'area di rigore. E poi ci sono dei 7, Vicario 7, Douglas Lewis 7, Nico Gonzalez 7, Conceição 7, perché guardate nel primo tempo, se qualcuno ha pensato di non aver buttato via i soldi del biglietto deve ringraziare Francisco, E Spalletti 7, gli altri sono tutti intorno 6, 6 e mezzo. Mi pare che Celic abbia fatto un'ottima partita, sì, Bremer, Calulu e Locatelli, perché anche Locatelli ha chiuso molto.
3: Concordo.
11: Insomma, ha schermato Douglas Lewis ed è importante, perché se Douglas è libero, secondo me riesce ancora a esprimersi in maniera elevata.
3: Marco, grazie mille, appuntamento con te a domenica sera dopo Milan, dopo Juventus Milan. Grazie Marco.
2: Ciao Marco.
11: Grazie a te Alessandro, un saluto a Claudia, a te e buon lavoro, buon presto.

0: Ieri allo stadio, avevo visto non ero allo stadio, ho visto in televisione questa squadra. Vabbè, ok, ho letto dopo Piero. Insomma, andiamo avanti, dai.
1: Ciao Vicario.
0: Vai con Vicario, vai con Vicario.
1: Avevo molta emozione. Oddio, scusate.
0: Vai.
1: Sto posto. Ok. Avevo
0: Prego.
1: molta emozione. Come ho già detto, è un sogno che si realizza. Ora bisogna cavalcarlo con entusiasmo, umiltà ed equilibrio. Oggi è una grande serata per me, per la squadra e per il risultato. Vincere non è mai scontato, è quello per cui lavoriamo, ma l'avversario va rispettato. È sempre ostico, ti sporca la partita e questa è una vittoria che ci prendiamo. Da domani si riparte. Non c'è tempo per poggiarsi sugli allori. Lavoreremo già pensando a domenica prossima. Quando per 60 minuti non sei stato chiamato in causa e devi rispondere alla primazione degli avversari, è difficile. È per questo che, è questo che ti serve qui alla Juventus? Assolutamente sì. Oggi mi è riuscito bene. Ovviamente l'obiettivo è entrare in questa modalità e mentalità. Essere il portiere della Juventus è così, a volte non ci si riesce, a volte sì. L'obiettivo è lavorare in quella direzione, forte e convinto, sapendo di far parte di una grande squadra e di un gruppo unito, con grandi obiettivi e testa grande. In testa e grande voglia di vincere le partite. Io voglio sottolineare, io vengo da un precampionato particolare, ma sono felice, sono carico e voglio continuare così.
0: No, tra l'altro, è stata fatta una domanda assolutamente intelligente. Cioè, quando sei alla Juve, per 60 minuti guardi la partita, poi ti arrivano due palloni e devi farti trovare presente. Con Di Gregorio andavamo 1-1. Mi dispiace, Di Gre, ora tanto vai a
1: Ma
0: insegnare
1: secondo me
0: calcio.
1: anche a Frosinone con Di Gregorio non finiva
0: Sì,
1: 1-0.
0: appunto. Quindi, e questa sottolineatura è molto importante. Poi, ripeto, prendere a gol ci farà perdere le partite perché nei portieri succede. Però vai, andiamo avanti.
1: Cosa ti hanno detto quando è arrivato Grabara? Ti è stata garantita la titolarità? Io penso che la maglia della Juventus vada meritata giorno dopo giorno. Quando entri a far parte di questo club, capisci questo obbligo morale. Io cerco di fare quello che mi viene chiesto. A volte ci si riesce, a volte mi riesce meglio e a volte peggio. Ma voglio sempre farlo con entusiasmo e concentrazione. Scegliere allenatore, io proseguo così.
0: Ma io penso che qui ci debba essere una gerarchia. La gerarchia è quella di vicario titolare, Grabara secondo. Secondo non vuol dire il secondo degli anni 80 che faceva zero presenze in tutte le competizioni, ma vuol dire un portiere che magari il giovedì può fare il titolare in Europa League. È possibile, oppure fare qualche partita anche in campionato, magari proprio in Europa League il portiere titolare può essere Grabar. Io non lo conosco onestamente, so che era il Wolfsburg che è retrocesso, che ha preso tanti gol, ma è chiaro se sei in una squadra che poi fa fatica, è anche più difficile, però lo conosco pochissimo. Conosco Vicario, lo conosco molto bene e abbiamo visto che Vicario è un portiere in questo momento da Juventus, perciò non metterei sul piatto adesso della discussione chi fa il titolare. Il titolare è Vicario. Punto. Grabara avrà le sue possibilità. Comunque quelle 15-20 partite, secondo me, tra Europa, campionato, magari Coppa Italia, le farà. È bene avere due portieri di livello, ci mancherebbe altro.
1: C'è anche Nico.
0: Vai con Nico.
1: Sono contento per la squadra. Abbiamo fatto un grande lavoro durante questa settimana. Abbiamo preparato bene la partita. Sono felice per loro. Pensavo di giocare a calcio, quello che piace a me. L'esultanza per McKennie. Gliel'ho detto prima della partita che se sarei entrata avrei segnato e alla fine è andata così. Ieri era il suo compleanno, quindi un bel regalo.
0: Ah, ecco perché c'era l'amore della bionda McKennie. Intanto fammi salutare Daniele Livornese come noi e Juventino e Libertassino. Beh, sei
1: Ah,
0: perfetta.
1: meglio di così.
0: Meglio di così non potevi averci. Magari ci vediamo, giovedì sarò a Livorno. Anzi, giovedì e venerdì non ci sarò, vi lascio con Marangio, che forse se torna. Vabbè, torna Marangio. Fammi un po' sentire Marangio se c'è. Perché anche oggi Marangio, cioè 170 messaggi di Urbisaglia, ma anche Marangio,
2: You are you no more lover.
0: Che poi, ragazzi, non vi leggo quello che diceva Marangio su che, lasciamo perdere, va, perché ecco, Marangio di mercato ne prende mezza, non ne pre mi prendeva in giro me perché dicevo, guarda che dicono che ah, no, non è vero, vabbè, dai, andiamo avanti.
1: Non ti si sottovaluta troppo? Questa domanda non la posso rispondere, stai ai giornalisti, ti dico la stessa cosa, mi piace giocare a calcio e oggi abbiamo fatto una bella partita. Ma quanto aspettavi una serata così? Sono felice, trovare il gol e aver vinto mi fa andare a casa contento.
0: Bene, bene, siamo contenti anche noi, siamo sempre in attesa anche le parole di Spalletti, che ancora non ha parlato. Tra un po' andiamo anche da Mirko Nicolini, ma facciamo una raffica di messaggi, perché insomma c'è tantissimi amici che ci stanno ascoltando. E quindi andiamo a sentire anche un po' di messaggi in questo bel post partita, in un sabato che è iniziato male, Ma che?

0: finito. Beh, prego.
1: Luigi da Udine.
0: No, Luigi era passato prima. Vai Fede, intanto sto vedendo l'uscita di David, giustamente Pinzoli, ovviamente un grande uomo spogliatoio Pinzoli, è andato subito a dargli il 5. Vai.
2: Un saluto a tutti voi, io sono Francesco da Montreux in Svizzera.
0: Ciao.
2: Dai, però il secondo tempo è stato un'altra cosa. Il primo tempo inguardabile, inguardabile questa Juve. Nel secondo tempo, quando si va a fare un po' di pressing, quando si mostra che abbiamo un po' di volontà ad andare a cercare la palla, è tutta un'altra cosa. E poi ragazzi, io vi dico una cosa, Nico, bisogna tenerlo, e Kop quest'anno farà molto meglio, anche se ancora non è quel giocatore che ha giocato all'Atalanta.
0: Guarda, io...
2: dai, dobbiamo credere, andare forte e mettercela tutta, e si vincerà anche col Milan, forse io.
0: Speriamo. Così. L'unica cosa con cui non sono d'accordo con questo amico è sul primo tempo inguardabile. Ne ho visti altri di primi tempi veramente inguardabili. Questo è stato un primo tempo dove è mancato il gol, evidentemente, però l'aggettivo inguardabile mi sembra un pochino eccessivo. Secondo tempo sicuramente migliore. Allora, prima dell'altro vocale, non sono contento che è arrivato questo messaggio, perché così almeno possiamo spiegare alcune cose, perché l'amico Pier Lorenzo dice: mi piacerebbe una risposta a questa domanda. Per me si è stato detto che avete detto che si aspettava la Juve, che voleva solo la Juve. Mi chiedo, se fosse stato vero, i dirigenti della Juve devono aspettare le ultime 72 ore dalla fine del mercato per capire le esigenze del giocatore? Delle due l'una, o si dicono una marea di cazzate, lo urli perché lo scrivi maiuscolo, quando si parla di mercato, oppure i nostri dirigenti sono degli incompetenti. Allora, Pier Lorenzo, ti parla uno che non ama il mercato e che non fa il mercato, per cui potrei dire raccontano una marea di cazzate per fare contenti tutti, perché poi ho visto oggi, no, i commenti, ah, capite nulla, io ho chiesto anche ad alcuni, mandatemi il curriculum, perché magari se voi siete, non dico a te Pier Lorenzo, dico, cioè, se siete così esperti di mercato, magari io troviamo un insider di mercato che fa le pulci a Fabrizio Romano, a Fedo Pedullà, a Gianluca Di Marzio, magari a Mirko Nicolino, oh, se siete così bravi candidatevi, questo lo dico in generale. Rispetto a quello che dici te, che è assolutamente corretto, nel senso che si chiede nell'una nell'altra, perché che la Juve fosse su che sì era il segreto di Pulcinella, l'ha confermato ieri anche Spalletti, quando ha detto voi le sapete prima di me, è vero, ci stiamo provando. Qual è stato il vulnus, come piace a Rossi, quando si parla in latino si eccita un po' Rossi, poi ve lo spiegherà Mirko, che è uno che il mercato lo segue e lo fa, che il procuratore, l'ho detto prima, ha giocato su tre tavoli. Allora, come funziona per coloro che lavorano sul mercato? Telefonano quotidianamente al dirigente, al procuratore, e il dirigente, che ti può dire anche delle bugie, dice guarda, siamo su che sì, lo stiamo per prendere, e te dai ovviamente fiducia e lo riporti. In questo caso nessuno ha preso in giro nessuno, perché la Juventus era su che sì, perché c'è stata tre mesi, e questo forse è la cosa che non entra in testa, ma in generale la Juve ha dei parametri da dover rispettare.
3: L'ho detto pure Carnevali prima.
0: L'ha detto pure Carnevali, cioè io lo capisco che non vi piaccia questa cosa, ed è corretto che non vi piaccia, ma deve rispettare dei parametri. Quindi la trattativa è iniziata tempo fa, doveva far uscire dei giocatori che poi non sono usciti in maniera sufficiente, però ha detto una cosa la Juve: guarda, anche se non mi bastano le uscite, ti faccio entrare lo stesso. Lui dice sì sì sì, va bene, vengo, tutto a posto. Si incontrano, si vedono, quindi non sono state raccontate marea di cazzate, e neppure i dirigenti sono degli incompetenti. Sono stati ingenui? Forse sì, perché dovevano conoscere il personaggio con il quale trattavano. Ma la verità è che la notizia c'era, la traccia c'era, la trattativa c'era. Se poi cambi le carte all'ultimo momento, ragazzi, nel mercato la sfera di cristallo non ce l'ha nessuno. E ripeto, ne parla uno che il mercato lo legge nei messaggi, lo legge da quelli che ritengo più affidabili. Ma voi pensate che anche i santoni del mercato, che ripeto fanno un lavoro matto e disperato, non sbagliano mai? E se sbagliano sono dei cazzari? Non funziona così, ragazzi, il mercato non funziona così. E a volte, quando dico mi piacerebbe farvelo provare una volta come si lavora sul mercato, io sono convinto che dopo 23 ore, nemmeno 24, ritornereste a fare un altro lavoro. perché bisogna avere una costanza, una veramente non dormi la notte su alcune cose. Io ne sto lontano, ne sono sempre stato lontano proprio per questo, perché poi c'è un momento in cui il telefono lo spengi. No, lì non lo spengi mai e ti devi fidare di quello che ti raccontano. E a volte i colleghi vengono utilizzati per arrivare ad altro. Perché quando il procuratore di che sia Tecamba, Adebamba o Cionagamba, come si chiama, va a bussare alla Roma, io il mercato non lo faccio perché ma lì mi si è acceso un campanello che probabilmente si è accesa sicuramente anche ai nostri dirigenti, però si sono fidati e hanno fatto male, però si sono fidati. Quindi la verità in questo caso, dico all'amico, non è né una che si dicono marea di cavolate, né che siamo di fronte a degli incompetenti. Siamo di fronte a delle persone, giustamente, senza scrupoli, che pensano al loro interesse. E te la dico fino in fondo, se devo dare 6 milioni o 5 milioni a un personaggio del genere, compreso il procuratore, che se li prenda ad aggiuntoli, va bene così. Intanto sta parlando Spalletti, sentiamo altri due vocali, poi due o tre testuali, poi andiamo a Mirko Nicolino.
4: Ciao ragazzi, Bruno, qui dallo stadio, stanchissimo, sono a pezzi perché è stata veramente un'altra partitaccia, primo tempo orribile, secondo un po' bene, mi è finito Gonzalez, il tuo vicario, il Piero Piano mi ha portato a casa, però ragazzi c'è ancora molto da fare, io non so, centravanti Cerchesi, gioco Cerchesi, cerca trova, speriamo di giocare un po' meglio col Milan, altrimenti sono cavolacci, ciao ciao.
0: Grazie Bruno, un abbraccio. Con Milan ragazzi sono una partitaccia, lo sappiamo, però la Juve intanto il suo dovere l'ha fatto, 6 punti, 2 partite, dobbiamo provare a battere anche il Milan, ci mancherebbe altro, però intanto 6 punti, 2 partite l'ha fatte. Prego.
5: Ciao ragazzi, campione da New York, io vorrei che, se possibile, il direttore, se gli danno la possibilità di fare una domanda all'allenatore e dire a nome dei tifosi, ci dovete dire veramente che futuro abbiamo, perché i tifosi sono veramente stanchi, perché non si può, alla fine sì, come dice Zuliani, 3 points, però veramente c'è, cioè qui a livello di salute non ci arrivo, io non ci arrivo a fine stagione, forse io.
0: Ma è futuro ragazzi, io mi raccomando, cerca di arrivarci perché ti vogliamo bene e ti vogliamo sentire sempre. Ragazzi, io credo che il futuro sia molto chiaro di fronte alla Juventus. Dobbiamo per la 174esima volta dal 2020 ricostruire. Non è tutto facile. Ci sono squadre più attrezzate di noi. Dobbiamo fare i conti col fair play finanziario, con il settlement agreement per essere più precisi, che non è proprio il fair play finanziario, ma sai che hai questi addosso. Stiamo cercando di barcamenarci tra un prestito, una cessione che non arriva. Dite sì, ma non hanno venduto e sono tutti in prestito. Beh, io, siccome appunto sentivo le radio romane in questi giorni, alla Roma li imputano la stessa cosa, che non sono riusciti a vendere un giocatore, perché vendere è difficile. Poi bravo l'Atalanta che vende Anor a 60 milioni, 40 milioni, bravi, c'è da fargli complimenti, come direbbe Allegri. Brava il Milan che ha resistito e vende Leao a 50 milioni, bravi. Oggettivamente non ci abbiamo neppure giocatori a 50 milioni, quindi siamo in una fase di ricostruzione dove tutto quello che riusciamo a prendere dobbiamo prendere, guadagnare e sorridere anche di una vittoria contro il Parma. Perché il futuro è un futuro che si sta ridisegnando faticosamente, passando da stagioni faticose, veramente molto faticose. Questa nasce con alcune speranze, per quanto mi riguarda, soprattutto in Europa, ma con la consapevolezza che è una squadra che dobbiamo decisamente completare. Ecco. Quindi, però mi raccomando sulla salute. Altro vocale, poi siamo in attesa di Mirko che sta per arrivare.
6: Buonasera Radio Bianconera, Beh, bel risultato, ma comunque sia si confermano la crisi a livello di tutto il reparto offensivo della nostra Juventus. Pensate bene solo che per passare in vantaggio e poi magari raddoppiare è servito un giocatore che fino a 20 minuti fa voleva andare via, o non so se ancora vuole andare via dalla Juventus, e con Myers che volevamo vendere al primo che passa a Torino che se lo porta via, quindi niente, mo per fortuna che c'è sta un portiere a Torino che è Vicario, perché oggi Vicario ha salvato la partita, se no dall'1-0 un vantaggio nostro passavamo al 2-1 per Parma. Beh, comunque buone. Per fortuna Vicario gioca con noi, però... è una buona notizia,
0: questo bene, però un gol vale sempre uno, cioè nel senso che Vicario fa due parate più o meno sulla stessa azione, quindi però hai detto bene, è una buona notizia avere un portiere che para, è decisamente una cosa che non avevamo tanto. Sta per arrivare Mirko, anche in video. Leggi qualcosa, Claudia?
3: Ciao ragazzi, prendo spunto da quella Massi. Io non ci vedo.
0: Come non ci vedi?
3: No. Massima taoista che recita così: ciò che il Brugo chiama fine del mondo, il resto del mondo lo chiama farfalla. E volendo mutuarla sulla nostra situazione, direi: ciò che il resto del mondo chiama stagione fallimentare, quella Juve la chiamiamo anno zero. Ciao, Cesare da Milano.
0: Non conosco la Massima taoista, ma adesso l'abbiamo conosciuta. Vai.
3: Io non credo che la società non avesse un piano B. Sar non si chiude dal nulla in poche ore. Voi che dite, Michele da Ferrara?
0: E guarda, ora te lo faccio vedere a Mirko appena arriva. Anzi, andiamoci subito. Ciao Mirko, buonasera.
7: Ciao a tutti, buonasera.
3: Ciao Mirko.
0: Allora, parto proprio da qui, prima di analisi della partita. Vedo uno Spalletti che si sta abbracciando l'inviato di Dazon. Insomma, bene. No, ma partiamo dall'intreccio di... Mi sa che qui l'hanno fatto un po' arrabbiare, però. Poi dopo ci arriviamo. L'intreccio di mercato di oggi, Mirko. Oggi la nostra chat bolliva, l'ho detto prima, Fabio Urbisaglia ci ha distrutto dai messaggi, però sempre sul pezzo, meno male.
7: Però vai. È andata un po' come... vi avevo raccontato, che poi non è un mistero, no? Il fatto che nelle trattative di mercato ci sia chi vada a sedersi al tavolo, si fa l'accordo con una società e poi con quell'accordo va a giocare al rialzo con altre squadre, che poi quello che sostanzialmente ha detto stasera Carnevali, perché Carnevali inizialmente è stato un po' morbido, poi però ci è andato giù pesante quando ha detto probabilmente che sì, non voleva venire alla Juventus perché gli davamo quanto ci aveva chiesto, e forse qualcuno ha fatto il furbo andando a giocare su più tavoli, ed è quello che alla fine è successo, perché si è detto nelle ultime ore la Juve non arrivava ai 4,5 che chiedeva l'Atalanta, sì, la Juve ha offerto da sempre 4,5 più bonus, poi è spuntata questa richiesta di un bonus per lui alla firma e un bonus pure per la gente alla firma, un doppio bonus che faceva arrivare la cifra fuori dai paletti per la Juventus, per come la Juventus deve muoversi in queste ore. Quindi ad un certo punto è sembrato chiaro anche alla Juventus che sostanzialmente non volevano venire da noi, né che sia né il suo agente. Quindi onestamente dispiace, perché le visite mediche erano già programmate, tutto quello che vuoi, la tifoseria aveva fatto l'acquolina, aveva l'acquolina in bocca per il suo arrivo, Spalletti ieri si era espresso e si era sbilanciato anche tanto, però onestamente un calciatore e un agente che fanno così io me li tengo lontani, quindi subito chiusa questa trattativa la Juventus ha iniziato a trattare con il Tottenham per Sarr, che in questo inizio di stagione ha avuto dei problemi fisici e non ha giocato, quindi per questo motivo, non perché non fosse un giocatore interessante o comunque ritenuto valido dal Tottenham. Vediamo se si incastrano le situazioni, perché anche qui la Juventus deve prendere il giocatore in prestito, deve fare in modo che la cifra non superi una determinata soglia. Il Tottenham sembra al momento preferire l'obbligo di riscatto, vediamo come la chiude.
0: Che giocatore è Sarr, Mirko?
7: Ma è un centrocampista, per quello che dicono i numeri, molto generoso, che unisce le due fasi, gli esperti lo definirebbero un centrocampista moderno. È chiaro che la Juventus in questo momento, senza l'arrivo di Kessié, con l'uscita comunque di Miretti e con Thuram soprattutto, che non sappiamo oggi quando sarà a disposizione, ci sarà questo consulto, se si dovrà operare sarà fermo almeno 2 o 3 mesi, quindi capisci che in questo momento la Juventus ha bisogno di tutto. Quello che abbiamo visto secondo me con il Parma è che ora Locatelli con Douglas Luiz di fianco imposta di meno, perché la parte di impostazione, di costruzione del gioco la fa più il brasiliano, però se hai uno come Sar che ti fa quello che faceva Thuram, secondo me è molto utile.
0: Senti, rimanendo sempre, poi arriviamo a analizzare la partita, Mirko, ma oggi chiaramente è stato un sabato particolare.
7: Delirio.
0: Sì, un delirio, bravo, un delirio. Meno male che la Juve almeno ha vinto la partita. L'altro tema, c'è poco da fare, è quello dell'attaccante. Poi stiamo cercando di capire l'infortunio di Cambiaso. Però insomma, David ormai, anche Colomani molto male, molto male. Però Colomani l'abbiamo preso e non lo possiamo cedere. Però su David che notizie mi dai? Perché credo che insomma sto giocatore deve lasciare Torino a tutti i costi.
7: Allora, David sembrava che non ci fosse più possibilità, poi si è aperta questa strada con l'Atletico Madrid, che da un semplice sondaggio si è trasformato in una trattativa vera e propria. C'è l'apertura del giocatore, c'è l'apertura dell'Atletico, però a determinate condizioni. La Juventus prima di questa sessione aveva fissato la cifra di David a 30 milioni. È chiaro che è una cifra che, visto il precampionato e viste le prime 2 giornate, non, nessuno ti dà. Però c'è questa possibilità che si incastri come attaccante di riserva all'Atletico Madrid, si deve trovare la formula giusta, ovviamente l'Atletico ha di inserire obblighi di riscatto, vediamo come si sviluppa la cosa, non c'è più tantissimo tempo e vediamo se riescono a fare la doppia operazione con Sorlot. Però onestamente io stasera... molto male, molto male. Capisco che Spalletti nella conferenza stampa di ieri abbia provato ancora una volta a difenderlo, motivarlo, e tecnico può fare anche il sottopunta, però onestamente il sottopunta di oggi,
0: mamma mia,
7: è peggio della punta di David solito. Quindi poi a me, io sto leggendo tantissimi commenti positivi su Colomani, devo dire la verità, perché mi piace leggere le analisi di tutti, però a me non è piaciuto nemmeno Colomani.
0: Nemmeno a me.
7: Sì, ha giocato tanto per la squadra, ok, però Colomani è stato preso per fare i gol. 38 milioni più 12 di bonus, tu devi arrivare a doppia cifra di gol. Già 2 partite ti sei rimasto a secco.
0: Sì, no, non è piaciuto, ti dico l'età, nemmeno a me. Poi è vero che senza David forse è un po' migliorato, però siamo sempre lì. Altra cosa che ti chiedono, perché ora vedi come arrivi te, Mirko, ingolosiamo tutti i nostri radioascoltatori e amici che ci guardano in televisione, poi però dobbiamo parlare della partita. Zegrova?
7: Zegrova si era già fermato un'altra volta in questo precampionato per un problemino lieve. Pare, almeno la versione ufficiale, che abbia questo nuovo problemino lieve, però nei giorni scorsi abbiamo raccontato proprio io e te, Ale, sì, che Spalletti si è rimasto letteralmente impressionato dall'impatto di Nico Gonzalez.
0: Si è visto.
7: Qual è la riflessione che è stata fatta in questi giorni in casa Juventus? Ok, Nico Gonzalez è un giocatore fisicamente fragile, ok, perché lo sappiamo, ha avuto tanti infortuni muscolari sia alla Juve sia alla Fiorentina e anche nella parentesi all'Atletico Madrid. La riflessione è: essendo altrettanto fragile Zegrova, perché giustamente dice Spalletti non tenere più Nico Gonzalez, che fa più ruoli, comunque quando gioca copre più metri di campo, è un po' più cattivo, è un po' più ficcante, e quindi alla fine si sta cercando di far uscire Zegrova, che di proposte ne ha, soprattutto quella araba è una proposta che secondo me Zegrova, nella situazione attuale in cui è, cioè giocatore che rischia di non giocare praticamente mai da titolare alla Juventus e fare pochi spezzoni, secondo me è un'occasione che dovrebbe cogliere.
0: E libererebbe un po' di ingaggio di monte salariale, perché poi il problema resta sempre quello,
7: sì,
0: no?
7: Sì, libererebbe qualcosa. La Juventus in questo momento deve liberare, liberare, liberare. quelli che sono andati via hanno liberato qualcosa, ma gli ingaggi più pesanti della rosa sono per esempio quelli di David. Ci sono giocatori alla Juventus che giocano poco e che prendono stipendi mostruosi. Lo stesso Pop Mainz, che poi stasera comunque è entrato e ha fatto pure gol, è entrato per puro caso perché si è fatto male,
8: sì, cambiato, altrimenti
7: probabilmente come ultima sostituzione Spalletti avrebbe fatto altro, non lo so. Però anche Pop Mainz è uno di quelli che la Juventus vorrebbe far uscire. 4 milioni e mezzo più bonus sono quasi 8 milioni lordi, quindi più gli ammortamenti, il residuo a bilancio, insomma. La Juventus deve liberare risorse, deve liberare risorse,
0: e farlo in 72 ore insomma è abbastanza complicato. Mirko, partita di stasera, ti è piaciuta la Juve oppure più una Juve a due facce, cioè secondo tempo meglio rispetto al primo, cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto?
7: Cerco di farla breve. Primi 5-10 minuti partiti forte, consapevoli del fatto che il Parma di Cuenca gioca da sempre un calcio molto sparagnino, no? È un 5-3-1-1 con tanta densità nei propri ultimi 30 metri, quindi la Juve ha iniziato veloce cercando con il palleggio di creare gli spazi per entrare in area, ma poi col passare dei minuti non ci riusciva, il palleggio si è rallentato, il Parma ha preso un po' di coraggio. Poi l'inizio della ripresa era sostanzialmente sulla falsa riga del primo tempo, tanto è vero che poi Spalletti al 55esimo decide di fare i cambi, cosa che di solito invece aspettava di fare intorno al 65esimo. Stavolta anticipato, secondo me ha fatto bene, perché l'ingresso di Nico Gonzalez ha letteralmente spaccato la partita, letteralmente è stato secondo me il migliore in campo assieme a Douglas Luiz. Assieme a me è piaciuto tantissimo anche Lucumi, per esempio.
0: Sì, è vero, è vero.
7: Ho scritto e stavo preparando i pezzi, tra cui ovviamente l'analisi tattica per Bianconera News. Kelly appena entra, con tutto il rispetto, per citare Juric, subito una grande cagata, recupera un pallone e poi si pianta con la palla in mezzo ai piedi davanti all'area di rigore, la perde e finisce che subiamo un'azione pericolosa. Ecco, a me Lucumi dà più garanzie di Kelly, quindi diciamo che dopo questa partita sono un pochettino più tranquillo, nel senso che mi aspettavo, dopo una giornata come questa, Spalletti nervoso perché non arrivano gli acquisti, mi aspettavo una Juve un po' più ansiosa, e invece, come ha detto Vicari, ho visto una Juve che è stata abbastanza paziente anche nel secondo tempo, e poi ripeto, i cambi, un po' soprattutto quello di Nico Gonzalez, hanno dato quel qualcosa in più. Alej Begovic molto fumoso perché voleva spaccare il mondo, lo capisco questo ragazzo, però nemmeno Boga aveva fatto chissà che cosa, no. Quindi credo che comunque c'è, dopo due partite con squadre per carità di bassa classifica tra virgolette, sei punti, clean sheet e un animo un po' più sereno, direi che ora pensiamo da domani a chiudere questo mercato per bene, però almeno stiamo sereni per il fatto che il nostro dovere in queste due partite l'abbiamo fatto in termini di punti.
0: Ti chiedo l'ultimissima cosa e poi vi faccio sentire Spalletti. Intanto rivedo McKenny, ragazzi. McKenny è un bomber vero, eh? Io McKenny, hai visto, si è presentato con due amiche, insomma, notevoli. Poi la bionda e la mora, giustamente. Se tu dovessi puntare un euro, lo punteresti sul fatto che ci teniamo David o che bene o male si riesce a fare un colpo là davanti?
7: Le parole di Carnevali mi hanno rassicurato, nel senso che mi ha confermato ancora una volta che abbiamo di fronte un dirigente che non si piega di fronte a certe situazioni. Probabilmente la Juventus poteva avere anche un margine di manovra per alzare qualcosina, che sì, ma la Juventus non c'è stata. Questo significa che la Juventus sta lavorando per non farsi più intrappolare in determinate situazioni, e mi lascia fiducioso per il fatto che nelle ultime ore di mercato riuscirà a fare qualcosa di utile.
0: Grazie Mirko, grazie, buon lavoro, ti leggiamo su Bianconera News ovviamente. Ciao,
7: buona
0: Mirko.
7: Ciao Mirko.
0: Buonanotte, buonanotte. Allora, l'hai preso il calendario Europa League, sì, della Juve? Benissimo, perché è uscito anche il calendario di Europa League della Juve. ve lo diamo e poi facciamo sentire Spalletti e poi ultima mezz'ora con tutti i vostri messaggi. Questo è il calendario delle partite della Juve arrivato nel tardissimo pomeriggio. Prego.
3: 17 settembre, 21, Juventus NEC.
0: Quindi cominciamo con il NEC alle 21, domenica abbiamo detto? Giovedì?
3: 17 settembre.
0: Giovedì 17 settembre. A questo punto occhio, perché poi verranno ovviamente anche fatti gli anticipi e i posticipi. Noi giocheremo con l'Atalanta, con l'Atalanta del simpaticissimo Sarri, del simpaticissimo Giuntoli, del simpaticissimo Sarri. Prego. E che sì, ovviamente. Vai.
3: 15 ottobre, ore 21, Celta Vigo Juventus.
0: Quindi andiamo subito. Cioè, insomma, un inizio in un girone, in una fase a campionato semplice. Però NEC è una squadra da tenere sott'occhio, come ci ha raccontato Lucio Marinucci, e Celta Vigo si è molto indebolita, però in casa rompo un po' sempre le scatole.
3: 22 ottobre, ore 18:45, Juventus-Ren.
0: 18:45 Juventus-Ren, poi?
3: 5 ottobre, ore 21, AZ Alkmaar.
0: Juve.
3: Sì.
0: Quindi questa alle 21?
3: Sì.
0: 5 novembre alle 21.
3: 26
0: poi?
3: Novembre, ore 21, Juventus Omonia.
0: Nicosia, quindi qui secondo me dovremmo provare a chiudere il discorso. Poi?
3: 10 dicembre, 18:45, Apoel Beersheba Juventus.
0: Quindi andiamo lì, probabilmente si giocherà, cioè, sicuramente non si giocherà in Israele, credo si giocherà in Ungheria da quelle parti. Quindi anche la partita alle 18:45, vedi
3: 21,
0: Rossi si sta segnando tutto.
3: 21 gennaio, ore 18:45, Ferencvaros Juventus.
0: E lì spero che avremo già chiuso il conto.
3: Anche perché è l'ultima, il 28
0: Correa
3: gennaio
0: Sociedad.
3: Alle 21, Real Sociedad.
0: Allora noi non ci andiamo, stiamo scegliendo la partita
3: no,
0: andare,
3: conviene.
0: Ma l'ultima non conviene. Quindi questo è il calendario, andiamo con le parole di Spalletti.
2: E mi è piaciuta molto. Poi è vero, non siamo stati bravi a strappare quello spazio per una triangolazione, per un tiro in porta, nei movimenti lì di accerchiamento all'area di rigore abbiamo fatto un po' di confusione, ci è mancata l'incornata dentro perché abbiamo fatto 20 cross. Voi vi appellate a quel colpo di testa dove naturalmente Guglielmo Vicario ha fatto una grande parata, perché è quella la situazione del dubbio del risultato, perché ho sentito il risultato, la Juve ancora qui, là, sotto e sopra. Colpo di testa abbiamo ricevuto. Noi di quei cross lì se ne è fatti 25 nel primo tempo e non siamo stati bravi a fare un colpo di testa. Poi abbiamo fatto una partita serissima, i calciatori hanno fatto una partita con obiettivo, con motivi, con qualità di gioco, con pressione continua. Siamo stati qui dentro tanto a fare queste situazioni qui. Poi è chiaro che ci vuole la zampata, ci vuole poi l'estrema qualità, ci vuole l'anticipazione, ci vuole, però quando stai tanto così io sarei contento di rimanere dentro l'area di rigore quanto ci siamo stati in più. Poi se non si fa gol è chiaro che per voi va tutto male, però il problema è che probabilmente non siamo stati così precisi da impensierire di più, ma di situazioni ce ne sono state molte, insomma, ecco.
8: Ciao Luciano, vado su Kolumani. Ho visto un Kolumani che ha interpretato le sue caratteristiche, le sue potenzialità, soprattutto quando si sono aperti gli spazi e soprattutto quando è entrato Nico Gonzalez. Io non so se ha bisogno magari di un giocatore come Nico più lì vicino. Cosa ne pensi? Perché di partite chiuse ne troverete tante, no? Se è un giocatore che per caratteristiche nello spazio stretto magari fa più fatica e quindi magari averci un giocatore che ci gioca lì dentro lo può agevolare, ecco.
2: Ma io penso che lui sappia giocare in tutte e due le situazioni, perché è un calciatore veloce, tecnico e che ha qualità estrema. Ci deve mettere un po' più di
9: di sangue nelle situazioni, un po' più di cattiveria, un po' più di ghigno, perché è quello che secondo me gli mette a posto tutto, perché poi sa fare ogni cosa. È chiaro che per fargli trovare più spazio bisogna parlare con gli avversari. Venite a parlare con gli avversari e ci vengano ad attaccare, si trova più spazio dietro. Se loro vanno al limite dell'area, di spazio non se ne trova, e Colo ha le qualità per venire via, per ritagliarsi lo spazio da riattaccare dopo, dopo aver palleggiato, aver relazionato con la squadra. Noi abbiamo fatto una grande partita oggi, i ragazzi hanno giocato una grande partita, poi voi potete dire quello che vi pare, perché non posso fare paragoni, se no vi faccio sentire che dite di un'altra partita e che dite della Juventus in base a quello che è stato il comportamento, e vi faccio vedere che differenze ce ne sono poche o ce ne sono molte in base a quello che si dice. Però noi abbiamo fatto una partita serissima, abbiamo concesso due situazioni, non è rigore perché allarga la gamba il calciatore del Parma, il calciatore del Parma che va a mettere il piede vicino, ma poi ora c'è Orsato, ve le leva lui queste muse, io non rischio la galera un'altra volta nel dare un bacio a una, perché ve lo spiega lui come funziona poi sul...
10: Però se vuole baciare De Giuseppe secondo me non c'è problema, contatto, mister.
9: Ma neanche per me c'è problema, si figuri.
11: Non è un problema,
9: è anche un bel ragazzo.
11: Prendiamo e portiamo a casa.
9: Appunto. Allora, appunto, però questo, cioè quando si parla di contatto, si ritorna lì, ma che roba è un contatto? Ma che è? Un impatto. Un impatto è un impatto. Oh. Se no questo è un contatto. È lui che allarga il piede, non lo tocca quasi neanche. Niente. Lui gli va ad allargare la gamba, a cercare l'intervento, di essere colpito sull'intervento di Alaj Begovic, e infatti in un minuto l'hanno liquidata, come giusto così.
10: Grazie mister, le chiedo solo grazie velocemente se sa già cambiato, se è qualcosa di grave o di abbastanza superabile, velocemente.
9: Bisogna fargli aspettare. Vedere, bisogna fare delle accertamenti domattina. Non mi veniva, grazie, certamente Spalletti. Me l'hanno suggerito.
0: Allora, mi è piaciuto Spalletti anche perché insomma, parlare di quel rigore lì giusto alla Rai, ora ho visto Stefano che mi dice una cosa, pare che insomma la conduttrice, quella insomma, che deve giocare tutta con le luci, no? Che stia incalzando Spalletti per la loro fantascientifica analisi dello pseudo rigore, pazzesco. Però ragazzi, lo sapete, no? Poi figuriamoci, quest'anno la Rai, che come diceva il buon Marco Sanfelice, una sorta di Teleroma, quest'anno hanno l'idea di far vincere scudetto alla Roma, quindi è chiaro che ogni cosa, per cui io non mi meraviglio di niente. Quello non è mai rigore nella vita, mai, credo che l'abbia detto pure Marelli, me lo confermi vero Claudio, ha detto che non è calcio di rigore, quindi voglio dire, il discorso finisce lì, ma non è mai calcio di rigore. Poi se per Tardelli, per la conduttrice, per calcio di rigore, se ne facessero una ragione. Tra l'altro, un'altra cosa molto corretta che dice Spalletti è che quest'anno con Orsato ha detto che poi sicuramente ci saranno situazioni in cui saremo noi a incavolarci, però ha detto meno VAR, più decisione di campo. Questa è stata decisione di campo, forse l'unica decisione che ha preso corretta è il poro, come direbbero a Roma, Fornò, e basta, cioè veramente basta. Poi io vi do sempre il suggerimento, perché vi dovete fare il sangue marcio o amaro, come pare a voi, guardando sta roba qua? Poi dicevano, è chiaro, cerco di sentire tutto, però non mi meravigliate, e oggettivamente ragazzi non vi meravigliate neppure degli ex giocatori della Juventus, perché se vado a memoria di ex giocatori della Juventus pronti a difendere la nostra Juve ce ne sono veramente pochi, faccio fatica a trovarne, quando si sono trovati, vabbè a parte il capitano, quando si sono trovati a dover discutere. Poi io Tardelli, figuriamoci, è stato un nostro giocatore e gli abbiamo voluto tanto bene. però mi fermo qua, insomma, poi ha ragione, lui ha visto il rigore, fa bene a dichiarare rigore, noi non ce ne frega assolutamente niente. Due vocali, poi un po' di testuali su Cambiaso. Claudia, dunque domani mattina non ci sono
3: non c'è niente.
0: Questo, ragazzi, potrebbe essere un problema serio, quello di Cambiaso potrebbe essere un problema serio, perché se si toccava veramente il polpaccio, noi abbiamo avuto la sensazione alla caviglia, però come diceva Antonio c'è stato poi una problematica evidentemente al polpaccio, e il polpaccio sapete che è una brutta bestia, quindi bisogna stare attenti. Prego.
12: Ragazzi, buonasera, Fabrizio di Castellammare di Stabia.
0: Ciao caro.
12: Mi ha letteralmente rapito, affascinato, sedotto lo sguardo cattivo di Nico Gonzalez. Ma la domanda conseguente viene spontanea: è mai possibile che lo sguardo della tigre lo deve avere l'unico giocatore che pare volesse andare via e che la Juve vuole dar via? Possibile una roba del genere? Nico Gonzalez tutta la vita e fino alla fine forza Juve.
0: Ciao, guarda, anche questa è un'analisi molto, molto interessante, è vero. Diciamo che poi la mimica facciale non è uguale per tutti, ma al di là di questo lui è entrato in una maniera straordinaria. Forse si è convinto di rimanere alla Juve.
3: Chissà, magari anche lui ha voglia di rivalsa.
0: Può essere, anche perché poi l'Atletico Madrid sì lo vuole, ma non ha mai fondato il colpo. Cioè, se tu vuoi un giocatore, non so, 5 milioni ti fa la differenza, la Juve lo vuole da 25, loro non si sono mai spostati a 25, sono rimasti sempre su 20, e magari Nico ha voglia di rivalsa e di dimostrare a tutti che può fare bene alla Juventus. Quindi hai ragione, quello sguardo ci ha colpito tutti. Ripeto, io chiedo scusa perché invece l'ho sempre visto come un giocatore che quasi faceva un favore, e stasera ha fatto grande il favore perché ha cambiato totalmente la partita. Prego.
13: Buonasera ragazzi, Gianluca da Perugia.
0: Ciao,
13: sapete
0: Gianluca.
13: Che c'è? Io stasera festeggio come festeggio tutte le vittorie,
0: bravo,
13: della Juve.
0: Bravo.
13: È ovvio, qualche difficoltà c'è, bravo, però tutto questo pessimismo io non lo condivido. Avanti così fino alla fine.
0: Amico mio, bravo, bravo, perché si festeggia sempre quando si vince. Guarda il Poro Cairo che saluta tutti l'arbitro, no, stanno facendo la partita. Beh, una bella combo, questa la dico piano, tanto non succederà mai. Fiorentina-Torino in Serie B sarebbe tanta roba,
3: No.
0: Però non si può dire, vabbè, tutte e due è impossibile, ragazzi, perché poi è talmente facile salvarsi in questo campionato che è impossibile. Però vi dico la verità,
3: vabbè, dai, l'anno scorso una c'è andata vicina.
0: La Fiorentina non è questa la situazione, però il Torino sarebbe veramente bello con quel, non mi sta simpatico Cairo, per l'amor di Dio. Prego.
3: Beh, neanche i suoi tifosi sta simpatico.
0: No, infatti.
14: Ciao Ale, ciao Claudio. Allora, io sono contentissimo per la vittoria, io quando si vince sono sempre contento, e sono curioso adesso stasera, al di là del fatto che sicuramente siamo una squadra tutt'altro che perfetta, ma adesso voglio vedere stasera se ci sarà qualche professorone che si dovrà lamentare di qualcosa anche stasera. Lorenzo da Roma.
0: Ciao Lorenzo, ma guarda Lorenzo, ti posso dire la verità, sicuramente qualche messaggio mi è sfuggito perché siamo ora siamo entrati nel giorno nuovo, quindi ha azzerato il conteggio, però devo dire che al di là, come dici te, della consapevolezza, caro Lorenzo, di dover in qualche modo completare la squadra, però io vedo soddisfazione. Per come abbiamo cominciato la puntata, no? Con il disastro, che se tutto, io vedo soddisfazione nei messaggi. Poi è chiaro, cioè quello più contento, quello meno contento. Però mi sembra che basta vedere il prossimo messaggio che chiamo, tutto da rifare, via tutti, via.
3: Vabbè, durante la partita un po' di disfattismo però c'era.
0: Però durante la partita, raga, io lo dico sempre, colpo di tacco ci sta, cioè durante la partita, e è giusto anche che sia così, no? È la pancia che parla ed è giusto, soprattutto nel primo tempo eravamo un po' così. Però Lorenzo, grazie per il tuo intervento, ti dico, ecco, vedendo ora verrò subito smentito, il 2-0 e soprattutto il secondo tempo ha addolcito la pillola di questo sabato che era cominciato male. Leggimi qualcosa, poi sta a sentire il prossimo vocale, eh? Sta a sentire, via Carnevali, via Mazzara, facciamo schifo sicuramente.
3: Vai. Ale, però non facciamoci sedurre da Nico. Ha fatto una grande partita stasera, ma non dimentichiamoci quanto era irritante 2 anni fa Adam.
0: E Adam qui ci riporta oggettivamente su una cosa vera, vera Adam. Vedi, poi c'è anche la lucidità dell'amico Adam. Sì, 2 anni fa è stato molto irritante. Però, diceva Claudia, magari ha voglia di rivalsa. Dico io, magari una testa diversa. Guardate che... resto... convinto, non facciamoci la testa in positivo, però guardate che quell'anno lì la combo, proprio di combo Giuntoli, Thiago Motta ne ha combinate di tutti, il clima dentro la squadra non era sereno, perciò magari perché quello che dice Adam è vero, insomma, Nico non ha fatto una buona, tant'è vero che poi se ne è voluta andare proprio di corsa. Prego.
3: Ciao ragazzi, Liborio Fucecchio. Una grande partita di tutti, soprattutto il portiere. Dopo un'ora ha preso 2 tiri importanti e ha fatto 2 grandi parate. Poi Luiz, grande partita. Nico Gonzalez, grande prova. Io lo terrei. Nico ci può servire. L'unica pecca è il ragazzo bosniaco, ha giocato mezz'ora, ha fatto poco, però ci sta. Prima partita in un campionato difficile e diverso dove ha giocato. Secondo me quest'anno ci divertiremo. Cosa ne pensate?
0: Liborio, intanto saluto a Fucecchio, vicino Firenze. Che dicono i tuoi amici fiorentini? Beh, devo di piano, se ricordiamo sempre il nostro editore, il nostro amministratore delegato, insomma, tutti i tifosi della Fiorentina, giustamente. Sai, Alej Begovic, anche qua, noi ci aspettiamo moltissimo da questo ragazzo, e darà. E dici bene, era la prima partita. L'unica cosa che mi sento di dire oggi, ecco, deve stare un po' più attento su quell'intervento, perché quello non è mai rigore, mai, mai, mai.
3: Però beh, trovi la serata attento. Sbagliata, te lo danno,
0: te
3: per
0: lo
3: rigore.
0: Danno, te lo danno, devi stare molto attento. Vero Salvatore, verissimo. 2 anni fa abbiamo fatto fare a Nicolo esterno il centrocampo a 5, verissimo, bravo. E gli faceva fare anche Tudor, se non vado errato, verissimo. Quindi poi Nico, io lo dico sempre, Nico ha secondo me una dote che può fare tutti i ruoli. E se voi mi chiedete qual è il ruolo di Nico, boh, perché l'ho visto fare la prima punta, l'ho visto fare, come dice correttamente l'amico Salvatore, l'esterno e il centrocampo a 5, l'ho visto fare la mezzala, l'ho visto fare tutto a Nico Gonzalez, quindi è anche una dote, attenzione. Però se gli troviamo un ruolo che può essere quello sotto punta, sì, può essere, oppure se si dovesse giocare a volte, perché l'ha fatto con Thiago Motta, anche il riferimento centrale, se tu ti sembra anche a qualcosa, può fare anche quello, mi pare, nella finale mondiale forse, o nella finale di Coppa d'America, non mi ricordo, che lui ha fatto la punta centrale, quindi insomma può fare anche quello. Secondo me Spalletti ci può lavorare e me lo auguro. Claudia, 2 vocali, poi sentiamo qualche altro vocale.
3: Mi sintonizzo ora, sto viaggiando verso casa da ritorno allo stadio in Pullman, contento del risultato, evviva, forse abbiamo veramente un portiere e Nico stasera sembrava un Vidal o un Tevez, che garra, l'ha vinta lui ragazzi, poi non c'è da fidarsi, ma se gioca così tanta roba. Ciao da Raffaele da Bergamo.
0: Ciao Raffaele, un caro abbraccio, d'accordo su tutto, prego.
3: Il primo tempo ci ha detto che con un centravanti tosto potevamo segnare, nel secondo tempo c'è stato un giocatore che ci ha fatto capire che se non è un centravanti tosto si può fare gol tirando da fuori aria, grazie Nico. Marco da Imola.
0: È vero, vero, vero, vero, vero, guarda, questa è un'altra chiave di lettura, Nico ce l'ha questo, ce l'ha la conclusione da fuori, sì, giustissimo. Tor Raffaele appunto sta tornando allo stadio in Pullman, un abbraccione caro Raffaele. Rossi, dai, sentiamo altri 5-6 vocali, poi piano piano ci avviciniamo alla conclusione di questa bella puntata, prego.
15: Ciao ragazzi, che danno il vostro macchinista, 2 su 2, Juventus che anche oggi ha meritato la vittoria, abbiamo avuto uno spavento 5 minuti subito dopo il gol, però la Juventus è da 2 partite che vuole vincere e di riffa di raffa le vince. Continuiamo così, a questo punto credo che Nico Gonzalez rimanga e poi finalmente abbiamo un portiere ragazzi, finalmente abbiamo un portiere che ci ha salvato e forse ci ha portato 2 punti, forse ci ha portato 2 punti. Ciao ragazzi, entusiasmo e forza Juve sempre.
0: Ciao caro, comunque mezz'ora di più in trasmissione, tanta roba, sì Fabio, sì, cerchiamo quest'anno di farvi più compagnia, soprattutto nel post partita, decisamente. Sì, poi noi siamo stanchi, però va bene, vai, che siamo in una certa età, io almeno.
16: Dopo il caldo infernale che dura ormai da mesi, vediamo un'ottima regia di Douglas Luiz. segnare Nico Gonzalez e segna persino Cop Miners. Non esultate, sono i segni dell'apocalisse. Ciao, Renato da Genova. PS, ma un Romero qualsiasi era così complicato trovarlo?
0: Allora,
16: buonanotte.
0: Ciao amico mio, intanto ci dicono che Spalletti alla Rai li ha mutuliti tutti, grande Spallettone. Allora, io però qui vi porto su un altro ragionamento che ho fatto prima, che è quello di Pellegrino. Noi volevamo Pellegrino, Pellegrino è iniziato alla Fiorentina e sembra un Pellegrino, cioè nel senso, giocatore che sta facendo fatica. Allora, sì, l'ho visto Romero stasera, ma non so, noi dobbiamo alzare il livello, Renato, noi dobbiamo alzare il livello da questo punto di vista. Poi la tua analisi è corretta perché abbiamo visto un giocatore che stasera ha fatto qualcosa, però alla luce anche del David attuale, di quello che abbiamo visto, secondo me questi giocatori tra virgolette da scommessa non servono, ne abbiamo fatte già troppe di scommesse. Allora, se non riesco a fare quello che voglio fare, non dico che rimango così, perché è un po' come il discorso ora Pape Sarr, a me non è un giocatore che fa impazzire, sono molto sincero, però è chiaro che lì devi andare a coprire, no, una falla che ti si è aperta, e quindi in 72 ore cerchi di fare quello che puoi fare, ed è chiaro che non vai a prendere il Modric che c'ha 30 anni, ok? Non vai a prendere un fenomeno. Io la butto lì, onestamente, tra Pape Sarr e Fofana. Fofana già conosce il campionato italiano, poi a me non è mai dispiaciuto Fofana, è chiaro che ha dei piedi insomma rivedibili, li hanno montati un po' sbagliati, però è uno che fa tanta sostanza. Uguale vale per l'attacco. Ora, che cosa si riuscirà a fare? Sorloth, che a me piace, sarebbe un colpo secondo me, che ci dà la possibilità anche di giocare in maniera diversa. Però anche lì è un mese che ci stiamo provando, che si riesca a risolvere tutto in 72 ore, me lo auguro. Rios in prestito al Benfica, Luca, sì, lo ha seguito Massara quando era alla Roma, è vero, Rios sarebbe un colpo, è un colpo che dal mio punto di vista fai in estate, non la fai a 3 giorni alla fine del mercato, se poi riuscissi a farlo sarebbe tanta roba. Massara lo cercava, è vero, l'ha cercato tanto l'anno scorso, non credo, io ho l'impressione che poi alla fine, poi magari Claudio vedi anche se dagli esperti di mercato sto scendendo qualcosa, credo che a meno di colpi di scena veramente l'attaccante, il centrocampista potrebbe essere il senegalese del Tottenham. Prego.
17: Ciao Ale, sono Fred.
0: Ciao caro.
17: Tua figlia.
0: Ciao.
17: contento per il gol di Gonzalez, veramente speriamo che sia il nuovo acquisto, quello vero e proprio in attacco. Cop Miners ancora non ci credo, ma ci voleva, speriamo che lo svegli un po'. Alebejovic l'ho visto molto timido, magari giustamente la prima partita, speriamo bene. Comunque c'è soltanto una certezza: David deve andare via, e soprattutto il centrocampista deve arrivare, perché adesso abbiamo visto anche Cambiasso infortunato, siamo messi un po' maluccio, quindi ci dobbiamo aspettare almeno 2 giocatori. Speriamo bene, ciao da
0: Fred. Fred, 2, vediamo anche la vicenda Cambiaso, perché allora io leggevo che magari Giuntoli ci vorrebbe fare un favore, prendersi Caballa, a quel punto la Juve potrebbe andare su Miranda del Bologna, anche lì non è che mi aggiunge niente, però metti un tassello, vediamo. Se si prendesse Caballa, io sarei abbastanza contento. Caballa è un altro giocatore totalmente fuori dal progetto della Juve.
3: Alla Juve niente, solita storia, però pare che Daron si voglia unire alla Roma, ci sarebbero delle trattative in corso.
0: Quindi Daron è in uscito, è in uscita da Bergamo, perché aveva detto che sì. Beh, Daron ha fatto
3: vorrebbe
0: tanti
3: giocare
0: anni,
3: la Champions con Gasperini.
0: Lui ha fatto tanti anni. Vedi? Addirittura, quindi tutti questi 100 episodi da prendere la Roma alla fine. Beh, è un usato sicuro da Ron per la Roma. Vediamo. Altri 2 vocali.
18: Buonasera, Radio Bianconera. Sono Aldo.
0: Ciao Aldo.
18: Sono uscito dallo stadium. Primo tempo, la Juventus è stato un po' lento, a parte i primi 10 minuti che andavamo a 1000, poi abbiamo un po' alla volta rallentato. L'unico squillo è stato quel palo di Sisco con Sensao. Nel secondo tempo però la Juventus ha dominato e finalmente abbiamo scoperto di avere un portiere. Tornando alla polemica lì del calcio di rigore, non calcio di rigore, assolutamente non c'è quello del Parma, però nessuno parla nel primo, sempre nel primo tempo invece all'inizio di un fallo da rigore su Locatelli. C'è uno step on foot evidentissimo, lui c'è praticamente c'è stata una triangolazione con Colomani e era stata chiusa la triangolazione.
0: Sai che non me lo ricordo.
18: Locatelli anticipa il difensore, mi sembra che era un numero 37, non so chi fosse, e questo numero 37 gli va a dare un pestone. Io l'ho visto chiaro, poi col cellulare sono andato a vedere le immagini ed effettivamente c'era, però non sente parlare nessuno.
0: Devo dire che non me lo ricordo, sono sincero, devo dire che non me lo ricordo.
3: No, neanche io ci ho fatto caso.
0: No, non ci ho fatto caso, però ecco, insomma, mi sembra che poi leggiamo qualche altra cosa, Claudia, mi sembra che l'elemento sul quale tutti siete d'accordo è che bisogna prendere attaccanti. Questo mi sembra veramente che non ci sia che non ci siano dubbi, perché più o meno vedo addirittura Pier D'Ancona dice: ma è possibile che nella nostra Serie B non ci sia un ottimo centravanti italiano? Guarda, in realtà se è un buon centravanti in Serie B c'è, è poi Giampaolo, non è italiano, ma quello che è al Palermo, quello che era al Venezia, se vi ricordate, quello è un buon attaccante. Però è chiaro che il Palermo non tornerà mai, ora ci devi pensare prima. Io credo che in questo momento, al di là poi dell'eventuale operazione Sarra, chiamiamolo Sarra, diciamoli a Quintiliano che si chiama Sarra, perché sennò veramente lo mandiamo in difficoltà. Pensate ai colpi di tacco con Quintiliano e Pape Sarra. Vabbè, se
19: aiuto. Dovessi...
0: bravo Quintiliano, aiuto. Ecco, che quella che può essere un'operazione che te imposti adesso, chiamando un po' come fece la Juve quando andò via Cristiano Ronaldo, no? Chiamò Mino Raiola, non so chi è il procuratore di Sarra, ma magari un amico di Carnevale o di Massara, e sono andati subito lì. Viceversa, su un attaccante... Perché il punto, ragazzi, è anche un altro. Cioè, a 3 giorni a fine del mercato le rose sono praticamente complete, nel senso, i titolari ci sono. Allora, io cosa vado a prendere? Un titolare a chi? Non me lo danno. Vado a prendere a 3 giorni a fine del mercato quei giocatori fuori dal progetto. C'è poco da fare. Noi, perché ora di David è chiaramente fuori dal progetto, anche se ha giocato, ma Gonzalo Ramos, per dirvi, il Milan non lo cede, no? Ora ha fatto il primo nome che mi è venuto in mente. Malen non lo cedono, perciò devi andare a prendere. È come se vai al mercato a fare la spesa a mezzogiorno e mezzo, prendi quello che è rimasto, poi se hai fortuna fai la pescata giusta, però diventa difficile. Sorloth è in bilico, magari a loro, io non so cosa hanno visto e spero che stasera non abbiano visto la partita, però si sono invaghiti di David e se lo portano a casa. Ripeto, spero che stasera non abbiano visto la partita, se no oggettivamente la vedo difficile. Ultimi due vocali, vai Fede.
20: Ciao ciao Claudia, ciao Alessandro,
0: ciao.
20: Sono Ettore da Genova, volevo Ettore. Dirti di non stare a pensare alla Rai. La Rai ormai è diventata una tele Meloni.
0: Vabbè, questo non c'entra niente. No, ragazzi, però per favore la politica lasciatela fuori. Questo non c'entra assolutamente niente con quello che hai detto, perché sennò poi giustamente si scatenano gli altri. Quindi questo non c'entra niente. Oh, era andato tutto liscio stasera. Quindi poi, anche perché ora uno può vedere come gli pare, ma cosa c'entra eventualmente la Meloni con lo sport? Onestamente, ora poi è come si dice: piove governo ladro, con tutti i governi che ci sono. Ma questo ovviamente, ti posso dire, Ettore, c'entrava veramente niente. Prego. E non rispondetevi, prego, ragazzi, siamo in conclusione. Dai.
21: Ciao ragazzi, buonasera a tutti e forza Juve. Allora, 3 bei punti, però primo tempo maluccio. Secondo tempo è entrato Nico Gonzalez, mossa di Spalletti, fatto un golasso. Colomani, secondo me, se si sblocca tanta roba, veramente forte. Mi è piaciuto un po' l'Ibegovic, finalmente ha segnato Kop Meiners, che non pensavo mai più. Per cui bene, 3 bei punti, adesso con calma penseremo alla prossima gara. Godiamoci questa bella vittoria, perché ci voleva. Ancora abbiamo cantato tutta la partita, Io sono grande, senza voce, ma ti sono contento di aver visto questa partita qua. Forza Juve sempre.
0: Ah, che bello. No, grazie, grazie, grazie. Anche perché poi quando c'è l'entusiasmo, amico, dice Colomani veramente forte. Ci sto, è bello, un bellissimo segnale. L'ultimo testuale, Claudia, poi l'ultimo vocale, ci salutiamo.
3: Allora, una domanda mi frulla in testa. Vai. Ma perché non hanno preso una punta come punta un profilo come Pinamonti? Non è fortissimo, ma poteva darci una mano, Luca.
0: Sai che Luca non dice una cosa sbagliata, hai detto bene, non è fortissimo, è andata alla Lazio, però è un mestierante della Serie A, tra l'altro viene da Sassuolo, sì, ci poteva stare, lo sai, ci poteva stare. Continuo a pensare che c'è qualcosa che non mi torna sulla questione Icardi, perché io ci avrei pensato, però sì, concordo. Ultimo vocale.
1: Ma ciao carissimi,
0: Carmelo.
1: Abbiamo vinto. Già comincio con le pagelle anche dal direttore. Ma lascialo giocare. Questo qui è entrato da qualche minuto. Già c'è la croce addosso. È un'esperienza qua, là. A volte siamo noi che facciamo troppe parole, ragazzi. Lo so, dobbiamo vincere, dobbiamo giocare, lottare con quello che c'è, sperando che se in questi giorni chissà qualche rafforzamento arrivi. La cosa di che si fa male, perché insomma dopo 3 mesi ce l'hai in pugno, in pugno, in pugno.

0: Sì, per la Juve prende Mbappé, siamo in diretta. Se no, seguite tutto su Bianconera News, su Tutto Juve. Torniamo ovviamente lunedì. Perciò, tra l'altro, da lunedì nuovo palinsesto con le novità che vi ha ricordato il direttore. Poi a breve ricominceremo anche con il serale del martedì, che si sposta al martedì perché il giovedì c'è l'Europa League. Grazie, Claudia.
1: Grazie a voi.
0: Grazie all'ottimo Federico Rossi. Sì, grazie a tutti voi,
2: grazie,
0: buonanotte.
2: Grazie a te, grazie a te.
0: Beh, è chiaro, ma vabbè, no, però finiamo con l'amico, col tormentone di quello che è stata l'estate, no? Cioè, ma tu sei... dobbiamo chiudere con... Tanto ringraziamo Gambelli che ci ha salutato, però...
3: Ma tu sei Fabio Tozzi?
0: No!
3: Tozzi Fabio.
1: Che poi comunque sei proprio...
0: Neppure.
1: Non è il tormentone dell'estate, sei di che sei arrivato tardi.
0: Ah, perché...
1: Da mo che gira.
0: Ah, vabbè, capito. Allora, ricominciamo da capo.
3: Ma tu sei Fabio Tozzi?
0: No!
3: Tozzi Fabio.
0: Neppure.
3: Fabio Tozzi?
0: No!
3: Leonardo Tozzi?
0: Nemmeno.
4: No, spiace.
0: Appunto. Grazie a tutti, Fede, grazie. Buonanotte. Ti giuro sì, andiamo a letto. Perché insomma è stata una lunga, io sperando che Fabio Urbisaglia non ci metta, spendiamo tutti.
5: Sì, però,
0: appunto. Ciao ragazzi, buonanotte.
6: Colpo di tacco.
7: Scendi in campo anche tu e vivi con noi di Radio Bianconera le emozioni della partita. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Dal lunedì al venerdì.
8: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Fuori di Juve. Il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
8: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora. Ora scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta. L'unica che conta.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Sei stato abituato al meglio,
9: ad essere un vincente,
8: ad essere un vincente sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su Radio Bianconera. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
9: Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: L'unica che conta.
8: Cose di calcio.
6: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Qualcosa di
1: questo
0: calcio,
1: venerdì, l'ultimo
0: con
1: il vecchio orario, poi
0: lunedì
1: si ricomincia
0: dalle 13,
1: segnatevelo
0: sulla agenda.
1: Intanto questo è il sommario, vigilia di Juve Parma, attenzione, Ansia McKennie perché lavora ancora come Rugani
0: e Nico Gonzales,
1: conferenza stampa di Spalletti alle 16,
0: che sì,
1: alla Juve,
0: alla Fiorentina, aspettando solo dal Madrid,
1: si avvicina prepotentemente
0: l'arrivo
1: dell'Ivoriano.
0: Sorteggio Europa League, Juve Milan in prima fascia, attenzione.
1: rischio Besiktas, Bournemouth, ovvero le squadre dove sono andati nell'ultima sessione, in queste settimane.
0: Proprio giocatori della Juventus.
1: Denuncia in arrivo per Infantino, la UEFA lo mette sotto accusa, questo è altro, ma soprattutto
0: tanto colore, tanta previsione
1: insieme a voi,
0: amici ascoltatori, Radio Bianconera, l'unica che ascolta.
1: Quindi non dovete ascoltarci, dovete ascoltarla come state facendo. Ben arrivati, incominciano forse ad arrivare i botti del mercato, tutto ruotava attorno a un centrocampista e un attaccante.
0: Abbiamo cominciato a ricamare la tela di Penelope con le maglie larghe, dovrebbe stringere la Juve, cerca sempre di ottenere le migliori condizioni, questa è la situazione.
1: Parlavo questa mattina con il mio programma live al bar con gli amici che saluto, che non mi offrono il tranquillo, state tranquilli, non cito neanche il bar, molti lo sanno.
0: Quello più comodo per non arrivare tardi in redazione, altrimenti come fare? Salutare Ive, sempre puntuale, pronto, in cabina di regia. Ben ritrovati, salutare anche Claudio Zuliani, consentito che avete fatto una puntata incentrata sui confetti, sono arrivato in quel momento lì, sentivo in quel momento lì all'incirca Ive sempre felice, mi ha detto io voglio seguire Claudio Zuliani in facesse la trasmissione anche a mezzanotte, mi diverto, come poche altre volte. Saluto Claudio, saluto anche perché vi ha salutato lui stamattina Riccardino, il nostro Riccardino, fosse brasiliano, sarebbe già noto e famoso, noi abbiamo scelto la competenza. Ce ne priviamo con diritto di poterlo riprendere, casomai avesse del tempo anche per rientrare su Torino. In bocca al lupo Riccardo, grazie, faccio un grosso in bocca al lupo al nostro Fabio Zaccaria, che avete già avuto modo di conoscere, spiegato anche il motivo per cui lo avete cominciato a sentire in cose di calcio, segue le giovanili, ci saprà illustrare sempre bene senza illuderci, perché chi viene qui e fa un colloquio col direttore per illudere, per raccontare e poi per scoppiazzare, non ha diritto di fare questo mestiere. Se uno vuole urlare, pretende e ha poca voglia, no, di fare il mestiere del giornalista, che è una cosa diversa, non so se è migliore o peggiore o se rende di più o di meno, forse su questa risposta avrei qualcosa anche da dire, ma sostanzialmente ha voglia di seguire la Juve, di crescere in questa squadra, ebbene Fabio Zaccaria da lunedì mattina lo sentirete tra le 8 e le 9, tra le 8 e le 9. Allora, l'audio nel momento in cui iniziamo, so che ce lo segnalate subito perché siete dei perfezionisti, lo sappiamo benissimo, ma è una questione di linee, di adattamento, di mixer che deve livellare, deve livellare un po' i volumi, e quindi vi chiediamo sempre la pazienza di prendervi un caffè veloce quando c'è il passaggio dalla nostra regia torinese a quella di Roma, e quindi ve l'ho spiegato in maniera da non ripetermi poi tutte le volte. Ancora imperfetta la linea, non di Radio Bianconera, del sistema Italia, siamo un po' imperfetti nella connessione. Chiaramente ci impegneremo a fare meglio per non farvi neanche sussultare mentre prendete il caffè tra un programma e un altro. Ditemi sinceramente, con l'arrivo di Kessié, lo do al 98,74%, per far vedere di essere preciso, perché ho visto veramente navigare a vista quest'anno sul mercato. Mi sembra anche di poter dire polemicamente, perché poi ci sono quelli che credono, gli amici degli amici, no? Quelli che dicono, oh, ma non sapete, non fate, non dite, in generale a tutti, al tifoso. Uno, A me sembra che anche la Juventus negli ultimi anni, la Sminuz, scusa, possiamo avere un po' di sconto, aspetta, ti richiamo tra una settimana. Ha fatto così con Conte 2 anni fa e sta facendo adesso i salti mortali per arrivare a quello o quell'altro giocatore, conservando la dignità, almeno adesso, di non cacciare proprio tutti, svendendo, sbattendo le porte, perdendo da Szczęsny a Danilo, a Rabiot, ad altri. Poi c'è qualcuno che se lo meritava, poi sarebbe servito. Fare troppo, tutto assieme e in fretta, a mio avviso, non serve. Facendo in questo modo, però, mi sembra anche che siamo passati dalla certezza di Zirkzee all'entusiasmo per Dibu Martinez, che intanto va da un'altra parte. A me hanno riferito che noi su Dibu Martinez, ma me l'hanno riferito adesso, perché non è che i parenti del giocatore parlino subito. Siamo andati, sì, buongiorno, siamo la Juve, sai il momento che vivi, non è che puoi andare e sbatterci contro, proporre la valigetta dei soldi, la buona uscita, quello che vorrebbe anche David. Ma sei andato cauto, se non affondi il colpo, se non proponi, e l'altro dito rotto, non dito rotto, aspettiamo, cerchiamo di capire, avevi 5 o 6 piani, hai deciso per altri portieri e speriamo che il secondo portiere sia un portiere migliore di Di Gregorio, ve lo dico oggi, perché a me è che si elogino quando vedo troppi video ma poca ciccia, solo i dati che fanno comodo, poca ciccia, e non vado a vedere, come non ho fatto neanch'io, le 42 partite, se ricordo bene, e i tanti gol che ha preso in una squadra che ci dicono ieri un agente non aveva interesse a dire che era bravo o era cattivo, è un agente che mi dice qui stanno brindando in Germania perché hanno ceduto il loro portiere di una squadra retrocessa. Attenzione, o sei Buffon o non lo sei Buffon. Se sei Buffon, e non può esserlo neanche lui a quel prezzo lì, se sei carne secchi, difendi la porta come l'ha fatto con l'Atalanta, che non mi sembra una difesa che abbia una difesa impenetrabile, che ha vinto 1-0 e va avanti col proprio turno, la condizione atletica fa. Però c'è un portiere che ti salva, ti può andare male una volta, ma... sto rivedendo anche a Zed, no, non è lui, pensavo fosse carne secchi, assolutamente no, ci sono portieri e portieri, quindi io non sto a criticare, io ascolto tutti, anche voi, quelli che vi esaltate dalla maschera, me lo manda quello, quell'altro, aspetto, perché non lo conosco bene, sarebbe il top aver trovato anche un portiere che mangia le caviglie al portiere vicario, al portiere titolare, sarebbe il massimo. Qualche piccolo dubbio ce l'ho, ma al di là di questo, la domanda oggi è, intanto saremo alla Continassa, allo Stadium, per seguire la conferenza di Spalletti. Io ascolterò se è cambiato il tono dei suoi interventi, dopo che mi dicono da dentro, non abbiano apprezzato il suo atteggiamento. Non ce l'ha detto Moggi. Moggi ha rincarato la dose e non è che si sentano dentro e Moggi da fuori, che non ha il Vangelo, ma sicuramente racconta meno barzellette degli altri, almeno come stile. Cioè lui ti dice questo sarebbe l'ideale in una squadra di calcio, anche se 20 anni dopo, rispetto alla sua ultima attività, il calcio magari è cambiato, ma gli uomini, i professionisti non cambiano, devono agire con un protocollo ben definito. Da dentro non hanno apprezzato consigli, commenti, a metà applausi, metà sorrisi e metà schiaffi. Quello lo devi fare nello spogliatoio. Lo faceva così Lippi, lo faceva così Capello. Potrebbe continuare a fare, anche se è cambiato il tempo, anche Spalletti. Io oggi, prima di tutto, ascolterò le sue risposte. Ascolterò il suo tono di voce. Sapete che secondo me oggi non farà commenti di quelli con quei voli pindarici, che a volte potrebbero mandare in tilt anche i giocatori quando sanno di essere magari non nella prima, nel primo girone attorno a lui dei candidati a giocare la prossima partita? Temo questo, temo, mi auguro che sia servito un confronto civile, ma mi auguro anche che con queste prospettive sia più sereno. Io l'avevo già visto un po' più sereno, poi mi avevano detto no, quindi capite, a volte mi sbilancio anch'io, sbaglio anch'io i miei giudizi, nel bene o nel male, perché tanto se a voi dicessi che è tranquillo, l'hai visto solo tu tranquillo, se dicessi che è nervoso, bisogna smettere di fare Radio Nerazzurra, no? E la verità sta sempre un po' attorno a tutti, però fidatevi anche un po' di più di chi naturalmente mangia pane Juve tutti i giorni da vicino per raccontarvi la verità, perché io preferisco ascoltare delle pseudo verità che si possano avvicinare e poi raffreddare ed allontanare che non vedere accarezzare i cagnolini, no? Perché è la giornata del cane, qualche giorno fa, siamo tutti contenti, ma forse la funzione della Juventus è un'altra, onestamente, no? Spiegarmi qualcos'altro, dirmi se Yıldız mi si opera, i motivi, o devo aspettare la festa del gatto? Cioè, non lo so, mi spiego come direi ai miei collaboratori, ma la gente vuol sapere le notizie. E allora, le notizie sono che se fosse arrivato o se arrivasse Zigzè sarebbe scoppiato un temporale incredibile, perché è vero che vale tutto, ma io mi sono accorto che i saggi del mercato, ieri sera seguivo una trasmissione importante, professionisti validi come tutti noi, stilosi, tutto quello che volete, ma chi ha lo strumento per capire, intuisce, anche dalle chat, e ringrazio i colleghi di Bianconera News, tutto Juve, tutto Mercato Web, che non è che devono convincermi su quello che loro ricevono come messaggio dai procuratori. Perché qui il giornalismo sta crollando veramente. Un conto è arrivato all'aeroporto e te lo dice il magazziniere lì, il finanziere di Caselle. Un conto è si avvicina, si allontana, si intromette la Roma. Si intromette la Roma, è la più grande bufala che vi possono raccontare, che vi abbiamo raccontato anche noi di Radio Bianconera, che ci siamo fidati, ma non di una persona, perché noi non ci fidiamo di una persona, ci fidiamo della notizia, che è diversa. Quindi fidatevi di Radio Bianconera. Magari arriviamo 10 minuti dopo, magari. Magari ci azzecchiamo prima. Perché se andate a vedere i primi nomi fatti, i più probabili, salutiamo il nome di Yves che è una certezza, i primi nomi che abbiamo fatto riconducevano che per arrivare a certe strategie, certo che dovevamo partire dal centrocampista e dall'attaccante, hai preso la strada più semplice, poi sei arrivato al primo pianoro e hai aspettato le opportunità. Sui portieri siamo andati sul piano B e C, Volevamo fare altro. Lukumi è una certezza anche per le scelte e la volontà dell'allenatore. In mezzo al campo, diciamo che entro il weekend arriverà, che sì, non serve neanche troppo aspettare, ma se tu riuscissi a piazzare ancora 2 giocatori, perché no? E poi il pacco, il decoder Juve viene consegnato all'allenatore. Io penso, e lo chiedo a voi, con Sorloth, operazione con Nico, dare, avere, risparmiare, non lo so, dovremmo finire poi in quel modo. Con o senza vice di Cambiaso, questa squadra è più forte di quella dell'anno scorso? Può ambire di arrivare tra le prime 4? Può ambire di qualificarsi e illuderci che possiamo vincere l'Europa League e magari trovare la scorciatoia piena di gioia per andare in Champions l'anno prossimo? Secondo me sì, e mi mantengo cauto perché di tempo ce n'è, anche se manca Yıldız, credetemi, anche se manca Yıldız. La necessità di giocare con Yıldız e con Sensao, ve lo ripeto da un anno, non era la strategia mia. Cioè, si cercavano delle alternative per mettere uno e togliere l'altro. Non perché non meritino entrambi, ma se non hai altro, se non hai lo Zegrova, se non hai quello o quell'altro, non vai da nessuna parte. Detto questo, arrivassero, siamo eleganti, non faccio finta di guardare il cellulare, mi dicono che Zirkzee va alla Fiorentina. Queste squadre riescono a fare un po', a potenziare un po' il loro mercato, anche il Como, perché finora non erano sotto osservazione dell'UEFA. Cerchiamo di capirlo. Il Milan ha un bilancio inattivo di 1,50 euro o all'incirca e può aver sforato quest'anno perché spera di fare l'investimento. È come quando chiedi il mutuo per comprare la casa. Non è un delitto. Rispetti la legge se restituisci poi quei soldi. E quei soldi speri di restituirli. Loro, come abbiamo fatto noi con Giuntoli, abbiamo peggiorato con Comolli, no? Si sommavano varie problematiche. Quest'anno, con la lente di ingrandimento, con la volontà di non rischiare già di più, ma anche già nella lista che devi consegnare per l'Europa League, di stare cauto, dimostrare attenzione al bilancio. Non sono il Ministero della Finanza, quelli dell'UEFA, che non sono dei santi, no? Che non sono dei santi. Lo vediamo in FIFA, figuriamoci in UEFA, figuriamoci in FIGC, il signor Malagò adesso prende le distanze. Ma lì è la politica che gli impone determinate scelte, non la politica sportiva. Infatti c'è un ministro che sta zitto e un presidente invece che parla della federazione, gioco calcio. Altre volte si invertono i ruoli. Noi ve le raccontiamo magari male, ma ve le raccontiamo in modo che almeno una volta le abbiate sentite. Se arriva una punta ad affiancare a Colo, se davvero arriva il centrocampista e un terzino, si può ambire anche a qualcosina di più. Chiaro, coerente col suo ragionamento, con la sua riflessione, l'amico che ci sta scrivendo da Twitch. Li saluto tutti. 11:24, mi date qualche risposta? Saluto anche il nostro tecnico da Roma, ovvero Costantino, che saluto. Nel prossimo blocco, oggi, la prima ora con me, andiamo ad analizzare la Juventus col nostro opinionista quando la Juve gioca in casa, mi sembra che sia ancora in vacanza, opinionista d'estate, oserei dire, sotto gli ombrelloni cercheremo di capire dal suo punto di vista quanto è cambiata la Juventus, quanto potrebbe cambiare. Vicinissimo Zirkzee, scusate, che sì, vicinissimo Zirkzee alla Fiorentina. Mercato eccellente, adesso l'allenatore grosso, tirami sto rigore, perché sennò a Firenze non passi un anno con la formazione che ti hanno messo a disposizione. Capite che il percorso è in prima fila, ce ne sono tante, diciamo che partiamo tutte in prima fila, le migliori. Non bastano gli investimenti, bisognerà poi amalgamare bene il tutto. E poi cosa vi aspettate dall'Europa League, da questo sorteggio? Io sono andato a vedere, quindi... caro Costantino, se c'è qualche vocale, dimmelo e lo andiamo già a sentire. Saremo attrezzati per andare lontano? Ah, le abbiamo, che voce squillante. Allora, intanto ascoltiamone qualcuno. Io ti lancio poi il contatto del nostro ospite per... il prossimo blocco e poi ricordo la prossima ora, domande contro domande, qui ci sarà, e vedete il microfono già pronto, anche Paolo Rossi, l'ultima ora poi con lui, quindi XL diventa di 3 ore e lo diventerà dalla prossima settimana, il martedì, il mercoledì e il giovedì, cioè le puntate centrali cominceranno all'1, finiranno alle 4. Prima avremo il club degli inviati con 2 ore, raddoppia anche Camillo, in compagnia, inviato nel vero senso della parola, di Giulia Borletto, quindi facciamo un po' come i programmi televisivi, con Giulia in collegamento, con Camillo o da studio o spesso e volentieri, sapete quali sono le sue prime case. Dopo Radio Bianconera c'è il J Medical, c'è l'aeroporto, c'è il centro di Torino, ci sono i tifosi, c'è tutto quello che ci deve raccontare, come solo lui sa fare, Camille De Michelis, il nostro inviato. Perfetto, andiamo ad ascoltare qualche vocale, allora riscaldiamo la puntata e poi tutto sul Parma, sulla Juve, sul mercato, sulle sensazioni anche del nostro Savi Carlone nel prossimo blocco.
2: Buongiorno direttore, Marco da Roma. Allora, guarda, al mercato attendo di vedere, non sono molto ottimista sul fatto che la Juve riesca a fare centrocampista, attaccante, terzino, tutti e tre con le arrivo uscite. Vedremo, aspettiamo martedì a questo punto. Riguardo però le strategie, sono un po' preoccupato perché sabato noi andremo a Parma senza centrocampo, o meglio, avremo il solo Locatelli e Douglas Luiz che non dà certezza dei 90 minuti, McKennie non si sta allenando, Thuram non ha fatto un minuto reduce da un infortunio, Miretti è volato in Turchia, che sì, anche se arrivasse non sarebbe disponibile, ma non arriverà comunque prima di sabato sera. Ci rimane Koop Meeners, che non lo vogliamo far giocare perché lo vogliamo forzare a uscire, quindi siamo corti e questo è un errore.
0: Siamo corti, intanto circolano queste immagini di ieri per le vie di Milano della nostra triade, insieme al procuratore di Chessy, lo stile è riconoscibilissimo per ognuno dei personaggi presenti. Apro e chiudo la parentesi, a sinistra Tonda e a destra Graffa. Abbiamo pensato tutti la stessa cosa, scusate la risata, ma sono di carne e ossa anche io, e quindi ho pensato quello che ho visto comparire poi in forme anche troppo volgari, cioè parlasse, non dico neanche il don, il miglior don conosciuto nella vita, ma fondamentalmente... Ci può cascare l'occhio. Detto questo, grazie per il tuo intervento. Io ripeto che debba avere per forza il vice di Cambiaso, con tutto quello che ho, anche no. Ci sono state squadre più forti e più deboli che hanno fatto di necessità virtù. Togliamoci dalla testa che dobbiamo avere anche già un pallone a testa, cioè a volte si inizia con quello che hai, onestamente, e non cerchiamo alibi, perché c'è chi ha lavorato in situazioni peggiori, e iniziali, Qui mi sembra che la situazione sia cambiata. Ripeto, non è un consiglio a Spalletti, è un consiglio a tutti di darsi una regolata, oltre ad avere fiducia a noi tifosi. Detto questo, ascoltiamo un altro vocale e poi andiamo in pausa e la domanda è sempre la stessa. Se arrivassero, e diciamo che ci sono molte possibilità, i giocatori che abbiamo detto, almeno questi due, il centrocampista e l'attaccante, che non ci servirà, cioè non saranno pronti per scendere in campo domani contro il Parma, che tipo di partita vi aspettate contro il Parma? Luciano Moggi, che non è il Vangelo, ma non è un barzellettiere, anche se racconta molto bene le barzellette, ma quelle vere, ci dice che sarà ancora più difficile per l'atteggiamento del Parma quando la Juve è costretta davanti al proprio pubblico, sentendo la pressione, di fare già molto bene subito. Però passiamo in vantaggio. Passiamo in vantaggio come abbiamo fatto a Frosinone. E vedi che magari anche gli altri non si scioglieranno per il caldo che... la cui temperatura si è abbassata in questa ultima settimana a Torino, ma si potrebbe un po' sciogliere perché capisce di rivedere forse l'ombra migliore del colore bianco-nero. Vocale.
3: Ciao Daniele da Belforte. Allora,
0: ciao.
3: Mi aspetto un po' e niente dalla Juve, è indecifrabile, vedremo sul campo. Quello che mi aspetto e che vorrei il 26 maggio 2027 alzare l'Europa League al cielo a Francoforte, e così vinciamo una Coppa Europea che è ora, ed andiamo in Champions League. E mi piacerebbe incontrare Bayer Leverkusen, Benfica, Benfica a Lisbona, poi Ferencváros e Austria Salisburgo, Crystal Palace, Barnemon, Hoffenheim e il Besiktas. E il Besiktas, ecco, mi intriga questi abbinamenti, anche se sono tra le più difficili per ogni fascia, secondo me.
0: E allora aggiungo la domanda, perché tu sei l'urna, ormai ti definisco sei l'urna, sai già tutto, sei lì pronto, con gli occhi puntati alle 13, Paolo Rossi seguirà insieme a voi la diretta del sorteggio, ma la squadra di Miretti e Vlahovic, la vorresti affrontare in trasferta o in casa? Vi aggiungo questa chicca, questa cattiveria, così immagino già le vostre risposte. Io preferirei qui a Torino, vederlo non segnare, perché adesso è un avversario, basta. Avrei voluto, Spalletti l'avrebbe voluto, essi lo avrebbero voluto, tutti lo avrebbero voluto, non è vero? E adesso è un avversario, quindi lo voglio vedere sbagliare qui a Torino. Ma attenzione, marcatura stretta, alla Montero direi, alla Lucumi direi oggi, o anche alla Bremer, mi accontenterei, per modo di dire. A tra pochissimo entreremo nel merito di Parma, mercato e speranze bianconere. Con Savi Carlone, a tra poco.
4: Cose di calcio.
5: Radio Bianconera
4: è l'unica che conta.
6: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
7: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
9: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Cose di calcio 11:40 fino alle 12 in mia compagnia, poi si aggiungerà Paolo Rossi e un'ora con lui per analizzare nel dettaglio le avversarie della Juventus in Europa League. Intanto, parlando di Europa League, e prima di metterci in collegamento con il nostro ospite di oggi. Anzi, mi dicono che ce l'abbiamo già. Savi Carlone, chiudo gli occhi o li tengo aperti o bastano le orecchie? Buongiorno.
10: Buongiorno, mi sentite?
0: Ti sentiamo, quindi ti abbiamo solo in audio, giusto? O intuisco in questo momento? Al momento, sì. Ah, secondo me no, io non ti vedo, allora pensavo. Ma non è un problema.
10: Io mi vedo quando nella telecamerina.
0: Quando apparirai, scopriremo anche se sei già operativo o meno. Però Juventino sempre, anche magari sotto l'ombrellone, fossi sotto l'ombrellone. Ben ritrovato, Savi, quindi si riparte. Sembrava tanto lontano la giornata, non di oggi, quella di domani, e siamo lì a 24 ore dal match della Juventus. Cosa ti dice l'estate del mercato bianconero? Cosa ti dice la prima giornata di campionato e quindi come ci presentiamo domani contro il Parma?
10: Allora, intanto Juve-Parma ad agosto. Intanto vi ringrazio per, insomma, l'opportunità anche questa volta e quest'anno, insomma, di essere ospite del vostro Antonio. Saluto anche tutti i radio o tele ascoltatori, perché qui tra l'audio e il video è sempre un mistero, no?
0: Esatto.
10: Cosa ci dice che Juve-Parma ormai ad agosto? Juve Parma ad agosto è diventata come una poltrona per due alla vigilia di Natale, no? Sembra quasi un grande
0: bellissimo
10: classico. Ne abbiamo parlato.
0: Questo è Savi Carlone che riconosciamo. No. Questo è quello con cui abbiamo barattato tanti caffè pur di averlo anche questa stagione. Continua così, complimenti. Dai,
10: voglio sottolineare sempre a proposito di Romagna, Emilia, perché adesso sono in Romagna oggi, che noi ci siamo conosciuti grazie a una piadina a Cesena, se ricordo, in quel... Atalanta Juve 0-0, no? L'inizio.
0: No, sei impreciso. Ci siamo conosciuti amichevolmente già con una piadina tra le mani, grazie al fatto che tu fossi primo in coda e io l'ultimo, e quindi ho abusato della nostra amicizia, della nostra conoscenza. Ma grazie ad un ospitata in comune da vicini di banco in una trasmissione televisiva, dove io ho apprezzato i suoi interventi, dottor Carlone. Sia preciso, perché poi non mi diventa credibile, cioè già adesso non crederei più che questa è una poltrona per due, Juve Parma è una poltrona per due, se lei non mi dice le verità. Lei deve garantirmi sempre di dire il meglio e le verità, naturalmente, come fai sempre.
10: Ma io ho una memoria che non è di ferro, quindi... Sicuramente la decisione della piadina lo ricordo come una cosa più intima, così,
0: esatto. Mangiato su un gradino,
10: torniamo alla Juve, insomma, che gli altri non so quanti. Sì. Esatto. Allora, e cosa ci dice? Che sempre per fare questi ricorsi, la partita a Frosinone con quella traversa che trema alla fine, non vi ricordo un po' quella di Genova dell'anno scorso, no? Forse fu Masini. Mi ricordo che prende una traversa del Genoa al 97, una roba simile, no? Anche lì una partita e c'era un altro allenatore. Io la settimana scorsa speriamo che finisca in fretta questa stagione.
0: Adesso
10: 2025-2026, perché uno è...
0: Attenzione che adesso ti vediamo
10: un ombrellone alle mie spalle.
0: Esatto.
10: Sì.
0: Devo solo capire se è un ombrellone da pioggia o da sole, ma anche questo interessa poco. Prego, ti abbiamo interrotto l'interconnessione, adesso ti sentiamo anche bene. Ho preso tempo per far stabilizzare il nostro collegamento. Eccolo qui il nostro Savi Carlone. Okay. Tutte le volte che la Juve giocherà in casa, lui il giorno prima o il venerdì, chiaramente, ci dirà la sua, da un ombrellone, da un ufficio, da casa, in coda al supermercato. Prego, Juve-Parma, seconda giornata.
10: Esatto. Seconda giornata che si annuncia, beh, la costruiranno due grandi, Vlahovic, David e Vlahovic, no? Sono due grandi ripudiati, uno ufficiale e l'altro, insomma, non è che gliele stanno mandando tanto a dire, quindi vediamo che cosa succede quest'anno. Proprio il Parma, mi ricordo, fece una partita molto difensiva, ero allo stadio in quella partita lì perché ero curioso di vedere la nuova Juve di Tudor lanciatissima, anche perché io insieme a Paolo Rossi mi ero esposto dicendo che eravamo a lottare per lo scudetto e solo Marocchino ci portò poi sulla terra, dicendo ma dove doveva andare, però in sesto settimo posto, no? Cosa bisogna fare? Noi siamo ancora molto simili all'anno scorso, secondo me molto simili, con uno Spalletti anche che vedo un pochino seccato, quando deve rispondere a certe domande che però sono parte del ruolo che lui copre. La differenza è che c'è una società che sembra essere un pochino più concreta, informazione, con gente un po' più competente nel ruolo. Alla fine anche lì, insomma, gente fantasiosa con algoritmi e cose varie è stata mandata poi a fare gli algoritmi in altrove. Io non sono preoccupato, sono obiettivamente di fronte a una squadra che anche negli annunci dice speriamo nel quarto posto, ma penso che la storia della Juve non meriti questo.
0: D'accordo con questo tuo finale del ragionamento, però ti chiedo se nei ragionamenti che fai o approvi, accetti, condividi ragionevolmente, ci metti anche la consapevolezza di capire che ci vuole del tempo, che non è la pazienza nel non giudicare quello che capita, quello che vediamo, quello che è, ma di capire che per un gruppo dirigenziale nuovo, con un allenatore che per loro è nuovo, no? Cioè non devono anche interconnettersi con lui, senza entrare in giudizi, abbiamo già dato giudizi molto molto poco criptici e molto critici, l'ho fatto anche Luciano Moggi qualche giorno fa, sulle esternazioni, sull'opportunità di dire certe cose, cioè lo capisco anch'io che certe cose le so e non le posso ancora esprimere in un certo modo, le devo lasciare intuire perché potrei sbagliarmi, sono qui anche per come dipendente di una società, però al di là di questo tutti devono migliorare. La consapevolezza di dire o di far capire ai nostri tifosi, e noi due lo siamo anche, no? Tifosi di questa squadra che amiamo da sempre, che ottenere molto di più subito, dopo che cambi tanto, ed è, non è la prima volta dopo il mega ciclo vincente di 9 scudetti, ma è dopo i 9 scudetti, alti e bassi, problemi, arbitri, federazione, tutto quello che vuoi. Però siamo, posso dire, una copia certificata ma non originale della Juve che vorremmo? E quanto tempo servirà? Lo chiedo a te, Savi.
10: Sai cos'è, Antonio? Che viviamo sempre un po' come i giochi dei bambini, un piede salva l'altro, no? Presente come un piede salva l'altro, tu metti un piede fuori ma c'è l'altro che è ancora dentro, e ogni volta c'è, è la dirigenza che è nuova, quindi salviamo l'allenatore, il gruppo, poi e abbiamo cambiato tanti giocatori, quindi salviamo l'allenatore e la dirigenza che ha cambiato tanti,
0: bravo,
10: giocatori. E quella volta il giocatore è arrivato, beh, ma è appena arrivato, cosa vuoi, che la dimensione di una squadra calcio è data da qualcosa di più di quelli che sono solo i TikTok e tutte le altre cose che vengono esposti poi in maniera fortemente social. La DNA della Juve, secondo me, ma io sono un vecchio boomer, Antonio, non sono un giovane che si diverte con quello, sarebbe quello di vedere giocatori che sono giocatori che hanno questa, hanno il dovere di rispettare questa squadra che ha degli obiettivi diversi da quelli che ci raccontiamo. Però è vero, ci va tempo e pazienza, il problema è che quando la pazienza la racconti dall'anno già di Sara, da lì lo stai raccontando, poi inizi a vivere di ricordi come fanno altri. Questo non è una cosa che secondo me è accettabile, cioè ogni volta inizia un nuovo corso, ogni volta trascinandosi però cosa vuoi, hanno sbagliato quelli prima e quindi adesso questi devi lasciargli il tempo, diamocelo il tempo, diciamoci allora vabbè quest'anno ci va bene di nuovo arrivare sesti, settimi e poi tanto stiamo costruendo per l'anno prossimo. La mia sensazione è che ci sia sempre l'idea di fare una progettazione, una progettualità, ma la fanno di voler costruire per fare qualcosa in fretta. Ricordiamoci quando l'anno scorso venne mandato via tutto, che venne detto chiaro, e con questo qui richiamando non vince più una partita. Non voglio dire, non c'era una progettualità, c'era la missione di qualcosa che era da distruggere e rimettere su in fretta. Questa cosa qui un po' mi preoccupa, perché mi auguro che anche dal punto di vista dirigenziale vengano dette anche delle parole che siano un pochino più chiare, più obiettive. Invece la mia idea, l'obiettivo è viviamo la giornata e confidiamo nel fatto che nel 3-4 in qualche maniera ci rientriamo, cosa che non è successo l'ultima volta,
0: facciamo finta,
10: volta lo dimentichiamo, ma non è successo.
0: Facciamo finta di sapere già qual è la formazione titolare domani, sappiamo che non c'è Ildiz, dovremo capire oggi in conferenza Alaibegovic piuttosto che Boga, che vogliono dire anche due cose diverse, due segnali diversi.
10: Sì, sì.
0: A parità sì. di condizione, perché poi non sappiamo se Boga sta benissimo e la Begovic no, o viceversa. Però sarebbero due segnali in un momento di emergenza, non di una domenica, aspettando, sono un po' più attento dal punto di vista difensivo. Capiremo già anche un po' l'attenzione tattica a quella che vuoi far emergere come Juventus. Là davanti devi giocare con quello a cui hai tirato le orecchie. Io oggi sarò curioso in conferenza di vedere... e mi sbilancio, l'atteggiamento che avrà più da coccole, più da carota che da bastone, secondo me, perché mi dicono che poi il bastone e la carota l'abbiano usato anche a microfoni spenti, a telecamere spente e non in silenzio i dirigenti, ma con molta diplomazia, perché non vuoi andare alla rottura e che quindi non sia piaciuto. Per l'Europa League, ti aspetti, perché poi è a metà settembre, ti aspetti che la Juve...
10: Sì.
0: No, scusa, la prima domanda che volevo farti non è sull'Europa League, mi sono trascinato oltre, è quelli che già fanno parte di questo gruppo da tempo, che giocheranno già domani, che hanno visto le difficoltà, che capiscono, i giocatori capiscono su che pianeta sono, da dove sono ripartiti, su quale navicella sono, ti chiedo, dal capitano in su o dal capitano in giù, c'è la consapevolezza anche in loro che bisogna fare qualcosa veramente di più e di meglio?
10: La consapevolezza c'è, ma ti rispondo con una frase che mi ha detto non più di un mese fa un ex giocatore della Juve, e sì. L'ho sentito, e mi ha detto, Sarri, questi sono scarsi. Proprio me l'ha detto così, senza mezze misure. Quindi... dopo la, cioè poi mi ha detto così. Quindi dopo la consapevolezza c'è poi la capacità di fare. Secondo me quest'anno bisogna puntare molto di più a un obiettivo, cioè quello di non lasciare per strada punti contro squadre contro le quali i punti li devi fare, o di Rippa o di Rappa. Considera una roba, e noi domenica scorsa ci siamo già trovati con un margine su una diretta concorrente come il Como, dato da due traverse al 90esimo. Noi l'abbiamo subita la traversa e ci siamo portati a casa i 3 punti. Il Como ha preso la traversa e non si è portato a casa 3 punti. Sono 4 punti che ballano, perché sai, da una vittoria a un pareggio è questo. Questo è importante. I giocatori che sono in campo adesso, domani, io l'unico timore un po' che ho è che, visto che hanno già dimostrato di non avere una grande personalità, possano patire, è un ossimoro quello che dico, possono patire l'effetto Stadium, cosa che è già capitata.
0: Condivido.
10: Cioè io mi metto nei panni di gente che normalmente è un po' fischiatina, borbottata, i cambiasi di turno, se gioca, ma giocarsi anche 20 minuti, eccetera, che non hanno quella serenità. Siamo alla prima di campionato in casa, nel senso, cioè la seconda di campionato non è la prima volta in casa. Bisogna fare in modo che le motivazioni portate siano motivazioni diverse, un pochino più. Ah, qui c'è mio figlio nel frattempo. Fabio, scusa, sono in diretta. Ok, quindi è svelato che sono di nuovo qui. Non è un montaggio.
0: Che sei in diretta, no? Che sei in diretta, non è uno sfondo, non è uno sfondo. Da quello che so, la faccia da Juventino. La faccia da Juventino.
10: Senti, sì, molto, molto, molto Juventino. Molto. Senti, devo dire poi, quindi, vabbè, rifacciamo tutto da capo o andiamo avanti così?
0: No, non se no ti criticano, bene, cioè solo no, perché in questo fenomeno, in questo mondo di fenomeni, no? Il bello della diretta è anche questo, perché non sono entrato in quella polemica, ma veramente l'ignoranza di chi commenta, no? La volgarità, la maleducazione, eccetera, eccetera, ci fa capire che si possono anche permettere di accettare mete con un errore umano. Senti, cos'è che ti fa capire o no che è più facile e più difficile dell'anno scorso? A me c'è quel sintomo, quella risposta di Spalletti che dice ci sono 7-8 squadre per 4 posti. Sono aumentate anche le squadre.
10: Ricordiamo che l'anno scorso, quando abbiamo fallito un obiettivo, attenzione, non in rincorsa, fallito un obiettivo che avevamo noi già tra le mani, la risposta che è stata data è si poteva arrivare anche più indietro, no? C'è una frase di un sportivo americano, Vince Lombardi, che dice: vincere è un'abitudine. Ed era bellissima, insomma, questa abitudine che avevamo nei 9 anni. Qualcuno aggiunge: sfortunatamente lo è anche perdere. Noi dobbiamo strapparci di dosso quell'abitudine ad accettare la possibilità di arrivare sesti, settimi, ottavi e metterci in condizione di dire: sentite, nei primi 4 ci siamo. Noi dobbiamo puntare a essere, se va male, secondi, se va malissimo, terzi. Oggi invece c'è questa consuetudine di dire: vabbè, stiamo partecipando a un campionato che fra l'altro non è neanche un campionato così difficile. Che dal mondo dicono, tutti dicono: non è il campionato più difficile al mondo, non è la Premier, né la Serie A degli anni 90, in cui noi se arrivavamo terzi era un disastro. No. Questa cosa, certo, qui che mi mette un pochino in con un puntone interrogativo che spero che venga spassato completamente via dai fatti, perché magari può essere anche un modo di giocare un po', girare a luci spente, visto che forse la personalità di questo gruppo con le luci accese rimane abbagliata.
0: È una battuta finale prima di lasciarti a uno degli ultimi bagni, no? Lì in Riviera Romagnola, l'Europa League. Ti aspetti qualcosa? Il colpo a sorpresa, d'effetto della Juventus? Prima fascia è una fascia da terza di Champions League? Diciamo? Bayer Leverkusen, sì, Juventus Milan, esatto. Lione... AZ Olympiacos, Real Sociedad, Marsiglia, Benfica. Mi fai il girone Savi Carlone? Quello che se lo azzecchi rimani in vacanza, te lo offriamo anche noi, no? Il girone è facile. Chi ci metti dentro? So che ci sono squadre, io fino a dopo il sorteggio non le vado mai a studiare, però ti dico che seconda fascia c'è un Victoria Pilsen, che ho imparato a pronunciare bene. In terza fascia c'è un Lechia Poznan, i polacchi, uno Sturm Graz che mi riporta indietro. In quarta fascia c'è addirittura Ops, un Besiktas. Mi fai il girone Carlone?
10: Allora, ricorda una cosa, che il Bodo Glimt dell'anno scorso, che fu una delle migliori vittorie nostre in Champions League, da tutti era considerata una squadra materasso, poi questi hanno fatto fornitura per una bella nazionale. Hanno fatto fuori gli altri che sono andati poi a passeggio, insomma, a prendere schiaffi anche in casa da questi qui. Quindi io devo dirti la verità, su queste cose faccio sempre fatica, sono onesto e sono onesto anche perché non ho neanche un foglio davanti con dirti questa mi piacerebbe, questa no. Secondo me invece al contrario, noi siamo più eccitati se giochiamo contro squadre che un blasone ce l'hanno e ci serve anche di più in Europa, lo sai?
0: Perfetto, la battuta è, mi dici, perché mi ha cambiato anche il sondaggio di oggi, quindi lo giro anche agli amici a casa, 340-54-2534. Dicono, eccolo qui, l'ho ritrovato. Con questa squadra contro il Parma sarà una figuraccia. Vediamo se Elkan avrà il coraggio di affrontare i fischi dello stadium. Che cosa dobbiamo fare per evitare questa catastrofe nucleare di pessimismo nelle nostre menti? Perché poi critica noi giornalisti che magari facciamo qualche appunto di volta in vista della partita. Cioè, il tifoso della Juve cosa deve aver chiaro in testa? Cioè, domani bisogna vincere 6-0 con gol in rovesciata di Vicario o che cosa? Per uscire a vinciamo il campionato, perché poi non esci neanche con questa espressione. Qual è il punto che può unire i veri tifosi della Juventus? Me lo fai capire? Cioè, vinciamo, pareggiamo, perdiamo, analizziamo, ci incavoliamo. Però... partendo da tutte le cose che ognuno di noi sa, per essere equilibrato, che cosa dobbiamo accettare eventualmente? Dovremmo accettare.
10: Allora, hai detto una parola giusta: per essere equilibrato bisogna avere equilibrio in tutto, nei giudizi, nei pregiudizi, eccetera. Le partite si vincono anche 1-0, non è che si vincano sempre 4-5-0, anzi, gli inizi scoppiettanti di anni fa con il 3-0 a Verona. E poi giochiamo in casa, 3-0 col Como in casa, eccetera. Non sono sempre il preludio poi a un sole che duri tutto l'anno, tutt'altro.
0: Chiarissimo.
10: Questa Juve si deve abituare. Quindi noi dovremmo essere, prima, per evitare la catastrofe, dobbiamo essere prima di tutto meno catastrofisti. Ecco. È normale che sulla pelle abbiamo i segni comunque di anni in cui se ne è fatto un po' così. Quindi vincere, abito a vincere.
0: Chiarissimo, grazie Savi Carlone. Ho visto, perché adesso si aggiunge anche Paolo Rossi dalla prossima ora, aspettando l'Europa League. Quando ti ha visto sotto l'ombrellone, ho visto che ha rifiutato di ascoltare le tue affermazioni, perché è un po' invidioso solo per quello. Ma che ritroverai
10: allora
0: anche tu
10: che sono...
0: nel corso della stagione. Che finto,
10: che sono i smart working. Sono i smart working.
0: Smart working. Li conosco quelli come te. Grazie Savi Carlone. L'appuntamento è rinnovato per aggiornare quello che ci ha appena detto con qualcosa di più. Vediamo se ci abitueremo alla vittoria, al successo, come ci hai appena accennato. Riaggiorniamo il database ogni volta il venerdì prima delle partite di campionato in casa della Juventus. Per tutti gli altri che non vorranno ascoltarti, possono ascoltare quando giochiamo in trasferta. Ciao Savi Carlone,
10: infatti.
0: Alla prossima,
10: ciao.
0: Buona continuazione.
10: Grazie,
0: ciao, grazie. Molta saggezza, molta lucidità anche quest'anno, quindi riconfermato Savi Carlone, prendete nota. L'ospite, il nostro opinionista, è il teorico pratico di casa Juventus tutti i venerdì prima delle partite in casa. Io ho tantissimi dati, avrei voluto già parlare con voi. Al tifoso, adesso lo chiedo subito a Paolo, lo chiederò a Paolo. Paolo, ma cosa chiedi ai tifosi di vincere, cioè se vinciamo 4-0, 1-0, se pareggiamo 1-1, se giochiamo bene, se giochiamo male? Quale sarà l'atteggiamento giusto? Quale sarebbe l'atteggiamento giusto? Me lo dite anche voi? Quale sarebbe la domanda giusta o la risposta giusta di Spalletti? Quante domande, troppe. Parliamo anche di Europa League, tra poco.
11: Cose di calcio.
12: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
11: che segue la tua squadra.
12: Radio Bianconera,
11: l'unica che conta.
13: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
14: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
15: Radio Bianconera.
13: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
16: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi.
17: seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
18: Cose di calcio.
0: Cose di calcio, XL, ciao Paolo Rossi, annunciato.
19: Ciao Antonio, buongiorno a tutti.
0: Paolo, oggi è la classica formula che ritroveremo dalla prossima settimana, il martedì, il mercoledì e il giovedì. Insieme, un'ora, quella centrale, cominciamo alle 13, da solo, io.

0: Non so se ci vedrà anche senza McKennie, ti pongo già una domanda che poi magari sicuramente gireranno a Spalletti. Non so se la farai tu, se ne hai già una pronta. Ma giochiamo davvero con Boga, con Sesao alla Ibegovic? Cioè, facciamo questo modulo che è stato definito 4-2 fantasia? O ti aspetti sulla tre quarti qualche cos'altro? O addirittura mi hanno detto che sono state fatte delle prove di 4-3-3.
1: Ti stavo dicendo quello, che secondo me potrebbe essere il modo per ridisegnare la Juventus, però mi coglio un po' impreparato sulla riflessione perché ho dovuto preparare l'urna, le palline, quella calda, quella fredda e poi seguire un po' la partita dell'Atalanta con ieri sera, andato a segno con Scamacca, l'attaccante lì che te la butta dentro.
0: Quello che però di piede,
1: Di
0: cioè
1: piede,
0: voglio dire,
1: di piede.
0: approfittando di un tiro un po' sghembo di
1: Ho visto
0: Bernasconi.
1: l'eliminazione della squadra di Salah, che mi aspettavo come buona candidata per l'Europa League. Ho visto Miretti che ha ritrovato il sorriso e che fa già il tifoso, come dico che anche qui dovremmo inventarci qualcosa con la zebra, fare una
0: Sì, l'ho
1: garetta.
0: visto però nel primo saluto, era praticamente, credo, in un ufficio
1: Sì.
0: con la tenda dietro, sembrava casa
1: Sì.
0: mia, non era propriamente
1: No, tu non
0: così
1: ce l'hai. Hai comprato la
0: appassionante.
1: tenda?
0: No, mai avuta. Però dico, mi sembrava un po' così
1: Sì,
0: misero.
1: no, l'ho visto
0: Però
1: dopo, l'ho visto dopo.
0: poi adesso è nell'esperienza in cui devi trovare fuori carattere,
1: Senti, ma se della terza fascia arrivassero due squadre, nell'urna della Juventus, che sono quella inglese dove c'è il nostro ex portiere, ex, potrebbe anche
0: Sì,
1: tornare,
0: Barnum.
1: no? Esatto, e poi di quarta fascia il Besiktas. Dove li vorresti affrontare? A Torino o in trasferta? Così è il mio giochino. Iniziamo con le
0: Beh, a
1: domande.
0: Torino forse, perché credo che in entrambi i casi, tanto per Di Gregorio quanto per Vlahovic, il pubblico inciderebbe in qualche maniera. Ma devo dirti, a me piacciono poi questi incroci. Chiaro che ti può anche andare male, no? Nel senso che Di Gregorio ti può fare la partita della vita e magari qualcuno inizia a rimpiangerlo, Vlahovic ti può fare la partita della vita e trova degli estimatori, già ne aveva tanti. Però è anche il sale del calcio, il confronto con gli ex, a maggior ragione, in un contesto europeo, ci farebbe scrivere, ci farebbe parlare, ci farebbe appassionare, quindi va bene. Devo dire che, ripeto quello che continuo a dire e che mi incuriosisce molto di questa Europa League. Se tu guardi i partecipanti, insomma, sto leggendo qua la prima fascia: Bayer Leverkusen, Benfica, Juve, Milan, Lione, AZ Alkmaar, Olympiacos, Real Sociedad e Marsiglia. Beh,
1: Ne prendi due.
0: ne prendi due, è una mini Champions a quel livello,
1: Fascia
0: dopo
1: terza
0: no.
1: di Champions.
0: Ecco, fascia terza, quarta, dipende, però voglio dire, cioè, è un confronto interessante. Quest'anno la cosa curiosa dell'Europa League è che le inglesi in realtà, sono più basse, cioè Crystal Palace, Bournemouth e Sunderland sono squadre in terza fascia. Quindi, è una competizione che devi affrontare con grande serietà. Io lo continuo a dire, per me questa è un'opportunità. Cioè ieri credo che un po' tutti abbiamo sofferto a vedere quei nomoni che siamo abituati a frequentare e che ci piace frequentare. Non lo facciamo quest'anno. Approfittiamone per fare una grande Europa League, per appassionarci all'idea di che cosa, non più di vediamo dove arriviamo, cioè vediamo se arriviamo ai sedicesimi, agli ottavi, perché questo è stato l'orizzonte da un po' troppi anni, purtroppo. Con Juventus più forti di questa. Vediamo se adesso questa coppa ce l'andiamo a portare a casa, vediamo dove riusciamo ad andare. Questo io credo che sia molto stimolante per noi, stimolante per il Milan e stimolante per il Benfica, che sai che ha questa maledizione delle coppe, e stimolante per il Bayer Leverkusen, che solo 3 anni fa ha fatto la finale di Europa League con l'Atalanta, ha vinto il campionato tedesco. Cioè, ci sono tante, il Marsiglia, che è sempre un brutto cliente da affrontare quando vai lì, e insomma ci sono anche stadi molto molto interessanti. Se farai qualche viaggio, io credo che non vedrai né delle brutte città né degli
1: Mi
0: stadi
1: affido
0: banali.
1: a te per i consigli.
0: Sì, beh, ma io ti augurerei. Allora,
1: Dai, il
0: ti
1: girone Paolo
0: dico.
1: Rossi. Fammi il girone Paolo Rossi.
0: Bah, secondo me mi piacerebbe che tu andassi a Lione, che comodo, dai. sì, è comodo, sì. Magari quando passi per la Valsusa ti becchi due schiaffi, voglio dire, però Lione non mi dispiacerebbe che andassi. Poi un bel viaggio in

0: Spagna con la Real Sociedad non te lo vuoi fare, dai,
1: Allora,
0: dai.
1: Francia, Spagna.
0: Spagna,
1: Quindi in
0: poi
1: poche ore con un aereo.
0: Zagabria,
1: Zagabria non
0: Zagabria.
1: sono mai
0: Non sei
1: stato.
0: mai stato, vedi? Ti
1: Vedi.
0: faccio andare io. Salisburgo, bellissima città in Austria.
1: Salisburgo, sì.
0: Mozart, eccetera.
1: Immagino i collegamenti col
0: Ecco,
1: violino.
0: poi Poznan, eri stato a Poznan in
1: No, però
0: Polonia?
1: me lo ricordo molto bene.
0: Quella neve. Poi andiamo a
1: No.
0: Londra, dai, Crystal Palace, vai a Londra.
1: Sai che con la Juve non sono mai più
0: Ecco,
1: stato, cioè
0: quindi
1: dal
0: vai a Londra,
1: 2006.
0: vai a
1: Vai a
0: Londra,
1: Londra.
0: poi vai in Armenia, che altrimenti se non vai con la Juve, quando mai? Vai a vederti l'Ararat e poi facciamo anche un viaggio in Germania ad Hoffenheim. Dai, io credo
1: Te
0: che un
1: la sei
0: bel
1: fatta
0: giro
1: così.
0: così.
1: Ma io avrei
0: E
1: messo.
0: io il giovedì ti chiamo, ti vedo da lì, mi fai vedere. Tu cosa ti
1: Allora,
0: saresti
1: dove c'è la
0: messo?
1: neve ci sarà il nostro Camillo De Michelis.
0: Eccolo. Se tu ti scegli le destinazioni calde, guarda che
1: No.
0: ti do una notizia, è caldo dappertutto, ormai.
1: Ok, allora non sei un
0: No, sai che?
1: negazionista.
0: No, sai che l'altro giorno guardavo una cosa
1: No,
0: da.
1: scusa, io guardavo queste immagini ieri, dimmi se abbiamo pensato le stesse cose.
0: C'è di, ma
1: C'è.
0: chi
1: Ah,
0: c'è?
1: no.
0: Ma no, no, no,
1: No,
0: non
1: ci
0: so.
1: sono i nostri dirigenti
0: Ah, i
1: a
0: nostri.
1: Milano
0: Sì.
1: insieme
0: Ma mi sembra che facessero shopping di Monte Napoleone, vedendo le
1: Esatto.
0: persone che c'erano.
1: Esatto.
0: Vabbè,
1: Forse per comprare che sì,
0: devi
1: devi
0: andare
1: andare via a Monte
0: a
1: Napoleone.
0: portargli il
1: Era il
0: presente.
1: procuratore di che sì, perché sta per arrivare. E domenica, su invito, c'è un allenamento aperto della Juventus. Ah, ci fanno vedere qualcosa.
0: Ci fanno
1: Ci
0: vedere qualcosa,
1: fanno
0: magari.
1: vedere qualcosa.
0: Ma
1: Dai,
0: speriamo,
1: parleremo anche di
0: speriamo,
1: questo.
0: speriamo. No, ti dicevo che guardavo in archivio,
1: Sì.
0: noi negli anni 80 giochiamo a un certo punto contro la squadra finlandese, l'HAKA, e loro scelgono di venire a giocare in Francia perché faceva troppo freddo. Cioè oggi questa
1: Non
0: cosa qui,
1: sapevo questo,
0: cioè questa cosa
1: non sapevo
0: qui,
1: questa
0: cioè una
1: cosa.
0: squadra finlandese decide di andare a giocare a Strasburgo perché in Finlandia era proibitivo, no? E cioè adesso non credo, quindi dai, ti fai dei bei viaggi, secondo me. Ti
1: Ok,
0: fai dei
1: di
0: bei
1: questo ne
0: viaggi.
1: parleremo, anzi ne parlerai dall'una,
0: Vediamo cosa esce
1: vediamo cosa
0: fuori
1: esce
0: dalla.
1: fuori e speriamo di. È arrivato un bellissimo messaggio. Vorrei solo una squadra che offra speranze.
0: Sì,
1: Bello,
0: giusto,
1: vero? Non
0: giusto,
1: fiducia che mi
0: ma
1: comprino questo, che mi comprino quest'altro, che mi offra speranze. Io faccio i complimenti all'amico che ce l'ha appena mandato. Con gli acquisti di Pirlo, Lichtsteiner, Vucinic, Marotta trasformò una squadra da settimo posto al primo. Così come Moggi nel 95 con Ferrara, Sousa, Deschamps, Jugovic. Oggi non vedo quella prospettiva. E
0: No,
1: allora,
0: no,
1: no,
0: no,
1: chiarisci.
0: però attenzione,
1: Bello, bello,
0: attenzione, no,
1: complimenti.
0: no, però attenzione, è vero, in questo momento non la si vede, poi però io ti faccio questo film, che naturalmente è un film molto ottimistico, che però può riprodurre un po' le speranze del nostro ascoltatore. Ti faccio il film che Lucumi diventa pari a Bremer. Ti faccio il film che Douglas Luiz ci fa vedere delle belle cose. Ti faccio il film che sì, è un centrocampista determinante. E che Alaj Begovic non ci fa, ci fa ovviare a questa pesantissima assenza di Yildiz. E poi ti faccio anche il film che Colomani invece i suoi 15 gol se li va a fare, a dispetto delle critiche feroci che ha ricevuto in questa settimana per un gol oggettivamente banalissimo che avrebbe dovuto fare. Quindi le cose possono cambiare. Noi quando. Cioè, bisogna sempre risalire, non a quello che sai, ma a quello che non sapevi. Mi spiego. Oggi noi sappiamo che cosa è stato Pirlo, cosa è stato Vidal, cosa è stato Vucinic, cosa è stato Lichtsteiner. Ma all'epoca io ricordo che nell'estate, quando partecipavamo ai dibattiti, magari in qualche televisione, in qualche radio, ci dicevano: ah, che bello, io ho fatto un grande stadio, però io non ho fatto la squadra. Il precampionato, se ti ricordi, non fu brillante, tutt'altro. Avevi la sensazione che avessi preso un Pirlo in condizioni splendide, ma c'era ancora tutto da costruire. Per cui io non sto facendo, sia ben chiaro, non sto dicendo che succederà. Sto dicendo che però mi sembra che dei presupposti perché questa cosa possa aprire delle speranze. Guarda, io te la dico anche solo banalmente così quest'anno. Io vorrei che la Juve facesse meglio dell'anno scorso. Per fare meglio vuol dire fare più strada in Europa League, visto che è più facile da Champions, fare un piazzamento migliore in campionato, obiettivo minimo arrivare tra le prime quattro, e magari anzi senza magari, riuscire a fare una Coppa Italia in cui ci andiamo a giocare la finale. Io penso che questo sia, e soprattutto quello che l'anno scorso ci raccontava molto bene sempre Domenico Marocchino, costruire le premesse perché si apra un percorso vero per arrivare a vincere, cosa che oggi non abbiamo perché l'anno scorso l'abbiamo buttato via. Oggi non spartiamo, se l'anno scorso fossimo arrivati sesti, ma avessimo avuto la percezione che quella squadra comunque aveva avuto gli episodi negativi ma era cresciuta, oggi noi la collocheremmo tra le prime, invece non è così. Per cui vediamo che cosa succede, però c'è ancora tanto mercato, perché se ti arriva un una punta e magari un terzino per avere un'alternativa di Cambiaso,
1: perdonami, poi sarebbe tanto un mercato non di top, ma top per quello che
0: mercato...
1: giusto? Cioè a quel punto lì non dico che devi vincere lo scudetto,
0: No, però
1: Cioè, ti devi dare una mossa da solo, cioè non ci sono... Non parlo neanche di alibi, devi capire che quando pareggerai hai buttato via un'occasione.
0: Ma soprattutto, guarda, io vorrei che fosse...
1: Non potremmo poi dire, Paolo, perdonami, ma che sì non è Zidane, quello non è quell'altro, e quello non è Cabrini.
0: Io mi auguro che la Juve, diventi una squadra... tra virgolette razionale, che non è facile nel calcio di oggi. Che cosa intendo per razionale? Intendo che e perché dico che non è facile il calcio di oggi? Perché nel calcio di oggi sono talmente tanti gli impegni che gli scivoloni li fai. Però l'anno scorso l'Inter com'è che ha vinto lo scudetto? Razionalmente ha battuto le piccole. L'Inter ha un percorso terribile con le grandi l'anno scorso, non ha fatto la differenza, noi ne siamo una prova. Noi con l'Inter ci siamo misurati totalmente alla pari, una volta abbiamo vinto e una volta abbiamo perso, e potremmo anche non perdere se non avessimo giocato in 10 uomini. Quindi questo è valso nel derby per il Milan, per l'Inter, col Napoli e con tante altre situazioni. Ma l'Inter cosa ha fatto? Ha vinto con le piccole. Ecco, io spero che la Juve non torni a essere quella che abbiamo visto in questi anni, in cui noi siamo arrivati a novembre-dicembre fuori dai giochi e guardavi l'elenco delle occasioni perdute e ti vedevi la gara con Lecce, la gara con Frosinone, cioè, quindi non è che non ci saranno degli inciampi, ci mancherebbe, però io preferirei vedere una Juve che mi batte le piccole e poi con le grandi, quando si misura, è inferiore e va bene, lo accetto, piuttosto che vedere una squadra che quando ha gli stimoli fa anche la partitona, vedi l'anno scorso Juve-Napoli che abbiamo fatto il capolavoro dell'anno, che quando è sottoterra, vedi Roma, trova anche le risorse per pareggiare e poi se la butte via con Lecce, con Sassuolo, con la Fiorentina che l'anno scorso era una squadraccia, col derby...
1: A quello che hai appena detto, era una domanda che avrei voluto girarti anche prima, ho iniziato a trattarlo con Savi Carlone e con gli amici a casa. La situazione è particolare, è ancora da capire, no? Tra i tifosi. Al di là che arrivi o non arrivi, diciamo che arrivi, che sia la miglior condizione, no? Per affrontare non certamente domani il Parma, perché chi arriva non gioca domani col Parma, perché siamo alla seconda giornata, perché. Qual è il consiglio che tu daresti o che farebbe capire che il tifoso della Juventus presente allo stadio, non quello che ci scrive dal bar, no? È consapevole della situazione che stiamo vivendo. Cioè, domani devi vincere 4-0, ti convince abbiamo risolto i problemi. Cioè,
0: prima sentivo Savi, no? Che diceva, ricordiamoci dei 3-0 degli anni passati, Como, Verona, grandi partite di Thiago Motta e poi inizia la pareggite.
1: Realisticamente.
0: L'anno scorso. Io chiedo...
1: Il risultato cosa ci dirà?
0: Allora, noi l'altro giorno abbiamo vinto, abbiamo meritato di vincere, a dispetto del fatto che poi abbiamo rischiato, ma l'abbiamo meritato. Tu devi vedere crescere degli aspetti. La capacità di creare occasioni, perché l'altro giorno non ci deve sfuggire il fatto che noi nel primo tempo ne abbiamo avute 4 e una grossa, ma quella grossa, quella con Kalulu, si è inventata lui, le altre sono nate da situazioni d'angolo che contano, speriamo di avere in ogni partita i calci d'angolo battuti bene come a Parma, però ci vuole qualcosa in più, Chiaro che se, perché questo è il calcio, se noi avessimo segnato il 2-0 nel secondo tempo con l'azione bellissima che avevano fatto Yıldız, Kolomani, Çelik e Kroos in mezzo per Conceição, oggi diremmo, beh, si vede la mano ai Spalletti, visto la Juve ha un gioco vario, visto va Çelik a sinistra che non è il suo ruolo, si trova addirittura più avanzato, visto Yıldız e Kolomani vicini sanno giocare, bisogna tradurre. Quindi io spero che domani la Juve dimostri di avere serenità, coraggio, mentalità e vedere delle crescite. Ne abbiamo parlato quando abbiamo visto la partita col Frosinone. Ad esempio, Bremer mi è sembrato dominante. Bremer
1: sì, deve esplosivo.
0: Essere, ecco, deve essere quella roba lì. Se Bremer è quella roba lì, ma non col Frosinone, non col Parma, quando poi affrontiamo le grandi, già il nostro livello si alza. Se il portiere non ci crea dei danni, a me basta questo, già il nostro livello si alza. Se Kolomani segna, perché a Torino ha segnato, ed è chiaro che questo è un tema, il nostro livello si alza. Cioè, tutti questi aspetti, ma non è che ce li dobbiamo neanche augurare subito, dobbiamo avere dei segnali. Io, l'ho detto dopo Frosinone, tra la bellezza del primo tempo e la bruttezza del secondo tempo, penso che comunque il bicchiere sia mezzo pieno. Quindi domani dobbiamo avere...
1: Si è riempito, si sta riempendo.
0: Sì, ecco. E poi, come dici tu, se arrivano dei nuovi ingressi, può cambiare il modulo, possono cambiare in corso d'opera le partite. Ecco, mi aspetterei anche questo, che se domani per caso ci fosse una situazione di difficoltà, o comunque tu lo cambi, la cambi a squadra, perché nel secondo tempo... magari invece sei, proprio perché sei tranquillo col punteggio, puoi anche iniziare a fare gli esperimenti, questi iniziano a dare delle risposte, perché la panchina a Frosinone ci ha fatto abbassare il livello invece che farci alzare, sì. E questo non va bene.
1: Ci ha un po' sgonfiato le gomme. Vorrei rispondere a Lorenzo Albano Laziale, che mi chiede, perché no, voi giornalisti non andate in conferenza a chiedere direttamente a Spalletti, e dicevo, cosa devo, non ho ancora chiesto, il motivo di questo attacco da Serie B? Lorenzo, perché non ritengo che sia un attacco da Serie B. Io, Paolo, cosa rispondo?
0: Ma no, ma scusatemi, però. Io
1: vado, cioè, va bene tutto,
0: no, vado
1: però
0: fuori in queste cose qui, perché...
1: Ma non per Lorenzo,
0: no, bisogna vedere tante è un attacco da sesto posto? Ok, allora la domanda che puoi fare a Spalletti, gli dici, per l'attacco che abbiamo, lei ritiene che la Juve possa crescere? Possa fare qualcosa di meglio? Parlare di Serie B, scusatemi, ma sono espressioni da... Ma neanche da bar. Perché io non esco alle Serie B, io mi imbestialisco. Quando i nostri tifosi sviliscono quello che siamo. Siamo brutti, ok, ma non siamo horror. Siamo brutti, che è una cosa diversa.
1: Siamo incompleti, non siamo omogenei, non siamo la Serie B.
0: Poi vedremo, perché tra l'altro... i campionati,
1: no, per rassicurare anche Lorenzo,
0: cioè, si possa, no, ma nel senso che poi come dire, cioè, io penso che se tu vai a fare una domanda del genere, la volta dopo non ci sei più in conferenza.
1: No, ma a parte quello, no, però lo spiego, perché poi qualcuno può pensare, perché però, non lo dai. Penso, cioè non è che ma posso
0: esatto,
1: dire perché la Juve non ha vinto 8-0 col Milan.
0: Lei ha denunciato Spalletti, hai denunciato Kolomani l'altro giorno, usato espressioni dure, ma domanda: quanti gol ti aspetti da Kolomani? Questa è una domanda, ma non se è un attacco alla Serie B. Perché noi non siamo
1: se non è un attaccante da Juve.
0: Cioè, Kolomani, l'ha voluto. Ragazzi, ma non è. Ma che attaccante della Serie B? Ma ragazzi, ma facciamo la finale mondiale Kolomani. Cioè, io veramente su queste cose non
1: di certo capisco. Spalletti non deve fallire. Su questo siamo tutti d'accordo. Però quando ve l'abbiamo detto già qualche settimana fa, forse prima di quelli che fanno il copia e incolla, no? Eccetera. Sembrava che spianassimo la strada ad Antonio Conte. Lungi da noi quello. Difenderemo la Juve, se sarà il caso di difenderla, e analizzeremo di settimana in settimana, come diceva Paolo, la crescita o no. Certo che vincere 1-0 domani, con secondo me difficoltà maggiori, con un Parma che viene dopo la sconfitta, che si chiude, che proverà a sfruttare come ha fatto nelle ultime uscite, cioè venire qua a vedere che la Juve è in bambola, provo, sì. No? Diventa una partita diversa da quella di Frosinone e dell'anno scorso. Vedere una Juve che reagisce, che risponde, che vince solo 1-0, che costruisce, che sbaglia ancora, Certo che poi andrei a dire, ragazzi, bisogna sbagliare meno, alla Juve soprattutto, onestamente. Però vorrei vedere quello che ha appena ricordato Paolo. Se che sì ce lo soffia la Roma, Gasperini vince lo scudetto. Io ti dico che sono quasi convinto, no, non è una speranza, che arrivi alla Juventus e che l'operazione di disturbo che c'è stata, ma non così come ce l'hanno cantata, perché abbiamo scoperto ormai il giochino. Ci sono quelli, non tutti bravi, bravissimi o scarsi, che aspettano il messaggio del procuratore per appoggiare, no, o raffreddare una trattativa. Noi li ascoltiamo dopo, li ascoltiamo prima, se hanno voglia parlano, altrimenti la parola passa a noi, con altre 100 telefonate, un percorso un po' più lungo, no? Però che ti porta alla vetta della montagna, probabilmente. Detto questo, mi fai ascoltare, Costantino, un vocale, così chiudiamo questo primo blocco con Paolo e poi analizziamo un po' di curiosità di Juve-Parma, aspettando l'Europa League, e qualche accenno l'abbiamo già fatto.
2: Ciao amici bianconeri, sono Gigi da Cesenatico. Io volevo dire che quello che mi ha preoccupato non è il tanto siamo brutti oppure siamo scarsi, perché non è vero, ma è la questione psicologica. Crollare al 70esimo perché eri sopra di un gol e hai cominciato a avere i brividi di paura è quello che non mi piace, per quello che vorrei avere giocatori di livello. Per il resto, a parte i gol mangiati che sono stati clamorosi, non ho visto una brutta Juve. Ciao a tutti.
1: Ciao, io vi continuo a ripetere, giusto, anche perché concediamo sempre un tempo, mezzo tempo.
0: Mezzo tempo, no? Però già nella prima parte del secondo tempo abbiamo fatto casino.
1: Abbiamo fatto casino, esatto.
0: Non eravamo più in grado di esprimere grande gioco.
1: Ci siamo espressi poco sull'errore, no? Perché anche sempre Lorenzo dice, vi capisco, ma i palloni davanti alla porta si devono segnare. È vero, quello è l'attaccante top, la prima punta vera. Quello che non ha difetti nel marchio di fabbrica. Ma attenzione, io lo dico, non so se ne abbiamo parlato anche insieme, ogni tanto mi ripeto e chiedo scusa a te e agli ascoltatori, ma l'errore di Consensao io lo ritengo più grave, no?
0: Più che altro perché è in azione, mentre l'altro è una spizzata che gli arriva da Bremer, forse improvvisa, lui calcola male il rimbalzo. Consensao...
1: facendo i puntigliosi.
0: Sono due errori gravi comunque, dire, cioè... Il problema è che appunto quando una squadra...
1: Di uno però non abbiamo parlato, quando perché riguarda Consensao.
0: Quando una squadra però è in condizione di segnare, lo deve fare, c'è gol facili, ecco.
1: Certo. Non,
0: il problema di Colomani, che su Colomani c'è già un dibattito, ti arriva il primo pallone semplice e lo sbagli male, questo è il punto. Mentre Consensao tutto sommato l'altro giorno cosa fa? Ti fa l'assist per il gol, ti fa un gran tiro da fuori, è effervescente e Consensao non è ancora freddo. Però è vivo.
1: Ricordiamoci che un gol sbagliato è come prendere un gol al primo tiro in porta. Non difendo Di Gregorio, ma sì, vi faccio capire che devo saper mettere i due fotogrammi in ordine o catalogarli nello stesso modo.
0: Certo.
1: Ho un centrocampista in mezzo al campo che dà il pallone sempre in modo comodo al compagno, se non all'avversario, pensaci tu, perché quello è un errore, soprattutto se vesti la maglia della Juventus. Ci fermiamo qualche secondo, ci sono dei vocali, ripartiamo da lì, ma analizzeremo anche le curiosità di Juve-Parma di domani sera, 20:45, allo stadio.
3: Cose di calcio.
4: Buonasera dalla redazione.
5: E Maria Spinelli, 22 anni, originaria di Atri, in Abruzzo, la giovane italiana uccisa nella sparatoria durante un rave party ad Arau, in Svizzera. 5 le persone rimaste ferite, alcune in modo grave, mentre prosegue la caccia all'autore o agli autori dell'attacco, con il supporto anche della polizia tedesca. Movente e dinamica restano da chiarire, la Farnesina assiste la famiglia della vittima, il ministro degli esteri svizzero Cassis ha espresso le condoglianze al governo italiano.
4: Nuovo tentativo diplomatico per riaprire i negoziati sulla guerra in Ucraina. Il direttore della CIA John Ratcliffe, durante la sua visita riservata a Mosca, avrebbe proposto un vertice a tre tra Trump, Putin e Zelensky, con l'obiettivo di riportare Russia ed Ucraina al tavolo delle trattative. Kiev è stata informata dell'iniziativa, mentre da Mosca non è arrivata per ora un'apertura. Sul terreno intanto continuano i combattimenti con nuovi attacchi russi e Mosca che annuncia raid massicci contro le infrastrutture energetiche ucraine.
5: E dal Vaticano appello di Papa Leone XIV contro la violenza e per la pace. Dopo l'Angelus a Castel Gandolfo, il pontefice ha chiesto la liberazione immediata degli ostaggi rapiti ad Haiti dopo il massacro di Kenskoff, costato la vita ad almeno 47 persone. Leone XIV ha poi pregato per le vittime, i feriti e i dispersi delle devastanti alluvioni in Nepal e Tibet.
6: Preghiamo per chi ha perso la vita, per i feriti e i dispersi, per le famiglie, per i soccorritori. Possa la sollecitudine di tutti contribuire ad alleviare le sofferenze e a recare gli aiuti necessari alla popolazione.
4: Domenica da bollino rosso sulle strade italiane per il controesodo di fine agosto, con oltre 25 milioni di spostamenti nel weekend e traffico intenso sulle principali autostrade. Secondo il Codacons, il rientro costerà agli automobilisti circa 430 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno, nonostante lo sconto sul gasolio. Intanto l'estate continua con caldo sopra la media e punte vicine ai 40 gradi al sud. Mercoledì temporali al nord, poi torneranno sole ed alte temperature.
5: La cronaca: un uomo di 37 anni è morto e altre 5 persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio in una baita sull'Alpe d'Evero in Piemonte. Grave una ragazza di 19 anni trasferita al Niguarda di Milano. Sulle cause indaga la Guardia di Finanza, che ha sequestrato un boiler dal quale potrebbe essersi sprigionato il gas. Nel Viterbese invece Silvano Loia, 52 anni, manager di Rai Way e compagno dell'attrice Francesca Neri, è morto dopo essere entrato in acqua tra Tarquinia e Montalto di Castro. Il corpo è stato ritrovato in serata dopo ore di ricerche, tra le ipotesi quella di un malore.
4: E siamo al calcio. Prosegue oggi la seconda giornata di Serie A. Alle 18.30 il Napoli ospita il Como, mentre in serata l'Inter fa visita al Cagliari e la Lazio affronta il Genoa all'Olimpico. Successi anche per Udinese e Sassuolo. Per la MotoGP protagonista ad Aragon con Marc Marquez al comando della gara, dopo aver dominato anche la sprint davanti al fratello Alex e a Marco Bezzecchi. L'italiano dell'Aprilia, partito dalla pole, resta in corsa per il podio, mentre continua il weekend difficile di Pecco Bagnaia.
5: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
7: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
8: Il cuore dei tifosi della Vecchia Signora batte su Radio Bianconera.
9: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Cose di calcio.

0: bacio, sono le 12.40, 20 minuti ancora insieme. Paolino più Paolo, poi Paolo più Europa League. È tutto quello che c'è da raccontare. Intanto noi ci dirigeremo direzione Continassa per la conferenza stampa di mister Spalletti. Spalletti sta per essere accontentato, addirittura d'arrivo che sì, poi tocca il centroavanti. Questa è la prospettiva anche del direttore di tuttojuve.com, ovvero l'amico collega Claudio Zuliani. Sorteggio Europa League alle 13, le quattro fasce, un po' le abbiamo accennate giocandoci, però mi fermerei, tanto poi avrete Paolo a disposizione per tutte le curiosità. Il girone è un po' quello sulla fase di, il girone
1: di Champions,
0: di Champions, certo. No, le modalità sono praticamente quelle. Uno sguardo anche a tutto Juve, scusate, Bianconera News, la quale... Juve che sì, conto la rovescia, svolta vicina, poi Yıldız fuori per due mesi, le alternative di Spalletti sono due. Tu quale ti aspetteresti, Paolo? Perché alla fine non l'abbiamo detto, forse. Quale sarebbe la più corretta? Le avessi tutti che stanno tutti bene, perché poi non abbiamo seguito gli allenamenti, e recuperassi anche McKennie, perché secondo me...
1: Se recuperi McKennie, per me McKennie è un giocatore determinante in quella posizione, quindi non ci sarebbero dubbi. Allora... Io vedo che un po' di media insistono su questo modulo nel quale, che mi sembra molto spregiudicato. Poi, se Spalletti lo prova, lo testa e ritiene che possa avere un senso, certo, Parma è una partita che possiamo immaginare come una partita nella quale loro, tra l'altro, hanno un po' una vocazione difensiva, quindi si arroccheranno abbastanza. Avere giocatori che saltano l'uomo può servire. E noi a quel punto lì ne avremo anche addirittura... praticamente tre, perché avresti Boga, Alai Begovic, cosa sa. Io ho la sensazione che o cambia modulo o mi va a mettere con Miners dietro le punte, perché se te lo aggiungi a centrocampo.
0: Poca fiducia in Thuram?
1: Thuram bisogna vedere come sta. Cioè io
0: diciamo parto tutti bene.
1: Se stanno tutti bene, io credo che giochiamo... con la formazione dell'altro giorno, con Boga al posto di Yıldız, se stiamo in partenza.
0: E Lukumi non titolare, secondo te?
1: Lukumi potrebbe anche provarlo, però...
0: Iniziare o finire una partita?
1: Io forse
0: un approccio, finire un approccio di questo
1: finire.
0: Tipo. Hai rettificato
1: anche per non bocciare Kelly, che mi sembra
0: anche per non bocciare
1: che
0: Kelly.
1: Comunque
0: ci sono questi aspetti da, da tener conto.
1: Insomma.
0: Certo che sì. Editoriale, mercato e non solo, Carnevali Massara da Juve garantisce Moggi, ne ha parlato anche proprio a questi microfoni l'altro giorno. Infortunio Yıldız, abbiamo recuperato anche perché ne ha parlato e ce l'ha girato lui stesso, proprio Massimo Giletti, un video inaccettabile. Airoldi, dov'era? Perché quell'azione di cui parli... No, del Bella che ha portato poi all'errore di Consensao, parte dal forse il pestone nei confronti di Yıldız. C'è ancora silenzio attorno ai tempi, le tempistiche, però, l'operazione.
1: Io perdonami, sai che sono contro il calcio della moviola. C'è bene tutto, te ne sei accorto in campo?
0: No.
1: E allora, cioè, non
0: questo
1: è
0: il gioco del calcio.
1: Non è inaccettabile.
0: Perfetto,
1: inaccettabile. Perfetto. Allora dobbiamo tornare. Allora
0: era inaccettabile.
1: La linea giustamente di Orsato sia quella che ha colpito tutti. Non c'è stato un richiamo al VAR nella scorsa giornata, che non capitava da tempo,
0: da quando perché... c'era il VAR.
1: Esatto. Quindi poi si possono discutere tutte le situazioni di Moviola.
0: No,
1: se partiamo che ogni volta
0: ce l'hanno con...
1: c'è... Allora. Ecco,
0: senti, questi 5 minuti in più di gioco,
1: bene. Bene, finalmente, perché ci adeguiamo a... sono tanti 5 minuti, Sono tanti 5 minuti di tempo effettivo.
0: Io ho visto più movimento nell'entrare, nell'uscire, nel perdere meno tempo, nel cercare di far meno i furbi,
1: certo.
0: Cioè, il tentativo è quello.
1: Dobbiamo arrivare a giocare almeno un'ora, come succede in tanti campionati, come succede quasi in Champions League, l'Italia si deve si deve adeguare, finalmente, basta con le proteste eccessive, parla il capitano. Cioè, si fa in sede internazionale, deve farlo anche il calcio italiano.
0: È stata bella una scena in cui a un certo punto si era creato qualcosa attorno all'arbitro, vicino, sì, all'arbitro, e Locatelli è andato a dire, parla con me, cioè anche tu arbitro, sono io il capitano, cioè ha mimato veramente questo. Cioè, rimettere al centro il pallone, il gioco, il capitano e l'arbitro...
1: Ma non è così complicato,
0: non è
1: mi
0: così complicato. Senza alzare sempre tutti il braccio e a polemizzare il giorno dopo. Sono d'accordo con te. Ascoltiamo un vocale perché sono riuscito a chiudere le mie curiosità e statistiche. No, le ho ritrovate, però ascoltiamo un vocale.
2: Buongiorno ragazzi, sono Enzo da Roma. È un piacere sentire Paolo Rossi, a cui io porto molta stima. Lo seguo da tanti anni. Forse è l'unico che ha equilibrio, competenza, molto corretto. È uno dei juventini veramente... molto equilibrato, mi fa molto piacere. Detto questo, io sono ottimista, devo essere sincero, dobbiamo aggiustare alcune cose per diventare una bella squadra. Credo e penso come Paolino, il direttore, che si arriverà e non andrà alla Roma. Per il resto, poi, se riusciamo a trovarci centravanti e compagnia bella, la Juve diventa una squadra da scudetto, lotta per lo scudetto. Non so se lo vincerà, però lotterebbe. Un bel centravanti che sia. Io, per esempio, preferisco Mateta, ma questo è un gusto mio personale. Arriva che essi, secondo me, lottiamo per lo scudetto. Per il resto, sempre forza Juve fino alla fine. Un abbraccio, ragazzi. Ciao, ciao.
0: Grazie, grazie anche a te.
1: Beh, grazie, soprattutto perché insomma,
0: se li merita tutti,
1: no,
0: altrimenti
1: no,
0: non,
1: carità,
0: sarebbe,
1: però,
0: non sarebbe
1: veramente
0: qui.
1: Notevoli
0: e l'equilibrio anche del tuo messaggio, perché certo, un tifoso juventino da Roma è sempre
1: sotto assedio. Quindi
0: però lui non ha l'elmetto, si vedeva che non ha l'elmetto.
1: Però io credo che, guarda, io penso che quest'anno paradossalmente il nostro ridimensionamento ci potrà anche far tornare un certo tipo di entusiasmo, perché magari ci rendiamo conto che conquistiamo di volta in volta uno status superiore. Io non sono d'accordo col nostro ascoltatore sul fatto che noi diventiamo automaticamente da scudetto se arrivano Mateta e Chessy. Dico che siamo più forti l'anno scorso, però. Cioè, che hai cambiato l'organico. Poi non dobbiamo trascurare, perché vedo che chiaramente in questo calcio molto drogato dal mercato ce lo siamo già dimenticato, che noi abbiamo un infortunio gravissimo su Yıldız. Cioè, togliete Yıldız, siamo d'accordo che è il miglior giocatore della Juve, tecnicamente, toglietemi Lautaro all'Inter, toglietemi Dybala alla Roma, togliete McTominay al Napoli, e vediamo se riescono a sostituirlo. Magari sì, ma non è detto. Quindi noi non dobbiamo trascurare questo aspetto facendoci confondere dalle ultime prestazioni di Yıldız, perché Yıldız è un giocatore determinante. Bogan non ha quelle caratteristiche di Yıldız. Poi, se Yıldız, il vuoto che lascia, permette di creare un'opportunità a Bogà o a Ibegovic o a cambi tattici, e questo si trasforma in qualcosa di utile, bene, vuol dire che siamo molto bravi, o meglio, che Spalletti è molto bravo a trovare delle soluzioni. Però la notizia di questa settimana non è una bella notizia per la Juve, perché comunque hai tolto il giocatore che aveva comunque la capacità di superare l'uomo, e che l'anno scorso è andato in doppia cifra, in gol e assist.
0: Posso stuzzicarti però su un aspetto? È il miglior giocatore della Juventus, forse perché ne abbiamo pochi di quel livello lì.
1: Anche.
0: Forse perché è l'unico. Uno. Due. Non pensi però che togliere Lautaro all'Inter, perché hai citato Lautaro...
1: Sì. Potevo citare un altro.
0: Sì, un altro. Cialanoglu. Un altro. Sì.
1: Non lo so, però Lautaro mi sembra poi quello che...
0: Lautaro,
1: che
0: Cialanoglu...
1: Fare... Togli Di Marco all'Inter, che, ecco, che l'anno scorso ha fatto 18 assist. Insomma.
0: Perché lo vedi... Perché lo vedi costante nel suo rendimento.
1: Bravo, sì.
0: No? Lui, sì, o quelli che hai citato. Togliere quella pedina lì nel momento migliore, quando molto ruota attorno a Di Marco, sì, a Cialanoglu, a Lautaro, è un conto. Toglierlo, come abbiamo visto anche nell'Inter, quando non stava bene, quando è un po' cupo, quando pensa ad altro, quando... o il tentativo di toglierlo, forse te ne accorgi meno. Io spero che togliendo Yıldız ancora in questo momento in cui il mondiale, la stanchezza, il cerotto, la stagione finale l'anno scorso, la prospettiva strapositiva, ma ancora una collocazione in campo distante dall'area di rigore per volontà, scelta o invito dell'allenatore, porti a dire, non per fortuna che si è fatto male, così do spazio a Lajbegović, ma qualcuno lo pensa, sempre che fosse Lajbegović, ma sostanzialmente Paolo dire meglio in questo momento, cioè ancora di che l'aereo non è decollato, che sì, non nel momento no, cruciale.
1: Questo è vero, onestamente. Perché Spalletti, tra l'altro, ha modo intanto di fare dei test. E due, te dico anche diversamente, che la squadra si deve educare a pensare diversamente. Cioè, a non pensare come troppo spesso fa.
0: C'è lui,
1: la palla a Yıldız, o a Conceição.
0: Bravo,
1: risolvono.
0: Bravo,
1: no, questo bravo, sicuramente bravo. E ripeto, io domani mi aspetto che se nell'ultima mezz'ora entra Lajbegović ci accenda, poi me lo dirai tu che sarai allo stadio, ma ci accenda, cioè noi abbiamo bisogno di giocatori che riescano a regalarti entusiasmo per, e quindi anche a generare degli effetti positivi,
0: che capiscano quello che serve, no, ecco, vista l'assenza anche di Yıldız,
1: esatto,
0: cosa ti impone.
1: Yıldız spesso ha questa funzione, perché quando riceve palla comunque tu hai l'idea che qualcosa nasca, la famosa fucilata nella notte di cui parlò Spalletti, no? Dopo poche volte che l'aveva allenato e visto, quindi noi dobbiamo indubbiamente supplire un'assenza grave e trovare delle idee. Aggiungo, se arrivasse Mateta o Sorloth o comunque un attaccante, la Juve può anche decidere di giocare qualche volta con due punte
0: alla Begovic più vicino. Cioè, io penso che la Begovic non riesce a tenerlo così tanto distante dalla porta.
1: Io credo che di soluzioni, ma adesso te ne dico una che neanche, non è mai stata neanche ventilata.
0: Sì?
1: Neanche mai ventilata, no?
0: Giudicatela voi da casa.
1: Ma se la Juve formulasse, non è la mia idea,
0: sì?
1: non è il modulo che mi piace, ma io ti dico, se la Juve gioca col 3-5-2, come fa l'Inter? Affrontiamo l'Inter, giochiamo col 3-5-2. E hai, che sì, Locatelli e Douglas Luiz a centrocampo, metti due esterni che spingono, e c'è lì che uno che spinge, attenzione, è uno che spinge bene, e a sinistra te ne trovi un altro buono, e metti due punte vere, che ti vanno a raccogliere cross, e se avessi Mateta, i cross per lui ci sarebbero, e hai un attaccante forte di testa. Siamo così impossibilitati a giocare, no?
0: Diversi da alcune squadre che stiamo elogiando in questo momento.
1: Dico,
0: no,
1: siamo così. Quindi io credo che dobbiamo immaginare una Juve capace di trasformarsi. Tra l'altro, penso che sarà anche una condizione necessaria, perché è vero che tu hai costruito la squadra per avere la doppia figura, no? Cioè, per cui Douglas Luiz, Locatelli, che so io, appunto, che sì, Thuram, hai quattro centrocampisti, li puoi intercambiare. Però poi, appunto, ci avrai una Coppa, un'Europa League, dove dovrai far ruotare molto. Quindi potremmo usare tutto l'organico, a differenza di chi fa la Champions, dove non vai a fare esperimenti. In Europa League ti puoi anche permettere il lusso di far giocare nelle prime partite, qualche volta di più, le riserve, per non spremere e per portare a un livello maggiore la rosa. Cara, che questa ad esempio è stata una delle chiavi della Roma dell'anno scorso, che poi non ha fatto strana Europa League eliminata a Bologna, ma ha fatto crescere il gruppo. Quindi Europa League ci può essere utile anche per quello, perché se tu in Europa League giochi con Ekator, Boga, Lajbegović e Zegrova, comunque stai provando delle risorse nuove. E perché no? Quindi io credo che di opportunità, se riempiamo la squadra con un centrocampista, un altro attaccante che vuole Spalletti e un esterno sinistro per avere una trattativa di cambiaso, questa squadra ne abbia tante. Non so se da scudetto, no, però ne ha tante ed è quello che dobbiamo sperare. Se non arrivasse il centrocampista, ragazzi, siamo out, oggettivamente.
0: Io sono convinto e mi gioco, non la credibilità, spero che passi anche da tante altre cose indovinate o riportate correttamente come notizie, che sì, sia davvero una questione di decidere la cifra giusta non dell'ingaggio, non della durata, non della conferma della sua parola, non di avere frettissima, perché tanto l'abbiamo capito, no? Che si fa all'ultima curva, ok? Mi aspetto in questo weekend, al massimo, onestamente, ma quella categoria di giocatori aspetta che tu proponga al procuratore quello che abbiamo visto girare ieri con i nostri dirigenti a Milano, non per loro, in modo ufficiale, no? Che ci sia una buona entrata, la chiamo io.
1: Sì.
0: Arrivo a zero, accetto dei compromessi di ingaggio, arrivando da dove arrivo, ne avete anche un po' bisogno, la macchina la conoscete, quanto è? Perché se no potrebbe a quel punto la parola, cioè si chiude quella porta, fai una telefonata e dall'altra parte sono pronti a fare la proposta, non so se indecente, ma sicuramente valutata accettabile da parte dell'entourage di Kessié. Verrebbero in mente tante domande, una su Cambiaso, tienila lì se avessimo ancora tempo, ma volevo parlare di un dato che mi ha incuriosito.
1: Cambiaso allora, domani monitorato, perché è a rischio fischi, secondo me, a Mugugni. E quindi domani deve, se è intelligente, domani fa il suo, si gioca, fa il compito giusto, non si azzarda a fare cose particolari, perché domani se è a rischio Mugugno. Sai che noi all'inizio Mugugniamo sempre per uno, no? E Vlahovic e Locatelli. Quest'anno tocca a Cambiaso. Se è intelligente, domani fa una partita giudiziosa, senza provare cose pazzesche.
0: Senti, ma sei l'allenatore del pallone, allora faccio la seconda parte della domanda. Tu lo faresti, l'allenatore del pallone, Paolo Rossi, lo farebbe giocare all'inizio e poi lo tolgo, non ce la facesse, sì, sperando che giocasse giochi bene, eccetera, o lo faresti entrare al posto di qualcun altro, Çelik forse, se venisse riconfermato, e quindi in quel momento il passaggio potrebbe essere quello critico, pensando anche a questo aspetto.
1: Io credo che la difesa che abbiamo visto col Parma a me è piaciuta molto, io Çelik non lo toglierei in questo momento.
0: Con il Frosinone.
1: Non lo togliere col Parma.
0: Okay,
1: quindi Cambiaso parte in panchina, capisce delle cose.
0: Entra.
1: Quando entra deve mentalizzarsi subito. Magari quando entra si becca qualche fischietto, perché purtroppo il nostro pubblico è così.
0: O magari ci saranno tanti applausi per Çelik.
1: Speriamo che non ci siano questi.
0: Saranno Mugugni velocissimi nel cambio.
1: Per me, se fischi alla prima giornata, seconda, prima partita di Torino, non ha nessun senso, però conosco il pubblico, conosco il pubblico di Torino,
0: conosciamo.
1: Però appunto secondo me riconfermare Çelik in un ruolo tra virgolette non suo, in una zona non sua, però è anche vero che ormai si può giocare anche a terzini col piede invertito, non è uno scandalo
0: fare le cose semplici, e non beccarsi il cartellino giallo al primo intervento, non sbagliare il primo passaggio,
1: secondo me
0: è un pallone in mezzo per Colomoni.
1: Esatto,
0: è semplice,
1: esatto,
0: la facciamo semplice. Il dato invece di cui volevo parlare con te è il seguente: non so che giudizio dai a Carlos Cuesta, forse l'hai anche conosciuto tu,
1: no, mondo Juve, direttamente.
0: Poi è andato in Serie A, cioè a me ha colpito questo allenatore che arriva in Serie A, che resta al Parma, che resiste al Parma, no? È partito non bene quest'anno,
1: sì.
0: Mi ha colpito questo dato: in Serie A sono arrivate le 11 vittorie che ha ottenuto da quando è allenatore del Parma, sono arrivate tutte con un solo gol di differenza di scarto, 7 successi per 1-0, quindi una squadra che finora ha vinto 7 volte per 1-0 e 4 volte per 2-1 quando ha vinto, ma con un Parma che perde potenziale offensivo e che deve cercare una nuova identità. Questo dato,
1: non prendiamo un brutto avversario domani, oggettivamente, diciamolo,
0: lo riconosciamo,
1: no,
0: quindi
1: nel senso, sicuramente è un allenatore che ha capito che in Serie A ha fatto un'analisi delle sue forze e ha intanto l'anno scorso badato alla concretezza per salvarsi, ci è riuscito. Quest'anno a Parma si aspettano qualcosa di diverso, però è vero che gli hanno tolto il pezzo pregiato. Hai voglia di fare filosofia quando poi ti tolgono il giocatore che l'anno scorso ti segnava di più e su quale tu avevi costruito il tuo modo di giocare, perché giocavi molto sui cross ha perso anche un difensore come Circati, quindi ci metterà un po'. Il risultato dell'altro giorno chiaramente non è stato soddisfacente, perché il Cagliari è andato a vincerli in casa, anche se la partita poteva finire pari, e domani ci dobbiamo aspettare una difesa chiusa. Prima la facciamo saltare, prima la partita diventa a noi favorevole, perché allora poi si creano degli spazi.
0: Visto che ci stiamo riscaldando, abbiamo preparato il materiale per analizzare. Ti vedo già attento sulle palline, le stai vedendo, le girano bene, è tutto computerizzato, stiamo barando. Ormai Paolo è vaccinato.
1: Ormai siamo un'intelligenza artificiale.
0: Ho tenuto la domanda per te, poi io vado di là in redazione e poi mi dirigo, vado a mettere anche i pantaloni lunghi. Diciamolo.
1: Non presentarsi in conferenza, perché poi ti scambiano per un giocatore e ti fanno firmare un contratto.
0: Ecco, e poi dici, Paolino, perché oggi non è venuto a lavorare? Senti, ho conservato per te questa domanda. Ci fai fare un tuffo nel passato?
1: Sì.
0: Io non sarei all'altezza, come lo sai certamente tu. Il 9 settembre 1990 il Parma è stato il primo avversario in Serie A della Juventus, cioè la Juventus è stato il primo avversario a Parma.
1: Sì.
0: Successo bianconero per 1-2 al Tardini con le reti di Napoli e Roberto Baggio su rigore.
1: Sì. Juve in maglia nera, elegante, la Juve di Maifredi. Sì, sì, noi abbiamo battezzato il Parma. Poi, ragazzi, chi ha la metà, o anche la tua, si ricorda l'epopea degli anni 90 col Parma, perché
0: ci giochiamo... Ma partite, Coppa UEFA, Coppa
1: Italia. Nel 95 ci giochiamo lo Scudetto, la Coppa Italia e la Coppa UEFA. È stato il Parma più bello, e non so se ci sarà mai più, perché era il Parma della Parma, di Tanzi, con fior di campioni. Qualcuno l'abbiamo preso anche noi, no? A Parma sono passati Buffon, Cannavaro, Thuram. Oggi è un'altra realtà. Credo che, ripeto, domani il pronostico debba essere necessariamente a senso unico, però sapendo che la Juve deve acquisire della credibilità appunto con questo tipo di squadre. Perché se domani vediamo anche solo una cosa fatta meglio... è una partita positiva.
0: E allora ti dico, e poi ti lascio veramente, perché abbiamo superato le 13, andiamo in pausa tra poco, il dato che dovremo migliorare tra tutti è la mia intelligenza superficiale mi ha detto che, essendo stata la Juventus terza per tiri totali alla prima giornata,
1: sì,
0: i padroni di casa, la Juventus, ha totalizzato 19 tiri nel primo match stagionale contro il Frosinone. Pensa, non sapevo, meglio il Sassuolo con 20 e il Como con 22. Io mi auguro che si tiri una volta in meno e si segni un gol in più, perché la regola è: se tiri nello specchio della porta, ogni 3 tiri un gol.
1: Sì.
0: Qui, se fossero stati tutti nello specchio della porta, i 19 tiri vuol dire 6 gol, no? 6 gol lì di mezzo, con la regola della mia intelligenza artificiale, fanno 6 e fanno 3, 1. Mi avrebbe garantito anche di poter finire 3-1 contro il Frosinone, fosse andato quella palla in rete. Sei d'accordo? È un dato? I tiri?
1: Frosinone e Juve doveva finire 2-0, dai. Cioè, nel primo tempo dovevamo mettere dentro uno dei palloni che abbiamo avuto. C'è stata la grande parata comunque sulla conclusione di Kalulu, che ha deviato in maniera impercettibile ma significativa quella conclusione sul palo. Adesso i dati statistici sono relativi, perché dopo una partita ci mancherebbe altro, dipende anche dall'avversario, dall'evoluzione del punteggio, però indubbiamente domani fatti questo film: Colomani da solo davanti al portiere segna, cambia tutto. Colomani spara alto, cambia tutto davvero, cioè è un problema. Quindi domani è una partita delicata, non uno spartiacque, però è una partita che ci può regalare qualcosa, ma ci può anche inquietare in qualcosa, e la Juve deve affrontarla con attenzione.
0: Comunque abbiamo vinto ed è già positivo, e allora
1: certo,
0: intanto continuiamo a vincere. Un gol nel primo tempo lo voglio, qualche magari atteggiamento superficiale qualcuno di meno, e poi vado a chiudere la partita deciso, cominciare con la tigna giusta anche nella ripresa. Paolo, io ti lascio per il sorteggio d'Europa League.
1: Vai.
0: Prima giornata 16-17 settembre, lo sapete, colpo di tacco, da questo momento in poi è aperto tutte le volte che la Juve gioca in casa o in trasferta, sempre che riusciamo ad arrivare dove l'urna ci dirà, naturalmente, ma il collegamento non lo negheremo mai. Grazie a voi, noi ci ritroveremo con cose di calcio versione senza l'XL il lunedì e il venerdì. Da lunedì si comincia dalle 13 alle 15. Martedì, mercoledì e giovedì alle 14 arriverà anche Paolo Rossi, dalle 14 alle 16 sarete anche in sua compagnia. Grazie, buon weekend, forza Juve, let's go. E noi ci risentiamo nel pomeriggio con i collegamenti durante e dopo la conferenza stampa di Spalletti alle 16. Ciao, ciao Paolo, buona
1: giornata. Ciao, a dopo.
3: Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
3: Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: Bentornati a Cose di Calcio. Seguiremo naturalmente il sorteggio in diretta e faremo già delle prime valutazioni. Lo dico prima, io non so se voi avete dei desideri particolari. Io penso che quando si fa un sorteggio di Europa League, vale anche in parte per la Champions, però io per la Champions posso anche capire che vai a valutare davvero un po' la, come dire, la forza delle squadre. In Europa League, ma non per sottovalutarle, ma tu sei in prima fascia, io anzi per certi versi mi augurerei che la Juve avesse un livello di avversari, non dico il più alto possibile, ma non banale, perché e magari la cosa di cui più, come dire, guardare, la cosa da guardare meglio è magari l'entità proprio chilometrica delle trasferte, no? Se vai a giocare chiaramente molto lontano, questo può incidere poi, visto che giochi al giovedì, però no, non sarei spaventato dal sorteggio, perché anche per la formula che c'è, ricordiamoci, appunto, si gioca con lo stesso girone, mega girone della Champions, non ti garantisce vincere le prime due, non sei fuori se ne perdi le prime due, ma noi dobbiamo fare un percorso importante. Siamo in prima fascia, siamo tra le favorite, se parti in prima fascia non valgono più i discorsi che si faceva gli anni scorsi per la Champions, valgono i discorsi da prima fascia, quindi nelle prime otto ci devi entrare, altrimenti hai fatto un percorso negativo. Ci sono tanti vocali, tanti messaggi, parleremo di questo, parleremo di Juve Parma, parleremo del mercato insieme a voi in questa ora. Io sono qui apposta e quindi andiamo a sentire un vocale. Io ringrazio già la regia di Roma che mi offre il supporto.
5: Ogni volta che girano le palline penso alla Magagna.
1: Non ho capito bene il messaggio, ma va bene. Allora, vado a leggere anche qualche vocale. Ildiz manca da 6 mesi, manca anche in Champions, purtroppo, Maurizio. No, io non sarei così drastico. Io penso che Ildiz ha avuto un calo di rendimento e l'abbiamo percepito. Lo abbiamo anche capito il perché. Perché e lo si è percepito ancora meglio durante il Mondiale. Lo si vedeva giocare con questa benda al ginocchio, ha avuto un problema fisico, è stato spremuto sicuramente nella prima parte, ma non per cattiva volontà dell'allenatore o anche per mancanza di alternative, ma perché comunque quando hai il giocatore migliore c'è poco da fare e ne hai bisogno, lo fai giocare. Io credo che il bilancio di Ildiz complessivo dell'anno scorso sia stato molto positivo, perché questo ci dicono i numeri, e dopodiché è chiaro, e questo deve essere per me è un cruccio forte, è chiaro che questa stagione parte male per lui, non sarà facile gestire questi 3 mesi, poi ci dobbiamo augurare che quando torna, intanto che recuperi prontamente l'efficienza fisica, e poi che la Juve sia in corsa per qualche obiettivo in maniera tale che lui ci possa non solo dare una mano, ma possa essere valore aggiunto. Però chiunque frequenta il calcio e sa che le biografie, le carriere dei grandi calciatori attraversano anche dei periodi difficili, dei periodi dove il fisico ti chiede qualcosa, ti chiede delle prove, e quindi per carità, bisogna sapere rispondere con calma. Magari questo non sarà il migliore anno di Yıldız proprio per le ragioni dette, però dobbiamo fare in modo che appunto quando lui torni la Juve abbia una sua identità e lui sia il valore aggiunto, non più come dire la portata principale, ma possa avere una Juve in cui magari anche non deve entrare per forza di

0: tuo compagno d'attacco, Quiñones, che avete visto anche al mondiale, è stato il capocannoniere, lui ne ha fatte la metà. E per me uno che guadagna 16 milioni non lo porti a casa offrendogli un contratto che non sia almeno della metà. Quindi lo escludo. Oltre al fatto che, sinceramente, avendolo visto un po' di volte, mi è sembrato un po' appesantito, diciamo, mentalmente e fisicamente l'anno scorso. Cioè, non ha trovato, a differenza di altri giocatori che in Arabia hanno trovato una loro dimensione, delle motivazioni forti e delle vittorie, perché per intenderci, quando parliamo di Kessié, qualcuno tira fuori appunto la carta, e però magari c'è il fatto che è andato in un campionato meno competitivo. Kessié si è vinto due Champions d'Asia. Quindi stiamo parlando di un giocatore abituato, e vi assicuro che quelle sono partite nelle quali gli stadi sono strapieni, c'è tensione, ci sono fior di giocatori, molti dei quali arrivano dall'Europa, non solo, ma anche dal Sud America, e quindi non è assolutamente fuori dai giochi da questo punto di vista, mentre intanto stanno andando in questo momento in sovrappressione i giochi di, come dire, di assegnazione dei gironi, delle fasce. Ma staremo a vedere naturalmente appena ci sarà una prima risposta dell'urna, ve la comunicherò ufficiale. Per adesso siamo ancora ai convenevoli. E dicevo che sì, è un giocatore che poi abbiamo visto al mondiale essere assolutamente in forma, in palla, e quindi questa è la nostra speranza. Ma che sì, è in scadenza di contratto, quindi la Juve gli sta offrendo un biennale, e si discute proprio del fatto che lui magari ne vorrebbe 3 di anni. A 7 milioni, Retegui ne guadagna 20, quindi Retegui è un a meno che proprio lui decida per qualche motivo che questa cosa va in qualche maniera risolta, nel senso che non gli piace più dove sta e allora vuole qualche cos'altro, altrimenti non è possibile per lui arrivare in Italia. Io penso, poi ripeto, i calciatori possono essere strani, ma quando guadagni 16 milioni all'anno, capite bene che c'è un grande, come dire, downgrade, si dice in questi casi, no? Se vai a giocare a meno della metà. Poi le motivazioni possono essere tante, importanti, eccetera, però io penso che appunto l'affare Retegui non si farà mai in questo contesto, e peraltro non mi sembra che sia uno dei nomi usciti fuori seriamente. Cioè, mi sembra che in questo momento la concentrazione della Juve è anche su un altro profilo, cioè di un attaccante più pesante d'aria, ma anche più pesante. Almeno questa è stata la richiesta di Spalletti. Allora andiamo a sentire un altro vocale.
1: Ogni volta che girano le palline.
2: Direttore,
0: Questo abbiamo
2: buongiorno, sono
0: sentito.
2: Michele da Roma. E secondo me, come dici tu, non c'è nessuno che si strappa i capelli perché si è fatto male Yıldız, perché Yıldız è un buon giocatore, ma non è quel campione che se ci manca crolla tutto, perché non c'è niente che deve crollare, perché non c'è niente molto di costruito. Secondo me, se ce lo compravano per quei 100 milioni in Inghilterra, facevamo bene. Col massimo rispetto del giocatore, ma stiamo parlando di categorie trascurabili o comunque alle quali si può rinunciare a malincuore, ma rinunciare, secondo me. Ciao.
0: Io non sono d'accordo perché penso che Yıldız abbia 21 anni. Cioè, in questo momento, poi per carità, cioè, sia ben chiaro, ci sono giocatori già affermati a quell'età che sono indubbiamente dei campioni, li abbiamo visti ai mondiali, insomma, no? Però io penso che la Juve debba farsi questa domanda, e se l'è fatta e ha risposto con un rinnovo di contratto. Intanto fermo un attimo questo ragionamento, perché gli avversari della Juve sono l'Omonia, squadra cipriota, il Celta Vigo, il NEC Nijmegen olandese, e adesso spunteranno ancora, quindi direi allora Juventus, Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rennes, Ferencvaros, Omonia, Cesenatico, Celta Vigo, né Crimea.

0: Lega e l'Hapoel Be'er Sheva, cioè squadra israeliana. Quindi Spagna, Olanda, Francia, Ungheria, Cipro, Spagna, Olanda e Israele. Direi che non ci è andata male. Ripeto il discorso che ho fatto prima, che mi sembra, come dire, non particolarmente rappresentativo, però non incontriamo nella prima fascia la peggiore, avversari importanti, avversari interessanti, però non ci è andata male, diciamo. Ma poi facciamo delle valutazioni in corso d'opera, quando inizieremo anche a capire se giochiamo in casa o fuori, eccetera. Dicevo, io spero che la Juve abbia l'ambizione di avere in casa un campione. E Yıldız, secondo me, noi siamo veramente un po' fuorviati dai giudizi e dal fallimento finale dell'anno scorso, non suo, ma di tutta la squadra. Per me Yıldız, e tra l'altro, se Yıldız non diventa un campione, i 100 milioni di cui si parla sono favole. Perché poi, per carità, in Inghilterra comprano tanti giocatori che non sono ancora campioni a cifre spropositate. Ma ho l'impressione che uno come Yıldız debba rubare l'occhio. Cioè, in Inghilterra stanno facendo anche molte operazioni in questo senso per, come dire, difensori. Allora, intanto aggiorno. In casa noi giocheremo contro la Real Sociedad, e questa è la notizia, mentre giocheremo fuori contro AZ Alkmaar, che è una squadra che in questo momento è in testa in Olanda, è partita molto bene, quindi dobbiamo al grande vivaio AZ Alkmaar, bisogna fare attenzione, però direi che appunto Real Sociedad in casa non è male, non è male come situazione per la Juve nel sorteggio. Ripeto il concetto, poi naturalmente bisogna vedere il calendario, che cosa succede, però non mi sembra che ci sia andata particolarmente male. Io, come dire, pensavo che fosse un po' più problematico incontrare squadre come il Bayer Leverkusen e anche un inglese di quelle medie, perché noi potremmo fare fatica. Real Sociedad, Rennes, Omonia, Nek Nimega olandese, AZ Alkmaar olandese, Ferencváros in ungherese, il Celta Vigo e l'Hapoel Be'er Sheva, avversario israeliano. Quindi questa è la situazione. Juve che gioca in casa contro la Sociedad, Rennes, Omonia e Nek Nimega. Questo il poi il calendario, sapete che dovrà essere ancora formulato, e da lì tra l'altro dipenderanno poi anche il gioco degli anticipi e dei posticipi. Nella seconda parte, cioè dalle 13.30, nell'ultima parte di questa nostra trasmissione, vado anche a fare un po' il punto su come stanno andando queste squadre e ne andiamo a raccontare un po'. Vi dicevo appunto di Yıldız, io trovo che in questo momento ci sia un po' di pessimismo, ma io credo che lo statuto del giocatore sia molto semplice: è il miglior giocatore che abbiamo. Mi augurerei che quest'anno, visto i 3 mesi di pausa, dicessimo: oh, la Juve non è Yıldız dipendente. E devo dire che il lavoro per Spalletti da questo punto di vista può essere anche molto, molto intrigante, perché deve cambiare modo di pensare. E io penso che questo sia sempre un grande stimolo per un allenatore, avendo delle risorse a disposizione. Però che Yıldız sia un giocatore che può fare le nostre fortune, io direi proprio di sì, ecco, questo. Francesco, buon pomeriggio, sorteggio non troppo benevolo, perché AZ e Real Sociedad sono due squadre toste. Sì, però attenzione, sono squadre toste, ma siamo in un girone. Cioè, tu puoi anche non fare bottino pieno, ma nelle prime due fasce, ve le vado a ricordare, c'era Bayer Leverkusen, c'era Benfica, c'era Lione, c'era l'Olympiakos, che è una nostra conoscenza, ci abbiamo giocato tante volte, c'era Marsiglia. Nella seconda abbiamo preso il Ferencváros, che non mi sembra la peggiore. Abbiamo preso il Rennes, che è una squadra, quella sì, secondo me molto tosta, perché in Francia ha fatto delle cose interessanti, però stiamo parlando di un girone. Cioè, io la dico diversamente: la Juve può battere tranquillamente, cioè deve fare bottino pieno in casa, in Europa League. Fatti quei 12 punti, ti vai a fare ancora una vittoria e un altro pareggio. Il calcolo l'anno scorso in Champions è che con 16 punti arrivavi agli ottavi e ce l'hai fatta, insomma. Quindi non andrei a drammatizzare, semmai trovo stimolante misurarsi con un calcio come quello olandese, che non è in questo momento in grande salute, lo è la Z, ripeto, che è partito molto bene. Nec Nimega è stata la grande sorpresa l'anno scorso, che è riuscita a prendere il terzo posto, poi ha perso i preliminari di Champions, ha fatto una grande impresa togliendo il posto di fatto all'Ajax, che aveva certamente più qualità e più possibilità, quindi una grande sorpresa. Però devo dire che anche quest'anno in campionato non è che sia partita benissimo. Le due spagnole, per me, sono due squadre interessanti da misurarci, però con dei ritmi di gioco un po' più bassi di quelli che si hanno in Germania e in Inghilterra, che noi potremmo patire. Quindi, ripeto, per me non è un brutto sorteggio, ma come sempre, poi ricordiamoci in questi anni con chi siamo usciti, cioè con squadre, con tutte squadre che dove noi ci davamo dei favoriti, ed è successo a noi e anche alle altre. Visto sorteggio per nulla malevole, abbiamo l'obbligo di arrivare nel primo otto, Severino dalla Val Camonica. Io vi dico apertamente, ma non c'era sorteggio che non ci toglieva questo obbligo. La Juve è nella prima fascia, la Juve deve arrivare nel primo otto, punto. Juve, Milan, Bayer Leverkusen, cioè dei grandi di questa competizione, devono arrivare nelle prime otto. E ripeto, non è un'impresa così impossibile. Andiamo a sentire un vocale.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Antonio da Genazzano. Io per quanto riguarda Yıldız, ragazzi, ho il mio pensiero, cioè io sono innamorato come tutti i juventini di Yıldız, però io ho paura che sia un giocatore, sì, bello da vedere, ma non all'altezza del numero 10 della Juventus. Sì, è giovane, ma non troppo, e mi sembra che non faccia mai quello scatto. Praticamente nei momenti decisivi non dobbiamo essere nasconderci, e ci è mancato Yıldız, non lo possiamo giustificare. Noi se siamo arrivati sesti è stato anche e soprattutto perché è mancato l'uomo più rappresentativo che dovrebbe essere Yıldız. Cioè non stiamo parlando di un gregario, ragazzi, stiamo parlando di uno che ha il numero 10 della Juventus, e il rapporto qualità giocate e assist secondo me è poco, perché sei il numero 10 della Juventus e non il numero 10 di un'altra squadra. Quindi io penso, spero che esploda tutto insieme, ma ho paura che il dizio sia questo. Antonio da Genazzano, sempre Forza Juve.
0: Allora, Antonio, a me piace molto, io sono veramente innamorato di Yıldız, nel senso che tu, Antonio, dici tifoso della Juve innamorato di Yıldız. No, perché io già sto notando critiche particolari su Yıldız, però capisco il fatto che qualcuno dica, come dici tu, il numero 10 della Juve deve arrivare a fare la differenza. Lui l'anno scorso è entrato in difficoltà nelle ultime 10 partite della stagione. Cioè, sostanzialmente, c'ho qua i dati, non mi sto inventando nulla. Yıldız inizia a prendere dei 5 da Atalanta-Juve, che pure vinciamo, e si capisce in quella partita che ha un fastidio fisico evidente, fa una brutta partita col Verona che è stanco, e fa una orribile partita, come il resto della squadra, con la Fiorentina. E Yıldız è andato in doppia cifra, e si dice, ma il numero 10 della Juve. Il numero 10 della Juve che ha 21 anni. C'è la domanda da farsi, semmai, e quante volte noi abbiamo dato la maglia del giocatore più importante, se vogliamo dire in termini di gioco, col numero 10 a un ventenne, perché Yıldız la prende che ha 20 anni. Cioè, io sono di quelli che si diverte a paragonare la carriera di Yıldız a quella di Del Piero, perché mi voglio farla proprio analizzarla in parallelo, non partendo da dove è finito Del Piero, che tutti sappiamo che è il mito e quindi non è paragonabile con nessun altro, e io chissà se nella mia vita vedrò un altro Alessandro Del Piero. Ma a 20-21 anni Del Piero non aveva la responsabilità di Yıldız, e era in un'altra Juve. Del Piero fa 20 anni nel 1994, novembre del 94, e poco dopo fa quel gol pazzesco con la Fiorentina. La prima stagione di Del Piero alla Juve è una stagione nella quale ha davanti Roberto Baggio e approfitta dell'infortunio. Del Piero cos'ha di incredibile? Che nel giro di 2 anni esplode, ed esplode a un livello pazzesco. Ma la responsabilità se la prende dentro una Juve che vince e nella quale lui può anche attraversare momenti dove non segna o va in difficoltà. Uno, perché c'è anche Roberto Baggio, e due, perché c'è una squadra pazzesca che sta forgiando Marcello Lippi. Ma non possiamo paragonare quella esperienza a oggi, dove Ildiz vicino spesso aveva il deserto o comunque un livello insufficiente. Quindi io credo che su Ildiz veramente noi stiamo dando a Ildiz una responsabilità assurda. Bisogna avere il senso delle proporzioni. E ripeto, se ci andiamo a vedere i 21 anni del Piero, cioè la prima stagione vincente, quella del 94-95, dove lui fa delle cose pazzesche, no? Fa i gol a col tiro a giro suo, e fa la rete con la Fiorentina, eccetera. I numeri non sono migliori quelli di Ildiz. Ha avuto anche lui dei momenti di pausa. Poi cos'ha Del Piero? Che l'anno dopo in Europa sfonda. Ma in quella squadra lì, ripeto, ma non per dire che Ildiz vale Del Piero, ma che noi facciamo dei discorsi su Ildiz che nessun'altra squadra italiana fa sul numero 10. Perché un'altra squadra, Nico Paz, che è un giocatore di altrettanto grande valore, sta dentro un Como in cui ha funzionato molto altro. Ma ripeto, io penso che questo aspetto non si possa dimenticare. Poi, che ogni anno Ildiz ci debba dare qualcosa in più, è evidente, e quello che mi dispiace è che proprio questo non può capitare nel momento in cui adesso lui starà fermo 3 mesi. Però questa discussione su Ildiz come il principale responsabile di una squadra che l'anno scorso si è sgonfiata totalmente e ha avuto dei giocatori che hanno avuto tutti un rendimento inferiore al suo, che ci ha trascinato a furia di prestazioni fino ad un certo punto, mi sembra evidente. Poi ha avuto un problema fisico. Cioè, se giochi con un problema fisico, quando Del Piero si è infortunato gravemente dopo Udine, ci ha messo 1 anno e mezzo a rientrare a grandi livelli. Cioè, non si può prescindere da questo. Ripeto, ma Del Piero non stava in quella squadra lì. Non stava in una squadra dove veramente l'anno scorso abbiamo avuto la maggior parte dei titolari sotto rendimento. E chiedere che Ildiz riesca a risolvere tutto mi sembra francamente un po' troppo. Ci fermiamo, poi facciamo il punto sulle nostre avversarie.
2: Cose di calcio. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
5: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
6: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Cose di calcio.
0: Allora, riprendiamo a parlare. Allora, io volevo non chiudere, ma approfondire il discorso che abbiamo appena fatto su Yıldız, visto che è arrivato un vocale in cui criticava il giocatore dicendo ma non possiamo annoverare come un campione perché i numeri 10 della Juve devono garantirci altro, e si è scatenato il dibattito. Poi facciamo un minimo di focus su iniziale sui nostri avversari della Europa League, visto che c'è stato il sorteggio, e vi vado a leggere proprio dei pareri molto diversi, no, che è significativo proprio di come giustamente, secondo me, tra l'altro, i grandi giocatori determinano delle idee diverse. Perché c'è chi pensa che sia grande, chi non lo è abbastanza, chi pensa che non sia abbastanza e chi pensa che invece possa diventare grandissimo. Io sono di questi, ad esempio, ma non è che pretendo di aver ragione. Prova a dare degli elementi e vede, guardate qua lo spettro dei pareri, ne scelgo tre. Francesco De Ischia: l'età di Yıldız, Del Piero giocava con i campioni come Ravanelli, Vialli, Baggio, e poi aveva un allenatore come Marcello Lippi, e questo è l'aspetto che vi dicevo prima, il contesto quanto aiuta un giocatore o meno. D'accordissimo invece a Leonardo da Brescia con l'ascoltatore Antonio su Yıldız: è fortissimo ma non è una stella che trasforma la squadra, adesso è forse un gradino sotto al nostro Pogba nel suo prime. E anche qui mi viene a dire, ma Pogba nel suo prime arriva in una squadra già fatta di campioni? Cioè, quanti giocatori, mi verrebbe da dire, no, questo paragone, visto che io spesso sono incline a farlo con Del Piero, ve lo faccio su Baggio. Baggio arriva alla Juve che è già affermato, ha fatto un mondiale pazzesco a Firenze, ha fatto vedere le meraviglie, e la Juve lo compra per edificare un nuovo progetto. Baggio alla Juve faceva la differenza, sì, ma dove ci portava? Ricordo la famosa frase di Baggio nel 94 che dice: mi sono stufato di vincere solo i tornei da bar, perché Baggio ci porta a vincere una Coppa UEFA. E se Yıldız facesse questo, ma un giocatore da solo non può fare tutto. Questo, e noi chiediamo a Yıldız, secondo me, qualcosa che è impossibile da realizzarsi a meno che sei Maradona. Perché questo è il punto. Ma neanche, a parte che poi quando si parla di Maradona e delle sue squadre vincenti, bisognerebbe anche parlare poi magari di quelli che venivano costretti ai gregari e che non. No, ma altrimenti non ce la puoi fare. Quindi io penso che questo aspetto debba essere valutato. Pogba in che squadra viene inserito? E Pogba, siamo certi che nel suo prime aveva raggiunto dei livelli eccezionali. Per favore, e qui invece Andrea: potete oscurare chi critica Yıldız? Qui si fa gara a chi critica di più. Cerchiamo di essere positivi e sostenere la nostra Juve. Abbiamo tanto bisogno di creare un ambiente favorevole per la squadra e la società. Quanto a Spalletti, diamogli chi vuole, perché sa, quest'anno zero alibi. Allora, chiariamo un aspetto, Andrea. Ma intanto la censura non si deve fare mai, a maggior ragione quando si parla di calcio. E nel calcio, se i pareri sono espressi in maniera educata, civile e approfondita, hanno tutti diritto. Cioè, io posso anche sentire e leggere 10 pareri contro Yıldız che, uno, sono legittimi. Io li posso discutere e li discuto, ma sono legittimi. Non è che si deve oscurare. Due, perdonatemi, ma questo è un luogo di dibattito. Non è che se qui noi parliamo in termini critici, generiamo chissà quale effetto e siamo, dobbiamo essere un partito tutto favorevole alla Juve, ai suoi uomini, all'allenatore, eccetera. Qua si discute amabilmente quando si riesce. Io prima mi sono arrabbiato con un ascoltatore che ha detto ah, ma se così allora non scrivo più, perché ha usato l'espressione serie B per l'attacco della Juve, che io reputo offensivo, ma se lui lo pensa, lo dica e continua a scrivere e noi lo leggeremo. Chiaro che però rispondo. Non è che si può pensare che io do ragione a chi mi dice che l'attacco della Juve è la Serie B. Gli spiego perché non sono d'accordo, ma fa benissimo a scriverlo se questo è il suo parere. Io dico che ogni tanto i tifosi della Juve arrivano a mortificarsi troppo, perché per far capire che non gli piace questo attacco si arriva a un'espressione che io reputo insultante per una squadra come la Juve. Ma la si vuole fare, la si fa, perché se viene fatta in maniera civile, e lo dico quindi all'ascoltatore che prima ha scritto, continua a scrivere tranquillamente e noi dibatteremo come si deve fare, con franchezza, con serenità e con la sincerità che ci si deve. Poi, ripeto, io non penso che... Non siamo la radio ufficiale della Juve, che certe cose le deve dire e altre non le deve dire. Qui siamo un luogo di tifosi che si confrontano e, ripeto, quando è civile il confronto e quando è fatto nei termini giusti, tutte le idee sono corrette. Quindi io non oscurerò mai, ma non lo farà nessun altro dei collaboratori di Radio Bianconera, chi pensa un'idea diversa dalla mia, che è assolutamente normale e magari hanno anche ragione. Io dico che in questo momento non è che dicendo che Yıldız non fa la differenza facciamo del male al giocatore, perché di pareri così credo che ne leggerà e ne sentirà 50.000 e sta a lui dimostrare il contrario. Io dico che la valutazione su Yıldız è esagerata, quella che facciamo, cioè noi abbiamo un'aspettativa nei suoi confronti che non abbiamo mai avuto per nessun altro, perché nessun altro era nelle condizioni di Yıldız, cioè quello di essere il miglior giocatore della Juve a 21 anni. Perché Del Piero, ripeto, entra in una Juve che ha il pallone d'oro in carica. Il pallone d'oro in carica. Se Yıldız fosse entrato in una Juve che aveva il pallone d'oro in carica, giocava con libertà, giocava con leggerezza e aveva un esempio davanti. Chi ha davanti Yıldız? Questo è il punto. E bisognerebbe un po' fare dei ragionamenti su questo. Vocale, poi andiamo a ragionare un attimo sulle squadre.
8: Buongiorno a tutti, Giovanni dal Brasile, felicissimo per questo sorteggio che spero ci porterà tra le prime 8. Volevo solo commentare una cosa su Kenan Yıldız, che è certamente il miglior giocatore in rosa. Mi impressionarono le parole di Mimmo Marocchino quando lo ha giustamente, a mio avviso, definito un funambolo, e oggi un funambolo fantastico, ancora non è un fuoriclasse, è un grandissimo giocatore, può crescere, diamogli il tempo di crescere con calma. Un abbraccio a tutti e oltre la fine, forza Juventus.
0: Grazie Giovanni. Funambolo purtroppo nel calcio italiano viene un po' considerato il giocatore anche fumoso. Io penso che in questo ho un'idea diversa da Marocchino, che giustamente ha visto dei grandi campioni e ci ha giocato insieme, quindi pretende molto. Io penso che Yıldız debba essere anche messo nelle condizioni di non fare il funambolo e di essere utile. A me l'altro giorno non è spiaciuto, perché nelle difficoltà che ci sono state ha fatto una partita sufficiente mettendosi al servizio dei compagni. Poi mi viene a dire, se Conceição gli dà la palla giusta era libero per segnare, ha messo due traccianti per Celik, tre compreso quello del secondo tempo quando proprio prende il pestone, va a fare una bella azione e ci ha messo, e ho trovato anche una certa connessione con Douglas Luiz. Fanno questo di lui un campione? No, ci mancherebbe altro. Campione lo vado a valutare alla fine di una stagione se mi ha fatto la differenza in continuità. Ma l'anno scorso, nella prima parte della stagione, Yıldız la differenza l'ha fatta in una marea di partite. E meno male che l'abbiamo avuto, perché altrimenti non so dove saremmo finiti. Punto sull'Europa League. Allora, noi affrontiamo due squadre spagnole, il Real Sociedad in casa e il Celta Vigo in trasferta. Il campionato in Spagna è appena partito, sono state già giocate due giornate, tra l'altro in maniera un po' strana, perché come sapete le big sono entrate dopo, quindi hanno giocato prima la seconda giornata e poi la prima. Ieri per intenderci Barcellona ha recuperato, e in questo momento la Real Sociedad non è partita particolarmente bene, visto che ha perso due gare, le prime due, la prima col Betis 1-0 e la seconda 4-1 con il Real Madrid, con tripletta di Kylian Mbappé, proprio l'altra sera, quindi non è partita bene. Il Celta Vigo è partito facendo un punto in due giornate, ha pareggiato in casa del Valencia 0-0 nella prima, ha perso in casa con lo Osasuna. Cioè, ora, vuol dire poco, perché poi tra l'altro dobbiamo dire ovviamente che spesso in Europa si hanno delle partite diverse rispetto al campionato, e si può assistere anche a squadre che fanno molto bene in Europa e male in campionato, viceversa. Questo lo sappiamo bene, però stiamo prendendo due squadre che in Liga non sono partite bene. In Eredivisie noi affronteremo la Z Alkmaar, e ve l'ho detto, la Z Alkmaar in questo momento è l'unica squadra a punteggio pieno in Olanda. Ha fatto un'ottima partenza, le ha vinte tutte e tre, 8 gol fatti, un solo subito, il che la rende la migliore difesa del campionato olandese. E questa settimana, tra l'altro, giocherà in casa domani sera contro i Goahead Eagles, squadra che in questo momento è terza, è un test significativo per capire quali sono le sue ambizioni. La Z Alkmaar, lo dico spesso, ha un grandissimo vivaio, ha dato i natali calcistici appunto a Combines, a Reinders, a tanti altri giocatori. È un luogo da osservare con attenzione, da squadre da Europa League, che non riesce quasi mai a inserirsi nel grande giro che riguarda il PSV, il Feyenoord e l'Ajax, che sono le tre big d'Olanda. Il NEC Nijmegen, che l'anno scorso è stato la grande sorpresa che quest'anno affronteremo, è partito con una sconfitta clamorosa in casa, e nella prima giornata ha perso contro il Telstar, squadra bizzarra, ve lo racconto perché commento il campionato olandese, e quindi vi do queste notizie perché le vivo. Il Telstar l'anno scorso, neopromossa, ha battuto due volte PSV, che ha stravolto il campionato come gli succede ormai da un po' di anni a questa parte. Questo per dire che è una squadra un po' matta. E NEC Nijmegen si è ripreso nella seconda giornata, andando a vincere sul campo del Willem per 4-1. Ripeto, squadra meteora, nel senso che l'anno scorso è stata la grande squadra sorpresa, vedremo quest'anno. Chiudo con il Rennes, anzi non chiudo perché poi vi darò anche le notizie sul Ferencváros. In Francia il campionato è appena partito e Rennes alla prima giornata ha pareggiato 2-2 col Paris Saint-Germain, rischiando di vincere, quindi facendo una grande prestazione. È una squadra che intanto ha un grandissimo ambiente ed è una squadra sicuramente da prendere con le pinze, partendo dal presupposto che comunque, insomma, noi con Rennes giocheremo in casa. E poi giocheremo fuori in Ungheria col Ferencváros, che invece è partito malissimo in Ungheria, perché dopo 4-5 giornate, vado a controllarlo direttamente, lui ha giocato tre partite, ne ha vinta una, ne ha pareggiata una, ne ha persa una, e in questo momento è in fondo in classifica, ma deve recuperare comunque due partite. Quindi, insomma, una squadra, direi, normale. Qualcuno mi ha scritto, e lo vado a leggere, la Juve ha preso è la squadra più forte del girone. Io questo non lo credo, io credo che dobbiamo dimostrarlo, però ci dobbiamo aspettare una Juve che utilizzerà queste partite, tra l'altro, con una situazione interessante, che è quella di essere favoriti. Ci darà una responsabilità, cioè, diciamocelo pure, lo vivremo, noi ne pareggeremo di partite nella fase a gironi, verosimilmente, non penso che la Juve farà un filotto totale, però lì misureremo una responsabilità diversa, perché non giochi più contro le big d'Europa, dove dicevi, vabbè, ma noi dobbiamo fare un percorso, qui è diverso. E con queste squadre ci sarà interessante, perché poi noi italiani siamo un po' sempre snob, no? guardiamo gli altri e diciamo chi sono? Noi abbiamo il nome e la storia. Andiamo a misurarci contro squadre che magari sono in quel momento lì decime in Spagna, quarta in Francia, prima in Olanda, e andiamo a vedere che cosa siamo. E io credo che sarà molto interessante, ripeto, dal male della nostra mancata partecipazione in Champions potrebbe uscire invece uno dei principi cardine, se non addirittura l'elemento più determinante per ricostruire un'identità forte della Juve nelle coppe europee. E Antonio da Grosseto, sorteggio favorevole, ora affondiamo per un centrocampista e un centravanti, speriamo di riuscire a liberarci di più zavorre possibile anche in prestito, pur di liberare slot e diminuire l'incidenza bilancio, con che sì avremo finalmente un po' di carisma a centrocampo per le punte, qualche nome nuovo magari io me lo auguro, nel senso che fino adesso il mercato della Juve qualche volta è stato anche sorprendente. E quindi, nel senso che sono spuntati dei nomi, Garbara e Celic, non erano nomi che erano stati fatti, lo stesso Cator. Quindi, chissà, staremo a vedere. È chiaro che c'è un gioco di incastri, appunto, come si è detto. Qualcuno deve uscire, qualcuno deve entrare, e quindi questo deve verificarsi. Andiamo a sentire un vocale.
9: Buongiorno, sono Antonello da Padova. Volevo fare una riflessione sul discorso di chiudere le partite. Premetto che chiaramente piacerebbe a tutti vincere sempre 2-3-0, però purtroppo non è possibile questo sempre. Quindi a quel punto, quando tu hai una partita che non riesci a chiuderla e arrivi a 20 minuti dalla fine, a 25, a mezz'ora dalla fine, e sei sull'1-0 e vedi che fai fatica a fare 2-0, lì a quel punto una squadra, ecco la Juve quando vinceva, no, gli scudetti, cosa subentrava su quel, perché anche lì vincevamo delle partite a 1-0 che non riuscivamo a chiuderle, però la sicurezza e la tecnica lì venivano fuori, mentre noi adesso cosa succede? Andiamo sempre in affanno, in ansia, e fai errori tecnici alla quale poi dai la possibilità agli avversari, come il Frosinone, che voglio dire non è uno squadrone, a momenti pareggiava la partita, ma come tante volte è successo l'anno scorso. Questo è il mio pensiero. Grazie e forza Juve.
0: Antonello, io ti aggiungo a questa riflessione che trovo più che corretta un altro aspetto. Tu dici deve subentrare la sicurezza. Io credo che per la natura della Juve la sicurezza, la dico così, di una squadra che sappia gestire la vittoria non c'è per le caratteristiche. La Juve non è una squadra che sa fare possesso conservativo. Quindi la Juve contro le piccole le deve chiudere le partite, perché altrimenti rischia. Oppure si attrezza, diventa brutta, sporca, cattiva, mette un difensore in più, fa storcere il naso a qualcuno, ma non corre più dei rischi. E il problema nostro è questo, che noi abbiamo giustamente, secondo me, un'altra mentalità, ma a Frosinone, per me, la gravità del finale è figlia della confusione della prima parte della ripresa. Cioè la Juve ha fatto una grande occasione, ha avuto una grande occasione con Conceição, e basta, perché l'altra, quella che lui si è inventato con un tiro da fuori, è proprio un'azione personale. Per il resto abbiamo iniziato a sporcare il gioco, a non prendere più tanto campo. Cioè, se la Juve, ed è questo il punto per cui tutto il dibattito che spesso si fa tra risultatisti e giochisti mi sembra un po' fuori luogo, la Juve deve giocare bene per vincere, c'è poco da fare, altrimenti non ha, a meno che si doti, e io credo che abbiamo tra l'altro gli strumenti, di una mentalità difensiva in cui non si vergogna di fare le barricate anche contro le piccole. Ma non è questa la Juve, e forse non deve esserlo in questa fase, però se fai così allora devi riuscire a vincere, perché noi abbiamo troppi, perdonatemi l'esagerazione, non abbiamo troppi giocatori che stoppano così perfettamente la palla da fare un grande possesso. In più domenica era calato vistosamente Douglas Luiz, e l'abbiamo pagato questo, e le riserve, invece di entrare e ragionare, tentavano la giocata, e questo deve assolutamente cambiato, perché altrimenti corri il rischio appunto di perdere dei punti, e anche questo va appunto, è un processo di crescita, deve succedere, e bisogna assolutamente riuscire a farlo. Può l'Atletico permettersi di cedere Sorloth e Julian Alvarez? Ho dei dubbi, scrive Claudio. Sì, ho dei dubbi anch'io, però Julian Alvarez, per le ultime dichiarazioni di totale guerra da parte dell'Atletico col Barcellona, con toni fortissimi, è stato detto tra le parti, si è superata una linea rossa, c'è un muro contro muro totale, e faccio fatica a pensare che si risolva in fretta questa situazione. Poi chiaramente non è interesse di nessuno perdere delle risorse tecniche che diventano economiche, e che sono economiche, staremo a vedere che cosa succederà in casa Atletico. Ricordiamoci che tra le ipotesi con l'Atletico che noi abbiamo c'è comunque quella di dargli dei giocatori, uno è Nico Gonzalez, si è parlato anche di Jonathan David, quindi magari ci sarebbe una sostituzione, magari Simeone è interessato più a un giocatore come Jonathan David, che ha delle caratteristiche diverse rispetto a quello di Sarlot, staremo a vedere. Elio dice: penso che l'aspetto più positivo del girone è che noi non abbiamo trasferte lunghe e in posti polari in inverno, vero, bravo Elio a sottolinearlo, anche questo è uno degli aspetti che abbiamo su cui abbiamo riflettuto nella prima parte, perché giocando il giovedì, che è una variabile importante, è qualcosa di cui tenere conto, e quindi un dettaglio non trascurabile. Io vi ringrazio molto per l'attenzione, vi invito naturalmente a seguire oggi le trasmissioni di approfondimento, a partire naturalmente dal snodo importante della conferenza stampa di Luciano Spalletti. Noi ci vediamo la prossima settimana dalle ore 14 in compagnia con Antonio Paolino, alle 16 a Cose di Calcio, martedì, mercoledì e giovedì. Grazie per l'attenzione, buona giornata a tutti.
10: Cose di Calcio.

0: Radio Bianconera.
1: L'unica che conta.
0: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
2: Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora.
0: Cose di calcio,
2: messaggi di testo, la Juve, tutta l'attualità che la riguarda.
0: Raccontate con file ironia.
2: Radio Bianconera da lunedì al venerdì.
0: E diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera.
2: Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con il quotidiano
0: Sabato
2: dell'epoca
0: Sport.
2: In
0: Sabato
2: ieri
0: Sport.
2: E oggi su Radio Bianconera.
0: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle
3: buona
0: giovanili
3: partita,
0: il club
3: partita.
0: Degli inviati dal lunedì al venerdì.
3: Eccoci.
2: Il lunedì,
3: ciao,
2: è il giorno,
3: ragazzi,
2: che dedichiamo ai commenti
3: siamo,
2: degli avvenimenti
3: Ip,
2: del
3: ormai,
2: weekend. La Juve del lunedì, il
3: talk
2: show serale su Radio Bianconera, l'unica che
3: Sabato
2: conta.
3: Sport
0: dalla storia all'attualità,
3: sport,
0: un condensato di Juve per non
3: sport,
0: perdersi
3: dipende,
0: nulla del mondo bianconero.
3: Dipende,
0: storie,
3: dipende,
0: tifosi e notizie nell'ora della vecchia
3: sabato,
0: signora.
3: Sabato sera,
0: appuntamento dal martedì al giovedì.
3: Tra
0: Radio Bianconera
3: circa
0: è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente
3: Parma.
0: Gratuiti
3: tra
0: di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Sei stato abituato al meglio
0: ad essere un vincente, sempre.
3: Con
0: Radio Bianconera la tua passione sportiva.
3: Ore,
0: ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori.
3: Io non vedo l'ora che sia il 2
0: nero.
3: Settembre, perché il 2 Radio settembre il mercato sarà ufficialmente chiuso, perché chiude il primo, cioè martedì alle ore 20, e così almeno chiudiamo ogni tipo di discorso, perché non se ne può più. Ci illudiamo. Poi una cosa va bene, l'altra cosa sembra andare bene, poi
4: cari
3: in realtà va male, poi ci rilludiamo, poi insomma una roba che veramente non si spiega, sì, è totalmente altalenante, come dice e mi fa gesto Yves in regia, e purtroppo ragazzi partite, sono qua a comunicare, come sapete, perché chiaramente la notizia non è di adesso, ma è di qualche ora fa, o meglio di questa mattina, è saltata la pista che portava a che sì all'improvviso. Provviso, ma la cosa più
4: agente,
3: assurda e clamorosa è che è praticamente
5: buonasera,
3: ufficiale
5: buonasera
3: che sì, va all'Atalanta, cioè noi sono mesi che stiamo
4: Napoli
3: lavorando
4: Como,
3: su che sì, da quello che ci
4: te.
3: Dicono, ma è abbastanza
5: ma
3: ovvia come cosa, sono mesi che sia messo in stand by qualsiasi
5: pilone,
3: altra trattativa per parlare con la Juventus, perché ha dato priorità assoluta alla Juventus, quindi c'erano tutte le carte per potersi stringere la mano, salutarsi e far vestire che sì con la maglia bianconera. Alla fine salta questa situazione per questioni legate ai bonus alla firma, per sembra anche un'ipotesi di clausola di rinnovo per, la per il terzo anno, insomma per situazioni contrattuali, e in men che non si dica arriva Giuntoli che piazza la zampata e che sì va all'Atalanta. Le strane strade del mercato.
5: Ma non
3: peccato che noi negli ultimi anni,
4: senti,
3: alla fine,
4: Roma,
3: in un modo o nell'altro, comunque la prendiamo male, diciamola così, per non essere volgari, chiaramente. Io
5: ma
3: non, non so cosa dire, perché non approvo tanti. Allora, chi non era contento dell'operazione che si dà all'inizio, è giusto che sia lineare col suo pensiero, che quindi sia contento del mancato arrivo di Kessié. Dall'altra parte, io non approvo chi, e ne ho visti tantissimi sui social. social, chi fino a ieri però non vedeva l'ora che arrivasse che sì, e oggi scrive: vabbè, ma siamo qua a disperarci perché non abbiamo preso un giocatore che fino che ha giocato tre anni in un campionato che non è un campionato, che qua, che là, che su, che giù. Non abbiamo preso un giocatore che ci poteva far sistemare, se non totalmente, almeno una gran parte del centrocampo. Questa è la realtà. Poi che giocasse in Arabia, tutto quello che volete, ma io non so se avete visto il mondiale, e direi che sì, tutto era tranne che non in condizione di giocare con la Juventus. Però, ragazzi, è un'operazione che è fallita. E ribadisco, la cosa che mi fa più imbestialire è che c'erano veramente tutte le carte in tavola, perché che sì, aveva dato priorità alla Juventus, non stava sentendo altre offerte, anche più sostanziosa a livello economico. La Juventus voleva che sì, ci si è fermati e bam, l'Atalanta comunica che sì, un giocatore della Dea. Cioè, questa roba per me è veramente folle. Però vabbè, va bene così. Marco B74, la cruda verità è che il mercato da altri 100 milioni non ha migliorato la rosa. Fallimento totale. Mobius 0001, ci hanno fatto un'imboscata Atalanta e Roma con Giuntoli e Gasperini. Appare chiaro, mi farà vedere tanti presunti tifosi che invece di compattarsi sputano contro la società. Non è allora Atalanta e Roma. Ma tra l'altro a Roma non c'entra niente, perché alla Roma non c'è andato che sì. Le altre società durante il mercato, ragazzi, le società parlano con i giocatori che vogliono. Giuntoli, non lo so, Carnevali e chi per loro, Marotta, Ausilio, del Milan non si sa chi parla, ma qualcuno parlerà. Però sto scherzando, ovviamente si parlano, si fanno offerte, si parla, si cerca, è quello il mercato. Quindi nessuno ha fatto nessuna imboscata. Che sì, voleva la Juventus, la Juventus voleva che sì, ma non ci si è venuti incontro. Arriva l'Atalanta con Giuntoli che va incontro che sì e chiude la trattativa. Questo è quello che è successo, non è andare contro la società. Io ho piena e massima fiducia per Carnevali e continuerò ad averla, perché sono contentissima che Carnevali sia l'amministratore delegato della Juventus. Ma detto questo, ci sono delle problematiche che secondo me sono sopra Carnevali, perché ci sono delle problematiche che la Juventus secondo me non riesce a gestire dal punto di vista economico, e non può, ma non può spingersi più in là. Però le altre lo fanno, e che sì, in 10 minuti dopo che è saltata la trattativa con l'Atalanta, con la Juventus va all'Atalanta. Vabbè, mi mandi giù i messaggi di Twitch che così li leggo tutti, poi passo alla messaggistica. Sganner 80, ciao, avevamo quasi tutte le carte, mancano le più importanti, i denari. No more bar, di strano per me c'è solo che voi date per fatti situazioni che non lo sono, a volte è meglio essere prudenti. Mobius, la Roma ha fatto l'offerta Civetta, dai, non è d'accordo, non è così, la Roma aveva il dente avvelenato per Çelik e l'Atalanta per Kop. Non è vero, non è nessuna offerta Civetta, la Roma aveva bisogno effettivamente del centrocampista, ma alla fine è andato, le squadre non si mettono d'accordo, le società tra di loro, cioè non è una roba che non esiste. Detto ciò, non è che noi diamo per fatte trattative che non lo sono, come dice No More Bar. Noi diamo non per fatte, noi diciamo che sia ad un passo, perché ci sono determinate fonti, perché effettivamente che sì era ad un passo, era fatta perché sì, ma lo sappiamo meglio di chiunque altro, noi poi io l'ho fatto veramente per tanti anni il mercato a Sport Italia, quindi so molto bene come funziona, che la trattativa è fatta, ti ficchi su un aereo, stai per andare a Roma e giuro è successo, giocatore non mi ricordo il nome, però vabbè, è successo quando era Sport Italia, era in viaggio per andare alla Roma, arriva la chiamata del Barcellona, lui cambia rotta e va a Barcellona. Quindi non è che noi diamo per fatte robe, è che finché non c'è la firma non è fatta, infatti noi non diciamo mai è fatta, diciamo è ad un passo. Perché? Perché può succedere Gatti, cioè, per fare un esempio, Gatti era un giocatore del Torino, Gatti stava andando a firmare per andare al Torino. È arrivata, ecco, all'improvviso la chiamata della Juventus, lui ha detto fermate tutti, vado a fermare la Juve. Alla Fiorentina, questo è successo, quindi Bremer la sera prima era un giocatore dell'Inter.
4: Cosa pensi comunque di questa mossa,
3: era un giocatore dell'Inter, ve lo garantisco. Cosa succede? Arriva la Juventus, Bremer cambia idea, va a firmare la Juventus. Finché non c'è la firma, raga, non
5: se
3: è fatta. Viserion, il pessimismo ci sta, ma penso anche che non sia il caso di disperarsi per un giocatore che sta in Arabia da 3 anni e che pensa ancora principalmente ai soldi. Questo è il messaggio che se tu non volevi che sì, sono d'accordo, ma se invece eri uno di quelli che sarebbe stato contento dell'arrivo di che sì, onestamente non lo comprendo, perché io la pensavo così, poi l'ho visto al mondiale e ho detto no, questo qua ci farebbe comodo, perché nonostante sia da 3 anni in Arabia è più forte dei centrocampisti che abbiamo. Marco B74, vedere Carnevali, Massarottolini tutti e tre con agente, non chiudere a dilettanti dopo 3 mesi di abboccamenti, la verità è che manca una dirigenza valida. Mobius, la Juve su Camavinga, Real apre, ma c'è un problema, vogliono i soldi. No Morvar, non è così, vi sbilanciate troppo, vi fidate delle vostre fonti e fate male a noi tifosi. Non è vero, noi abbiamo delle fonti, non tutti ma molti sì, abbiamo delle fonti che sono se le abbiamo è perché sono fidate, ok? Il re del mercato, che sapete benissimo chi è, che parla con i giocatori e con le società direttamente, l'aveva data per fatta.
5: Frequentava Ken, hanno caratteristiche diverse.
3: Quindi non è che noi diamo per fatte cose per illudere voi, perché ci autoilludiamo, soprattutto noi che lavoriamo per testate verticali e quindi tifiamo anche per la squadra per cui lavoriamo, ok? Sinceramente ci autoilludiamo, cioè saremmo fuori di capoccio, onestamente. Mi mandi un messaggio vocale, Ivo, per favore.
4: Ciao Chiara, ciao. Più che essere preoccupato è un po' dispiaciuto, perché sì che reputo un ottimo giocatore. Io sono molto preoccupato per questa squadra, per la figuraccia che abbiamo fatto come società, proprio per quello che anche tu dicevi, in un mese lo seguivamo, arrivare agli ultimi giorni e farsi beffare in questo caso, dopo che ci ha portato a spasso lui e il suo procuratore, in questo modo mi preoccupa più che altro sull'affidabilità della società, e spero che riescano a rimediare in questi ultimi giorni, ma sono molto molto preoccupato su questo approccio che mi fa un po' rivedere quelle che erano le mie considerazioni sul tipo di società che abbiamo. Molto preoccupato per questo, più che perché sì.
3: Sì, si sta parlando di Sar del Tottenham, è un nome che è uscito in oggi, anche perché se la Juve vuole e per me deve fare il centrocampista, perché consideriamo ad oggi che la Juve ha McKennie, che tra l'altro non c'è oggi perché è infortunato, a Thuram che non c'è e che deve andarsi e deve andare in Francia, a Parigi se non sbaglio, a farsi controllare il ginocchio, e quindi due sono fuori, vabbè, McKennie rientrerà, però comunque due così, a Meners che direi che per carità tutto bene, ma non lo considererei particolarmente, e poi ha due centrocampisti, Locatelli e Douglas Luiz. Douglas Luiz, io contentissima che sia rimasta, ma dal punto di vista fisico io ancora non mi fido particolarmente, quindi sarebbe, cioè, la Juve deve per forza fare qualcosa a centrocampo, è inevitabile che bisogna vedere. Allora, poi Carnevali, ogni scherzo vale, vabbè, ok, ciao ragazzi, penso che l'amarezza dei tifosi è legata al vedere una Juve che non è migliorata nei ruoli fondamentali, attacco e centrocampo in primis, i soldi investiti per Lukumi e il bosniaco andavano prima Simeone investiti nel portiere e centrocampista e prima punta. Forza Juve fino alla fine, Emanuele. No, io credo che la Juve abbia fatto bene a investire sul difensore perché comunque serviva, e abbia fatto bene a investire su Alai Begovic. Per me quelle due operazioni sono state fatte e fatte bene. Il portiere alla fine l'hai preso, hai preso per me un ottimo portiere perché hai preso Vicario, hai preso anche un vice che io non conoscevo ma ne parlano tutti un gran bene. Sulla prima punta e sul centrocampista sono d'accordo con te, sono d'accordo con te. Poi vado avanti, non leggo messaggi, no, lo sottolineo perché sono scritti maiuscolo e sono tanti. Roberto, non leggo messaggi, ma non perché non voglio, ma perché sono un po' troppo strong, cioè soprattutto prima di una partita non mi sembra il caso, cioè capisco l'amarezza, ecco, però direi che di operazioni in questo mercato Carnevali ne ha fatte, e non mi sento di imputare la situazione a Carnevali, perché non è una questione di non trovare l'accordo, ma è una questione puramente economica, e non è Carnevali che mette i soldi, punto.
5: per due mesi.
3: Che punto. La Juventus è oggettivo, Yves, che non è che Carnevali che apre il portafoglio e dice: ah, sì, guarda, quanto vuoi? Non funziona così.
5: Di lunga data.
3: Perché se fosse funzionasse così, allora direi: Carnevali, che dobbiamo. Ma no, Carnevali fa da mediatore, fa l'accordo, sistema tutto. Poi, però, c'è una società anche alle spalle che ti deve dire, oltre al fair play finanziario, il regolamento, eccetera, eccetera. Che ti dicono, che questi soldi qua non li puoi spendere, quindi lavora, o si fa così o non si fa, e questo è quello che è successo, perché sì, quindi io non mi sento di darle colpa a Carnevali, anche perché lui gli accordi li sta trovando praticamente con tutti, sono poi per questioni economiche che saltano. Dibu Martinez è saltato per una questione economica, che si è saltata per una questione, se arriviamo sempre lì, Spalletti non mangerà il panettone, vergogna, siamo diventati una squadretta, salvo da Belpasso, comunque siamo dove eravamo, arriveremo dove siamo arrivati, prima lo riconosciamo, prima prendiamo consapevolezza e non ci illudiamo. Ottavi in Europa League, quinto, sesto posto in campionato, se va bene, Diego da Milano. La rabbia enorme, scrive Roberto. Buonasera Chiara, ti vedo dal vivo la prima volta e rimango incantato, sei bellissimo, passa in secondo piano, che sì, un abbraccio Fabio da Cremona, ciao Fabio, grazie mille. Allora, Ale Black White scrive: buonasera, guardiamo avanti, vediamo di poter fare qualcosa a centrocampo. Buona partita, Alessandro da Siena. Allora, a proposito di questo, tra l'altro, anche ieri Spalletti ha parlato di Kessié in conferenza, tra le altre cose. E visto che prima Nomorvar diceva ci date per fatte cose che non lo sono, mi sembra che Spalletti in conferenza di Kessié ne abbia parlato, se non come una cosa.

0: hanno deciso di fare questo investimento su Alai proprio per l'età, per le qualità che ha, perché anche Ecatore è un altro calciatore che sì, siamo andati a prendere due o tre che ci alzassero un po' il livello in generale, ma anche caratteriale proprio di spessore. Forse è preso anche un paio di giovani che possano dare possibilità di futuro, perché sono tutte e due molto interessanti. E alla Begovic ci può giocare, abbiamo Nico Gonzalez che è ritornato e dove lo metti porta sempre a casa quello che tu gli vai a chiedere. Lui, tu gli chiedi, gli fai la richiesta, lui codifica e parte e vedi che esegue quello che tu vuoi, per cui ci abbiamo alternative, però noi vogliamo lui, vogliamo le alternative e ci fa male quello che gli è successo, ci dispiace proprio per la qualità del calciatore, ma anche per la perfezione dell'uomo, il campioncino, ecco, che sono tutte cose che gli, che speriamo non gli vadano a inficiare su quella che è la crescita, su quella che è la sua moralità, perché che poi non è un infortunio di quelli che dici va a fare un crociato o qualcosa, come tipologia di intervento è una cosa molto semplice da fare, è chiaro che però richiede quella tempistica di essere fermato lì, insomma.
1: Ok, questo è quello che ha detto Spalletti. Tra l'altro ci sono un po' di formazioni, o meglio ce ne sono due di probabili, soprattutto che stanno circolando maggiormente quest'oggi. Allora, vi leggo prima la prima di cui si parla, che potrebbe essere il modulo, lo sappiamo, è sempre 4-2-3-1. Vicario in porta, Kalulu, Bremer, Kelly e Çelik. Quindi io direi che il nostro amico Gambiaso, mi sa che la panchina la vedrà spesso. Anche perché a me Çelik è piaciuto tantissimo, i numeri di Çelik col Frosinone sono veramente, veramente positivi, a differenza di quelli di Cambiaso quando è entrato. Locatelli, Douglas Luiz a centrocampo, e così per tutti. Quindi la probabile per quanto riguarda porta, difesa e centrocampo è questa e non cambia. Cosa cambia? Che alcuni danno con Seisau Alaibegovic, e ok, come stiamo vedendo anche su tutto Juve, con Seisau Alaibegovic e danno David alle spalle o comunque in collab, come dicono i giovani, con Colomwani. Quello che cambia rispetto ad altre probabili formazioni è questo: ci sono alcuni che danno Boga al posto di Alaibegovic. Io penso e spero che giochi Alaibegovic al posto di Ildiz, ma la cosa più assurda è che alcuni danno come probabile Kop Meyners al posto di David alle spalle di Colomwani. Ecco, io mi auguro che Spalletti vada con questa, giovane, esattamente quella che stiamo vedendo qua. Quindi Vicario in porta, Kalulu, Bremer, qua c'è Lukumi. Anche questo è un ballottaggio, nel senso che sembra in vantaggio Kelly, ma resta il ballottaggio con Lukumi, perché sembra anche che Lukumi abbia bisogno di un po' di tempo, però lo vedremo, perché anche questo è un altro ballottaggio. Quindi quella di Kami è questa: Kalulu, Bremer, Lukumi, Çelik, attenzione bello, al ballottaggio con Kelly a centrocampo. La coppia direi che non può cambiare, anche perché alternative non ce ne sono. Douglas Luiz, Locatelli davanti con Seisau, David Alaibegovic con punto di domanda David barra Kop Meyners, ballottaggio Alaibegovic barra Boga, ballottaggio prima punta, e qua non c'è nessun ballottaggio perché sarà Colomwani, quindi di questa edizione non ci si sposta.
2: Grazie a tutti per
1: più di tanto. Allora, Ibra Capello: società che ormai rasenta il ridicolo peggio dell'Inter morattiana, una squadra scarsa frutto di una proprietà incompetente. Io mi auguro che Spalletti si dimetta stasera perché si è ritrovato in una società ridicola. Buonasera a Chiara, questo l'ho letto. Ciao Chiara, sono Gianni da Palermo, mi piacerebbe dire la mia. E scrivi Gianni,
3: con noi era, è già l'unica vocale, che scrivi. Conta
1: a proposito, sentiamolo

0: vocale, per favore.
1: Io che capisco.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire è che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
0: Per esperienza internazionale, personalità, situazione tattica, perché che sì, è
2: Radio Bianconera è sempre più facile
0: Juventus,
2: da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus.
0: Risolto.
2: Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra
0: Juve,
2: i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta,
0: Juve,
2: da oggi e anche su Samsung TV Plus.
0: Questo è Spalletti.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Sono differenti perché per questo motivo. Sì, ok, ma non è che abbiamo preso Casemiro dei tempi
4: sai,
0: buoni, ma
4: stavo
0: abbiamo perso,
4: caso,
0: ma non c'entra
4: Federico,
0: niente che non abbiamo perso Casemiro, che sì vale 10
4: volte
0: il centrocampo che abbiamo oggi,
4: blocco,
0: se noi
4: 19:36
0: diciamo
4: e 24.
0: Questa cosa qua,
4: domani me li
0: non
4: gioco
0: siamo
4: questi numeri, magari
0: intellettualmente,
4: qualcosa,
0: se noi non ammettiamo
4: Fede.
0: Il fatto
4: allora,
0: che sia
4: caro Marco,
0: non di poco,
4: sarò anche provincialista, però io oggi a leggere
0: l'esperienza del centrocampo che
4: poi tu sarai sicuramente un fenomeno, immagino. A leggere quei nomi
0: siamo disperati tra virgolette, non abbiamo preso che sì in un centrocampo
4: noi saremo
0: Pirlo, Vidal, Pogba, cioè, non abbiamo preso che sì in un centrocampo che è un centrocampo
4: uno
0: da quinto sesto posto nonostante Douglas Luiz per me già l'abbia
4: esagerando
0: alzato. Considerando che i tempi di recupero di Durán potrebbero essere più lunghi del previsto e dato il mancato accordo con che sì ci siamo ritrovati col cerino in mano, per cui andranno a prendere di fretta il primo scarcione che gli capita tiro giusto per fare numero, ma senza andare a rinforzare la squadra, anche
4: però,
0: quest'anno sesto posto non ce lo toglie nessuno. Massimiliano da Roma, poi professore Papel, ma non è più che sì del Milan, secondo me
4: evento,
0: bollito, no, basta vederlo
4: se,
0: al mondiale che sì,
4: è
0: tutto tranne che bollito, e lo vedremo con l'Atalanta. Sganna 80 che si avrebbe alzato livello pure con Turam in salute, in questa situazione era ancora più importante, io sono pienamente d'accordo con te. Poi malato Juve, non curatemi, ci scrive che il Frosinone in vantaggio, tra poco vi daremo anche
4: di nuovo,
0: gli aggiornamenti sulle
4: la partita, anche se il Frosinone non ha fatto quasi nulla, ma
0: sta giocando in questo momento.
4: Alla fine comunque ha colpito una traversa. Il calcio purtroppo, come io ho diversi annetti, qualche annetto più di Federico Rossi, hanno viste tante di queste
2: Sabato
4: cose
2: Sport.
4: Nel calcio, e tu domini, fai, però poi alla fine rischi anche con una spizzata.
2: Quando parliamo di oro e argento scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino e Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata, oppure con un semplice click potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
4: Questo è chiaro, poco ma sicuro è perfino banale dirlo. Vai Fede.
2: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia.
1: Ciao, Luca da Roma, sempre
2: cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire è che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
1: Si potrà accomodare in panchina o fammi aspettare ancora per un po'.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Sicuramente, dai.
5: Io sono molto soddisfatto.
1: E poi penso che così
5: si incara la dose su Colomani.
1: Sono queste le precedine, speriamo che si concretizzino.
5: Sono soddisfatto di aver preso Colomani e sono sicuro che diventerà un calciatore
1: programma come al solito.
4: Grazie, grazie mille Luca, un abbraccio. Fatto bene a citarlo. C'è bisogno
5: anche della
4: Juventus,
5: della sua disponibilità,
4: starebbe pensando ad ingaggiare dal Bologna dopo Lucumi anche questo Miranda, che è un giocatore spagnolo,
5: anche
4: solo
5: nel,
4: che mi pare di capire che anche Cabal è un altro. Praticamente sembra che Cabal, che gli abbia offerto al Bologna,
5: così determinato,
4: Cabal è più ovviamente un conguaglio a favore
5: un bomber
4: del
5: di
4: Bologna
5: quelli
4: stesso,
5: veri, come
4: per
5: gol
4: questo
5: che
4: Miranda,
5: porta
4: questo
5: a casa,
4: giocatore spagnolo.
5: Lui
4: però sembra che Cabal non voglia accettare la destinazione
5: però
4: bolognese. Cabal, ma che cosa vuoi fare? Vuoi restare nella Juventus
5: per
4: stare fuori dal progetto?
5: Poi,
4: io non li capisco questi calciatori. Vabbè. Allora vado a leggere
5: deve essere la tua autodisciplina,
4: su tutto
5: la tua ricerca,
4: questo intreccio, visto
5: sul
4: che
5: fatto
4: stiamo aspettando al di là di che sì, qualche notizia sull'attaccante, intreccio Nico Gonzalez, la mossa a sorpresa della Juve spiazza l'Atletico, cioè Nico Gonzalez qualche settimana fa è tornato a Torino, questo lo sappiamo,
5: e lui lo sa,
4: il club spagnolo vorrebbe riprendere con sé l'esterno offensivo argentino,
5: pesante,
4: e mi viene da aggiungere l'esterno offensivo argentino vuole tornare e restare questa volta all'Atletico Madrid. La Juve non ha alcuna intenzione di concedere un nuovo prestito, aprendo unicamente alla possibilità, si deve impuntare
5: a una
4: cessione a titolo definitivo. La posizione della società piemontese appare chiara e inflessibile, con la ferma volontà di valorizzare al massimo il patrimonio del club e non spendere i propri elementi di rosso. A fare il punto su quanto stiamo dicendo è Fabrizio Romano,
5: le sassate sia di destra che di sinistra,
4: l'abbiamo raccontato tante volte, dice Fabrizio Romano, come se Nico Gonzalez si fosse parlato di prestito, qualcuno l'aveva acquistato all'Inter, non solo, mi ricordo anche l'Atalanta
5: ci dà una garanzia sulla sua,
4: abbiamo sempre detto il giocatore in prestito per la Juve non esce almeno fino ad oggi, lo ha detto anche Spalletti, quindi la Juve dice se devo prestarlo lo tengo con me, altrimenti se dovesse arrivare un'offerta a titolo definitivo è diverso, vedremo cosa accadrà con Atletico, che è sempre rimasto un po'
5: non sbaglia mai
4: in Roma senza affondare. Le parole del giornalista confermano quanto l'entourage della società stia lavorando per difendere le proprie decisioni. L'eventuale partenza di Nico avverrà soltanto a fronte di una proposta economica concreta e soddisfacente, ma
5: togliere la curiosità
4: definitivo
5: di andare a vedere
4: questo è
5: quelli degli altri.
4: A quel punto l'Atletico Madrid non può più scherzare.
5: Poi ci sono dei calciatori
4: a titolo definitivo. A me interessa Sorlotto, quanto lo valuto? Sorlotto 40-38, non lo so. Io dico Gonzalez, lo valuto tot. Differenza, qualche una differenza, oppure vuoi da vincere? Parliamone, però non puoi imporre tu Atletico Madrid. Io sono d'accordo. Se questa è la linea della Juventus, sono d'accordo. Non puoi imporre tu, non puoi dettare tu i tempi e le modalità del mercato delle operazioni, caro Atletico Madrid. Questo è un po' il discorso. Vai,
5: che da parte della società. Lavoro importantissimo.
6: Ciao Quinti, sono Esso da Roma.
5: Tu
6: io non so
5: preoccupato
6: per quanto riguarda che si io penso come a te che si arriverà. Io sono di Roma. Tu conosci benissimo l'ambiente romano, quindi questi stanno già alle stelle dopo aver vinto con la Fiorentina, che è la squadretta di io ho visto la partita regà, non lasciamo perdere. Però se sono già gasati, questa è un'altra storia. Per quanto riguarda te, mi volevo dire una cosa
5: su questa situazione.
6: Quintiliani. E faccio caso, i soldi, i soldoni, le cifre mostruose che girano in premio, fanno i soldi. Ecco,
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Per quanto riguarda il portiere, hai visto?
2: 340-25-324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340-542-5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Addirittura più forte di Vicario. Secondo me, fondamentalmente, io la penso così. sul discorso vicario, a me non è che faccia impazzire, però adesso la Juventus, però non dico almeno che
0: siamo ritornati, seconda parte di Sabato Sport. Vi avevo detto però, che vi ero debitrice dei risultati delle partite che stanno giocando, appena raddoppiato il Frosinone. Il Frosinone sta giocando a Firenze, si parlava di una Fiorentina che si era super rinforzata, grande Fiorentina. In realtà la Fiorentina sta prendendo 2-0 in casa.
4: Alla fine sembra Frosinone che, è un ripiego, la quarta scelta.
0: Il Monza sta pareggiando 1-1 con l'Udinese,
4: ha fatto male,
0: e il Sassuolo sta vincendo in casa 1-0 contro
4: cioè
0: il
4: retrocesso
0: Torino.
4: Serie B.
0: Tra l'altro,
4: ha avuto anche
0: piccola
4: delle
0: nota di servizio, magari lieta, l'assist è di Vasilije Azic, quindi primo assist con la maglia del Sassuolo per Azic.
4: E quindi c'è questo giudizio un po' condizionato sul vicario, perché è stato preso dopo vari tentativi.
0: C'è una provocazione, siamo sicuri che Ilzic sia veramente il giocatore su cui costruire? Siamo sicuri che spendere i soldi della successione per rifare metà squadra non potrebbe servire? Aggiungo che sia solo un mercenario per reclutare la Juve per andare
4: la mentalità da Juventus, è uno caratterialmente forte.
0: No, io Ilzic non lo venderei mai, quindi ci sta, la comprendo la provocazione, per quanto mi riguarda non è,
4: chiamiamolo così,
0: cederei chiunque prima di Ilzic. Quindi per me no,
4: sicuramente entrambi
0: forti, piuttosto
4: avrei
0: ceduto Bremer più che il Ilzic, sono proprio sincera.
4: Il polacco,
0: ragazzi, parliamoci chiaro, oggi abbiamo
4: avuto
0: la conferma di essere completamente
4: Lino,
0: alla deriva.
4: No,
0: che tristezza, Leo Dalghero.
4: Numeri, le cose.
0: Mi dispiace perché sottostare ai voleri del procuratore. Abbiamo già dato con Coppen da David, basta abbassare la testa, non è Maradona, dobbiamo dare una sveglia a Coppen già da Palermo. Ma la sveglia a Coppen sta suonando da 2 anni, il problema è che lui non si sveglia mai.
4: Come ve la dico tutta, io di rigore mi ha molto deluso con
0: senza palle fino alla
4: ragazzi,
0: fine, forza Juve, Silva Andamalta.
4: Io ho detto magari questa sera
0: ora stanno ricorrendo Fofanà,
4: lui ha cancellato la Juventus,
0: i dirigenti ridicoli e falsi, Roberto da Piazza Armerina. Ciao Chiara, per la prima volta in 58 anni mi vergogno come un cane,
4: okay, poi capiscono
0: sverniciati
4: che
0: da giuntoli. Abbiamo fatto una figura agghiacciante, credevo in questa dirigenza, ma ha dimostrato che con i giocatori di personalità dei quali avremo bisogno
4: con la Juventus
0: non siamo capaci di trattare, non attratto più nemmeno, non attraiamo più nemmeno le mosche.
4: È già un buon punto di partenza.
0: Farabundo ci dice 2-0 Frosinone, non ha dato un rigore netto al Frosinone.
4: Cambiato,
0: ciao, ma noi abbiamo il miglior dirigente d'Italia, ma solo Sassuolo è stato e anche retrocesso. Saluti da Alessandro.
4: Se giocare,
0: semplicemente il procuratore
4: giochi,
0: ha fatto come il gatto col topo, e questa Juventus non ha gestioni
4: ragazzi,
0: forti sul mercato. Spero che,
4: caso
0: che ci sia già un piano B, Davide da Bologna.
4: Ma io credo che giochi.
0: Ma allora questo giunto non era così scarso, visto che ha venduto Anora a 50 milioni e comprato che sì in 5 minuti. Pier Dalghero, vabbè, ma io questo l'ho sempre sostenuto che non fosse scarso. Quindi su quello con me spondi una porta non aperta.
7: Questo prendere i giocatori
0: non ti mancano i denari, non li puoi spendere, Marco da Macerata. Ma infatti non ho detto che ti mancano, ho detto che
7: non
0: puoi spendere.
7: O la combinazione da parte della società
0: di Spalletti
7: è sbagliata.
0: Bravi Carnevali Ottolini, ma che sì, buon giocatore, ma sono contento che la società non si sia abbassata
7: una gran confusione,
0: più a cifre impossibili. Pazienza, ha cambiato il suo posto Gianni. L'Atalanta ha preso 40 dalla Premier settimana scorsa per il difensore
7: dopo,
0: che parliamo a fare, non abbiamo i soldi, Cristian da Torino. Buonasera, la cosa assurda
7: gennaio,
0: che arriva
7: negli
0: ultimi giorni di mercato a giocare un centrocampista, visti i problemi di Durante, sì, ci facevamo
7: concesso,
0: quando paghiamo errori di dirigenti passati, vinto da Grosseto. Nel frattempo, guardate, stiamo vedendo il Pullman Juve, sì, Pullman Juve, no, Pullman Parma, scusate,
7: collaborazione tra tutti quelli che sono nella Juve,
0: e
7: quando lui le chiama i direttori,
0: c'è
7: in Toscana,
0: il direttore, c'è Antonio là, ci collegheremo
7: un
0: tra un pochino con Antonio,
7: di giro. Coglietecela, io sotto Toscana ce la voglio,
0: con
7: i Pullman
0: del Parma che è arrivato allo stadium, perché ricordiamo che tra un'ora e mezza si gioca Juventus Parma, stessa storia del portiere Martinez, non ho parole, bravo Giuntoli, ma anche il calciatore serietà meno di zero. Buonasera carissima Chiara, a tutti gli ascoltatori, Duramidis si è aggiunto pure Zegro. Una
4: del calcio giocato, quello sul campo, ma poi
0: apriamo
4: anche
0: rapidamente,
4: il dinamiche,
0: rapidamente
4: no?
0: Il capitolo Zegrova, punto primo, e questo io lo dico fin da subito,
4: anno, sono dentro la comunicazione, io non credo che
0: io Zegrova non lo venderei
4: voi,
0: mai,
4: scusate, abbiate pazienza.
0: Punto secondo, Spalletti, l'affaticamento, il fastidio a Zegrova
4: arriva
0: che puzza tanto di un affaticamento da mercato,
4: suo sogno, mi dicono,
0: nel senso che Zegrova mi sembra evidente che sia sul chiede per uscire dalla Juventus dito, e sembra un po' la situazione febbrile e lo stato febbrile di Gregorio. Quindi non credo che Zegrova abbia delle problematiche, anche perché c'è una trattativa in questo momento con la Lazio, con anche possibilità di Arabia. Per Zegrova difficilmente la Juve dice che Zegrova non va per delle problematiche fisiche, se lo porta piuttosto non lo fa giocare, ma resta in panchina. In realtà credo appunto che sia una problematica fisica da mercato, non una problematica non fisica reale quella di Zegrova.
4: So, però
0: Mauro da Reggio Emilia, ogni volta si dà la colpa alle dirigenze passate, che tristezza. Beh, ma i Carnevali sta cercando di ricostruire su delle macerie immense che sono state lasciate dalle dirigenze passate, questa è la realtà.
4: Ma Sara, poi se vogliamo nascondere la realtà, nascondiamola, ragazzi, però abbiate pazienza, cioè per la carità, posso rispettare il
0: fatto che Carnevali stia cercando di ricostruire su quelle macerie.
4: Esagerato, vai Fede.
0: L'Atalanta in due minuti prende che sì, noi è tre mesi presi in giro dalla dirigenza, devono vergognarsi. Carnevali, non sei da Juve, torna al Sassuolo, questo non sono d'accordo. Prima prendevi che sì, poi spendevi soldi per Ibrahimovic, Ecuatore c'è lì, che sì, certo.
8: Non lo volevo.
0: Eh sì, mi sembra ovvio che noi per un giocatore rinunciamo a tre giocatori, di cui uno è una prima punta, vedremo quello che succederà, ma comunque una prima punta. Uno è quello che si dice essere un po' il futuro del calcio,
8: piace,
0: e l'altro è quello che ti va a sostituire un giocatore che è imbarazzante da
4: allora,
0: un anno e mezzo.
4: Leonardo, infatti te lo stavo per leggere. Quindi, perché poi Claudio, che ringrazio, ha riportato questa frase.
0: Non
4: mi
0: la
4: era
0: penso
4: sfuggito,
0: come te Roberto, perché
4: Spalletti
0: se
4: era un pallino
0: preso
4: di Massara, lo voleva già lo scorso anno prima della partita con Chelsea,
0: che staremmo qua a dire,
4: ci dice Claudio. Ora Leonardo dice,
0: e non abbiamo preso il vice cambiato, forse qualcuno che sostituisca cambiato, invece l'abbiamo preso. E tra l'altro Celic l'abbiamo
4: detto,
0: preso,
4: no, abbiamo discusso
0: per un tozzo di pane,
4: i direttori sportivi,
0: così?
4: Il mercato,
0: ecco,
4: certo,
0: quindi non mi sembra che il problema sia Celic,
4: degli allenatori.
0: Ecator sicuramente abbiamo speso,
4: però
0: un po' di più,
4: non è che possa fare,
0: però
4: Ecator
0: l'abbiamo preso per
4: l'allenatore, dà indicazioni,
0: aiutarci davanti,
4: che magari
0: visto che la situazione davanti
4: nome,
0: è problematica.
4: Con quella
0: e
4: tipologia possiamo prendere,
0: invece, grande operazione per quanto mi riguarda, quindi non condanno nessuna di queste operazioni.
4: Ecco perché vi dico,
0: onestamente, sì, stavo guardando la formazione
4: di
0: della Juventus, ma è quella di Sky, che è abbastanza simile a quella, la prima che vi avevo letto, quindi il 4-2-3-1 con Vicario in porta, Kalulu, Bremer, Kelly, Çelik, Locatelli, Douglas Luiz in mediana, con Seisao, Jonathan David e Alaibegovic, Zlatan quarti e Colomoani come prima punta.
4: Negativizzata,
0: questa
4: no,
0: in teoria oggi è questa, nel frattempo
4: lui, è di Massara, quindi
0: ha raddoppiato
4: c'è,
0: l'Udinese, quindi l'Udinese
4: diciamo
0: sta vincendo
4: così, disconnessione,
0: e torna avanti,
4: cioè,
0: sul
4: io,
0: campo del Monza.
4: Secondo me
0: chiaro,
4: tu
0: hai capito l'acquisto di Ecator, ma la Juve non curatemi, sì, nel senso che Ecator è comunque l'unica prima punta ad oggi che abbiamo.
4: Perché
0: questa è la realtà.
4: Alcune traduzioni
0: purtroppo si è fatto male,
4: negative.
0: Quindi non possiamo
4: qualsiasi
0: giudicare
4: cosa viene negativizzata
0: quello che è stato questo
4: voi,
0: acquisto, però
4: buonasera, signor,
0: c'è stata la prima convocazione, quindi oggi sarà
4: a disposizione sulle varie dichiarazioni di Spalletti riguardo degli acquisti fatti da Romoli e Massara, cioè non ha avallato, come lì lasciamo perdere,
0: quindi
4: non ha avallato, non ha esaltato, ma solo e sempre ridimensionato,
0: che sia stato serio
4: ed
0: aspettato la Juventus per mesi, la Juve che non è stata all'altezza, Mauro da Reggio Emilia, però
4: la prestazione di Kelly,
0: sì,
4: vedete,
0: sono d'accordo,
4: ragazzi, comunque, se siete
0: ma
4: giornalisti,
0: le cose stanno anche venendosi
4: perché è riuscito a tradurre le frasi
0: mi mandi per favore un messaggio vocale
4: me, per carità, da Kelly verso Frosinone, anche perché si è perso totalmente colui che di testa ha centrato la traversa all'ultimo minuto, Paolo da Sasso
9: sì,
4: Corvaro. Allora,
9: ma io credo che la Juve debba,
4: intanto non potrà mai dire un allenatore il suo giocatore che ha fatto male, che però come fai a dire adesso, no, Lukumi l'ha voluto lui, ragazzi, se lui esalta Kelly, ma perché dovrà, deve invece
0: ci piange un po' a tutti il cuore,
4: magari
0: nel frattempo
4: gli avrà
0: comunicazione
4: detto,
0: di
4: fatto
0: servizio IV, leggi
4: la prossima volta non lo viene a dire a voi
0: il telefono,
4: a noi, a voi, insomma, in pubblico, anche perché già
0: so,
4: secondo me ha sbagliato,
0: I don't know.
4: E lo dicevamo anche con Di Livio a dire quelle cose di Colomani,
0: allora,
4: pubblicamente forse qualcuno gli avrà detto, Luciano, attenzione, magari
0: stai difendendo l'indifendibile,
4: Juve,
0: questa società ha portato in giro di tifosi, ma io
4: adesso,
0: non difendo nessuno, cioè,
4: caso,
0: sono
4: no?
0: entrata attaccando,
4: lui dice, ha fatto
0: prendendo
4: una buona
0: per il sedere dicendo che l'Atalanta è
4: che
0: non difendo nessuno, io sono
4: Lukumi
0: contenta che ci sia Carnevali e mi fido di Carnevali, cioè
4: poi
0: più di così cosa devo dire, devo dire.
4: Di
0: non
4: me,
0: difendo nessuno,
4: Lukumi l'ha voluto
0: nessuno, ma
4: mi piace,
0: onestamente non voglio neanche
4: anche sotto quello della personalità
0: stare qua a massacrare ogni volta quando il campionato è iniziato da mezza giornata.
8: Quintiliano, buonasera. Paolo da Roma. Vabbè.
4: Paolo.
0: Abbiamo perso questi probabilmente per qualche mancia di speech. La proprietà al bacino corto, Silvio. Ma
8: premesso,
0: c'è anche un discorso di fair play finanziario.
8: Mi piace
0: non economia, per forza
8: mi piace
0: la proprietà che non vuole spendere.
4: Per
8: cioè,
4: fortuna.
8: Credo ragazzi, che potremmo lottare per lo scudetto o qualche altro puntello.
4: Dici?
8: Poi un'altra cosa.
0: E la Juve è sotto l'occhio del fair play finanziario. È stata fatta una multa.
8: Il più grande
0: Juventus
8: rimpianto
0: per il discorso del fair play finanziario
8: abbiamo andato
0: non
8: via
0: è...
8: di Bala zero,
0: cioè,
8: e abbiamo preso
0: Vlahović, grande
8: errore. Ciao Quintiliano,
0: ma ciao, nel frattempo 3-1 dell'Udinese su Monza. Puoi avere tutti i soldi del mondo, ma se sei sotto l'occhio del fair play finanziario, tu il mercato non lo puoi fare, o lo puoi
4: c'era,
0: fare stando
4: arriva
0: entro
4: bene,
0: certi
4: ha deciso così. Ragazzi, su Vlahović io lo so, lo sapete,
0: Vlahović l'avrei tenuto costruire sulle macerie, cioè non guardiamo la superficie, guardiamo anche sotto.
4: Se facciamo il bilancio dell'esperienza di Vlahović,
0: ma Spalletti dice a noi serve più un centravanti sul centrocampista, possiamo anche
4: una cosa e l'altra 80
0: scusare,
4: milioni
0: Antonio
4: il cartellino
0: non,
4: più
0: non
4: poi gli ingaggi che gli sono stati dati
0: scusare
4: non
0: molto nel frattempo
4: ha
0: pareggiato il Torino
4: ma lì non
0: in
4: c'è
0: pieno
4: nemmeno
0: recupero
4: lì, è una gestione prima no
0: ragazzi
4: quindi,
0: si può spendere quello che si incassa bla, se no va in Champions
4: so se
0: 70 milioni in meno da spendere
4: se,
0: grazie scrollo 83
4: sia Dybala con Vlahović sarebbe stato
0: meglio grazie per la spiegazione perché sembra che si faccia fatica alcune volte a capire questa roba qua
4: io l'avrei tenuta dico però
0: che non è che tu puoi dare i soldi così a caso
4: e
0: si chiama fair play finanziario.
4: Mi sarebbe piaciuto averlo. Mi sarebbe
0: punto.
4: Piaciuto averlo.
0: Bisogna che ve lo mettiate in testa, ragazzi.
4: Spalletti, perché
0: che non
4: secondo
0: è che
4: me avrebbe fatto diversi gol.
0: 80 milioni.
4: Sbagliare. Allora,
0: anzi, 200
4: nuovo,
0: milioni per fare mercato. Non lo può fare.
4: Quintiliano.
0: C'è il fair play finanziario.
4: Chiamasi
0: fair play
4: però,
0: finanziario.
4: Vorrei solo
0: tanto
4: ricordarvi che il tanto
0: scriveva,
4: bisfrattato Nico Gonzalez.
0: Ma
4: chi è bisfrattato Nico Gonzalez?
0: L'Atalanta ha venduto e poi ha comprato.
4: Da me sicuramente no. È colui che ha giocato
0: Champions
4: da titolare
0: League,
4: la finale dei mondiali nella posizione
0: Champions
4: di Diz.
0: League.
4: E ancora lo mettiamo in discussione.
0: Come giustamente
4: bene,
0: dice Scroll 83.
4: E a dare il ben servito a tanti altri. Paolo da Sasso Corbaro. Paolo, io non ho mai bisfrattato Nico Gonzalez. Però
0: vabbè.
4: Se, come dicono, pare che sia vero, il calciatore
0: David
4: vuole
0: Siviglia,
4: tornare
0: tutti lo vogliono, nessuno se lo piglia. Andrà da Mugnano, ci serve ancora
4: pancia,
0: un centrocampista, un terzino sinistro, se no fallimento
4: perché
0: totale.
4: Risulta nocivo poi, no?
0: Allora la colpa è di Elkan, come stai parlando.
4: E
0: no!
4: Gli dico, guarda, io ti metto al centro del mio progetto,
0: ma
4: la vedo un po'
0: però
4: dura. Ma Nico Gonzalez,
0: allora,
4: guarda, tra
0: Elkan può avere milioni di colpe, però di capitalizzazione ne ha fatte anche parecchie.
4: Dei tre acquisti dell'era Giuntoli,
0: ciò che
4: chiama,
0: però la alternativa è che
4: flop,
0: sì,
4: che
0: anche
4: se
0: Fofana del Milan non ci siamo, sarà anche fisicamente dotato, ma per il resto è disastroso. Poi vedo il Como che prende Ricci per poco e forse era quello che serviva.
4: Quello che
0: ciao Giacomo
4: ci si aspettava
0: Susa.
4: Ha fatto qualcosa di
0: ciao Chiara Polo da Calcinaia, non abbiamo sistemato un unico reparto cruciale avanti col centrocampo da sesto posto, ecco perché Massara l'hanno mandato via da Milano e da Roma. Poi ciò
8: ciao
0: che era mi sono collegato ora per quanto riguarda Zirze sappiamo
8: ma
0: qualcosa
8: io,
0: Filippo da Livorno no nel senso che Zirze sta parlando con un po' di club di Serie A non solo con la Juventus quindi
8: il nome
0: vedremo ma anche lì andiamo a prendere Zirze che è la fotocopia di Colomani quando Spalletti anche dopo il Frosinone e Spalletti da mesi sta dicendo che lui vuole una prima punta che occupi l'area di rigore e oggettivamente Colomani non lo è perché io oggi non apro il discorso Colomani non lo voglio aprire però io continuo a sperare che lui mi smentisca ma col Frosinone tutto ha fatto tranne
8: giocare,
0: che smentirmi onestamente speriamo
8: milioni,
0: questa 40, sera
8: e poi
0: ma
8: non fa giocare
0: detto ciò
8: io,
0: vai a prendere Zirze spendi soldi per Zirze per fare cosa prendere la fotocopia di Colomani
8: c'è bisogno di un centravanti lo trovi in qualche parte in bio dove però c'è troppo bisogno
0: Chiara possiamo dire tutto e il contrario di tutto ma non credi mi fido della tua opinione che Carnevali o no si sia fatto una figura un po' barbina direi basta così promuovere uso tenere Nico andiamo
4: grazie
0: Giovanni
4: Bruno,
0: dal Brasile
4: buona partita per domani purtroppo
0: ma Nico io
4: caro
0: terrei
4: Quinti,
0: l'avrei tenuto
4: come
0: a prescindere quindi sono d'accordo
4: del tuo programma,
0: con te Giovanni
4: ho forti dubbi
0: sono d'accordo con te
4: allenatore. Speriamo di dare una punta al centrocampista che chiede così
0: io non credo che si sia fatto una brutta figura cioè sì ma no nel senso che se tu non puoi spendere più di quello
4: io lo ammiro perché dice la tua su Spalletti ma non speri che la Juve perda
0: e lui ti dice no io voglio quest'altro
4: ti aggiungo di più e parlo da uno che è contento no che ci sia Spalletti No, secondo me anche ad oggi, se si dovesse fermare il mercato, la Juventus deve andare, non ha alibi lo stesso.
0: Cioè, un altro, se non hai la possibilità, non spendi 35 milioni per Alevedovic, prenderlo in panchina, che quando Ildiz è infortunato, li spendi per un centrocampista o centravanti, Giuseppe da Roms, ma da Roma credo.
4: È diverso per esempio dal mio e di altri, però
0: guarda che in teoria adesso poi a breve avremo anche le ufficiali, tra penso un quarto d'ora più o meno.
4: Vediamo in tanti giorni passano. In teoria Alevedovic stasera gioca. Siamo realisti. Siamo sempre lì. Cioè, poi però
0: Alevedovic non ha mai giocato nel campionato se italiano. Vogliamo dargli un minimo per conoscere la squadra e adattarsi, per evitare
4: che
0: di buttarlo
4: rimandi
0: in
4: un
0: campo,
4: altro messaggio,
0: magari fa una partita non positiva e poi siamo qua i primi a massacrarlo. Chiedo,
4: molti di voi non riesco a capire
0: perché fosse per me i giovani forti giocherebbero dal primo giorno.
4: Forse lo so, ma
0: in Italia non siamo pronti per questa roba qua. Perché non siamo pronti a vedere il giovane che sbaglia
4: da rabbia. Ora sembra la panacea di tutti i mali.
0: Meglio che se ne stia in panchina un attimo Alejbegovic, se questo è il mondo. Se invece siamo qua e tutta la tifoseria della Juventus,
4: diciamo,
0: media
4: compresa,
0: si mettono d'accordo che Alejbegovic gioca e se fa male,
4: perché sennò
0: e se fa male
4: mandi un messaggio,
0: non lo massacriamo,
4: genere,
0: io sono la prima a dirlo, facciamolo
4: parallelo,
0: giocare sto ragazzo.
4: Cioè che sia attualmente,
0: ma se
4: è uno dei pochi che
0: fa
4: prendere
0: una partita non
4: l'altra
0: positiva,
4: l'altra ipotesi Goretzka che mi pare
0: abbia firmato
4: con
0: io poi li voglio sentire tutti e lo bruci.
4: Tottenham comunque è andato in un club inglese,
0: ma poi cioè, un bambino dateli tempo,
4: non
0: tanto
4: so
0: cioè,
4: se l'abbiate capito,
0: un bambino
4: non è che
0: no
4: può
0: cioè, fa 20 anni l'anno prossimo, non è un all'estero, giocano
4: male,
0: titolari in
4: secondo
0: Champions League e anche
4: uno come che sì, se sta bene fisicamente e non credo che alla Juventus siano talmente autolesionisti da prendere un giocatore non in forma. Tra l'altro
0: io,
4: abbiamo visto ai mondiali.
0: Il discorso
4: che
0: è questo,
4: un giocatore che faccia
0: se in Italia siamo
4: per,
0: pronti
4: della Juventus, perché
0: ad accettare
4: non è che
0: l'errore del
4: siano
0: giovane tra virgolette
4: altri,
0: o comunque del neoacquisto,
4: attenzione,
0: che non ha
4: se tu avessi
0: l'esperienza
4: 50-60 milioni
0: un giocatore molto
4: più
0: pronto
4: di che sì.
0: Allora
4: ok, questo è un po' il succo,
0: ma se
4: del
0: no,
4: discorso
0: raga,
4: buonasera,
0: lasciamo
4: quindi,
0: perdere,
4: il mercato per
0: lasciamo
4: Coppa
0: perdere,
4: di
0: continuiamo a fare abbassare il livello del nostro campionato, continuiamo
4: poi,
0: perché tanto quello si continua a fare abbassare
4: tutti,
0: il livello del campionato,
4: Roberto,
0: perché ragazzi la situazione è questa,
4: agosto,
0: finché non si dà fiducia ai giovani
4: fine.
0: E non gli si Fede, consente anche di sbagliare,
4: siamo fino alla
0: il campionato
4: fine,
0: italiano
4: siamo
0: continuerà a essere sempre peggio.
4: Domani tu farai colpo di tacco, noi ci vediamo lunedì.
0: Ciao,
4: ringrazio, grazie a
0: tutti
4: voi, fuori
0: di
4: voi tornano di 19:21, ma domani attenzione,
0: a Sergio, state
4: con
0: certo,
4: noi perché
0: ragione.
4: C'è il pre
0: Claudio
4: Damasio,
0: che alla fine forse
4: tutta
0: meglio
4: tutta
0: così
4: serata,
0: se viene Sarri,
4: con gli amici
0: Alessandro
4: Santarelli
0: e compagni, che danni
4: di
0: problemi di qualità enormi fino alla fine.
9: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
0: Parma, Pietro, la provincia di Roma, io non ce la posso fare. Io non ce la posso fare a sentire queste robe. Iva, mi fai sentire un messaggio vocale, per
10: ciao,
0: favore?
10: Ciao, sono Lucia da Milano.
0: Ciao.
10: Cormano. Ma non mi preoccupi, perché sì, se dicono che è rimasto fermo Pullman di due anni,
9: RBN.
10: Allora
9: mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
10: Non riesco a concludere niente.
9: Squadra che vince,
10: a centrocampo in
9: attacco. Si racconta tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca.
10: Sì,
9: in ieri e oggi su Radio Bianconera.
10: Non mi dispero. Magari si tira avanti.
9: Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Un abbraccio,
3: milioni di cuori bianconeri all'unisono.
0: Ciao, guarda, io condivido parte di quello che hai detto, a eccezione di Spalletti, vada via, perché se non ripartiamo da Spalletti non so più da chi possiamo ripartire, quindi su quello no. Però condivido quello che hai detto, anch'io sono abbastanza soddisfatta del lavoro che stanno facendo in questo momento per la situazione che ha la Juve in questo momento. Quindi se stasera non gioca Alejbegovic, li preferisce Koopmeiners? No, Koopmeiners non è in ballottaggio con Alejbegovic, Koopmeiners è in ballottaggio con Jonathan David, Alejbegovic è in ballottaggio con Boga. E la chiara dimostrazione è che il ragazzo non piace a Spalletti. Ciao Tiziano da Milano, non è vero, Alejbegovic piace molto a Spalletti. Pronto Conte, si fa male Spalletti a giugno, io Conte niente, non lo voglio vedere manco in cartolina. Per carità, sì, sì, ma facciamo un'altra estate appresso a Conte, che poi sceglie dove gli danno più soldi. Dai, facciamo un'altra estate appresso. Quelli sono. Ma non mi fate dire robe che non voglio dire, perché Conte, io ho la ferita aperta da anni. Mi si era richiusa. Speravo di vederlo sulla panchina della Juve l'estate scorsa. Dopo quello che ha fatto, preferendo il Napoli per una questione economica, per quanto mi riguarda, Conte alla Juventus a Torino non si deve vedere mai più. Quindi non esiste per me Antonio Conte alla Juventus. È per me un capitolo chiuso dall'estate scorsa. Non esiste. Può pregare tutto quello che vuole, ma io le robe che ha fatto non gliele perdonerò mai. Ero pronta a perdonargli la prima, ma dopo quella che ha fatto l'estate scorsa, per quanto mi riguarda, Conte non esiste proprio. Cioè, non esiste.
11: È sul mercato, sicuramente non serve aggiungere qualcosa.
12: Sabato Sport.
11: E a proposito di calciomercato, ora.
12: Passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
13: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
12: Sabato Sport.
14: Sabato Sport.
0: Eccoci, terza parte di Sabato Sport. Siamo pronti? Siamo pronti? Ah no, aspetto. Sì, sì, sì. Antonio, ciao, buonasera ormai, direi.
15: Buonasera, una bella serata, speriamo che finisca in bellezza. L'ho chiesto un po' ai tifosi qui presenti. Ciao Chiara, che piacere esordire con te. Stiamo recuperando naturalmente lo staff di Radio Bianconera che tornerà. Balzarini già pronto, ha trovato il solito parcheggio che gli abbiamo riservato. Samuel Taffes qui con me. Il gruppo, la squadra di Radio Bianconera si sta ricomponendo. E allora Samuel, partiamo da qui, partiamo da qui. Intanto, Chiara, le domande da farci, quelle difficili per Gianni Balzarini. Media difficoltà, Samuel Taffes. I tifosi possono rispondere su tu. Grandissimo, stasera si vince. Aspetta, 3-0. Aspetta, aspetta. 3-0? Da dove arrivi? Intanto da voglio sapere. Da Frosinone, forza. Ed eravate a Frosinone allo stadio domenica? No, era troppo comodo, troppo vicino.
16: No, noi vogliamo stare nello stadio della Juve.
15: Nello stadio della Juve. Allora di a papà di trasferirsi a Torino, di venire qua, allo zio, papà, alla famiglia. Tutti da Frosinone, complimenti. Premiati come gruppo squadra 12. Siamo 12, e allora presentiamoli tutti. Allora,
16: Elena,
15: quanto vinciamo stasera? Siete convinti? 3-0, 3-0, 4, 2-0. C'è ottimismo, nonostante non arrivi che sì.
17: No, che sì.
15: E che ce ne facciamo noi di che sì? No, non dirlo, non dirlo. Siamo abituati ad altro. Buona partita, seguiteci.
17: Chi c'è, chi non c'è.
15: Ragazzi, avete sentito? Vi presento. Passiamo alle versioni ufficiali. Gianni.
17: Sì.
15: Grazie di essere tornato, ben trovato. Devo dirlo, Gianni si diverte con noi e quindi è qui. Samuel, ti diverti?
17: Speriamo
15: di divertirci.
17: Esatto, vabbè.
15: L'importante è lì, andremo lì. Esatto, Gianni, una battuta poi ti lascio, andiamo insieme dentro. Siamo in diretta, Radio Bianconera, riprendiamo la stagione. Quando possiamo saremo in tre, quando si lavora di più saremo divisi, ma dovremo cercare di capire la bussola dove punta. Dove punta in questo momento con un mercato che lascia un po' interdetti.
17: Che sia puntato verso Bergamo.
15: Ma era così fa... Come mai, Gianni?
17: Atalanta ha offerto di più, perché alla fine chi regola il mercato sono questi. La Juve non può andare oltre certe cifre, perché Tavosi, Paletti, le perfette finanziarie, mi sembra che servano solamente alla Juventus e basta.
15: L'Atalanta ha fatto scacco matto alla Juventus e alla Roma. Giuntoli ha fatto scacco matto.
17: È una cosa
15: già preparata
17: da giorni che sì, probabilmente come prestigio preferiva la Juventus, ma siccome i soldi non contano ha scelto l'Atalanta.
15: Certo,
17: aggiungo l'Atalanta.
15: Siamo in Tafes, ben trovato, l'uomo delle trasferte, è l'uomo di casa e l'uomo delle trasferte.
17: No, peraltro mi permetto di aggiungere l'Atalanta con 100 milioni belli presto sul conto derivanti dalle cessioni, quindi avevano tanti soldi, noi invece siamo vincolati alle uscite, perché oltre per finanziare quest'anno c'è anche l'indice di liquidità, quelli bravi poi vi spiegheranno bene cosa c'è un nuovo fattore che si aggiunge ai mille altri che ascoltiamo e fa sì che noi, se non facciamo uscire qualcuno, non possiamo far entrare qualcuno. Quello che doveva uscire da noi è quello che era fino a qualche giorno fa, fuori dalla Continassa a firmare autografi, solo che poi dalla Continassa rientrava anche, e quindi la Continassa rientrava neanche, e quindi che sì, va a Bergamo, e noi adesso abbiamo i due.
15: Perché la cosa tu esatto, riusciremo a fare però qualcosa o si resta così? Perché questo. Un colpo d'effetto me lo
17: per scontato che si possa vedere. Quindi questo significa che siamo al 29,
15: sì.
17: 30, 31, tre giorni, voglio quanto le posso
15: tre giorni, poi tu ne hai viste negli ultimi giorni, caro Balza, per fortuna che c'è Balzanini che mi rincuora.
17: No, la Niccoli e salire sul pullman di Ibrahimovic.
15: Niccoli Ibrahimovic, attenzione al parallelo.
17: Mi ricordo l'aereo per Torino, poi cambiato all'ultimo. Io dico, occhio all'asse Milano-Torino, Milano-Juve, secondo me potrebbe essere l'asse della disperazione, ti troverò già il titolo, se avverrà qualcosa su tra la rotta Milano-Juve sarà l'asse della disperazione.
15: Dobbiamo trasferirci su, Chiara.
0: Va bene.
15: Chiedo ancora, Gianni, questa partita, attenzione a pensare che sia facile, lo diciamo da troppo tempo. Sì.
17: Non esistono le partite facili.
15: Non siamo più in quella condizione, in quella comfort zone. No, basta. In che modo basta? Perché Gianni, io me lo ricordo l'anno scorso nell'orecchio. Possiamo invertire i posti così? Gianni mi ripeterà dall'orecchio sinistro. Bisogna chiuderle. Vedi che si ricorda a memoria. Apriamo ste partite e chiudiamole.
17: Bisogna vincere e convincere. Stasera non possiamo permetterci né di perdere ovviamente e neanche di fare quella vittoria risicata all'ultimo, bisogna vincere e convincere.
15: Consiglio ai tifosi, perché io temo stiamo vicini alla squadra,
17: no, perché dai, veramente.
15: Diciamo le cose come stanno, ma siamo vicini
17: peggio degli interisti
15: questa non ve la doveva dire Balzarini, ma proprio per questo ha ragione, ma proprio per questo ha ragione Balza
17: e ascoltate
15: Radio Bianconera in casa in trasferta, questo trio quasi sempre sarà il gran completo e le gioie ce le daranno loro e tu Chiara da studio ti lasciamo.
0: Va
15: perché
0: bene.
15: Dobbiamo andare a prendere i biglietti e la prima sai potrebbe sempre esserci qualche intoppo.
0: Va bene, buona partita,
15: 90 minuti. Ciao.
0: Non mi fa vedere non mi fa vedere. Va bene. Allora, tra poco, ragazzi, ecco, lo stiamo guardando. Vediamo lo stadio. Guardate che bello. Tra l'altro, con questo tramonto clamoroso. Cioè, ragazzi, un tramonto a Torino oggi bellissimo. Quindi speriamo che sia un'alba per la Juventus, per la prima della Juventus allo Stadium questa sera. Vedremo quello che succederà. Speriamo bene. Siamo tutti molto ottimisti per la partita. Guarda che. Ah, questo, ecco, così lo recuperiamo. È il pullman della Juventus che è arrivato allo Stadium qualche minuto fa. Così abbiamo visto sia il pullman della Juve che il pullman del Parma. Tra poco, come abbiamo detto, usciranno chiaramente le formazioni ufficiali, anche perché abbiamo visto entrare il pullman della Juventus allo Stadium, quindi a breve chiaramente usciranno le formazioni ufficiali e vi daremo conto di quelle che saranno le scelte di Luciano Spalletti per la partita contro il Parma, che speriamo vada esattamente come quella col Frosinone. Perché? E questo invece è X Juve, i giocatori che fanno la sfilata entrando sul rettangolo verde, perché secondo me ci siamo un po' dimenticati che vincere è l'unica cosa che conta. Io ho letto un sacco di critiche, io l'ho fatta con Colomuani, perché non tanto per il risultato, ma perché continuo a sostenere che per quanto mi riguarda si doveva andare su un altro profilo, ma ho letto tante critiche per la partita col Frosinone. Ricordiamoci che è calcio d'agosto, punto primo. E ricordiamoci anche che abbiamo vinto. Quindi ci siamo un po' dimenticati che vincere è l'unica cosa che conta. Ad oggi siamo presi malissimo con tutto sto bel gioco. Dobbiamo vedere la Juve che gioca bene, gioca bene, gioca... Chi se ne frega, portiamo a casa i 3 punti, anche sporchi, ma portiamoli a casa. Iv, mi fai sentire un messaggio vocale, per favore?
14: Ciao Chiara, sono Dimitri da Monsulmano Terme.
0: Ciao.
14: Che ti posso dire, se te pensi che in 10 minuti l'Atalanta ha preso che sì, per me ti sbagli, perché queste sono operazioni che le imposti un po' prima, non è che arrivi lì in 10 minuti, fai un contratto di 3 anni, 4 e mezzo, bonus alla firma, bonus all'agente, è una cosa preparata prima. E quindi Carnevali, Massara, Ottolini ci sono cascati in questa cosa e non va bene. Dispiace, loro avevano la parola di Kessié e della gente, ma bisogna mai fidarsi di questa gente, mai.
0: No,
14: si sono fatti buggerare, e quindi io non critico né Carnevali, né Ottolini e né Massara.
0: No, vabbè, ma io è chiaro che la mia era una provocazione, dire in 10 minuti è arrivata l'Atalanta e ha chiuso che sì. È chiaro, come, ma l'ho detto anche prima, è chiaro che sì, comunque lui contatti con l'Atalanta ce li avesse avuti, sia lui che la gente, tanto che sì, ha avuto diversi contatti con diverse squadre, è lui che ha dato la priorità alla Juventus, ma lui contatti li aveva, quindi è chiaro che sapeva che una volta chiusa con la Juventus, perché non accettavano le sue condizioni economiche, era ben consapevole e conscio del fatto che poteva andare da un'altra parte, questo sicuramente. Sare fuori progetto in una squadra che ha lottato per la salvezza, mi sembra quando il fratello minore eredita gli abiti smessi del fratello maggiore. Avete presente Stefano Bianconero da Milano? Ciò che era al posto di Spalletti, che tanto i soldi in carriera li ha fatti, il 2 settembre a fronte di questo scempio mi dimetterei. Chiedere un centravanti per 2 anni e poi ritrovarsi con Colo con Colo Pacione e senza centrocampisti di rango, con tutti gli ectoplasmi sul groppone, da Cambiaso a Kopp, non è da Juve. Chiunque ci sia stato prima, se no si fa come i governi che promettono e poi non mantengono, dando la colpa a chi c'era prima e non cambiando mai niente. Antonio da Grosseto. Allora sentiamo un altro estratto della conferenza di ieri di Spalletti, e visto che stiamo parlando di squadra, di quello che succederà eccetera eccetera, io sentirei proprio quella di Antonio, quindi andrei a sentire la numero 13.
18: Antonio Polino, Radio Bianconera. Il collega mi ha anticipato un po' il tema. Io volevo chiederle da quali certezze, dopo la prima partita e dopo il mercato che non avrà a disposizione naturalmente domani eventualmente, quali sono le insidie e quali le certezze della Juventus? Le avrei aggiunto se le basterebbe vincere, anche alla luce che di fronte ci saranno i tifosi della Juventus esigenti, che magari non entrano in profondità, come ci dice lei, nelle problematiche, per rassicurarli sulla stagione bianconera. Grazie, in vista della partita di domani ovviamente.
19: Ma intanto noi non si gioca contro qualcuno, questo o quello, noi giochiamo le partite contro la Juventus, nel senso che dobbiamo giocare da Juventus tutte le partite, ecco. Bisogna ricercare sempre le stesse cose, andare a giocare la partita nella metà campo avversaria, e quella è una terra di conquista, lo dobbiamo fare, come si diceva, con equilibrio, la ricerca della profondità, perché il gesto tecnico più pericoloso che ci sia è il fatto di andare a giocare in profondità, di andare a giocare ad attaccare la linea difensiva. Temo una partita come quella di domani, temo quelle che sono le cose che il Parma ha fatto vedere, perché è una di quelle squadre che trova sempre la soluzione, sa come fare. L'anno scorso aveva dato via di determinati calciatori, e Cherubini e questa hanno rimesso insieme la squadra, quest'anno ha ridato via dei calciatori importanti, però già si è visto per esempio la velocità di Traoré davanti sulle ripartenze, la qualità di Bernabé, gli inserimenti di Valeri, sono tutta roba che merita un'attenzione alla quale bisogna fare, bisogna creare insomma la possibilità di mettergli contro una squadra. Poi, e questo fa la differenza, perché una squadra senza equilibrio perde spesso la sua identità, però vogliamo andare a fare un calcio offensivo. E spesso per fare questo si incide di più con il saper guardare, il saper rendersi conto prima di ricevere la palla, perché quello viene successivamente, su questo fatto qui di prendere conoscenza, di fare dello scan, aumenta le sue qualità, perché non si incide solo con la palla, perché quando c'hai la palla sei preso di mira, sei leggibile, ma quando non c'hai la palla è lì che vieni un po' perso dal mirino degli avversari, è lì il momento importante. Sotto questo aspetto qui noi dobbiamo fare dei passi in avanti. Poi non basta una sola versione di te stesso, serve la capacità di switchare velocemente in base a quello che è lo scorrimento della partita. Ci sono delle cose nel calcio che devi sempre andare a guadagnarti, devi sempre andare a studiare, devi sempre andare a riconoscerle, perché è fatica impegnarsi per andare a trovare qualche cosa di nuovo da riconoscere e da portare come tua qualità e come tuo bagaglio, ecco.
0: Allora, è uscita la formazione ufficiale della Juventus, fuori Alaibegovic, quindi gioca Boga al posto di Yıldız, ma fuori Kelly, come dicevamo, il ballottaggio era con Lukumi, bravo Cami, gioca Lukumi, quindi vicario in porta, Kalulu, Lukumi, Bremer, Çelik, quindi confermata l'assenza di Cambiaso dal primo minuto, come nella prima giornata, e direi che questo è un gran segnale di Spalletti, il secondo. Locatelli, Douglas Luiz in mediana, gioca con Seisao, con Boga esterni, David alle spalle di Kolomwani. Questa è la formazione ufficiale della Juventus. La rileggeremo più volte, anche per chi si collegherà più tardi, ma Lukumi vince il ballottaggio con Kelly, Boga vince il ballottaggio con Alaibegovic, David vince il ballottaggio, e meno male, con Koopmeiners. Questa quindi la formazione scelta da Luciano Spalletti. Mobius dice, adesso dici che l'Atalanta aveva i contatti da prima, dai, prima mi ha risposto altro, lo sapevano, e come Gasp con la Roma è giunto lì per l'Atalanta, ci hanno fatto lo scherzetto ed era pronto da tempo e avevano il momento per farlo, anzi più di uno. Su, dai, guarda che non ti ho risposto diverso, io ti ho semplicemente detto, e continuo a ripeterlo, che non c'è nessun complotto di Atalanta e Roma, semplicemente l'Atalanta aveva bisogno di un centrocampista, aveva le potenzialità economiche per farlo e ha preso che sì, è chiaro, ma l'ho detto da subito che sì, aveva parlato con più club e aveva messo in stand by tutte le offerte che gli erano pervenute, perché aveva scelto la Juventus e aveva dato priorità alla Juventus. Non ho mai detto il contrario, mai. Ti ho detto che io non credo nei complotti in generale, se non in alcuni ambiti, ma vabbè, non è la location dove parlarne, ma nel calcio non credo nei complotti, perché se no A, farei un altro mestiere, B, non guarderei una partita se credessi nei complotti, e C, visto che amo il wrestling, continuerei a guardare solo il wrestling, che tanto si sa che è tutto preorganizzato, ma mi piace, quindi continuo a guardarlo. Detto questo, quello che dico io è che non c'è stato nessun complotto tra Roma e Atalanta, le società non si mettono d'accordo per fregare un'altra società, non so più come dirtelo, però va bene. L'Atalanta ha preso che sì grazie ai soldi di Coop. Ma cosa c'entra non è mercato e non è la partita? L'ho detto, punto primo, farei un altro mestiere. Punto secondo, non guarderei le partite, perché il mercato poi condiziona le partite. Quindi se pensassi nei complotti non farei niente di tutto questo. Poi tu sei libero di pensarla come vuoi, ma è assurdo questo pensiero. che l'Atalanta e la Roma si sono messe d'accordo per fare lo sgambetto alla Juve. È assurdo. Ciao caro, io capisco che è necessario difendere le scelte difficilissime dei nuovi dirigenti, tuttavia si è detto che sono molto competenti, migliori. Dal 25 maggio sapevamo che bisognava prendere un bomber vero, un centrocampista forte, ad oggi non abbiamo preso né uno né l'altro. E allora, visto che la squadra è la fotocopia identica di quella dell'anno scorso e avrà ovviamente gli stessi risultati, era necessario prendere i migliori dirigenti o si poteva fare anche con quelli più scarsi? Marco da Ancona. Non vedo differenze tra i due, se gioca David o Coop fanno pena tutti e due, Massimiliano da Roma, a me onestamente, io David do fiducia, David continua a dare fiducia. Buonasera Chiara, che dire, il calciomercato non mi è mai interessato, rumors, fonti di qualsiasi giornalista sono solo chiacchiere, amo i fatti, quando un giocatore atterra caselle, quando la Juve fa l'acquisto, io sono assolutamente come te caro Francesco, sul caso che sì non mi sono illuso, alla fine è anche normale che all'ultimo anno chieda tanto, il calciomercato è così, chi offre di più vada a casarsi in una squadra di A o in campionati esteri, Francesco da David, siamo su scherzi a parte, Paolo da Ferrara, no, e quelli sono i giocatori, sentiamo un messaggio vocale, Yves.
20: Ciao Chiara, sono Cesare di Milano. Allora, che sì, mi sarebbe piaciuto se fosse venuto anche per un motivo, riuscire ad avere prendere un giocatore dell'Atalanta senza spendere un euro di cartellino, sarebbe stato una bella soddisfazione. E però invece proprio all'Atalanta ritorna evidentemente, quindi non so, una specie di nemesi rispetto a un auspicio un po' maligno che avevo. Vabbè, pazienza, speriamo in meglio. Ciao.
0: Ciao Cesare. Mi dici la differenza tra David e Coop? Ne sono due che non fa per uno? E no, io ribadisco, io ci credo in David, spero che faccia ricredere tutti in questa stagione. Nel frattempo ha accorciato le distanze il Monza, perché 3-2 sta vincendo sempre comunque l'Udinese. Michele da Genova ci manda la foto che è allo stadio, quindi buona partita caro Michele. Che sì, lo aveva benedetto anche Moggi, abbiamo perso tanto, ma è talmente palese che si è voluto fare la Champions. Ma non è vero. Ma guardate che l'Atalanta non fa la Champions League. E l'Atalanta non fa neanche l'Europa League. L'Atalanta fa la Conference. O mi sbaglio, mi sono persa qualcosa. Non va all'Atalanta, Enrico, ma fa la Conference, fa peggio che noi. Ciao Raggio di Sole, ciao Daniel. Caso che sì, dico la mia e parto da lontano, e vorrei sapere la tua. Uno, il cambio di accordo con il Paris Saint-Germain ci ha strozzato i soldi disponibili per questa sessione di mercato. Due, mi sembra dilettanti non aver avuto l'accordo fatto al 100% con il giocatore e il suo entourage. Tre, beffati non dal Chelsea ma dall'Atalanta. Oggi si dovrebbe presentare Carnevali e microfoni da Daniel Tenerife. sì, io anche penso che comunque bisogna che qualcuno ci metta la faccia, perché comunque quello che è successo non è molto positivo. Ciao Chiara, complimenti, in bocca al lupo per questa nuova versione di Sabato Sport. Che dire, deluso dal mercato e da questa ultima notizia su Kessié. Io mi sono chiesto che senso ha rinnovare la dirigenza, affidarsi a gente preparata come Massara e Carnevali, e poi per problemi di bilancio, facendo i conti sulle unghie, per poi trattative portate avanti da mesi e saltate all'ultimo momento per un motivo o per un altro. Stasera presentarsi con l'acquisto di Kessié avrebbe dato una spinta in più per la partita, perché la partita con tante defezioni non si presenta tanto facile. Infine, sentire che la sorpresa potrebbe arrivare dalla Premier, un certo Sar, sono svenuto, un sbilunghino di centrocampo che non sa stoppare il pallone, per carità. Un abbraccio Chiara, Antonio da Caserta. Ciao, il mercato non è concluso, i limiti di manovra sono stretti, ma una condizione e conduzione del mercato a questi livelli non l'ho mai visto, auspico di potermi ricredere nelle prossime ore. Chiedo scusa per la lungaggine del messaggio, invio messaggi sempre scritti e non vocali, ho problemi con la voce, non sarebbe un bel servizio, grazie comunque, anche se non riuscirei a leggere. Antonio da Caserta, l'ho letto Antonio, l'ho letto assolutamente. Ci mandano 29 agosto 1965, battendo l'Inter di Herrera, la Juve vince la sua quinta Coppa Italia e si qualifica per la Coppa delle Coppe, quindi anniversario. Sicuramente un arrivo di Kessié non cambia di tanto la situazione centrocampo, avrebbe aiutato sicuramente ad acquisire più sicurezza nel gioco, ma non nella qualità. Ci farebbe più comodo uno come Camavinga del Real, mediano costruttore di gioco, Alberto della provincia di Firenze. E magari Camavinga adesso, subito, il problema è che stiamo sempre alle solite. Ciao Chiara, Alfi da Bassano del Grappa, prima di tutto oggi speriamo in questa vittoria, poi credo che Spalletti debba evitare certe dichiarazioni sui suoi giocatori, mi fermo lì. No, secondo me invece ha fatto bene. Per il resto, mancati acquisti dovuti al fatto che comunque non abbiamo venduto un solo giocatore ma realizzato solo prestiti, e questo è deleterio in funzione anche del mercato prossimo futuro. Tutto porta al fatto che i nostri massari carnevali debbano muoversi con i piedi di piombo fino alla fine. Io invece apprezzo che Spalletti dica quello che pensa sui giocatori senza usare frasi fatte. E quindi dover dire che tutto bello, sono tutti forti, sono tutti bravi, sono tutti perfetti, eccetera, eccetera, eccetera. Sono molto contenta. Mi spiace dirlo, ma al settimo posto, se ci va bene, Massimo da Venezia. Ciao Chiara, Luigi da Barletta. La cosa triste è che l'Atalanta e la Juventus, che si sceglie l'Atalanta, non valiamo più niente. Più che altro hai fatto andare via Miretti, Marco da Benevento, e meno male. E su questo faccio un grande applauso a Massara e a Carnevali e a Ottolini, perché meno male, meno male. Allora, prima di andare in pausa, ragazzi, vi rileggo la formazione ufficiale della Juventus, perché come vi abbiamo detto è uscita qualche minuto fa. 4-2-3-1 con Vicario ovviamente in porta, in difesa Kalulu, c'è l'esordio di Lukumi che gioca al posto di Kelly, Bremer e Celik che ancora una volta parte dal primo minuto a scapito di Cambiaso che ancora una volta si siede in panchina, Locatelli e Douglas Luiz in mediana con Seisao e Boga sugli esterni con David trequartista alle spalle di Randall Colomani. Ragazzi, noi adesso ci fermiamo per l'ultima volta, poi l'ultima parte di Sabato Sport e poi la linea passerà ai nostri amici e colleghi di Roma che vi racconteranno

0: La nostra sede di Torino è Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
1: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Si rimane un po' con quella che è l'idea di calcio che abbiamo proposto, però poi quello che diventa fondamentale è, come squadra, avere equilibrio, perché l'equilibrio non è che lo trovi in un sistema prima della gara, l'equilibrio lo trovi dentro la partita. Bisogna che tu sia bravo a trovarlo dentro lo scorrimento della partita, l'equilibrio. Non riesci a metterlo a posto, a pulirlo e a far sì che si evidenzi quello solo prima della partita. È l'adattarsi a quello che è lo scorrimento della gara, l'equilibrio naturale che devi trovare, un equilibrio dinamico in base a quello che succede. Per cui bisogna fare quello. Noi abbiamo possibilità di giocare con Alai Begovic lì, con Nico Gonzalez, con David, sono tutti calciatori che sanno giocare sotto la punta, per cui giocherà uno di questi qui. Noi non siamo usciti dalla partita in quel momento dove loro poi ci hanno randellato quelle due palle dentro l'area di rigore e ci hanno creato un po' di pressione. Noi siamo rimasti dentro la partita e l'abbiamo fatto bene anche quello lì, perché quello succederà contro chiunque. Cioè, gli avversari, nonostante che noi si sia abituati a vincere i trofei, i titoli, ci siamo, però poi quelle due situazioni le creano. Tu bisogna sia bravo a saperle respingere e poi bisogna tu sia bravo a vincere le partite. Noi si è fatto tutte e due. Diciamo che andava chiusa prima la partita, e questo fatto del carattere, dell'identità, l'abbiamo fatta vedere. Il calcio si gioca con il livello oggi, con le qualità, non con le caratteristiche. Abbiamo tutte le caratteristiche in campo, però poi è il livello, è il livello di qualità che fa la differenza, è saper sopperire anche a quella cosa lì che gli altri ti creano e saperla prevedere, saperla usare quando ti succede poi la cosa o l'episodio che ti va contro. Sapersi adattare, l'adattabilità allo scorrimento della partita diventa un'altra qualità fondamentale, per cui noi abbiamo fatto bene, non è che abbiamo rischiato, o meglio, se va dentro sì abbiamo rischiato, ma anche noi abbiamo fatto palo, anche noi abbiamo fatto se no si può sempre vedere il bicchiere mezzo vuoto. Noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Dobbiamo essere più bravi a chiuderla quella partita lì e a giocarla senza il timore che poi l'episodio, la casualità o la fortuna sfortuna ti determini qualcosa di spiacevole, insomma, ecco. Io sarei molto felice se riuscissero a giocare un'altra partita così anche con il Parma, ecco, anche per qualità di gioco. Io ho visto molte cose fatte bene, giocate in velocità, nel mezzo al campo. Sono stato contento quando la rivedevo, quando l'ho rivista al video.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca

0: Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport. Sabato Sport.
1: Il Sassuolo si è riportato avanti e sta vincendo in casa 2-1 contro il Torino e ha segnato l'intramontabile Mimmo Berardi, cioè non è intramontabile. Nel frattempo anche il Frosinone ha segnato il terzo gol sul campo della Fiorentina. La Fiorentina in questo momento ha un passivo di 7 gol subiti in 2 giornate e ha un attivo di 0 gol fatti. Posso dire? Paratici, stima per Paratici, ma hanno un allenatore che per quanto mi riguarda vale molto molto molto poco. Pensiero mio. Scroll 83, ma ho capito gente, c'è gente che rimpiange Miretti. Sì, a quanto pare sì, per me questa roba è veramente assurda, però sì, c'è.
2: Riprendiamo Kenna, anche già che ci siamo.
1: No, per carità, lasciamolo dov'è, che tra l'altro neanche lì vuole stare, quindi può andare dove vuole, non alla Juventus, ma... rimpiangere Miretti? No. Sigaro Farabundo, anch'io sono contento che Spalletti sia così esplicito, almeno ammette i suoi errori nelle richieste tipo Colo. D'accordo. Da Carnevali non me l'aspettavo, portare le trattative per le lunghe poi può succedere questo. Comunque non capisco cosa ci sia da vergognarsi, nel mercato può succedere di tutto. Avevo previsto Fofana, mi sa che ci ho preso Vittorio. Sono stanco di vedere una Juve sempre a testa bassa sul mercato, praticamente alla merce dei club, giocatori e procuratori. Ricordiamoci, c'è sempre il fair play finanziario. Abbiamo visto che i giocatori pronti spesso non fanno svoltare, tanto vale guardare un Ecatore, qualche buon elemento della next gen da far crescere in prima squadra. Nicola da Aversa. Se che si era fondamentale, ora perché abbiamo speso per Lucumia, Laibegovic ed Ecator? Non capisco quali sono le priorità. Avere 7 sottopunte, 5 centrali e 3 centrocampisti. Salvatore da Rocca Rainola. Ribadisco, Lucumia era fondamentale, prendere un altro difensore era fondamentale. Ecator anche perché una prima punta. Laibegovic, per quanto mi riguarda, è stato un grande acquisto. A prescindere da utilità o meno in questo momento a livello numerico, ma comunque serve. Chiara, secondo te quale deve essere l'obiettivo minimo in Europa League di questa Juve? Vincerla, perché raga, io pensavo di no, poi però onestamente ho guardato le altre squadre che ci sono in Europa League e ho pensato che se Juve e Milan non arrivano in finale o comunque nello scontro diretto che potrà esserci, è veramente un disastro, perché sono nettamente ad oggi le più forti. Però poi ma quanti disfattisti, stiamo tornando grandi, mettendo a posto i conti, prendendo giovani da potenzialità enormi senza farci ricattare da procuratori. Donato, ad oggi abbiamo solo 3 centrocampisti più McKennie, numericamente non sono abbastanza neanche per arrivare a dicembre. Salvatore da Rocca Rainola. Ciao, potresti dirmi con precisione se Aldic è stato prestato o venduto al Sassuolo in questo inizio di campionato? Sta dimostrando tutto il suo valore, se fosse stato venduto sarebbe una cosa gravissima. Non è stato venduto, no, non è stato venduto Aldic. Ciò che era un contratto di 3 anni più commissioni e bonus avrebbe pesato all'ordo più di 45 milioni, non potevamo permettercelo, forse perché sì, neanche volevano Igor da Bergamo. Ma infatti questo è il problema, che si guarda la superficie mai in fondo. Però vabbè, mi hai fatto segno? No, scusa, non mi hai fatto, ok. Tutto giusto, Chiara, siamo diventati una società che ha perso tutto senza difenderci per non aver fatto nulla. Unica cosa che venga detto è che per un po' di anni saremo una squadra di seconda fascia, Roby. Buon pomeriggio, inutile parlare del fair play finanziario, hanno fatto una bruttissima figura, lo sanno come la situazione, non portarla per le lunghe 2 mesi. E speravano che si riuscisse a trovare un accordo. Ma che tifosi abbiamo, capisci, capaci solo di criticare, ci vuole fiducia e vicinanza proprio in questi momenti non facili, forza Juve, ora più che mai Pier D'Ancona. Ciao Chiara, sono fiducioso anche con quelli che abbiamo, manca solo una punta vera, per il resto va bene così, forza Juve sempre, Giovanni da Roma, anche un centrocampista mancherebbe in realtà. Iv, mi mandi un... cosa stai facendo? Mi mandi un messaggio vocale, per favore.
2: Non sarà che mi tortura.
1: Mi mandi un messaggio vocale.
3: Chiara, ciao, Freddy da Roma.
1: Ciao.
3: Volevo fare solo una considerazione. Ricordiamoci che l'Atalanta ha venduto per 48 sì. milioni un giocatore di 19 anni
1: sì.
3: e appena ha preso uno che ne ha quasi 30, facendogli un contratto sicuramente almeno di 3 anni con, vorrei sapere le cifre, ma almeno 5 milioni, 4-5 l'anno. Io dico questo, a 33 anni non è più rivendibile. Io preferirei più prendere a centrocampo un giovane che possa crescere insieme alla Juve e diventare sempre più forte. Grazie Chiara, un abbraccio, ciao.
1: Ciao, grazie a te per il messaggio. A chi rimpiange Miretti, tranquilli che inizio luglio lo potete ammirare ancora alla Continassa. Vincere l'Europa League con questa squadra incompleta, Maria Grazia da Genova. Io credo che la Juve debba per forza puntare a quello, poi che lo faccia, cioè che ci riesca o meno, quello è un altro discorso, però non puoi partecipare all'Europa League, soprattutto questa Europa League dove non ci sono chissà quali big, e non provare, onestamente. Mi sorge un dubbio, non vorrei che Spalletti non usasse Alejbegovic perché non è un giocatore che ha richiesto lui. Già mi è parso strano che non l'avesse inserito al posto di Yildiz contro il Frosinone, nemmeno stasera parte titolare Andrea Damugnano. Io non rimpiango Miretti, però a centrocampo siamo veramente corti, quindi il problema non era con Mollì. Maria Grazia da Genova. E il problema è una somma di problemi. Senti, per chiudere questo, sentiamo anche quello che ha detto il buon Spalletti, poi vi rileggo la formazione ufficiale sui sorteggi, visto che stiamo parlando in questo momento di Europa League, la 8.
4: Europa League mi sembra che l'abbiano già commentate e via dicendo. Sono d'accordo con quello che ha detto Chiellini in generale, perché per noi è anche una responsabilità del calcio italiano, è un girone che a leggerlo così crea la possibilità di essere fiduciosi, però poi le partite vanno giocate e quello che siamo disposti a fare o quello che saranno i risultati che avremo lo dobbiamo far vedere, non lo dobbiamo andare a dire e basta, ecco.
1: Ci siamo? Posso andare? Ciao! Io ci provo. Ci proviamo?
2: Sono ancora nel buio, stanno navigando al buio.
1: Ah, ok, sono al buio. Ok, allora aspetto, perché lo sapete che dobbiamo fare il passaggio di consegna in vista della partita. Far giocare David oggi, che è ritenuto un esubero, farà sì che Cabale Cop nemmeno si schiodino. Strike da... ma questo non lo leggo. Non lo leggo, non mi mettete le parole brutte nei messaggi, per favore. Vi prego. Comunque io, cioè, onestamente, chi doveva giocare al posto di David? Faccio una domanda, chiedo. Perché l'alternativa era Kopp. Chi doveva giocare al posto di David? Non riesco a comprendere cosa vi aspettaste, sinceramente. Cioè, quelli sono i giocatori, non è che possiamo andare molto, molto lontani da questo. Quello è quello che passa al convento. E onestamente, per me David è il male minore. Sono proprio sincera con voi. La formazione ve la rileggo al volo. Vicario in porta, Kalulu, Bremer, Lukumi che gioca al posto di Kelly e Çelik che gioca al posto di Cambiaso. Per la seconda partita consecutiva Cambiaso parte dalla panchina. Locatelli e Douglas Luiz in mediana. Sulla tre quarti gioca con Seisao, gioca David e gioca Boga, che sostituisce chiaramente l'infortunato Yildiz, per cui non gioca Alejbegovic, che era in ballottaggio, come abbiamo detto, con Boga. E davanti, chiaramente, l'unica soluzione al momento è Colomwani. C'è stata la prima convocazione per Ekator, è tornato in gruppo anche Gatti. Non ci sono e non sono disponibili Zegrova per affaticamento, tra virgolette. Secondo me è un grande affaticamento da mercato. Non c'è Thuram, che dovrà andarsi a fare visitare un'altra volta al ginocchio. Non c'è McKennie perché ha delle problematiche, non c'è chiaramente Yildiz che starà fuori per 2 mesi più o meno, visto che si dovrà operare e lo sappiamo tutti, c'è proprio la sfiga che perseguita la Juventus, a quanto pare è sempre la stessa. Ma cosa succede a tutti i migliori dirigenti italiani appena arrivano alla Continassa? 50 milioni per un attaccante che non piace all'allenatore, 35 per la riserva della riserva di Yildiz e poi annaspiamo su portiere centrocampista in maniera ridicola. Buonasera, ma ancora David ed in panca giocatori che possono sicuramente dare di più, ma sarà che il nostro male è un allenatore che non cambia modulo, che non sfrutta quello che la società gli dà con notevoli sacrifici ed inventiva? Ok, mi ha fatto il segnale Yves, quindi ciao Ale!
5: Ciao Chiara!
1: Stai? Siete in due, c'è anche Claudia, ciao.
5: Ciao Chiara, intanto guarda, ti faccio i complimenti per come hai gestito, mamma, ma non avevo alcun dubbio, queste due ore sei bravissima. Beh, ma lo dico perché lo penso, se no non lo direi, Chiara, quindi prendo il tuo testimone e...
1: Non vogliono, guarda, parlare della partita, Ale, io te lo dico, non vogliono, no, proprio.
5: Io invece parlo della partita, poi mi auguro che la partita vada bene e poi parleremo del resto. Hai spiegato tutto molto bene te, Chiara, quindi io non ho niente da aggiungere e ti ringrazio anche di questo, solo che mi sembra che alcune situazioni non le si vogliano capire.
1: Bravo.
5: Tu l'hai detto più volte, dopodiché è chiaro che abbiamo fatto una brutta figura, la Juve ha fatto una brutta figura in tutto questo. Bene, pensiamo però che dall'altra parte ci siamo trovati un procuratore ed è lì la brutta figura fatta da Carnevali e Massara, che lo dovevano conoscere, perché questo signore lo dovevano conoscere, che ha utilizzato la Juventus per andare all'Atalanta. Questa è la verità. Poi si poteva fare meglio, sicuramente sì, andiamo avanti, ma ripeto, Chiara, sei stata bravissima, hai spiegato tutto, ma so che non è facile.
1: No, per niente. Tra l'altro, ti aspettavi, così entriamo subito a bomba e parliamo della partita, no? Viste le tante defezioni, è chiaro che le scelte poi fossero anche abbastanza quelle, no? Ma ti aspettavi David dietro Colomwani o ti aspettavi una scelta diversa di Spalletti, Ale?
5: Ti dico la verità, mi aspettavo Nico, lo sai? Mi aspettavo Nico e invece David ci sta, dai, questa partita va vinta. Poi è chiaro che dopo pensiamo a tutto il resto, però questa partita va vinta. Mi auguro, insomma, che non sia un fantasma in campo, Chiara, io me lo auguro. Dopodiché, guarda, poi parliamo solo della partita, lo dico agli amici. Uno degli errori, credo, e so che mi dai ragione su questo, è stato investire subito 40 milioni su Colomwani. Io sì, avrei fatto altro, però.
1: Sì, però... io questo lo penso molto, spero che li varrà. Nel senso, spero che nell'andare avanti nella stagione lui dimostrerà di valerli. Secondo me col Frosinone, non lo so, ha dimostrato di essere un Vlahovic 2.0, però va bene. E io, sapete che Vlahovic l'ho sempre difeso, quindi per carità.
5: Anch'io.
1: Però ribadisco un concetto anche su Colomwani, no? E su Spalletti in questo caso, e lo chiedo a entrambi, no? Quello che è un po' il vostro pensiero. Nel senso che Spalletti sono da un anno e mezzo praticamente, perché da quando è arrivato con Vlahovic infortunato, che chiede una prima punta di peso in area di rigore. E la richiesta più volte, no? La richiesta più volte. Noi arriviamo con 40-45 milioni per Colomwani, che con tutto il bene, giocatore buono per me, non sto dicendo che sia scarso, ma tutto è tranne che una prima punta, e l'ha dimostrato, che occupa l'area di rigore. Siamo punto a capo. È un po' questo che secondo me stona. Le richieste di Spalletti che fa in maniera esplicita con quelli che sono poi i giocatori che arrivano.
5: Chiara, perfetto, non ho niente da aggiungere, se no che Spalletti adesso ci risulta sia parecchio arrabbiato, no? Per la vicenda che sì, e ci sta. Vediamo cosa riusciremo a portare a casa, anche perché io non rimpiango Miretti, ma numericamente no, per niente. Numericamente noi in questo momento abbiamo, e è una settimana che io lo dico perché era Frosinone, Thuram fuori, Thuram si opera. Ok? Thuram si opera, gestione pessima, ma Thuram si opera, quindi lui fuori, Miretti l'abbiamo dato via, ci abbiamo Luiz, ci abbiamo Locatelli, ci abbiamo l'olandese volante, speriamo che voli un po' di meno, e poi ci abbiamo McKennie. Basta, così non si può andare avanti. Quindi no, hai ragionissima sulla questione attaccante. Vediamo se David magari riesce a entrare in uno scambio con qualcuno, spero. Però noi adesso numericamente abbiamo bisogno come pane di un centrocampista, perché Thuram si opera, e Thuram tanto sta per parlare Carnevali, sono molto curioso.
1: Sì. Thuram, ci mette la faccia lui, ecco quello che ci chiedevamo, se parlasse lui.
5: Brava,
1: oppure no.
5: Bravo. Viene lui ed è giusto che ci metta la faccia lui, perché è direttore generale, quindi è giustissimo, giustissimo. Poi forse magari Massara sarà al telefono a cercare il centrocampista.
1: Sì, che posso dire, cioè il nome che è uscito, a parte Fofana, che lasciamo un attimo da parte, se il nome del centrocampista è Sar, che è fuori da un progetto, come giustamente ci scrivevano anche gli ascoltatori, però fuori dal, esatto, progetto Tottenham, santo cielo, che ha rischiato la retrocessione l'altro ieri, io onestamente non so più dove girarmi, anche perché abbiamo 72 esterni, perché la realtà è a centrocampo, che è il problema che abbiamo da anni, continuiamo a non trovare una soluzione, perché questo purtroppo,
5: verissimo,
1: è il discorso. Ragazzi,
5: guarda,
1: inutile.
5: Io credo, Chiara, che partirà Zegrova, che oggi non è stato convocato semplicemente per, per la questione di mercato, non, per, non perché c'è un dolorino, un affaticamento. Partirà Zegrova, rimarrà Nico, però bisogna portare a tutti i costi un centro una pista. Io lo penso esattamente come te su Pape Sar, lo chiameremo Papa Sar. Non lo so, ma sai, a 72 alla fine del mercato, cioè o hai un piano B o... Guarda, a questo punto io mi prendo Fofana del Milan, ma il Milan non te lo dà, perché ti verrebbe a rinforzare. Quindi onestamente sono preoccupato.
1: Mi
5: su
1: dite,
5: questo,
1: ma sono vostre le maglie o c'è qualcuno dietro, scritto dietro nelle vostre due maglie?
5: Zero, non ci metto
6: più. Quest'anno ho evitato anche io.
5: Però ti dico una cosa, Chiara, lei si vergogna. L'anno scorso ci ha messo Openda e Zegrova.
6: Sì, l'anno scorso mi è andata male.
5: Cioè, capito? Capito? Quindi solo basta, non mettiamo più nome.
6: Ho detto basta.
5: Ci mettiamo Radio Bianconera dietro, Chiara.
1: Mi sa proprio che è meglio, anche perché, vabbè, io su Zegrova continuavo a crederci e speravo di poterci credere ancora, ma evidentemente la situazione è questa. Openda, in realtà potresti farla, Claudia, la maglia di Openda, perché qua ti fiamo tutti per Openda, credo, no? Che continuiamo a tifare.
6: Effettivamente quest'anno sì,
5: è vero. Bravissima.
6: Ci ho visto lungo.
1: Continuiamo a tifare, vai.
5: Comunque, Chiara, sto vedendo a bordo campo, Massare a bordo campo, c'è il Diz, c'è Turam, c'è anche Zegrova a bordo campo, quindi sono tutti lì.
1: Quindi praticamente Zegrova, allora l'altra volta c'era Di Gregorio con la sindrome influenzale, adesso c'è Zegrova con l'affaticamento. Tra l'altro sapete cos'è che fa molto ridere? Che Zegrova è ovviamente all'interno di situazioni di mercato, Lazio o Arabia, è ok, no? Ma secondo voi, no? Una società che punta a cedere Zegrova, ma fa uscire sto dannatissimo comunicato, comunque la notizia che Zegrova ha l'affaticamento muscolare, ma davvero ci crediamo?
5: No, infatti, diciamo che siamo andati un po' in confusione in queste ultime ore, però guarda, Chiara, io dico questo, alla fine sappiamo che dobbiamo ricostruire, ripartire da zero, e quindi un minimo di fiducia la dobbiamo dare, perché altrimenti non si può cambiare, anch'io, ogni anno non si può cambiare tutto. Certo, c'è una variabile in questo momento, Spalletti, perché Spalletti, se il mercato si chiude così, io credo che potrebbe essere un problema.
1: Ma Spalletti, io ieri l'ho visto, adesso non mi ricordo su quale domanda, che comunque ha risposto in maniera tutt'altro che tranquilla, anche su quella di Turam, perché la gestione di Turam secondo me non è piaciuta neanche a lui, perché l'ha fatto abbastanza capire, però è chiaro che Spalletti sicuramente avrà e ha da dire parecchio. Ma la cosa bella, che non so se avete sentito, che è uscito, no, nel corso di queste due ore, tra i tanti nomi è tornato quello di Antonio, che io chiaramente ho detto, per carità del cielo, mai nella vita, anche piuttosto 10 anni al decimo posto piuttosto che rivedere Conte sulla panchina della Juventus. Vi piacciono queste vibes contiane?
5: Guarda, dobbiamo trovare qualcosa sulla quale non andiamo d'accordo, Chiara, perché mi sembra che siamo perfettamente lì. No, io però, guarda, tanto ci faremo i conti tutto l'anno, sì. Ci faremo i conti tutto l'anno, il che vorrà dire che le cose non andranno benissimo, purtroppo. Ma secondo te Conte viene con 400 campisti, con Colomani e David? Boh, non lo so.
1: Senti, prima di salutarci e lasciarvi chiaramente la linea, perché poi la partita incombe, quindi e anche le dichiarazioni di Carnevali e chi parlerà chiaramente della Juventus, mi dite una vostra sensazione, visto che vi ho aperto così, perché era l'ultimo messaggio che ho letto, su quello che sarà e potrà essere l'Europa League, viste anche le squadre che ci sono, che diciamocela tutta, non è che stiamo parlando di squadre di primissimo livello.
5: Va vinta, Chiara, quantomeno arrivare in finale, per me è il grande obiettivo della stagione.
1: Sì, decisamente. Sì, va bene. Cioè, secondo me la finale, vedendo le squadre che ci sono, potrebbe essere Milan e Juventus.
5: Esatto,
1: dovrebbe essere. Esatto. Però poi lo sappiamo come va. Va bene, ragazzi, grazie mille.
5: Vi lascio
1: la linea.
5: Grazie, Chiara, noi ci ritroviamo domenica. Bello questo passaggio, mi piace molto. Ciao Chiara.
1: Ragazzi, lavoro, buona partita.
5: Grazie. La nostra grande Chiara Aleati, che vi ha tenuto compagnia fino a questo momento.
0: Sabato Sport.
7: Sabato Sport.
0: Il weekend sportivo di Radio Bianconera.
8: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi.
7: Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Colpo di tacco.
0: Scendi in campo anche tu e vivi con noi di Radio Bianconera le emozioni della partita.
5: E allora, eccoci dopo il passaggio di consegne. Mi piace questo doppio studio. Allora, noi siamo pronti, sperando di andare avanti fino a mezzanotte e mezza, anche mezzanotte e un quarto, insomma, e non fino alle una di notte, perché questo è un sabato. Allora, io e Claudia, come tutta la redazione, siamo arrivati già devastati. Salutiamo il nostro Fabio Urbisaglia, che avrà toccato 212 messaggi oggi, Claudia, nella chat, perché insomma una giornata tosta. Ci sono già le parole di carnevali,
6: sì,
5: vero?
6: Ho qualcosa.
5: Onestamente io su questo gli do ragione. Comunque dai, vai sulle parole di carnevali.
6: Ha stilato una lista delle priorità? Sì, sono due mesi e mezzo belli intensi, però è una bella soddisfazione. Poi credo che ci siano tante cose da fare, credo sia una bella sfida, per cui la si fa con grande passione. Essere poi in una serata come questa all'Allianz Stadium per me è un grande onore, però per adesso questo.
5: Sì, e poi pare che abbia detto, stavo leggendo, che fondamentalmente quello che vi abbiamo raccontato, cioè c'era l'accordo su tutto, poi il procuratore di che sì ha fatto il fenomeno, cioè ha fatto il suo lavoro. Poi si potrebbe discutere, a me tra l'altro, e qui lo dico e qui lo nego, non mi sorprende che sia andata all'Atalanta, ma mi fermo veramente qua, perché hanno fatto bene il loro lavoro, male il nostro. Certo. Due riflessioni, mentre adesso poi Claudia vi darà le altre parole, poi andremo da Antonio. Poi parliamo di partita, perché stasera ci sarebbe da giocare e vincere una partita. Avete visto la Fiorentina che roba? No, tanto per dire. 7 gol in 2 partite, Fiorentina, vedete che grosso andrà a casa velocemente. Di Juric nemmeno parlo, perché è come sparare sulla Croce Rossa. Allora, dov'è che ha sbagliato la Juve? Affidarsi del signor Atenga, Apuntà, come cavolo si chiama il procuratore di Chessy, che già al Milan ha fatto questa roba qua. Allora, si sa che personaggio è Abemba, Atenta, Adenda, e mi fido poco, però per l'amor di Dio, si sono fidati. È chiaro che lui ha giocato su due tavoli, anzi su tre tavoli, perché nel mezzo ci ha messo pure la Roma, perché questo procuratore dei tempi moderni tratta con la Juve, bussa alla Roma per far accedere la Juve, nel frattempo flirta con Giuntoli, il quale Giuntoli ha un modo di lavorare con i procuratori evidentemente diverso, migliore, probabilmente sì, peggiore, secondo altri. Ha venduto, perché poi bisogna avere anche fortuna, Anor a 45 milioni ed è andato a comprarsi Chessy. Bene, ci girano le scatole? Sì, per come è stata trattata la Juventus? Sì, c'è da migliorare? Sì, abbiamo fatto una brutta figura? Sì. Io però di un giocatore che preferisce l'Atalanta alla Juventus non ne sento la mancanza. Ve lo dico, ma non lo dico per esorcizzare la cosa, perché la figura è brutta, l'abbiamo fatta. Però se devo andare a ragionare con uno che mi porta a spasso, perché lui è stato a portare a spasso, per l'amore di Dio ragazzi, le cose ci vanno dette come sono, ma da uno che poi preferisce andare all'Atalanta invece che alla Juventus, vai. È chiaro che però la Juve deve avere un piano B, che probabilmente oggi non ha, probabilmente oggi non ha, perché se poi vai a bussare a Papa Sarr, che come diceva Chiara è fuori dal progetto del Tottenham, reduce un infortunio, oppure devi andare a bussare al Milan per Fofana, faremo così. Dopodiché non concordo con chi dice che si dovrebbe andare via Massara, Carnevali. Ragazzi, fosse per voi ogni settimana cambiereste in direttore e non si crea mai niente così. Allora, c'hai le altre parole, vai Claudia, poi andiamo da Antonio.
6: Sumato che sì che va l'Atalanta, cosa non è andato nella trattativa? Poi la preoccupazione di Spalletti per Thuram.
5: Thuram, scusami, anche qui Thuram, perché poi ogni tanto noi facciamo anche il mestiere di giornalisti. Se domenica Spalletti in sala stampa dice sono preoccupato, però non ce l'ha presa nessuno, sa, perché bisogna parlare di dichiarazioni su Colomani. Va bene. A Frosinone l'ha detto, non c'ha nemmeno 10 minuti. E lì io contesto la gestione e del giocatore, perché il giocatore che ora si fa vedere col cappellino all'incontrario bellino, io l'adoro Thuram, ma forse ti dovevi operare quest'estate invece di andare a chiedere ora al consulto a Lione, però anche della Juve che doveva sapere che Thuram è fuori. Vai.
6: È quel reparto la priorità della Juve, è lì che si deve intervenire? Per quanto riguarda che sia, è molto semplice. È un giocatore che a noi interessava senz'altro, perché abbiamo trattato lui per più giorni. Noi dobbiamo sempre tenere presente che abbiamo il settlement agreement, che è la cosa più importante. Io ho la fortuna di poter lavorare appena arrivato qui a Torino, sia con il nostro direttore sportivo, capo dell'area sportiva Ricky Massara, Marco Ottolini, e si è creato un grande gruppo di lavoro. Con il mister c'è un rapporto eccezionale, perché tutte le cose vengono condivise sapendo delle problematiche che ci sono. Noi abbiamo una grande proprietà, per cui non è un problema economico, ma è un problema soprattutto dei parametri che l'UEFA ci impone, e dobbiamo stare dentro certi parametri.
5: E questa è la verità, che piaccia o non piaccia va rispettata. Cosa gli contesto a Carnevali e Massara? Il fatto che sapevano con chi avevano a che fare e non puoi metterli, stavo per dire, in piatto di spaghetti, anzi stavo per dire un'altra cosa, a dire la verità, non puoi mettergli due spiccioli, questo volevo dire, poi due spiccioli 3 milioni e mezzo mi fa un po' venire i brividi, ma insomma sai che questo ne guadagna 10, ne voleva 6, te li proponi 3 e mezzo, lui ti dice di sì perché lui ha detto di sì, perché lui ha detto di sì, ma ha detto di sì per andare poi a trattare con quegli altri. E onestamente questi giochi li lascio fare a loro, sono giochi brutti, ma che nel calcio ci stanno, e che due dirigenti navigati come Massara e Carnevali potevano intuire. Poi che noi non possiamo spendere più di tanto, ragazzi, vi piaccia o non vi piaccia, funziona così, che noi siamo ostaggi dell'ingaggi di David, dell'ingaggi di Kuhn Meiners, è così purtroppo. Perché il signor Giuntoli invece di spendere perché sì non si è ripreso Kuhn Meiners? Perché a noi ci ha portato il bidone. A noi ci ha portato il bidone a 56 milioni. Ora lui furbo si va a prendere che sì. Gli auguro che sì sia un buco nell'acqua, ma glielo auguro di cuore. Però l'ingenuità in questo dei nostri dirigenti, che poi ripeto, un conto è dirlo da qui, un conto è dirlo operando, ma oggettivamente ne escono male. Male. E ora hanno poco più di 72 ore per chiuderla questa situazione. Perché la Juve non può iniziare la stagione che è già iniziata con 4 centrocampisti, perché ce ne abbiamo 4 di cui uno ti devi far segno della croce, che anche oggi non gioca, così come Cambiaso, il signor Cambiaso, al quale io voglio bene come a tutti, ma rifà la panchina anche stasera. Quindi di chi ci dobbiamo fidare? Di Kuhn Meiners? Purtroppo non è possibile, ma noi siamo ostaggi di questa gente qua, così come del signor David. Speriamo che stasera riesca a trovare un po' di ispirazione e magari ci regala una vittoria. E ora onestamente vorrei parlare solo della partita, perché abbiamo una partita da giocare, da vincere, giocando bene, giocando male, da vincere, per poi concentrarsi nelle ultime ore di mercato per vedere quello che è possibile fare. È chiaro che la squadra è incompleta, ragazzi, lo sappiamo benissimo, ma è incompleta davanti e è completa a centrocampo.
6: Ci sono altre parole
5: di Carnevale.
6: Allora, per cui parametri, per cui tante volte non si può uscire, sono cose anche complicate, tante volte diventa difficile anche per noi dirigenti, figuriamoci per chi non lo è. Oggi bisogna tener conto del valore del giocatore che si vende, con il suo stipendio e con tutti i suoi bonus, e quello che andiamo ad acquistare non può essere di un euro superiore.
5: Capito?
6: Per cui abbiamo dei paletti e dei vincoli importanti. Con che si sembrava che ci fosse questa possibilità di poter chiudere l'operazione? Perché noi siamo riusciti con tante difficoltà a trovare quello che lui aveva richiesto. Probabilmente, non lo so, è un mio pensiero, non era così grande o l'interesse del giocatore nel venire in un grande club come la Juventus. Oppure, magari da parte del procuratore. Come ben sai, ci sono tanti procuratori che badano più ai propri interessi che non agli interessi del giocatore. Io credo comunque in una cosa, che è una cosa determinante: chi viene alla Juve deve avere una grande voglia e soprattutto un grande orgoglio di vestire questa maglia. Questo vale per tutti. Abbiamo una buona squadra, dobbiamo lavorare tanto, dobbiamo lavorare noi dirigenti, devono lavorare il nostro mister, i nostri giocatori, tutti, i nostri dipendenti, perché questo è l'obiettivo di questa società, tutto il resto conta poco.
5: Io non trovo, detto che poi è chiaro che sono parole, no, volendo anche di circostanza, ma io rispetto a quello che ci hanno raccontato, ma che non hanno raccontato a Radio Bianconera, che hanno raccontato anche a Spalletti, che ha detto ieri in conferenza stampa, è quello che è successo. Guardate, ci sono, no, i grandi santoni del mercato che io rispetto e che stimo perché si fanno veramente un bucio di enorme. Voi andatevi a sentire la ricostruzione che fa Alfredo Pedullà di quello che è successo e racconta proprio questo. Ma Alfredo Pedullà dice correttamente, perché questo è una cosa che dovevano sapere, che si sono fidati di una persona della quale non ti puoi fidare. È come quando mi sono fidato di Lapadula. Cioè, fidarsi di Lapadula, uno dice, ma lo dico sul serio, uno che lavora con te, dice, lavora, lui era un collaboratore, ma insomma, succede una cosa, dicevo, guarda, si fa il cheat, no, ma ci penso io, ti preoccupa, e poi ti frega. È andato bene che non c'era Andrea Pietro Paoli, perché se no, altro che moto, c'aveva Lapadula. Però, è come dire, io a Federico Rossi gli darei le chiavi di casa mia, a Federico Rossi, e so che mi posso fidare. Quindi se vado a fare una trattativa con Federico Rossi, so che è una persona leale. Ma siccome nel calcio ci sono tanti Lapadula e pochi Federico Rossi, e bisogna stare attenti, bisogna essere navigati su questo. Quindi l'errore l'hanno commesso, per l'amor di Dio, nessuno lo mette in dubbio. L'unica cosa che non capisco, nelle parole di Carnevali, quando dice sì, i calciatori si fanno fare ai procuratori, fino a un certo punto, perché se io ero che sì, gli dicevo a te Banga, a te Bunga, a te Tunga, come ti chiami, io voglio andare alla Juventus. Invece,
6: beh, quello sembrava,
5: ma perché hanno fatto tutti e due lo stesso gioco, e Cirone, perché hanno fatto sulla pelle della Juventus. Poi decisamente, purtroppo, oggi la Juventus, guarda qua, finalmente entriamo in campo belli tosti, questo mi piace. Oggi la Juventus non ha la pilla di 10 anni fa, questo, ragazzi, se no ci prendiamo un giro. Però ragiono anche sul fatto, dici, sai, che si va alla Roma, vabbè, va in Champions, no, lui preferisce per il denaro andare in Conference League a Bergamo, all'Atalanta, invece che alla Juventus. Scelte di, come cosa li volevi dire te, che sì, oggi lo puoi dire, è un mercenario. Ma sono tutti così, ragazzi, sono tutti così. Il problema è quello che diceva prima Chiara, no, chi ci metti nella maglia dietro? Nessuno, perché sono tutti uguali. Figuriamoci poi un giocatore che non è neppure italiano, che ha 30 anni, che deve, tra virgolette, monetizzare, che voleva scappare dall'Arabia Saudita, e che ci si aspetta? Il tappeto rosso per la Juve? No. Quindi, sorpreso fino a un certo punto, arrabbiati sicuramente, però adesso andiamo avanti, pensiamo, dato grazie a Claudio e a Silvi Marina, pensiamo alla partita, a vincere questa partita con questa formazione inedita, con Davide dietro le punte, cioè le punte dietro la punta, quindi abbiamo superato anche questo tabù, no, di non giocare con due punte. Questa volta ce l'abbiamo, di fatto di due ce ne fai una tecnicamente parlando, però sono due attaccanti. Ale Begovic, spero di vedere qualche minuto anche in campo. Per il resto è onestamente la formazione che ci aspettavamo e che deve
8: vincere la partita senza se e senza ma. Vediamo anche il debutto di Lucomi, ero abbastanza convinto che oggi sarebbe sceso in campo lui. Conceição e Bogà secondo me sono in buona forma entrambi. Colomani oggi, se si riuscisse a sbloccare, sarebbe veramente un...
6: Cioè, le ultime parole di Carnevali. Davide titolare stasera, possiamo escludere la sua partenza? Il mio modo di pensare è che tutti i giocatori sono in vendita. Quando ci sono delle opportunità buone dobbiamo sederci e parlare. La scelta non è mai nostra, ci sono anche altri club e il giocatore che determinano tante cose. Manca ancora qualche giorno, ci sono tante possibilità in entrata e in uscita.
8: Fondamentalmente ha detto che va via, insomma, poche parole. Vediamo, poi magari ragazzi, David ci sorprende, non mette bastoni fra le ruote, va via e la Juve si prende un attaccante, detto che poi in questo momento è inutile tornarci sopra, la vera emergenza è a centrocampo, ma anche numericamente, noi abbiamo 4 centrocampisti. Locatelli e Del Prato al centro del campo, appena c'è Antonio andiamo. Ah, ok. Allora eventualmente parto io se abbiamo dei problemi di connessione o ci sono problemi. Cioè, ci sono problemi, ma noi li risolviamo, siamo qua apposta per risolverli. È vero, scrive un amico, non tutti sono così. Colomani ha fatto un'altra scelta, assolutamente. Tanto formazione del Parma, Corvi in porta, Del Prato, Troil. No, vabbè, Troilo, perché poi ci sono le altre cose. Occhio davanti a Touré e Lontani, con soprattutto Touré, un giocatore abbastanza interessante. Bernabé, Keita, Ordonez, Valeri sono gli altri. Però ecco, questa ragazzi è una partita da vincere, anche se mi fate dire una cosa, io ho rivalutato la vittoria della Juve a Frosinone, perché comunque il Frosinone oggi è andato a fare man bassa a Firenze. Ci dicono di un clima abbastanza già infuocato a Firenze. Questi hanno preso 7 gol in 2 partite e non hanno mai segnato. Vedete, no? Paratici, ah mamma mia, Paratici in fenomeno. Sì, fai il mercato, poi però non tutto ti riesce bene. Allora, cominciamo? Sì, cominciamo con la Juventus. Poi Fede, dimmi te appena c'è Antonio. Con la Juventus che attacca in questo primo tempo da sinistra verso destra, quindi attacchiamo verso la curva sud con il lancio in profondità di Lucumi, che tocca il suo primo pallone al giocatore della Juventus, lo mette a terra con Cesao, va subito allo scontro. Spalletti dice bravi, bravi, e si alza dalla panchina, batte le mani Lucianone Spalletti. Allora, rimessa laterale a favore della Juventus dopo 24 secondi di gioco. Adesso sviluppiamo sulla sinistra con Selic, si fa vedere Douglas Luiz, riceve con il passo felpato, apre da questa parte sulla destra dove si muove Kalulu. Il Parma è già tutto in posizione di barricate, due linee, una da 5, una da 4, e rimane davanti soltanto il numero 20, per cui la Juve dovrà girare il pallone in maniera piuttosto veloce e piuttosto rapida, non come ha fatto adesso Locatelli, che lo ha rischiato di perdere, poi lo va a recuperare, lo gioca appoggiandosi nuovamente su Lucumi, che va al lancio in profondità, troppo in profondità, vanno sia David sia Colomani, mettono in difficoltà il difensore del Parma, che è costretto a allontanare il pallone in fallo laterale. Rimessa in gioco per la Juventus dopo 1 minuto e 10 secondi. Le telecamere indugiano sul giovanissimo Cuesta, l'allenatore più giovane della Serie A. Manovra ancora la Juve con Lucumi, attacca per Kalulu, che si è portato stabilmente nella tre quarti campo del Parma, poi con Cesao, poi Bremer. Cambio campo di Bremer, non è proprio, diciamo, la sua skill migliore, infatti il rilancio è sbagliato, ma soldatino Selic, uno che non molla mai, ci mette la punta del piede, recupera il pallone, ancora la Juventus nella metà campo del Parma, che si chiude tipo linea Maginot. Non sarà facile, dobbiamo giocare il pallone veloce. Bremer appoggia per il lancio lungo ancora di Lucumi, che calcola male, nel senso che il lancio era anche interessante, un po' alto, e con Cesao ha tante qualità ma non quella dell'altezza, è saltato, ha toccato anche il pallone andando con uno stacco notevole, però lo ha toccato per accompagnarlo in fallo laterale. Rimessa in gioco del Parma, 2-10 sul cronometro, manovra per la prima volta la formazione di Cuesta, che si stende con Bernabé, lo va a attaccare molto bene, bravo Douglas, mi piaci quando fai così. recupera il pallone sulla tre quarti, lo gioca per David, apertura su Kolumani, sale anche Boga, cerca l'uno contro uno, in area di rigore, il traversone allontana Troiolo. Troiolo, lo so, l'ho detto sempre apposta. Sempre lui, la colpa è vostra. di testa su Conceição, ma la Juve insiste questa volta, appoggia dalla destra. Dribbling a rientrare di Conceição per Kalulu. Appoggio per Bremer, Juve che attacca a pieno organico, difficile trovare spazi, bisogna anche provare con delle imbucate centrali. Ci prova Lucumi, pallone sul sinistro, lo mette sul destro, poi arriva Bremer. Poi Conceição, vi racconto quest'ultima azione, dopodiché linea allo studio, cioè me la do per conto mio. Conceição va in area di rigore, salta l'avversario, mette nel mezzo, bravo, calcio d'angolo per la Juve. Mi sembra, a questo punto non vi posso più raccontare niente, Claudia, mi sembra comunque la Juventus che in questi primi tre minuti ha provato a mettere alle corde il Parma cercando lo sviluppo soprattutto sulle fasce.
6: Sì, vabbè, diciamo che è più o meno il solito gioco, no? Palla con Conceição, vediamo che succede, però questa volta non mi è sembrato tanto vediamo che succede, forse era erano delle azioni un po' più studiate.
8: Sì, sono d'accordo.
6: Siamo entrati bene in area di rigore
8: e ora seguiamo gli sviluppi anche di questo calcio. Naturalmente Claudio, un occhio anche ai nostri amici con i messaggi. Mucchio in area di rigore, Parma che difende a zona, vediamo se dalle palle da fermo riusciamo a tirare fuori qualcosa. Il traversone troppo lungo, ecco. Sulle palle da fermo dovremmo migliorare un po'.
6: Beh, sono anni che dobbiamo migliorare sulle palle da fermo.
8: Infatti, sono anni che dobbiamo migliorare, anche se a Frosinone abbiamo trovato il gol dell'1-0 proprio grazie ad un'incornata di Bremer.
6: Allora, diciamo così, sono anni che dobbiamo migliorare sui calci d'angolo. Sì. Sui calci d'angolo, sui calci di punizione.
8: Sui calci a fermo lì eravamo riusciti a trovare una buona manovra, è vero, d'accordissimo. Mi sembra che la Juve stia aggredendo molto bene. Adesso ha recuperato un'altra palla proprio a metà campo, ha iniziato con la grinta giusta la Juve, onestamente 5 minuti fatti bene,
6: Sì, assolutamente. Se riuscissimo a tenere questa grinta, questa cattiveria, sì, in tutta la partita, perché alla fine poi è quello che ci ha
8: penalizzato,
6: cioè, a Frosinone, che il primo tempo abbiamo fatto benino, il secondo tempo il Frosinone ci ha messo alle strette, detto che poi oggi il Frosinone ha battuto la Fiorentina 3-0.
8: Esatto. Nel frattempo c'è una cosa che stavo vedendo, che Kolumani e David fondamentalmente si scambiano tantissimo la posizione. Sta giocando praticamente David ora da prima punta, e Kolumani li gira un po' intorno. Bella azione della Juve, con Conceição si va a prendere un altro calcio d'angolo. Mi pare di aver visto anche un buon Boga in questi primi minuti. Insomma,
6: sì,
8: la Juve ha iniziato bene, dai, ha iniziato veramente bene.
6: Sì, vabbè, ma su Boga io non ho forti dubbi. Ha sempre dimostrato, quando è stato chiamato in causa, ha sempre dimostrato di essere pronto, di essere bravo. L'anno scorso ha fatto molto bene, secondo me, quindi su lui non ho dubbi. Ma secondo me non è una brutta formazione quella che vediamo stasera.
8: No, sono d'accordo, ci manca qualcosina a centrocampo.
6: Sì.
8: Però hai detto bene, non è una brutta formazione e ci mancano forse delle alternative. Ecco qui il difetto del nostro Francisco, che quando ti trovi di fronte un giocatore molto più strutturato fisicamente di te, se non lo salti subito diventa un problema. Infatti è andato a commettere fallo. No, ma la riflessione la sposo, nel senso, non è una bruttissima formazione per affrontare il Parma. È chiaro che se alzi l'asticella serve altro, soprattutto là davanti a centrocampo, ma per partite come questa è una formazione che deve vincere la partita
6: e
8: stravincerla, e l'ha iniziata bene. Ora ho visto questa che ha chiesto ai suoi di salire, perché insomma 90 minuti così, fallo di Locatelli, calcio di punizione a favore del Parma. È la prima volta che il Parma praticamente si affaccia nella nostra metà campo, ma è già ritornata. Fatemi dire anche che al momento, perché noi quando c'è da dare le mazzate le diamo, quando c'è mazzate metaforicamente, invece da elogiare, mi sembra, Claudia, che anche David sia entrato con il piglio giusto.
6: Sì, è vero, forse questo cambio di posizione gli ha fatto bene alla fine. Lui non è una prima punta come non lo è Kolumani, quindi ecco, forse è questo che lo ha messo in difficoltà l'anno scorso. Certo è che era un po' un fantasma l'anno scorso.
8: No, era tutto un fantasma, però è vero, lui in questo momento sembra trovarsi bene proprio perché non ha l'obbligo di tenere sulle spalle l'attacco della Juventus. Si relazione a con... Guarda che
6: infatti
8: adesso
6: prima hanno fatto pure un bello scambio.
8: Hanno fatto un bello scambio, è vero. Come ora che si sono scambiati la posizione, disorientando la difesa del Parma, si ritorna da Conceição che mette un altro pallone nel mezzo. Girata di Luiz, palla che finisce non lontana. Però io vedo gli applausi dello stadio e sinceramente gli applausi sono anche i nostri, Claudio, perché la Juventus ha iniziato bene. Qui non era facile, praticamente Luiz è andato a una botta al volo di collo pieno da posizione centrale, il pallone si è alzato, si è impennato, però 7 minuti, recuperiamo un altro pallone, mi sta piacendo la Juve, guarda, mi sta piacendo sì, veramente tanto.
6: Bravo anche Colo in questa situazione,
8: sì, molto.
6: Andate a riprendere palla,
8: andate a riprendere palla, e stiamo mettendo pesantemente alle corde il Parma, che non riesce veramente a superare la linea del campo. Ora chiaramente i numeri è ancora presto per andarli a vedere, ma credo che siamo sul 90% di possesso palla, se non addirittura qualcosa di più, quindi fa capire che l'atteggiamento è quello giusto. Mi verrebbe da dire, magari avessimo avuto questo atteggiamento in alcune partite dell'anno scorso, tutte quelle finali, però ecco, questa è una nuova stagione, quindi affrontarla così mi ricorda un po', vi dico la verità, anche come la Juve ha approcciato la partita di Frosinone, perché onestamente l'approccio è stato molto simile, non così veemente, però è stato molto simile.
6: Adesso forse la difficoltà è mantenere questo, sì, ecco, questa velocità.
8: Ecco perché dovremmo sbloccarla subito la partita, proprio per questo, perché poi non la puoi tenere, e anche perché magari il Parma invece tenere la linea, immagino adesso sono addirittura 7, è un 7-2 quello del Parma, 7-2-1, quindi magari se va in vantaggio loro sono costretti anche ad aprirsi un pochino. Qui hanno centrato un altro bello scambio, David e Colomani, passaggio di ritorno un pochino troppo lungo. Guarda, Maurizio ci scrive: Colo e Davide potrebbero diventare una bella coppia d'attacco. Tom dice: spero che Davide segni, ma a vederlo mi fa venire il nervoso. Vabbè, dai, non è l'attaccante dei nostri sogni, però oggi è il nostro attaccante, ragazzi, dobbiamo stare. No! Già un'ammonizione per... vabbè,
6: Luiz. Non ho capito se era Luiz o Lugumi.
8: Vediamo un po'.
6: No, Lugumi.
8: Ma onestamente ho molto da... sì, allora il fallo c'è, fallo su Lontani, che sia un fallo da cartellino giallo. Comunque Lucumi, benvenuto alla Juve, eh?
6: Mamma mia, oh, veramente.
8: Benvenuto alla Juve Lucumi, benvenuto alla Juve Lucumi, si prende subito il cartellino giallo. Tra l'altro, ragazzi, al primo fallo, primo fallo della Juve, cartellino giallo per Lucumi. Va bene, va bene, come direbbe Piccari, va bene, va bene, va bene. E tanto le cose le conosciamo abbastanza. Ora la cosa che non dobbiamo fare è farsi prendere dalla frenesia, perché la Juve ha aggredito bene la partita, è messa bene in campo, ha messo in difficoltà giustamente e correttamente il Parma, però ora non deve farsi prendere dalla frenesia, perché la partita è lunghissima, ce l'abbiamo in pugno. Ce l'abbiamo veramente in pugno. Guarda, anche se Lick adesso è andato a contrastare molto bene da quella parte, però dobbiamo stare sereni, perché è lunga, c'è tanto da giocare, tanto da fare, e quindi continuando così, continuando su questa linea, io credo che la Juve la partita la possa tranquillamente portare a casa. È chiaro che poi gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo, anche perché mi pare vedere, ecco, magari ecco sbagliare poi questi palloni. No, anche questo è fallo. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Giustamente Bremer si lamenta, cioè l'ho appena così, spintarella, subito calcio di punizione per il Parma. Io veramente vabbè, ha ragione anche Spalletti, che rimane spiritato davanti alla panchina, perché questo tutto era meno che calcio di punizione per il Parma. E vi ricordo che è già stato ammonito anche Lucumi al primo fallo.
6: Questo potrebbe essere un problema,
8: sì, sì, può essere un problema.
6: Questo è un problema.
8: Questo è un problema. Giustamente Spalletti si incavola, viene richiamato, ma è un problema, perché al primo intervento ti ammoniscono subito il difensore centrale.
6: Vabbè, sì, poi Lucumi non è uno che...
8: no,
6: insomma,
8: non è uno che... ma giustamente, certo, non è uno, no, che ci, certo, va piano, però deve stare attento. Deve stare attento, perché veramente inizio arbitrale pessimo. Pessimo, pessimo. C'è anche Colomani di rigore. Attenzione a seguire questo calcio di punizione del Parma, perché dalla tre quarti campo il pallone piove. Colomani si abbatte.
6: Mamma mia,
8: vedi? Allora, cos'è successo? Calcio di punizione del Parma. Kolumani, secondo me, ha tratto in inganno il difensore perché si è abbassato sul pallone. Cioè, è stato
6: un tiro,
8: c'era un buco clamoroso. Meno male che il numero 32 del Parma ha tirato Ordonez, ha tirato alle stelle, si era creato un buco. Pericolosissimo. Ecco. Ora perdiamo un altro pallone, attenzione, perché non vorrei che la Juve in questo momento perdesse un po' le misure.
6: Un
8: ora
6: altro
8: stanno,
6: buco.
8: Stanno attaccando a piano organico sulla sinistra, calcio d'angolo per il Parma. Bisogna fare attenzione soprattutto a quando perdiamo palla nella nostra metà campo, perché loro più o meno lasciano sempre lontani lì davanti per eventualmente sfruttare le palle perse dalla Juventus. Ci sarà un calcio d'angolo per il Parma. Nel frattempo vi ricordo che lo stiamo raccontando noi perché abbiamo qualche problema di collegamento con lo stadio, ma eventualmente al telefono si può fare, Federico? Perché eventualmente io andrei in questo momento al telefono, giusto per sentire un po' anche Antonio. Allora, seguiamo questo calcio d'angolo del Parma, pallone che spiove Vicario con la mano di richiamo, allontana dall'altra parte, però è sempre il Parma che controlla il pallone nel mezzo. Attenzione, attenzione, mamma mia,
6: è la terza volta.
8: È la terza volta sulla sinistra un giocatore del Parma solo ha tirato verso lo specchio della porta. La nostra fortuna che non c'era un attaccante lì. Da un paio di minuti la Juventus ha perso il pallino del gioco e sta facendo prendere un po' di coraggio al Parma, che fortunatamente ha sbagliato due situazioni dal punto di vista tecnico.
6: Sì, però su quella fascia bisogna fare più attenzione.
8: Che alla destra, sì, che alla destra siamo andati un po' in difficoltà. Sanno perché lì c'è Kalulu, che però sta lavorando soprattutto in fase di spinta e quindi ha perso un po' i riferimenti. Qui molto bravo Bremer che si va invece a recuperare. Ci sarebbe un fallo su arbitro! Arbitro!
6: E questo l'ha fischiato.
8: Ma io sì, ha fischiato il fallo di mano, ma c'è un fallo grosso come una casa su Bremer. Ma portatelo via quest'arbitro. Ah no, ha dato il fallo di mano a Luiz. Fammi un po' vedere.
6: Penso di sì. Ha dato questo fallo a lui.
8: Ha dato questo,
6: credo.
8: Ah, ragazzi, portatelo via. Portate via quest'arbitro. Non lo voglio nemmeno nominare. Portatelo via. Portatelo via. Portatelo via. Ma questo è pazzo. Questo è totalmente pazzo. Quest'arbitro ha dato fallo contro. Vabbè. Ok, beh, abbiamo già capito l'andazzo della partita con questo, non lo voglio nemmeno nominare, fatelo voi, con questo direttore di gara che è totalmente nel pallone fino a questo momento, totalmente nel pallone, ha ammonito Lukumi, ha dato adesso, c'era un fallo netto su Bremer, non lo ha fischiato, ha dato il fallo di mano a Luiz che oltretutto nell'azione era stato spinto. Sì, Marco Daimio ha ragione, ha già abbondantemente rotto le scatole l'abito.
6: E siamo solo al quindicesimo.
8: Ci abbiamo Antonio? Vai Antonio!
9: Eccoci, tra mille difficoltà di mercato anche la difficoltà di metterci in collegamento con voi per vivere nel frattempo abbiamo vissuto. Sono in compagnia di Samuel Tafes, riprendiamo così un percorso tutto in salita per quello che riguarda la stagione in corso. 16 minuti di gioco, 0-0 il risultato. Una Juventus che ci sta provando ma che deve stare anche molto attenta a quello che concede. Naturalmente fa già discutere un po' la formazione, però ragazzi dobbiamo rimanere fuori un po' da questi schemi. Avanza Lukumi, sulla sinistra c'è Boga, è stato lui il prescelto per prendere il posto di Yıldız. Tra l'altro tutti gli assenti sono a bordo campo, li abbiamo visti, diciamo tra virgolette, poco sorridenti, per usare un eufemismo. Intanto ci sarà un calcio di punizione dal limite dell'area di rigore, atterrato, ha provato a saltare il diretto avversario, l'idea era buona da parte di Douglas Luiz, diciamo che siamo quelli che eravamo e che abbiamo dovuto naturalmente rivitalizzare, rilanciare. Inquadratura per buona serata a voi, intanto ne approfitto per questo, in questo momento, per quelli che sono le tempistiche per decidere la battuta a rete. Ci auguriamo che Douglas Luiz possa naturalmente centrare lo specchio della porta, magari regalarci anche la prima soddisfazione. Siamo naturalmente
8: siamo naturalmente che abbiamo sentito una botta e deve essere scoppiato tutto. Allora la raccontiamo noi, il calcio di punizione a favore della Juventus.
6: Ci ha fischiato un fallo.
8: Ci ha fischiato un fallo, sì, il primo fallo, ma lo conosciamo bene questo signore qua, lo conosciamo molto bene. Quindi c'è un calcio di punizione per la Juventus che ovviamente noi non vi possiamo raccontare in diretta, ma vi faremo capire e intuire, che il giovane portiere del Parma sul primo palo sta piazzando avaria. Diciamo che la posizione un tempo lì c'era Dybala, un tempo c'era anche Pjanic, quella è proprio la posizione di Pjanic, centrale, tre uomini in barriera per il Parma. Luiz ci ha provato a Frosinone, una posizione del genere, è andata leggermente alta. Vediamo adesso se riesce a abbassarla un pochino, perché è proprio centrale, baricentrica al dischetto del calcio di rigore.
6: Ah, sì, barriera.
8: È andata ancora meglio stavolta, ha preso pieno la barriera, niente.

0: punizione lo possiamo derubricare a tempi migliori, ora cerchiamo di tappare altre lacune. Però comunque rimaniamo in attacco, abbiamo avuto quei due minuti, Claudia, di sbandamento un po' pericolosi.
1: Sì,
0: però,
1: molto pericolosi,
0: però mi sembra che adesso la Juve abbia ripreso il suo tram offensivo, che rimane sempre un po' sulla falsa riga di sempre, si prova dalle corsie, giro palla abbastanza orizzontale con il Parma che evidentemente si chiude. Bel cross di Kalulu, non c'è arrivato Kolumani per poco, Io continuo a dire che contro squadre così, sì, la densità del rigore è importante, però bisognerebbe muovere più velocemente il pallone.
1: Ci ha messo troppo
0: Kolumani, che però chiede un tocco di mano. Il giocatore del Parma ha detto no, ha detto che è petto.
1: Vabbè,
0: sì, ci ha messo troppo perché lì doveva andare subito alla battuta. Sono d'accordo, un dribbling di troppo. Altro calcio d'angolo, vediamo se ogni tanto qualcosa dai calci ne è arrivato anche Lucumi. Bravo Luca, fatti sentire.
1: Sì, però devi stare attento.
0: Perché ci ha ammonito, sì, perché è andato insomma. Infatti guarda un po', eccolo! Bravo, complimenti, sei un fenomeno arbitro, sei veramente un fenomeno. Giustamente Valeri continuava a rompere le scatole.
1: Bremer e Lucumi, insomma.
0: Sì, soprattutto
1: a Lucumi.
0: Il colombiano, niente, allontana sempre il Parma con un colpo di testa, insistiamo. Altro pallone nel mezzo. Qui David forse se la lasciava andare era meglio, allontanando ovviamente il pallone dalla rigore, oggettivamente se l'è trovata all'improvviso . E niente. Allora, facciamo un primo recap dei 20 minuti, primi 10 minuti Claudia buoni della Juventus, non è che abbiamo creato niente di che, però
1: ci siamo fatti vedere,
0: anche
1: una manovra molto veloce
0: e con una buona intensità. Poi siamo sbandati quei 3-4 minuti pericolosamente, ora proviamo a rialzare un po' la testa alzando anche il pressing, però bisogna fare attenzione perché quando saltano l'uomo loro diventano pericolosi.
1: Siamo troppo scoperti sulla fascia di Kalulu, siamo molto scoperti sulla fascia di Kalulu,
0: è vero. Antonio, a te.
1: No,
0: Antonio non c'è. E quindi fra un minuto io ritorno in cronaca per raccontarvi gli altri minuti della partita. Siamo ritornati comunque nella metà campo del Parma. Hai ragione, in fase difensiva bisogna fare molta attenzione sulla destra perché hanno individuato quella zona lì. Antonio! Antonio?
2: Sta commentando quello che era una ripartenza del Parma che ha generato e sta dando la possibilità proprio al Parma di battere il calcio d'angolo. Samuel, seguiamolo insieme. Intanto commentaci quella che secondo te è stata questa prima o quarto di partita tra Juve e Parma, appunto. 0-0, traversone respinta da dentro l'area piccola della Juventus, ma pallone recuperato proprio dal Parma sulla tre quarti offensiva.
3: Ma sul primo quarto d'ora ci dimostra che è
0: una serataccia, per il collegamento con lo stadio stasera, una serataccia. Antonio mi dice di non strillare, Federico. No, io credo che a questo punto dobbiamo provare con il telefono se vogliamo stare in collegamento con Antonio, altrimenti ragazzi, è la prima, evidentemente anche per noi abbiamo qualche difficoltà che fortunatamente non abbiamo avuto a Frosinone ma che abbiamo stasera, però insomma siamo qua e vi raccontiamo tutto, eventualmente proviamo con il telefono perché ci vuole sempre un piano B anche non solo nel mercato ma anche in radio. Intanto
1: David in copertura.
0: Brava, hai sottolineato una cosa che stavo per dire, David che è rientrato in copertura, sempre loro attaccano praticamente solo esclusivamente sulla destra, David è entrato in copertura, è riuscito a toccare il pallone, a metterlo in fallo laterale.
1: Per esempio David così, queste cose l'anno scorso non le ha mai
0: non
1: fatte.
0: Le ha mai fatte, sì, forse perché si sente anche un pochino più tranquillo visto che c'è dalla sua parte anche con lui, però è vero, non le ha quasi mai fatte, diciamo che sta cercando di rendersi utile, magari mettersi in mostra anche anche in vista di un'eventuale cessione. Allora, 24esimo, vado in cronaca con questa azione della Juventus con Conceição che la mette nel mezzo. Kolumani fa un po' come la bella addormentata.

0: nel bosco perché il pallone era interessantissimo, lui però ci si è addormentato veramente sopra, ha dato la possibilità al difensore del Parma di tornare, gli aveva dato un bel cioccolatino con Cesao. Douglas Luiz attacca, passaggio in orizzontale per Selic che entra dentro il campo, ancora Douglas Luiz, quindi con Cesao si aggiusta il pallone sul sinistro, rallenta un po' troppo la manovra, Locatelli prova ad appoggiare nuovamente in orizzontale per Lucumi, bisogna alzare i giri del motore altrimenti non si entra mai nella zona pericolosa del campo. Bogà cerca l'uno contro uno, sposta il pallone, ancora Bogà, rientra dentro, Bogà non sa chi servire il pallone, preferisce cambiare tutto sulla destra, mette giù con il petto con Cesao, si aggiusta il pallone sul sinistro, rientra sul destro con Cesao nel mezzo, pallone ancora allontanato dalla difesa del Parma, poi Locatelli, poi Bremer alza un sombrero che trova addirittura Calulo in zona centrale per Lucumi, attacca piano organico la Juventus, lo fa con Douglas Luiz, sempre con il suo passo felpato e compassato, Selic che accompagna la manovra di Bogà, ancora Selic, poi Douglas Luiz, ma perdiamo Mekri, si ripassa dai piedi di Locatelli, serie di passaggi, anzi mi verrebbe a dire passaggini, Calulu si sposta e riceve con Cesao, con Spalletti che sta praticamente teleguidando la manovra della Juve che non trova varchi, allora si retrocede, si passa dai piedi di David che appoggia per Colomoni in posizione di esterno, con Cesao, David, Douglas Luiz, calcio d'angolo per la Juve, orchestrata bene questa azione, lenta sì, ma poi siamo arrivati alla conclusione, praticamente David e Colomani hanno fatto gli uomini assist, non tirano in porta ma servono per gli altri, è andata la conclusione Douglas Luiz, credo che ci sia stata anche una deviazione, credo.
1: Sì, mi è sembrato anche a me.
0: C'è calcio d'angolo? No, c'è cooling break. Si va a bere al 25esimo, mi sembrerebbe anche a me il cooling break, spero che prima o poi lo possa fare, cooling break 25, quindi avremo ancora un minuto e mezzo di cronaca. Claudia, vai a leggere qualcosa, nel frattempo io vi do anche i numeri iniziali della partita, ricordandovi che a Firenze il Frosinone ha vinto 3-0 contro la Fiorentina, a Monza l'Udinese ha battuto il Monza 3-2 e a Reggio Emilia il Sassuolo ha battuto 2-1 il Torino. Claudia.
1: Ciao ragazzi, Claudio da Pienne in trasferta a Praga, vi ascolto in app.
2: Ciao, grazie.
1: Per favore non mi dite grande Juve perché vedo una squadra normale che a volte sembra che quando attaccano non sanno cosa fare e cincischiano col pallone. Daniele da Roma.
2: Daniele, stiamo raccontando quello che vediamo, la grande Juve è un'altra cosa, cercano di portarsi in avanti, onestamente ho visto anche Juve peggiori, sono sincero.
1: Voi veramente vedete qualcosa di positivo? Mi sembra di vedere le stesse cose, gli stessi errori e le stesse annesie. Maria Grazia.
2: Ma Maria Grazia, ho letto anche alcuni tuoi messaggi qua, ti do un consiglio, stasera spengi la televisione, perché se è tutta una cosa negativa, ragazzi, cioè mi dite con quale spirito? Con lo spirito del tifoso innamorato della Juventus, perché se no, se dobbiamo, l'ho detto ieri, non vorrei più rompere le scatole, se dobbiamo fargli innamorati solo quando vinci 3-0, cioè io a Federico Rossi, che è un amico, gli sto sempre vicino, ma se a casa con la febbre a 40 li sto vicino di più, anche se non posso uscire o andare a divertirmi, perché se no, ragazzi, veramente, cioè ripassate, ma lo dico in generale, quando le cose cambieranno, è una squadra in difficoltà, quindi cosa gli vogliamo dare? Le bastonate? Diamogli le bastonate, però magari la partita cerchiamo di giocarla, vai.
1: Buonasera, ma con tutto il rispetto, come ha fatto l'Atalanta a vendere Anor a 40 più bonus al Chelsea, mentre lo stesso dirigente Giuntoli è riuscito a privarci di Wiesen vendendolo sempre in Piemera a 15? O siamo incapaci o c'è qualcosa che non quadra? Grazie Max da Reggio Emilia.
2: Io Max da Reggio Emilia mi astengo da rispondere, perché diciamo che non lo so, ma mettiamo così. Allora, rientriamo per un minuto e mezzo di cronaca, non c'era calcio d'angolo ma rimessa da fondo per il Parma, ecco, questo non dobbiamo fare, falci saltare sulla prima pressione perché siamo leggermente scoperti, va questa volta in copertura Calulu, riesce a fermare l'avanzata dei giocatori del Parma che hanno perso la possibilità di portarsi in avanti in contropiede in superiorità numerica, e allora ripartono dalla zona centrale del campo, stavolta attaccano dalla destra, c'è Lucumi che va a chiudere l'avanzata di Del Prato, gli tocca il pallone e fallo laterale, rimessa in gioco sarà a favore del Parma, possesso palla 66% Juventus, 34% Parma, vi racconto questa rimessa in gioco, dopodiché poi torneremo in serie di commento, il Parma che manovra la zona centrale del campo non approfittando di quella che potesse essere una rimessa laterale, anzi tornano nella loro metà campo con la Juve che si rischiera a protezione della propria di metà campo, niente di fatto, 29esimo del primo tempo,
0: tempo 0-0. Allora ne approfitto anche per darvi qualche numero. Oggettivamente, e lo abbiamo visto, gli expected goal sono pochi, perché abbiamo 0-13 contro 0-6 del Parma, solo 3 tiri, 3 calci d'angolo. Pensate, quel signore che sta brigando la partita non ha fischiato 6 falli, al Parma 1. Vabbè, al Circo Orfei fanno più ridere. Passaggi noi 188-107 il Parma, e ancora tiri in porta ovviamente 0, l'expected goal l'abbiamo detti, 2 tiri fuori, un tiro respinto. Oggettivamente dobbiamo essere un pochino più, anzi non un pochino, molto più pericolosi là davanti. Ma qui veniamo alla problematica che conosciamo, che non abbiamo tutte queste grandi punte di riferimento. Però soltanto una cosa voglio dire, visto che, ma è un riferimento casuale, visto che tutta l'estate Pellegrino, insomma, Pellegrino mi sembra che stia sfondando reti in questo momento, Antonio! No, credo che stasera dovremmo inventarci qualcosa noi da studio, ma lo facciamo, non c'è problema, facciamo tutto noi. Allora, quindi dicevo, Pellegrino non mi sembra che in questo momento stia sfondando le reti, per cui tutta l'estate passata con la telenovela Pellegrino, secondo me Pellegrino sta bene dove sta. Poi magari la Juventus avrebbe fatto diversamente, sicuramente alla Juve in questo momento David e Colomani al 30° non hanno ancora tirato una volta in porta, tutto vero, però vedete che poi qualche volta ci si fissa anche su delle situazioni che poi vanno a giocare da altre parti e almeno per il momento non rendono e hanno più o meno gli stessi problemi che abbiamo noi, come in questo caso, cioè in questa azione, no? Tu non puoi portare con Sesao là davanti perché non ce la fa, perché non è fisicamente strutturato per ricevere quel tipo di pallone. Fatto sta, Claudia, che al 31° abbiamo un po' abbassato il ritmo della partita.
1: Sì, infatti era un po' quella la paura che avevamo, che alla fine siamo partiti bene, siamo partiti forti, veloci, ma poi adesso è molto statico il giro palla.
0: Sì, sì, troppo. E ora praticamente noi andiamo in un primo possesso di pressing con Colomani sulla sinistra, Davide centrale e con Sesau sulla destra. Siamo messi quasi a tre nel primo possesso, mentre vedo che si scalda Milik, vedo che si scalda qualche giocatore nella panchina della Juve. Qui male Bremer,
1: molto.
0: Qui molto male. Perdiamo...
1: Però vedi, siamo Calulu è sempre troppo,
0: perché,
1: in alto.
0: Sì, perché Calulu evidentemente ha l'indicazione di spingere, e quando perdiamo palla, quello che diciamo prima, noi sulla sinistra loro, destra nostra, siamo pericolosamente scoperti. Qui meno male ci ha messo una pezza Bremer, questo è fallo e l'arbitro ovviamente non ha fischiato, però questo era giustamente fallo. Però è vero, quando perdiamo palla noi soprattutto sulla sinistra siamo scoperti, perché Calulu va a fare fondamentalmente l'attaccante aggiunto. Bravo David, sei andato a recuperare un bel pallone per il solito con Sesau. Ora vediamo se riusciamo a sviluppare, perché sarebbe carina questa azione, se servisse magari.
1: Però
0: Boga, ci si mette anche Fornò di mezzo.
1: Secondo me lì, oltre a Boga, sbaglia Colo, perché ha visto lui.
0: Oh, palo di Conceição! Palo di Conceição!
1: Diciamo la prima vera occasione.
0: Questa è una bella occasione che si è creata con Sesau. Si aveva sbagliato anche con Colomani, che lì si era messo davanti,
1: esatto.
0: Vero?
1: Esatto.
0: Questa è sfortuna.
1: Sì.
0: Questa è sfortuna. Palo pieno di Conceição. Portiere battuto, non ci sarebbe mai arrivato. Palo pieno. Comunque Conceição sta attraversando un momento di forma clamoroso, migliore la Juventus, che ha preso il palo, bravo Locatelli.
1: Sì,
0: adesso,
1: è vero, con Sesau l'unica cosa secondo me in cui deve migliorare è il tiro in porta proprio.
0: Però qui
1: perché...
0: era andato bene.
1: Sì, no, certo, infatti forse ci ha lavorato, non lo so, però l'anno scorso per esempio non tirava mai.
0: No, qui è andato veramente
1: però
0: molto
1: ora
0: bene,
1: è
0: ha preso...
1: vero, quest'anno, cioè per adesso
0: ma anche a Frosinone ha fatto molto bene.
1: Sì, sì, vero.
0: Vediamo questa azione che potrebbe essere carina anche con Douglas...
1: Allora, la cosa che noto è che Colomani sta super fuori dall'area di rigore.
2: Sì, è vero. Non entra quasi mai nell'area di rigore, giustissimo.
1: Però magari durante l'azione sta tipo adesso.
2: Ora
1: sta
2: sono
1: dentro,
2: entrati.
1: Così,
2: però vedi, sono fermi. Sono fermi. Sì. Sia Colomani che David in questo momento non stanno facendo movimento senza palla. E allora vai al solito cross statico che 9 volte su 10 è preda del difensore. Infatti, giustamente sono tornati indietro. Vi dovete muovere. Santa miseria, senza palla in area di rigore ci si muove, mi sembra di essere Spalletti, come ha fatto Luiz con questo inserimento. Questo devi fare. Bel pallone che gli ha dato Locatelli, leggermente troppo lungo, ma Luiz si è buttato nello spazio. Se io mi posiziono così in area di rigore, il pallone non mi arriva. Bravo Colo, bravo.
1: Però si è allungata.
2: Ma
1: però vabbè, questo deve fare.
2: Sì, questo
1: anche
2: deve fare.
1: Questo deve fare.
2: Però se lui e David mi vanno in posizione centrale in area di rigore statici, quel cavolo di pallone non arriverà mai.
1: Infatti quello che ha fatto Douglas Luiz lo devono fare loro.
2: Oh, quello imbucata di Locatelli per Luiz che entra così. Portiere ci arriva un attimo prima, ma così apri gli spazi, così apri le difese, non con due pennelloni statici lì nel mezzo. Questo non lo devono fare. Poi quello che dice Claudio è sacrosanto, escono molto più dall'area di rigore, ma se esca loro bisogna che qualcuno c'entri, perché questo giochino non è come basket, si tira anche da tre, e qui bisogna tirare da uno e bisogna entrare nell'area di rigore. Ah. E in questo momento l'unica vera occasione che abbiamo avuto è stata quella di Conceição che ha preso il palo.
1: Sì.
2: Questa è la verità. Intanto ci scrive Moreno dalla curva nord, dice arbitro incommentabile. Sono stra d'accordo. È un arbitro che dovrebbe essere, senti che ti dico, sospeso. Non perché fino al momento ha commesso chissà che cosa, ma ha commesso degli errori banali. Banali, Moreno, per cui un arbitro così in Serie A non dovrebbe mai arbitrare. Sono stra d'accordo. Marco da Modena dice che gli piace molto la co-conduzione. Grazie Marco, ti ringrazio. Ora tornerà Antonio, però insomma l'importante è che vi raccontiamo tutto quello che sta accadendo. Poi abbiamo un lungo post partita fino a mezzanotte e mezzo con il grande Mess senza cappello d'alpino questa sera.
1: No,
2: stasera niente cappello d'alpino. E poi Mirko Nicolino che ci darà anche tutte le ultime sul mercato. L'unico è Locatelli. Ragazzi, anche qui Locatelli ci ha provato. Colo, io...
1: Ma allora, il Colo che abbiamo avuto 6 mesi, dov'è?
2: Non lo so. Non riesce a incollare un pallone. Sembra un simil Vlahovic ogni tanto. Qui addirittura Colomani è andato a scontrarsi con Boga. Non mi sta piacendo Colomani. Devo dire la verità, non mi sta piacendo. Se... Bestemmio. Forse mi sta piacendo di più David. Senti che ti dico. Mi sta piacendo più David.
1: Si sta muovendo meglio, forse.
2: Si sta muovendo. Con se sei un'ira di Dio. Questa è punizione.
1: Ha fischiato.
2: Cioè, l'ha preso per la mano. Ci ha pure pensato. Ragazzi, radiate quest'arbitro. Lo dico. Perché questo è cartellino giallo. Questo è cartellino giallo. Hai ammonito Lucumi e non ammonisci qui il giocatore del Parma. Ma cosa stiamo vedendo? Cosa stiamo raccontando? Boh, io veramente divento... A vedere queste cose poi mi ci arrabbio di più. Perché sono le basi. Samuel.
3: Buonasera a tutti, buonasera anche a Claudio. Buon campionato a lei.
1: Ciao,
3: che ho avuto il piacere di sentire settimana scorsa. Ciao.
2: Senti, com'è andata la punizione?
3: Meglio che passiamo alla prossima domanda. Bene. No, nulla di pericoloso in questa punizione, non ha dato i frutti che speravamo.
2: Allora,
3: guardate che il Parma non sarà lo stavo dicendo prima nel tentativo di collegamento, non sarà un avversario facile per nessuno, come abbiamo visto oggi non è stato neanche il Frosinone. Quindi anche in quest'ottica del risultato di oggi bisogna rivalutare anche quell'1-0 di settimana scorsa, no? Che tutti davano come scarno o altro. Abbiamo visto che invece no, anche Frosinone ha vinto 3-0 a Firenze.
2: Sì, però allora Samuel,
3: a dirlo.
2: Io non so se sei d'accordo su questa analisi. Allora, Juve che non è partita male, ha rischiato qualcosina nel centro del secondo tempo, però tra Colomani e David, cioè, stanno molto più fuori l'area di rigore che dentro. E noi dentro, e soprattutto quando sono dentro, non si muovono.
3: Sì, allora anche io la trovo, sono d'accordo con questa analisi. Allora, in mezzo al campo delle cose che sto vedendo positivo, ovvero la parte in mezzo al campo, molto compatta, secondo me molto ben posizionata, non so se siete d'accordo anche voi.
2: Sì, sì, assolutamente, assolutamente.
3: In mezzo al campo vedo veramente una linea molto compatta e sicura di sé. Davanti sono d'accordo con te, perché sembra quasi che vogliono recuperare il pallone, no? E quindi tornano indietro, li vediamo molto tornare indietro da Vidi e Colomani. Però allo stesso tempo, quando sono invece in mezzo al campo, in mezzo, scusami, all'area di rigore avversaria, sembrano un po' paesati.
0: Fermi.
3: A dire, sì, forse non lo so, la busto lì, perché abbiamo sulle fasce con Sesao, che magari è un po' edurista, nel senso tenta sempre la giocata, però più a fine personale che al servizio dei due attaccanti, perché comunque lo sappiamo, gioca di velocità, punta l'uomo, salta, rientra, tira in porta, prova a sbaragliare qualche cross in area di rigore molto bassa, filo raso terra, non lo so, provo a spiegarmela così, magari sbaglio, però sì, c'è questo problema di Colomoni e David che sono un po' troppo fermi, no?
2: Ma assolutamente, perché poi alla fine, no, la Juventus sta facendo la partita, però vado a vedere i numeri, 4 tiri, l'unico pericoloso è quello di Conceição che prende il palo, per il resto onestamente produzione...
3: Esattamente, è questo, ma sai cosa, perché il gioco che abbiamo noi sulle fasce, no, ci pensavo proprio prima, ce n'è comunque, è vero, abbiamo tanti esterni, giochiamo molto sull'esterno, vedi... con Sesao, vedi Boga, vedi lo stesso Illis quando gioca che si defila, no? Però non è che sono degli esterni, cioè, alla Camoranesi, per farti capire, no? Che dici, anche lui amava il dribbling, puntare l'uomo, però appena aveva il varco libero scodellava la palla in area di rigore. Noi questo non lo facciamo,
2: no.
3: Noi questo non lo facciamo, no? È chiaro che quando tu questo non lo fai, i due arieti o pseudotali vanno in sofferenza, vanno più in sofferenza, e li vediamo, come hai detto e notato giustamente prima, cercare di accaparrarsi loro il pallone dietro autonomamente.
2: Samuel, noi l'hai spiegato molto bene, noi di fatto stiamo giocando con due mezze punte che sono Colomani e David, che si danno anche da fare, per l'amor di Dio, ma che come in questa circostanza sono sempre spalle alla porta. E su questo io devo dire, Spalletti è un anno che lo sta chiedendo, l'attaccante con caratteristiche diverse. Questo va detto, se no siamo, non raccontiamo la verità. Guarda, sono sempre spalle alla porta.
3: Sì. Infatti, vediamo se riusciranno a chiudere Sorloth, perché lui invece è un giocatore che gioca con guardando la porta, cioè con la testa che guarda la porta, no? Che lo devi servire davanti. Magari avere lo stilungone forte fisicamente spronerà le vie laterali a giocare in una maniera diversa o perlomeno leggermente diversa, senza che si sviluppino le caratteristiche dei due esterni.
2: Cioè, Samuel, e poi ci risentiamo dopo perché vado in cronaca, ci sentiamo magari a fine primo tempo. Per esempio, ho visto l'azione, no? Adesso del colpo di testa di Luiz, ma è già la seconda volta che l'unico che si inserisce è Luiz che si inserisce. E questo, per esempio, c'è stato quel lancio verticale di Locatelli dove lui è arrivato con un atto di ritardo, e il colpo di testa adesso, ma mai con i nostri attaccanti.
3: Sì, perché là praticamente dovrebbe esserci quella pennellata, quel pelosa che abbiamo visto prima, e là ci dovrebbe essere la punta che di potenza c'è già, cioè non è che ci deve essere un centrocampista che si inserisce, ci dovrebbe essere già la punta.
2: Bravo, no? Bravo, bravo, è proprio quello. Samuel, ci risentiamo a fine primo tempo, ok?
3: Ok, a dopo.
2: Grazie Samuel. Allora, 42-41 sul cronometro, altri 3 minuti di cronaca con il risultato fermo e bloccato sullo 0-0. Palla all'interno dell'area di rigore del Parma, che la gioca con i piedi con il proprio portiere. Adesso accenna una sorta di pressing con un po' più di fatica, però David, c'è un buco nel mezzo del campo, se ne accorge il Parma. Bernabé però preferisce tenere il possesso del pallone. Per il Parma chiaramente lo 0-0 va benissimo, e Bernabé adesso con il
0: il suo numero 10 sulle spalle, pesca Del Prato sulla destra. L'ex giocatore dell'Atalanta appoggia ancora indietro, si passa nuovamente da Bernabé. La Juve adesso è un po' sulle gambe, ha spinto abbastanza in questo primo tempo. Ovviamente arriva Forno, comanda il calcio di punizione, questa volta ci sta, ai danni di Douglas Luiz, che onestamente non è stato male nel corso di questo primo tempo, anche se insomma è sempre un po' compassato, però credo, e poi ovviamente ne parleremo in intervallo, che Contessao e Luiz siano state un po' le luci di questa Juventus in una serata fino a questo momento, la definirei così, di volontà ma con poco sviluppo. Recuperiamo un pallone su altri quarti campo, Luiz cerca Kolumani che però non riesce a impattare il pallone, Locatelli con un po' di difficoltà per Kalulu, poi Contessao 1-2 con Kalulu, peccato, Luiz questa volta viene preso in contretempo. Allora perdiamo nuovamente il pallone, Juve bilanciata, parte il Parma in contropiede, Soldatino Selic va a fare il suo compito, tira fuori la spada e riesce a bucare il pallone che sennò poteva essere anche pericoloso. Del Prato, che ricordo anche nel Livorno qualche anno fa, mi sembra in Serie B, un giovanissimo Del Prato con la palla tra le mani, adesso è diventato addirittura il capitano del Parma, lui che viene proprio dalle giovanili dell'Atalanta, batti e ribatti in una zolla del campo, alla fine ne esce fuori Lucumi per un attimo, devi stare attento perché Fornone non aspetta altro che tirare fuori il secondo cartellino per buttarti fuori. Rimessa a terra a favore della Juventus quando siamo giunti al 45esimo, vedremo quanti minuti di recupero ci saranno, credo un paio, alla luce anche del cooling break. Locatelli tocca l'ennesimo pallone, si sviluppa la manovra passando da Bremer, si alza Kalulu, i minuti di recupero sono 3, quindi lo racconteremo fino al 48esimo. Vicario con il suo sgargiante completo arancione, Locatelli, mi sa che serve Vicario, infatti l'ho letta prima io addirittura di lui, nuovamente Vicario al rilancio in profondità, si sgancia molto bene Bremer, parte Contessao che vince il duello, poi il giocatore del Parma riesce, è del Parma? Vabbè, avrò visto male io, ma il giocatore del Parma riesce a toccare il pallone, Contessao se lo mangia, quindi forse probabilmente ha ragione il collaboratore, l'ultimo tocco è stato di Contessao che stava riuscendo ad andare via. Douglas Luiz recupera, 46esimo, Locatelli, Bremer, bisognerebbe provare l'assalto in questi ultimi minuti, Kalulu molto bene, c'è un varco per Locatelli, corri Colo, ma se non corri nemmeno, adesso David, limite l'aria David, calcio d'angolo per la Juve, Colo, ma se non corri nemmeno, potevi attaccare la profondità, santa miseria, calcio d'angolo per la Juve, lì devi tagliare, e invece cosa fa? Serve l'assist, sei un numero 9, calcio d'angolo per la Juventus, ragazzi, qui il problema dell'attaccante è un problema serio, lo sapevamo, ma è un problema serio, di due non se ne fa uno, speriamo Milik che stia bene, entri, perché Milik almeno la porta la cerca, si è fatto male un giocatore del Parma in area di rigore 46esimo, quindi giocheremo ancora qualche minuto in più. Claudio, se c'hai un flash con un paio di messaggi, perché il gioco è fermo, li andiamo a vedere, così ne approfitto anche per controllare qualche numero della partita. Claudio.
1: Ciao Alessandro, qui Stefano da Villa Poma. Certo che se continua sto tran la vedo non dura di
0: Presidente,
1: più.
0: Presidente, sveglia Presidente, dai su.
1: Ma per tutta la stagione, Spalletti deve inventarsi qualcosa, ma presto.
0: Sì, io concordo su questa cosa, che anche Spalletti ci debba mettere del suo, assolutamente.
1: Buonasera e complimenti per la trasmissione. Ma secondo voi la squadra è con Spalletti, nel senso atteggiamento giusto, quindi è un problema di giocatori? Perché sinceramente non sbloccarla a Torino contro il Parma è veramente triste, secondo me. Saluti Giovanni da Castelfranco di Sotto,
0: provincia di Pisa. Io credo di sì, Giovanni, credo di sì. Ho visto un buon atteggiamento all'inizio. Qui stanno emergendo in questa partita tutti i problemi strutturali della Juventus che stiamo raccontando, soprattutto là davanti. Guarda, stasera onestamente neppure a centrocampo, là davanti, noi là davanti siamo due pesi leggeri, leggerissimi, ci abbiamo Maglioca e Rossi, ci abbiamo Piccari e non lo so, fate voi. Cross al calcio d'angolo, figuriamoci. Locatelli riesce a tirare fuori il pallone, Contessao, Douglas Luiz, posizione di ala destra, scivola Douglas Luiz e commette fallo, no, non commette fallo, recupera il pallone, bravo Douglas, Contessao con il sinistro, il traversone che arriva nel mezzo, sembrava lo stesso cioccolatino di Frosinone, batti e ribatti, Selic, poi con Seisao. Siamo vicini allo spigolo dell'area di rigore, ora lato corto, il solito traversone, Douglas Luiz la sfiora, poi non riesce ad arrivare a nessuno dei nostri attaccanti, ancora con Seisao che sta facendo un lavoro matto e disperato, adesso va a ingaggiare anche un duello fisico pur non essendo lui un gigante, però ragazzi lo spirito di con Seisao, ce l'avessero metà della squadra saremmo già campioni d'Italia, nel senso che sta veramente facendo la mosca Zezé, va a rompere le scatole a tutti, combatte, lotta, ha preso il palo e purtroppo non può fare tutto lui. E questo è il cross di prima. Sai che l'ha tolta Douglas Luiz la testa di Selic? L'ha tolta Luiz la testa di Selic, se no il pallone arrivava a Selic che poteva anche metterlo alle spalle del portiere del Parma. Peccato, peccato. 49esimo, credo che adesso arriverà il fischio finale del primo tempo, il duplice fischio, si va negli spogliatoi sul risultato di 0-0. Magari poi proviamo a sentire o Antonio al telefono oppure anche Samuel per il commento direttamente dallo stadio. Daremo spazio ovviamente anche ai vocali e ai testuali. Si gioca ancora qualche secondo in più perché
1: via,
0: via, ha ragione Claudia, via, perché stiamo cincischiando nella nostra area di rigore, è sempre pericoloso. Il pallone arriva, c'è questa che praticamente è un giocatore aggiunto. È buono questo sviluppo del contropiede della Juventus con Seisao, troppo dietro il pallone, peccato perché era partita molto bene la Juve trovando un varco centrale, non è finita l'azione, Selic dietro per Luiz, questo vizio è sempre la media, e poi figuriamoci se Fornò fa finire l'azione. Fornò veramente, guarda, sei uno scandalo vivente, Fornò sei uno scandalo vivente, te lo ridico proprio a pieni polmoni, Fornò sei uno scandalo vivente. Comunque andiamo agli spogliatoi sul risultato di 0-0. Vi dico la mia, poi sentiamo Claudia, sento voi. Quando andavo a scuola a volte mi dicevano si impegna ma non ci arriva, no, dicevano il contrario, dicevano ci potrebbe anche arrivare,
1: è bravo ma non si applica,
0: è bravo ma non si applica. Noi ci siamo applicati ma non siamo stati bravi, soprattutto là davanti, ecco, la dico proprio in una pillola, in una pillola. Ci abbiamo messo volontà, ci abbiamo messo intensità in alcuni tratti, però poi palla con Seisao e vediamo se succede qualcosa. Mi sembra un po' riassunto il primo tempo che adesso vi andrò a raccontare anche con i numeri, Claudia.
1: Ma sì, il problema è sempre il solito alla fine, non si tira in porta, non c'è nessuno che tira in porta, palla con Seisao, vediamo che succede. La cosa è che palla con Seisao, vediamo che succede, ti può andare bene una, due, tre volte, però le partite della stagione sono più di 38, quindi ecco, secondo me bisogna trovare un altro metodo, un altro schema, bisognerebbe che i nostri attaccanti segnino. Però così mi sa che andiamo poco lontani, perché purtroppo nel calcio si deve segnare.
0: E noi abbiamo tirato, pensate, 8 volte. C'è una parata del portiere del Parma, quindi questo già ve lo fa capire. Di 8 tiri totali, solo uno nello specchio e la porta, 0,39 expected goal, che è il palo fondamentalmente. 5 volte abbiamo tirato fuori, 2 tiri respinti. Abbiamo l'88% di precisione nei passaggi sulla tre quarti campo, i duelli li stiamo vincendo perché abbiamo vinto il 57% dei duelli a terra e il 55% dei duelli aerei, e segnatevi questo dato, l'arbitro ci ha fischiato 11 falli. Comunque è una Juve che non ha, in questo momento non ha profondità, e ora vi do anche i numeri sia di David che di Luiz, però insomma, scusate, di Colomani, però ecco, secondo me uno dei grossi problemi sono proprio loro due. Pensate, Colomani, gol ovviamente zero, tiri totali zero, tiri in porta zero, tiri bloccati zero.
1: Mamma mia.
0: Qui si parla di Colomani, quindi quello che dovrebbe essere la punta centrale della Juventus. David, anche qua si fa presto, gol 0, tiri totali 1, che è il tiro bloccato, tiri in porta 0. Gol attesi da David 0.05, gol attesi da Colomani 0.0, perché di fatto non ha mai tirato.
1: Mamma mia.
0: Quindi questi sono i numeri degli attaccanti della Juve. Fede, vogliamo andare con qualche vocale? Prepara i testuali, poi chiamiamo Samuel e Antonio per il commento al primo tempo.
4: È un primo tempo veramente inguardabile, un centrocampo di una mediocrità imbarazzante, una squadra di una lentezza unica, squadra senza senso, i giocatori, ma è inutile che parliamo, sapevamo quello che bisognava fare questa squadra a giugno e non è stato fatto. Speriamo nella ripresa almeno qualche cambio, almeno possa mettere il ragazzino che può fare qualcosa, perché la squadra è veramente imbarazzante. Saluti da Peppe.
2: Io metterei Milik, senti che ti dico, se ha mezz'ora, ma io me lo gioco, li faccio fare l'ultima partita della stagione, ma onestamente noi dobbiamo giocare con una punta di riferimento, senza se, senza ma. Centrocampo siamo sempre lì, l'ho visto male altre volte, stasera Luiz non mi è dispiaciuto, Locatelli è il solito, però onestamente siamo lenti, mi verrebbe da dire di idee. Spesso siamo proprio lenti di idee, perché un paio di volte l'abbiamo anticipate noi dallo studio rispetto a quello che avrebbero fatto dopo. Prego.
5: Buonasera Radio Bianconera, abbiamo un altro bidone dopo Coppa Menor, Kolumuani, e poi abbiamo un altro grosso problema, l'allenatore, questo va cacciato, non va esonerato, cacciato.
2: Prego.
6: Saluto a Gema. No, adesso io non è che vorrei criticare il lavoro della nostra dirigenza, lungi da me, ho piena fiducia.
2: Ma si può,
6: ci manca. Ma ragazzi, ma alcuni vanno così, 50 milioni, abbiate pazienza. Io non l'avrei mai preso. Loro però ci hanno creduto, l'hanno voluto, a sto punto. Ma non lo so, se diventa un pacco anche questo, per me anche la dirigenza di questa, ma totalmente fallito. Speriamo di no.
2: Altri due vocali, poi Claudia seleziona un po' di testuali, cioè no, seleziona, vai un po' random su tanti testuali che stanno arrivando. Prego Fede, giusto far sfogare un po' anche i nostri amici da casa.
7: Uno schifo totale ragazzi, uno schifo totale, io non so come, cioè non trovo nessun sbocco positivo, cioè non so cosa aggrapparmi ragazzi, noi quest'anno... Io veramente sono veramente preoccupato, penso che se non faremo qualcosa sul mercato prima della chiusura, e penso che non faremo niente, io penso che lotteremo per la conference, queste siamo, purtroppo queste siamo, non possiamo migliorare purtroppo. Antonio.
2: Ciao Antonio, Claudia, 3 o 4 testuali, poi andiamo a Sam.
1: Squadra chiusa, usa identici problemi dello scorso anno, siamo sterili come i guanti di un chirurgo prima dell'operazione, Bobo.
2: Questo è bello. Speriamo siamo sempre sterili, perché altrimenti insomma vai.
1: Aiuto. Una cosa, ma in settimana i calciatori quali schemi provano, Carmine?
2: Allora io sulla questione degli schemi, ragazzi, dico sempre che il calcio non è il basket. Il basket e i schemi sono fondamentali, il calcio un po' meno, però servono assolutamente. Vai.
1: Ragazzi, a questo punto avrei preso davvero Lukaku.
2: Per l'amor di Dio, per l'amor di Dio. Sai che io quando si parla Lukaku per me è come la criptonite per Superman.
1: Buonasera Fabrizio da Chieti, sono anni che abbiamo uno dei centrocampi più scarsi tra le squadre di vertice. Se poi perdi anche Durham ti ritroverai sempre con la palla che viaggia lentissima, davanti non arriva un pallone giocabile e David è davvero impresentabile.
2: Prego.
1: Si gioca solo sugli esterni che sistematicamente danno il pallone indietro, perché in area non c'è nessuno, o si tira da fuori o non si segna, ci vorranno anni. Gianni dallo stadium.
2: Gianni, guarda, te che sei allo stadio, è la stessa lettura che abbiamo avuto anche noi, insomma, questo mi conforta. Ciao Samuel!
8: Ciao ragazzi, eccovi, certo che se la buonasera ci vede dagli sms che arrivano e dai messaggi vocali, ragazzi, ho paura di andare a letto questa sera.
2: Sì, anch'io, io onestamente prego sempre per una vittoria, stasera ancora di più, perché sennò qui ci facciamo le 3 di notte, insomma, perché fra il mercato e la partita siamo sempre lì, Samuel, lo diciamo prima, poi alla fine anno nuovo, problemi vecchi. Allora, la sensazione è che il problema serio, al di là del centrocampo che conosciamo, è là davanti. Io vedo un fantasma in Kolumani in questo momento, poi magari si riprenderà.
8: Sì, cioè è chiaro che adesso per commentare quello che vediamo adesso si può pure rimandare in onda una qualsiasi puntata della scorsa stagione scelta proprio a caso, e può bastare quella, no? Per dire, perché no, veramente i problemi sono sempre gli stessi, un po' più di solita là dietro che in mezzo al campo, questo va detto, però ragazzi, le partite si vincono con i gol e non con la solidità e con i posizionamenti, quindi bisogna sperare che da qui a lunedì ore 8, se non sbaglio, ricordatemelo voi,
2: martedì
8: osservando che non possiamo neanche vendere prodotto alle persone, cioè non arriverà Mbappé da qua a martedì, no? Quindi bisogna sperare in qualche segnalata e in qualche rafforzamento che può bastare a smuovere gli equilibri in una squadra che ad oggi, per quello che vediamo, ragazzi, fa fatica ad arrivare in Champions League, cioè ad oggi lotti per il quarto posto non avendo la certezza neanche di arrivarci, quindi sarà un campionato veramente difficile. È appena iniziato, però sono anche dei giocatori nuovi che dobbiamo ancora vedere, c'è anche Lebegovic, insomma adesso non scaviamoci la fossa prima ancora di far male, ecco.
2: Certo.
8: Assolutamente, noi commentiamo quello che vediamo e almeno parlo anche per me, ma nel senso di parlare anche per voi, non ci interessa dire l'avevamo detto, no, in virtù di chissà che. Ad oggi quello che vediamo è questo, magari e speriamo tra 20 minuti sarà esattamente l'opposto, però ad oggi la situazione dice questo, che è veramente, sarà molto molto difficile.
2: La sensazione poi rimane, bravo, rimane che sarà difficile, a meno che in 72 ore si riesca a fare quello che non è stato fatto in 3 mesi. Poi è complicato, però sappiamo anche che magari David riesce ad andare via, porti un altro giocatore, si accende anche un po' di entusiasmo. Io continuo a non capire perché la Juve non va su Icardi, ma è un mio limite.
8: Anch'io è un giocatore che porterei subito, però sappiamo che con Spalletti non ha avuto un rapporto invidiato, no? Ti ricordi l'anno scorso quando se ne è parlato in occasione del mercato di gennaio, me lo ricordo perché era a Parma, c'era la trasferta di Parma e lì gli chiesero di Icardi e lui proprio, me lo ricordo ancora, con il toscanaccio proprio disse no, Icardi non lo si fa, no? E quindi proprio non è anche memore degli attriti che ha avuto in passato con quando era all'Inter, non è una sua prima scelta. Detto questo, io lo porterei da un minuto qui, però poi sai, ci sono anche quelle questioni di fai di ingaggio che vanno viste, tutto quanto, quindi non lo so. E poi in realtà, se stiamo a vedere, forse non è neanche l'attaccante dalle caratteristiche che chiede Spalletti, perché Spalletti chiede proprio l'attaccante, cioè non è che chiede la prima punta, e su quelle cardi è uno forse delle più forti prime punte, però lui lo vuole proprio anche strutturato anche fisicamente,
2: Lo so.
8: Cioè vuole proprio l'arietone, no? il Bobo Vieri di una volta, dico, come struttura fisica, e in questo diciamo che Sornot è quello che si avvicina di più.
2: L'ultima cosa che ti chiedo, che fare in questo secondo tempo? Io te la butto lì, se c'è anche una gamba sola metto Milik, provo Nico perché magari qualcosa ti può dare. E mi faccio il segno della croce, ecco.
8: Anch'io, e poi mi aspetto anche di vedere Lebegovic. Ci sta che giochi Boga, perché comunque il giocatore Lebegovic è giovane, è appena arrivato, deve integrarsi. Boga, nello stesso tempo, è uno che l'anno scorso, da quando è arrivato, non ne ha sbagliata mezza, e quindi è giusto la scelta di dare come la maglia titolare a Boga in questa prima giornata, perché comunque è quello che ti dà più sicurezza. Detto questo, poi ho preso un giocatore di talento, Lebegovic è il sostituto naturale di Yıldız, ed è quello che dovrà anche giocare insieme ad Yıldız, no? Perché poi arriverà anche questo tema, no?
2: Certo.
8: Per un giocatore che non è che è stato pagato poco, quindi io mi aspetto anche di vederlo perlomeno qualche minuto adesso in questo secondo tempo, insieme ai giocatori che hai detto te, anche Milik, perché comunque al momento, piaccia o non piaccia, è l'ariete che tu hai, e tu lo hai, e se un giocatore è in panchina vuol dire che può giocare, non dico 90 minuti, ma almeno qualche partita. Quindi se me lo trovo in panchina indistinta, mi aspetto che non abbia problemi fisici, se no era in tribuna.
2: Bravo,
8: a casa.
2: Bravissimo. Va bene, allora ci sentiamo dopo, caro Samuel, ti chiamiamo nel corso della partita, poi vediamo se riusciamo a recuperare anche Antonio. Alajbegović mi sa che entra, Claudia, guarda.
1: Sì, si sta preparando.
2: Si sta preparando Alajbegović.
1: Quindi... Beh, credo entrerà al posto di Boga. Non credo che levi con sei Sao in questa, questa forma.
2: In teoria dovrebbe entrare al posto di... Sì, di
1: mi sa che entra pure Cambiaso, era.
2: Sì, era cambiato. C'è anche Ekator, peraltro. C'è anche Ekator che magari... può risultare utile. Fede, fammi sentire qualche vocale. Quindi Alajbegović, da quello che abbiamo visto, Nico Gonzalez invece no, non mi sembra pronto ad entrare. Alajbegović si stava preparando, da quello che abbiamo visto. Prego.
9: Buonasera, Radio Bianconera, Filippo da Livorno.
2: Ciao Filippo.
9: Ma ce ne rendiamo conto che sta giocando solo in orizzontale la Juve, non fa mai un passaggio in verticale, sempre in orizzontale a cercare sulle fasce. Vedremo.
2: Ciao Filippo, altro vocale.
10: Ciao ragazzi, Dani da Tenerife. No, appena finito il primo tempo, beh, direi che abbiamo visto la prima palla data sul movimento al 47esimo. Ciò ci spiega un po' come stiamo giocando e a mio parere non servono quattro difensori in questa partita perlomeno, quindi potremmo spingere qualcosina un po' più in avanti. E io ho guardato la partita cercando di guardare un po' i movimenti dei due attaccanti, ma sinceramente non ci hanno capito niente, né uno e né l'altro. Questa è un po' la mia analisi molto personale, non so cosa ne pensate.
2: Guarda, sono sincero, stavo...
1: Sì, mi sa che... Ah no, c'è anche con Cesare.
2: C'è una comunicazione di servizio con Federico, quindi non ti ho sentito alla fine, quindi la rimando a dopo, ma stavamo parlando di alcune situazioni appunto tecniche. Allora, con Cesare c'è...
1: C'è pure Boga.
2: C'è pure Boga, e allora Alajbegović, c'è David...
1: C'è Colomani
2: e allora non entra.
1: Semplicemente... Si è messo la maglietta,
2: Si è messo la maglietta, sì, l'ho visto. L'ho visto che si è messo la maglietta... credo che
1: o se l'è messa preventivamente,
2: o se l'è messa
1: perché
2: preventivamente perché magari sa di entrare dopo, perché ci sono tutti, c'è Boga, c'è Colomani, c'è David, c'è Conceição. Credo che difficilmente possa in questo momento entrare alle Alajbegović, però è vero, ha fatto tutto per dare l'impressione di essere un passo dall'ingresso in campo. C'è, leggi un paio di testuali veloci così poi torniamo subito allo stadio.
1: Il senso di avere due attaccanti che vengono entrambi a centrocampo, gli unici inserimenti sono di Douglas Luiz. Magari non essendo esperto vedo male, salvo.
2: No, hai visto benissimo. Gli unici inserimenti in questa... Abbiamo visto due inserimenti, tutti e due di Douglas Luiz. Allora, ci abbiamo Antonio. Antonio!
11: Eccoci, per l'inizio della ripresa. Vai. Naturalmente c'è un pubblico che sta rumoreggiando... Per dirla in parole semplici, si ricomincia 0-0 il risultato, bisogna andare oltre anche a tutte le disavventure, tutte le parole, tutte le critiche, tutto quello che non si è riuscito a costruire, bisogna fare però anche molto di più, molto meglio nei singoli e collettivamente. Si parlava con alcuni colleghi, intanto la palla finita in fallo laterale sembra quasi che sia la dimostrazione di quello che è il valore, la volontà dell'allenatore è stata quella di mettere in campo, schierare. E sbaglia ancora adesso con la 9 il giocatore bianconero Colomani, dando la possibilità alla Parma di arrivare fin dentro l'area di rigore, di dire, di far vedere questa è la squadra che ho a disposizione, e il pubblico inizia subito a rumoreggiare come potrete sentire. Parma sulla destra ha vestito la giacca il nostro allenatore, pronto, forse anche si stanno riscaldando diversi giocatori. Ho visto già senza la pettorina Alajbegović, chiaramente bisognerà dare spazio anche al giocatore visto le assenze, però non ci sono stati cambi. Pallone in profondità per il Parma, arriva però prima di tutti gli altri Selic, che entrando in campo stava parlando con Kalulu. Pallone servito centralmente con i piedi da parte di Vicario, a cui viene restituito il pallone però questa volta da Kalulu, era stato indirizzato precedentemente su Locatelli con una faccia molto molto poco serena all'ingresso in campo. Adesso tenta di spazzare via un pallone, c'è la chiusura da parte del giocatore che era in marcatura, palla che viene deviata in fallo laterale. Canta la Sud, in silenzio la Nord. Avete sentito precedentemente invece il rumoreggiare del resto del pubblico. Costretto al rilancio lungo oltre la metà campo, un pallone al campanile che però non arriva tra i piedi di David. Avanza ancora Kalulu, di gran lena sulla destra, sbaglia però, cade a terra, per l'arbitro c'è il fallo. Fortunatamente si accorge anche di dover interrompere l'azione a favore della Juventus. Mi sembra discutibile in alcuni passaggi cruciali del primo tempo alcune decisioni arbitrali. Vediamo, gli è andato col pestone, col piede, sul piede d'appoggio mentre stava appoggiando il pallone. C'è la lamentela di Del Prato che è assolutamente fuori luogo, chiede spiegazioni a bordo campo anche il tecnico Questa. Calcio di punizione che seguiamo, poi la commenteremo e, come già d'accordo con la regia, potrete chiamare poi e sentire il commento e ci alterneremo un po' così per tutto il secondo tempo, chiedendo naturalmente venia ai nostri radioascoltatori per problematiche che non dipendono dalla nostra emittente. Calcio di punizione, Douglas Luiz, palla in mezzo di testa, anticipati due bianconeri, la palla finisce in calcio d'angolo, si appresta a batterlo, quantomeno il più vicino è Boga, ma gli va incontro anche Douglas Luiz, che gli lascia poi la palla, resta nelle vicinanze anche Boga. L'arbitro chiede di allontanarsi al giocatore della Parma, ricordando che la Juventus attacca adesso sotto palla per Boga, dentro l'area di rigore, servito, uno schema in mezzo e la palla si alza davvero di pochissimo su tiro di Lukumi. Lo schema era chiaramente disegnato dalla settimana di preparazione di questa partita. Boga è andato sulla lunetta, il pallone è stato lasciato a Douglas Luiz, non è stata attentissima la retroguardia della Parma, il pallone messo in mezzo all'indietro per Lukumi, che ha colpito a botta sicura, alzando però la traiettoria, troppo la traiettoria, troppo lungo il pallone per Conceição, che riesce comunque con il suo solito guizzo ad arrivare nonostante l'imprecisione dettata dal passaggio di David. Guadagna un calcio, una rimessa laterale, ancora 30 secondi per noi, si riparte da dietro, c'è Lukumi in impostazione, palla sulla sinistra, agisce da unico centrale, palla in mezzo, non ci arriva Colomoni. Gli applausi comunque sono sinceri per averci provato quantomeno. Palla all'indietro, Locatelli, Kalulu, aggiriamo, accerchiamo il Parma. È stato un po' un assedio all'inizio del primo tempo quando non siamo riusciti a commentare tempestivamente quanto accadeva in campo. Ancora questa situazione di gioco e poi linea allo studio quando siamo arrivati al 53° minuto sul risultato ancora di 0-0. La Sud grida vogliamo 11 leoni, 5 di questi si stanno riscaldando per dare alternativa quantomeno ai giocatori che sono in campo. Ma questo dipenderà dalle scelte dell'allenatore. Palla dentro, sulla sinistra. Attenzione, in mezzo, di testa, anticipato. Poi prova a tirare. Ancora al dietro, Douglas Luiz. Un tocco di troppo. Non riusciva a battere la rete. Boga sulla sinistra, un uno contro uno. Difensore del Parma mette le gambe, le mani dietro la schiena. Sarà ancora calcio d'angolo. Abbiamo però sforato e quindi dobbiamo restituirvi la linea. Anzi, non commentiamo. E sentiamo e potete... naturalmente mentre viene fermata l'azione da parte del direttore di gara che non concede l'autorizzazione a battere il calcio d'angolo. Adesso lo può battere, non lo raccontiamo. Linea allo studio, 0-0, 52 minuti, la Juve ci sta provando ma non è facile. Linea a voi, 0-0.
2: Sì, abbiamo avuto l'occasione con Lucumé dove siamo stati anche un pizzico sfortunati. E lo schema era interessante, quello sul calcio di punizione, del calcio d'angolo. Lì Lucumé ha fatto tutto bene, purtroppo la palla non si è abbassata. Ci vorrebbe anche quel pizzico di fortuna, perché mi sento di dire che comunque, fra mille difficoltà, mille cose, però tutto sommato, Claudia, il vantaggio lo meriteremo pure.
1: Beh sì, comunque al netto di tutte le difficoltà, del fatto che non si segna, la partita grazie al cielo la sta facendo la Juve, ci mancherebbe.
2: Ci mancherebbe, sì, hai detto bene, è chiaro che sì, prima non ci è arrivato Kolumani, la gente lo applaude.
1: Vabbè, io penso anche che comunque le,
2: io
1: i cambi...
2: voglio sapere cosa ho fatto di male nella mia vita per vedere Jonathan David. No, ma perché poi io ricordo, ma perché era 3 mesi fa abbiamo sparato ogni giorno a un giocatore che si chiama Vlahovic. Ora ci tocca vedere questa roba qua. Ha tirato al piccione, ha tirato. No, comunque concludi.
1: No, era per straumatizzare. No. Dicevo che comunque i cambi potrebbero dare una scossa in più.
2: Ora sono necessari. No, io Samuel mi
1: fischi
2: chiedo...
1: per David dopo, fischi il... Per David. Dopo il tiro.
2: Io mi chiedo cosa ho fatto di male nella vita per vedere Jonathan David alla Juve, sinceramente.
8: Ragazzi, dopo quel tiro che ha fatto, penso che rimane negli annali delle case più brutte, ma nel campo di calcio.
2: Ti sento male, Samuel, ti sento molto male.
8: No, dicevo, quella ciabattata che ha tirato.
2: Bravo,
8: prima.
2: Ora sì, sì, ora
8: penso, che penso che rimarrà negli annali delle cose più brutte di essere un campo da calcio.
2: Samuel, ma onestamente, ma come si fa? Ora io ripeto, capisco tutto. E tra l'altro, guarda, oggi li voglio dare 5 e mezzo per l'impegno. Ma questo vuol dire che l'attaccante te non l'ha mai fatto. E noi abbiamo visto una controfigura. E guarda, torno subito da te. Ma anche, tanto l'arbitro contiene il suo show, per l'amor di Dio. Scendi in campo, Samuel, e gli dà in ciaffone all'arbitro. Scherzo, naturalmente.
8: Intanto, gli dico che... Alla Dekovic penso che sia il prossimo ad entrare, perché gli sta dando le indicazioni Martuscello, vedo dare le indicazioni a lui e accanto non lo riconosco perché ho la testa di Martuscello davanti. Comunque ci sono sicuramente due ingressi.
2: No, e poi un'altra cosa, anche lì Kolumani ci ha raccontato Antonio, non ci è arrivato, ma fa l'attaccante, e se no ci vado io lì, ci arrivo, amen, una volta arrivaci, cioè, scusa lo sfogo, ma ne siamo veramente, ne abbiamo, insomma, ecco, questo un po' le scatole piene. Ecco.
8: Adesso, ma io penso che adesso, guarda, solo 20 cambi possono dare una scossa a questa partita. Sta facendo un riscaldamento Begovic molto accelerato, veloce, stanno parlando molto, quindi deduco che sarà lui il prossimo a entrare, e dai suoi piedi, ragazzi, dovrà nascere magari un qualcosa che porterà a portarci in vantaggio, perché ecco qua, infatti ci stanno cambiando la maglia
2: al posto di perché questo è interessante.
8: Io penso che a questo punto sta entrando anche, aspettate, vediamo, lo riconosco della maglia, perché Nico Gonzalez e Dele Begovic stanno entrando. Cambiamo,
2: quindi esce David.
8: Bugà. A questo. Oh, ragazzi, ancora adesso vedete David si è girata, però con la conclusione. Adesso lo vedete, lo raccontate voi. Secondo me Bugà, escono Bugà e David.
2: Sì, decisamente Bugà e David. Penso
8: Bugà e David.
2: Per forza.
8: Sì.
2: Bugà e David, intanto sto per commentare quello che hai appena detto, c'ho il terrore negli occhi, Samuel, perché poi dopo quel tiro lì, che tanto con Cesao veramente sugli scudi, no, vabbè, Kolumani, io, ok, Samuel, ci sentiamo tra poco, dai, grazie.
8: Al dopo, a voi.
2: Grazie, io... No, ci sono momenti in cui diventa anche difficile commentare, perché poi sembra veramente di prendersela con un giocatore, però in 2 minuti abbiamo visto David sparare, insomma, nemmeno io dove, e Kolumani vincere un contrasto quasi per miracolo e poi tirare con la punta del piede fuori. così, così oggettivamente è difficile, perché su uno puoi scommettere, ma dove scommette su due attaccanti, su tre, insomma è tosta, è veramente tosta.
1: Sì, in effetti a volte mancano anche le... Sì, vabbè, questo è fallo.
2: Questo è fallo, arbitro! Che cavolo! Ma forse sarebbe anche da cartellino giallo! Io vabbè.
1: A volte mancano anche le parole per...
2: Sì, hai detto bene.
1: Ma per commentare queste
2: situazioni che vediamo, perché cioè ieri abbiamo visto per esempio, no, ma poi le partite, Gonzalo Ramos, che per l'amore di Dio hanno pagato 70 milioni, ha sbagliato anche lui, tanto fuori Bogard dentro Ali Begovic, non mi sembra tanto contento Bogard di questa sostituzione, eh. Comunque va a dare la mano a Spalletti e l'altro è David. Allora 5 a David e 6 a Bogà,
1: sì.
2: Per quanto mi riguarda,
1: sì.
2: Sei d'accordo?
1: Sì,
2: sono 5 d'accordo. A David e 6 a Bogà. Allora, adesso Nico va dietro la punta e può portare probabilmente anche un po' di pericolosità, e vediamo anche Ale Begovic al posto di Bogà. Tanto si presenta subito molto bene Nico, vincendo un duello. Speriamo ci metta voglia, ci metta intensità. Sono curioso di vedere.
1: Vabbè,
2: anche
1: a questo
2: Ale
1: punto
2: Begovic.
1: Penso che Nico rimarrà, quindi ecco,
2: penso di sì.
1: Potrebbe essere, non lo so, un'arma in più. Quando è stato quell'anno alla Juventus ha fatto molto male.
2: Sì,
1: è stato anche un anno caratterizzato dagli infortuni, se non mi sbaglio, quindi magari non l'abbiamo visto al 100%.

0: tempo per migliorare. Però alcune cose le stiamo vedendo da David da un anno. E Kolumani non mi immaginavo si presentasse così.
1: No, secondo me avrebbe bisogno di un gol per...
0: Sì, è vero, sì, ma che dobbiamo fare?
1: Io, no, guarda, certo.
0: Io sono sincero, se Milik ha 20 minuti, io lo tolgo Kolumani, perché anche a Frosinone è rimasto in campo, ma non ne aveva più e si era anche demoralizzato perché aveva sbagliato quel gol clamoroso. Qui, tanta attenzione perché... Locatelli, ragazzi,
1: Locatelli ha ammonito, però occhio.
0: Locatelli ha ammonito, ma sta tenendo il centrocampo da solo. Anche qui si era aperta una voragine nella nostra zona mediana. È rientrato Locatelli che ha fatto fallo, no? Ma insomma, è andato a recuperare un pallone perché sennò andavano in porta. Ora le squadre si stanno un po' allungando. Dai, Francisco, calcio d'angolo. Comunque, o inventa con Cesao. O veramente ci abbiamo poche alternative.
1: Ma questo è un problema, eh.
0: Certo che
1: è il giorno che con Cesao manca per qualunque motivo, che fai?
0: Speriamo che Alibegovic cominci a macinare gioco e speriamo che la Juventus migliori. C'è poco da fare. Calcio d'angolo per la Juve. Calcio d'angolo per la Juve potrebbe essere interessante. Vediamo, viene fuori ancora uno schema. Ci sarebbe Kalulu libero, che infatti riceve il solito poco movimento in area di rigore. Eccolo Alibegovic. Vediamo un po'. Ci abbiamo messo un'ora per battere sto calcio d'angolo. No!
1: Oh, era Nico. Cavolo.
0: Nico, parata clamorosa del portiere al volo. Nico, una saetta. Guarda la differenza tra David e Nico.
1: Questa entrava,
0: saetta di Nico Gonzalez.
1: Sì.
0: Abbiamo trovato il portiere che ha fatto il miracolo. Bremer non ci arriva qui. Qui ragazzi siamo stati sfortunati. Bravissimo
1: per la
0: portiere.
1: Terza volta, perché abbiamo preso il palo di Gonzalo.
0: Guarda che collo pieno, mamma mia. Mentre il portiere così l'ha presa, Nico ha sfiorato un gol che sarebbe stato meraviglioso. Ma anche qua ha fatto più o meno la stessa cosa di David. La differenza è che David ha tirato fuori allo stadio e Nico ha sfiorato il gol. Continua a dire, con tutti i limiti meriteremmo il vantaggio, perché il palo, questa occasione di Nico, la Juve dovrebbe essere in vantaggio. Ora verrà a vedere un attimo anche i numeri, leggi qualcosa, vai Claudia, però onestamente il vantaggio ce lo meritiamo alla grande, al netto poi insomma di tutte quelle cose che ci siamo dette fino a questo momento.
1: Locatelli da solo non può reggere tutto il centrocampo, se non cominciamo a giocare col centrocampo a tre la vedo dura, ma le grazie da Genova.
0: No, è vero, perché Luiz è questo, ti dà e ti toglie. Comunque siamo a 0,90 di expected goal e quindi insomma siamo quasi a un gol, il palo è questa occasione. Però è vero, centrocampo, Locatelli sta facendo un lavoro matto e disperato e sta veramente portando la croce del centrocampo. Prego.
1: Ciao, ma se David è fuori dal progetto e non l'ha mai fatto giocare in precampionato, perché farlo giocare stasera? Spalletti è un po' in confusione,
0: no.
1: Ho paura di vedere Koppainers tra poco. Comunque
0: no.
1: Schema e palla con Cesao, troppo poco. Ciao Giacomo da Susa.
0: Ciao Giacomo, ma io guarda, credo che stasera, visto che è una partita che devi vincere a tutti i costi, lui ha provato a giocare in realtà con, tra virgolette, due punte per dare un pochino più di pericolosità. Ma intanto c'è Nico, palo!
1: No, non è
0: palo di Nico, palo di Nico, gol! E porca miseria,
1: Nico,
0: un po' di culo
1: Nico!
0: Anche a noi, eh! Vai,
1: no.
0: Nico! E vai Nico!
1: Mamma
0: e vai Nico! E vai Nico! E vai Nico!
1: Mamma
0: e
1: mia.
0: Vai Nico! E vai Nico! E porca miseria!
1: Ha fatto più Nico in quanto?
0: Ma in due minuti ha spaccato tutto. Nico, ti devo chiedere anche scusa, perché dico che c'è la faccia imbronciata. Ma tieni la sta faccia imbronciata! Porca miseria, Nico Gonzalez! Che spettacolo! 1-0, Nico ha tagliato la partita.
1: L'ha cambiata lui.
0: Ha preso un palo clamoroso.
1: Palo, ha preso due pali.
0: Palo, sì, poi tiro, pallone che carambola su un giocatore del Parma e finisce in rete.
1: Mamma mia. Se questo è Nico, può essere davvero...
0: Mettiamo l'attaccante. Nico, io dopo mi sdraio per terra, ti faccio qualsiasi cosa. Cioè, il crato Nico, un fulmine. Mai vista una roba del genere a Nico Gonzalez?
1: Davvero? Teniamocelo.
0: Andiamo da Samuel, dai. Veramente Nico, ragazzi, rigenerato. rigenerato.
1: Che gli è successo?
0: Non lo so, ma un gol.

0: pazzesco. Tra l'altro ha preso un palo, cioè è entrato, tiro, parata miracolosa del portiere, palo, gol. Che Dio ce l'abbia in gloria.
1: Davvero?
0: Onestamente
1: potrebbe essere Nico il vero acquisto.
0: Sì,
1: magari di questo mercato.
0: Sì, perché
1: mercato.
0: Poi io c'è un'altra cosa che non ho mai capito, Nico. Qual è il suo vero ruolo? Non l'ho mai capito. Attenzione perché la partita è lunga. Attenzione, Vicario!
1: Mamma mia,
0: Vicario! Però
2: finalmente un portiere.
0: C'abbiamo un portiere.
1: È vero.
2: Abbiamo un portiere.
0: L'ho vista ora! Cosa abbiamo rischiato?
1: Mamma mia!
0: Cosa abbiamo rischiato, Samuel?
2: Però. Cosa abbiamo rischiato? Cosa ha preso? È diverso, adesso è cambiato la narrazione. Cosa ha preso?
0: Mamma mia! Allora, prima parata sul tiro da fuori, poi parata difficilissima, Samuel, su un colpo di testa, si è allungato... E il signore ci ha dato la mano, mettiamola così, ha fatto una parata pazzesca.
2: No, guarda, glielo devo da Pastoletti, i muscoli di Vicario si sono sbitorsoluti alla grande proprio.
1: Occhio però adesso, perché il Parma
0: ma
1: si
0: che
1: sta...
0: è successo, Samuel? Perché dopo il gol dell'1-0 ci siamo sgonfiati?
2: Dopo il 1-0 si ritorna il partito, una svista di pressione, mi ricordo di più, perché stai ancora aspettando il gol, non mi sapere.
0: Samuel, aspetta che non ti sentiamo, Samuel, sentiamo
2: mi sentite?
0: Ora sì, vai.
2: Mi sentite?
0: Sì.
2: Se non si diceva lì, non mi sa sentire difensiva, non ricordo da parte di chi. E poi lì viene stato tutto di caro, ha fatto una grandissima, veramente doppia parata, tra l'altro. Ha fatto una doppia parata. Sì. E con il con la finale con il braccio di palo, veramente, cioè simbiare di rigore. Di linea di rigore veramente spettacolare. Però adesso la Juve non molla, è ripartita subito, si è rimessa subito in ordine, sta ripartendo ed è ripartita in una maniera corretta.
0: Devo dire, l'ho rivista molto male Kalulu in chiusura in questa circostanza, perché si è fatto prendere il tempo, colpo di testa. Era Kalulu.
1: Kalulu non tanto bene oggi.
0: No,
1: però,
0: Kalulu, ma è vero, Kalulu non mi è piaciuto. Tra l'altro Vicario ha proprio fatto cenno ai suoi ragazzi, testa, perché siamo sbandati clamorosamente subito dopo il gol. Invece di caricarci, ci siamo scaricati. Mi dici la tua, Samuel, sull'ingresso di Nico?
2: Ragazzi, la mia sull'ingresso di Nico è che... ne parlavo con Antonio proprio prima, e questa deve essere la formazione titolare. Questa deve essere la formazione titolare, infatti lo stanno dimostrando. Però, come ti ho detto prima, io comprendo la scelta di Bogato, a fine primo tempo, no? Un giocatore che comunque gli dà più fiducia, un po' per aiutare nell'inserimento alle Begovic. Comunque Bogato, l'abbiamo detto per tutto il finale di stagione scorso, è stata l'unica nota positiva da gennaio in avanti della Juve, quindi comprendo la scelta di mettere Miglio al posto di Begovic da titolare questa sera, anche perché comunque ciò non cancella che la Juve col Parma deve essere in vantaggio per lo tempo, indipendentemente da Begovic titolare o no. Però diciamo, ecco, questa è una formazione che vedo titolare, io e Antonio vediamo titolare.
0: Anch'io, e magari con un attaccante al posto di Colomani.
2: No, chiaro, ad oggi con il materiale tecnico presente questa sera.
0: Sì, sì. Grazie Samuel, ci risentiamo dopo, fra pochi minuti torniamo anche da Antonio. Respiriamo un attimo perché è successo veramente tutto. Ci sono due notizie, insomma, si può far gol da fuori e si può parare. Noi abbiamo visto Di Gregorio dire che lui è un portiere forte, reattivo. Abbiamo visto il portiere forte e reattivo.
1: Adesso andrebbe chiusa però,
0: No, adesso andrebbe chiusa a tutti i costi. Sì, adesso abbiamo l'opportunità di chiuderla, dobbiamo chiudere, perché l'1-0 l'abbiamo vista a Frosinone, ti tiene sempre sulle spine. Io allora comincerei, il problema, vedi, Douglas Luiz secondo me è stanchissimo, però se lo levi chi metti? Con Miners, cioè, è come dire, insomma, uno ci pensa, un altro, grande Douglas ha vinto 3-2, arbitro, meno male.
1: No,
0: ha dato fallo con questo, ragazzi. Questo è veramente dei problemi seri. Quest'arbitro ha dei problemi seri quando vede la Juventus, evidentemente. Comunque, e l'altro che toglierei è decisamente Colomani. Decisamente Ah, perché l'ha toccata con la mano. Certo, se non subiva il fallo magari con la mano non la toccava. Però ecco, gli altri cambi che farei sono questi. Secondo me Douglas è stanco. Anche Locatelli è stanchissimo. Però Locatelli ormai è abituato a questi ritmi. Però per dare un po' più di brillantezza là davanti, toglierei Kolumani. Guarda, te la butto lì. Io al limite proverei anche Ekator. Fondo giochiamo sì, contro il Parma. Se sta bene. E Kolumani lo toglierei, non lo porterei fino al 90esimo anche oggi. Ora forse cerchiamo un po' di abbassare i ritmi. Leggi qualcosa, vai Claudia. Quindi siamo giunti al 69esimo. Nico Gonzalez sugli scudi, Juventus in vantaggio 1-0. Due grandi parate anche di Vicario.
1: Guardate che se Nico sta bene è titolare fisso, ha fatto due finali mondiali, ha giocato nella Liga, molto sottovalutato come rinforzo se mette la testa. Marco,
0: non ho niente da aggiungere, è assolutamente corretto. Se ha voglia mette la testa. Kolumani!
1: No.
0: Davanti al portiere, indovinate com'è finita?
1: Che sul tabellone.
0: Vabbè, dai, andiamo avanti.
1: Douglas Ruiz, Rinato, Domenico D'Ancona.
0: Guarda Domenico, tra luce e ombre, però un Douglas Ruiz totalmente diverso. Sì, lo confermo.
1: Vicario è stato un bel portiere. Quella annata nera al Tottenham sono quelle annate che capitano. Non è un termosifone di Gregorio. Francesco da Ischia.
0: Oh, qui è stato bravo Colo. Finalmente aveva anticipato il portiere. Va bene. 70esimo, Nico Gonzalez 1, Parma 0. Antonio, per altri 3 minuti di cronaca.
2: Per i primi minuti in cui le due squadre si fermano, costrette un po' dalla fronga, costrette perché al 70esimo l'arbitro invita tutti ad andare a fare una pausa acqua, quindi il cooling break confermato anche questa sera. Diciamo che ci sta. Ci sta anche che la Juventus possa approfittarne per ragionare, per raccogliersi attorno al proprio allenatore dopo il vantaggio che naturalmente ci auguravamo che potesse arrivare e soprattutto cambiare un po' l'inerzia della partita. È entrato in campo un giocatore che conosciamo molto bene, le caratteristiche che alza il livello internazionale della squadra, che è un giocatore che con tutti i suoi limiti in questa squadra, appena entrato, ha dimostrato di avere una marcia in più. Ci aveva già provato in Cuneanzi, palla al piede, se l'era allungata pochi istanti dopo essere entrato, tra l'altro fischi molto molto prolungati per David, rincuorato poi un po' da tutta la panchina, in primis da Pinsoglio, come umanamente comprensibile, ma naturalmente gli applausi a scena aperta erano per Alai Begovic. Diciamo che noi avevamo individuato questa come formazione probabilmente titolare annunciata, sperata ieri tra le righe da mister Spalletti, quella che ha cambiato il volto della serata, forse anche per la stanchezza degli avversari, forse anche per una grande giocata balistica che nel primo tempo magari non sarebbe arrivata. Ma intanto è entrato Nico Gonzalez. A questo punto è un giocatore che, da quanto sappiamo, sapevamo già volere a tutti i costi tenere l'allenatore. Non penso che la Juventus, nelle condizioni di mercato in cui si trova a convivere in questi minuti, in queste ore, possa anche solo ipotizzare di privartene. Detto questo, ci aveva già provato con un'incursione, un tiro al volo deviato da un ottimo Corvi. Il portiere nulla ha potuto poi sulla respinta e sul tiro conseguente proprio di Nico Gonzalez, che si è regalato la grossa soddisfazione di attrarre a sé l'attenzione del pubblico bianconero con un'esultanza che non si vedeva da tempo, allontana fantasmi naturalmente anche per questo ritorno che non nessuno di noi ipotizzava potesse essere almeno a stasera ancora una certezza. Ed è proprio Nico Gonzalez che va a recuperarsi un pallone in mezzo al campo. Ci stava anche probabilmente il fallo a favore della Juventus, anticipato invece dal difensore centrale Drobnik della Parma, un Parma che però non si arrende, e chiaramente il risultato dà ancora la possibilità di credere a un discreto Parma, buono nel primo tempo quando la Juventus era in forte situazione di confusione. qualcosa di meglio togliendo David. Io penso che sia una mossa, come vi dicevo prima, mi confrontavo anche con altri colleghi. Da parte dell'allenatore dice: io ci provo con due attaccanti, ma vedete quello che è l'assemblaggio, quanto è complicato, e soprattutto convivere quando le cose non girano come dovrebbero. Un gol che speriamo possa garantire quantomeno la vittoria questa sera, in sofferenza o quello che sarà. Mancano ancora 74esimo, quindi 16 minuti alla fine di questa partita, 16 più almeno altri da recuperare. Sono pronti altri due cambi, Kelly che prenderà il posto di Lukumi, a mio avviso, e poi vediamo pronto anche di spalle con la numero 20, Andrea Cambiaso, che a quel punto capiremo bene se andrà, eccolo qui, la 6 con il 26, e quindi il primo ad applaudire l'uscita dal campo dell'ex Bologna è Douglas Luiz, sostituisce Lukumi ed esce anche Consensao, quindi Cambiaso per Consensao. La Juve ha bisogno naturalmente un po' di forze fresche, soprattutto di far riposare quei giocatori che hanno tentato di scardinare le giocate della Parma, atteso da Spalletti che gli batte il 5, lo rincuora. Non ci sono altre spiegazioni attorno a questo cambio. A 15 minuti dal termine con la Juventus in vantaggio per 1-0, corre come un disperato, ha capito che si è riconquistato la fiducia dell'ambiente bianconero. Qualcuno ipotizzava, anche noi ipotizzavamo ci potesse essere qualche mugugno per Nico Gonzalez. Diciamo che è arrivato scontento, pensava di ripartire velocemente e di non fermarsi alla via bianconero. Le necessità lo hanno portato sicuramente ad un confronto con l'allenatore, che vuole investire su di lui, e a questo punto è la mezza punta, la punta, la sottopunta, come è stata dichiarata ieri, che può aiutare anche a sbloccarsi. A quel punto Colomoni, un Colomoni che si è detto è stato dirottato sulla sinistra, Nico in mezzo e Cambiaso a destra, questi sono i tre più offensivi. Arretra Alaibegovic, che è partito molto bene, e naturalmente deve incastrarsi al meglio nei tasselli bianconeri. Siamo al 77esimo minuto, ci sarà un cambio anche per il Parma a breve. La Juventus non deve farsi schiacciare nella propria metà campo, ci prova adesso con uno scatto felino da parte di Colomoni, che lotta, non commette fallo, si può proseguire, ma il Parma resta in possesso palla. 1-0 il risultato. Linea a voi, resto in collegamento per eventualmente segnalarvi qualcosa di caldo, freddo, bollente o quello che sarà. Palla in mezzo, il Parma reclama un calcio di rigore, si continua, c'è il giocatore del Parma a terra, si continua con la ripartenza di Colomoni, ancora solo, dalla sulla destra, trattenuto, c'è l'ammunizione, se il giocatore non è ultimo uomo, vanno ad interrompere la situazione per dare la possibilità di intervenire alla il VAR. Staremo a vedere, non posso permettermi nessun tipo di giudizio.
0: Ora
2: per il fatto che il giocatore del Parma resta a terra, noi ci fermiamo e aspettiamo indicazioni.
0: Ha rischiato tantissimo Alaibegovic.
2: Rischiamo, non rischiamo, attenzione.
1: Questo è fallo.
2: Attenzione, sì, perché scivola Alaibegovic, mi sembra che scivoli, vada in anticipo.
0: E non ce lo hanno fatto ancora rivedere, Antonio. Il rischio è enorme, però non ci hanno fatto vedere cosa prende. Il rischio è enorme.
2: Sì, non c'è, infatti, ho visto solo un fermo immagine. Vediamo un po' la decisione, poi vi do la linea. Calcio di punizione per la Juventus. Quindi si prosegue, nulla di irregolare. Quindi non ci stanno facendo rivedere nulla. Ci confermano, però, anche il direttore in gara.
0: No,
2: in campo.
0: Antonio, allora.
2: Calcio.
0: Adesso l'abbiamo rivisto, la sensazione è che rischi la vita, perché rischia la vita, ma prende una zolla del campo e non il giocatore. Questa è la sensazione.
1: Forse non lo prende subito.
0: Forse non lo,
2: o ci
0: forse
2: sarebbe
0: non
2: stato,
0: lo prende subito.
2: Se no, lo dico sicuramente, l'intervento della tecnologia.
0: Assolutamente.
2: Quindi ci è sembrato anche a noi che non fosse, che fosse andato in scivolata, che avesse rischiato. che non avesse voluto fare quel tentativo di chiusura, ma che non sia andato diretto sulla punta del piede, sulla caviglia, sulla gamba d'appoggio del giocatore del Parma. E non mi sembra che, tolto il difensore che poi è stato ammonito sulla ripartenza della Juventus,
0: Troilo,
2: si sono lamentati più di tanto. 79 minuti a Torino, una partita che non finisce qui, ma con solo Muani che sbaglia ancora una cosa abbastanza semplice, pronti ad entrare con la 23 e con la 47, prendiamo nota, con a te Abdussalam, con a te. Ragioneremo anche sui cambi.
0: Va bene, allora intanto mi sento di dire in
2: Touré, maniera... fuori Touré, il cambio offensivo.
0: Mi sento di dire
2: Juventus, linea voi.
0: Mi sento di dire, Antonio, sì, qui Colomani va tolto. Spalletti deve capire che Colomani va tolto, così come lo doveva togliere a Frosinone.
1: Beh, anche perché Agatore Milik 10 minuti ce li avrà.
0: Brava, se no altrimenti non portiamoli neppure in panchina. Non portiamoli neppure in panchina. Se non hanno 10 minuti un quarto d'ora, non portiamoli in panchina. Situazione in emergenza, metto Nico Gonzalez centrale. Tanto le punte ce l'abbiamo, metto Nico, ma Colomani va tolto. Detto questo, il giocatore Ale Begovic prende la zolla. Però ha rischiato la vita. Quindi Ale Begovic deve sapere che questi interventi non vanno fatti, perché ha rischiato veramente tanto.
2: Posso dire che a mio avviso siamo più corretti, anche il suo giudizio è molto più corretto dopo aver visto la fotografia del primo tempo, e io penso che sia stata proprio quella la volontà. Non voglio insistere su questo concetto, perché altrimenti dici: come mai non hai giocato con le due punte? Lui ha provato con le due punte, non giustifico, provo a ragionare quella che può essere una situazione. Io ieri avevo intuito che avrebbe voluto giocare in questo modo, forse c'è stato un compromesso ragionato da parte sua con se stesso, con le caratteristiche dei giocatori, di provare a motivare chi ha giocato titolare. La novità quindi era Lucumi al posto di Kelly che adesso è rientrato al centro della difesa e ha fatto riposizionare Lucumi in panchina. E poi, viste le assenze, non ci aspettavamo quella di McKennie, non pensavamo di poter vedere Thuram naturalmente titolare, ma magari un apporto a partita in corso, anche se questo problema persiste da 5 mesi e siamo costretti a mandarlo a Lione, forse attraverso una riflessione un po' più attenta o approfondita ci saremmo potuti arrivare prima a fare questo approfondimento, visto che non è andato in nazionale, visto che non ha assaltato la tournée e visto che la situazione probabilmente è davvero problematica. Detto questo, i due attaccanti non hanno funzionato. Mi sembra però anche abbastanza semplice capire che si deve andare veramente benissimo, ma quando le cose non girano bene è difficile un po' per tutti, a meno che non entri a partita in corso. Ed ecco che mi aspettavo quindi un David al posto di Colomani eventualmente, per evitare il 50% dei picchi. 50%, perché uno lo togli, uno lo metti, sicuramente non puoi capire esattamente per chi sono indirizzati. Si rischia perché siamo alla seconda giornata, si ha la possibilità però di vedere Nico Gonzalez, senza voler esaltare nessuno, perché l'abbiamo cercato, non era piaciuto, non si è incastrato nei fratelli bianconeri, adesso ci aggrappiamo a lui. Purtroppo la situazione è proprio questa.
0: Ma
2: diciamo che in mezzo al campo non lavori come dovresti lavorare, e il Parma è sembrata una squadra di buona classifica. Intanto arriva al tiro la calcio di punizione che fa la barba al palo, controlla Corbi, portiere titolare di questo Parma, che in questo momento sta perdendo la sua seconda partita in due. Cricchi esce il numero 11 Alquist, e quindi la prova anche quella del numero 11 in mercato per tenere le maglie della retroguardia del Tunera un po' larghe. Dicevo, in mezzo al campo, dovendo costruire in un momento di difficoltà, chiaro, si è limitato molto, e nel primo tempo c'è stata veramente caos tecnico, caos agonistico, tutto anche quella frenesia che è conseguenza di quello che vedi, senti, capisci che non gira a dovere e percepisci dal campo quelle che sono le facce molto arrabbiate dei tifosi attorno. Al momento il risultato ci dà ragione, bisogna tenere lontane le insidie perché abbiamo capito di avere un portiere che non prende gol al primo tiro neanche al secondo, però la partita è lunga e prenderlo al primo o all'ultimo, anche non per responsabilità diretta dell'esterno difensore, significa che c'è qualcosa, ma para anche il terzo tiro. Telefonato quanto volete, ma attenzione a questo numero 9, subentrato al posto di Montani, sempre vicino all'area di rigore, sempre pericoloso anche come in questo caso, un po' meno efficace rispetto al colpo di testa di 15 minuti fa circa, la parata a terra, semplice da parte di Vicario, il portiere c'è, ha dimostrato, cerchiamo di dimostrare almeno di aver lottato e di aver sudato, che pur sudato questo questa vittoria. Siamo capelli che chiede di fermare il gioco perché è sempre male.
0: Antonio, una cosa però, avvicinati un po' al telefono perché si sente male, si sente molto lontano.
2: Eccoci, grazie.
0: Ora benissimo.
2: E si era allontanato anche il microfono perché sono in modalità tifoso e l'urlo probabilmente ha allontanato l'urlo di rabbia. Perché vedevo inquadrato Locatelli che diceva che c'è un problema alla coscia per il giocatore a terra.
0: Chi è?
2: Della Juventus, nel cerchio di centrocampo. Vediamo un po'.
0: Cambiaso.
2: Cambiaso.
0: Si tocca la caviglia. Cambiaso, ti confermo, è Cambiaso. Si tocca la caviglia.
2: Cambiaso.
0: Sì, si tocca la caviglia.
2: Zoppica ed uscirà al suo posto con Miners.
1: Capirai.
0: Mamma mia.
2: 86 minuti. Almeno sono applausi tiepidi di comprensione da parte dei tifosi. Costretto al cambio per questo problema, entra ed esce Cambiaso. Non so se caviglia o meno.
0: Caviglia. Abbiamo
2: no,
0: visto
2: dice che... la caviglia, ma adesso il dottore fuori indica anche un problema al polpaccio. Dice, ho preso un colpo alla caviglia e poi ha sentito qualcosa al polpaccio. Ha indicato il polpaccio in maniera vistosa e l'avevamo capito anche dall'allarmismo in campo di Locatelli che ha fatto
0: sì,
2: come
0: è vero.
2: Si è strappato, si è allungato qualcosa, chiaramente non potevo essere più preciso dopo. Ha sentito tirare dalla caviglia in su, auguriamoci che non sia davvero, che sia una botta e basta, che abbiamo avuto un po' il movimento non regolare del polpaccio, altrimenti se il polpaccio è chiaramente domani mattina accertamenti, ma abbiamo ritrovato anche noi il nostro Camillo De Michelis che ci saprà aggiornare già dal noi qui dallo stadio al termine della partita. Camillo sicuramente ci servirà domani mattina.
0: Sì, tra l'altro Antonio, questo è molto importante perché ti accorcerebbe ulteriormente l'eventuale rotazione a centrocampo perché cambiato in emergenza. Antonio, non urlare perché non abbiamo
2: pallone.
0: Non abbiamo
2: recuperiamo.
0: Okay.
2: Lo vogliamo andare a recuperare sulla tre quarti. Lo recuperiamo, viene servito con Miners che tenta con un grado di volontà al solito di voler cacciare in porta, trova il diagonale giusto, trova l'angolo giusto,
0: segnato con Miners.
1: Oh mio Dio,
2: ritroviamo nella stessa serata nel secondo tempo
0: Antonio, una cosa.
2: Si è cambiate le nuvole, si è cambiato il vento. Speriamo. Ci auguriamo di sì. Piedi per terra, linea voi.
0: Non urlare perché se urli non sentiamo niente. Quindi gol di Kuhn-Meinertz è una cosa incredibile. La Juve è stata molto brava ad andare a recuperare il pallone. Diagonale di Kuhn-Meinertz, come dici te, abbiamo sentito alla fine le nuvole. Forse sono cambiate, è cambiata l'aria. Speriamo perché questo è un gol da Kuhn-Meinertz.
1: Ha fatto un bel gol.
0: Forse da quando è arrivato alla Juventus, questo è il primo gol di Kuhn-Meinertz. Miners alla Cup Miners, ed è qualcosa di strano, Antonio.
2: Sì, l'Atalanta.
0: Bravo,
2: sì, l'Atalanta.
0: Bravissimo.
2: Di quando lo prendevamo l'Atalanta, che
0: bravissimo,
2: comunque tirava, colpiva, andava a segno.
1: Credo che sia la volta buona.
2: È calato,
0: guarda, è veramente incredibile, perché io anche a Frosinone l'avevo visto totalmente fuori da ogni logica. Qui invece magari Antonio sto gol lo ricarica, che ti devo dire, non risolve la problematica a centrocampo, però comunque segni un gol, magari ti si accende qualcosa.
2: Ma sai, si deve riaccendere un po' tutto il sistema Juve, probabilmente con queste risposte Spalletti azzecca la migliore risposta di ieri, quella che noi non dobbiamo giocare contro nessuno, dobbiamo giocare contro noi stessi, essere Juve. Chiaro che adesso non è questo 2-0, non è la grinta di Nico Gonzalez che vediamo in questo momento e di Jesus, ma certamente bisogna ripartire da questo atteggiamento, no? Che può portare a risvegliare un po' l'anima, gli umori, la grinta, l'orgoglio di questa squadra.
0: Antonio, però io, che perdonami, ti devo, Antonio, ti devo fermare. Antonio,
2: scusate, ma io penso che dirmi bene.
0: No, bisogna che io ti fermi perché non si sente niente. Dallo stadio, giustamente, ci stanno scrivendo e quindi o migliori la qualità dell'audio o se no andiamo avanti noi. Dimmi te. Ora sì, però devi andare avanti così, Antonio, ti lascio la linea, vai avanti così perché giustamente non si sentiva niente, per cui se, ti lascio la linea per questi ultimi minuti, però come prima, che era perfetto.
2: 90° minuto, 5 di recupero sul 2-0, la Juventus naturalmente adesso deve stringersi semplicemente per non far riaprire la partita. Il Parma invece sta provando veramente, cioè non esaurisce le sue batterie nonostante il doppio svantaggio, e forse ad un certo punto aver creduto anche di poter strappare un punto a Torino. Lotta Colomani, la nostra tre quarti difensiva, Nico Gonzalez si avvita, riesce a fintare l'appoggio in avanti, servendo invece all'indietro dove non ne aveva sicuramente spazio per ricevere agevolmente il pallone, lo perde però adesso Locatelli brutalmente, palla in avanti, Antis deve arretrare Celic che un po' sta faticando, c'è il raddoppio di Cumminers. Poi vorrei tornare un po' sul ragionamento che facevamo nel corso del pomeriggio insieme anche a Chiara, alla nostra redazione di Bianconera News, quella che a questo punto con un mercato ballerino senza sostanza, probabilmente i pugni della continenza sulla scrivania li ha battuti per tenere su Miners già da qualche giorno, confermando almeno l'utilità numerica del giocatore alla luce del fatto che la preoccupazione su Turam è lecita e probabilmente gli era stato garantito che eravamo agli sgoccioli per poterlo recuperare. Nico Gonzalez e Cumminers, due giocatori che quindi dovranno necessariamente tornare utili non solo in questo momento e dopo questo secondo tempo. Ci sta provando anche Colomani, ha subito fallo e si guadagna un calcio di punizione al limite dell'area di rigore lato sinistro, e quindi potrà in questo momento riceve anche i meritati applausi per la serpentina che l'ha portato fino al limite dell'area di rigore. Riceve anche la pacca sulla schiena da parte di Nico Gonzalez, perché mi sembra l'uomo in più, l'uomo diverso, il leader, il trascinatore in questa serata, in questa partita, quando nulla ci aspettavamo da lui e niente e neanche molto di più se non dall'impiego per necessità. Invece è arrivato il gol che ha sbloccato, si è aperto, che ha indirizzato la partita verso questo successo. Perdonatemi, siamo praticamente a due minuti oltre il 90°, che avevano garantito naturalmente che avrebbe continuato il cronometro a segnalarci il tempo. Il tiro deviato, sporcato, ma sicuramente non pericoloso da parte di Douglas, che mi ha detto sì, ben si è comportato, ma diciamo che dal regista bianconero là in mezzo è anche la serata avrebbe dovuto, diciamo così, condurlo, indurlo a un movimento un po' più veloce. Però intanto queste ultime battute, ci avviciniamo al quarto minuto di recupero, traversone troppo lungo da parte di Antis che taglia tutta l'area di rigore, ma dal lato destro raggiunge addirittura ed esce dalla linea laterale del campo dall'altra parte. Al piccolo trotto Kalulu, con l'esperienza, va a recuperare il pallone, aspetta che questi alzino, ce ne sono due che gli vanno incontro, pallone restituito alla francese, l'ho segnato lungo per Tumainet, autore del secondo gol della Juventus. Ancora rimessa laterale, Tumainet, uno dei tre oltre la metà campo, trattenuto, forse c'è un fallo anche, anzi senza il forte, anche abbastanza duro nei confronti di Nico Gonzalez, quando poi più che essere il migliore aver sbloccato il risultato ed essere ancora il più pericoloso, rientrano, come probabilmente avete visto anche da casa, cercando di azionarsi il pallone, sta beccando la gamba sinistra. Da dietro Locatelli, lancio lungo per Kalulu che era rimasto lì davanti, troppo lungo l'appoggio e lui non tocca neanche lui il pallone. Finisce qui, 95 minuti, 5 di recupero, 2 gol nella ripresa, i fischi del primo tempo, i cambi che hanno chiaramente cambiato la partita, chiaramente in questa circostanza non sempre una regola di questo tipo che vale il campionato, il primo piano se lo guadagna e non può essere diversamente. Se lo guadagnano, a dire il vero, Nico Gonzalez e Tumainet, sorride anche lasciando la postazione il nostro Gianni Balzarini, con cui riprenderemo poi nei prossimi impegni casalinghi, già la prossima settimana, quando la Juventus giocherà la sua seconda partita domenica prossima in casa contro il Milan. E quello sarà il test verità, perché la prima è sofferto di più in un certo modo dopo essere passato in vantaggio, questi Frosinone. Il Frosinone che oggi ha battuto con molto stupore il Fiorentina in casa e che quindi potrebbe aver anche per certi versi condizionato, come per dire guardate che nulla è scontato nel calcio, un primo tempo non brillante della Juventus e poi i dischi per David, la situazione offensiva che non funzionava come magari si era un po' preparata, ma forse anche un po' per come si voleva cercare di capire, di migliorare in questi ultimi 3 giorni di mercato la situazione. Io penso che la situazione sia abbastanza chiara. La Juventus o convincerà David ad andare da qualche parte recuperando qualche soldo, perché anche solo il prestito gratuito servirebbe a poco, soprattutto se sarai costretto anche a pagare naturalmente l'ingaggio, oppure al 51%, non voglio sbilanciarmi perché quest'anno è difficile anche per Cavedali, ma Sara e Ottolini, capire quale sarà la situazione tra 3 giorni, potrebbe essere questa la formazione della Juventus. Abbiamo visto che non basta sperare nelle giocate di Raibegovic, e su questo bisogna dare atto che le partite non regalano colpi ad effetto, ma poi ci vuole quella garra, quella cattiveria, quell'esperienza, quella personalità che alla fine hanno quei giocatori con più presenze nel nostro campionato, con più esperienze in Serie A, con quell'esperienza non messa ancora a completa disposizione della Juventus da quando sono alla Juventus, se sono rimasti alla Juventus. Nico, sappiamo benissimo qual è il suo percorso, ma che a questo punto potrebbero convincere tutti a rimanere per il bene della Juve, per il bene del campionato della Juventus, per il bene personale, perché potrebbero essere quelle cartucce su quale magari non avresti puntato, ma che costretto a puntarci sopra ti hanno già dato qualche risultato. Un commento veloce con Samuel Sapenza e poi la linea a voi. Raccoglieremo tutte le dichiarazioni con allenatore alla fine partita, verrà a parlare anche un giocatore come normalmente si fa. E poi, naturalmente, ci concentreremo sugli altri risultati domani, ma soprattutto sui vostri commenti. La Juve non ha risolto i problemi, almeno li ha risolti, o quantomeno ha dimostrato di aver quel carattere che nelle ultime due partite si era venuto a mancare, quando il percorso era in discesa. Sapere che questa Juve è riuscita a correre, raggiungere, toccare con un dito il risultato di vittoria in salita in queste due prime giornate di campionato, in retrospettiva Pordenone, e stasera dopo i primi 45 minuti che non erano affatto incoraggianti, naturalmente ci fanno sperare che almeno una Juve operaia e che voglia sudare, lottare sempre e in tutti i momenti, almeno all'inizio. Questi sono i risultati. Domenica c'è il Milan, e col Milan tanto esaltato capiremo se una Juve operaia, se una Juve che ripartirà dal meglio di questa sera potrà anche eventualmente fare il primo sgambetto ai rossoneri. Siamo in tappezza, sei il commento e grazie per una serata difficile anche in tribuna stampa. Ce l'abbiamo fatta, la vittoria è importante, che non risolve come detto giustamente un po' tutti i problemi, però sicuramente dà alla squadra modo di lavorare più tranquillamente da domani, vista della partita con Milan, e comunque un secondo tempo che Spalletti ha corretto delle scelte secondo me sbagliate dall'inizio, però abbiamo rimediato e fatto vedere anche qualcosa di molto buono, no? Quindi non è tutto da buttare via, e il fatto che abbiano segnato proprio Nico Gonzalez e addirittura Cobb Miners possono essere anche un segnale di speranza in vista della del resto della stagione.
0: Bene, allora grazie Antonio, grazie Samuel, buon lavoro.
2: Grazie a voi.
0: Grazie, buon lavoro a voi in tribuna stampa, grazie veramente. Dunque, ci portiamo a casa tre punti che pesano, che valgono. Arrivati dopo un primo, dopo, allora, diciamo subito, dopo una partita dominata dalla Juventus, diciamo anche nel primo tempo la Juve meritava la vittoria, poi per un motivo o per l'altro non riusciva a sfondare. Nel secondo tempo l'ingresso di Nico ha decisamente cambiato la partita, poi il miracolo. Hai visto, Claudia, che gol è questo di Cobb Miners alla Juve?
1: L'ottavo gol.
0: Il primo ovviamente, credo il secondo in campionato, perché gli altri sono arrivati in altre competizioni. È stato un gol tipo quelli che faceva l'Atalanta. Per cui intanto il suo dovere la Juve l'ha fatto in queste due partite. Il dovere era quello di portare a casa sei punti e l'ha fatto, perché il calendario l'aveva messo di fronte Frosinone, che oggi ha vinto a Firenze, e Parma. Quindi da questo punto di vista la Juve ha fatto il proprio dovere in un sabato iniziato male, perché la storia che sì, tutta questa roba qua che ci siamo raccontati, in un sabato che ci ha fatto capire che la Juve dovrà, poi avremo Mirko Nicolino dopo Marco Sanfelici, dovrà entrare sul mercato pesantemente. Pare che la Juve abbia fatto già un'offerta al Tottenham per Sar.
1: Pare sia fatta addirittura.
0: Beh, questo però un po' mi fa pensare, perché se il Tottenham subito dà il via libera, però va bene così. Per me il punto fatto il centrocampista rimane quello dell'attaccante a tutti i costi, perché David anche questa sera ha fatto veramente male. Poi adesso occhio all'infortunio di Conceição, di Cambiaso, perché se Cambiaso sta fuori diverse settimane o addirittura qualche mese, e noi sulla sinistra sì, ora ci gioca Selic, ma non è la prima scelta, e poi è una rotazione in meno anche per il centrocampo. Quindi in queste 48 ore, 72 ore, la Juventus dovrà fare massimo, cioè minimo due operazioni, se riesce a farne tre addirittura meglio. Ultima cosa, e vengo da te Claudio e poi da tutti voi, tanto siamo insieme fino a mezzanotte e mezzo, quindi allunghiamo, come avete visto, il post partita con due collegamenti, con i vostri messaggi. L'altra cosa, ragazzi, abbiamo un portiere, cioè vi rendete conto, abbiamo un portiere che non prende gol al primo tiro, anzi magari te lo salva. Quindi io sinceramente, dopo un sabato dove Fabio Urbisaglia ci ha distrutto di messaggi sulla nostra chat, prendiamo quello, quell'altro, e da stamattina dove siamo arrivati qua col giramento di scatole, stasera vado a letto sereno, ecco, vi dico la verità. Claudio.
1: Ma sì, io penso che sia stata una buona partita dove si è visto anche un miglioramento secondo me rispetto a Frosinone.
3: Sì, concordo,
1: perché
3: concordo.
1: Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio del primo. Poi a parte alcuni piccoli minuti, non ho mai avuto la sensazione che la Juventus potesse perdere o pareggiare questa partita, perché...
0: No, perdere mai, pareggiare sì anch'io onestamente.
1: La partita l'abbiamo fatta noi, quindi insomma, poi abbiamo un portiere, quindi abbiamo anche un pezzo in più.
0: Sì, un pezzo, una garanzia.
1: una garanzia. Sì,
0: e comunque
1: esatto.
0: Un pezzo in più, perché un pezzo in più,
1: esatto,
0: che
1: c'avevamo. Esatto, infatti ha salvato il risultato, perché se sì. sull'1-0 vai sull'1-1 in quel modo, forse la partita non finisce così.
0: Sì, sì, è vero. Ha quindi, fatto due interventi decisivi, tanto
1: esatto.
0: quanto il gol di Gonzales.
1: Esatto. Poi ecco, pure il recupero di Gonzales può essere una notizia, una cosa molto buona.
0: Questo è un aspetto da sottolineare.
1: Alla fine la partita l'hanno cambiata i cambi, eh? È entrato Nico ed è cambiata la partita, è uscito David ed è entrato Nico.
0: Ha ragione Antonio, doveva essere la formazione iniziale.
1: Poi anche, leggevo anche qualche messaggio, gli amici dicevano che Colomoni è stato a giocare meglio senza David. Io non ho notato questa cosa onestamente. Secondo me Colomoni è ancora un pesce fuor d'acqua. Non capisco come sia possibile, cioè non lo so, mi sembra che abbia preso il gemello sbagliato, perché io me lo ricordo il Colomoni dei sei mesi, la prima partita che fa contro il Napoli entra e segna.
0: Sì, sì. No, ma non solo questo però vi dimostra una cosa, ragazzi, che un conto sono sei mesi, un conto poi è un anno, fa tutta la differenza del mondo. Poi hai sottolineato il portiere, io vi voglio ricordare una cosa, ma perché è giusto metterlo nel dibattito e ricordarlo. Vi ricordate quando dicevate che il portiere non conta? L'importante è avere quelli che fanno gol, portiere basta mettercene uno? Eh no, perché quando hai una squadra che non parte sempre da 1-0, perché se è Ronaldo parti sempre da 1-0, allora un gol lo può prendere, tanto sai che uno lo fai, male che va alle pareggi. Quando non è così, avere un portiere fa tutta la differenza del mondo, perché come diceva Claudia prima, vai 1-1, poi diventa difficile, qualche mugugno, qualche fischio. Invece,
1: beh, poi considerando la squadra che siamo in questo momento, ti demoralizzi totalmente.
0: Esatto.
1: E rischi anche di
0: perderla magari. Esatto, invece c'hai un portiere che ti salva il risultato. Poi prenderà gol, sbaglierà, però intanto sai,
1: stasera ci ha salvato.
0: Guarda, Massimiliano dice un portiere ci può garantire almeno 5 punti se non 10, ma sono alla Spezia. Alla Roma banalmente ne ha garantiti una quindicina l'anno scorso, quindi io da questo punto di vista è chiaro, ragazzi, siamo in una fase di costruzione. Però intanto questa sera vedi anche il sorriso di Koeman, speriamo, io lo critico da una vita, tutti lo critichiamo da una vita, però se miracolosamente questo ragazzo si riprende,
1: ma
0: ce magari l'abbiamo, ce l'abbiamo, magari.
1: Alla fine gli acquisti non sono quelli solo fuori dal campo, ma anche quelli
0: che hai già in squadra. Lo stesso Nico Gonzalo, io sono stato critico con Nico Gonzalo, ho fatto anche un reel che mi sembra ha fatto 60.000 visualizzazioni in cui dice vattene.
1: Sì, è vero.
0: Vero, ma mi cospargo anche il capo, dice, perché se lui ha voglia di rimanere alla Juve e le gambe lo reggono, perché anche uno che purtroppo fisicamente è un po' fragile, io lo metto anche punta a volte. Va bene, allora Cinzia dice Colomani molto meglio nella ripresa. Allora Cinzia, guardavo i numeri, lui ha tirato 4 volte tutte nella ripresa, però c'è una cosa che non sono riuscito poi a commentare con Antonio, ma abbiamo tutto il post partita, 3 duelli vinti su 12,
1: mamma mia,
0: sono pochi, e li aveva persi tutti a Frosinone. Secondo me ancora tu l'hai definito prima un pesce fuor d'acqua, e anche secondo me è ancora un pesce fuor d'acqua, però magari piano piano anche lui riuscirà, sai, le vittorie portano cioè sta settimana lavori meglio.
1: Vabbè, e dai, diciamo, qualche miglioramento già c'è stato.
0: Sì,
1: da Frosinone ad oggi.
0: Douglas Luiz,
1: vero.
0: Douglas Luiz ha fatto una grande partita.
1: Vero.
0: Ha fatto una grande partita.
1: Ha fatto 90 minuti.
0: Esatto, ha fatto 90 minuti. Poi è chiaro che Douglas Luiz non gli puoi chiedere anche la fase difensiva, perché non la fa. E c'è stato un Locatelli, secondo me, superlativo. Però, dai, sentiamo un po' di vocali, poi Claudia leggiamo, siamo già una marea di messaggi, grazie veramente di cuore. C'è chi sottolineava prima, Claudia, che sei stata meravigliosa quando hai detto oh mio Dio, l'ha scritto un amico, è stata un'espressione bellissima per il gol di Koeman.
1: Ero incredula.
0: Un po' di vocali.
3: Ciao ragazzi, Nicola sempre da Mykonos.
0: Beato te.
3: Volevo farvi notare due differenze: lo sguardo di Jonathan David e quello di Nico Gonzalez quando è entrato. E poi Vicario. Ciao e sempre forza Juve.
0: Guarda, è molto bello questo messaggio, perché lo sguardo è importante. Poi magari se uno c'ha lo sguardo, Livorno si dice a pesce lesso, Porello, cioè così. Però secondo me lui non c'ha lo sguardo a pesce, lui c'ha uno sguardo in questo momento un po' perso. Nico Gonzalez è entrato come una saetta, è vero, verissimo. Facciamo così, altri due vocali e poi testuali. Claudia, verifica la cosa di Sarra, perché
1: sì,
0: secondo Fabrizio Romano,
1: esatto,
0: è fatta
1: quello, sì. La Juventus ha raggiunto un accordo sui termini personali con Pepe, con Pape Matar Sarr.
0: Papa, lo chiameremo Papa Sarr.
1: Lui vuole il trasferimento. L'affare ora dipende dalle trattative tra i club con il Tottenham, presto con clausola di acquisto. Gli Spurs vogliono includere anche un obbligo condizionato di acquisto.
0: Ecco, ora vediamo, perché l'obbligo su Pape Sarr io ci penserei un po'. Poi però sentiremo Mirko. Prego.
4: Sì. Comunque buonasera, è una sofferenza, questa squadra mi fa sempre soffrire, e all'inizio Spalletti ha sbagliato la formazione iniziale, e in ogni caso la cosa che più mi fa imbestialire è la conduzione arbitrale, che comunque è, diciamo che è sempre un po' anti-Juve. Poi il rigore secondo me non c'era, visto che a noi rigori simili non ce l'hanno dato. Forza Juventus, Giuseppe da Crotone.
0: Un po', Giuseppe, sei stato buonissimo. Tra l'altro, se non vado errato, aiutami, perché mi hai fatto venire un flash. Crotone, ma Forno non è quello che annullò 3 gol a Morata a Crotone? È lui? Mi sembra quello che poi si prese gli elogi dei vari anti-juventini perché aveva annullato 2 gol o 2 o 3 gol a Morata. Mi sembra sia lui, mi sembra sia proprio lui. Prego.
5: Ciao Salvatore De Roccherino. Allora, a me la partita non mi ha convinto, soprattutto nel primo tempo non avevamo le distanze tra i reparti, la manovra era molto lenta, il centrocampo soprattutto. E poi qui c'è un altro problema, qui è stata fatta una campagna acquisti con 8 giocatori nuovi, ma qui non c'è l'impressione di essersi rinforzati, la svolta alla partita l'ha dovuta dare Nico Gonzalez. Ciao.
0: Che però è un acquisto nuovo. Sul primo tempo hai ragione. Primo tempo non è iniziato male il primo tempo, ragazzi, però c'era quella sensazione che non segnavi. Questo è vero. Tanto vengono premiati Nico Gonzalez come miglior giocatore e l'altro è Lukumi. Leggi qualcosa, vai Claudia.
1: La partita è cambiata per Nico. 2 pali, 1 gol e recuperi. Recuperi palla con rabbia. È lui di cui abbiamo bisogno. E certo non un attaccante vero sarebbe un'altra cosa. Poi Luizza mi è piaciuto tantissimo, Salvo.
0: Allora, intanto Matteo, correttamente il Forno a Crotone, espulse anche Chiesa al suo esordio con la... Bravo, è lui. Infatti è lui. Mentre se... ovviamente qui gli amici se ne approfittano, mandano i messaggi, io li leggo poi. Arbitro Forno maledetto, dice Fabrizio. che però aggiunge: dentro di me cresce l'idea che Spalletti un paio di cavolate le fa ogni volta. Stasera credo anch'io, sì. Fabrizio e Matteo, grazie dei vostri messaggi, bellissimo. Forno maledetto, bellissimo. Forno si scherza naturalmente, prego.
1: Nico Gonzalez non lo deve vendere la Juve, è forte, ma la Juventus deve concretizzare di più. Forza Juve fino alla fine, Piero d'Altamura.
0: Non c'è un errore su questo, vai.
1: A me questa Juve piace, e se Spalletti recupera gli acquisti 2 anni fa, tutto è possibile, chissà. Quintiliano con Papa Sarr. Ah no, il Camerlengo.
0: È vero, Quintiliano, ragazzi, Quintiliano e Papa Sarr siamo rovinati. Ora voi vi...
1: Eccolo.
0: Vai Fede.
6: Aiuto.
0: Voi vi immaginate come lo può...
6: Eccolo.
0: Voi vi immaginate come Quintiliano può chiamare Sarr?
6: Tic, tic, tic, to, to, to.
0: È questa roba qua, è questa roba qua. Quintiliano con Papa Sarr ci va a nozze.
7: Va bene.
0: Sì, vai, altri due testuali, poi vocali e poi andiamo da Marco Sanferro. Sì, è stata un po' complicata, però io, ragazzi, ragione ti facevo prima, per me quando c'è il Rossi non è mai un problema, perché so che Federico lo risolve, e guardate che avere in regia uno che ti dà serenità è tutto in questa trasmissione. Quindi grazie Federico, dopo vengo a darti un bacetto.
7: Ma tu sei Fabio Tozzi?
8: No, non sono Fabio Tozzi. Stasera abbiamo vinto, possiamo anche scherzare un po'. Vai.
1: Buonasera Alessandro, che giornata strana, particolare per la Juventus. Prima Giuntoli ci soffia da sotto il naso un calciatore. Tutti, ma proprio tutti davano alla Juve. Poi stasera si vince con i gol di due calciatori portati da Giuntoli, che fino a stasera sembravano più fuori che dentro. Com'è strana la vita, a volte anche quella sportiva. No, saluti, forza Juve da Gianni da Vallo dalla Lucania.
8: Hai ragionissima, guarda, io ve lo dico, io c'ho un conto aperto con Giuntoli, perciò ma per tutta una serie di motivazioni magari sbagliate da parte mia. Quindi una partita che seguirò con grande attenzione è proprio Juventus-Atalanta, perché è vero che oggi abbiamo vinto con gli acquisti di Giuntoli, per l'amor di Dio, però noi abbiamo perso tante partite per il portiere di Giuntoli. Comunque, prego.
1: Che bello avere un portiere. Paolo da RM Fleming.
8: Roma Fleming, oh, Roma Fleming. Okay. Sentiamo un paio di vocali. Che bello avere un portiere, Paolo. Ci siamo dimenticati.
9: Buonasera Radio Bianconera, bellissima vittoria. Nico è da riconfermare, c'ha la garra, c'ha la cazzimma, c'ha quello che ci vuole per fare i gol. Ha cambiato la partita, ma la cattiveria che ci mette per aggredire il pallone, per andare a calciare, è qualcosa che è da insegnare per gli altri.
8: Sì, l'ho visto molto
9: fino
8: bene.
9: Alla fine, buonasera.
8: L'ho visto molto bene. Allora Claudia, poi ovviamente le dichiarazioni sta parlando anche Vicario. Vai, altro vocale, poi colleghiamoci con Marco, così iniziamo con Marco, poi tutti i vostri messaggi. Vi ripeto, stiamo insieme fino a mezzanotte e mezzo, quindi c'è spazio per tutti. Prego.
10: Luigi da Udine.
8: Ciao Luigi.
10: Contento per il risultato, ma qua urgono rinforzi. Tra infortunati, tra tutto, tra le scarsità, io non mi faccio abbindolare dal gol di Koopmeiers e neanche da Nico Gonzalez, che
8: da nulla,
10: non so quante partite giocherà, io spero tutte, ma però con gli infortuni anche con l'Atletico Madrid non è che ha giocato moltissimo.
8: Questo è un punto, Luigi, è vero.
10: Servono rinforzi, servono come il pane. Deve darsi una mossa il duo Carnevali e Massara, deve darsi una mossa. Serve un centravanti, che quei due là davanti non se ne fa uno neanche di quei due.
8: Guarda Luigi, sono
10: servono centrocampisti.
8: Ma dice le cose giuste. E hai toccato il punto focale sulla questione Nico Gonzalez, perché Nico Gonzalez anche a Madrid ha avuto quei soliti problemi. Hai detto bene, ce l'auguriamo che possa giocare tutte le partite. Poi se gioca così è un Nico Gonzalez voglioso, desideroso, perché si è visto come è entrato in partita. Quindi dici delle cose molto corrette. Elena da Prato ci scrive... aspetta, perché poi
1: ha segnato anche Openda stasera.
8: Pure Openda, pure Openda. Allora, dov'era Elena da Prato? L'ho persa. Perché poi qui c'è questa. Eccola qua. Al gol di Koopmeiners sono impazzita. Domani nevica. Non ho visto l'esultanza di Nico. Dedicata a McKennie. Poi questo portiere giallo lo amo. Digre, non ti ho mai sopportato. Oh, Elena, mi è venuto in mente una cosa. Io ho visto Wes in tribuna, insomma, era messo abbastanza bene, c'aveva due amiche, cioè la mora e la bionda sotto, e è vero, l'esultanza è dedicata a lui. Pure Openda ha segnato stasera,
1: sì,
8: col Leone.
1: Pare abbia proprio salvato il Leone stasera, che pensate, stava perdendo, ha fatto il gol del pareggio.
8: Pensate. Allora Marco, ciao Marco,
11: eccomi qui. Se mi è permesso, volevo aggiungere un piccolo contributo rispetto al signore che questa sera era vestito di fucsia, che girava per il campo in mezzo ad altri 22 disperati.
8: Mamma mia.
11: Qualche tempo fa, oltre ad aver buttato fuori Chiesa e annullato dei gol a Morata, ma è stato chiacchierato perché forse era passato davanti protettoriamente, non lo so, davanti a qualche altro suo collega. Comunque sì,
8: ah, sì, eh?
11: Quello è un pericolo pubblico, va tolto immediatamente dalla circolazione, augurandogli una vita meravigliosa.
8: Ma lontano dai campi, bravo.
11: Ma lasciamo stare l'arbitraggio.
8: Sì, guarda, è stato chirurgico in alcuni errori che, attenzione, non hanno influito sulla partita, grazie a Dio, ma ha avuto una gestione.
1: Beh, avrebbero potuto
8: forse. Scandalosa.
11: sono assolutamente d'accordo. Comunque sia, cosa posso dire? Questa sera finalmente abbiamo trovato. Che succede?
8: Niente, ti sento benissimo, Marco.
11: Sì, questa sera finalmente abbiamo trovato la quadratura del cerchio. Cioè, abbiamo ormai giochiamo a due in mezzo al campo e sotto.

0: un grande coraggio che ci manca, cioè quello di tirare da questa sera ha tirato da 30 metri, sì, più o meno, perché era decisamente fuori dall'area. Quindi, e ha tirato veramente una lecca, come si dice dalle mie parti, mostruosa. Posso finalmente parlare bene di Douglas Lewis?
1: Devi!
0: Perché questa sera, secondo me, ha letteralmente dominato il centrocampo, insomma. Ed è stato veramente bravo sotto tanti aspetti, belle giocate, via la palla pulita, oltretutto ha anche dimostrato che fisicamente c'è, se è motivato, secondo me abbiamo trovato un buon regista, uno che insomma può dettare i tempi alla squadra. Naturalmente Locatelli non fa più quello che faceva prima, ma lo copre praticamente come è il suo paravento.
1: Guarda, proprio su Lewis ho i numeri. Allora, praticamente un passaggio chiave, ricordo sempre che il passaggio chiave è quello che permette a un compagno di andare al tiro, una precisione di passaggi del 93%, 52 passaggi a segno su 57 nella metà campo avversaria, che sono quelli un pochino più delicati, 13 su 13 nella nostra metà campo, quindi ha fatto veramente una partita. Pensa che ha perso 10 palloni, ok, però ne ha recuperati 4, e questo è interessante, e è riuscito anche in due dribbling, quindi ha vinto, aspetta che stavo guardando il numero dei duelli, ha vinto 5 duelli su 8, perciò veramente una prestazione di livello di Douglas Lewis.
0: Assolutamente, benissimo. Scusami, mi permetto di salutare te, ma di salutare anche Claudia, perché non l'ho fatto subito.
2: Ciao,
0: scusa,
2: Marco.
0: Sono stato ineducato.
2: No, ma che confronti. Figurati.
0: Questa sera poi abbiamo una trasmissione che è praticamente targata a Santarelli, quindi a questo punto insomma saluto la famiglia.
1: Marco, poi ovviamente andiamo con le tue pagelle. Poi un'altra cosa, che bello avere un portiere, no? Perché poi Vicario prenderà gol, sbaglierà, però abbiamo un portiere che sia a Frosinone che oggi al primo tiro non prende gol. Pensa che novità.
0: Beh, per noi è una novità, perché negli ultimi 2-3 anni insomma non è che avevamo poi granché. Secondo me, tra l'altro, il fatto di... mi è dispiaciuto terribilmente anche per quello che ha scritto, con tutto il sentimento, ma avere tolto Perin di mezzo, secondo me psicologicamente ha un po', come dire, avvantaggiato Vicario, nel senso che ormai è stato preso lui, benissimo, dobbiamo continuare con lui senza creargli dei dubbi. Il fatto di sentirsi titolare lo ha aiutato, e naturalmente in maniera indiretta ha aiutato anche la squadra. La prima parata di questa sera era una parata che un portiere di Serie A insomma dovrebbe fare,
1: sì.
0: Ma la seconda è stata eccezionale per la rapidità nei tempi di esecuzione e quindi riflessi molto molto elevati, quindi ben venga. Oltretutto ho notato che ha bloccato la palla lì, tenendo conto anche che c'era un suo
1: bravo
0: compagno proprio davanti.
1: Bravissimo, bravissimo.
0: Quindi anche dal punto di vista insomma della gestione del tutto, perché parare non è solo parare, è anche parare in maniera che sia effettivamente efficace, questo ci ha aiutato. Questa è una squadra che probabilmente ci farà soffrire, probabilmente soffriremo con noi. Ma se abbiamo un paio, due, tre punti fermi su cui far girare tutto, beh, io penso non vinceremo lo scudetto, ma una stagione accettabile possiamo,
1: sì,
0: comunque.
1: Concordo, Marco. Concordo. Intanto, guarda, ti do un aggiornamento di mercato, perché messaggio numero 170 di Fabio Urbisaglia nella nostra chat. Cinque, veramente oggi ride anche Marco, perché anche Marco è nella nostra chat, ha visto che oggi siamo stati subissati da Fabio Urbisaglia, che ci conferma che De Zerbi ha confermato che Pape Sarr ha chiesto di andare via. Questa notizia di Alfredo Perulla. La Juve in corsia di sorpasso in azione di oggi pomeriggio dopo il naufragio, la trattativa che si ha già superato un paio di club per il

0: centrocampista e vuole accelerare. Ora Marco, Pape Sarr, ti dico la verità, a me non fa impazzire, si era presentato molto bene al Tottenham, poi è stato fermato un po' dagli infortuni, è il classico, mi verrebbe da dire, medianaccio. Non ha fatto male al mondiale con il Senegal, però se devo dire tra che sì e Pape Sarr chi preferivo, preferivo decisamente che sì, ma insomma lui ha fatto la sua scelta, se sarà lui lo prendiamo e speriamo che possa far bene.
1: Ma sì, ma allora io penso sempre così: se questo giocatore del Tottenham viene alla Juventus con la voglia di fare e con l'entusiasmo di chi sa di poter affrontare un'avventura positiva, eccetera, ben venga. Ecco, io a proposito di che sì, vorrei dire una cosa, no? Vorrei fare un intervento, diciamo così, un po' originale. A forza di sentire che si era lì sul limitar di dite, come si dice, insomma, sul crinale, vengo, non vengo, eccetera. Quando ho sentito parlare di Roma, io non mi sono stupito, perché dicevo, ma in fondo che si arriva dall'Arabia, vede che la Roma è interessata, va a fare Champions League, e quindi forse tutto sommato, se dovesse andare alla Roma, ci sarebbe un motivo, no? Perché invece di fare l'Europa League va a fare la Champions. E poi ti scopro che si accontenta della Conference. Quindi cosa vuole dire? Vuole dire che questo è l'ennesimo esempio del fatto che il calcio di oggi è fatto di gente che deve mettere insieme i soldi, deve fare i soldi, non ha più un minimo di sentimento e non ha più un minimo di, come dire, di voglia di avventura, non so, di sfida.
0: Sono d'accordo, ma
1: si tratta solo di mettere insieme dei soldi.
0: Sono
1: d'accordo. Allora stia tranquillamente all'Atalanta, non abbiamo problemi. Sì, dispiace, ma poi fino ad un certo punto.
0: Ma guarda, io ormai non mi meraviglio più di niente. Però mi dispiace, per l'amor di Dio, perché era un giocatore che ci avrebbe fatto comodo, soprattutto perché abbiamo questo problema serio con Thuram che si opererà e quindi poteva in qualche modo sostituirlo. Però hai detto tutto benissimo, Marco, ha preferito l'Atalanta, la Conference League e giustamente i soldi che gli ha dato Sarri, Giuntoli, bene, ha fatto una scelta. Per me uno che preferisce l'Atalanta alla Juventus, oltretutto in Conference, va bene. Sono ormai, sono questi giocatori qua, Marco, sono questi tempi qua, sono questi procuratori qua. L'unica cosa che mi viene da dire è che Massar e Carnevali dovevano conoscere il procuratore, perché non è la prima volta che fa questo giochino, perché lui ha giocato su tre tavoli, Juve, Roma e Atalanta.
1: No, certamente, certamente. Cioè, io preferisco, voglio dire, Nico Gonzalez è stato accostato all'Atletico di Madrid e avanti di questo passo con scambi, con Sorloth, eccetera, eccetera. Beh, io francamente l'entourage di Nico e Nico stesso a me non mi risulta che abbiano fatto affermazioni un po' singolari, un po' fuori dalle righe o cose di questo genere. È un ragazzo che si è messo a disposizione, quando è entrato si è fatto trovare pronto e ha deciso una partita. Secondo me sono questi i giocatori sui quali dover contare per risalire la china, perché comunque stiamo risalendo la china. E a proposito, Alessandro, tu sei contento quando a Livorno succede che qualcuno al basket vince le partite,
0: certo,
1: eccetera, eccetera.
0: La libertà,
1: certo.
0: Certo.
1: Io torinese come sono e tu mi conosci, permettimi che questa sera vado non solo a letto tranquillo, certo, e sereno, ma vado a letto contento come le nespole. Noi in piemontese diciamo tranquilli come i pucciu sono le nespole. Sai perché? Perché si mettevano nella paglia, no? Perché sì, così maturavano, eccetera. Perché siamo in testa alla classifica, va bene, ne prendiamo atto, ma soprattutto in fondo ci sono Toro e Fiorentina, e guarda, sono quelle congiunzioni astrali che non succedono sempre. Quindi io questa sera vado tranquillo e sereno,
0: eccola,
1: a coricarmi.
0: Eccola la classifica, no?
1: Tanto queste cose capitano.
0: Hai ragione, tra l'altro la botta che ha preso oggi la Fiorentina è clamorosa, 3-0 in casa dal Frosinone dopo che ne aveva prese 4 a Roma. Il Torino, sì, anche il Torino non lo vedo messo per niente bene, però devo dire che delle due quella che mi colpisce di più, Marco, è proprio la Fiorentina.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. E tra l'altro, guarda caso, il mercato già è quella cosa che non sempre riesce bene, perché sembra che Paratici faccia i miracoli a Firenze. In realtà la Fiorentina ha preso 7 reti in 2 partite, va bene, e non mi sembra poi che a Firenze siano tanti contenti.
0: No,
1: quindi ogni tanto bisognerebbe anche, come dire, misurare il valore dei giocatori che vengono ceduti, che vengono acquistati. Questa sera tra l'altro do 7 a Spalletti, perché comunque sia il risultato è stato deciso da due suoi cambi, e quindi bene o male ha raddrizzato un pochettino la situazione con dei cambi importanti. Dico questo, avrei visto molto volentieri Milik al posto di Kolumani,
0: anch'io,
1: magari all'inizio del secondo tempo, però va bene così.
0: Sì. Tra l'altro, guarda, sto leggendo ora, e poi Marco vai con le tue pagelle, che David è stato subissato dai fischi, poi magari chi era allo stadio ce lo può confermare, però pare che quando è uscito ci sia stata una, insomma, tanti fischi. Che ne dici?
1: Sì.
0: Che li capisco.
1: E vabbè, ma erano, per carità, dispiace fischiare un tuo giocatore, però evidentemente è un giocatore che ormai direi che ha finito tutti i bonus, insomma, per cui ci può stare.
0: Guarda, ti faccio arrabbiare adesso e poi dopo vai con le pagelle, perché ci segnalano, ma io non ho nessun dubbio che la Rai ha cominciato la trasmissione dicendo negato un clamoroso rigore al Parma con Spalletti, sì, con Spalletti, con Tardelli che dice clamoroso rigore non dato al Parma, quindi pare che anche Tardelli stia, insomma, dicendo che c'era un rigore netto per il Parma. Io non mi meraviglio più di niente, né di Tardelli né di tanti altri, quindi non lo so te, Marco, ma
1: io difficilmente bazzico quelle trasmissioni, quindi
0: sì, anch'io
1: ne prendo atto. Io penso che questa sera Marelli abbia detto esattamente le cose come sta, insomma, voglio dire, non c'erano gli estremi del calcio di rigore, non è stato dato, punto, finito, cioè, questi che con i canoni di tutti quanti noi, compresi noi juventini, fanno Teleroma International mascherandola come fosse la televisione di Stato, che cosa vuoi? Ne prendiamo atto, l'abbiamo visto tante volte, insomma,
0: non
1: mi stupisco da più. Ma guarda, sai cosa ti dico? Sai cosa ti dico? Che se è andata così è perché probabilmente cominciamo anche magari a essere un po' presenti.
0: Speriamo.
1: Non dico a far paura, ma
2: a dare fastidio.
0: Speriamo. Vai, Marco, con le tue pagelle. Intanto sì, la questione Pape Sarr, è chiaro che De Zerbi l'ha detto, adesso la Juve, loro vogliono metterci l'obbligo, la Juve l'obbligo lo può inserire, secondo me però alla fine si potrà fare. Prego.
1: Ma guarda, io parto dal peggiore in campo, che è David, con 5.
0: Concordo.
1: E poi 5,5 con Lomani. Dopodiché è anche Kelly ha fatto un intervento che non mi è piaciuto per niente, 10 metri davanti all'area di rigore. E poi ci sono dei 7, Vicario 7, Douglas Luiz 7, Nico Gonzalez 7. Con Seixal 7, perché guardate nel primo tempo, se qualcuno ha pensato di non aver buttato via i soldi del biglietto deve ringraziare Francisco,
0: E
1: Spalletti 7, gli altri sono tutti intorno 6, 6 e mezzo. Mi pare che Celik abbia fatto un'ottima partita,
0: sì,
1: Bremer, Calulu e Locatelli, perché anche Locatelli ha chiuso molto.
0: Concordo.
1: Insomma, ha schermato Douglas Luiz ed è importante, perché se Douglas è libero, secondo me riesce ancora a esprimersi in maniera elevata.
0: Marco, grazie mille, appuntamento con te a domenica sera dopo Juventus Milan. Grazie Marco.
2: Ciao Marco.
1: Grazie a te Alessandro, un saluto a Ciao. Claudia, a te e buon lavoro, buon proseguimento.
0: Grazie. Allora, intanto devo dire che ringrazio Pietro che insomma dice che ci ama. Grazie Pietro, grazie veramente di cuore. Stavo leggendo i messaggi che stanno arrivando dagli amici che erano allo stadio, no? Quindi dal caro Bruno da Cuneo dice confermo grandi fischi. Barbara, ciao Barbara, saluto anche Andrea. Davide ha riuscito fischi non solo quando è uscito. Mauro dice vero, fischi per David, però non si fa, scrive Mauro. Qualcuno ci dice che appunto Marelli ha detto che era rigore mentre Giaccherini ha detto che era rigore. Confermo, era allo stadio, David era stato fischiato purtroppo anche quando è entrato con Miners. Sì, confermo, un sacco di fischi per David, quindi lo ci dice anche Pietro. Io ero allo stadio, avevo visto, non ero allo stadio, ho visto in televisione questa squadra. Vabbè, ok, ho letto dopo Pietro, insomma. Andiamo avanti, dai.
2: Ciao Vicario.
0: Vai con Vicario, vai con Vicario.
2: Avevo molta emozione. Oddio, scusate.
0: Vai.
2: Ok. Avevo molta emozione, come ho già detto, è un sogno che si realizza. Ora bisogna cavalcarlo con entusiasmo, umiltà ed equilibrio. Oggi è una grande serata per me, per la squadra e per il risultato. Vincere non è mai scontato, è quello per cui lavoriamo, ma l'avversario va rispettato. È sempre ostico, ti sporca la partita e questa è una vittoria che ci prendiamo. Da domani si riparte. Non c'è tempo per poggiarsi sugli allori. Lavoreremo già pensando a domenica prossima. Quando per 60 minuti non sei stato chiamato in causa e devi rispondere alla prima azione degli avversari è difficile. È per questo che è questo che ti serve qui alla Juventus? Assolutamente sì. Oggi mi è riuscito bene. Ovviamente l'obiettivo è entrare in questa modalità e mentalità. Essere il portiere della Juventus è così. A volte non ci si riesce, a volte sì. L'obiettivo è lavorare in quella direzione, forte e convinto, sapendo di far parte di una grande squadra e di un gruppo unito, con grandi obiettivi e testa grande. In testa e grande voglia di vincere le partite. Io voglio sottolineare, io vengo da un precampionato particolare, ma sono felice, sono carico e voglio continuare così.
0: No, tra l'altro è stata fatta una domanda assolutamente intelligente. Cioè, quando sei alla Juve per 60 minuti guardi la partita, poi ti arrivano tu due palloni e devi farti trovare presente. Con Di Gregorio andavamo 1-1. Mi dispiace, Di Gre, ora tanto vai a insegnare.
2: Ma secondo me
0: calcio.
2: Anche a Frosinone con Di Gregorio non finiva.
0: Sì, sì,
2: certo.
0: Appunto. Quindi questa sottolineatura è molto importante. Poi ripeto, prendere a gol ci farà perdere le partite perché nei portieri succede. Però vai, andiamo avanti.
2: Cosa ti hanno detto quando è arrivato Grabara? Ti è stata garantita la titolarità? Io penso che la maglia della Juventus vada meritata giorno dopo giorno. Quando entri a far parte di questo club capisci questo obbligo morale. Io cerco di fare quello che mi viene chiesto. A volte ci si riesce, a volte mi riesce meglio e a volte peggio. Ma voglio sempre farlo con entusiasmo e concentrazione. Scegliere allenatore, io proseguo così.
0: Ma io penso che qui ci sia, ci debba essere una gerarchia. La gerarchia è quella di Vicario titolare, Grabara secondo. Secondo non vuol dire il secondo degli anni 80 che faceva zero presenze in tutte le competizioni, ma vuol dire un portiere che magari il giovedì può fare il titolare in in Europa League. È possibile, oppure fare qualche partita anche in campionato, magari proprio in Europa League il portiere titolare può essere Grabara. Io non lo conosco onestamente, so che era il Wolfsburg che è retrocesso, che ha preso tanti gol, ma è chiaro se sei in una squadra che poi fa fatica è anche più difficile, però lo conosco pochissimo, conosco Vicario, lo conosco molto bene e abbiamo visto che Vicario è un portiere in questo momento da Juventus, perciò non metterei sul piatto adesso della discussione chi fa il titolare è Vicario, punto. Grabara avrà le sue possibilità, comunque quelle 15-20 partite secondo me tra Europa, campionato, magari Coppa Italia, le farà. È bene avere due portieri di livello, ci mancherebbe altro.
2: C'è anche Nico.
0: Vai con Nico.
2: Sono contento per la squadra, abbiamo fatto un grande lavoro durante questa settimana, abbiamo preparato bene la partita, sono felice per loro, pensavo di giocare a calcio, quello che piace a me. L'esultanza per McKennie, gliel'ho detto prima della partita che se sarei entrata avrei segnato e alla fine è andata così. Ieri era il suo compleanno, quindi un bel regalo.
0: Ah, ecco perché c'era l'amore della bionda McKennie. Intanto fammi salutare Daniele Livornese come noi e Juventino e Libertassino. Beh,
2: ah,
0: sei perfetto.
2: Meglio di così.
0: Meglio di così non potevi averci. Magari ci vediamo, giovedì sarò a Livorno, anzi giovedì e venerdì non ci sarò, vi lascio con Marangio, che forse se torna, vabbè, torna Marangio, fammi un po' sentire Marangio se c'è, Perché anche oggi Marangio, cioè 170 messaggi di Urbisaglia, ma anche Marangio, che poi ragazzi, non vi leggo quello che diceva Marangio su che, lasciamo perdere, va, perché ecco, Marangio di mercato ne prende mezza, non ne mi prendeva in giro me, perché c'è una che dicono che no, non è vero, vabbè, dai, andiamo avanti.
2: Non ti si sottovaluta troppo? Questa domanda non la posso rispondere, stai ai giornalisti, ti dico la stessa cosa, mi piace giocare a calcio e oggi abbiamo fatto una bella partita. Ma quanto aspettavi una serata così? Sono felice, trovare il gol e aver vinto mi fa andare a casa contento.
0: Bene, bene, siamo contenti anche noi, siamo sempre in attesa anche le parole di Spalletti, che ancora non ha parlato. Tra un po' andiamo anche da Mirko Nicoli, ma facciamo una raffica di messaggi, perché insomma c'è tantissimi amici che ci stanno ascoltando, e quindi andiamo a sentire anche un po' di messaggi in questo bel post partita, in un sabato che è iniziato male, ma che è finito bene. Prego.
3: Luigi da Udine.
0: No, Luigi era passato prima. Vai Fede, intanto sto vedendo l'uscita di David, giustamente Pinzoglio, ovviamente un grande uomo spogliatoio Pinzoglio, è andato subito a dargli il 5. Vai.
4: Un saluto a tutti voi, io sono Francesco da Montreux in Svizzera.
0: Ciao.
4: Dai, però il secondo tempo è stato un'altra cosa. Il primo tempo inguardabile, inguardabile questa Juve. Nel secondo tempo, quando si va a fare un po' di pressing, quando si mostra che abbiamo un po' di volontà ad andare a cercare la palla, e è tutta un'altra cosa. E poi ragazzi, io vi dico una cosa, Nico, bisogna tenerlo, e Kop quest'anno farà molto meglio, anche se ancora non è quel giocatore che ha giocato all'Atalanta.
0: Guarda,
4: niente,
0: io...
4: dai, dobbiamo credere, andare forte e mettercela tutte, e si vincerà anche col Milan, forse. Io
0: speriamo. Così. L'unica cosa con cui non sono d'accordo con questo amico è sul primo tempo inguardabile. Ne ho visti altri di primi tempi veramente inguardabili. Questo è stato un primo tempo dove è mancato il gol, evidentemente, però l'aggettivo inguardabile mi sembra un pochino eccessivo. Secondo tempo sicuramente migliore. Allora, prima dell'altro vocale, non sono contento che è arrivato questo messaggio, perché così almeno possiamo spiegare alcune cose, perché l'amico Pier Lorenzo dice: mi piacerebbe una risposta a questa domanda. Per mesi hanno detto che si aspettava la Juve, che voleva solo la Juve. Mi chiedo, se fosse stato vero, i dirigenti della Juve devono aspettare le ultime 72 ore dalla fine del mercato per capire le esigenze del giocatore? Delle due l'una, o si dicono una marea di cazzate, lo urli perché lo scrivi maiuscolo, quando si parla di mercato, oppure i nostri dirigenti sono degli incompetenti. Allora, Pier Lorenzo, ti parla uno che non ama il mercato e che non fa il mercato, per cui potrei dire raccontano una marea di cazzate per fare contenti tutti, perché poi ho visto oggi, no, i commenti, ah, capite nulla, io ho chiesto anche ad alcuni, mandatemi il curriculum, perché magari se voi siete, non dico a te Pier Lorenzo, dico, cioè, se siete così esperti di mercato, magari io troviamo un insider di mercato che fa le pulci a Fabrizio Romano, a Fedo Pedullà, a Gianluca Di Marzio, magari a Mirko Nicolino, oh, se siete così bravi candidatevi, questo lo dico in generale. Rispetto a quello che dici te, che è assolutamente corretto, nel senso che si chiede né l'una né l'altra, perché che la Juve fosse su che sì era il segreto di Pulcinella, l'ha confermato ieri anche Spalletti quando ha detto: voi le sapete prima di me, è vero, ci stiamo provando. Qual è stato il vulnus, come piace a Rossi, quando si parla in latino si eccita un po' Rossi, poi ve lo spiegherà Mirko, che è uno che il mercato lo segue e lo fa, che il procuratore, l'ho detto prima, ha giocato su tre tavoli. Allora, come funziona per coloro che lavorano sul mercato? Telefonano quotidianamente al dirigente, al procuratore, e il dirigente, che ti può dire anche delle bugie, dice: guarda, siamo su che sì, lo stiamo per prendere, e te dai ovviamente fiducia e lo riporti. In questo caso nessuno ha preso in giro nessuno, perché la Juventus era su che sì, perché c'è stata tre mesi, e questo forse è la cosa che non entra in testa, ma in generale la Juve ha dei parametri da dover rispettare.
2: L'ho detto pure Carnevali prima.
0: L'ha detto pure Carnevali, cioè io lo capisco che non vi piaccia questa cosa, ed è corretto che non vi piaccia, ma deve rispettare dei parametri. Quindi la trattativa è iniziata tempo fa, doveva far uscire dei giocatori che poi non sono usciti in maniera sufficiente, però ha detto una cosa la Juve: guarda, anche se non mi bastano le uscite, ti faccio entrare lo stesso. Lui dice: sì, sì, sì, va bene, vengo, tutto a posto. Si incontrano, si vedono, quindi non sono state raccontate marea di cazzate, e neppure i dirigenti sono degli incompetenti. Sono stati ingenui? Forse sì, perché dovevano conoscere il personaggio con il quale trattavano. Ma la verità è che la notizia c'era, la traccia c'era, la trattativa c'era. Se poi cambi le carte all'ultimo momento, ragazzi, nel mercato la sfera di cristallo non ce l'ha nessuno. E ripeto, ne parla uno che il mercato lo legge nei messaggi, lo legge da quelli che ritengo più affidabili. Ma voi pensate che anche i santoni del mercato, che ripeto fanno un lavoro matto e disperato, non sbagliano mai? E se sbagliano sono dei cazzari? Non funziona così, ragazzi, il mercato non funziona così. E a volte, quando dico mi piacerebbe farvelo provare una volta come si lavora sul mercato, io sono convinto che dopo 23 ore, nemmeno 24, ritornereste a fare un altro lavoro. Perché bisogna avere una costanza, veramente non dormi la notte su alcune cose. Io ne sono sempre stato lontano proprio per questo. Perché poi c'è un momento in cui il telefono lo spengi. No, lì non lo spengi mai. E ti devi fidare di quello che ti raccontano. E a volte i colleghi vengono utilizzati per arrivare ad altro. Perché quando il procuratore di che sia Tecamba, Adebamba o Cionagamba, come si chiama, va a bussare alla Roma... Io il mercato non lo faccio, perché ma lì mi si è acceso un campanello, che sicuramente si è accesa sicuramente anche ai nostri dirigenti, però si sono fidati e hanno fatto male, però si sono fidati. Quindi la verità in questo caso, dico all'amico, non è né una che si dicono marea di cavolate, né che siamo di fronte a degli incompetenti. Siamo di fronte a delle persone, giustamente senza scrupoli, che pensano al loro interesse. E te la dico fino in fondo: se devo dare 6 milioni o 5 milioni a un personaggio del genere, compreso il procuratore, che se li prenda ad aggiuntoli, va bene così. Intanto sta parlando Spalletti, sentiamo altri due vocali, poi due o tre testuali, poi andiamo a Mirko Nicolino.
5: Ciao ragazzi, Bruno, sto facendo lo stadio, stanchissimo, sono a pezzi perché è stata veramente un'altra partitaccia, primo tempo orribile, secondo un po' bene, mi è piaciuto Gonzalez, Vittor Vicario, il Piero Piano mi ha portato a casa, però ragazzi c'è ancora molto da fare, io non so, centravanti Cerchesi, gioco Cerchesi, Cerchia trova, speriamo di giocare un po' meglio col Milan, altrimenti sono cavolacci, ciao ciao.
0: Grazie Bruno, un abbraccio. Con Milan, ragazzi, sarà una partitaccia, lo sappiamo, però la Juve intanto il suo dovere l'ha fatto. 6 punti, 2 partite, dobbiamo provare a battere anche il Milan, ci mancherebbe altro, però intanto 6 punti, 2 partite l'ha fatte. Prego.
6: Ciao ragazzi, campione da New York, io vorrei che, se possibile, il direttore, se gli danno la possibilità di fare una domanda all'allenatore e dire a nome dei tifosi, ci dovete dire veramente che futuro abbiamo, perché i tifosi sono veramente stanchi, perché non si può. Alla fine sì, come dice Zuliani, 3 points, però veramente c'è, cioè, qui a livello di salute non c'è, io non ci arrivo a fine stagione, forse io.
0: Ma è futuro, ragazzi, io mi raccomando, cerca di arrivarci, perché ti vogliamo bene e ti vogliamo sentire sempre. Ragazzi, io credo che il futuro sia molto chiaro di fronte alla Juventus. Dobbiamo per la 174esima volta dal 2020 ricostruire. Non è tutto facile, ci sono squadre più attrezzate di noi. Dobbiamo fare i conti col fair play finanziario, con il settlement agreement per essere più precisi, che non è proprio il fair play finanziario, ma sai che hai questi addosso. Stiamo cercando di barcamenarci tra un prestito, una cessione che non arriva. Dite sì, ma non hanno venduto, sono tutti in prestito. Beh, io, siccome appunto sentivo le radio romane in questi giorni, alla Roma li imputano la stessa cosa, che non sono riusciti a vendere un giocatore, perché vendere è difficile. Poi bravo l'Atalanta, che vende Anor a 60 milioni, 40 milioni, bravi, c'è da fargli complimenti, come direbbe Allegri. Brava il Milan, che ha resistito e vende Leao a 50 milioni, bravi. Oggettivamente non ci abbiamo neppure giocatori a 50 milioni. Quindi siamo in una fase di ricostruzione dove tutto quello che riusciamo a prendere dobbiamo prendere, guadagnare e sorridere. Sorridere anche di una vittoria contro il Parma. perché il futuro è un futuro che si sta ridisegnando faticosamente, passando da stagioni faticose, veramente molto faticose. Questa nasce con alcune speranze, per quanto mi riguarda, soprattutto in Europa, ma con la consapevolezza che è una squadra che dobbiamo decisamente completare. Ecco. Quindi, però mi raccomando sulla salute. Altro vocale, poi siamo in attesa di Mirko che sta per arrivare.
7: Buonasera Radio Bianconera. Beh, bel risultato, ma comunque sia si confermano la crisi a livello di tutto il reparto offensivo della nostra Juventus. Pensate bene solo che per passare in vantaggio e poi magari raddoppiare è servito un giocatore che fino a 20 minuti fa voleva andare via, o non so se ancora vuole andare via dalla Juventus, e Kop Meyers che volemmo vendere al primo che passa a Torino che se lo porta via, quindi niente, mo per fortuna che c'è sta un portiere a Torino che è Vicario, perché oggi Vicario ha salvato la partita, se no dall'1-0 un vantaggio nostro passavamo al 2-1 per Parma. Beh, comunque buona. Per fortuna Vicario gioca con noi, però, questa sì, è una buona notizia,
0: questo bene, però un gol vale sempre uno, eh? Cioè nel senso che Vicario fa due parate più o meno sulla stessa azione, quindi però hai detto bene, è una buona notizia avere un portiere che para, è decisamente una cosa che non avevamo intanto sta per arrivare Mirko, è anche in video. Leggi qualcosa Claudia?
2: Ciao ragazzi, prendo spunto da quella Massima. Io non ci vedo.
0: Come non ci vedi?
2: No. Massima taoista che recita così: ciò che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo lo chiama farfalla. E volendo mutuarla sulla nostra situazione, direi: ciò che il resto del mondo chiama stagione fallimentare, quella Juve la chiamiamo anno zero. Ciao Cesare da Milano.
0: Non conosco la Massima taoista, ma adesso l'abbiamo conosciuta. Vai.
2: Io non credo che la società non avesse un piano B. Sar non si chiude dal nulla in poche ore. Voi che dite, Michele da Ferrara?
0: E guarda, te lo faccio vedere a Mirko appena arriva. Anzi, andiamoci subito. Ciao Mirko, buonasera.
8: Ciao a tutti, buonasera.
2: Ciao Mirko.
0: Allora, parto proprio da qui, prima di analisi della partita. Vedo uno Spalletti che si sta abbracciando l'inviato di Dazon. Insomma, bene. No, ma partiamo dall'intreccio di me. Mi sa che qui l'hanno fatto un po' arrabbiare, però poi dopo ci arriviamo. L'intreccio di mercato di oggi, Mirko. Oggi la nostra chat bolliva, l'ho detto prima. Fabio Urbisaglia ci ha distrutto dai messaggi, però sempre sul pezzo, meno male.
8: Sì, però vai. È andata un po' come vi avevo raccontato, che poi non è un mistero, no? Il fatto che nelle trattative di mercato ci sia chi vada a sedersi al tavolo, si fa l'accordo con una società e poi con quell'accordo va a giocare al rialzo con altre squadre, che poi quello che sostanzialmente ha detto stasera Carnevali, perché Carnevali inizialmente è stato un po' morbido, poi però ci è andato giù pesante quando ha detto probabilmente che sì, non voleva venire alla Juventus perché gli davamo quanto ci aveva chiesto e forse qualcuno ha fatto il furbo andando a giocare su più tavoli, ed è quello che alla fine è successo, perché si è detto nelle ultime ore la Juve non arrivava ai 4,5 che chiedeva l'Atalanta. Sì, la Juve ha offerto da sempre 4,5 più bonus, poi è spuntata questa richiesta di un bonus per lui alla firma e un bonus pure per la gente alla firma, un doppio bonus che faceva arrivare la cifra fuori dai paletti per la Juventus, per come la Juventus deve muoversi in queste ore. Quindi ad un certo punto è sembrato chiaro anche alla Juventus che sostanzialmente non volevano venire da noi, né che sia né il suo agente. Quindi onestamente dispiace, perché le visite mediche erano già programmate, tutto quello che vuoi, la tifoseria aveva fatto l'acquolina, aveva l'acquolina in bocca per il suo arrivo. Spalletti ieri si era espresso e si era sbilanciato anche tanto, però onestamente un calciatore e un agente che fanno così io me li tengo lontani. Quindi subito chiusa questa trattativa la Juventus ha iniziato a trattare con il Tottenham per Sarr, che in questo inizio di stagione ha avuto dei problemi fisici e non ha giocato, quindi per questo motivo, non perché non fosse un giocatore interessante o comunque ritenuto valido dal Tottenham. Vediamo se si incastrano le situazioni, perché anche qui la Juventus deve prendere il giocatore in prestito, deve fare in modo che la cifra non superi una determinata soglia. Il Tottenham sembra al momento preferire l'obbligo di riscatto, vediamo come la chiude.
9: Che giocatore è Sarr, Mirko?
8: Ma è un centrocampista, per quello che dicono i numeri, molto generoso, che unisce le due fasi. Gli esperti lo definirebbero un centrocampista moderno. È chiaro che la Juventus in questo momento, senza l'arrivo di Kessié, con l'uscita comunque di Miretti e con Thuram soprattutto, che non sappiamo oggi quando sarà a disposizione, ci sarà questo consulto, se si dovrà operare sarà fermo almeno 2 o 3 mesi, quindi capisci che in questo momento la Juventus ha bisogno di tutto. Quello che abbiamo visto secondo me con il Parma è che ora Locatelli con Douglas Luiz di fianco imposta di meno, perché la parte di impostazione, di costruzione del gioco la fa più il brasiliano, però se hai uno come Sarr che ti fa quello che faceva Thuram, secondo me è molto utile.
9: Senti, rimanendo sempre, poi arriviamo a analizzare la partita, Mirko, ma oggi chiaramente è stato un sabato particolare.
8: Un delirio,
9: meno male che la Juve almeno ha vinto la partita. L'altro tema, c'è poco da fare, è quello dell'attaccante. Poi stiamo cercando di capire l'infortunio di Cambiaso, però insomma David ormai, anche Colomani molto male, molto male. Però Colomani l'abbiamo preso e non lo possiamo cedere. Però su David che notizie mi dai? Perché credo che insomma questo giocatore deve lasciare Torino a tutti i costi.
8: Allora, David sembrava che non ci fosse più possibilità, poi si è aperta questa strada con l'Atletico Madrid, che da un semplice sondaggio si è trasformato in una trattativa vera e propria. C'è l'apertura del giocatore, c'è l'apertura dell'Atletico, però a determinate condizioni. La Juventus prima di questa sessione aveva fissato la cifra di David a 30 milioni. È chiaro che è una cifra che, visto il precampionato e viste le prime 2 giornate, nessuno ti dà. Però c'è questa possibilità che si incastri come attaccante di riserva all'Atletico Madrid. Si deve trovare la formula giusta, ovviamente l'Atletico di inserire obblighi di riscatto, vediamo come si sviluppa la cosa, non c'è più tantissimo tempo e vediamo se riescono a fare la doppia operazione con Sorloth. Però onestamente io stasera molto male, molto male. Capisco che Spalletti nella conferenza stampa di ieri abbia provato ancora una volta a difenderlo, motivarlo, e tecnico può fare anche il sottopunta, però onestamente il sottopunta di oggi,
9: mamma mia,
8: è peggio della punta di David solito. Quindi poi a me, io sto leggendo tantissimi commenti positivi su Colomani, devo dire la verità, perché mi piace leggere le analisi di tutti, però a me non è piaciuto nemmeno Colomani.
9: Nemmeno a me.
8: Sì, ha giocato tanto per la squadra, ok, però Colomani è stato preso per fare i gol. 38 milioni più 12 di bonus, tu devi arrivare a doppia cifra di gol. Già 2 partite mi sei rimasto a secco.
9: Sì, no, non è piaciuto, ti dico l'età, nemmeno a me. Poi è vero che senza David forse è un po' migliorato, però siamo sempre lì. Altra cosa che ti chiedono, perché ora vedi come arrivi te, Mirko, ingolosiamo tutti i nostri radioascoltatori e amici che ci guardano in televisione, poi però dobbiamo parlare a partita. Zegrova
8: si era già fermato un'altra volta in questo precampionato per un problemino lieve. Pare, almeno la versione ufficiale, che abbia questo nuovo problemino lieve, però nei giorni scorsi abbiamo raccontato proprio io e te, Ale, sì, che Spalletti si è rimasto letteralmente impressionato dall'impatto di Nico Gonzalez.
9: Si è visto.
8: Qual è la riflessione che è stata fatta in questi giorni in casa Juventus? Ok, Nico Gonzalez è un giocatore fisicamente fragile, ok, perché lo sappiamo, ha avuto tanti infortuni muscolari sia alla Juve sia alla Fiorentina e anche nella parentesi all'Atletico Madrid. La riflessione è: essendo altrettanto fragile Zegrova, perché, giustamente dice Spalletti, non tenere più Nico Gonzalez, che fa più ruoli, comunque quando gioca copre più metri di campo, è un po' più cattivo, è un po' più ficcante, e quindi alla fine si sta cercando di far uscire Zegrova, che di proposte ne ha, soprattutto quella araba, è una proposta che secondo me Jegrova, nella situazione attuale in cui è, cioè giocatore che rischia di non giocare praticamente mai da titolare alla Juventus e fare pochi spezzoni, secondo me è un'occasione che dovrebbe cogliere.
9: E libererebbe un po' di ingaggio di monte salariale, perché poi il problema resta sempre quello,
8: sì.
9: No?
8: Sì, libererebbe qualcosa, la Juventus in questo momento deve liberare. Quelli che sono andati via hanno liberato qualcosa, ma gli ingaggi più pesanti della rosa sono per esempio quelli di David. Ci sono giocatori alla Juventus che giocano poco e che prendono stipendi mostruosi. Lo stesso Pop Minus, che poi stasera comunque è entrato e ha fatto pure gol, è entrato per puro caso perché si è fatto male,
9: sì, cambiato, altrimenti
8: probabilmente come ultima sostituzione Spalletti avrebbe fatto altro, non lo so. Però anche Cop Minus è uno di quelli che la Juventus vorrebbe far uscire. 4 milioni e mezzo più bonus sono quasi 8 milioni lordi, quindi più gli ammortamenti, il residuo a bilancio, insomma la Juventus deve liberare risorse
9: e farlo in 72 ore, insomma, è abbastanza complicato. Mirko, partita di stasera, ti è piaciuta la Juve oppure più una Juve a due facce, cioè secondo tempo meglio rispetto al primo, cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto?
8: Cerco di farla breve. Primi 5-10 minuti partiti forte, consapevoli del fatto che il Parma di Cuenca gioca da sempre un calcio molto sparagnino, no? È un 5-3-1-1 con tanta densità nei propri ultimi 30 metri, quindi la Juve ha iniziato veloce, cercando con il palleggio di creare gli spazi per entrare in area, ma poi col passare dei minuti non ci riusciva, il palleggio si è rallentato, il Parma ha preso un po' di coraggio, poi l'inizio della ripresa era sostanzialmente sulla falsa riga del primo tempo, tanto è vero che poi Spalletti al 55esimo decide di fare i cambi, cosa che di solito invece aspettava di fare intorno al 65esimo, stavolta anticipato, e secondo me ha fatto bene, perché l'ingresso di Nico Gonzalez ha letteralmente spaccato la partita, letteralmente, è stato secondo me il migliore in campo assieme a Douglas Luiz. Mi è piaciuto tantissimo anche Lukumi, per esempio.
9: Sì, è vero.
8: Ho scritto e stavo preparando i pezzi, tra cui ovviamente l'analisi tattica per Bianconera News. Kelly appena entra, con tutto il rispetto, per citare Juric, subito una grande cagata, recupera un pallone e poi si pianta con la palla in mezzo ai piedi davanti all'area di rigore, la perde e finisce che subiamo un'azione pericolosa. Ecco, a me Lukumi dà più garanzie di Kelly, quindi diciamo che dopo questa partita sono un pochettino più tranquillo, nel senso che mi aspettavo, dopo una giornata come questa, Spalletti nervoso perché non arrivano gli acquisti, mi aspettavo una Juve un po' più ansiosa, e invece, come ha detto Vicari, ho visto una Juve che è stata abbastanza paziente anche nel secondo tempo, e poi ripeto, i cambi, un po' soprattutto quello di Nico Gonzalez, hanno dato quel qualcosa in più. Ale Begovic molto fumoso perché voleva spaccare il mondo, lo capisco questo ragazzo, però nemmeno Boga aveva fatto chissà che cosa, no. Quindi credo che comunque c'è, dopo due partite con squadre per carità di bassa classifica tra virgolette, sei punti, clean sheet e un animo un po' più sereno, direi che ora pensiamo da domani a chiudere questo mercato per bene, però almeno stiamo sereni per il fatto che il nostro dovere in queste due partite l'abbiamo fatto in termini di punti.
9: Ti chiedo l'ultimissima cosa e poi vi faccio sentire Spalletti. Intanto rivedo McKennie, ragazzi. McKennie un bomber vero, eh? Io McKennie, sì. Hai visto, si è presentato con due amiche, insomma, notevoli. Poi la bionda e la mora, giustamente. Se tu dovessi puntare un euro, lo punteresti sul fatto che ci teniamo David o che bene o male si riesce a fare un colpo là davanti?
8: Le parole di Carnevali mi hanno rassicurato, nel senso che mi ha confermato ancora una volta che abbiamo di fronte un dirigente che non si piega di fronte a certe situazioni. Probabilmente la Juventus poteva avere anche un margine di manovra per alzare qualcosina, che sì, ma la Juventus non c'è stata. Questo significa che la Juventus sta lavorando per non farsi più intrappolare in determinate situazioni, e mi lascia fiducioso per il fatto che nelle ultime ore di mercato riuscirà a fare qualcosa di utile.
9: Grazie Mirko, grazie, buon lavoro, ti leggiamo su Bianco Nella News ovviamente. Ciao
8: Mirko.
9: Buonanotte. Buonanotte. Allora, l'hai preso il calendario Europa League della Juve? Benissimo, perché è uscito anche il calendario di Europa League della Juve. Ve lo diamo e poi facciamo sentire Spalletti e poi ultima mezz'ora con tutti i vostri messaggi. Questo è il calendario delle partite della Juve, arrivato nel tardissimo pomeriggio. Prego.
2: 17 settembre ore 21, Juventus NEC.
9: Quindi cominciamo con il NEC alle 21, domenica abbiamo detto? Giovedì?
2: 17 settembre.
9: Giovedì 17 settembre. A questo punto occhio, perché poi verranno ovviamente anche fatti gli anticipi e i posticipi. Noi giocheremo con l'Atalanta, con l'Atalanta del simpaticissimo Sarri, del simpaticissimo Giuntoli, del simpaticissimo Sarri. Prego. E che sì, ovviamente. Vai.
2: 15 ottobre, ore 21, Celta Vigo Juventus.
9: Quindi andiamo subito. Cioè, insomma, inizio in un girone, in una fase a campionato semplice. Però NEC è una squadra da tenere sott'occhio, come ci ha raccontato Lucio Marinucci, e Celta Vigo si è molto indebolita, però in casa rompono un po' sempre le scatole.
2: 22 ottobre ore 18.45 Juventus-Rennes.
9: 18.45 Juventus-Rennes, poi?
2: 5 ottobre ore 21 AZ Alkmaar.
9: Juve.
2: Sì.
9: Quindi questa alle 21?
2: Sì.
9: 5 novembre alle 21.
2: 26
9: poi?
2: Novembre ore 21 Juventus Omonia
9: Nicosia. Quindi qui secondo me dovremmo provare a chiudere il discorso. Poi
2: 10 dicembre 18.45 Apoel Beersheva Juventus.
9: Quindi andiamo lì, probabilmente si giocherà, cioè, sicuramente non si giocherà in Israele, credo si giocherà in Ungheria da quelle parti, quindi anche la partita alle 18.45. Vedi, 21, Rossi si sta segnando tutto.
2: 21 gennaio alle 18.45 Ferencvaros Juventus.
9: E lì spero che avremo già chiuso il conto.
2: Anche perché l'ultima, il 28 gennaio alle 21, Real Sociedad.
9: Allora noi non ci andiamo, stiamo scegliendo la partita da andare, conviene. Ma l'ultima non conviene. Quindi questo è il calendario, andiamo con le parole di Spalletti.
4: E mi è piaciuta molto. Poi è vero, non siamo stati bravi a strappare quello spazio per una triangolazione, per un tiro in porta, nei movimenti lì di accerchiamento all'area di rigore abbiamo fatto un po' di confusione, ci è mancata l'incornata dentro perché abbiamo fatto 20 cross. Voi vi appellate a quel colpo di testa dove naturalmente Guglielmo Vicario ha fatto una grande parata, perché è quella la situazione del dubbio del risultato, perché ho sentito il risultato, la Juve ancora qui là sotto e sopra. Colpo di testa abbiamo ricevuto. Noi di quei cross lì se ne è fatti 25 nel primo tempo e non siamo stati bravi a fare un colpo di testa. Poi abbiamo fatto una partita serissima, i calciatori hanno fatto una partita con obiettivo, con motivi, con qualità di gioco, con pressione continua. Siamo stati qui dentro tanto a fare queste situazioni qui. Poi è chiaro che ci vuole la zampata, ci vuole poi l'estrema qualità, ci vuole l'anticipazione, ci vuole, però quando stai tanto così io sarei contento di rimanere dentro l'area di rigore quanto ci siamo stati in più. Poi se non si fa gol è chiaro che per voi va tutto male, però il problema è che probabilmente non siamo stati così precisi da impensierire di più, ma di situazioni ce ne sono state molte, insomma, ecco.
10: Ciao Luciano, vado su Colomani. Ho visto un Colomani che ha interpretato le sue caratteristiche, le sue potenzialità, soprattutto quando si sono aperti gli spazi e soprattutto quando è entrato Nico Gonzalez. Io non so se ha bisogno magari di un giocatore come Nico più lì vicino. Cosa ne pensi? Perché di partite chiuse ne troverete tante, no? Se è un giocatore che per caratteristiche nello spazio stretto magari fa più fatica e quindi magari averci un giocatore che ci gioca lì dentro lo può agevolare, ecco.
11: Ma io penso che lui sappia giocare in tutte e due le situazioni, perché è un calciatore veloce, tecnico e che ha qualità estrema. Quindi ci deve mettere un po' più di sangue nelle situazioni, un po' più di cattiveria, un po' più di ghigno, perché è quello che secondo me gli mette a posto tutto, perché poi sa fare ogni cosa. È chiaro che per fargli trovare più spazio bisogna parlare con gli avversari. Se venite a parlare con gli avversari e ci vengano ad attaccare, si trova più spazio dietro. Se loro vanno al limite dell'area, di spazio non se ne trova, e Colo ha le qualità per venire via, per ritagliarsi lo spazio da riattaccare dopo, dopo aver palleggiato, aver relazionato con la squadra. Noi abbiamo fatto una grande partita oggi, i ragazzi hanno giocato una grande partita. Poi voi potete dire quello che vi pare, perché non posso fare paragoni, se no vi faccio sentire che dite di un'altra partita e che dite della Juventus in base a quello che è stato il comportamento, e vi faccio vedere che differenze ce ne sono poche o ce ne sono molte in base a quello che si dice. Però noi abbiamo fatto una partita serissima, abbiamo concesso due situazioni, non è rigore perché allarga la gamba il calciatore del Parma, il calciatore del Parma che va a mettere il piede vicino, ma poi ora c'è Orsato, ve le leva lui queste muse, io non rischio la galera un'altra volta nel dare un bacio a una, perché ve lo spiega lui come funziona poi sul...
12: Però se vuole baciare De Giuseppe secondo me non c'è problema, contatto, mister.
11: Ma neanche per me c'è problema, si figuri.
13: Non è un problema.
11: È anche un bel ragazzo.
13: Prendiamo e portiamo appunto, a casa.
11: Appunto. Allora, appunto, però questo, cioè quando si parla di contatto, si ritorna lì, ma che roba è un contatto? Ma che è? Un impatto è un impatto. Oh. Se no questo è un contatto. È lui che allarga il piede, non lo tocca quasi neanche, niente. Lui gli va ad allargare la gamba, a cercare l'intervento, di essere colpito sull'intervento di Alaj Begovic. E infatti in un minuto l'hanno liquidata, come giusto così.
12: Grazie mister, le chiedo solo grazie velocemente se sa già cambiato, se è qualcosa di grave o di abbastanza superabile, velocemente.
11: Bisogna fargli aspettare. Vedere, bisogna fare delle accertamenti domattina. Non mi veniva, grazie, accertamenti mi hanno suggerito.
9: Allora, mi è piaciuto Spalletti anche perché, insomma, parlare di quel rigore lì giusto alla Rai, ora ho visto Stefano che mi dice una cosa, pare che insomma la conduttrice, quella insomma, che deve giocare tutta con le luci, no? Che stia incalzando Spalletti per la loro fantascientifica analisi dello pseudo rigore, pazzesco. Però ragazzi, lo sapete, no? Poi figuriamoci, quest'anno la Rai... che come diceva il buon Marco Sanfelice, una sorta di Teleroma, quest'anno hanno l'idea di far vincere scudetto alla Roma, quindi è chiaro che ogni cosa, per cui io non mi meraviglio di niente, quello non è mai rigore nella vita, mai, credo che l'abbia detto pure Marelli, me lo confermi vero Claudio, ha detto che non è calcio di rigore, quindi voglio dire, il discorso finisce lì, ma non è mai calcio di rigore. Poi se per Tardelli, per la conduttrice, per calcio di rigore, se ne facessero una ragione. Tra l'altro un'altra cosa molto corretta che dice Spalletti è che quest'anno con Orsato ha detto che poi sicuramente ci saranno situazioni in cui saremo noi a incavolarci, però ha detto meno VAR, più decisione di campo. Questa è stata decisione di campo, forse l'unica decisione che ha preso corretta è il poro, come direbbero a Roma, Fornò, e basta, cioè veramente basta. Poi io vi do sempre il suggerimento, perché vi dovete fare il sangue marcio o amaro, come pare a voi, guardando sta roba qua? Poi dicevano, è chiaro, cerco di sentire tutto, però non mi veramigliate. E oggettivamente, ragazzi, non vi meravigliate neppure degli ex giocatori della Juventus, perché se vado a memoria di ex giocatori della Juventus pronti a difendere la nostra Juve ce ne sono veramente pochi, faccio fatica a trovarne, quando si sono trovati, vabbè, a parte il capitano, quando si sono trovati a dover discutere. Poi io, Tardelli, figuriamoci, è stato un nostro giocatore e gli abbiamo voluto tanto bene. Però mi fermo qua, insomma, poi ha ragione, lui ha visto il rigore, fa bene a dire rigore, noi non ce ne frega assolutamente niente. Due vocali, poi un po' di testuali su Cambiaso. Claudia, dunque domani mattina non ci sono
2: non c'è niente.
9: Questo, ragazzi, potrebbe essere un problema serio, eh? Quello di Cambiaso potrebbe essere un problema serio, perché se si toccava veramente il polpaccio, noi abbiamo avuto la sensazione alla caviglia, però come diceva Antonio c'è stato poi una problematica evidentemente al polpaccio, e il polpaccio sapete che è una brutta bestia, quindi bisogna stare attenti. Prego.
14: Ragazzi, buonasera, Fabrizio di Castellammare di Stabia.
9: Ciao caro.
14: Mi ha letteralmente rapito, affascinato, sedotto lo sguardo cattivo di Nico Gonzalez. Ma la domanda conseguente viene spontanea: è mai possibile che lo sguardo della tigre lo deve avere l'unico giocatore che pare volesse andar via e che la Juve vuole dar via? Possibile una roba del genere? Nico Gonzalez tutta la vita e fino alla fine, forza Juve.
9: Ciao, guarda, anche questa è un'analisi molto, molto interessante, è vero. Diciamo che poi la mimica facciale non è uguale per tutti, ma al di là di questo lui è entrato in una maniera straordinaria. Forse si è convinto di rimanere alla Juve.
2: Chissà, magari anche lui ha voglia di rivalsa.
9: Può essere, anche perché poi l'Atletico Madrid sì lo vuole, ma non ha mai fondato il colpo. Cioè, se tu vuoi un giocatore, non so, 5 milioni ti fa la differenza, la Juve lo vuole da 25, loro non si sono mai spostati a 25, sono rimasti sempre su 20, e magari Nico ha voglia di rivalsa e di dimostrare a tutti che può fare bene alla Juventus. Quindi hai ragione, quello sguardo ci ha colpito tutti. Ripeto, io chiedo scusa perché invece l'ho sempre visto come un giocatore che quasi faceva un favore, e stasera ha fatto grande il favore perché ha cambiato totalmente la partita. Prego.
15: Buonasera ragazzi, Gianluca da Perugia.
9: Ciao,
15: sapete
9: Gianluca.
15: Che c'è? Io stasera festeggio come festeggio tutte le vittorie,
9: bravo,
15: della Juve.
9: Bravo.
15: È ovvio, qualche difficoltà c'è, bravo, però tutto questo pessimismo io non lo condivido. Avanti così fino alla fine.
9: Amico mio, bravo, bravo, perché si festeggia sempre quando si vince. Guarda il Poro Cairo, che saluta tutti l'arbitro, no, che stanno facendo la partita. Beh, una bella combo, questa la dico piano, tanto non succederà mai. Fiorentina-Torino in Serie B sarebbe tanta roba,
2: No.
9: Però non si può dire, vabbè, tutte e due è impossibile, ragazzi, perché poi è talmente facile salvarsi in questo campionato che è impossibile. Però vi dico la verità,
2: vabbè, dai, l'anno scorso una c'è andata vicina.
9: La Fiorentina non è questa la situazione, però il Torino sarebbe veramente bello con quel, non mi sta simpatico Cairo, per l'amor di Dio. Prego.
2: Beh, neanche i suoi tifosi sta simpatico.
9: No, infatti.
16: Ciao Ale, ciao Claudio. Allora, io sono contentissimo per la vittoria, io quando si vince sono sempre contento, e sono curioso adesso stasera, al di là del fatto che sicuramente siamo una squadra tutt'altro che perfetta, ma adesso voglio vedere stasera se ci sarà qualche professorone che si dovrà lamentare di qualcosa anche stasera. Lorenzo da Roma.
9: Ciao Lorenzo, ma guarda Lorenzo, ti posso dire la verità, sicuramente qualche messaggio mi è sfuggito perché siamo ora siamo entrati nel giorno nuovo, quindi ha azzerato il conteggio, però devo dire che al di là, come dici te, della consapevolezza, caro Lorenzo, di dover in qualche modo completare la squadra, però io vedo soddisfazione. Per come abbiamo cominciato la puntata, no? Con il disastro, che se tutto, io vedo soddisfazione nei messaggi. Poi è chiaro, c'è cioè quello più contento, quello meno contento. Però mi sembra che basta vedere il prossimo messaggio che chiamo, tutto da rifare, via tutti, via.
2: Vabbè, durante la partita un po' di disfattismo però c'era.
9: Però durante la partita, raga, io lo dico sempre, colpo di tacco ci sta, cioè durante la partita e è giusto anche che sia così, no? È la pancia che parla ed è giusto, soprattutto nel primo tempo eravamo un po' così. Però Lorenzo, grazie per il tuo intervento, ti dico, ecco, vedendo, ora ve l'ho subito smentito, il 2-0 e soprattutto il secondo tempo ha addolcito la pillola di questo sabato che era cominciato male. Leggimi qualcosa, poi sta a sentire il prossimo vocale, sta a sentire via Carnevali, via Mazzara, facciamo schifo sicuramente. Vai.
2: Ale, però non facciamoci sedurre da Nico, ha fatto una grande partita stasera, ma non dimentichiamoci quanto era irritante 2 anni fa Adam.
9: E Adam qui ci riporta oggettivamente su una cosa vera, vera Adam, vedi, poi c'è anche la lucidità dell'amico Adam. Sì, 2 anni fa è stato molto irritante, però diceva Claudia, magari ha voglia di rivalsa, dico io, magari una testa diversa. Guardate che resto convinto, non facciamoci la testa in positivo, però guardate che quell'anno lì la combo, proprio di combo Giuntoli, Thiago Motta ne ha combinate di tutti, il clima dentro la squadra non era sereno, perciò magari perché quello che dice Adam è vero, insomma, Nico non ha fatto una buona, tant'è vero che poi se ne è voluta andare proprio di corsa. Prego.
2: Ciao ragazzi, Liborio Fuce.

0: era la prima partita. L'unica cosa che mi sento di dire oggi, ecco, deve stare un po' più attento su quell'intervento, perché quello non è mai rigore, mai, mai, mai.
1: Però beh, trovi la serata attento. Sbagliata, te lo danno,
0: te
1: per
0: lo
1: rigore.
0: Danno, te lo danno, devi stare molto attento. Vero Salvatore, verissimo, 2 anni fa abbiamo fatto fare a Nicolo Esterno il centrocampo a 5, verissimo, bravo. E glielo faceva fare anche Tudor, se non vado errato, benissimo. Quindi poi Nico, io lo dico sempre, Nico ha secondo me una dote che può fare tutti i ruoli. E se voi mi chiedete qual è il ruolo di Nico, boh, perché l'ho visto fare la prima punta, l'ho visto fare, come dice correttamente l'amico Salvatore, l'esterno e il centrocampo a 5, l'ho visto fare la mezzala, l'ho visto fare tutto a Nico Gonzalez, quindi è anche una dote, attenzione. Però se gli troviamo un ruolo che può essere quello sottopunta, sì, può essere, può essere. Oppure se si dovesse giocare a volte, perché l'ha fatto con Thiago Motta, anche il riferimento centrale, se dovesse mancare qualcosa, può fare anche quello, mi pare, nella finale mondiale forse, o nella finale di Coppa d'America, non mi ricordo, che lui ha fatto la punta centrale. Quindi insomma, può fare anche quello. Secondo me Spalletti ci può lavorare e me lo auguro. Claudia, 2 vocali, poi sentiamo qualche altro vocale.
1: Mi sintonizzo ora, sto viaggiando verso casa da ritorno allo stadio in Pullman. Contento del risultato, evviva, forse abbiamo veramente un portiere. E Nico stasera sembrava un Vidal o un Tevez. Che garra, l'ha vinta lui, ragazzi. Poi non c'è da fidarsi, ma se gioca così tanta roba. Ciao da Raffaele da Bergamo.
0: Ciao Raffaele, un caro abbraccio, d'accordo su tutto, prego.
1: Il primo tempo ci ha detto che con un centravanti tosto potevamo segnare. Nel secondo tempo c'è stato un giocatore che ci ha fatto capire che se non è un centravanti tosto si può fare gol tirando da fuori aria.
0: Da fuori.
1: Grazie Nico, Marco da Imola.
0: È vero, vero, vero, vero, vero. Guarda, questa è un'altra chiave di lettura. Nico ce l'ha questo, eh? Ce l'ha la conclusione da fuori. Sì, sì, giustissimo. Don Raffaele appunto sta tornando allo stadio in Pullman. Un abbraccione, caro Raffaele. Rossi, dai, sentiamo altri 5-6 vocali, poi piano piano ci avviciniamo alla conclusione di questa bella puntata. Prego.
2: Ciao ragazzi, che danno il vostro macchinista. 2 su 2. Juventus che anche oggi ha meritato la vittoria. Abbiamo avuto uno spavento 5 minuti subito dopo il gol, però la Juventus è da 2 partite che vuole vincere e di raffa le vince. Continuiamo così. A questo punto credo che Nico Gonzalez rimanga e poi finalmente abbiamo un portiere, ragazzi. Finalmente abbiamo un portiere che ci ha salvato e forse ci ha portato 2 punti. Forse ci ha portato 2 punti. Però ragazzi, entusiasmo e forza Juve sempre.
0: Ciao caro. Comunque mezz'ora di più in trasmissione, tanta roba. Sì Fabio, sì. Sì, sì, sì, cerchiamo quest'anno di farvi più compagnia, soprattutto nel post partita, decisamente. Sì, poi noi siamo stanchi, però va bene, vai, che siamo in una certa età, io almeno.
3: Dopo il caldo infernale che dura ormai da mesi, vediamo un'ottima regia di Douglas Luiz, segnare Nico Gonzalez e segna persino Cop Miners. Non esultate, sono i segni dell'apocalisse. Ciao, Renato da Genova. PS, ma un Romero qualsiasi, era così complicato trovarlo?
0: Allora,
3: buonanotte.
0: Ciao amico mio, intanto ci dicono che Spalletti alla Rai li ha mutuliti tutti, grande Spallettone. Allora, io però qui vi porto su un altro ragionamento che ho fatto prima, che è quello di Pellegrino. Noi volevamo Pellegrino. È iniziato alla Fiorentina e sembra un Pellegrino, cioè nel senso giocatore che sta facendo fatica. Allora, sì, l'ho visto Romero stasera, ma noi dobbiamo alzare il livello, Renato, noi dobbiamo alzare il livello da questo punto di vista. Poi la tua analisi è corretta perché abbiamo visto un giocatore che stasera ha fatto qualcosa, però alla luce anche del David attuale, di quello che abbiamo visto, secondo me questi giocatori tra virgolette da scommessa non servono, ne abbiamo fatte già troppe di scommesse. Allora, se non riesco a fare quello che voglio fare, non dico che rimango così, perché è un po' come il discorso ora Pape Sarr, a me non è un giocatore che fa impazzire, sono molto sincero, però è chiaro che lì devi andare a coprire, no, una falla che ti si è aperta, e quindi in 72 ore cerchi di fare quello che puoi fare, ed è chiaro che non vai a

0: prende il Modric che c'ha 30 anni, ok? Non vai a prendere un fenomeno. Io la butto lì, onestamente, tra Pape Sarr e Fofana. Fofana già conosce il campione italiano, poi a me non è mai dispiaciuto Fofana, è chiaro che ha dei piedi insomma rivedibili, li hanno montati un po' sbagliati, però è uno che fa tanta sostanza. Uguale vale per l'attacco. Ora, cosa si riuscirà a fare? Sorloth, che a me piace, sarebbe un colpo, secondo me, che ci dà la possibilità anche di giocare in maniera diversa. Però anche lì è un mese che ci stiamo provando. Che si riesca a risolvere tutto in 72 ore, me lo auguro. Rios in prestito al Benfica. Luca, sì, lo ha seguito Massara quando era alla Roma, è vero. Rios sarebbe un colpo, è un colpo che dal mio punto di vista fai in estate, non la fai a 3 giorni alla fine del mercato. Se poi riuscissi a farlo sarebbe tanta roba. Massara lo cercava, è vero, l'ha cercato tanto l'anno scorso. Non credo, io ho l'impressione che poi alla fine, poi magari Claudio vedi anche se dagli esperti di mercato sto scendendo qualcosa, credo che a meno di colpi di scena veramente l'attaccante, il centrocampista potrebbe essere il senegalese del Tottenham. Prego.
1: Ciao Ale, sono Fred.
0: Ciao caro.
1: Tua figlia.
0: Ciao.
1: contento per il gol di Gonzalez, veramente speriamo che sia il nuovo acquisto, quello vero e proprio in attacco. Cop Manes ancora non ci credo, ma ci voleva, speriamo che lo svegli un po'. Ale Begovic l'ho visto molto timido, magari giustamente la prima partita, speriamo bene. Comunque c'è soltanto una certezza: David deve andare via, e soprattutto il centrocampista deve arrivare, perché adesso abbiamo visto anche Cambiasso infortunato, siamo messi un po' maluccio, quindi ci dobbiamo aspettare almeno 2 giocatori. Speriamo bene, ciao da Fred.
0: Fred, 2, vediamo anche la vicenda Cambiaso, eh? Perché allora io leggevo che magari Giuntoli ci potrebbe fare un favore, prendersi Caballa, a quel punto la Roma, della Roma, la Juve potrebbe andare su Miranda del Bologna, anche lì non è che mi aggiunge niente, però metti un tassello. Vediamo, se si prendesse Caballa, io sarei abbastanza contento. Caballa è un altro giocatore totalmente fuori dal progetto della Juve.
2: Merito alla sì? Juve, niente, solita storia. Però pare che Daron si voglia unire alla Roma, ci sarebbero delle trattative in corso.
0: Ah, quindi Daron è in uscito. È in uscita da Bergamo perché aveva detto che sì. Beh, Daron ha fatto
2: vorrebbe
0: tanti
2: giocare
0: anni,
2: la Champions con Gasperini.
0: Beh, lui ha fatto tanti anni. Zero. Ah, vedi? Addirittura, quindi tutti questi 100 episodi da prendere la Roma alla fine. Beh, è un usato sicuro Daron per la Roma. Vediamo. Altri 2 vocali.
3: Buonasera Radio Bianconera, sono Aldo.
0: Ciao Aldo.
3: Sono uscito dallo stadio, primo tempo la Juventus è stato un po' lento, a parte i primi 10 minuti che andavamo a 1000, poi abbiamo un po' alla volta rallentato, l'unico squillo è stato quel palo di Sisco con Sensao. Nel secondo tempo però la Juventus ha dominato e finalmente abbiamo scoperto di avere un portiere. Tornando alla polemica lì del calcio di rigore, non calcio di rigore, assolutamente non c'è quello del Parma, però nessuno parla del primo, sempre nel primo tempo invece all'inizio, di un fallo da rigore su Locatelli. C'è uno step on foot evidentissimo, lui c'è praticamente, c'è una triangolazione, è stata una triangolazione con Colomani e era stata chiusa la triangolazione.
0: Sai che non me lo ricordo,
3: Locatelli anticipa il difensore, mi sembra che era un numero 37, non so chi fosse, e questo numero 37 gli va a dare un pestone. Io l'ho visto chiaro, poi col cellulare sono andato a vedere le immagini ed effettivamente c'era, però non sente parlarne nessuno.
0: Devo dire che non me lo ricordo, sono sincero, devo dire che non me lo ricordo.
2: No, neanche io ci ho fatto caso.
0: No, non ci ho fatto caso, però ecco, insomma, mi sembra che, poi leggiamo qualche altra cosa, Claudia, mi sembra che l'elemento sul quale tutti siete d'accordo è che bisogna prendere attaccanti. Questo mi sembra veramente che non ci sia, che non ci siano dubbi, perché più o meno vedo addirittura Pier D'Ancona dice: ma è possibile che nella nostra Serie B non ci sia un ottimo centravanti italiano? Guarda, in realtà se è un buon centravanti in Serie B c'è, è poi Giampaolo, non è italiano, ma quello che è al Palermo, quello che era al Venezia, se vi ricordate, quello è un buon attaccante. Però è chiaro che il Palermo non troverà mai, ora ci dovevi pensare prima. Io credo che in questo momento, al di là poi dell'eventuale operazione Sarra, chiamiamolo Sar, diciamogli a Quintiliano che si chiama Sar, perché sennò veramente lo mandiamo in difficoltà. Pensate ai colpi di tacco con Quintiliano e Pape Sar. Vabbè, se
4: aiuto. Dovessi...
0: bravo Quintiliano, aiuto. Ecco, che quella che può essere un'operazione che te imposti adesso, chiamando un po' come fece la Juve quando andò via Cristiano Ronaldo, no? Chiamò Mino Raiola, ora non so chi è il procuratore di Sar, ma magari un amico di Carnevaglio o di Massara, e sono andati subito lì. Viceversa, su un attaccante, perché il punto, ragazzi, è anche un altro, cioè a tre giorni alla fine del mercato le rose sono praticamente complete, nel senso i titolari ci sono. Allora io cosa vado a prendere? Un titolare a chi? Non me lo danno. Vado a prendere a tre giorni alla fine del mercato quei giocatori fuori dal progetto. C'è poco da fare. Noi, perché ora era di David, è chiaramente fuori dal progetto anche se ha giocato, ma Gonzalo Ramos, per dirvi, il Milan non lo cede, no? Ora ha fatto il primo nome che mi è venuto in mente. Malen non lo cedono, perciò devi andare a prendere, è come se vai al mercato a fare la spesa a mezzogiorno e mezzo, prendi quello che è rimasto, poi se hai fortuna fai la pescata giusta, però diventa difficile. Sorloth è in bilico, magari a loro, io non so cosa hanno visto e spero che stasera non abbiano visto la partita, però si sono invaghiti di David e se lo portano a casa. Ripeto, spero che stasera non abbiano visto la partita, se no oggettivamente la vedo difficile. Ultimi due vocali, vai Fede.
5: Ciao ciao Claudia, ciao Alessandro.
0: Ciao.
5: Sono Ettore da Genova, volevo Ettore. Dirti di non stare a pensare alla Rai. La Rai ormai è diventata una tele Meloni.
0: Vabbè, questo non c'entra niente. No, ragazzi, però per favore la politica lasciatela fuori. Questo non c'entra assolutamente niente con quello che hai detto, perché sennò poi giustamente si scatenano gli altri. Quindi questo non c'entra niente. Oh, era andato tutto liscio stasera. Quindi poi, anche perché ora uno può vedere come gli pare, ma cosa c'entra eventualmente la Meloni con lo sport? Onestamente, ora poi è come si dice: piove governo ladro con tutti i governi che ci sono. Ma questo ovviamente, ti posso dire, Ettore, c'entrava veramente niente. Prego. E non rispondetevi, prego, ragazzi, siamo in conclusione. Dai.
6: Ciao ragazzi, buonasera a tutti e forza Juve. Allora, tre bei punti, però primo tempo maluccio. Secondo tempo è entrato Nico Gonzalez, mossa di Spalletti, fatto un golasso. Colomani, secondo me, se si sblocca, tanta roba, veramente forte. Mi è piaciuto un po' l'Ibegovic, finalmente ha segnato Kop Meiners, che non pensavo mai più. Per cui bene, tre bei punti, adesso con calma penseremo alla prossima gara. Godiamoci questa bella vittoria, perché ci voleva. Ancora abbiamo cantato tutta la partita. Io sono grande, senza voce, ma sono contento di aver visto questa partita qua. Forza Juve sempre.
0: Ah, che bello. No, grazie, anche perché poi quando c'è l'entusiasmo, amico, dice Colomani veramente forte. Ci sto, è bello, un bellissimo segnale. L'ultimo testuale, Claudia, poi l'ultimo vocale, ci salutiamo.
2: Allora, una domanda mi frulla in testa. Vai. Ma perché non hanno preso una punta come punta un profilo come Pinamonti? Non è fortissimo, ma poteva darci una mano, Luca.
0: Sai che Luca non dice una cosa sbagliata? Hai detto bene, non è fortissimo, è andata alla Lazio, però è un mestierante della Serie A. Tra l'altro viene dal Sassuolo, sì, ci poteva stare, lo sai? Ci poteva stare. Continuo a pensare che c'è qualcosa che non mi torna sulla questione Icardi, perché io ci avrei pensato. Però sì, concordo. Ultimo vocale.
7: Ma ciao carissimi,
0: Carmelo.
7: Abbiamo vinto. Già comincio con le pagelle anche del direttore Alay Bengo, ma lascialo giocare. Questo qui è andato da qualche minuto, già c'è la croce addosso. È un'esperienza qua, là. A volte siamo noi che facciamo troppe parole, ragazzi. Lo so, dobbiamo vincere, dobbiamo giocare, lottare con quello che c'è, sperando che in questi giorni chissà qualche rafforzamento arrivi. La cosa di che si fa male, perché insomma dopo tre mesi ce l'hai in pugno, poi te lo strappano, boh. Comunque speriamo bene, forse Juve.
0: Ciao caro. Allora, tutto è bene quel che finisce bene, abbiamo vinto 2-0, siamo in testa alla classifica, ovviamente nel mucchione.
2: L'Inter è fuori dalla Champions.
0: L'Inter è fuori dalla Champions in questo momento. Domani mi guarderò con grande interesse Napoli-Como, veramente con grande interesse. vedere un po' Napoli di Allegri al cospetto del Como di Fabregas. È chiaro che in questo momento siamo appena all'inizio, ma soprattutto, ragazzi, domani ci saranno novità, credo, sul mercato. Noi domani non ci saremo, ve lo dico, perché quest'anno abbiamo fatto questa scelta di avere il giorno della partita lunghissimo, quindi con le due ore prima e le quattro ore dopo, e il giorno, diciamo, post partita, sempre se non succede qualcosa di clamoroso. Quindi se domani succede qualcosa di clamoroso, tipo la Juve prende Mbappé, siamo in diretta. Se no, seguite tutto su Bianconera News, su Tutto Juve. Torniamo ovviamente lunedì, perciò tra l'altro da lunedì nuovo palinsesto con le novità che vi ha ricordato il direttore. Poi a breve ricominceremo anche con il serale del martedì, che si sposta al martedì perché il giovedì c'è l'Europa League. Grazie Claudia.
2: Grazie a voi.
0: Grazie all'ottimo Federico Rossi. Grazie a tutti voi.
4: Grazie,
0: buonanotte.
4: Grazie a te.
0: Beh, è chiaro. Ma vabbè, no, però finiamo con l'amico, col tormentone di quello che è stata l'estate, no? Cioè, ma tu sei... dobbiamo chiudere con questo. Tanto ringraziamo Gambelli che ci ha salutato, però...
8: Ma tu sei Fabio Tozzi?
0: No!
8: Tozzi Fabio.
2: Che poi comunque sei proprio...
0: Neppure.
2: Non è il tormentone dell'estate, sei di che sei arrivato tardi.
0: Ah, perché...
2: Da mo che gira.
0: Ah, vabbè, capito. Allora, ricominciamo da capo.
8: Ma tu sei Fabio Tozzi?
0: No!
8: Tozzi Fabio.
0: Neppure.
8: Fabio Tozzi?
0: No!
8: Leonardo Tozzi?
0: Nemmeno.
9: No, spiace.
0: Appunto. Grazie a tutti, Fede, grazie. Buonanotte.
9: Ti giuro,
0: andiamo a letto. Perché insomma, è stata una lunga, io sperando che Fabio Urbisaglia non ci metta, spendiamo tutti.
10: Sì, però,
0: appunto. Ciao ragazzi, buonanotte.
11: Colpo di tacco.
12: Scendi in campo anche tu e vivi con noi di Radio Bianconera le emozioni della partita.
11: Radio Bianconera,
12: l'unica che conta.
13: Tommaso a Firenze, senti, sentendo la conferenza stampa di Spalletti, ma poi con le dichiarazioni dell'altra settimana, io ho dei dubbi che ci sia veramente questa convergenza piena tra Spalletti e Massara, perché ribadisce sempre, insomma, su Colomani, insomma, le sue dichiarazioni dell'altra settimana, della fine dell'altra partita, insomma, fanno capire che non è comunque il tipo di giocatore di centravanti che voleva, come si sapeva probabilmente. Anche su Alabegovic, sì, dice sempre è bravo, ma sempre ribadisce il fatto che gliel'hanno preso, come a dire forse volevo un altro tipo di giocatore.
14: Salvatore da Catania. Io penso che la campagna acquisti attuale del nostro direttore generale oggi sia un mix che condivido tra necessità immediate e lungimiranza, perché come dici giustamente tu, non si investe su un allenatore di 68 anni, ma si investe sulla società. Quindi gli acquisti di Ekator e di Alaibegovic sono delle opportunità che oggi puoi fare a determinati costi e che domani probabilmente non potrai più fare.
15: Ciao Nicola, San Maurizio. Ma dalle parole di Spalletti, però, secondo me non si sa esprimere in un determinato modo. Cioè, non si sa esprimere. Perché Massara e Carnevali, secondo voi, vanno dalla gente di che sì e si guardano dalla gente di che sì, sapendo che c'è il fair play finanziario e quindi non possono prendere che sì. Cioè, mi sembra un po' strana la cosa. Cioè, che lui non si sia espresso come si doveva esprimere o non abbia voluto far capire determinate cose ai giornalisti che erano di fronte è un altro paio di maniche.
12: Radio Bianconera,
11: l'unica che conta.
12: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
4: È la vigilia della seconda giornata di campionato, domani all'Allianz Stadium che si profila tutto esaurito, mancano un paio di centinaia di biglietti da vendere, quindi l'amore continua e sempre comunque a prescindere da parte dei tifosi bianconeri contro il Parma e speriamo insomma che si vinca anche questa, magari con meno difficoltà, anche se... Per esempio, caro Federico Rossi, che saluto, ci sono un po' di defezioni, un po'. La prima intanto il Diz, la conoscevamo già, la storia la conosciamo, dovrà essere operato probabilmente la prossima settimana, sinonimo di tre mesi di stop, forse sì, credo tre mesi, e quindi Spalletti già avrà un dubbio, ma ne avrà due lì sulla tre quarti, perché l'altro assente sicuro è McKennie, affaticamento muscolare, quindi sulla la tre quarti potrebbe essere ridisegnata, no? E quindi Alibegovic e chissà, e Boga magari giocheranno insieme, staremo a vedere, oppure Nico Gonzalez, che però sembra sempre sul mercato, meglio, sta aspettando una chiamata da Madrid, sta aspettando la Juventus prenda accordi con l'Atletico Madrid, e sotto questo aspetto entriamo nel perimetro del mercato. Anzi, l'altro dubbio eventualmente, da come ha risposto Spalletti oggi in conferenza, ditemi la vostra sulle parole del tecnico bianconero, l'altro ballottaggio potrebbe esserci tra Lukumi e Kelly, anche se Spalletti ha detto in realtà Kelly ha fatto un'ottima partita, in forma, quindi staremo a vedere se ci sarà l'esordio di Lukumi e anche l'esordio eventualmente di Ala Begovic, caro Federico Rossi, devi ricordarti Ala perché lui è un ala sostanzialmente, Begovic, vediamo intanto... È ufficiale, stavamo aspettando l'ufficialità, Miretti è un nuovo giocatore del Besiktas. Io ho in mente una cosa, no? È vero che ieri abbiamo detto, no? che si arriverà, o meglio arriverebbe, usiamo ancora il condizionale, a prescindere da un'uscita, ma ho quasi l'impressione che magari questa ufficialità di Miretti possa indurre la società Juventus a fare l'annuncio di che sì. Manca qualcosina, probabilmente per quanto riguarda il bonus alla firma, però ragazzi, a prescindere da quello che scrive qualche giornale che ancora insiste sulla possibilità che la Roma possa fare uno sgambetto alla Juventus, che sì, avrebbe, questo l'ha scritto Tutto Sport, io sono corretto perché cito le fonti, avrebbe praticamente detto in settimana sia a Spalletti che a Massara, io vi ho dato la parola e la manterrò, quindi ha rinunciato a tanti soldi di ingaggio, rinuncerà probabilmente anche a qualche euro, diciamo così, rispetto a questo bonus alla firma. In realtà mi pare di capire che la Juventus vorrebbe fare un contratto di 2 anni più 1, e giustamente l'entourage dice perché non facciamo direttamente 3, e soprattutto questo bonus alla firma, a prescindere dall'importo che sicuramente sarà inferiore rispetto a quello iniziale, adesso le cifre ancora non le conosciamo, la Juventus vorrebbe inserirlo come aveva proposto a Vlahovic nell'ultimo anno di contratto, quindi nell'ipotetico terzo anno, però sostanzialmente che sì, è un promesso sposo della Juventus. Per quanto riguarda invece le cifre di Fabio Miretti, la va in prestito fino al 30 giugno 2027 nella squadra di Vincenzo Italiano e anche di Vlahovic. Diritti di prestazioni sportive, dice la nota della Juventus, del calciatore Fabio Miretti, a fronte di un corrispettivo di 2 milioni, prestito con 2 milioni adesso, oltre ad oneri accessori per 0,1 milioni. L'accordo prevede la facoltà, quindi il diritto, non l'obbligo, da parte del club turco di acquistare a titolo definitivo le prestazioni del giocatore, tirando fuori ulteriori 13 milioni. Se dovesse andare a buon fine, 13 più 2, 15, sostanzialmente 16 milioni, diciamo così, dai, bonus compreso, in bocca al lupo compresi, bonus ormai li inseriscono ovunque, ma in bocca al lupo a Fabio Miretti. Io, da quello che avevo letto qualche giorno fa, il ragazzo aveva proprio lui chiesto: io non voglio andare via a titolo definitivo, perché vorrei tornare alla Juventus o comunque in Italia. Questo è un po' il discorso. Per quanto riguarda Spalletti, non so quale cosa vi sia rimasta più impressa. A me fondamentalmente poco, perché Spalletti secondo me sta anche capendo che non bisogna esagerare nella comunicazione. Vedi Colomani ha richiarito tutto, ha detto: io volevo dire che il giocatore, è chiaro che ha corretto un po' il tiro rispetto alle dichiarazioni post Frosinone. Del resto è lì, bisogna stare attenti quando si fanno delle dichiarazioni a caldo, magari ti può uscire fuori dalla bocca qualcosa che tu non dovresti e non vorresti dire, e quindi diciamo che ha un po' rimediato. Dai, vediamo se domani Colomani, che sicuramente giocherà come terminale offensivo, magari segnerà e smentirà un po' tutti, me compreso. Io anzi sarei molto contento di essere smentito rispetto alla, diciamo così, non proprio eccelsa capacità realizzativa del giocatore francese, che però deve essere messo anche nelle condizioni. Ma oggettivamente contro il Frosinone due occasioni, una impossibile da sbagliare, quantomeno da prendere dallo specchio della porta. E poi vediamo se Lucumi giocherà da titolare, insomma, e il resto della formazione è sempre la stessa, perché c'è Douglas Luiz, c'è Locatelli a centrocampo, poi gli intoccabili Kalulu, Bremer a sinistra. Io stamane avevo letto, sarebbe veramente una bocciatura definitiva, ma non credo, di nuovo come terzino sinistro avevo letto Celik al posto di Cambiaso, siccome è adattato comunque Celik come quarto a sinistra della linea difensiva. Io non credo che farà questo Spalletti, sarebbe veramente una bocciatura totale per Cambiaso. Invece presumo che giochi proprio Cambiaso e spero che cominci a rimettersi sulla retta via, ecco, diciamo così. Dai, questi sono un po' i dubbi sulla tre quarti. Certo, con l'assenza sia di quella che sapevamo già di Ildiz e quella che abbiamo saputo oggi di McKennie, è probabile che il 18enne bosniaco, che però a settembre, il 21, compirà 19 anni, potrebbe avere l'occasione per iniziare. Chissà, magari, come ho scritto ieri io nel podcast, dal buio purtroppo di Ildiz potrebbe illuminarsi una nuova stella, un'altra stella, non una nuova, perché Ildiz per me già lo è una stella. Siete preoccupati o no su questo ritardo? Chissà, su che sì, io francamente non più di tanto, perché continuano a dirmi alcuni colleghi di Roma che seguono la Roma che la Roma non è su che, cioè ha provato ma quasi timidamente su che sì, ma non è sempre stata la Juventus in vantaggio sulla Roma, ma soprattutto è sempre stata la Juventus la preferenza dello stesso presidente, caro Federico Rossi, perché il soprannome di che sì è presidente. Questi sono un po' gli argomenti, mercato e ovviamente campo. Ci aspettiamo, Spalletti l'ha anche detto, dobbiamo giocare da Juve, dobbiamo dominare, questo è un po' l'input. Ma io avrei aggiunto a questa frase, caro Luciano, avrei aggiunto: però dobbiamo metterla dentro la palla, perché se domini le partite, fai tanti tiri di cui diversi in porta, crei occasioni da gol, alcune importanti, grandi, se andate a leggere, no, le grandi occasioni da gol, quando legge i numeri Alessandro, poi devi metterne dentro più di due di gol, devi cercare, anzi ve la dico tutta, di congelare il risultato già nel primo tempo invece di soffrire, di stare sempre lì, perché il calcio poi ti riserva delle brutte sorprese. Tu magari domini a tante occasioni, poi a un certo punto magari sei un po' più stanco, l'avversario prende coraggio e può succedere qualsiasi cosa, può anche pareggiare la partita, cosa che purtroppo spesso è accaduta nella passata stagione. Quindi questi sono un po' i temi. Sul discorso centravanti restiamo sempre sulla scia di Sorloth / Mateta. In realtà, per quanto riguarda quest'ultimo, il francese, lui vorrebbe andare via dal Crystal e l'entourage lo avrebbe proposto a un paio di club, tra i quali la Juventus, anche se, sempre leggendo, mi pare di capire che Spalletti preferirebbe Sorloth. Sorloth è un discorso un po' più complicato, un po' più intrecciato. Intanto bisogna capire se De Vid cosa vorrà fare da grande, perché io ho visto, no, nelle ipotesi, nei dubbi di Spalletti, mettono Ajla Begovic, Boga e David. Ma David, ragazzi, io credo che sia fuori, L'ha capito anche lui, lo sappiamo benissimo, quindi io non lo metterei nemmeno tra i dubbi di Spalletti, mettiamola così. Ciao Quintiliano, sinceramente non capisco perché Alajbegovic può giocare ai mondiali e non può giocare con il Parma. Bravo, bravo Vincenzo da Formia. Inoltre, hai visto a quanto è andato via Dibu? La metà di quanto volevano da noi i peracottari d'oltremanica, Vincenzo. Guarda Vincenzo, la metà no, lui è andato via a 7,5, non volevano 15, volevano però minimo 10. Ma ci ho pensato, l'ho detto anch'io ieri, mi pare, leggendo questa notizia. Io, per esempio, ve la dico tutta: se fossi con la Juventus, non farei più affari con l'Aston Villa. Perché ve lo ricordo che l'Aston Villa dovrebbe ringraziare la Juventus. Perché quando, nella stagione in cui prese Douglas Luiz, l'Aston Villa aveva necessità di cedere un calciatore, di fare cassa entro il 30 giugno, altrimenti avrebbe subito una penalizzazione di 6 punti. La Juventus prese Douglas Luiz, valutazione 51 milioni, dei quali 12 mi pare totali o 13, due ragazzi che gli abbiamo dato, Ling Junior e Barrenechea, comunque sia la valutazione di 51. La Juventus fece un favore all'Aston Villa in quell'anno e non mi pare che poi l'Aston Villa si sia ricordato di questo, ecco perché io non farei più affari con l'Aston Villa. Oppure ti vengono a chiedere un calciatore, voglio questa cifra, senza se e senza ma, non mi sposto da quella cifra. Secondo me bisogna cominciare a mettere anche dei paletti rispetto a queste trattative con dei club che magari si comportano male con te. Anche questo è un aspetto importante, eh? È un aspetto importantissimo, anzi direi. Dopodiché, caro Federico Rossi al 340-542-5724, oggi è vigilia, diteci un po' la vostra sulla sensazione per domani, chi schierereste, di questi dubbi di cui vi ho parlato, quali sarebbero le vostre scelte, e poi ovviamente a pochi giorni dalla chiusura del mercato che avverrà martedì alle 20, se siete preoccupati o meno rispetto a, in primis che sì, che insomma ieri abbiamo detto che era vicinissimo, ancora lo è, in realtà non si è più allontanato, e se siete preoccupati, fiduciosi, diciamo così, sulla possibilità che la Juventus possa prendere anche il famoso centravanti di cui necessita. Vai Fede.
10: Ciao Quinti, da Michele.
4: Oi, Michele,
10: grazie per la compagnia anche stasera.
4: Grazie a te.
10: Niente, la verità, a me che sì, non mi entusiasma personalmente, però speriamo che torni quello che era una volta e faccia la differenza in centrocampo. Un'altra cosa, tutti dicono che Alajbegovic non doveva giocare queste partite perché per non bruciarlo subito, per farlo ambientare, ma caspita, ha fatto il mondiale sto qua, voglio dire, e quindi non penso che sia così, tra virgolette, immaturo per giocare nella Juve. Dimmi un po' la tua. Ciao, forza Juve.
4: Grazie Michele. Allora Michele, questo tuo messaggio rispetto all'ultima parte su Alajbegovic è sulla scia di quello di Vincenzo. Siccome ero d'accordo con Vincenzo e sono d'accordo anche con te, dobbiamo un po' smetterla, in Italia adesso parlo, di dire è troppo giovane, aspettiamo, si brucia. I giovani vanno utilizzati. Se tu ritieni che un giovane sia forte, lo fai giocare. È chiaro che se dovesse fallire per esempio l'esordio, non va crocifisso, non va bocciato. Io mi ricordo lo scorso anno il Napoli lanciò un ragazzo, un terzino mi pare destro, però francamente non ricordo il nome. Conte lo fece giocare solo, non l'ha fatto più giocare perché andò male. E invece no, se tu ci credi, perché se la Juventus ha preso questo ragazzo, non credo che l'abbia preso tanto per casualmente, lo ha preso perché ritiene che abbia delle qualità per emergere nella Juventus. Ok? Quindi, siccome c'è un, tra l'altro aggiungo, siccome domani c'è un'esigenza importante, si è fatto male il Diz, domani manca McKennie, se non lo fai giocare domani, e con il Parma, con tutto rispetto del Parma, quando lo fai giocare? Ma poi è talentuoso, cioè io lo farei giocare domani, ripeto, tra l'altro mi pare anche che sia, dal punto di vista caratteriale, un giocatore, forse è la sfacciataggine dei giovani, però non lo vedo uno che si fa pressare dall'ambiente, dalla maglia, così a naso, ecco. Sapete che insomma questi giocatori dell'est ce l'hanno un po', mi ricordo anche Vucinic in passato, mi viene in mente Vucinic adesso, no? Un giocatore comunque talentuoso, non si faceva per niente schiacciare dalla pressione, da... sono un po' più leggeri, che non significa, attenzione, superficiali, dal punto di vista della pressione. Secondo me parecchi di loro, poi ci sono delle eccezioni ovviamente come spesso accade, però la reggono la pressione perché vivono diversamente il calcio, e spesso devo ammettere che alcuni di loro magari... ci sono anche dei calciatori che hanno avuto delle storie brutte perché l'ex Jugoslavia eccetera eccetera, hanno anche la tempra, hanno il carattere malgrado l'età, e quindi spero, vi dico, ve la dico tutta, io spero, lo farei giocare e spero che giochi Ale Begovic sulla tre quarti al posto di al posto di Iltiz, tanto se non gioca da titolare credo che in corso d'opera gliela dia la possibilità a Spalletti, sia che la Juventus sia in vantaggio e quindi magari con il risultato più o meno acquisito, ma vi dico, ve la dico tutto, anche se per esempio il risultato non fosse sbloccato, anche per sbloccarlo io lo farei giocare dall'inizio, lo farei giocare dall'inizio, bisogna cominciare a fare così, altrimenti io mi sono un po' impressionato, sono rimasto stupefatto ma positivamente della Roma vista qualche sera fa all'esordio con la Fiorentina, perché Gasperini non si fa i problemi, ha fatto giocare un giocatore, non mi ricordo il nome, nemmeno perché degli altri non è che mi rimangano impressi, della primavera, l'ha schierato, non ha avuto tutti questi problemi, così come il giovane portoghese, tac, te l'hai preso, vuol dire che l'allenatore te l'ha indicato, crede in lui e quindi va fatto giocare, dai. Allora, facciamo così, Fede, vado a riprendere una notizia, ho letto qualcosa di ultimissime su che sì, nel frattempo sentiamo qualche altro amico, vai.
16: Io mi ricordo che quando arrivò il bosniaco, Spalletti disse: non l'ho scelto io, è un giocatore di Massara.
4: Io non credo che abbia
16: lui
4: detto questo.
16: Ne avrebbe
4: però
16: voluto un altro, o spendere i soldi in un altro ruolo. O mi viene l'impressione che siamo nella situazione di Gasperini Massara con Spalletti. Sbaglio, Claudio?
4: Grazie, guarda, io ti dico la sincera verità, non ho sentito questa frase di Spalletti e ti dico onestamente non credo che l'abbia pronunciata, cioè ora capisco che alcune volte magari chiunque può sbagliare, no? In comunicazione, durante le conferenze eccetera, ma non credo che un allenatore navigato come Spalletti dica: beh, Ale Begovic non lo volevo, è un giocatore di Massara. Anche se fosse vero, ma non lo so se sia vero perché non ho notizie sotto questo aspetto, non credo che lui abbia detto questo. Poi, per carità, se tu l'hai ascoltato con le tue orecchie magari mandami il virgolettato, però a me non risulta che l'abbia detto. Invece il collega a comando, caro Federico Rossi, fa un po' il punto della situazione sulla trattativa tra la Juventus e l'entourage di Frank Kessié. A fare chiarezza sui dettagli dell'operazione, scrive Tutto Juve, ci ha pensato Orazio a comando, che tramite X ha aggiornato sulla situazione. La Juve è in attesa della risposta di Kessié e del suo entourage. Al momento la distanza è sui bonus alla firma. Ecco, l'avevo più o meno percepito. Parti che si aggiorneranno in queste ore, intesa sui termini base, si va verso un contratto biennale con opzione per il terzo, ha scritto il giornalista di Sport Mediaset, un quadro che fotografa una trattativa avanzata dove le parti sembrano ormai vicine per trovare l'intesa definitiva. Il nodo principale, come vi dicevo e come dice a comando, il bonus alla firma, l'ultimo dettaglio economico su cui le due parti stanno ancora limando le rispettive posizioni. Sulla base dell'ingaggio e sulla durata del contratto, l'intesa sembra già raggiunta con la formula dei biennale, l'opzione da circa 5 milioni che rappresenta la cornice su cui si sta costruendo l'accordo. Nelle prossime ore sono attesi nuovi aggiornamenti che potrebbero portare che sia a diventare a tutti gli effetti un giocatore della Juventus, pronto a rinforzare la rosa di Spalletti proprio nel momento in cui il centrocampo bianconero ha più bisogno di alternative affidabili. Diciamo così che il centrocampo della Juventus ha bisogno di alternative da qualche anno. In questa stagione, per esempio, uno come che sì, sarebbe un'alternativa giusta. Manca un minuto e mezzo alla pausa. Volevo, perché io oggi il podcast che tra poco pubblicherò l'ho fatto con questa chiave, la Juventus di Spalletti questa volta non ha Albi, ok? Due punti. Poi ho scritto il messaggio di Chiellini. Voi avete ascoltato le parole di Chiellini, che lui è sempre molto tranquillo, però bisogna sempre decifrare quello che dice. Mi è venuto in mente questo, già avevo in mente questo pezzo. Chiellini mi ha dato un ulteriore assist, perché dice: abbiamo rinforzato la squadra, siamo più forti, più solidi e abbiamo più personalità, ha detto. Poi aggiungo, intanto vabbè, ovviamente ha detto purtroppo il Dizio, l'infortunio, lo sapete tutti, dovrà operarsi, dovrà stare fuori qualche mese, 2-3 penso, però forse più sui 3 che su 2, tra 2-3 ma credo 3. E poi ha detto quest'anno, e questa secondo me è la frase, no? L'ha detto sempre che punta sull'effetto Spalletti, però quest'anno Luciano Spalletti inizia, ha preso la squadra dall'inizio. E questo per un allenatore è fondamentale, importante. E io traduco anche che, siccome l'hai presa dall'inizio, e voi lo sapete quanto io ami come allenatore Spalletti, no? Sì, gli albi non ci sono, ma non ci sono per Spalletti. Ora la società sta facendo il massimo per dare una rosa competitiva, anzi ha anche aggiunto Chiellini, competitiva, cioè quelli sono tutti segnali, come a dire: ragazzi, adesso la squadra c'è, siamo diventati più forti. Caro Luciano, tra l'altro l'ha indicato Chiellini, l'ha proposto Chiellini, a Erkan ha detto di sì. Adesso non ci sono più alibi e quindi il minimo sindacale dovrà essere la qualificazione in Champions League. Ha detto per lo scudetto l'Inter è più avanti, però aggiungo io, è chiaro che non devi partire battuto e dire: oh, puntiamo al quarto posto, al terzo posto. Si punta sempre al massimo, sapendo però che il minimo sindacale deve essere la qualificazione in Champions League. Se volete poi, credo che ne abbiate già parlato, io vi dico la sincera verità, ho una sorta di rifiuto di parlare di Europa League e degli avversari, perché quando ho letto i nomi di quegli avversari mi è venuta un po' di depressione, pensando a tutti gli anni di Champions League. Però se vuole dire qualcosa anche sulla Europa League, che però secondo me la Juventus in Europa League dovrà provare ad andare fino in fondo, anche perché, aggiungo, se dovessi vincerla andresti direttamente in Champions League. Ma a prescindere, la Juventus ha bisogno di rialzare qualche trofeo a livello internazionale. Non si vince per esempio da una vita. Tra poco avremo collegato via Teams Soldatino di Livio.
12: Fuori di Juve. Abbiamo sempre fame di vittoria.
11: Radio Bianconera è l'unica che conta.
12: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.

0: Caro Fede Rossi, caro Fede Rossi, questi timpani, speriamo domani che lo stadio faccia sentire la sua voce, tutto pieno quasi ragazzi, a parte che come sapete gli abbonamenti sono andati ancora una volta molto molto bene, insomma il popolo juventino ha risposto presente, l'amore c'è sempre, spero che la squadra finalmente risponda sul campo e che non faccia come lo scorso anno quando ad un passo dal traguardo, ad un passo dalla qualificazione, secondo me crollò quasi psicologicamente, cioè forse psicologicamente, e non, per esempio non vinse contro il Verona, da lì è iniziata proprio la caduta totale. Allora Paganini vi svelo, dice Paganini Paolo della Direi Sport, vi svelo quanto ha offerto la Juve a Chessy. Vediamo cosa dice. L'offerta per centrocampista e finanziamenti, dice Paolo Paganini tramite il suo profilo X, ha parlato delle prossime mosse della Juve eccetera eccetera. 7 milioni di euro in 2 anni più opzione per il terzo. 7 milioni a me mi sembrano troppi. La Juve ha detto ha fatto questa offerta, che sì, il motivo è che Carnevali vuole investire soldi su una punta fisica. Paletti vorrebbe Mateta, più complicato, quindi secondo lui 7 più 2 a me mi sembrano un po' troppi. Io avevo letto 5 più bonus, ma non 2 di bonus, non 2 di bonus, a meno che non si abbassi fortemente, diciamo così, il bonus alla firma, ok? Però vediamo, dai, più opzione per il terzo, 7 milioni di euro in 2 anni, più opzione per il terzo in 2 anni, secondo me non è così, però boh, forse hanno sbagliato a scrivere. Poi la Juventus, allora Carnevali vuole ovviamente investire soldi su una punta fisica tra virgolette, quindi Spalletti vorrebbe Mateta, più complicato Sorlot, ha scritto il giornalista di Rai Sport. Le indiscrezioni confermano come la pista che porta all'ex mediano del Barcellona, cioè che sì, stia prendendo quota con il passare delle ore, rappresentando quell'usato sicuro in grado di portare muscoli, sostanze e dinamismo in mezzo al campo. Secondo me anche sotto il profilo tecnico, non è che adesso che sì sia soltanto sostanza, muscoli eccetera, secondo me intanto anche personalità, la Juventus necessita di personalità, ma anche tecnicamente non è proprio malissimo, qualche gollettino nelle gambe ce l'ha, quindi secondo me sarebbe attualmente di quelli ingaggiabili un profilo adatto per la Juventus. Chissà cosa ne pensa il mio amico Angelo Di Livio. Ciao Angelo, eccoci.
1: Ciao, come stai?
0: Tutto bene, ma hai finito i 400 tornei estivi che hai fatto nelle spiagge di tutta Italia, dove sei stato acclamato giustamente come un fuoriclasse, perché tu quello sei? Quanti ne hai fatti?
1: No, ne ho fatti tanti, ma bisogna essere obiettivi e riconoscere la realtà, che ormai l'età è avanzata. Sono un uomo immagine, caro amico mio.
0: No,
1: devo fare quello.
0: Guarda che ci sono tanti calciatori ancora in Serie A che secondo me rendono meno di te, ma non voglio fare i nomi, non nella Juventus, in generale. In generale. Allora, caro Angelo, siamo a pochi giorni dalla chiusura, intanto alla vigilia del match contro il Parma, ma anche a qualche giorno dalla chiusura del mercato, che finora secondo te possiamo definire come? Finora,
1: Io credo che sia stato fatto, siano stati fatti dei buonissimi acquisti. Lukumi secondo me è un buonissimo acquisto. Con Lukumi, Bremer, Kalulu, secondo me la Juve ha una delle difese più forti d'Italia, di questo ne sono convintissimo. E ci aggiungo anche Selic, che non ruba l'occhio, ma è un giocatore che comunque pulito, lineare, che ci può stare. A me è piaciuto molto a Frosinone. E poi hanno investito su questo talento alla Begovic, che secondo me sono rimasto un po' male di non averlo visto in campo a Frosinone, perché questi sono giocatori che comunque li devi sempre far partecipi di ogni situazione, anche 15 minuti, però secondo me è un talento forte. E adesso, dopo l'infortunio purtroppo di Ildiz, credo che avrà un po' più di spazio, me lo auguro, perché a me piace tanto. Ho sentito prima che parlavi di Chessy, magari ci cascano, perché è un giocatore, secondo me è un giocatore completo, perché in posta si inserisce a forza fisica, sarebbe un giocatore veramente che porterebbe potenzialità al reparto, ne sono convinto. Mancherebbe un attaccante diverso da, certo, da Colomani,
0: che stanno cercando, Sorlot o Mateta, secondo te?
1: Mateta, che a me te lo ricordi l'anno scorso che te lo dicevo, Mateta mi piace molto, però mi piace anche Sorlot, mi piacciono tutte e due perché sono diversi. Sorlot forse è un giocatore che mi piace per la sua cattiveria, per la sua completezza e con la sua prestanza fisica, mi piace molto, mi piacciono tutte e due. E io non lo so se che cosa vuole fare David, se vuole andare via, se c'è la possibilità di, a pochi giorni dalla chiusura del mercato, se c'è questa possibilità di fare un'operazione così importante. Però ecco, nonostante tutto, io quindi ti devo dire che la Juve secondo me è una buona squadra. Una buona squadra. L'importante è che non rivediamo, ecco, la vecchia Juve come abbiamo visto a Frosinone.
0: Bravo.
1: A Frosinone credo che abbiamo visto un po' la vecchia Juve, no? C'è sbagli dei gol incredibili e poi alla fine rischi di pareggiare, quello che ha fatto un po' lo scorso anno. Ecco, su questo deve assolutamente migliorare, si deve migliorare tanto.
0: Hai fatto un'analisi perfetta. Torniamo un attimo indietro, perché il fatto che tu non lo abbia nominato, hai bocciato Cambiaso?
1: Io Cambiaso vorrei capire
0: cosa
1: che vuole
0: fare da grande.
1: Cioè, in questo momento io ti dico che preferisco tutta la vita Selic.
0: Seppur adattato a sinistra, dici? Seppur adattato a sinistra.
1: Selic può fare tutti e due i ruoli, non è, te lo dico, non è quel giocatore che ti fa brillare gli occhi, ma è un giocatore funzionale. Cambiaso credo che in questo momento, mi dispiace dirlo, sia quel giocatore troppo deludente. Deludente, non riesce a ritrovare se stesso. Non lo so cosa gli sia successo, perché ha veramente tutto, Cioè lui non è un terzino, è un'ala, un rifinitore, ha un piede delicatissimo, però è troppo sotto il suo potenziale.
0: È vero, ha ragione. Poi, che sì, ok, ne abbiamo parlato, per quanto riguarda David, l'attacca, insomma, David paradossalmente, a parte sta lui rallentando un po' l'acquisto di un altro centravanti, però lo vorrebbe l'FC Paris, squadra di Ligue 1, ma lo vorrebbe anche l'Atletico Madrid, caro Angelo, perché
1: sarebbe perfetto.
0: Si potrebbe incastrare con Sorot uno scambio, poi con Guagli non lo so, magari due operazioni distinte. Però c'è anche il discorso Nico Gonzalez, perché Nico Gonzalez vuole tornare all'Atletico Madrid. L'Atletico Madrid vorrebbe aspettare l'ultimissimo giorno per offrirti di meno. E però non dispiacerebbe nemmeno a Spalletti, quindi sono questi incastri con l'Atletico Madrid.
1: No, anche dopo l'infortunio di Ildiz, secondo me io ci andrei un po' cauto con Nico Gonzalez. Cioè, nel senso, è vero che la Juve ha due pedine importanti per arrivare all'attaccante, perché uno Nico e l'altro David, e quindi si potrebbero incastrare, ma io credo che se la trattativa non è già avanzata in questo momento, ti rimane anche difficile fare un'operazione così,
0: certo,
1: capito?
0: Certo.
1: Cioè, non lo so, mi auguro che possa essere già avanzata come situazione, perché se no la vedo veramente difficile.
0: Sono d'accordo con te, non è avanzata, è soprattutto il giocatore che vuole tornare all'Atletico, anche perché ha la stima del Ciolo Simeone, quindi però non è che la Juventus possa regalarlo, perché l'accordo originario per il riscatto era di 32 milioni, non si sono verificate le condizioni e loro vogliono offrire poco, sui 20-22, la Juventus dice da 32 non possiamo passare a 22, bisognerà capire, speriamo che la Juventus lo prenda, anche perché, caro Angelo, dopo quello che ha detto oggi un po' rivisto le dichiarazioni, ma caldo su Colomani
1: è stato quello, te lo ricordi, quelle spalletti. E nessuno riesce a capirlo. È chiaro che vuole spronare il giocatore, perché secondo me ha fatto male, perché se qualcuno dice che a Frosinone ha fatto bene, cioè, sbaglia anche un gol incredibile. Cioè, rispetto a Conceição, che comunque ti spacca la partita, sbaglia un gol incredibile anche un Conceição, però è dentro la partita. Però io dico che anche un bel faccia a faccia, bravo, durante la settimana,
0: invece di andare davanti, pensi, alle telecamere,
1: così gli dai pressione. Poi ognuno di noi ha il suo modo di reagire, di prendere quello che tu dici, capito? Invece un faccia a faccia, secondo me, è più pulito, è più semplice e non viene fuori niente.
0: Lo schifo, ci ho fatto un pezzo, pensa Angelo, su questa cosa, ci ho fatto un podcast dicendo che i panni sporchi la Juve deve tornare a lavarli in famiglia, come una volta, ammesso che si tratti in questo
1: caso, hai usato la parola giusta, tornare è giusto così, perché è la Juve, perché dopo ci marcia la gente, ma soprattutto... siccome la Juve ha tutti il fucile sempre puntato, dopo ci marciano, vedi, spogliatoio rotto,
0: bravo, esatto.
1: È così.
0: Guarda,
1: è così.
0: Io un esempio, tu credo che lo sappia, mi ricordo che in un periodo, in una fase, Del Piero e Pippo Inzaghi non è che andassero proprio d'accordo, ok? Lo sapevamo. Invece,
1: ma in campo sì, però.
0: Un giorno si presentarono davanti alle telecamere, ma noi siamo amici, ora o vero o non vero?
1: No, no. In campo erano perfetti, cioè nel senso,
0: sì, sì, certo.
1: Inzaghi era egoista, vabbè, gli attaccanti sono egoisti, e Del Piero andava fuori di testa, ma andava fuori di testa chiunque, però c'era un bellissimo rapporto in campo, erano. Va bene così, quando è così va bene tutto.
0: Va bene, infatti.
1: Va bene tutto.
0: Altro discorso, Angelo, oggi... Io non ti chiedo nemmeno il commento sull'Europa League, perché ti dico la verità, già leggendo Europa League accostata alla Juventus, leggendo quegli avversari, mi sono un po' depresso, mettiamola così, perché dopo anni di Champions League, però possiamo dire che la Juventus dovrà provare ad arrivare fino in fondo su questa Coppa?
1: Noi quando l'abbiamo fatta, tu te lo ricordi, siamo arrivati fino in fondo e abbiamo perso pure la finale. Purtroppo, però abbiamo vinto Scudetto e Coppa Italia.
0: Me lo ricordo.
1: E ragazzi, quello che si meritano è un grandissimo impegno in questa competizione. Il girone sembra molto abbordabile, ma noi vogliamo vedere quella qualità giusta, caratteriale, non solo la tecnica, la bella giocata. Noi vogliamo vedere la Juve forte, una Juve che comunque non snobba gli avversari e affronta tutti con il coltello fra i denti. Questa deve essere la Juve. Questa è la Juve, ragazzi. Esatto. Questa è la mentalità. Esatto, questa è la mentalità che deve ritrovare. Che deve ritrovare.
0: Allora, Angelo, io oggi invece, siccome ne faccio uno al giorno, oltre ad altri pezzi, il podcast l'ho fatto in questa chiave, con il titolo "Questa volta la Juve di Spalletti non ha alibi, due punti, il messaggio di Chiellini". Ora Giorgio lo conosce, è sempre tranquillo, però oggi, dopo i sorteggi, parlando di campionato e di squadra, ha detto: siamo una squadra più forte, più solida, siamo competitivi, è chiaro che per lo scudetto l'Inter è davanti a tutti. Poi ha detto, sempre con molta tranquillità, però secondo me vanno decifrate le dichiarazioni, ha detto: poi quest'anno Luciano Spalletti parte dall'inizio e quindi per tutti gli allenatori è una cosa importante. E io ho un po' tradotto, no? Come dicendo, ormai non ci sono più albi, possiamo dirlo però, Angelo, che quest'anno per Spalletti, per i giocatori, non ci sono più alibi, alias minimo sindacale Champions League, perché sarebbe inammissibile un altro fatto.
1: Io credo che quando tu giochi in un grande club devi avere anche un po' di pressione, cioè io dico questo, cioè nel senso, la Juve perché non deve provare a vincere lo scudetto?
0: Bravo.
1: La Juve, sì, è vero, ha ragione Giorgio, la Juve è più forte, secondo me pure, l'Inter. L'Inter sì, ma la Juve, anche la Juve si è rinforzata
0: Rispetto all'anno scorso.
1: Allora, tu parti da un lavoro già dello scorso anno, io quest'anno vogliamo vedere miglioramenti, ma soprattutto cattiveria sotto porta, quella voglia di spaccarla la porta.
0: Vero.
1: Capisci? È questo secondo me che manca, troppa leziosità. L'anno scorso hai buttato via dei punti che ho rocolato, cioè proprio una cosa assurda, assurda. E quest'anno sei ripartito come l'anno scorso. Mi auguro mi auguro che si possa migliorare.
0: Infatti io ho scritto che il post immediatamente successivo alla partita, i fantasmi del passato, questa volta è andata bene, puntini puntini, perché ho rivisto dei fantasmi come ci siamo ci siamo lasciati,
1: cioè, sulla traversa che ha preso il Frosinone. Mamma che sinceramente mia. Non ha tirato pochissimo, sì, certo. Però ti fanno gol e poi fanno 1-1 e tu butti via due punti. Questo secondo me è un aspetto che veramente, ma no, non credo che abbia colpa.

0: penso su questo.
1: No, no, a parte ti ringrazio. No, io credo che ci devono essere anche quei giocatori che comunque ti danno la possibilità di giocare da 6, 6 e mezzo, quei giocatori un po' che non un poco appariscenti, ma molto umili, molto umili. Non ci scordiamo che Celik è un nazionale, titolarissimo.
2: Ma sì, ma poi non si è mai infortunato
1: con Montella,
2: è un affidabile.
1: Qui a Roma lo hanno sempre criticato e lo criticano per come è andato via, bla bla bla bla, ma ti dico che è un giocatore che piace a tutti gli allenatori,
2: certo.
1: Infatti anche a Gasperini quando è andato via
2: lo so,
1: è rimasto molto, dispiaciuto, molto. È come un altro giocatore, Cristante è un giocatore che tutti gli allenatori fanno giocare.
2: E questo io lo dico sempre a tutti, c'è un amico mio romanista, magari ve lo diamo, ma se ogni allenatore lo fa giocare,
1: sì,
2: ci sarà un motivo o no?
1: È così. Ci sono quelle figure di giocatori che devono stare in campo, devono assolutamente stare in campo.
2: Gli ultimi due, vedete che poi funziona sempre così.
1: Vai tranquillo.
2: Nino Juventino San Benedettese, ma in Sud Carolina, sentendo parlare Angelo, sarebbe bello, senti che proposta, sarebbe bello per la prima squadra una volta a settimana avere 2 ore di carica da parte degli ex che hanno fatto la storia della Juve, come Di Livio, Ferrara, Rampulla, Peruzzi, Del Piero, Trezeguet, Camoranesi, mamma mia, mi sto sentendo male, Trezeguet, Camoranesi, invitare tutti questi una volta a settimana in giro per caricare e trasmettere la Juventinità, grazie. Ma sarebbe una buona proposta.
1: Ma basta che guardano la storia della Juve,
2: esatto.
1: sanno dove stanno, accendono un po' il cervello,
2: esatto.
1: E capiscono che lì è per pochi, non per tutti, quella società.
2: Io ho saputo, tramite Antonello Valentini, che tu conosci, che ha parlato con Carnevale e Carnevale gli ha detto a tutti i nuovi arrivati gli facciamo fare il giro del museo per vedere i trofei vinti e i giocatori che hanno indossato la maglia della Juventus. Sarà anche simbolica la cosa, ma potrebbe essere invece significativa sotto questo aspetto qui. L'ultima, grande Angelo, ha avuto modo di vederlo a Palermo, manifestazione Champions League, un grande abbraccio, ce ne fossero di come lui, Gianni da Palermo. E così ti possiamo salutare, caro Angelo.
1: Allora
2: Angelo
1: mille,
2: mi ha fatto una promessa che adesso ribadirò in diretta: una sera verrà qui da me e poi gli offrirò una pizza dopo la trasmissione.
1: Bellissimo, perfetto.
2: Giusto?
1: E birra.
2: Tanto se,
1: e birra.
2: Certo, tanto sei vicino alla radio, mi hanno detto, ma lo so dove abiti più o meno, e quindi ti aspetto qua.
1: Sì, organizziamo, molto volentieri.
2: Ma, e
1: molto
2: poi ti volentieri. Devo fare una semiproposta, tra l'altro, poi
1: va bene,
2: ne parleremo.
1: Va bene.
2: Grazie Angelo, va bene.
1: Un abbraccio,
2: grazie
1: e buona
2: serata.
1: A tutti.
2: Grazie
1: ciao.
2: Angelo Di Livio.
1: Ciao.
2: Grazie. Allora, io sono cresciuto con la Juve di Livio, come faceva a fregare tutto ogni volta con la stessa finta idolo, un saluto Ivan, mannaggia, peccato che l'abbiamo salutato, altrimenti ti avrebbe risposto in diretta Angelo Di Livio. Ma caro Federico Rossi, abbiamo qualche amico anche via audio e possiamo mandarlo, dai. Poi avremo un collega di Bianconera News che è già intervenuto diverse volte qui, soprattutto in due in bianconero, Nerino Stravato, da Latina più o meno, da Minturno mi ha detto che è Minturno, vai.
3: Ciao Zio Quinti, sono Paolo da Ferrara.
2: Paolo,
3: so che a volte mi becco del pessimista, però io mi auguro come sempre di sbagliarmi, ma si stanno verificando alcune situazioni. David non lo smuovi neanche con le cannonate, addirittura sento parlare che gioca Nico Gonzalez. Ma ci vogliamo prendere in giro? Siamo su scherzi a parte? Ma veramente, qui si esce su scherzi a parte. Che sì, il procuratore spara dei soldi, ma era prevedibile, quindi non arriverà neanche che sì. E
2: ma
3: anche
2: no,
3: qua
2: Paolo,
3: sono
2: dai.
3: Molto curioso, anche se tutti dicono che è in arrivo, sta diventando un parto dolorosissimo. Per quanto riguarda tutto il resto, manca l'attaccante, manca il terzino a posto di quell'ettoplasma di Cambiaso, manca il centrocampista se non arriva che sì. Manca Libegovic che non lo fa giocare perché è come se mancasse, manca il Diz, domani manca anche McKennie e pensiamo di battere il Parma in scioltezza. Io molti, Paolo mio. Chiaramente spero di sbagliarmi, sarò sempre al televisore, tiferò Juventus, ma sono molto molto deluso e soprattutto è un mercato difficile, ma lo sapevamo. Ciao ciao.
2: Allora, che è un mercato difficile e complicato, lo sapevamo, ho spiegato anche i motivi nel podcast di oggi, dicendo che, anzi qualche giorno fa, anche chi si aspettava che fosse tutto semplice, probabilmente vive un mondo particolare.

0: parallelo rispetto a quello bianco-nero, no? Però Paolo, sei troppo disfattista. Adesso mi ha un po' messo agitazione, perché sei troppo, che sì, è molto vicino, cioè non può saltare. Se prendiamo che sì, se prendiamo il centravanti, Paolo, devi recitare il mea culpa, dice scusate per il mio non pessimismo, sei quasi disfattista. Invece non è così, perché ci sono buone possibilità, ripeto, salvo cataclismi, questa è la mia frase, quando le cose sono quasi fatte, salvo cataclismi, che sì, sarà un giocatore della Juventus. Dopodiché, un po' più complicato il discorso legato al centravanti per i motivi di cui sopra, cioè David, vogliamo capire cosa vorrà fare, perché io gli vorrei dire a David, caro Jonathan o Johnny, se vogliamo chiamarti in maniera amichevole, ma se tu sai che sei fuori dal progetto, ma un po' di anche di orgoglio personale nel dire me ne vado in un'altra squadra e ti dimostro che io sono da Juventus, e invece no, quasi quasi sei disposto a restare anche se sei fuori dal progetto. Io questi calciatori non li capisco, caro Federico. Vabbè, siamo giunti comunque al break, tra poco il collega di Bianconera News, Nerino Stravato.
1: Fuori di Juve.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Ciao, io rimango più o meno dello stesso pensiero di questi giorni, nel senso, l'importante è chiudere che sì, non vedo così male la permanenza di Nico Gonzalez, e a meno che non si arrivi a uno scambio con Sorloth, e poi se arrivi anche un Mateta anziché un Sorloth o qualcun altro, bene, se no anche l'allenatore deve essere bravo a dimostrare il suo valore. L'importante al momento è chiudere che sì. Se rimanesse Nico, ripeto, a parte lo scambio con Sorloth, per me non sarebbe comunque sia così male, visto la mancanza di Ilitz per alcuni mesi e il fatto che lui possa ricoprire più ruoli. Un saluto, un abbraccio, Domenico D'Ancona.
4: Sai quando arrivò il bosniaco, Spalletti disse: è un giocatore non scelto da me, ma da Massara. Io l'ho vista come che il giocatore a lui non piaceva o interessava, ne voleva un altro. Claudio.
5: Ciao Salvatore De Roccarino, premesso che secondo me c'è questo clima spasmodico e ansiogeno attorno alla Juve, che veramente, cioè, siamo agli inizi, però ok, mo ci siamo fissati con sto Alibegovic, che per me può e deve giocare, anche se poi non capisco perché Boga non debba giocare, però se gioca poi non è che iniziamo il gioco al massacro, perché poi abbiamo visto altre volte che cosa è successo, no? Perché poi li conosciamo bene, tifosi e giornalisti della Juve.
1: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Eccoci qua, caro Federico Rossi, ben ritrovati. Tra poco collegamento con la redazione di Bianconera News. Bianconera News, faremo un'irruzione, vediamo un po' le ultimissime, però insomma siamo in attesa tutti quanti di sapere le ultimissime di mercato. Rispetto invece alla partita di domani, bene o male le ultimissime, chiamiamole così, o meglio i dubbi li conosciamo di Spalletti, ve l'ho detto anch'io, qualcosa io non sono sicuro che esista un ballottaggio da come ha risposto Spalletti, poi magari ha risposto in un modo e agirà in un altro, perché dice no, ha fatto bene Kelly, vedremo, perché togliere adesso Kelly secondo me no, quando c'è un titolare che comunque non fa male perché dovresti toglierlo, a meno che il nuovo arrivato non sia veramente tanto tanto forte. Io sono certo che prima o poi Lukumi si prenderà quel posto lì, fa anche rima, e mi viene anche da pensare questo: io non sono per esempio sicuro che Çelik, che a me piace perché è un giocatore affidabile, lo puoi utilizzare ovunque, però adattato a sinistra, a me non sono d'accordo con Angelo quando dice ha fatto bene a Frosinone, non mi è piaciuto molto, forse era la prima volta, non lo so, ma non credo che però emozione, perché non è il tipo da emozionarsi, non è più un ragazzino. Staremo a vedere, perché sono molto curioso domani di conoscere e di vedere alcune scelte di Luciano Spalletti, così come sono molto curioso di capire come la pensi il mio collega di Bianconera News, Nerino Stravato. Ciao Nerino. Eccoci.
1: Ciao, buonasera Quinti. Buonasera.
0: Come stai?
1: Tutto bene.
0: Io pensavo che lui fosse di Latina, invece ci ha tenuto a sottolineare che dimintuno. Ho detto guarda che è diversa la cultura. Alzo le mani perché anch'io sono di un paesello abruzzese, quindi insomma capisco di rivendicare la questione territoriale. Scherzo ovviamente Nerino. Intanto ti volevo chiedere questo. Mi dici cosa ti è rimasto maggiormente impresso rispetto alla conferenza stampa di Spalletti?
1: Allora, una cosa su tutte che è diciamo un messaggio indiretto è il riferimento a quanto ha detto Sinner alla squadra, no? Ho fatto anche un approfondimento questa sera che uscirà su Bianconera News.
0: Bravo.
1: Cioè il messaggio di Sinner è quello di dire quando c'è la pressione mi concentro su quello che devo fare, cioè il colpo tecnico, la giocata nel tennis, e questo secondo me è un messaggio che Spalletti indirettamente ha voluto dare alla squadra, perché quello che abbiamo visto nei 20 minuti finali di Frosinone è proprio questo parallelismo, nel senso non sono riuscito a chiudere la partita, il Frosinone ha alzato il livello agonistico, è stata più la paura di subire che la voglia di giocare e concentrarsi sulla giocata. Non abbiamo subito tantissimo, però poi come ha detto prima anche il grandissimo Angelo Di Livio, prendi gol al 91esimo su un calcio d'angolo, finisce 1-1 e raccontiamo tutta un'altra partita. Quindi secondo me un aspetto importante è questo messaggio che lui ha lanciato indirettamente alla squadra, cioè fare e concentrarsi sulla giocata piuttosto che preoccuparsi di quello che può succedere in negativo.
0: E quindi sostanzialmente restare se stessi, questa è la sintesi, giustamente, perché poi magari, e questa è una questione secondo me Nerino che poi purtroppo si è rivelata fatale nella passata stagione. Quello che hai detto, l'ultima cosa che hai detto tu, secondo me è stata proprio la genesi della mancata qualificazione, perché io quando non batti il Verona, secondo me c'è stata una specie di disconnessione mentale che poi ti ha portato a giocare male, ma credo che sia derivato tutto da una questione mentale. Forse anche Spalletti ha preparato male la partita, fermo restando, e questo lo sappiamo purtroppo, che diciamo così c'è un deficit di personalità nella Juventus, no, questo lo sappiamo.
1: Sì, assolutamente, ma è questo quello che ha portato la Juventus fuori dalla Champions, perché noi abbiamo perso punti con Lecce, punti col Verona, cioè bastavano due di questi quattro punti per parlare di un altro campionato probabilmente, tre di questi quattro punti, perché poi consideriamo anche la Fiorentina che è un'altra partita che abbiamo giocato sotto livello soprattutto di personalità, perché queste tre squadre che ho citato l'anno scorso erano nettamente tecnicamente più scarse di noi. Cioè Ed è proprio lì che il discorso della personalità entra, e il discorso che facevamo prima, sì, sulle frasi,
2: esatto,
1: di Sinner.
2: Esatto.
1: Cioè, se io sono tecnicamente valido e faccio la giocata che devo fare con personalità, in collaborazione con la squadra, a differenza del tennis dove gioco da solo, io riesco a portare a casa il risultato col Frosinone, a giocarmela con chi ha il mio stesso livello e a provare a mettere in difficoltà chi è superiore, sì, a me.
0: Esatto. Fermo restando, caro Nerino, e questa è l'altra criticità riscontrata nella Juventus dello scorso anno, ahimè, fantasmi visti